0: Macerignola, così come Di Toro con lui, tant'è vero che appunto lo ha voluto a prendere l'eredità di Raffaele nella scorsa estate. Io credo che ci siano buoni presupposti per una conferma anche di Maiuri. È ovvio che tra virgolette il tecnico chieda garanzie, nel senso di un mantenimento di una certa ossatura, e anche torno sempre all'evento di lunedì, anche in quel caso c'è stata un'importante conferma dal punto di vista della squadra, ossia quella di capitan Luca Martinelli. Io credo che ci siano buone prospettive per continuare insieme. Tra l'altro l'ex tecnico della Cavese ha ancora un anno di contratto. Si procederà anche in questa stagione nella valorizzazione dei giovani, nello scovare alcuni elementi di prospettiva e di valore, come è stato fatto anche nella stagione recente, quindi vedremo se queste sensazioni troveranno ulteriore fondamento nei prossimi giorni o anche nelle prossime ore.
1: Eh sì, anche perché Maiuri era stato detto proprio da Di Toro che ci sarebbero stati dei colloqui a stretto giro di posta, quindi ci attendiamo anche poi da questo punto di vista dei responsi ulteriori. E ballano anche dei nomi, chiaramente già inevitabile, Emanuele, sul mercato. Prima di andare a questi però volevo chiederti a livello generale che tipo di giudizio si può dare su questa stagione. Ora siamo ovviamente a mente fredda, l'ultima partita con il Crotone è passata da un po', nei playoff è vero che replicare quello che era stato fatto l'anno prima era praticamente impossibile, ma non era scontato comunque confermarsi con relativa tranquillità all'interno dei playoff. Il Cerignola è riuscito a farlo, quindi ti chiedo comunque sia che tipo di giudizio si può dare, anche perché, lasciami dire, ti lascio la parola, fino ad un certo punto le cose non erano andate benissimo a livello di risultati e poi invece sono migliorate sensibilmente con il passare dei mesi.
0: Il giudizio non può che essere positivo, perché partendo dal presupposto che la società aveva fissato ad inizio stagione l'obiettivo categorico della salvezza, sul quale è tornato Elio Di Toro due giorni fa, e si riparte da lì. È ovvio che quel momento davvero difficile trascorso nel mese di ottobre fino al primo novembre, la sconfitta interna con l'Atalanta del 23, 5 sconfitte consecutive con un Audace relegato nei bassi fondi della classifica, se non erro era terz'ultimo, qualche dubbio era venuto, ma anche in questo caso la società è stata brava a concedere fiducia a tempo a mister Maiuri, e i gialloblu pian piano hanno risalito la classifica, hanno ottenuto l'obiettivo minimo stagionale con ampio anticipo e hanno conquistato la quarta qualificazione consecutiva ai playoff, che è un risultato per una piazza emersa di recente, che si è affacciata da pochissimo tra i professionisti, è un risultato di assoluto valore. Anche a Crotone, nonostante l'eliminazione, la partita è stata comunque ampiamente giocata, si è usciti non battuti dall'uscita, quindi penalizzati solo dal peggior piazzamento al termine della regular season, e quindi è assolutamente un'annata anche questa da accogliere, da catalogare con favore, perché sono emersi quei valori che la squadra comunque aveva e che progressivamente e con valore è riuscita a far emergere. I Russo, i Martinelli, i Paolucci, Cretella, insomma sono elementi degnissimi per la categoria. Gambale ha svolto una grandissima stagione al pari di Dorazio, sono stati lanciati, come dicevo in precedenza, giovani come Parlato, purtroppo frenato da un grave infortunio, quindi assolutamente è stata un'altra annata positiva con la ciliegina appunto della partecipazione ai playoff.
1: Sì, ma è una ciliegina non da poco, però hai fatto bene a ribadirlo. e arrivo anche ai nomi del mercato, perché ci sono tanti giocatori che hanno fatto bene nel corso di questa stagione a Cerignola. Leggevo di Paolucci che è finito nel mirino di già varie squadre di Serie C. Io poi mi sento di citare altri nomi fra i protagonisti, chiaramente insomma a livello realizzativo non può non spiccare Gambale, come dicevamo, ma Russo, Cretella, Dorazio sono stati tutti grandi protagonisti. Quindi ti chiedo quanto sarebbe importante ripartire da questi elementi e al contempo quante offerte ti aspetti per loro.
0: Beh, sarà un mercato anche questo complicato, se così lo vogliamo definire, per Elio Di Toro, nel senso che appunto, come ben dicevi, non dovrebbero mancare, ecco, le richieste. Ovviamente siamo ancora in una fase preliminare, nel senso che la nuova società si è insediata da pochissimo, però i primi giri di opinione, ecco, sono partiti, e proprio per questo anche lo stesso Di Toro vorrebbe assicurare a Maiuri, o se non dovesse essere Maiuri, al prossimo allenatore una buona ossatura. Ci sono indubbiamente alcuni elementi che rischiano di non far parte dell'audace Cerignola. Io penso a Luca Russo, anche se le vie del mercato sono infinite, però Luca Russo ha concluso la sua nona stagione in maglia giallo-blu, è nel pieno della sua maturità agonistica, è stato indubbiamente uno dei migliori nella stagione con 12 assist, e credo che sia difficile respingere ulteriormente le sirene magari di un campionato superiore, una chance che assolutamente il ragazzo merita per la qualità delle sue prestazioni. Dicevi bene anche di Paolucci, credo ci sia forse la Casertana anche sulle sue tracce. Gambale ha svolto la sua migliore stagione tra i professionisti con il miglior bottino eguagliato, nella precedente volta è capitato in Serie D, quindi ci sono ovviamente anche quest'anno, come nella scorsa stagione, dei pezzi pregiati in vetrina. Starà la bravura del direttore sportivo Di Toro trattenerne la maggior parte possibile, però su alcuni, ripeto, e nello specifico Luca Russo,
1: sarà
0: credo
1: complicato.
0: Sia difficile vedere ancora al Monterisi questa gente.
1: È chiaro, si sono meritati anche l'attenzione di tante squadre. Emanuele, io a questo punto ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e ti auguro un buon proseguimento di serata. Alla prossima.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere, buon proseguimento.
1: Grazie,
0: alla
1: grazie ad Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud. Vogliamo invece rapidamente, nel frattempo, sempre girone C, a Catania, dove oggi si gioca una partita insomma un po' paradossale, se vogliamo definirla tale, con noi Giovanni Finocchiaro della Sicilia. Ciao Giovanni, ben ritrovato.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: Chiaro Giovanni che parlare della partita pare francamente difficile, il risultato dell'andata lo conosciamo tutti, l'abbiamo ribadito più volte, le domande più che altro che mi premono maggiormente sono che tipo di ore si stanno vivendo. Io l'ho definita una partita paradossale perché purtroppo è il modo più nefasto di chiudere una stagione che ha vissuto un tramonto a dir poco negativo.
2: È paradossale perché ci sono 20.000 spettatori a Massimino, sì. E si arriva, molti hanno comprato, anzi quasi tutti hanno comprato il biglietto prima della gara d'andata, ma la cosa ancora più curiosa, ma che conoscendo i catanesi sono orgogliosi, siamo orgogliosi, e quando si è creato, è finita la prelazione per gli abbonati e qualcuno ha rinunciato, non tantissimi, hanno venduto anche gli altri biglietti che sono stati messi poi dalla mezzanotte di domenica in circolo, e quindi questo fa capire una volta di più tanto quanto i catanesi siano legati ai colori. Poi c'è stato questo comunicato di nord e sud, di curva nord e curva sud, che vanno ognuno per la propria strada perché insomma hanno i loro metodi, i loro ideali, e occupano settori diversi, ma questa volta hanno emesso un comunicato congiunto dicendo: noi andiamo allo stadio, non disertiamo, perché poi dopo un 4-0 così si erano sparse voci sui social, è diventato veramente una babele. e hanno detto: noi andiamo allo stadio tutti compatti, tifiamo per i colori e poi vediamo.
1: E poi vediamo. Sì, ma chiaramente, diciamo, il risultato servirebbe un miracolo assoluto, praticamente infatti, impossibile. La domanda adesso però, Giovanni, anche e le prospettive future quali possono essere? Ora è difficile pensarci, però le delusioni delle ultime settimane fra playoff, perché anche con l'Ecco, insomma, le cose non è che siano andate splendidamente, e soprattutto i tourbillon della regular season, del finale della regular season, pongono vari interrogativi.
2: No, no, tanti, tantissimi interrogativi, perché una squadra che quasi per quasi tutto il campionato regolare al Massimino non aveva preso gol, nelle ultime due gare ha giocato fuori casa ad Ascoli, ok, ma ha preso 7 gol in 2 partite, c'è stata questa involuzione visibilissima, proprio concreta, che pone molti, molti dubbi sul futuro. C'è Pellegri a Catania, così come era ad Ascoli, ieri ha riunito la squadra nello spogliatoio, non l'ha fatto mai, ha parlato a lungo. Ci aspettiamo che, se non dico a botta calda, ma magari dopo 1 o 2 giorni prima che torni in Australia, qualcosa la faccia intendere. È vero anche che mesi fa il Catania, anzi Pellegri, ha comprato Torre del Grifo dal fallimento, dal tribunale fallimentare, per costruire un progetto. Ora io non so se una delusione così cocente faccia ridimensionare dopo una spesa enorme, si parla anche di 40 milioni in questo ciclo cominciato nel 2022, non so se faccia ridimensionare il progetto oppure se ci sarà un ulteriore rilancio. La cosa che penso io, non la società, è che in Serie C continua a spendere dei quattrini. Se devi vivacchiare con un progetto così a Catania non può essere, perché ci sono tante aspettative.
1: Certo.
2: E non conviene neanche alla società, perché che fa? Spende X milioni per dire no, quest'anno non saliamo, risaniamo. Io immagino che ci sarà l'ennesima rivoluzione sanguinosa, perché se devi cambiare non tutti ma tanti giocatori, valli a piazzare e vai a prendere giocatori funzionali per un possibile campionato di vertice, un campionato di vertice dove andrai poi a scontrarti, almeno oggi, poi non so che progetti avranno gli altri, ma con Bari, con il Crotone che è rimasto, ora non so se la Salernitana rimane o meno, quindi anche l'anno prossimo, questo lo diciamo ogni anno, però
1: il livello è alto,
2: certo. Sarà una B2, perché ci sono delle piazze che poi partono con grandi prospettive, quindi bisogna aspettare solamente questa agonia e poi cercheremo di capire, anche perché ovviamente negli ultimi tempi ritiro a Veronello blindatissimo, poche dichiarazioni, sono quelle del post partito del pre-gara di Toscano, quindi fino ad ora la società non si è espressa su quello che deve essere, che può essere il progetto futuro.
1: Eh sì, c'è un silenzio in attesa del finale della stagione, e poi indirettamente ha detto anche una cosa interessante e preoccupante allo stesso tempo, Giovanni, perché sono state provate tante cose nelle ultime settimane per invertire un po' la tendenza, il cambio in panchina, cambi di modulo, ritiro, però l'impressione è che le cose non siano minimamente cambiate, forse anzi sono anche peggiorate.
2: Sono peggiorate,
1: ecco, diciamolo chiaramente.
2: A parte i gol subiti, con il Lecco non ci sono state prestazioni brillanti e neanche risultati, tu era a Catania la testa di serie e passa con 2 pareggi. Quindi questo rodaggio, questi richiami di preparazione dopo 21 giorni non è che hanno portato in campo una squadra brillantissima, anzi ad Ascoli, a cui vanno i meriti di aver giocato una partita splendida, però il Catania non si reggeva quasi in piedi. Questa è la preoccupazione, perché magari se tu speri in un miracolo però ti porti dietro quella prestazione di 3 giorni prima disarmante,
1: beh, impossibile praticamente.
2: Come puoi pensare lì? Poi nel pallone magari a volte esistono i miracoli, ma quelli della Roma, quelli del PSG sono fantascienza, ecco.
1: Beh, insomma, 4 gol, sappiamo che al limite dell'impossibile sostanzialmente. Bisognerà appunto vivere, come detto, questa partita e poi guardare al futuro. E l'ultima domanda che ti faccio, sì. Giovanni, anche quanta delusione c'è per questo ciclo, oltre ovviamente al progetto partito dalla Serie D, al ciclo con Toscano, perché Toscano comunque veniva da grandi successi, era sempre stata una garanzia in Serie C, In queste due stagioni non è mai scoccato veramente quel tipo di sentimento lì che si era visto in altre piazze. Per carità, in alcuni momenti i risultati stavano anche arrivando, ma mai con la dovuta e sufficiente continuità. Quindi ti chiedo anche che giudizio si può dare a posteriori di questo operato di Toscano.
2: Ma totalmente negativo, anche se nella prima parte del campionato il Catania ha tenuto testa al Benevento, ma poi ha perso 12 punti. Ecco perché si è arrivato al cambio che ai giocatori non era molto gradito. Viali, come dire, è stata una parentesi, più una perdita di tempo se vogliamo essere brutali, ma ai giocatori non era molto gradito. Viali, come dire, è stata una parentesi, più una perdita di tempo se vogliamo essere brutali.

0: tifosi, ma che vediamo? No, gioca sempre allo stesso modo, se blocchi le fasce hai difficoltà, si crea tantissimo, è vero, ma si segna pochissimo. E quindi c'è stato un regresso continuo che ha portato a questo stato di cose adesso.
1: Eh sì, insomma, il risultato è questo qui, non solo in termini proprio di punteggi, ma anche espressioni di gioco, è evidente. Giovanni, io a questo punto ti ringrazio, ti saluto, magari speriamo di risentirci quando le cose andranno un po' meglio. Comunque ti ringrazio ancora e
0: grazie,
1: ti auguro una buona serata.
0: Speriamo bene.
1: Ma sì, dai, grazie ancora Giovanni, a presto.
0: A voi, buona trasmissione.
1: Grazie a Giovanni Finocchiaro della Sicilia, un punto sul Catania, chiaramente non con toni entusiasti per usare un eufemismo, ma era difficile riuscire a sorridere sportivamente parlando in questo momento, in queste ore. Il Catania dovrà fare un po' di ordine e capire come si potrà ripartire, perché purtroppo non è la prima né l'ultima, o meglio, si spera possa essere l'ultima, ma il presentimento è che se le cose dovessero continuare così potrebbe non essere l'ultima rivoluzione, l'ennesima di questo progetto, la promozione in Serie C aveva portato entusiasmo, poi non c'è stata la sufficiente continuità a livello di risultati, a livello di mercato, insomma le cose non sono andate come si sperava. Noi comunque siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, io ricordo l'appuntamento con A Tutta C domani come sempre dalla sede di Firenze dalle ore 9:45 alle ore 10:45. A questo punto non mi resta che ringraziare il dottor Claudio Ferrarese in cabina di regia, augurarvi un buon proseguimento di serata, presto!
2: Ciao Lucio, ciao bello, ciao, ciao, ciao.
3: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le ultime prestazioni degli ultimi 2 o 3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Rajnić come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente

0: sicuramente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore, però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro perché il Milan ha bisogno, come la Juventus o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, è anche, secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I concetti di gioco i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi 2 o 3 anni insomma, è cresciuto tantissimo. Il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto, molto importanti e lui Raiola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di prim'ordine nella Premier.
1: Senti, cambiando invece argomento, da ex Atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli, come DS.
0: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato, però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi. Perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato. E c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano insperati all'inizio, dopo l'avvio difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente. perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. E con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata, lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello, l'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale, sabato inizia il vero ritiro, io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. È questo che anche se tu vai al mondiale non devi andare lì per nascondersi, devi andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta, il terzo di fila dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
3: Romero, ti faccio l'ultima. Questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
2: No, io spero di vedere una bella finale dalla parte di tutte e due le squadre perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato. Sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
1: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente del Torino Cairo che tra le altre cose ha fatto il punto della situazione sull'allenatore futuro dei Granata, Torino che ancora deve scegliere se continuare con D'Aversa o puntare su un altro tecnico.
4: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a Che Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono, ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? Partiti partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato ad Aversa e devo dire che ad Aversa ha fatto bene. Ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione. Non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
3: Su D'Aversa?
4: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo, è una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto, vediamo alla fine cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
3: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
4: No, non l'ho detto, ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Diciamo Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
3: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
4: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere Gillet, che poi prendemmo anche noi, che aveva il Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio e ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
3: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
4: Ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro, poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
3: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
4: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok?
1: Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie B e parliamo dell'Arezzo, neopromosso nella Serie Cadetta. Ha parlato della squadra toscana il suo tecnico. Bucchi, Cristian Bucchi, che appunto con l'Arezzo è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie B. Bucchi che è stato premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini. Sentiamo che cosa ci ha detto.
5: Raccontavo quest'anno che vincere dopo 15 anni di carriera, insomma, è stato meraviglioso. Credo che abbia ripagato un cammino lungo, bellissimo, a volte un po' più complicato, a volte insomma un po' nebuloso, però in questo percorso ho toccato la Serie A, ho fatto tanta Serie B, ho fatto della bella gavetta in Serie C, quindi quest'anno essere ripartito da Arezzo e essere riuscito a vincere, credo che sia stata per me una rinascita. Con una maturità diversa sicuramente, quindi colgo la tua provocazione simpatica, nel senso mi piacerebbe ovviamente ritornare in Serie A e chissà che insomma questo sia insomma il primo passo per un nuovo salto.
6: Mister, è ancora presto, però quali sono le prospettive per l'Arezzo l'anno prossimo in Serie B, un campionato impegnativo, tosto, lei lo conosce molto bene.
5: Sì, è un campionato molto, molto tosto, di grandissimo ritmo, secondo me c'è anche molta qualità. Ho seguito tanto quest'anno, ho visto veramente esprimere dell'ottimo calcio, quindi mi sono divertito forse a vedere a volte più partite di Serie B che di Serie A, e quindi mi aspetto un campionato molto difficile, ma credo che noi lo dovremo affrontare con grande coraggio, quello che ci ha contraddistinto quest'anno. Non dobbiamo snaturarci, sappiamo di essere i più piccoli, insomma, in categoria, ma saremo anche credo i più vogliosi, perché dopo tanti anni siamo tornati in Serie B e quindi vogliamo tenerci la stretta con le nostre armi, che è quella del coraggio, del giocare, insomma, viso aperto, non speculare, perché se speculi e parti con una mentalità, diciamo, protettiva, credo che insomma il nostro percorso non ha vita lunga.
7: Detto Alvini si è giocato meglio in Serie B che non in Serie B quest'anno, che non in Serie A quest'anno, d'accordo, avendo visto anche diverse partite di Serie B?
5: Ma guarda, sì, come dicevo prima, ho visto diverse partite, secondo me c'erano tante squadre che esprimevano un ottimo gioco, guardando anche questi playoff mi sto proprio divertendo. In Serie A a volte vince il tatticismo, capisco il peso delle gare, capisco i punti in palio, però troppe poche volte vediamo delle partite spettacolari, no? E quindi in Serie B credo che si riesca ad unire lo spettacolo al risultato, e questo credo che sia un valore dei tanti allenatori bravi, come per esempio Massimiliano Alvini, che ha fatto qualcosa di straordinario quest'anno, ma tantissimi altri che hanno fatto molto bene, penso a Stroppa, penso a Calabro, penso veramente a tanti allenatori che quest'anno hanno fatto delle cose straordinarie, Aquilani, insomma, veramente, insomma, non vorrei lasciarne a casa qualcuno, però è un bel panorama, soprattutto da un punto di vista qualitativo, e credo di buona preparazione poi alla Serie A.
6: Ecco Cristian, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, te la chiedo ufficialmente, prima te l'ho detta anche in privato, hai avuto la grande occasione del Sassuolo, però sei stato bravo perché da quell'occasione negativa è ripartito un altro Bucchi, secondo me.
5: Sì, ci ho messo un po' di anni, devo dire la verità, perché Sassuolo per me è stata una parentesi straordinaria. Arrivata in un momento, ero molto giovane, che avevo 39 anni, e soprattutto arrivato in un momento in cui si era chiuso un ciclo lungo ed importante con Di Francesco. Quindi probabilmente in quel momento serviva un allenatore un po' più strutturato. Oggi la vivrei in maniera diversa sicuramente. All'epoca ero giovane, avevo tanta voglia di imporre le mie idee, in quel gruppo invece serviva probabilmente qualcos'altro. Però poi con gli anni capisci, insomma, l'esperienza ti insegna, e la ripartenza da Arezzo è stata proprio all'insegna di questo. Cioè volevo ripartire dalla Serie C, riconquistarmi passo dopo passo tutto. E quindi mi ha fatto questo grande salto ora con grande desiderio, voglia, orgoglio, quello di ritornare in B. Adesso ci giochiamo questa stagione che deve essere all'insegna dell'entusiasmo, cercheremo di rimettere in campo qualità, entusiasmo, orgoglio, coraggio, tutto quanto, e poi chissà, il bello del calcio è che ti permette di sognare, no?
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, ci siamo, altro appuntamento dedicato ai motori, come in primo piano c'è la Formula 1, e sì, perché torniamo ad analizzare quello che è successo in Canada, ancora una volta grande protagonista Antonelli, e tutto quello che è successo nel dettaglio lo andremo a rivivere in questo momento con Mirko Borghesi, formula1news.eu. Ciao Mirko, ben trovato!
2: Ciao a tutti, ciao Marco!
1: Ciao Mirko, grazie per aver accettato il nostro invito come sempre. Allora andiamo subito, torniamo in quello che è successo in Canada, la vittoria di Antonelli che lo lancia sempre di più in testa al mondiale di Formula 1. Anche in Canada arriva la sua firma.
2: Eh sì, arriva una firma importante, no? Perché arriva la quarta vittoria di fila, la prima volta che accade nella storia che un pilota che vince la prima gara ne vinca poi altre tre. Questo già è qualcosa, perché non è assolutamente scontato, e arriva questo record al termine di un weekend che sulla carta doveva essere il weekend che avrebbe permesso a Russell di ridurre il distacco, visto che in Canada è da sempre un pilota estremamente performante, un pilota che ama questo tracciato. E invece al Gilles Villeneuve di Montreal abbiamo assistito a un pilota, Antonelli, che dopo aver subito la sportellata di Russell nella sprint race, che naturalmente ha portato Russell un esiguo numero di punti rispetto ad Antonelli in più, appena due, ha però fatto sì che quella sportellata, almeno a noi, è sembrato dargli uno scatto di maturità. Cioè, abbiamo visto dopo un pilota che nella gara della domenica, dopo aver cancellato, fatto reset e quindi essersi fermato come nelle qualifiche sprint a 68 millesimi dal compagno, ha ripetuto quel tipo di distacco e questa volta ci ha regalato 30 giri circa di battaglia, mettendo sotto pressione Russell, che è sembrato sempre oltre il limite per cercare di controbattere a Don Antonelli, che sembrava decisamente più performante a livello di pazzo, e un Antonelli questa volta appunto maturo, che ha messo sotto pressione Russell più e più volte fin quando non è arrivata la rottura, però ecco, un Antonelli che è sembrato dall'intervista alla pista, insomma, alla fine uscire come il pilota più rinfrancato da questo Canada.
1: Senti Mirko, che cosa ne pensi della gestione di Toto Wolff e dei due piloti che, insomma, no, abbiamo visto sorpassi tra di loro, anche un po' di nervosismo? Che cosa ne pensi della sua gestione?
2: Ma credo che sia una gestione complicata, però una gestione che ci sta in questo momento, perché rispetto a un episodio del passato, no? Nel senso che, tra l'altro, proprio a Montreal 10 anni fa, nel 2016, andava in scena un'altra sportellata, quella fra Rosberg e Hamilton, quindi stiamo parlando di stesso team principal, stessa scuderia, stessa lotta mondiale. Questa volta la differenza è che mentre allora Rosberg e Hamilton erano comunque in misura diversa, ma erano tutti e due ben voluti da Wolff, in questo caso c'è un Russell che dentro la Mercedes non è mai riuscito a fare gruppo, è stato fino all'ultimo in bilico il suo rinnovo, alla fine si è concretizzato perché non c'erano altri incastri possibili, mentre Antonelli è un po' il prodotto del vivaio, sarebbe la certificazione della bontà del non solo della Mercedes come scuderia di Formula 1, ma come junior program, come tutto quello che ruota attorno anche a quello che Wolff fa sin dai kart, anche con l'aiuto di papà Antonelli. Quindi per Russell la situazione si fa complicata, si fa un tutto contro tutti, e credo che in questo momento Wolff l'abbia gestita bene, nel senso che alla fine, al di là dei contatti, non si è mai arrivato, per fortuna in questo momento, tranne un paio di occasioni, a un vero e proprio rischio di impatto importante.
1: Senti, nel Gran Premio più complicato viene fuori la Ferrari di Hamilton, delude invece Leclerc.
2: Ma la Ferrari di Hamilton è stata, secondo me, cioè Hamilton in questa gara, come Russell, guidava in un circuito che gli piace molto, e si è visto. Ora quello che ci aspettiamo da Hamilton è capire se effettivamente dietro queste parole che lui ha detto e che ha rimarcato più volte, cioè quelle di il simulatore, da quando non ci lavoro più, vado direttamente in pista a fare il setup, ho capito meglio la macchina, lavoro meglio, vediamo se questo questo stile di lavoro gli darà continuità o meno. Certo è che la Ferrari ha dimostrato ancora una volta di essere un'ottima vettura. Lato telaio, lato aerodinamico è una vettura fatta bene, una vettura forte, però manca questo step. Però vediamo se l'Aduo possa dare una mano in attesa di novità e poi vediamo a Barcellona che cosa portano in termini invece di micro novità aerodinamiche.
1: Senti, che cosa ne pensi, cioè, sì, è che di Hamilton? Siamo di fronte ad un cambio di approccio da parte del pilota in casa Ferrari, oppure è soltanto un episodio quello che abbiamo visto?
2: Ma no, il cambio d'approccio c'è stato sin dall'inizio dell'anno, nel senso che c'è un Hamilton più costruttivo, un Hamilton più dentro la Ferrari, che si è sentito più dentro questo progetto, si fa vedere più a Maranello, vive più la scuderia. Un Hamilton che si è tolto un po' di dosso, forse anche un po' quell'aura da superstar Mercedes con la quale era arrivato, con la quale naturalmente in un'altra squadra non è facile subito adattarsi. Io credo che Hamilton abbia fatto un buono step quest'anno, la classifica parla e dice che i due Ferrari sono molto vicini. Un Hamilton solido, io credo che per vedere una prestazione simile, naturalmente devono concorrere in questo momento diversi fattori, perché comunque Red Bull e Mercedes hanno dei motori più performanti di almeno 30 cavalli. Questo naturalmente, se le McLaren come ieri fanno harakiri, e se magari c'è qualche forfè, vedi Russell che ha un problema tecnico, le penalità di Hajar, allora la risalita è più facile, più probabile. Se ci fossero state dentro le McLaren, probabilmente, insomma, al di là della grande prestazione, saremmo stati a parlare di Hamilton magari al quarto posto, al quinto posto, quindi dietro le quattro macchine più veloci. E questo è un dato di fatto, lo vediamo anche ad esempio con l'Alpine, bravissimo Franco Colapinto sesto, Gasly ha già 20 punti, l'Alpine che l'anno scorso era ormai scomparsa praticamente dai radar, per il punto delle Mercedes invece è stabilmente in zona punti.
1: Ma possono inserirsi nella corsa mondiale a tuo giudizio? Adesso stavo leggendo la classifica, 131 punti Antonelli, 188 Russell, 75 Leclerc e 72 Hamilton.
2: Ma vedendo anche quello che è accaduto a Piastri l'anno scorso, credo che sia un po' presto per parlare di mondiale finito. Se possono inserirsi, vediamo dal lato innanzitutto, quindi in questo caso se il lato passerà dal lavoro sul motore endotermico che arriverà per il Gran Premio di Spa, e vediamo gli aggiornamenti. In questo momento è una Ferrari che magari si può assicurare qualche vittoria qua e là, non di più. Però è un mondiale ancora molto, molto lungo, anche perché sembra che poi le due gare saltate saranno recuperate, una a settembre e una a dicembre, addirittura si dovrebbe andare a finire il 20 dicembre, quasi a Natale. Quest'anno, quindi insomma, se pensiamo anche alla data del 20 dicembre come chiusura Formula 1, è la sensazione che tante cose dovranno ancora accadere.
1: Senti un giudizio anche su quello che è stato un po' il momento delle McLaren che deludono anche nell'ultimo Gran Premio. Che ne pensi?
2: Ma vabbè, l'ultimo Gran Premio hanno deluso, diciamo che alla fine Norris problema tecnico. McLaren ne ha avuti forse un po' troppi in questo inizio, però la macchina è stabile, la macchina dove gli aggiornamenti si vede che è una macchina che è tornata ad essere molto guidabile, molto performante in curva come lo era l'anno scorso, ha il motore Mercedes che non riesce magari a sfruttare al 100% a livello software, però ce l'ha. Quindi McLaren resta una squadra secondo me che in questo momento si deve un po' mangiare le mani per la mancata comprensione di inizio anno, quel doppio zero in Cina che peserà tantissimo, perché senza quello vediamo la classifica, magari insomma era lì con i Ferrari, magari un po' sopra. Io credo che la McLaren non vada tenuta fuori perché è una scuderia che sa rimontare, ha saputo farcelo vedere più volte negli anni scorsi, quindi io credo che alla fine sarà della lotta anche la McLaren alla distanza. Errore naturalmente Marquiano in Canada, quello
1: Sì,
2: però è un errore strategico, insomma.
1: assolutamente.
2: È un errore a livello di cioè, un errore di muretto. Insomma, gli anni scorsi avremmo crocifisso la Ferrari, questa volta crocifiggiamo la McLaren.
1: Senti Mirko, una domanda che ti voglio fare su Verstappen, che insomma ha detto che non gli piacciono questi regolamenti della Formula 1. Pensi che possa lasciare veramente, no, questa, questo, diciamo, la Formula 1 in futuro, visto che non gli piacciono i nuovi regolamenti?
2: Ma Max può fare quello che vuole. In questo momento è un pilota che ha talmente tanta attrattiva in qualsiasi categoria che dovunque va, sposta. Cioè, va a fare la 24 ore del Nürburgring, devono chiudere gli accessi perché sennò arriva troppa gente. Domani viene qui, tra l'altro, a Vallelunga, dove sono, saluto Niki Lauda, qui dietro a me, a fare qualsiasi categoria, riempirebbe tutto oltre i limiti del consentito. Max può fare quello che vuole. Io spero che alla fine le sue parole siano più una provocazione,
1: certo,
2: perché Max è uno spettacolo, perché ci vuole Max in tante cose, ci vuole Max nelle interviste media, ci vuole Max in pista come pilota straordinario. Quindi spero ci ripensi, per restando che Max è appunto un tipo di pilota che se l'anno prossimo dice voglio fare una stagione nel WEC e l'anno dopo ancora torna in Formula 1 perché tornano in V8, può farlo liberamente, ci sarebbe la fila per accoglierlo in qualsiasi team di Formula 1.
1: Senti, siamo quasi in dirittura d'arrivo, ti voglio chiedere che cosa ci dobbiamo aspettare prossimo Gran Premio a Monte Carlo.
2: A Monte Carlo credo che ci sia un po' troppo hype sulla Ferrari, nel senso che mi aspetto una Ferrari forte, perché naturalmente conta molto il telaio, però poi Monte Carlo è particolare, nel senso che se la Ferrari non azzecca la qualifica può essere forte di telaio quanto vuole, passare non passa. Quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto un Gran Premio un po' atipico, in cui si andrà a lavorare molto sul lato aerodinamico come mai si è fatto quest'anno, su vetture nuove, quindi mi aspetto magari anche qualche sorpresa anche dal midgroup, però per il resto sarà il solito Monte Carlo. Qui il sabato varrà al 98% rispetto alla domenica.
1: Sempre grande, affascinante circuito questo. Hai un ricordo particolare, te lo chiedo, su questo circuito personale tuo?
2: Non ho capito.
1: Hai un ricordo particolare su questo circuito, perché è sempre stato molto affascinante, no, Monte Carlo? Non so, una vittoria, un pilota, un momento che ti è rimasto nella storia della Formula 1?
2: Monte Carlo probabilmente il ricordo che mi sovviene subito è quel Gran Premio vinto con tre al traguardo dalla Ligier di Olivier Panis, unica vittoria in carriera del francese, con una Ligier bellissima, macchina che però insomma non è estremamente competitiva, bianco e azzurra, che vinse quel Gran Premio in cui arrivarono in tre con incidenti su incidenti, ed è forse uno di quei Monte Carlo che in quegli anni sottolineò come a Monte Carlo non puoi mai sbagliare, se c'è la pioggia ha maggior ragione.
1: Beh, mi ha riportato un po' indietro nel tempo la Ligier addirittura, insomma, quindi un ricordo che forse appartiene più alla mia generazione che alla tua, quindi sei stato molto carino. Allora, siamo arrivati, Mirko, al termine di questo approfondimento sulla Formula 1, sull'ultimo Gran Premio. Noi come sempre ti ringraziamo, ricordiamo sempre formula1news.eu per tutti, diciamo così, le notizie, news riguardanti il mondo della Formula 1. Noi ti ringraziamo, ti lasciamo. Dove sei oggi? Così vi faccio anche un po' gli affari tuoi.
2: Sono a Vallelunga, però per gli amici che magari mi vogliono venire a salutare, dal 19 al 21 sarà a Monza.
1: Bene.
2: E dal 5 al 7 di nuovo a Vallelunga. Se volete, bene, sono qui.
1: Io sarò a Vallelunga il 13 di giugno, quindi forse non ci incrociamo. Va bene, poi ti dico, ti racconto. Caro Mirko,
2: va bene.
1: Grazie Mirko, grazie come sempre a Mirko Borghesi, buon lavoro, a presto e un caro abbraccio.
2: Ciao a tutti.
1: E allora abbiamo avuto Mirko Borghesi, appunto, formula1news.eu. Adesso però manca qui con me, come vedete non c'è Daniele Petroselli, che insieme così raccontiamo sempre tutto quello che succede nel mondo dei motori tra Formula 1 e MotoGP. Tra l'altro vi ricordo che la prossima settimana ci sarà il Mugello, quindi fine settimana appunto con il Mugello, con, vi do già la news, il rientro di Marc Marquez, quindi tornerà in pista al Mugello dopo questi due interventi, uno alla spalla e uno al piede, pronto a rientrare. E vediamo che cosa succede, un mondiale veramente incerto anche questo della MotoGP, quindi noi torneremo mercoledì prossimo appunto con l'approfondimento dedicato alla MotoGP. Però c'è un contributo del nostro Daniele Petroselli che mette un po' di voti a quest'ultimo Gran Premio. Daniele Petroselli.
3: Il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale, ci fa capire che adesso si sta scaldando davvero la lotta in casa Mercedes tra Kimi Antonelli e George Russell. Un Gran Premio che vede la vittoria dell'italiano, praticamente 4 vittorie su 5, un vantaggio in classifica che sale, visto il ritiro proprio di George Russell, a 43 punti ed è record da questo punto di vista. Mai nella storia c'è stato un divario così ampio tra il primo e il secondo dopo 5 Gran Premi, battuto il record di Vettel di 41 su Lewis Hamilton nel 2011, un Kimi Antonelli che ha approfittato della situazione proprio del compagno di box in Mercedes per vincere e allungare di nuovo sul mondiale. Certo, c'è però da dire una cosa, che comunque in questo weekend abbiamo visto finalmente le prime vere scaramucce tra l'italiano e il compagno di box, che naturalmente non ci sta, lo ha fatto sul circuito che sicuramente gli piace, uno dei circuiti preferiti da parte del pilota inglese, dopo una lotta sia nella sprint ma anche in gara che ha visto anche dei momenti ad alta tensione, in particolare proprio per Kimi Antonelli, ed è questo uno dei particolari sui quali dovrà stare attento da ora in poi. Dovrà cercare di gestire appunto quella che è la pressione normalmente dell'essere lì davanti, ma anche nel saper gestire anche quello che è il ritorno giustamente del compagno di box, che ha una macchina altrettanto competitiva. Abbiamo visto come ha gestito la situazione Toto Wolff, ossia cercando anche di placare gli animi in particolare del pilota italiano nella sprint, che ha mostrato comunque di avere tantissima grinta, però ha anche un po' di inesperienza naturalmente a questo livello proprio per quanto riguarda le sportellate con gli avversari. Detto ciò, però, comunque quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, una cosa che non si è mai vista nella storia per un pilota che ha vinto la prima gara praticamente solo 4 Gran Premi fa. Detto ciò, invece, un Gran Premio che comunque ci ha fatto vedere anche una Ferrari sicuramente che ci aspettavamo poteva andare in difficoltà su un circuito del genere, visto che comunque sia Mercedes che McLaren portavano aggiornamenti importanti proprio per questo appuntamento iridato. Invece comunque è arrivato sicuramente un podio importantissimo, il secondo posto di Lewis Hamilton, che è il miglior risultato da quando è in Ferrari, se escludiamo poi la vittoria nella sprint l'anno scorso in Cina. Però un inglese che l'abbiamo rivisto finalmente pimpante ai livelli dei giorni migliori, l'abbiamo visto ricombattere di nuovo proprio per la seconda posizione con Max Verstappen, e sappiamo qual è il trascorso proprio con il pilota olandese. Lewis Hamilton che si è trovato sicuramente molto meglio di Charles Leclerc invece sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, un Leclerc che ha vissuto sicuramente uno dei weekend più complicati, lui ha detto addirittura in assoluto da quando è in Formula 1. Però detto questo, insomma, comunque la Ferrari che si è dimostrata all'altezza da questo punto di vista. Il gap ancora c'è ed è importante con i motorizzati Mercedes, ha pagato sostanzialmente al giro quasi 7-8 decimi durante la gara, soprattutto nella seconda parte proprio del Gran Premio. Però adesso arriva un appuntamento importante, non solo glamour come quello di Monaco, ma una pista che può comunque essere favorevole proprio alla rossa per quelle che sono le sue caratteristiche. Detto questo, poi andando a vedere un po' quelli che sono stati anche gli altri risultati da questo punto di vista, io segnalerei sicuramente anche il buon Gran Premio in casa Red Bull di Ajar, e poi anche Colapinto con l'Alpine che si è piazzato praticamente in sesta posizione, Alpine che ha piazzato anche subito dopo anche Pierre Gasly, quindi una Alpine che vediamo in crescita anche qui, sicuramente sta facendo e tanto anche il motore Mercedes. Abbiamo visto finalmente Lawson con la Racing Bulls avere anche un momento da questo punto di vista di gloria con una buona prestazione, e poi anche un Sainz che è riuscito a riportare a punti la Williams, che abbiamo visto le difficoltà che ha vissuto già a partire da quelli che sono i test invernali. Detto ciò, sicuramente comunque a deludere è stata la McLaren, innanzitutto per quella che è stata la scelta in partenza con quella pioggia irellina che stava cadendo, e la scelta comunque di partire con le intermedie che non ha premiato proprio i piloti della McLaren, che poi sono stati costretti a rientrare praticamente subito ai box con Piastri che nel tentativo di rimontare è andato a sbattere contro Albon, ha preso anche la penalità parità e poi ha chiuso fuori sostanzialmente di poco dalla zona punti, mentre Norris invece subito dopo, proprio per problemi meccanici, invece è stato costretto al ritiro. Quindi passo indietro per la McLaren, però aspettiamoci di nuovo lì sicuramente a partire da Monte Carlo. Detto questo, ecco, ci aspettiamo sicuramente tanto altro spettacolo, vedremo se anche su un circuito così complicato per i sorpassi come Monaco. L'ultima notizia sicuramente quella da dare anche è quella di Verstappen, che sì, corre e arriva in terza posizione, però ha mandato un messaggio chiaro proprio in questo weekend canadese: se non si cambiano le regole a già a partire dalla prossima stagione, lui è uno di quelli che questa Formula 1, questo tipo di Formula 1 non gli piace assolutamente e rischia proprio di dire addio. Vedremo un po' cosa faranno, è un monito importante proprio per cercare di accelerare in una ridistribuzione diversa anche di quello che è in questo momento il regolamento, con la parte termica e quella elettrica divisa 50 e 50, invece si vuole tornare a dare una prevalenza sul motore termico. Se sarà così, Verstappen, da quanto ha detto, rimarrà, altrimenti c'è il serio rischio che possa abbandonare, e conoscendo l'olandese sicuramente non è nuovo appunto a quello che è presi di posizioni così importanti, e sicuramente potrebbe portarla avanti fino in fondo, ma vedremo un po' cosa accadrà.
1: Dopo aver sentito il nostro Daniele Petroselli, andiamo anche a sentire un po' i contributi dei protagonisti dell'ultima gara, cominciando da Frédéric Vasseur, il team principal della Ferrari.
4: Were you expecting an Hamilton so quick during the race,
5: così veloce, Fred? Durante la gara, Fred? Se devo essere sincero, non ci aspettavamo di essere in condizioni molto buone qui a Montreal. McLaren e Mercedes hanno portato grossi aggiornamenti e ci aspettavamo di soffrire un po', però il passo fino al primo giorno è stato migliore rispetto alle aspettative. Lewis è stato in grado di lottare al secondo posto in Q2 e in Q3 fino all'ultimo giro, e questo significa che il passo del complesso era buono. Alla fine poi ha avuto quella motivazione in più di lottare con Max e ha spinto come un pazzo per riprendere Max e ci è riuscito. Questo significa che in sostanza il limite della Ferrari si è stato mostrato da Charles, da Leclerc, che non è riuscito a sfruttare bene la macchina durante il weekend. Sì, Charles ha sofferto un po' di più, non aveva molta fiducia anche venendo qui in Canada, perché già negli anni scorsi questo circuito non è stato molto positivo per lui, per cui ha sofferto molto a trovare la confidenza nel corso del weekend, e anche oggi in gara per due o tre volte ha avuto qualche spavento, e va già bene che abbia portato la macchina al traguardo portando a casa parecchi punti.
6: Per te ti farà una domanda, ti vuol fare una domanda a Carlo Banzini. Carlo, prego.
7: Ciao Fred.
8: Sì, ciao Carlo.
7: Now we're waiting for two situation Monaco to see if
5: ora aspettiamo Monaco per vedere se la Ferrari sia la macchina migliore malgrado la situazione del motore, e poi riguardo al motore aspettiamo l'Aduo. Tutti aspettano di vedere chi userà questo Aduo.
8: All the world, I'm not sure.
5: Tutto il mondo non lo so, però
8: we'd have the position from the FIA in the
5: però
8: next
5: vedremo
8: days,
5: la posizione della FIA nei prossimi giorni. Noi concentriamoci su noi stessi, concentriamoci su Monaco, che è un circuito speciale nel quale è necessario un approccio diverso. Poi ci sarà la Spagna, ma stiamo spingendo tantissimo in fabbrica per aumentare le prestazioni della vettura ogni weekend, e spero che la Spagna rappresenti un grosso passo avanti.
1: Ebbene, poi abbiamo anche Hamilton, che come ci ha detto Mirko Borghesi ha fatto una buona gara, vive un momento di buona, diciamo, condizione, e soprattutto sta entrando sempre di più nel mondo Ferrari. Allora sentiamo il campione Hamilton.
5: È quasi come una vittoria per te: senza il primo stint con le soft, con qualche errore, avresti potuto sparare qualcosa in più quest'oggi? No, non penso. Non potevamo mai prendere Mercedes oggi, erano troppo veloci. Abbiamo tenuto il passo per un po', ma poi hanno staccato me e Max quando ero terzo. Magari sarebbe stato un pochino più semplice la battaglia se fosse riuscito a riprendere prima Max, ma poi quando lo seguivo ho avuto un bloccaggio e sono andato dritto, e ho voluto lavorare parecchio per cercare di colmare il divario, ma ci siamo riusciti, e sono grato
9: per tutti, per il grande lavoro che stanno facendo in fabbrica, che stanno continuando a spingere. Lo so che non è il risultato che vogliamo raggiungere alla fine, però per oggi va bene così. Abbiamo visto che sei tanto paterno nel tuo rapporto con Kimi. Cosa vedi in Kimi? Forse riesci a rivedere anche te stesso quando eri un pochino più giovane? No, non vedo me stesso quando lo guardo, però lui è un pochino più giovane di me, diciamo. Ha preso comunque il mio ruolo alla Mercedes, sta facendo un lavoro fantastico, ha dietro le spalle un team straordinario e sono incredibilmente felice per lui e per il team. Sono stato con loro per così tanto tempo, per cui se non vinciamo noi spero che vincano loro, e mi porta gioia al cuore vederli vincere, però voglio riportare il mio team adesso, questo al vertice, perché penso che questo team si è reduce da tanti anni difficili e meriti di tornare a lottare per il vertice, per cui sto lavorando con tutto me stesso insieme a Fred, che sta facendo un lavoro fantastico come leader del team, ai nostri ingegneri e a tutti coloro che lavorano in fabbrica. È un processo lungo per fare dei passi avanti, ma se riusciamo a ottenere questo risultato su una pista nel quale la potenza è determinante, allora penso che nei circuiti in cui la potenza incide di meno magari possiamo fare anche meglio, per cui guardo avanti a Monaco. Sei pronto quindi a Monaco? Sì, sicuramente sono pronto per fare una bella battaglia.
1: Dopo Hamilton andiamo anche ad ascoltare un altro contributo dell'altro ferrarista che non sta vivendo un momento eccellente, soprattutto nell'ultimo Gran Premio. Sentiamo Leclerc.
10: È stato un disastro, veramente è stato un weekend, come dicevo, purtroppo non è migliorato da ieri quando ci siamo parlati, ma è stato il peggior weekend che io ho avuto in Formula 1, penso, in termini di feeling, non ho mai avuto il feeling.
11: Dopo un weekend così, però vai a Monaco, a casa tua, con la consapevolezza che là invece potrai giocartela per caratteristiche, pista, macchina?
10: Sì, il feeling tornerà e a Monaco è tutto molto diverso, quindi su quello non sono tanto preoccupato.
11: Cioè,
10: però
11: questa macchina è per Monaco?
10: Questa macchina è più da Monaco che Canada, diciamo. Dopo vediamo come sarà, perché comunque anche le Mercedes hanno una macchina che va bene sul dritto ma va anche molto bene in curva, quindi sarà molto difficile. Mi dispiace non aver fatto meglio, onestamente, perché è stata una grande giornata per Lewis, e Lewis ha fatto vedere, anche se non ha bisogno di far vedere niente, è stato incredibile, ha avuto un passo incredibile tutto il weekend, invece me ho fatto fatica.
1: Chiudiamo naturalmente con chi? Con Kimi Antonelli. Kimi Antonelli che ha ottenuto la quarta vittoria in carriera di fila per lui, 43 punti di vantaggio nel Mondiale Piloti dopo 5 round, quindi attenzione, il più elevato della storia. Batte i 41 di Vettel su Hamilton nel 2011, secondo posto per Hamilton, terzo Verstappen, quarto Leclerc, undicesimo Piastri e la McLaren. Questo è un po' il quadro generale di questo campionato. Però sentiamo il campioncino Antonelli.
11: Questa mattina non volevo dirti quello che tu hai inteso, ma alla fine ha funzionato lo stesso, la tua scaramanzia.
12: Sì, bello, diciamo che non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente, perché comunque, sai, è stato un peccato per Giorgio, perché alla fine, sai, sarebbe stata una battaglia molto dura, anche se alla fine di quello stint avevo un po' più di passo rispetto a lui. Anche se ho fatto qualche errore di troppo, il bloccaggio alla 10, che è stato un bloccaggio che non, cioè, mi ha rimesso in una posizione un po' sfavorevole, perché stavo riprendendo il gap e quindi, sai, non è stato l'ideale. Poi dopo, comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini, e poi dopo, quando ho avuto il problema, mi sono ritrovato un po' da solo e ho cercato di portare la macchina a casa.
11: Kimi, hai ragione a dire che comunque hai vinto senza il tuo avversario praticamente, però alla fine credo che tu abbia avuto tutto il weekend il feeling di essere a tratti anche più veloce.
12: No, sicuramente.
11: C'era,
12: sai,
11: la consapevolezza di essere forte in una pista che è praticamente il suo giardino, in cui lui è sempre stato forte.
12: Sì, sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui o anche in momenti più veloce è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine, dai, è andata bene. e adesso ci focalizziamo a Monaco.
11: Nella lotta con lui hai giocato più d'astuzia oggi?
12: Sì, oggi sono stato molto più calmo, anche se ci sono stati un paio di episodi che è ancora un po' borderline, però dai, alla fine oggi sono stato molto più tranquillo, ho preferito aspettare molto di più, indurlo di più all'errore, però alla fine anche io ho fatto degli errori anche un po' di troppo, quindi bisogna fare in modo che non succedano più.
1: E allora è veramente tutto per quanto riguarda l'approfondimento di Motorvalley dedicato alla Formula 1. Io vi ricordo, torneremo naturalmente come sempre la prossima settimana con il focus sulla MotoGP. Si correrà al Mugello, un'altra prova del mondiale, e allora il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso: rimanete su TMV Radio e attenzione, perché quando sentite il rombo dei motori sta arrivando Motorvalley. Alla prossima.
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motorvalley.

0: Maracanã.
1: La parola d'ordine per l'allenatore del Napoli, secondo me, è certezza o certezze. Cioè, l'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me, per gestire il dopo Conte. Questo vuol dire che l'italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe, secondo me, qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, che sarebbe il profilo perfetto.
2: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché ritrova Neres e Alisson e Senni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti, e quasi quindi sempre ha giocato anche con l'italiano. Credo che sia tatticamente l'allenatore ideale.
3: Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati, dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli, adesso deve dare un segno della continuità.
4: Ma ideale per tutti Allegri, Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, del padre eterno, però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta cioè voglio dire l'unica, però insomma io se fossi De Laurenti non me lo lascerei mai scappare.
5: Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi, perché lui è la responsabile di tutto, e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo. Non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori. Maracanã.
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: E buon pomeriggio, nuova coppia provvisoria. Buon pomeriggio da Francesco Tringali
8: e Lucio Marinucci. Ciao Fra.
7: Ciao Lucio,
8: ben ritrovati a tutti.
7: Buon pomeriggio a te.
8: Abbiamo usurpato il posto al direttore.
7: Sì. Abbiamo.
9: Eccoli qua, cip e ciup.
7: abbiamo tolto il trono.
8: Sì, lo scettro per oggi è nelle nostre mani.
7: Sì, assolutamente sì. Con Marco Piccari che tornerà a partire da domani con Maracanã, che andrà avanti nel suo classico modo questo pomeriggio con Lucio Marinucci fino alle 14, con Stefani Impallomeni dalle 14 in poi fino alle 17. Le
10: non
7: modalità
10: fare il furbacchione.
8: Non sia mai.
7: Per
8: non
7: interagire
8: lo faremo
7: con noi, le sapete, 331-8200-213.
8: Poi follow.
7: Caro Lucio Marinucci, siamo pronti a ripartire dai tanti temi e dalle tante situazioni che sono protagoniste, specialmente per quanto riguarda la panchina e i direttori sportivi. Ci vuoi dare qualche
8: il valzer. Lungo valzer, anche corposo valzer, perché c'è chi cambia un po' tutto, effettivamente. Quindi sono tante notizie, molte riportate come sempre sul sito, sull'app di Tutto Mercato Web. Certo, gli occhi sono puntati molto sul Milan, è inevitabile. Stanno passando al vaglio tanti profili. Leggevamo di Raola, Xavi, anche se sui Raola poi magari ci andremo più nello specifico, ma ecco, si parla di un valzer che potrebbe poi non portare a Dama, perché Raola piace, ma piace a tanti, soprattutto sì, in Premier League.
7: Sì, infatti è questa il grande problema in questo momento del Milan, è quello di convincere, no? Un allenatore del genere a lasciare la Premier League, perché poi ci sono anche diversi interessi, c'è quello del Crystal Palace che giocherà la finale di Conference League, insomma arrivare
8: oggi
7: sesto con una squadra come il Bournemouth sicuramente è stato un risultato che ha acceso i riflettori su un allenatore del genere. E poi oggi abbiamo visto anche di un possibile interesse per il direttore sportivo con Ragnik, addirittura si torna al 2020 con Gattuso.
8: Torniamo al passato.
7: E con Stefano Pioli.
8: Mamma mia,
7: che poi
8: ragazzi, che ricordi.
7: Fu confermato.
11: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
8: Esatto. Ecco appunto,
7: disse con Stefano Pioli.
8: Mamma mia,
7: che poi
8: ragazzi, che ricordi.
7: Fu confermato.
11: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
8: Ecco appunto.

0: che aspetta soltanto di risolvere il contratto col Bologna per firmare il suo contratto col Napoli.
1: Forse sì, forse no.
2: Chi lo sa?
0: Aggiungo anche Maurizio Sarri, che ieri sera ha risolto completamente il contratto con la Lazio e potrà diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta.
2: Riparte il valzer, insomma, perché poi c'è chi va, c'è chi viene. Eccolo, appunto, l'ho chiamato. Sì, il riassunto l'hai fatto molto bene. Ad un certo punto sembrava che per la Fiorentina Vanoli potesse anche rimanere. Lui ha elogiato, si è autocelebrato molto nell'impresa, lui l'ha definita così, di quest'anno. Per qualcuno sì, per altri no. E alla fine però pare che si stia andando, ecco, su Grosso, un profilo che chiaramente ha fatto bene in queste stagioni, perché non solo quest'anno, l'anno scorso ha dominato la Serie B, è vero che aveva una squadra molto forte, profilo mediamente giovane, quindi pare che ormai sia lui il favorito. Per Sarri la destinazione sembra essere chiara, quella dell'Atalanta. Si ricompone questo tandem con Giuntoli. Interessante,
3: paura,
2: capire. Paura? Beh, paura forse ce l'hanno le altre, perché se dovesse dare i frutti che ha dato per un certo momento a Napoli, male non sarebbe, eh?
0: Sì, diciamo che ripartono da un progetto diverso, un progetto che vedrà anche il coinvolgimento di una proprietà che si è dimostrata sempre forte, come quella dell'Atalanta, in una situazione, sì, dove dovranno gestire anche la Conference League, un terreno mai troppo amico Maurizio Sarri.
2: Di
0: temi ce ne sono tanti altri, perciò li introduciamo attraverso i nostri titoli. Credere in Comolli, vi domandiamo oggi, e lo faremo anche con i nostri opinionisti, perché in un summit, così come c'era stato a Milano, c'è stato anche a Torino con la stampa in segreto, dove di fatto poi sono uscite delle dichiarazioni del dirigente juventino, che ha chiarito tutti i punti. Insomma, nessuno sembra pagare, diciamo, questo fallimento, così lo ha definito Comolli, che però ha detto senza Champions probabilmente dovremo vendere un pezzo pregiato in più e soprattutto ripartiremo da Luciano Spalletti. I nuovi scenari tra Milan e Napoli, le nuove coppie che vanno formandosi tra Vincenzo Italiano e Romelu Lukaku, che ieri, attraverso la festa che c'è stata a Monte Carlo per quanto riguarda l'agenzia di Federico Pastorello, sembra aver fatto pace anche con Napoli, adesso ritrova Vincenzo Italiano. Dall'altra parte invece Leao con un nuovo allenatore, Iraola, e vediamo che tipo di forme, che tipo di nuovi scenari e coppie si creeranno tra Milano e Napoli. Inter sempre più chivo, rinnovo fino al 2028 e opzione 2029, con l'obiettivo di vincere per la prima volta dal 2020 lo scudetto per 2 anni consecutivi. Nessuno ci è riuscito dopo il doblete che lo ha reso uno degli allenatori più vincenti all'esordio sulla panchina nerazzurra. Chivo insegue altri record. Roma adesso si sogna, perché dopo aver messo nero su bianco il riscatto di Malen con 25 milioni di euro dati all'Aston Villa, con il rinnovo di Hermoso e quello imminente di Paolo Dybala, adesso la Roma sogna. Oggi vi chiederemo: ma la Roma cosa manca per puntare al titolo? E poi chiudiamo col Bologna, caro Lucio, perché il casting mister per il dopo italiano è già iniziato, e adesso un po' di allenatori che sembravano quasi certi della loro permanenza, come Daniele De Rossi al Genoa, come Eusebio Di Francesco, che è entrato a far parte di questo casting, oppure la garanzia tra tutti, ovvero Raffaele Palladino. Ripartirei proprio da qui, caro Lucio, per capire cosa ne pensi anche tu rispetto a questo casting per la panchina del Bologna. Il Bologna che si è ritrovato quest'anno ad una stagione complicata, un fine ciclo, sì, dopo aver conquistato una serie di risultati storici, come ad esempio la Coppa Italia griffata da Vincenzo Italiano, dopo una stagione insomma che l'ha vista chiudere all'ottavo posto.

0: posto, è tempo di cambiamento, e questo cambiamento potrebbe portare a tre ipotesi, e li abbiamo visti attraverso i nostri titoli. Cosa ne pensi?
1: Chi può arrivare? Il grande interrogativo, no? Su chi potrà raccogliere le redini. Io sono molto, molto curioso, anche perché non vedo un ridimensionamento, sai, del Bologna. Molti l'hanno definito come un anno in cui il Bologna ha perso uno status. Io non credo sia stato così, perché comunque è andata avanti in Europa League, è uscita solo con la Aston Villa. Peraltro, mi ricordo, la gara d'andata la giocò anche molto bene. Se non avesse regalato i gol agli inglesi, sarebbe stato anche un doppio confronto più combattuto. Certo, ripartire dopo quel biennio di Italiano non è facile, perché Italiano è uno che pone delle basi molto chiare, molto nette, molto nitide. Certo, Palladino secondo me è il profilo più allettante, perché a molti non piace. A Firenze è stato molto divisivo, ma è un tecnico che invece intriga, non è un preconcettuale, sa giocare in tanti modi diversi. Per avere Palladino sarebbe il segno di voler continuare comunque con un progetto ambizioso. Gli altri, De Rossi comunque ha dimostrato di saper fare bene. Per Di Francesco sarebbe un ritorno alla media classifica. Ti ricorderai con il Sassuolo, ovviamente, lui costruì il progetto, lo portò in Europa addirittura.
0: Poi
1: sono
0: con la Roma,
1: differenti.
0: Poi con la
1: Roma è andato ancora più avanti, Roma, Champions League,
0: una serie di disastri subito dopo, però...
1: Sì, non sono andate bene le avventure immediatamente dopo la capitale, però ecco, sono tre profili intriganti.
0: Sì, perché abbiamo in questo momento assistito a delle scelte da parte delle società molto particolari, nel senso che c'erano magari tante scelte... ipotesi quasi chiamate, quasi scontate. Penso ad esempio a Gattuso Lazio, con la possibilità invece di arrivare a Palladino. Gattuso invece non era uno come primi nomi della lista, si è andato su una scelta un po' in controtendenza.
1: È vero.
0: Avresti detto più Palladino, e l'avrebbero detto, e forse l'avrebbero preferito anche tanti tifosi laziali. Invece si è andato su Gattuso. Stessa cosa il Napoli.
1: Gattuso.
0: Va bene che Vincenzo Italiano è sempre stato, diciamo, nella lista dei desideri di De Laurentiis, però con Allegri libero magari saresti andato lì. E il Bologna, per chiudere, adesso ha la possibilità o di Daniele De Rossi, che insomma sappiamo dell'esonero non meritato lo scorso anno alla Roma dopo il buon lavoro da subentrato, il buon lavoro a Genova, e magari adesso come step di crescita c'è Bologna.
1: Beh sì, può essere un percorso in avanti, dicevo, sono allenatori con delle storie differenti. Poi il Bologna deve costruire con sapienza, sempre con sostenibilità. Io credo che l'anomalia per il Bologna sia stata arrivare in Champions League. Di certo non è la normalità, non può essere quella, anche vincere trofei. Bologna si è costruito un percorso, ma la competitività in quella fascia comunque in Italia non è scontata. Anzi, per me il Bologna comunque anche in Serie A ha almeno 7 squadre più complete, quindi per l'Europa non è facile. Ripeto, io sono un estimatore di Palladino, nonostante tutto. Vederlo sulla panchina del Bologna, sai che cosa significherebbe? Significherebbe anche che le proposte sono allettanti da parte della società nei confronti del tecnico, perché Palladino è un tecnico ambizioso, secondo me, giustamente. Per questo anche alla Lazio, con tutto il rispetto, non lo vedevo, perché non so quanti progetti ambiziosi ci siano lì per il prossimo e per i prossimi anni.
0: E c'è anche un altro tema, che è quello portante, diciamo, della nostra giornata qui su Maracanà, ed è quello relativo alla Roma.
1: Già arrivano
0: ovvero
1: messaggi,
0: cosa
1: vedo,
0: manca alla Roma adesso per vincere il titolo. Perché questo? Perché la Roma sta continuando in questo percorso di crescita, che è partito clamorosamente, devo dire, dall'anno scorso, che era cominciato, ti ricorderai, con una bassa classifica, tanti allenatori cambiati. Poi arriva Ranieri, da un concetto, da un'organizzazione, sfiora la Champions, ed è quella Champions che poi con il terzo posto che arriva con il terzo posto di quest'anno di Gasperini. Ma adesso chiedo, Lucio, chiedo a te
1: cosa
0: e
1: manca
0: ai nostri radioascoltatori. Con questa in una Serie A che non avrà grandi certezze l'anno prossimo, a parte Chivu, a parte il Como di Fabregas, ma la Roma cosa serve per poter aggredire finalmente? Perché dopo il terzo posto non ci può essere il secondo, che è il primo dei perdenti. Ci deve essere
1: addirittura
0: anche, no, un sogno grande
1: l'anno
0: per Roma
1: del
0: nell'anno del centenario.
1: È
0: però la domanda è: cosa serve a questa Roma per potersi migliorare ulteriormente. Non deve vendere i suoi big? Che tipo di squadra dovrà fare? Secondo te?
1: Che direttore sportivo prendere? Perché anche quello è un tema, avere una continuità progettuale sotto ogni punto di vista. Vedo Andrea in cabina di regia che fa finta di niente sul tema, perché ovviamente sappiamo quanto si vada con i piedi di più. Ecco, appunto. Francamente, ecco, io vado molto cauto. Fare un salto per una piazza come Roma per lottare per lo scudetto credo non sia un salto facile da fare nell'immediato. Certo è che si cercano dei profili.
2: No, questa è una stupidata.
1: Oh, ecco, il mister Gasp subito ci risponde tramite i blobini del buon Andrea. Al momento si sta cercando un altro profilo in attacco, qualcuno che possa essere ancora sotto punta nei due, nel 3-4-2-1. Si sta cercando un esterno e un centrocampista. Certo è che se dovessi prendere non Beltran ma dei giocatori di qualità, potresti essere ancora più competitivo nell'alta classifica. Certo, Inter e Napoli hanno delle certezze differenti tra di loro, anche ma superiori rispetto alla Roma. Ora si punti alla Champions League a fare bene, poi Gasperini sì. È stato preso, sì, per fare un percorso anche sul medio-lungo termine, quindi calma e sangue freddo.
0: E un altro tema invece, intanto ti do un'ultima ora, perché Ederson è diventato praticamente sì. Un giocatore del Manchester United, lo sapevamo praticamente da qualche settimana, si aspettava la fine della stagione per poter ratificare il tutto, accordo quinquennale con 5 milioni netti a stagione per quanto riguarda il giocatore,
3: Madonna.
0: Quindi Ederson sì. Lascia l'Atalanta per il trasferimento al Manchester United. Ti invito, caro Lucio, a leggere un'ultima ora sul sito della Gazzetta che riguarda il mondo arbitrale, perché c'è una situazione da tenere viva. Poi andremo ovviamente nel corso del prossimo blocco anche a farvi ascoltare alcune dichiarazioni riportate ieri da Monte Carlo, dall'inviato di tuttomercatoweb.com, in questo caso Lorenzo Di Benedetto, dove ci sono davvero dei personaggi interessanti. Ieri alla festa dell'agenzia di Federico Pastorello, con grandi ospiti illustri, tra cui tanti calciatori, uno su tutto Romelu Lukaku, che fa parte della scuderia di Pastorello. Che cosa è successo,
1: sì,
0: caro Lucio?
1: Ovviamente non riusciamo a parlare di campo. È vero che la stagione è conclusa, quindi ormai per parlare di campo è difficile, però non ci facciamo mancare niente. E qui c'è l'ultima denuncia del mondo arbitrale: voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall'alto. Questa sostanzialmente è l'accusa. Si muove la procura perché sotto osservazione c'è l'ultima giornata del campionato. Alfonsi, nell'esposto, denuncia cambia a suo parere sospetti nelle designazioni degli osservatori arbitrali, le figure che per l'AIA assegnano i voti alle prestazioni dei direttori di gara, che sono poi i voti che determinano conferme o dismissioni dei fischietti anche a fine stagione, quindi incidono anche sulle carriere. È un nuovo scandalo sostanzialmente che rischia di turbare l'Associazione Italiana Arbitri e anche, mi sento di dire, il suo nuovo designatore Dino Tommasi. Presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, ha inviato un esposto alla Procura Federale, al pubblico ministero Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta alla Procura di Milano, che vede tra gli indagati l'ex designatore Gianluca Rocchi. Alfonsi evidenzia delle anomalie nella dismissione dell'arbitro Federico Dionisi, proprio della sezione dell'Aquila, dai ruoli CAN A e B. Una prima conseguenza c'è già stata, insomma, la Procura FGC ha aperto un fascicolo per verificare quanto dichiarato. Qui l'approfondimento è molto lungo, la lente di ingrandimento però è proprio sull'ultima giornata di campionato del 2025-2026, che è stata giocata proprio pochi giorni fa. Alfonsi ricostruisce un cambio di designazione dell'osservatore arbitrale, la figura che per l'AIA assegna appunto i voti che determinano appunto le dismissioni. Alfonsi segnala che per Lazio-Pisa in un primo tempo era stato designato Andrea Antonelli, poi mandato a Napoli-Udinese, mentre all'Olimpico è stato inviato Sandro Rossomando, inizialmente destinato al Maradona. Un'inversione per lui sospetta, insomma. Rossomando ha valutato Maria Ferrieri Caputi con 8,40, punteggio insufficiente che avrebbe fatto uscire Ferrieri Caputi dalle prime 25 posizioni della classifica stagionale. Questo declassamento, secondo l'esposto, avrebbe portato alla dismissione di Dionisi. Quindi, ecco, grande caos,
0: le solite valutazioni che poi...
1: Guarda, tutto interno.
0: Vanno a incidere sul futuro di determinati arbitri.
1: Non è la prima volta, francamente, negli ultimi anni. Certo è che questo mi sembra il prosieguo, come posso dire, la puntata, l'ennesima puntata di questa serie di guerra interna, o perlomeno di vedute differenti all'interno dell'AIA, l'impressione è che ci si avvii sempre di più verso una lotta intestina sempre più fratricida tra gli arbitri.
2: Una battaglia senza pietà.
1: Sì, adesso, senza pietà, perché
0: adesso tra l'altro chi ne aprirà, già aperto un'inchiesta per valutare nei prossimi 60 giorni si chiarirà anche ulteriormente quello che è un problema evidente, ovvero il problema delle valutazioni. Allora ci scrive Mattia: alla Roma manca una difesa forte, per vincere ci vuole sempre un'ottima difesa e credo che Gasperini non sia al suo massimo la difesa.
1: La Roma difensivamente
0: anche perché
1: non ha fatto male
0: come numeri, specialmente all'inizio, dove difendeva meglio rispetto a quanto segnava. Alla fine qualche gol in più l'ha preso, però io credo che se il punto di forza in attacco ha, diciamo, un solo
1: nome e cognome,
0: in difesa
1: ha più
0: non
1: cognomi.
0: Puoi dare, non puoi dire che la Roma non sia,
1: sì, non abbia
0: secondo
1: il
0: me
1: top
0: nel
1: player.
0: Modo di difendere anche tra il portiere e i tre difensori, secondo me è una delle migliori difese. Che poi per numeri abbia vinto il Como come, diciamo, come scettro di miglior difesa, quella della Roma credo che resti una tra le migliori.
1: Secondo posto, subito esatto. 31 gol in 38 esatto. partite. È vero, un campionato in cui si è segnato poco, però i numeri sono ottimi. È vero, non ci sarà il fenomeno in difesa, un nome altisonante a livello europeo, però Hermoso è ritornato un difensore di livello, come lo era l'Atletico.
0: Mendica,
1: Mancini, Dicà,
0: per Mendica,
1: sì, anche io sono d'accordo.
0: Tutti è
1: preso a zero,
0: è tra i tre centrali più forti del campionato. Per questo, sì, la domanda è: che cosa serve per puntare al titolo? Perché bisogna anche capire se ci dovranno essere, se la Champions cambia un po' i piani, cioè se Mendica, che fino a un mese fa era il calciatore che più di tutti poteva essere sacrificato sull'altare, sì, del mercato in base al fatto che è un parametro zero,
1: che
0: arrivato
1: vale
0: a parametro zero fai una plusvalenza enorme.
1: Enorme, sì.
0: Coné, tu rinunceresti a Coné se ci dovesse essere la necessità di fare una... Allora chi vendi, Coné o vendi Indica?
1: Andrea dalla regia dice Pellegrini, non credo che incasserebbero,
0: esatto,
1: anche perché va a scadenza.
0: Pellegrini,
1: non credo.
0: Ti voglio bene Andrea,
1: le cifre sarebbero
0: potresti...
1: le
0: comunque
1: stesse.
0: dovresti vendere uno tra Andica,
1: però,
0: e Coné,
1: ecco, diciamo, sulla grande cessione,
0: la grande cessione,
1: sai che ti dico io?
0: Non chi non piace a
1: io...
0: te.
1: Io vado contro, praticamente penso, il giudizio di tutti, sì, i romanisti, Io dico Coné, se dovessi scegliere fra Andica e Coné dico Coné, perché Coné è un giocatore forte alla Roma per quella fascia lì, importantissimo, fare la differenza nell'Inter, perché poi non nascondiamoci, il mirino su di lui è il mirino nerazzurro. Non so se all'alto livello dell'Inter, ossia essere una squadra titolare in una squadra che lotta per lo scudetto e che lotta per essere ambizioso in Champions League, non lo so, perché ogni tanto qualche passaggio a vuoto ce l'ha. Ecco, se dovesse arrivare un'offerta da 35 milioni io non ci penserei.
0: Sono
1: 35-40
0: milioni. Sono d'accordo con te, perché è un giocatore
1: forte,
0: però non così forte nella doppia fase. Cioè, nel senso che
1: ogni tanto ha qualche piccola defaillance.
0: Se riuscisse ad alzare il numero di gol, la pericolosità lì davanti, il tiro da fuori, gli manca un po' quell'essere, no?
1: Di abbinare
0: quella. Cioè, è troppo squilibrato il fatto di quanto sia forte in interdizione rispetto a quanto sia efficace sotto porta.
1: Sì, non ha un gran tiro, Coné. Ma soprattutto ogni tanto, sai, quel passaggio un po' vuoto. Le partite sono quasi sempre ottime, o perlomeno sempre sufficienti. Però quel tocco sbagliato quando si sta ripartendo e prendi la transizione...
0: Esatto.
1: Ogni
0: e poi
1: tanto
0: anche a livello fisico, rispetto a Ndicka è un giocatore più incostante a livello. È vero che poi
1: sì, ci può stare qualche stop in più,
0: però se dobbiamo metterlo come curriculum, no, per gradimento europeo, età, giocatore quindi a più appetibile e per caratteristiche, allora io mi tengo tutta la vita un centrale che si fa fatica a trovare.
1: Io sono grande fan di Ndicka, sono d'accordo, francamente sono d'accordo. Ripeto, Coné è un giocatore di livello nel campionato italiano, per la Roma è un giocatore quasi imprescindibile, nell'Inter non lo so, questo è il mio interrogativo, quindi per la Roma francamente prendersi 40 milioni non sarebbe male. Certo, Koné hai pagato il cartellino, Ndicka no. Anche quello un discorso da fare, Ndicka sarebbe una super plusvalenza. Andrea non l'abbiamo convinto, secondo me.
0: Vabbè.
1: Non ci guarda perplessi.
0: Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Lucio Marinucci.
1: Bene ritrovati, ciao Fra.
0: Eccoci qua, allora tra poco vi faremo ascoltare anche qualche intervista realizzata da Lorenzo Di Benedetto ieri a Monte Carlo con Romelu Lukaku, che è pronto
1: Big
0: per fare pace e riprendersi il suo Napoli. L'anno prossimo sarà un Napoli con probabilmente al timone Vincenzo Italiano. Caro Lucio, c'è un tema che non abbiamo toccato, intanto continuate a scriverci al 3318200213. L'altro tema è quello relativo ad una Juventus che non cambia per stessa missione del suo amministratore delegato Damien Comolli, che ha ribadito la fiducia massima in Luciano Spalletti, non sconfessando questa scelta un paio di mesi prima della fine del campionato di rinnovare il proprio contratto. Ripartiranno chiaramente da Yıldız e da una situazione Vlahovic che ancora non è ben chiara. Perché? Perché la Juventus continua a ribadire la volontà di rinnovare, mentre l'attaccante prende tempo probabilmente per valutare nuove situazioni. C'è chi lo ha visto anche a Londra, il papà di Vlahovic sarebbe stato avvistato a Londra per un possibile contatto col Chelsea, ma io non ci vedo un Dusan Vlahovic che vuole continuare. Poi dipende,
1: poi
0: da chi
1: Chelsea...
0: può dargli gli stessi soldi.
1: Sì, tra l'altro, certo, in Italia non glieli può dare nessuno,
0: no.
1: Su questo non c'è dubbio, neanche la Juventus stessa. È chiaro che si parlerebbe di un ridimensionamento economico, francamente non so che ruolo potrebbe avere all'estero. Certo, il Chelsea ha vissuto un'annata ultra negativa, l'anno prossimo non gioca neanche le competizioni europee, quindi Vlahovic andrebbe lì, sì, ma non giocherebbe neanche l'Europa. Le altre opzioni le leggevamo, una è il Bayern Monaco che cerca il vice Kane, di certo non puoi pensare di scalzare Kane dal posto di titolare, quindi andresti a fare praticamente l'alternativa al Bayern Monaco. Qualcuno parlava anche dell'Atletico Madrid, insomma le opzioni sono tante. Il giocatore prende tempo, la Juventus non so quanto sarà disposta ad aspettare, non so quanto sarà disposta ad offrire, perché ormai l'ingaggio era salito fino a quei famosi 12 milioni netti a stagione, non lo so. È vero che ha segnato quella doppietta nell'ultima giornata, però secondo me Vlahovic ha dimostrato di essere questo. Allora o rimane a una discreta cifra importante, ma non di certo avvicinabile a quelle precedenti. Bisogna anche capire che cosa vorrà fare Spalletti. Spalletti ne ha parlato bene, devo dire, nelle sue settimane. Certo, ora bisogna attendere, poi i temi sono altri. Anche dicevi, Yıldız è un punto fermo, Comolli lo ha ribadito, lo ha detto senza troppi dubbi, resta, si riparte da lui. Quanto bisogna cambiare? Spalletti anche prima della debacle aveva detto non ci sarà una rivoluzione sul mercato, buona parte del gruppo resterà. Certo, era prima della mancata qualificazione, quindi non so se cambi qualcosa da quel punto di vista. Cioè, i soldi da investire sono meno, anche quello
0: ne dovranno vendere uno in più,
1: sì.
0: Anche qua diciamo il più appetibile sul mercato potrebbe proprio essere Bremer, reduce da una stagione un po'
1: non esaltante.
0: Allora salutiamo anche gli amici del canale Gol TV, che si sono appena collegati con noi qui su Maracanà, su TMV Radio. Francesco Tringali, Lucio Marinucci, staremo insieme fino alle 17 con i nostri ospiti, i nostri approfondimenti. C'è un tema relativo a Vlahovic anche prima di andare all'audio, che riguarda anche, caro Lucio, una possibilità Napoli, perché qualcuno già dice che si potrebbe tra Vlahovic e la Juventus ci potrebbe essere, dice, di in mezzo Manna, che potrebbe vorrebbe provare a convincere la sposa del Napoli, detto che però sai già come parco attaccanti mi sembra anche piuttosto ricco.
1: Non stanno messi malissimo lì davanti.
0: Esatto.
1: Lukaku resta, Højlund è già riscattato, appena diventato un giocatore del Napoli. Certo, avere Vlahovic, Lukaku e Højlund non sarebbe male.
0: C'è
1: ecco,
0: Conte che ribusserebbe per
1: sì,
0: dire
1: scusate ma perché quando c'ero io non si è fatta questa cosa? Ritorna sui suoi passi. No,
0: esatto.
1: Non lo so, insomma sarebbe una, devo dirti la verità, una pista clamorosa. Ci credo, al momento mi sembra un po' inverosimile, però Manna ha avviato i contatti col padre, viene scritto anche su tutto Mercato Web. Sarebbe forse la certificazione che il Napoli vuole puntare in grandissimo anche per l'Europa, per avere qualcuno di importante anche da schierare in campo internazionale. Ripeto, non lo so, però chi lo sa.
0: Sentiamo un audio al 3318200213.
2: Ragazzi, buongiorno. Con tutto il rispetto, io penso che con 35 Milioni, ci prendi una gamba te con poi se aggiungi gli altri 35 lo prendi tutto. Perché a Roma non è il Milan, Friedkin non so cardinale, Roma è una società solida, togliendo il fair play finanziario che riguarda chiunque subentra in quella, in quel punto della classifica.
0: Beh, allora, per chi si fosse
1: stato un po' basso,
0: per chi si fosse collegato solo adesso, stiamo chiedendo ai nostri telespettatori e radioascoltatori cosa serve alla Roma per puntare al titolo il prossimo anno. Perché se si deve, diciamo, sacrificare sull'altare del fair play finanziario un calciatore, un big, scegliere tra Ndicka e Koné, che ci sembrano essere quelli più papabili, no, per un possibile sacrificio. Lucio, 35 milioni ci compri solo una gamba.
1: Una gamba, allora io sono stato un po' basso perché si tratta ovviamente, però le valutazioni sono quelle, 40 poco più, il prezzo dovrebbe essere quello lì. Ricordiamo anche che Ederson va al Manchester United per 45 milioni, è vero che Koné ha qualche anno in meno perché è un 2001, però Ederson forse è un pochino più pronto di Koné, mi sento di dire. Il prezzo sarebbe quello lì, siamo sui 40, 70 milioni certo non sarebbe male incassarli, ma non credo che sia fattibile. Ripeto, Koné è un giocatore per la Roma molto forte, per l'Inter dovrebbe dimostrare qualcosina in più, ecco. Qualcuno, ho detto semplicemente questo.
0: Qualcuno intanto non è d'accordo su Ndicka, che sia un fenomeno.
1: No, ma
0: però,
1: non è un fenomeno. Però sai, l'anno scorso ha fatto tutti i minuti in stagione, cioè è diventato veramente un giocatore...
0: Poi come li fai? Scusami, come li fai? Cioè, se hai guardato la maggior parte delle partite della Roma, non dico tutte, se hai guardato la maggior parte, ti accorgi che Ndicka è
1: la partita
0: tra i centrali,
1: la partita non c'è mai, forse non, una, non, due, non,
0: sì, pochissime veramente. Andiamo, sentiamo un altro audio.
3: Ciao Lucio e ciao Francesco, se non sbaglio. Io credo che per la Roma sì, è vero, deve fare il salto di qualità, ma per arrivare a vincere le vie sono due: o quella che è abituata a vincere fallisce e te ne approfitti, oppure metti dentro gente abituata a vincere. La Roma non ha gente abituata a vincere ora, perché a parte Dybala che ha vinto qualcosa, gli altri nessuno ha vinto qua nulla. La sì, Gasperini ha vinto una Europa League, ma non è come vincere un campionato. Il campionato è una corsa lunga, ci vuole tempo e ci vuole gente che è abituata. L'Inter l'ha fatto prendendo Conte e Marotta, e il Napoli ha ripreso Conte, quindi ci vuole una gente abituata a quelle pressioni lì. Per questo, se la Roma vuole arrivare a vincere lo scudetto, deve comprare quel tipo di giocatori.
0: Allora è un'analisi anche interessante, perché ci fa capire che ci vuole anche una squadra strutturata con grande esperienza, no, nella maratona del campionato.
1: Esattamente.
0: Però non vedo come possa precludersi questa possibilità, se non facendo un mercato, tenendo gli uomini giusti, perché poi la Roma di calciatori d'esperienza, tra Mancini, Cristante, ci aggiungo anche Pellegrini, che erano la banda del sesto posto, poi alla fine comunque sono cresciuti.
1: Certo.
0: Dybala, Hermoso, comunque calciatori, devi aggiungere sicuramente qualcosa, però non vedo, è una riflessione interessante, ti ripeto, però non è che se non sei abituato, anche Gasperini è un allenatore da Champions e basta, perché a massimo ha fatto un terzo posto.
1: Sì, certo.
0: Però io credo che i margini ci siano in come.
1: Certo, devi colmare quei margini, al momento io sono più d'accordo con Antonio, nel senso che per vincere un campionato... È vero che la Roma ha fatto delle finali europee, ha vinto una Conference League, ha raggiunto una finale di Europa League, persa solamente a calci di rigore, però come ci insegna anche Guardiola, i percorsi tra coppe europee e campionato sono due percorsi quasi diametralmente opposti. Lottare per uno scudetto quando hai delle squadre più forti di te, perché Inter e Napoli sono più forti, non è facile. Ecco, secondo me serve un passo spedito, ma nel corso di più anni. È vero che non se lo deve precludere, poi non puoi mai sapere che cosa succede, magari le altre sbagliano la stagione tutte e due e ci puoi puntare. Certo, lo scudetto è complicato, secondo me devi mettere qualcuno veramente di esperienza, ma con l'esperienza di vincere.
0: Questo, allora, ciao ragazzi, ci scrive Alberto. Secondo me Coné è un giocatore sopravvalutato, molto più forte in Dica come rendimento di incisività.
1: Grande Alberto,
0: sono punti di vista, caro Alberto da Piacenza. Abbiamo un altro audio, vai Andre, sentiamolo.
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Beh, è stata una bella stagione per noi interisti.
1: Giusto per gli interisti.
4: L'allenatore migliore per questa stagione non può essere che Chivu. Ha portato a casa 2 trofei. Va bene che ci aveva la squadra più forte, però anche il Napoli fresco di scudetto con allenatori ha fatto il 10º posto. Eppure i calciatori li aveva anche loro. Poi viene Fabregas, eccetera, eccetera. Un saluto da Tiziano.
0: Ciao, ciao Tiziana. Adesso, caro Lucio, contratto rinnovato e la cosa più difficile che non è riuscita a nessuno, ovvero quella di confermarsi, di vincere lo scudetto per il 2º anno consecutivo. Non succede praticamente dal 2020 con la Juventus e adesso con una squadra
1: viene
0: che...
1: Viene bello.
0: Con una squadra che chissà che tipo di modifiche che tipo di modifiche farà.
1: Balla tanto qui, insomma, c'è tanto in ballo. Palestra è l'obiettivo, si deve cedere Dumfries, magari trarre un tesoretto, Luis Enrique potrebbe andare via, bisogna capire che altri piani ci sono per il centrocampo. Si cerca un profilo alla Coné, poi vedremo se Coné o meno. C'è il nome di Curtis Jones del Liverpool, già da tempo ha delle caratteristiche differenti. Dicevo, ora viene il bello, per Chivu confermarsi sarà la prossima sfida. Negli ultimi anni in Serie A non c'è riuscito nessuno. A me ha convinto tanto, c'erano degli interrogativi secondo me legittimi ad inizio stagione, diverso secondo me, un conto è avere un interrogativo, un conto è chi già lo dava per spacciato dopo 3 settimane e lo dava come già allenatore esonerato, quello è un altro conto, però ha lavorato bene, grande empatia, grande capacità di comunicazione con il gruppo. Non era scontato vincere, ma soprattutto in questo modo dopo l'anno scorso, perché l'Inter ha dominato il campionato, il Milan ha provato a disturbarlo per un po', ma secondo me non c'è mai stata partita. L'unica pecca è stata quella Champions League contro il Bodø/Glimt, si poteva andare avanti, sì, però credo che abbia, secondo me, accumulato esperienza anche lì, è un tecnico a livello, ecco, di avventure nelle prime squadre, giovanissimo, non in generale perché ha fatto tanti anni di gavetta nelle giovanili e secondo me lì è entrato ancora di più nell'ambiente Inter da allenatore.
0: Sì, però, aggiungo anche che lo step successivo lo dovrà fare anche in Champions League.
1: Soprattutto
0: perché stavolta al primo anno te l'hanno perdonato.
1: È
0: adesso
1: quello,
0: però
1: certo.
0: Ti aspettano. Prego, altro audio, Andrea.
5: Ciao ragazzi, Robertino a Torino. Ma a me Dusan Vlahovic non piace. Però vi chiedo, c'è qualcuno di più forte che puoi andare a prendere facendo l'Europa League? Secondo me no, quindi io proverei a trattenerlo, perché comunque alla fine non hai nessuna soluzione di livello per poter prenderlo. Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Sì, allora, anche qui è vero che se sai che hai un attaccante forte, però devi, cioè, ti prendi il rischio, sì, magari rinunci a quei 10 milioni, però hai il rischio di andare a prendere sul mercato un altro David, o meglio. Ci si augura che il lavoro di un direttore sportivo sia quello di portarne
1: un
0: attaccante vero. Però, caro Lucio, anche un attaccante vero non ci sono sempre, non trovi sempre il Malen che arriva e ti fa tutti quei gol e lo paghi 25 milioni. Il rischio è più che paghi un attaccante 25 milioni e che poi non renda.
1: Anche questo è vero, anche questo è vero.
0: Però è anche vero che se vuoi tenerlo, magari devi dare, non gliene vuoi dare 10, 11 come contratto
1: attuale.
0: Quello
1: è possibile, ragazzi.
0: Ma comunque gliene devi dare tanti.
1: Sì, si parla di 6 spalmati con i bonus, che comunque sarebbe uno stipendio molto importante. Non lo so, effettivamente i nomi alternativi non sono tanti. Io continuo a pensare che chi viene dalla Premier League abbia un vantaggio di norma in generale su ogni ruolo. Malen ce lo certifica ulteriormente. Non ci sono tanti nomi, io penso, certo, quello di Mateta, che ha fatto discutere tanto Juventus e Milan, i problemi al ginocchio, certo, dovresti investire. La differenza è lì, per Vlahovic dovresti semplicemente dare l'ingaggio al giocatore, per gli altri dovresti banalmente pagare il cartellino. Non lo so, anche quelle sono valutazioni da fare. Quanto sei convinto di Vlahovic, è l'attaccante per la prossima e per le prossime stagioni? Perché se tu lo rinnovi adesso, non puoi pensare di non averlo fra 2 o 3 anni. Quindi anche quelle sono valutazioni non solo per il prossimo, ma anche per i prossimi anni. Vlahovic ha dimostrato delle cose in alcuni momenti, in altre no. Non lo so,
0: ti
1: è difficile.
0: Ti faccio sentire un altro audio, poi devo dirti una cosa su Malen. Vai, altro audio.
6: Buonasera Maracanà, se con 35 milioni ci compriamo una gamba di Conese, Gasperini vuole Carlos Augusto, Frattesi, ecco, con i prezzi che ho sentito sulle pagine romane, cioè 15 per Carlos Augusto e 20 per Frattesi, ci comprano al massimo un piede. Possiamo rispondere così al
0: stanno tipo. Facendo una trattativa, la stanno facendo la trattativa,
1: sì, sì.
0: E anche qui però dobbiamo rispondere, caro Lucio, perché 20, cioè quanto vale oggi Frattesi?
1: Il nostro Andrea dice 15, beh no, forse un pochino di più, ma non troppo, perché...
0: Ma perché più di 15 milioni?
1: No, esatto, non troppo di più, perché è un giocatore
0: svalutato. Cioè, un giocatore che da due anni ha smesso ai suoi livelli.
1: È così, sì.
0: E che lo vediamo soltanto nelle convocazioni nazionali, perché poi nelle rotazioni c'entra poco e ha cambiato anche gli allenatori. Quindi
1: sì,
0: c'è chi ha giovato del cambio allenatore, lui insiste su questi livelli molto più bassi rispetto a come ci ha abituati. E quindi è anche vero che per me Frattesi può, cioè chi lo prende per rivitalizzarlo ad un prezzo buono fa un ottimo affare. Vuoi farmi sentire un altro audio? Non mi fai dire questa cosa di male, non è vero? Fammi sentire l'audio, dai.
7: Ciao Lucio, ciao Maracanà, sono Gianluca da Arezzo. Io volevo solo far notare, se per voi potete darmi un vostro giudizio, se è corretto il modus operandi che hanno utilizzato Milan e Juventus per poter conferire attraverso i rispettivi manager, Comolli, Cardinale, eccetera, con solo giornalisti selezionati, senza quindi un contraddittorio vero e deciso. Mi pare veramente la fine di due grandi squadre italiane. Ciao.
0: Sai che è un bel tema questo, è un bel tema anche perché poi tra l'altro ne parleremo in giornata anche con chi c'è stato o con colleghi di chi c'è stato. Tra l'altro Comolli ieri in questo punto stampa non ha neanche, cioè, ha salutato e ha preso e è andato, tra l'altro.
1: Sì,
0: era
1: un annuncio sostanzialmente.
0: C'è la stessa cosa, eravamo qui con Marco due giorni fa quando c'è stato questo summit tra Gerry Cardinale, alla presenza di alcuni giornalisti preferiti, tra virgolette, diciamolo così. Non è mai bello, più che altro per la libertà, no, di informazione e la pluralità soprattutto di informazione. Quindi io sono d'accordissimo con te. Abbiamo altri audio, però voglio rispondere a questo messaggio, magari rispondi tu Lucio. Sapete se Insigne rimane, sì, al Pescara? Saluti da Massimo, sempre forza Pescara.
1: Certo, qui ormai si parla di Serie C purtroppo, perché Pescara è retrocesso. No, la risposta secca al momento, insomma, perlomeno è no. Insigne scalda i cuori di tanti, non scenderà in Serie C, questo è abbastanza quasi sicuro. Si parlava di delle ipotesi, una è quella del Monza, addirittura, che potrebbe promuovere in Serie A, cioè la finale di ritorno col Catanzaro, ha vinto all'andata 0-2. Potrebbe effettivamente finire al Monza qualora i biancorossi conquistassero la Serie A, altrimenti ipotesi estere. Una l'Aldo Alil, dove gioca Verratti, quindi negli Emirati Arabi, è ovviamente una scelta economica. Del resto, giocatore del 91, 35 anni, sarebbe anche verosimile. Comunque
0: l'ultimo
1: resta Pescara, verosimilmente no.
0: Ok, prossimo audio.
8: Allora, la Roma nel 2000, quando ha vinto il campionato, l'anno prima è arrivata sesta, con tre acquisti, poi l'anno dopo ha vinto con tre acquisti, Samuel, Battistuta, Emerson, che poi si era fatto anche male, era entrato in primavera, la Roma ha vinto il campionato. Quindi può succedere tutto, basta con due acquisti messi bene, con tre acquisti la Roma può lottare per lo scudetto. Grazie.
1: Sì. Paragone interessante.
0: Esatto.
1: Certo, quella serie era più equilibrata, le squadre di vetta
0: però
1: erano
0: molto
1: più equilibrate.
0: Era anche, aveva, sì, ma aveva tanti giocatori forti, e avere giocatori forti te la rende anche più imprevedibile.
1: Sì, certo,
0: quest'anno
1: appunto
0: si riparte con meno certezze e sì, con un Inter che secondo me dovrà fare veramente un mercato tanto culato per poter, magari la struttura la mantiene, però sai, ripetersi è dura, quindi attenzione secondo me
1: tu
0: ad una possibile sorpresa.
1: Qualcuno farà gesti apotropaici.
0: Vabbè, prego,
1: vicino,
0: prego André.
1: Però insomma, sì, no, ci può stare come valutazione.
9: Chiedo scusa, complimenti per la trasmissione, ma
1: grazie.
9: Scusate, Angelino, quello che è il terzino-sinistro della Roma, non so se ho pronunciato bene, chiedo scuse in quel caso, perché non ha giocato niente quest'anno? Eppure l'anno scorso con Mazzone era sempre
1: tornato un po'
9: in campo,
1: al passato qui.
9: Giocava.
0: Ok, non abbiamo capito. No, Angeligno ha avuto dei problemi di natura fisica,
1: sì, di salute,
0: non ben specificati.
1: Bronchite, è stata questa lunga bronchite, sì, asmatica che l'ha tenuto fuori.
0: Lo ha reso anche molto magro, perché poi la differenza da inizio anno a fine anno si è vista, e per motivi di salute non ben specificati. E Gasperini ovviamente ha preferito far giocare qualcun altro. Però aggiungo
1: minuti,
0: anche un'altra cosa. La Roma l'anno prossimo riparte con l'attaccante più forte del campionato, scusatemi, perché poi mi dite, sì, arriverà Cellautaro, va bene, però per numeri e per media gol riparte con l'attaccante più forte del campionato, e seppur mantiene, non dico la stessa media, ma una media pochettino più bassa,
1: 20 gol, non sono male,
0: mi rende la squadra con l'attaccante più forte. Pari merito con Lautaro, è comunque una squadra che per questo riparte con l'attaccante più forte, quindi aggiungo soltanto questo. Ne hai un altro,
1: una puntualizzazione.
0: Andre,
10: buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io credo che la Roma potrebbe vendere il portiere e risolvere il problema.
1: C'è una rivoluzione,
10: perché poi alla fine un portiere bravo lo si trova a cifre molto più basse. Per quanto riguarda l'amico che ha fatto la valutazione di Coné per una sola gamba, io gli ricordo che Coné salta il 30% delle partite, non fa un gol, non fa un assist, non ha esperienza internazionale, e probabilmente 40, 50, 60, 70 sono anche eccessivi. Poi ognuno fa le proprie valutazioni.
0: No, delle due l'una, non abbiamo già detto 60-70, ovviamente, però il portiere no. Portiere non sono d'accordo, troppo è una figura, Lucio sai rispondere sicuramente meglio di me, dall'alto della tua esperienza da portiere,
1: dal
0: basso. Però io quello che dico è che non mi priverei mai, cioè lui non si priverà mai dell'attaccante che segna e del portiere che pare, lo ha detto.
1: Certo, i pilastri sono quelli lì, no, ma poi penso succederebbe la rivoluzione, anche perché Svilar è stato il miglior portiere della Serie A di 2 anni fa, è stato il miglior portiere di questa Serie A, proprio come titoli, insomma, questo è sotto la luce del sole, ma poi è anche un uomo spogliatoio, un leader. Ci sono stati video dopo la qualificazione in Champions League di lui in mezzo ai tifosi che festeggia e urla in mezzo ai tifosi. È diventato a tutti gli effetti, secondo me il termine giusto è beniamino della Roma, ed è stato uno dei giocatori fondamentali per arrivare in Champions League.
0: Aggiungo che tra l'altro hai sempre fatto lo stesso errore tu, Roma, concedendoti al mercato, vendendo portieri fortissimi e adeguandoti a portieri non all'altezza, perché l'ultimo forse sufficiente era Rui Patricio nell'anno della vittoria della Conference, e ci hai messo tanto a riscoprire Svilar, che lo riscopri proprio perché Rui Patricio. Quindi trovare un portiere forte, fidatevi che non
1: al momento è proprio
0: ma forte, scusa, forte e costante, perché magari tu puoi essere anche per esempio Motta è forte, bisogna capire però quanto sarà
1: quanto
0: costante.
1: Può essere continuo. Al momento ci sono 10 categorie, con tutto il rispetto di Motta, ho capito, a livello anche di continuità, certo. Dico, Svilar sono 2 anni, avrà sbagliato, l'avrò visto fare un errore e mezzo in 2 anni. Per me quest'anno forse Carnesecchi meritava il premio, devo dire. Carnesecchi ha fatto una stagione forse un pelo anche superiore, ma Svilar è stato... Non ho sentito la punta lì... Ah, ecco, sì, beh, qui sapevamo che per Svilar non c'erano troppe argomentazioni da parte della regia. Giustamente mi sento di dire, no, Svilar è un pilastro. Anche lui preso a zero.
0: Lucio, grazie.
1: Grazie a
0: buon
1: te.
0: Lavoro,
1: grazie
0: buon a lavoro te. In relazione a te, a Daniele Petroselli. Tra poco torniamo Maracanà con Stefano Impallomelli.

0: Torniamo in diretta a TMV Radio Maracanà, Francesco Tringali, do il buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco,
0: ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Eccoci qui.
0: Buon pomeriggio, questa puntata che ci vede insieme fino alle 17, tanti temi tra situazioni allenatori, situazioni direttori sportivi, tanti cambiamenti. Un saluto anche a chi ci guarda e ci ascolta su Gold TV. Ben ritrovati a tutti. Ripeto il numero 331 82 00 213 per trascorrere il pomeriggio in nostra compagnia, per le vostre domande. Allora vado a dare il buon pomeriggio ai primi ospiti, dando un saluto affettuoso a Federico Bertone, direttamente dalla redazione di Netwick. Ciao Federico, ben ritrovato.
1: Ciao Federico.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, buongiorno anche a Paolo Paganini. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: E un saluto anche ad Arturo di Napoli, che completa il nostro parterre.
1: Ciao Arturo.
3: Ciao Arturo. Ciao Stefano, ciao a tutti, buon pomeriggio ragazzi.
0: Allora, partiamo da un po' di situazioni calde, quelle che riguardano soprattutto le panchine di Milan e Napoli. Partirei dal Milan, perché ci sono un po' ancora di dubbi per quanto riguarda l'attuale allenatore del Bournemouth, Iraola, che in questo momento sta prendendo tempo e diciamo ci sono meno certezze rispetto a quelle che in realtà gode Aurelio De Laurentiis da ieri con la scelta di Vincenzo Italiano. Partiamo da qua, farei partire, così ci dà un po' di notizie anche Paolo Paganini. Vai Paolo.
3: Ma la cosa di Italiano era una cosa un po' di tempo fa. Io lo conosco molto bene Vincenzo, perché lo conosco dai tempi di Spezia, e secondo me è una scelta anche giusta quella che ha fatto De Laurentiis andando via Conte, perché Italiano comunque è uno che sa valorizzare la rosa che ha a disposizione, non ha paura di lanciare i giovani se meritano, e poi un'esperienza internazionale comunque le ha fatte, ha fatto due finali con la Fiorentina, ha portato alla vittoria del Bologna, quindi da questo punto di vista per me è una scelta giusta quella che ha fatto il Napoli. Per quanto riguarda il Milan è una situazione molto molto particolare, perché poi alla fine della fiera il lago della bilancia del Milan è sempre Ibrahimovic. È stato in passato, ricorderete quando andava a Milanello e c'era Pioli che allenava e lui era lì, è andato allo scontro con Allegri adesso in questa stagione, si sono creati questi problemi e adesso si è in una situazione un po' particolare. Magari il Milan potrebbe fare un tentativo per Conte, magari, visto che in questo momento è libero, però sinceramente vedo che è in una situazione anche di ricostruzione totale a livello societario che non è semplice.
0: Stefano, vengo da te, perché le scelte sono state diverse. Aurelio De Laurentiis ha puntato sì su una continuità tattica con Vincenzo Italiano, cambiando idea rispetto alla prima suggestione Massimiliano Allegri. Qui invece si è puntato su un allenatore particolare, straniero, che ha fatto molto bene in Premier League, ma che per il momento sta mostrando, diciamo, delle rimostranze, perché probabilmente può avere una panchina garantisce qualcosa di diverso.
1: Oppure ci vuole vedere chiaro, insomma, visto che poi come è finita con Allegri, sai, un allenatore, un collega si chiede il perché, no? Cioè non è che poi va al buio, quindi si vuole vuole riflettere, vuole vedere se è proprio l'ambiente adatto, se ci sono delle garanzie anche da questo punto di vista del sostegno, del supporto della società. E il profilo risponde a quello che serve a me, secondo il mio punto di vista. Poi se ne può discutere, diciamo, confermando poi l'assoluto valore di Allegri, che poi può capitare di andare male, di avere una stagione storta, eccetera, eccetera, con tutto quello che poi comporta i rapporti con Ibrahimovic, quello che è stato nella stagione del Milan. Però insomma ha deluso nel rush finale di questo campionato e quindi secondo me è corretto cambiare rotta. Per quanto riguarda il Napoli, Italiano sembra in vantaggio su Allegri, però insomma Allegri secondo me fino all'ultimo avrà qualche piccola possibilità, poi vedremo. Insomma Bologna deve parlare con Italiano. Deve vedere un po' se c'è questa possibilità concreta, sembra in vantaggio, però attenzione, Allegri potrebbe anche poi alla fine spuntarla. Però mi sembra una soluzione anche quella del Napoli logica, cioè sulla strada del bel gioco di Sariana memoria, ma anche con Conte, insomma, si è visto qualcosa soprattutto nel primato, Spalletti. Napoli poi, ecco, è molto esigente da questo punto di vista, insomma, anche l'estetica, no? vuole la sua parte.
0: E poi un nome che è sempre stato, no, nella lista dei...
1: Ma poi anche dare una chance, esatto, a un allenatore che merita magari di provarsi in un'altra realtà molto più impegnativa, e quindi dimostrare e verificare il suo valore in un'altra piazza. Insomma, poi uno lavora anche per avere ambizioni diverse e differenti.
0: Federico?
2: Sul Napoli o sul Milan?
0: Su entrambe, su queste scelte.
2: Ah, sono due, stanno prendendo due direzioni che dimostrano la differenza che c'è in questo momento, secondo me, tra il Milan e il Napoli. Cioè, il Napoli è una società organizzata con un presidente che ormai, insomma, è nell'ambiente da più di 20 anni, che ha le idee chiare, perché io non credo che ci sia ancora in piedi l'ipotesi Allegri, sinceramente. Io credo che ieri con Italiano abbiano messo giù tutto e credo che si attenda solamente Italiano, che si liberi dal Bologna. Giustamente ci vorrà ancora qualche giorno, perché Italiano è sotto contratto e perché il Bologna a sua volta deve trovare il nuovo allenatore, ma credo che tutto si stia andando ad incastrare. Il Milan invece sì, ha agito con tempestività lunedì con gli esoneri, ma mi pare che insomma ci sia tanta confusione. Il Milan sta scegliendo un allenatore senza aver però ancora scelto l'amministratore delegato, il direttore tecnico, il direttore sportivo, ma sono queste le figure che dovrebbero poi scegliere l'allenatore. Invece qui lo stanno scegliendo il proprietario, che però poi vive negli Stati Uniti e di calcio per sua stessa missione ne sa poco, e Zlatan Ibrahimovic, che però non è un dirigente del Milan, è solo un consulente esterno, tanto che quest'estate, invece che rimanere qui, andrà 45 giorni negli Stati Uniti a raccontare i mondiali per una televisione americana. Quindi la situazione mi sembra molto confusa. Da qui si capisce anche poi la differenza di scelte, cioè Napoli va su un allenatore giochista, ma che conosce bene il campionato italiano e che non vede l'ora di venire al Napoli. Chiaramente, ripeto, lo deve fare contatto. Il Milan invece sta andando a sondare degli allenatori all'estero, in questo momento Iraola, senza però avere la certezza che Iraola accetterà. Perché Iraola è in Premier League, perché Iraola, dicono, stia molto bene in Premier, anche la sua famiglia vuole vivere a Londra, ha un'offerta dal Crystal Palace. Quindi vedo tutto molto molto nebuloso, ancora una volta.
0: Arturo, qual è la situazione che ti stuzzica di più e quella che ti preoccupa tra le due?
4: Beh, avete detto molto e tutto, direi, per Italiano, devo dire che si è meritato una grande squadra. Napoli lo è una grande squadra, e finché un allenatore non prova non puoi mai capire se è di livello o a quel livello. È chiaro che sono due realtà completamente diverse, che vivono il calcio con passioni diverse, devo dire che anche gli obiettivi sono completamente diversi, però sono d'accordo su quello che si è detto su Italiano, che è un allenatore che oggi ha le idee chiare, ha dei codici tattici ben precisi, quindi sì, assolutamente una scelta che potrebbe dare anche continuità in quella che è la filosofia calcistica del Napoli degli ultimi anni, insomma, con un allenatore giovane che può creare entusiasmo. È una piazza, insomma, non facile Napoli, come sono tutte quelle piazze che lavorano per raggiungere obiettivi importanti, quindi, però è una scelta che secondo me ci può stare nella logica. Per quanto riguarda il Milan, sì, sono d'accordo, c'è un po' di confusione, ma io l'ho detto, sono nel testimone che il Milan non aveva e non ha la squadra dove poter puntare, insomma, al campionato. È chiaro che non mi aspettavo una debacle così bassa, a non essere neanche qualificata in Champions. Io credo che prima di scegliere l'allenatore bisogna rimettere su in piedi quello che è il quadro dirigenziale. Oggi il Milan ha bisogno di calciatori, o quantomeno che siano funzionali all'allenatore che si andrà a prendere. E io credo che il direttore sportivo allenatore devono viaggiare nello stesso vagone, devono essere l'uno per l'altro, per creare poi dopo insieme la rosa adatta per quelle che sono le filosofie e soprattutto le carte. È chiaro che il Milan qualcosa deve fare, e condivido appieno la scelta, una volta che non si è raggiunto la Champions League, che era il minimo sindacale per un club di quel, per quello che ha speso oltre alla sua storia, ed è un fallimento. Quindi quando c'è un fallimento, ripartire dagli stessi uomini insomma non è facile, perché non mi avevano dato, tolto l'inizio di stagione, insomma, ma non era quell'entusiasmo che mi dava per vincere il titolo. Il Milan insomma è stato sempre discontinuo, impacciato, insomma poi nell'ultimo periodo si è spenta la luce Modric, si è spento il Milan.
0: Chiaro. Paolo, scusami, quindi si sta andando verso questo Milan formato straniero, sia per quanto riguarda l'allenatore, sia per quanto riguarda i primi contatti col direttore sportivo, perché siamo tornati al 2020 anche, caro Federico, con Ragnik, che dal 2020 ha fatto tante cose, è stato CT, è stato allenatore e adesso candidatura come direttore sportivo. Vado però da Paolo per capire, Paolo, ci fai anche un po' un punto della situazione generale, nel senso che il Railoa prende tempo, ma c'è un piano B, ci sono situazioni d'uscita anche per il direttore sportivo? Qual è la situazione?
3: Ma è circolato anche con insistenza il nome di Paratici per quanto riguarda il Milan, però Paratici chiaramente sta lavorando ed ha un contratto importante con la Fiorentina. Bisognerà un po' anche ricapire il tipo di soluzione che vogliono fare Cardinale Ibrahimovic. Però ripeto, nel Milan voglio dire, la posizione di Ibrahimovic, proprio perché è stato giustamente ricordato che lui non è un tesserato del Milan, è un consulente di Cardinale, è una situazione che va chiarita. Cioè, se qualsiasi allenatore direttore sportivo che arriva, e comunque si deve confrontare con Ibrahimovic, e quindi quanti accettano un tipo di situazione del genere? Cioè, voglio dire, Tare comunque non era uno stupido, cioè comunque era un direttore sportivo che ha personalità e che ha fatto bene alla Lazio, poi è andata al Milan e la situazione è andata subito in qualche modo allo scontro anche lì con Ibrahimovic. Quindi poi questi nomi, Raola, Ragnik, ok, io sono sempre dell'avviso che sarebbe sempre meglio puntare su dirigenti italiani, perché se andiamo a vedere anche quello che sta succedendo alla Juventus, mi sembra che con l'arrivo di Comolli la situazione sia migliorata. Però, ripeto, per quanto riguarda il Milan c'è questa variabile Ibrahimovic, che è comunque una variabile importante, allora gli dovresti dare un ruolo chiaro, preciso, che non sia solo quello del consulente di Cardinale, ma magari diventa il direttore generale del Milan. Il Milan aveva il tandem Maldini-Massara che ha fatto benissimo e l'ha mandati via.
0: Stefano, quanto ti convince questo Milan sempre più formato straniero tra direttore sportivo, nonostante insomma questo Iraola sia un profilo molto interessante, sesto col Bournemouth, figlio dell'Athletic di Bielsa, insomma un profilo anche che stuzzica, però è sempre un profilo straniero. Ti chiedo quanto però accentui il rischio prossimo.
1: Poi voglio dire, pensiero di tutti i tifosi del Milan, no? Che non si fidano di questa nuova versione che è stile Fonseca, stile Consensao. Hanno dubbi sul fatto che questa proprietà, insomma, questa dirigenza possa sostenere e non, insomma, non debba, l'allenatore non lo debba isolare, mandarlo così un po', no? A prendersi dei rischi ulteriori. Io credo che sia un ottimo allenatore lui. Io credo che poi il calcio attuale ha bisogno di questi allenatori maniacali, anche abbastanza, diciamo così, spigolosi, no?
0: Certo.
1: Un po' cervellotici, però insomma il Milan serve un'organizzazione, vabbè, societaria, ci staranno pensando, ma soprattutto sul campo. Quindi quel discorso della disciplina, quel discorso di riprendere un po' dal basso, di costruire, sperando poi, non dico di ritornare ai fasti del passato, perché mi sembra un po' difficile, ci vuole pazienza. Io capisco che poi il tifoso del Milan giustamente è molto esigente, però io credo che Iraola, fasti del passato, perché mi sembra un po' difficile, ci vuole pazienza. Io capisco che poi il tifoso del Milan giustamente è molto esigente, però io credo che Iraola

0: sono le basi del calcio a cui siamo abituati, cioè, ripeto, le gerarchie, il direttore tecnico che sceglie un direttore sportivo, che a sua volta sceglie un allenatore e insieme progettano poi la squadra del futuro. Mi pare di capire che anche questa volta, pur in questo clima di rivoluzione, si stia agendo in modo quantomeno anomalo, cioè io vengo a sapere che Cardinale ha già parlato con Iraola, però non ha ancora un direttore tecnico. E quindi non riesco a capire onestamente, cioè, sono d'accordo con Paolo Paganini quando dice poi il direttore arriva e si trova lì una figura, diciamo, poco inquadrata come Zlatan Ibrahimovic, ci deve convivere, probabilmente dovrà anche convivere con un allenatore non scelto da lui. Mi sembra tutto un po' nebuloso, un po' complesso, non si fa così. Noi abbiamo ben chiare quelli che sono i modelli vincenti nel calcio. L'Inter, prendiamo ad esempio l'Inter, che in questo momento è il modello per eccellenza. L'Inter ha un fondo, quindi comunque come il Milan ha un fondo americano che dà delle direttive, il bilancio viene prima di tutto, però nello stesso tempo ha una linea vecchia scuola con un amministratore delegato, presidente che è nel calcio da 50 anni, un direttore sportivo molto molto bravo e molto presente sul territorio che è Piero Ausilio con la sua squadra, con Baccin e quant'altro, e sono loro che fanno le scelte. E tant'è che infatti loro si sono permessi di sostituire Simone Inzaghi con Chivu, che aveva 13 panchine in Serie A, ma perché la struttura è talmente forte che glielo ha consentito e ci hanno vinto il campionato. Quindi io, se Iraola ha dei dubbi, sinceramente lo capisco, perché in questo momento prendere il Milan in questa situazione è una bella gatta da pelare. Detto questo, Iraola è un ottimo tecnico, quindi se la scelta poi sarà fatta su Iraola, può anche essere che il Milan ci azzecchi, eh.
1: Arturo, la è più complicata. So che la risposta può sembrare anche scontata, però la domanda te la faccio lo stesso. È più complicato prendere in gestione questo Milan o ripartire dal Napoli del secondo posto di Antonio Conte per un allenatore come Vincenzo Italiano che è alla prima grande panchina?
2: Beh, guarda, per i risultati ottenuti, ma anche per i valori di rosa, direi Napoli, assolutamente, assolutamente Napoli, anche se poi dopo ogni anno la stagione è sempre diversa, gli imprevisti ci sono sempre, non sai mai quali siano, però secondo me, l'ho detto prima, il Milan deve rifondare un po' quello che è la squadra, ma facendola come si è detto poc'anzi, con dei criteri, con la giusta filosofia, con le giuste figure che nel calcio non possono non esserci, quello che fa da Trabignon tra società e squadra. Io credo che il direttore tecnico, il classico direttore sportivo, sia una figura che deve viaggiare. Io credo che la responsabilità sia proprio del direttore tecnico e del direttore sportivo costruire poi dopo la stagione e la squadra, quindi scegliere poi l'allenatore, però insomma se si va su quella linea lì è perché hanno delle direttive o delle linee da seguire, però la logica mi impone questo, perché il calcio non lo inventa nessuno, il calcio è sempre nella stessa maniera da secoli a secoli, e che questi scienziati del calcio vogliono cambiare quelle che sono le regole non scritte, ma che sono assolutamente essenziali per il nostro calcio.
1: Allora, voglio fare un ultimo giro con voi, coinvolgervi nel nostro giochino sondaggio di questa giornata. Sto chiedendo agli ospiti, ai nostri radioascoltatori, nonché telespettatori anche su Gol TV, che cosa serve alla Roma, caro Stefano, per puntare al titolo il prossimo anno? Perché il progetto di crescita sta andando avanti, è ripartito da Ranieri lo scorso anno, andando a un punto dalla Champions League. Champions League arrivata sotto la guida di Gasperini. Adesso si riparte con tante certezze tra le incertezze del campionato. Allora la domanda è: cosa serve alla Roma per puntare al titolo, considerando già la buona
3: Piano
1: base che
3: piano,
1: ha?
3: andiamo con calma, piano.
1: Lo so, però è una domanda da
3: Però
1: fare.
3: voglio dire, visto che anche la concorrenza del Milan, la Juventus si devono ritrovare, se non altro devono ritrovare una via del rilancio, io credo che l'Inter e la Roma, facendo le debite proporzioni, perché l'Inter è stra più forte e ha meritato di vincere, hanno dato una dimostrazione di solidità, di un'identità, di squadre messe piantate bene, bene sul campo. Il lavoro di Gasperini è stato evidente, poi ha avuto la crisi di marzo, poi all'inizio segnava poco, vinceva.

0: con minimo scarto, è arrivato Malen, gli ha dato, insomma, però i giocatori si sono riconosciuti nel lavoro di Gasperini, hanno aumentato, si sono sbloccati mentalmente, un gruppo che solitamente arrivava quinto o sesto in campionato, al netto di ben belle campagne europee, e quindi ha raccolto, diciamo così, la memoria della passata stagione con Ranieri, e Gasperini gli ha dato ancora di più un po' di gas. Ora, che cosa serve per il prossimo anno? Servono almeno quattro calciatori molto forti nel senso funzionali, che non alterino questo tipo di lavoro che ha fatto Gasperini e che si sintonizzino subito con l'allenatore. E non sarà facile trovarli, però insomma, se si fanno i nomi di Dodò, di Scamacca, insomma, siamo lì vicino, nel senso che devi fare una Champions League e poi andare sotto in campionato cercando di approfittare delle ricostruzioni Milan-Juve e delle ristrutturazioni Napoli. L'Inter mi sembra ancora, diciamo,
1: quadrata,
0: bella quadrata, sì. anche il rinnovo di Mkhitaryan in quest'ottica, Francesco, cioè nel senso che vabbè, un altro anno la faccio con questo gruppo, magari, vai a sapere che mi diverto ancora e alzo un altro trofeo, un'altra coppa. L'Inter è forte, girato pagina, e poi farà qualcosa sul mercato, quindi vedo un Inter staccata e poi tanti punti interrogativi, però la Roma sta un pochino più avanti, ecco, non deve disperdere questo vantaggio del lavoro. Lasciamo perdere che Gasperini abbia centrato la qualificazione, proprio il lavoro che si porta dietro questa squadra qua, e quindi serviranno 3-4 giocatori esperti, forti, funzionali, e che abbiano voglia di fare, insomma, un bel percorso, come hanno dimostrato questi calciatori. Cioè, no, altrimenti fa un passo indietro. Io ho detto, cioè, non è certo questo calcio, non ci sono certezze, oggi chi fa bene può far male domani. Io credo che Gasperini, nonostante sia alla soglia di 70 anni, abbia trasmesso questa freschezza, questo essere giovanile, questo essere andare oltre, ricercare, insomma, capito, sempre uno step, certo, in più. Magari altri si sono seduti o pensavano che tramite alcune esperienze potevano risolvere dei nodi che poi invece non hai saputo sciogliere.
1: Nell'anno, tra l'altro, del centenario della Roma, esatto. 2027. Paolo, i rinnovi stanno andando in questa direzione, ovvero confermare quel blocco. Tra poco dovrebbe rinnovare anche Dybala, però serve di più a questa Roma. Però, così mi rispondi anche tu alla domanda, che tipo di lavoro servirà a fare l'anno prossimo con D'Amico, che tra l'altro sta quasi per praticamente arrivare a Trigoria, non manca praticamente nient'altro, giusto?
2: Ma ha ragione Stefano, ci vogliono quattro pezzi importanti sicuramente, anche perché secondo me va valutato bene la Champions della Roma. Cioè, la Champions della Roma è sicuramente grande merito di Gasperini e di avere in qualche modo fatto un rush finale importante, ma è anche molto demerito di Juventus e Milan questa Champions della Roma, del Karakiri che hanno fatto queste due società. Quindi è chiaro che tu devi cercare di in qualche modo andare a prendere giocatori importanti che ti alzano il livello qualitativo della rosa, anche perché dovrai fare anche avere due competizioni, e sappiamo benissimo che fare due competizioni, se non hai una rosa attrezzata, rischi di andare male da una parte e dall'altra. Quindi devono, ma io credo che con il tandem Gasperini D'Amico si punti a prendere questo tipo, questi giocatori. Poi bisogna vedere anche il problema, come al solito, del fair play, dei problemi finanziari, perché Coné pare che lo vogliano sacrificare per andare all'Inter, quindi da 4 diventano 5 comunque i giocatori da prendere importanti.
1: Sì, sì, infatti prima ci siamo divertiti chiedendo, insomma, quale giocatore sacrifichereste di più tra un centrocampista come Coné o Ndicka, che tra l'altro è un giocatore molto appetibile considerando che è arrivato alla Roma a parametro zero. Federico, un giro sulla Roma?
3: Sì, io credo che la Roma debba sicuramente acquistare quei 4-5 di cui parlavate di spessore, ma dovrà fare anche qualcosa in più a livello numerico, perché la Roma ha una rosa abbastanza corta ad oggi e se l'è potuto permettere perché l'Europa League, almeno fino alla League Phase, la Roma l'ha fatta con tanto turnover. Con la Champions cambia tutto, e allora io non posso pensare che la Roma abbia 3 difensori centrali di numero, non posso pensare che se Wesley ha un raffreddore, insomma, devi mettere Rensch, con tutto il rispetto. Venderanno Coné, quindi servirà un centrocampista importante, e lo stesso Malen avrà bisogno di un'alternativa, perché non è che Malen potrà giocare 50 e passa partite, quindi c'è tanto da fare. Non bisogna sottovalutare, e anche qui sono d'accordo con quello che ho sentito, come è arrivata questa Champions. La Roma se l'è meritata, perché nel rush finale, se escludiamo la partita di Parma, che è stata una partita pazza, vinta anche un po' sugli episodi, la Roma le partite le ha vinte bene, ci è arrivata bene come gamba, ci è arrivata bene come testa, quindi la Roma non ha rubato nulla. Però è evidente che senza i suicidi sportivi di Milan e Juventus, oggi forse la Roma non sarebbe in Champions. Quindi bisogna sempre ricordarselo questo, come il Milan nel 2021, quando ha vinto lo scudetto grazie al suicidio sportivo dell'Inter, avrebbe dovuto insomma tenerne conto e non pensare di essere già arrivato al punto di essere diventato vincente. Quindi servirà un mercato fatto molto bene.
1: Arturo, chiudiamo con te sulla Roma.
4: Ma guarda, avete detto praticamente tutto, al di là se i meriti sono della Roma o i meriti delle altre squadre, che la Roma ha centrato la Champions, quindi arriveranno sicuramente dei quattrini, e la Roma sa bene, lo sa bene Gasperini, ma io credo che lo sappia anche bene la società, ma più il mister che la società, che questa squadra va rinforzata in ogni reparto, perché sia a livello numerico ma anche a livello di qualità, insomma, credo che questa Roma abbia bisogno di essere ripinguata, insomma, c'è bisogno di qualche elemento sia nella fase di difesa ma anche in attacco, perché Malen non può reggere solo tutto il peso dell'attacco, quindi ci vogliono delle alternative, e la Champions è un traguardo importante, ma ti dà anche un dispendio di energie psicofisiche, quindi proprio anche a livello numerico e di qualità la Roma secondo me si deve rinforzare.
1: Bene, siamo arrivati alla fine, grazie Paolo Paganini, buon lavoro Paolo,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao Paolo.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Anche a Federico Bertoni, alla redazione di Netweek, ciao Fede, grazie.
3: Grazie.
1: E grazie come sempre al nostro bomber Arturo di Napoli, ciao Arturo, grazie.
0: Ciao, Arturo.
1: Grazie. Stefano, ci fermiamo, sì. Torniamo tra poco e ricominciamo.

0: Di nuovo in diretta Maracanã su TMV Radio, Francesco Tringali e
1: ciao,
0: Stefano Impallomeni.
1: Buon pomeriggio.
0: Impazza nella nostra messaggeria la domanda sulla Roma. Alcuni dicono che va rinforzata in difesa, perché dove si può andare con Mancini, Selic, Hermoso? Caro Stefano, noi con lui abbiamo ricordato che la Roma è stata la seconda difesa di questo campionato e che c'è, se c'è stato un fattore almeno iniziale, che era una grande difesa.
1: Perforabile, a un certo punto è stata anche la migliore, la miglior difesa del campionato, però insomma, un punto di vista. Hermoso, tra l'altro, è stato rinnovato.
0: Sì, sì, no, infatti è quello, la continuità che si vuole dare anche a questa squadra. Tra, invece, nella domanda che ho fatto prima, tra Conendica, se dovesse esserci la necessità di sacrificarne uno,
1: Ma insomma, quasi tu, anche la Juventus, come lì è stato chiaro, dovrà sacrificare qualche pezzo da 90. La Roma probabilmente, anzi quasi certamente, almeno uno su due, tre grandi giocatori centrali che insomma hanno segnato questa cavalcata verso il terzo posto, necessariamente bisognerà fare qualcosa entro il 30 giugno, creare la plusvalenza per fair play finanziario, quindi vedremo che cosa succederà. Francesco Conè sembra quello, diciamo così, verso l'uscita, però vedremo un attimo. Dica rappresenta un punto di riferimento, però anche lui bisognerà vedere la volontà del calciatore. Però io credo che anche questa fase la Roma stia lavorando bene, cioè nel senso, nella fase dei rinnovi adesso ha cominciato con Hermoso, probabilmente ha annunciato il riscatto di Malen, sta andando veloce verso anche, no, mantenere il nucleo storico. Adesso si affronteranno i rinnovi di Dybala, molto probabilmente quello di Pellegrini, e quindi c'è questa volontà di restare in questa squadra. Bisognerà vedere se ci avranno voglia Ndicka e Conè, indipendentemente poi dalle indicazioni della società, che qualcuno dovrà essere ceduto. Quindi Conè, certo, si faceva il nome dell'Inter, insomma, fossi la Roma lo cederei altrove, all'estero.
0: Coinvolgiamo anche nel nostro discorso Lorenzo Di Benedetto dalla redazione
1: mercatoweb.com.
0: Ciao Lore, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, ciao. Ci avete mandato Piccari oggi,
0: vai.
2: Che girella, corridoi,
1: A proposito di pezzi da 90, insomma.
2: ce l'avete spedito oggi, ma noi ve lo rimandiamo domani.
0: Sì, Allora Lore, volevo coinvolgere anche te su questo, perché stiamo cercando di capire cosa può servire alla Roma l'anno prossimo per puntare al titolo, nel senso che poi dobbiamo ricordare, e non l'abbiamo fatto, che riparte anche con quello che per numeri è stato attaccante che ha chiuso come il migliore, no? come media gol, quindi ha uno dei due attaccanti più forti.
1: No, mi piace questa cosa che la Roma viene spinta verso il titolo.
0: Non so,
1: ho capito dove Lorenzo.
0: Ho chiesto cosa serve a questa Roma per questa puntare al titolo. Adesso deve crescere dal terzo posto, non basta il secondo, cioè devi approfittarne,
1: come narrazione
0: andare in vetta. Allora.
2: Ma guarda, ma l'obiettivo finale, Stefano, è quello per forza, perché insomma Gasperini ci ha sperato per pochi tratti della sua, soprattutto parte finale di avventura all'Atalanta, ci ha sperato di farlo con l'Atalanta, cioè ci fu quella partita, se vi ricordate, l'anno scorso con l'Inter in casa, dove se l'Atalanta avesse vinto sarebbe stata veramente lì, tant'è che i tifosi insomma scrissero anche degli striscioni dove indicavano lo scudetto come un obiettivo, e quindi Gasperini, quando ha scelto la Roma, per forza ha detto voglio fare uno step in più, e lo step in più è quello, non c'è altra cosa. Però è difficile, perché comunque c'è un gap da colmare molto importante con l'Inter, perché quanti punti ha fatto l'Inter? Quasi 15 in più della Roma quest'anno, ma 15 punti non è che li riprendi con un acquisto, ecco. Per intendersi, l'ultimo scudetto che la Roma ha vinto nel 2001, cioè in quell'estate arrivarono Batistuta, Emerson e Samuel, giusto per far tre nomi, insomma, non da poco. Come fa la Roma a migliorare? La Roma a migliorare, innanzitutto sono d'accordissimo con Stefano, che ha cominciato benissimo, no? Alla rinnovi Hermoso. Sentivo qualche ascoltatore che diceva che Hermoso, dove vai con Hermoso? Ma io andrei da diverse parti con Hermoso, per esempio, che è diventato un difensore veramente gasperiniano. E c'è stata un'evoluzione durante questa stagione, perché partito così, poi è diventato l'attaccante in più della Roma. I difensori di Gasperini all'Atalanta erano attaccanti in più, quindi attenzione anche a questa cosa. Ci vuole un esterno forte, un esterno attacco, ci vuole un Lookman, secondo me, alla Roma. Il primo obiettivo deve essere prendere un giocatore che ti fa 15 gol da esterno, perché Sulè quest'anno non li ha fatti, perché Dybala è Dybala. Dybala io lo terrei anche con una gamba sola, cioè, Dybala alla fine è stato decisivo l'ultima giornata con due assist clamorosi. Il primo è clamoroso, cioè mettersi lì in quel punto dell'area di rigore, poi dice fortuna che il portiere spinge lì, sì, però intanto io ne vedo tanti di giocatori che
0: si mettono lì poi, è vero,
2: per poi insomma rimettere il pallone dentro per Malen. E poi la Roma, e chiudo il discorso, ha due cose che in pochi possono vantare di avere: un centravanti e un portiere. Cioè, da lì, cioè, riparti da lì e poi tutto il resto. Secondo me la Roma deve fare due o tre acquisti fatti bene, dovrebbe riuscire a tenere Koné, non so se sarà possibile, però secondo me la Roma ha le possibilità per migliorare tanto la prossima stagione mettendo un paio di giocatori.
0: Va bene, apriamo un altro discorso, caro Stefano, perché diamo il buon pomeriggio anche a Guido De Carolis. Ciao Guido.
1: L'ottimo Guido, ciao Guido.
3: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Insieme a Lorenzo Di Benedetto, perché insieme volevamo capire...
1: Notizie fresche.
0: Sì, notizie fresche, perché dobbiamo capire come cambia adesso il Napoli, ma anche come cambia il Bologna, nel senso che Vincenzo Italiano...
1: Una poltrona per tre a Bologna.
0: Esatto, si sta cambiando, c'è proprio... vero e proprio casting di Francesco, De Rossi, Raffaele Palladino, che è stato scartato, o meglio magari ha rifiutato la Lazio, che ha scelto Rino Gattuso. Il casting è aperto, però riparto da te, Stefano, per capire come cambiano, come può cambiare il Napoli con Vincenzo Italiano, e chi ci vedi al Bologna come per la ripartenza su quella panchina.
1: Abbiamo detto prima, insomma, Italiano merita secondo me una chance, una possibilità di misurarsi in un'altra piazza difficile e impegnativa come quella di Napoli. L'ambizione fa parte di ogni professione, e a maggior ragione di un allenatore che ha dimostrato di saperci fare. Poi c'è sempre tempo per migliorarsi. Io credo che sia anche molto coraggioso, che abbia anche una struttura. Per me è un ottimo allenatore. Per quanto riguarda il Bologna, l'eredità di Italiano non è così come era stata anche per Motta a Bologna, mm-hmm. Insomma, bisogna essere sinceri. Però Italiano, ecco, anche lì con grande personalità si è affermato. E adesso bisogna vedere tra De Rossi, Di Francesco e Palladino, questi sono i tre nomi almeno. Gli darei una chance a De Rossi, magari. Perché no? Però bisogna vedere, lì c'era una clausola, credo, di 10 milioni per liberarsi da Genova. Sì. Quindi è abbastanza complicato. Però insomma nel mercato, poi, come ci insegna Lorenzo, tutto no, è possibile.
0: Quindi, Guido, che ne pensi? Com'è la situazione a Bologna?
3: La situazione, sì, i nomi sono quelli. Chiaro che De Rossi era un leggero vantaggio perché si era già approcciato a lui già ancora un mese e mezzo fa, quando c'erano le prime avvisaglie che Italiano potesse andare via. Erano Grosso, De Rossi, poi Grosso va altrove, quindi De Rossi. Se De Rossi, come dicevate giustamente, legato al Genoa, non viene, poi ci sono gli altri. Ecco, per cui poi bisogna vedere quale sarà lo scenario futuro. Certo è che ha ragione Stefano quando dice che Italiano si merita una panchina, perché di quel prestigio lì e di quel peso lì. Perché aveva fatto bene a Firenze con due finali, a Bologna ha vinto un trofeo. Cioè, adesso c'hai una Formula 1 da guidare, e soprattutto ce l'hai dopo che c'è stato Conte, che solitamente non lascia macerie. Anzi, se guardate la carriera di Conte, va via dalla Juve, che ricostruisce, e Allegri ci vince 5 anni, va via dall'Inter, e Inzaghi comunque non, ha vinto meno di quanto avrebbe potuto, adesso va via dal Napoli, magari Italiano se la può giocare bene quella base lì. A Bologna la stessa cosa, si può ricominciare dopo un ciclo di un mini ciclo, perché 2 anni di Italiano sono... lascia un buon telaio, però insomma vari costi. Chi arriva trova una buona situazione, non trova macerie, ecco, si può lavorare bene anche a Bologna.
0: Lorenzo Di Benedetto, sul pilota italiano di questa Formula 1 Napoli, e dall'altra parte chi vedi anche come notizie sulla panchina del Bologna?
2: Allora, Italiano, lo sapete insomma quanto io stimi Vincenzo Italiano, e quindi sono contento che riesca ad andare a una panchina prestigiosissima come quella del Napoli. Sarà un banco di prova fondamentale per lui, perché sbagliare fallire l'appuntamento con un'occasione del genere ridimensionerebbe tanto le sue ambizioni e la sua carriera. Però sono veramente contento e credo che lo meriti tantissimo per quello che ha fatto negli ultimi anni, non solo per la vittoria della Coppa Italia col Bologna, che non è una cosa che riesce a tutti, visto che il Bologna non vinceva una Coppa da 51 anni, e anche a Firenze comunque è stato quello che nell'era Commisso ha dato veramente il là agli unici anni positivi fatti dalla Fiorentina. Chi prenderà il suo posto al Bologna? Potrebbe prenderlo magari Palladino e fare un po' quello che è successo a Firenze. Va via Italiano, arriva Palladino. Vediamo, insomma, il Bologna deve capire, soprattutto deve far capire ai suoi tifosi quali sono e quali saranno le ambizioni per le prossime stagioni, perché Bologna dopo 2 anni non giocherà le coppe, ha giocato un anno in Champions e un anno in Europa League, quindi deve tornare ad essere un Bologna in lotta per le prime 7 posizioni della classifica e magari per provare a fare il bis in Coppa Italia. Però ci vogliono giocatori forti e ci vuole un allenatore che riesca a far giocare bene la squadra e soprattutto a farla vincere. I nomi sono tanti, il domino ancora non è partito del tutto, perché di fatto Gattuso l'ha interrotto subito, no? Perché insomma Sarri che va via dalla Lazio, arriva Gattuso che non era però uno di dei tecnici in Serie A, quindi ci siamo bloccati un attimo. Vedremo, sono tante panchine da sistemare, tanti nomi che stanno circolando, la Fiorentina ha chiuso grosso, arriverà l'annuncio a breve, insomma appena la Fiorentina troverà l'accordo col Sassuolo e soprattutto verrà comunicata a Manoli l'addio, che vi dico la verità, la poteva gestire anche un po' meglio la Fiorentina la situazione Vanoli, perché Vanoli magari non era l'allenatore giusto per la Fiorentina, ma era comunque un allenatore, vieni, ma era comunque un allenatore che ha fatto molto bene con la Fiorentina e l'ha salvata. Guardate chi c'è, guardate
1: un nuovo fiorentino,
2: ciao a tutti,
0: guardate. Ciao Marco, ciao Marco, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Come va?
0: C'è anche Guido che ti saluta.
2: Ciao Guido, grande Guido, sto Bologna ti prende.
3: Speriamo dei rossi.
2: Che stavi disquisendo?
4: No, stavo dicendo Vanoli.
1: L'ha interrotto su
2: gestire
1: bene.
2: Anche un po' meglio. Potevano sicuramente dirglielo prima a Vanoli, non che Vanoli dovesse sapere dalla stampa che la Fiorentina aveva chiuso grosso, insomma. Vanoli ha fatto un lavoro, ha portato in fondo una cosa che la Fiorentina gli aveva chiesto di fare e soprattutto ha preso la Fiorentina, aveva 4 punti, l'ha salvata con 2 giornate d'anticipo.
4: Però tu preferisci grosso.
2: Sì, ma dico la gestione della Fiorentina su Vanoli non mi è piaciuta, perché si comunica prima l'allenatore e non c'era nemmeno bisogno di arrivare a fine campionato, glielo potevano dire anche prima. Se tanto la scelta era quella, sarebbe stato meglio, più corretto secondo me dirlo prima a Vanoli.
0: Marco, vuoi aggiungere qualcosa o sei venuto soltanto per un saluto?
2: No, volevo salutare. No, prima ne abbiamo parlato con Lorenzo. Per quello che ha fatto quest'anno sul campo avrebbe meritato la riconferma. Poi è chiaro che si possono prendere altre decisioni. Però per quello che ha fatto, ne abbiamo parlato anche ieri con Stefano, cioè a conti fatti ha fatto un'impresa Vanoli, non possiamo far passare sotto traccia quello che ha fatto questo allenatore, poi può non piacere il modo di mantenere in campo la squadra.
1: Neanche tanto piccola l'ha fatta l'impresa.
2: Neanche tanto piccola, perché ti ricordi Stefano, noi insieme a Lorenzo, insomma c'era un momento
1: Questo c'è da interrogarsi, secondo me a Firenze si stanno interrogando, cioè tra Vanoli e Grosso non c'è questo scarto, cioè il rischio è che, Lorenzo, che il tifoso Viola... Cioè dice, se Grosso non imbrocca, subito, c'è il rischio che poi fa il... Allora era meglio tenersi Vanoli. Sai quel discorso un po' che sì. Il rischio è quello.
2: Allora io chiaramente alla Firenze, Guelfi e Ghibellini ci insegnano tutto, no? Perché insomma non ci sarà mai un'idea comune in città a Firenze. Ma l'idea che ho io... che sono comunque un fiorentino, c'è poco da fare, è che secondo me il Vanoli non era l'uomo giusto per andare avanti. Cioè, io sono d'accordo con la Fiorentina sul cambiare allenatore. Vanoli dovrà ricevere un grazie enorme per sempre per quello che ha fatto da parte della Fiorentina, ma secondo me era giusto cambiare. Cosa cambia tra Grosso e Vanoli? Non lo so e non lo sappiamo, perché Grosso va visto. Però secondo me Grosso deve portare quell'aria di novità,
5: di freschezza,
2: che, esatto, che deve rinfrescare proprio lo spogliatoio, perché quest'anno è entrato in un clima tremendo la Fiorentina, no? Poi Vanoli è stato bravo, però non ha valorizzato tanti giocatori perché non poteva farlo. Cioè, Vanoli doveva condurre la barca in porto e quindi ha dovuto fare delle scelte complicate, ha dovuto scontentare qualcuno, però in un momento in cui la Fiorentina deve ripartire da zero, secondo me è giusto cambiare. Però lo ripeto, doveva essere fatta una comunicazione diversa con Vanoli e la Fiorentina dovrà sempre dire un grazie enorme a Vanoli per quello che ha fatto.
5: Assolutamente.
0: Voglio andare, scusate, dimmi Marco.
5: No, no, del Bologna invece, se va via Italiano?
0: No, volevo proprio chiedere a Guido perché preferirebbe De Rossi e secondo te poi la strada che traccerà Sartori, perché poi di allenatori ne hanno sbagliati pochi negli ultimi anni, però perché secondo te è meglio De Rossi per questa piazza e secondo te qual è la direzione che sta prendendo il Bologna verso il nuovo allenatore? Guido?
3: Allora, De Rossi è meglio per questa piazza perché è uno in ascesa, verace, vero, ed è uno che è in grado di caricare la piazza, perché Bologna ha bisogno di uno che ti trascini. Ora, a vederli da fuori, Motta e Italiano non sembrano, e sono due caratteri profondamente diversi. Motta era molto più distaccato e glaciale, ma lì la passione l'ha fatta, la cavalcata per andare in Champions League, e si è incendiata la città. Italiano l'anno scorso invece è stato veramente un condottiero e uno a cui si è unita la città. Ecco, Bologna ha bisogno di quella figura lì, e De Rossi è secondo me quel tipo di figura, perché molto a Bologna te lo fa l'ambiente, un ambiente che non è turbolento come quello di Firenze, ma è facile all'entusiasmo, e questo ti dà una spinta e si crea una commissione tra squadra e pubblico che aiuta moltissimo sia nella gestione dei passaggi difficili sia nell'entusiasmo, nel caricare di entusiasmo la squadra. Poi è uno che ha fatto bene De Rossi, perché insomma andare al Genoa ha dimostrato di far bene, di saper gestire lo spogliatoio, ha comunque raggiunto un risultato che non era scontato, quindi io credo che lui è il profilo giusto. Altra cosa è di Francesco sicuramente ha fatto un'impresa a Lecce salvandosi, questo assolutamente sì, anche lui è un ottimo conoscitore, forse dandogli un Bologna che, quindi non stando per forza a dover lottare per salvarsi, può anche far meglio di quanto di solito non faccia con le squadre piccole. Però a me la scommessa De Rossi intriga, a meno Palladino, che vedo come uno un po' più introverso e forse su Bologna non è proprio la sua piazza, ecco, diciamo così.
0: Team De Rossi anche a Firenze?
2: Attenzione a Di Francesco, che potrebbe essere anche un nome buono per il Bologna, che potrebbe insomma ridare una possibilità non nella lotta salvezza al tecnico attuale del Lecce. Sta valutando Sartori tante cose, sicuramente terrà in considerazione anche quello che stava dicendo giustamente Guido su anche l'approccio, no, che può avere un allenatore dal punto di vista caratteriale con la piazza. E sotto questo punto di vista, insomma, De Rossi è il nome migliore, secondo me, per legare con l'ambiente, come ha legato anche con l'ambiente genuano in questa sua avventura al Genoa. Vediamo un pochino, comunque, da non lasciare in disparte Di Francesco. Poi, strano, comunque, Palladino non trova squadra, incredibile. Come fa a non trovare squadra Palladino?
1: È colpa tua, Lorenzo.
2: Qualcuno l'ha sentito.
0: Marco, vuoi aggiungere qualcosa?
5: Qua, rapidamente, abbiamo parlato spesso con Stefano, e a me De Rossi piace molto, perché ha fatto quest'anno anche lui nella difficoltà, ne è venuto fuori molto bene. Io sinceramente mi piacerebbe vedere De Rossi un anno intero al Genoa partendo dall'inizio, e mi piacerebbe dare un'occasione questa volta Di Francesco, di una squadra che non deve lottare per salvarsi, ma che ha magari una prospettiva diversa. Mi piacerebbe, perché Di Francesco, secondo me, è un altro bravo allenatore, forse ha pagato alcune scelte negli ultimi anni un po' complicate che hanno messo un po' così in difficoltà la sua carriera. Ecco, mi piacerebbe vedere Di Francesco al Bologna, che non è una squadra che deve salvarsi, quindi con prospettive e obiettivi diversi. Mi permetti di fare una piccola polemica, non so se l'avete affrontata, visto che c'è anche Lorenzo qui al volo, ma a parte, non mi è piaciuto in questi giorni quello che hanno fatto Milan e Juventus. Io non so che cosa ne pensate voi. Perché sti incontri con la stampa selezionata? Perdonatemi, che significa? Perché qualcuno è stato ammesso a partecipare a questa, diciamo così, conferenze quasi segrete, che poi dopo invece sono uscite fuori con quello che si sono dette, e altri no? Non mi piace questo modo di operare, perché credo che poi tutti... Allora è meglio fare una conferenza dove tutti possono ascoltare, accedere e fare domande. Io non so che cosa ne pensate, però l'ho trovata veramente fuori luogo, sia quella del Milan che quella della Juventus ieri. Poi apro una parentesi, io non credo assolutamente, l'ho detto ieri, a questo patto tra Comolli e Spalletti. A me, io dico attenzione a questa situazione, perché veramente potrebbe, diciamo così, ritorcersi contro lo stesso Spalletti qualora qualche risultato non dovesse arrivare. Io non credo a questa sorta di pace, patto che si sono fatti tra loro due.
0: Ok, fatemi rispondere. Fate rispondere un attimo, facciamo rispondere Guido, così poi lo saluto e lo lascio al suo lavoro. Guido, sul tema principale, che è quello poi di quello che hanno fatto, no? Milan e Juve, di scegliere, perché questo è stato scegliere dei giornalisti per chiudersi a riccio con queste conferenze stampa segrete, a volte senza anche delle domande, senza un contraddittorio, senza quella pluralità che è necessaria per chi fa il nostro lavoro. Guido, poi ti saluto.
3: No, secondo me è sbagliato. Quando tu escludi hai già sbagliato. Bisogna sempre includere tutti, vuoi essere trasparente. L'avevano detto bene nel comunicato, soprattutto il Milan, dice abbiamo fallito, l'avevano messo scritto lì nel comunicato. Allora, sei fallito, riparti, sii trasparente, sii inclusivo, convoca tutti quanti e fai una cosa, oppure non la fai, fai in silenzio e non dire nulla. Se devi fare queste cose a metà, a me non piacciono, sinceramente non mi piace. No, è la stessa cosa, vale per la Juve. Aggiungo una cosa sulla Juventus.
0: Sì.
3: Sono d'accordo quando si dice che a me questo nuovo approccio con Molli Spalletti mi piace poco. Anch'io sono convinto che non dura troppo, ecco, non mi sembra che sia troppo la coppia, non andrà troppo lontano, ecco. Però mi spiace doverlo sottolineare, ve l'avevo detto, perché Spalletti, insomma, è abbastanza, l'ho visto un po' in difficoltà all'ultima giornata, nel post partita dopo il Torino, quando ha risposto male alla collega di Mediaset. Non lo so, non mi dà grande affidamento questa nuova Juventus anche per la prossima stagione.
0: Grazie Guido, buon lavoro. Grazie mille a Guido De Carolis. Lorenzo,
6: ciao Guido.
0: Vai, vengo da te, poi mette il punto Stefano, anche perché con la Juve noi parleremo praticamente nel prossimo blocco. Vai Lore.
2: No, allora la Juventus io ve lo posso dare per certo che non c'è nessun accordo con Molli Spalletti, ma proprio nessun accordo. Cioè, Comolli ieri lo ha detto a questa conferenza stampa, e sono d'accordissimo con Marco quando dici o la fai per bene la conferenza stampa o non la fai, però in questo discorso qui comincio a metterci dentro anche i giornalisti, quindi sbagliamo anche noi.
5: Sì, bravissimo.
2: Sbagliamo anche noi, perché allora o la fai per bene o non veniamo, cioè deve passare così, perché tanto se no loro fanno come vogliono, e quindi bisognerebbe cominciare anche noi come categoria a essere un pochino di più amici l'uno con l'altro e compatti, esatto. Quindi smettiamo di andarci, perché penso sia, e ve lo dico io, comunque noi l'abbiamo mandato, il giornalista nostro Camillo è andato alla conferenza stampa della Juventus, quindi vi dico che non c'è nessun tipo di pace tra Comolli e Spalletti, e è un problema questo per la Juve, perché si inizia la stagione nel peggior modo possibile, perché lo cominci con una guerra interna. Io non ho capito bene, sto cercando di lavorarci in tutti i modi che cosa sia successo su Comolli negli ultimi giorni, perché Comolli era fuori dalla Juventus prima del derby. Comolli era fuori dalla Juventus, poi lui ha giocato le sue carte, è andato a parlare in italiano e mi ha fatto una tenerezza quella intervista in italiano, dove ha provato in tutti i modi a farsi capire la nostra lingua come se fosse arrivato ieri, no? Dopo un anno, voglio dire, lo potresti parlare anche un po' meglio l'italiano, visto che sei un dirigente della squadra più titolata in Serie A italiana. E poi ci sono stati anche dei litigi post partita con anche Modestò in mezzo, quindi non c'è nessun accordo di pace tra Spalletti e Comolli, e quindi questo è un problema in più per la Juve, che l'anno prossimo chiaramente non potrà sbagliare.
0: Prendiamo e portiamo a casa per il prossimo blocco. Vi saluto col messaggio di Ube, ma Di Benedetto non è solo uno che regna quando serve, ma è anche un bell'uomo, per quanto io preferisca le donne. Complimenti, sta diventando un idolo per me. Ciao Firenze, devo chiudere. Ciao, grazie.
5: A domani.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e Marco Piccari, torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta Maracanà su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a
0: ben
1: tutti.
0: Ritrovati sempre qui, 331-8200213, il numero per interagire con noi, perché apriamo il capitolo Juventus e lo facciamo andando a casa Radio Bianconera con Alessandro Santarelli. Ciao Santa, ben ritrovato.
2: Guarda, io faccio una premessa, sono qui solo perché c'è Stefano, perché altrimenti senza il direttore io non sarei mai intervenuto con te, poi avrei altre cose da dire ma non le dico, però va bene, ci sono, Stefano, solo per te, eh?
1: No,
2: solo per te.
1: No.
0: Questa Francesco sottolineatura super... va bene, la prendo e porto a casa, però non andava assolutamente.
1: Vabbè, ma voi fate sempre rewind, siete una coppia collaudata.
3: Solo a rosicare.
0: Allora diamo il benvenuto a che si con noi commenta anche la situazione in casa Juventus, anche al direttore Vittorio Reggia. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio
4: a tutti voi.
0: Allora la domanda è, e parto da Alessandro, poi coinvolgo ovviamente anche Stefano e il direttore. Alessandro, mi dai un po'... Perché qui si è parlato anche, l'ho fatto anche prima Marco Piccari, il collegamento da Firenze, un po' su questa situazione legata prima di tutto a queste riunioni segrete stampa dirigenza con determinati giornalisti. Quindi questa è la prima polemica. E poi c'è anche la situazione legata alle parole di Comolli. Quanto c'è da credere a questo binomio consolidato, almeno nelle parole, da parte dell'amministratore delegato? Questi due temi, partiamo il giro, partiamo da Alessandro.
2: Ma noi ieri eravamo sia come Radio Bianconera che come Bianconera News, quindi diciamo eravamo in questa cerchia ristretta. È una brutta abitudine che stanno prendendo ormai le società, lo dico nonostante noi fossimo stati convocati, ma qui il discorso sarebbe molto più ampio, perché qui ci sarebbe insomma da chiedere l'intervento anche di un ordine dei giornalisti che ormai serve solo e semplicemente, per quanto ci riguarda, per pagare il bollino annuale. Vabbè, ma insomma usciamo da questa roba. No, io credo zero. Tra l'altro io ho avuto la fortuna, appunto, visto che eravamo presenti, poi di sentire e di leggere tutte le parole, c'era il nostro direttore Antonio Paolino, quindi ho letto tutto e sono molto preoccupato per il futuro della Juventus, perché le parole di Comolli ieri, intanto c'è qualche bugia e secondo me neppure tanto bianca, perché lui ci racconta che vanno tutti d'amore e d'accordo, e allora probabilmente non c'è bisogno neppure di indire una riunione, conferenza stampa per sottolinearlo. Poi non mi piace il fatto, anche se la realtà è questa, ma insomma lui dice il ciclo di un amministratore delegato va dai 3 ai 5 anni, quindi aspettiamo tempo per vincere, e questo è un problema serio. E poi quello che mi ha fatto molto riflettere è quando lui dice, e spero che Spalletti non risponda, che il mercato di gennaio è stato concordato con Spalletti. Beh, allora delle due l'una: o Spalletti abbaiava alla luna inutilmente quando chiedeva un attaccante, oppure forse il mercato proprio concordato non era. E per adesso mi fermo qui.
0: Direttore, Oreggia?
4: Ma guarda, io sulla prima parte della domanda, sulle scelte che vengono fatte dalla società con certi giornalisti, adesso io non so chi ci fosse, io ho letto tutti i giornali questa mattina e credo che i giornali più importanti ci fossero tutti, anche i siti più importanti, però purtroppo è inutile che stiamo a discutere di queste cose, perché ormai il malvezzo è questo, e quindi finché non ci sarà un intervento dall'alto le società faranno sempre più muro nei confronti dei giornalisti e li convocheranno quando hanno necessità, e ieri era uno di questi giorni. La necessità io non credo che fosse tanto della Juventus quanto fosse di Comollino. Comollino è uscito malissimo e quindi aveva necessità di fare sapere che invece lui è sulla corda di comando, che tutti due volte alla settimana parla con John Elkann, che è il padrone, che va tutto bene con Spalletti, bla bla bla, le cose che abbiamo letto. Credo che fosse più una sua esigenza che non quella della Juventus, che comunque ha una comunicazione che fa ridere. C'è la comunicazione della Juventus, anche la persona che è stata messa a gestire adesso la comunicazione è poca roba, cioè rispetto alle comunicazioni che ha avuto la Juventus negli anni passati, parlo di tanti anni fa, questa è robetta, come robetta la squadra, come robetta la società, è robetta anche la comunicazione. Sulla preoccupazione della Juventus, io credo che ragazzi, inutile star girarci troppo intorno. La Juventus ha una società mediocre, ha una squadra mediocre, il futuro senza Champions sarà mediocre. Io credo che sia un atto di onestà che devono fare i dirigenti e l'allenatore, cancellando qualsiasi tipo di illusione per l'anno che verrà, perché non bastano 4-5 innesti che saranno figli di partenze, perché come sapete c'è il settlement agreement con l'UEFA, quindi la Juve deve vendere per comprare e vende i pezzi migliori, ammesso che ci siano dei pezzi migliori, a parte il Diz, però prendi quello che puoi, no? Vedete anche adesso la situazione di la trattativa con Ellison si è complicata, perché evidentemente il Liverpool non vuole lasciarlo partire, forse quest'uomo ha altre offerte e prima di venire a compromettersi in un casino come la Juve adesso che gioca l'Europa League magari ci pensi due volte, no? Cioè sono tutte conseguenze queste qui. Ci va l'onestà intellettuale per dire: amici, purtroppo siamo in questa situazione, non creiamoci delle illusioni, sarà un'altra stagione di sofferenza e speriamo di entrare in Champions League. Questo è quello che bisogna dire, non dire proveremo a vincere lo scudetto, perché così prendi in giro la gente, prendi in giro te stesso.
0: Stefano, ci credi a questo patto d'acciaio fatto a parole da parte di Comolli?
1: Non lo so, non ho fatto d'acciaio, mi sembra troppo. Però insomma, voglio dire, adesso se è un momento particolare la Juventus, ma soprattutto si deve un po', no, consolidare. Come lì si pensava che potesse essere un po' l'anello debole, invece mi sembra di capire che è stato riconfermato e che il proprietario abbia dato le indicazioni precise come di lavorate e cercate di fare una Juventus competitiva. Poi ha parlato anche di un sacrificio di un calciatore importante, non so se ce ne saranno anche altri. C'è da rifare la squadra sotto, diciamo così, nel segno di Spalletti, quindi rifarla caratterialmente, individuando dei calciatori che possono essere funzionali, utili subito, immediatamente, perché sarà Juve. La delusione è stata grande, non aver agguantato un obiettivo che stava lì a mezzo metro, quindi devono anche ritrovare come lì che dice non dormo, Spalletti che dice non ho preso sonno. Ma alla fine sì. No, ti devi...
2: dorme nessuno, Stefano.
1: Pure noi non dormiamo per altri motivi, ma insomma
2: i tifosi,
0: no, ma in tutto
1: in
0: questo
1: generale voglio dire, è anche bello, umano sentire da un attore molto bravo come Luciano Spalletti queste cose qui, però insomma non è facile per il carattere di Spalletti sintonizzarsi con magari con una visione che è differente. Io non ti dico che sia sbagliata, però devono trovare un punto d'incontro, dai, non ci giriamo intorno. Cioè quando come lì dice mi ha chiesto anche dei calciatori che possano sì. Rispondere alle caratteristiche tramite algoritmo, non lo so se proprio siamo, però è uno che insomma è aperto a tutto, Luciano, ma vedremo insomma, qui tocca fare delle scelte giuste, corrette, immediate e non sbagliare nulla. E non sbagliare nulla, perché non te lo puoi permettere dopo quattro sessioni di mercato che non hanno portato effetti positivi, tutt'altro. Tanta confusione e soprattutto hanno messo in difficoltà tre allenatori, non uno, tre. Quindi.
0: Il ragionamento da cui voglio ripartire è che l'anno scorso Alessandro sei ripartito da un allenatore che hai dovuto rinnovare perché ha raggiunto l'obiettivo, però sapevamo tutti che sarebbe stata, non era l'uomo forte, quello da scegliere, ma soltanto perché ti sei ritrovato costretto a rinnovarlo. Adesso con questo rapporto che viaggia un po' sul filo, a rischiare comunque è sempre Luciano Spalletti, perché poi quello che ci diceva Lorenzo è che come lì è stato confermato e a stagione in corso, se sbagli non pagherà per primo come lì, pagherà nuovamente per primo l'allenatore. È una fragilità che porta a quali rischi, Ale?
2: Di rivedere un altro progetto affondare a novembre, dicembre, gennaio, oltretutto nella mente dei tifosi, di una parte tifosi, con un fantasma che tornerà ad aleggiare sulla Continasse. Sappiamo chi è. Tu dicevi correttamente, Francesco, un allenatore che ha iniziato la stagione l'altro anno quasi per obbligo. In realtà, come quello che dice è giusto, in realtà per obbligo, anche perché le scelte che erano state fatte, o quantomeno le telefonate che erano state fatte poi alla fine si sono rivelate tutte inutili, e quindi la Juve l'anno scorso parte con un allenatore nel quale non crede. La tua riflessione è perfetta, nel senso che adesso pagherà Spalletti se le cose non vanno bene. Io ne butto sul piatto un altro tipo di ragionamento, ma che vuole essere un ragionamento da primi giorni di caldo. E qui bisogna vedere anche se il mercato soddisferà Spalletti, perché Spalletti, arrivato ad una certa età, è giovanissimo, ma insomma qualche anno ce l'ha, arrivato anche ad una con un certo curriculum e con certa esperienza, io credo che se il portiere non arriva, l'attaccante non arriva, oppure arrivano ma non quelli che vuole lui, attenzione, perché il calciomercato è lungo, eh? Quindi io non in questo momento non escludo nessun tipo di scenario.
0: Non ce lo vedo, non cosa lo so, dire? Però
2: voglio dire, Stefano, che secondo te, se Spalletti non viene accontentato, non dico al 100%, ma quantomeno al 50%, secondo te lui parte e si prende questo rischio?
0: Io non lo vedo uno che presenta le dimissioni.
1: No, io non lo vedo.
0: Vabbè, non lo vedo. Comunque è uno scenario.
1: Ma siamo secondo te a questo punto?
0: Appunto.
1: Ma mi sembrerebbe clamoroso, dai. Non lo so,
2: Vittorio, io l'ho buttata lì come primo caldo. Oggi sono 34 gradi a Roma. Esatto. E quindi sarà
0: sentiamo
2: il caldo.
0: Sentiamo che ne pensi il direttore. 36. Direttore, c'è questo rischio? Cioè, lo vedi come uno che possa fare un gesto estremo così, no? Importante, Spalletti, anche nei suoi precedenti di carriera?
4: Io devo dirti che 34 gradi sono anche qua a Torino oggi, devo dirti che non mi sembra un'ipotesi così peregrina, ragazzi, cioè, anche perché, vi ripeto, con questa squadra più di quello non puoi fare, è non certificato. Ovviamente Spalletti è stato molto chiaro, no? In conferenza stampa, quando ha detto: io chiederò di mettere Becco sul mercato. Ora, se metti Becco sul mercato e ti fanno la squadra che vuoi tu, allora poi sei responsabile di che cosa succede. Ma se metti Becco sul mercato e non ti fanno, non assecondano quelli che sono i tuoi desideri, attenzione, Spalletti c'ha 67 anni, ha già preso due belle floppate in nazionale e quest'anno. Io non so se va a prendere la terza, attenzione. Cioè, riflettiamoci anche un attimo, cioè, non è un disperato che deve per forza allenare, cioè, a certe condizioni, sapendo che non c'è feeling con Comon lì, anche se ufficialmente vanno d'amore d'accordo, ma non c'è feeling, cioè, non c'è stato neanche la sera dopo il derby il feeling tra i due. Quindi sono due modi di interpretare il calcio completamente diversi. Io credo che Elkan, per non smentire un'altra volta se stesso, abbia detto a tutte e due: cercate di trovare un punto d'incontro. Poi però, se il punto d'incontro sono giocatori, che poi alla fine è quello, sono giocatori che non rientrano nel progetto che c'è in testa Spalletti, io credo che ci sia anche il rischio che quest'uomo a luglio, a inizio di luglio, se gli pigli Openda, ti dici: guarda, arrivederci, grazie, con Openda ci va qualcun altro.
0: Scusami, voglio capire anche in tema a te, Stefano. Sì. Secondo te, un allenatore così poco motivato, cioè che non sente poi così tanta fiducia, così come lo era per esempio dopo l'Europeo in Germania con l'Italia, che è ripartito dopo quel flop e che ha floppato poi anche per quello che è stato il percorso dell'Italia, potrebbe patire, no? Ulteriormente quello che...
1: Allora... Ci sono delle quando lui sinceramente ammette di non dormire, perché come i bambini che stanno fuori dalla continassa, da quando dove si allenano, gli chiedevano la Champions League, io che cosa gli dica, visto quando lui...
0: Sì. Io ci ho rivisto.
1: Io ho rivisto un po' questo dolore, lui lo chiamava proprio fisico, no? Cioè, no, ha detto che non prendeva sonno, io credo, perché poi è uno vero, è uno, su questo non ci sono dubbi. Però bisogna, questa è un'altra botta, ha detto bene Vittorio, cioè, se la Juve aveva un vantaggio considerevole, si è fatto bruciare, insomma, si è fatto sorprendere.
4: Riavvolgiamo un nastro di quello che ha detto e di quello che è successo. Le accuse che ha fatto allo spogliatoio, ma in senso lato, dopo il derby sono accuse gravi, cioè ha detto quindi non ci sono giocatori che hanno personalità,
2: bravissimo direttore, bravissimo.
4: E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi andarne a prendere almeno due o tre che abbiano personalità, ma chi sono?
2: Certo.
4: Come li compri? Chi viene? Certo. Cioè, avevi la possibilità di avere Bruno Fernandes? Questo ti ha salutato cordialmente perché fai l'Europa League. Cioè, ragazzi, per avere dei giocatori di un certo tipo, e bisogna che vengano, al di là di pagarli o non pagarli, ma bisogna che vengano, no? Cioè, è qui che dico, la vedo difficile per la Juve, perché con le prospettive che ci sono, con una limitazione di spesa, con quello che sarà la prossima stagione della Juve, che sarà campionato Europa League, portare giocatori di peso, di esperienza, di personalità, che possano fare crescere quelli che sono un pochettino più scarsetti e che se la fanno nei pantaloni se devono giocare due partite decisive, e non è semplice. È qui che io dico, evidentemente Spalletti avrà già una lista di suoi giocatori, ovviamente acquisibili, perché non è scemo, non è che può andare a chiedere Haaland perché tanto sa che non può prenderlo. Se non lo accontentano, poi c'è anche, tra l'altro, c'è anche un mondiale di mezzo che magari può essere la vetrina per qualche crosta che hai comprato, che magari al mondiale vede la Madonna, diventa un simile giocatore, magari riesce a venderlo, ma quelli che hai non sono semplici, da piazzare. Cioè, anche perché con João Mario, Zegrova, Openda e David hai capito che non vai da nessuna parte.
0: Aspetta, li devi piazzare. Aspetta Ale prima di rispondere, perché Pietro evidentemente vuole approfittare dei vostri colpi di calore e vi chiede: buon pomeriggio, una domanda per voi, e se per la dirigenza della Juve volesse mettere in difficoltà Spalletti per indurlo alle dimissioni e poi prendere Antonio Conte?
2: Sì, vabbè, adesso fa caldo e giustamente, no, ma ha ragione anche Pietro, per l'amor di Dio, perché tanto ormai è tutto vero, è tutto vero e è vero il contrario di tutto. Ma io riprendo invece le parole del direttore. Quando parla di personalità, ragazzi, noi in questo anno disgraziato, come ormai accade da 6 anni a questa parte, ci siamo sentiti dire da Andrea Cambiaso: vabbè, abbiamo pareggiato col Verona, pazienza, tanto vorrà dire che andremo a vincere le prossime, e puntualmente non le hai vinte. Ma cosa ancora più grave, io lo elogio per quello che ha dato in campo, perché Locatelli in campo ha dato tutto quello che può dare, ma dal capitano della Juve ci siamo sentiti dire che hanno sofferto la pressione per arrivare al quarto posto con Verona e Fiorentina? Questa è la personalità dei calciatori della Juventus? Altro che dimissioni, fossi Spalletti, se non mi arrivano i calciatori. Oppure l'ufficio facce di Openda e David anche domenica scorsa, in una partita che non contava niente ma che era tutto sommato drammatica per quello che stava accadendo fuori, e loro sembravano due alieni appena sbarcati sulla terra. Insomma, la situazione è molto grave in casa Juventus. Credevo, speravo che John Elkann questa volta mettesse da parte nuovamente gli errori fatti e potesse provare a correggerli, cioè come lì, magari anche con un depotenziamento dello stesso. E invece ci ritroviamo il giorno dopo con un come lì ancora sugli scudi e Spalletti che tace, meno male, ma ripeto l'affermazione: abbiamo concordato il mercato di gennaio insieme. Insomma, la situazione è molto molto grave in casa Juventus, secondo me.
0: Stefano, tu come interpreti il fatto di scegliere di non cambiare nonostante il grande fallimento? Da una parte il Milan ha licenziato chiunque, in casa Juve invece si è detto: vabbè, adesso mettetevi insieme, abbiamo aperto un nuovo progetto con Spalletti, l'avete voluto confermare, adesso trovate un'intesa e andiamo avanti. Come l'ha interpretata questa scelta da parte di Elkan? Perché è particolare, perché come lì ieri ai giornalisti dice: è stato un fallimento, non troviamo altri tipi di parole, puoi dirlo in inglese, in francese, in spagnolo, sempre fallimento è.
1: È così. Che però... ti devo dire? Cioè, voglio dire, Elkan ha deciso di dare forse un'ultima possibilità, perché non poteva fare altrimenti, non me lo spiego, cioè, non è che se... In questo momento, visto dal lato di Elkan, mettiamoci nei panni di Elkan. Cioè, se io rimuovo come lì, chi prendo? Uno tanto per prendere, faccio magari peggio di quello che è stato fatto. Magari ho fatto peggio a prendere lui al posto di Giuntoli, magari ho fatto peggio scegliendo Giuntoli. Insomma, voglio dire, è sempre stato un'escalation in questo senso. Il tifoso juventino è un po' disorientato. il mondo Juve è disorientato e credo che bisogna rimettere a posto le cose, come con una lucidità importante, come diceva anche il direttore Vittorio, lo stesso Alessandro, non pensando a questa botta qui, cioè voglio dire, ti devi rialzare, devi avere anche, non dico Alessandro, non pensando a questa botta qui, cioè voglio dire, ti devi rialzare, devi avere anche

0: Stai in una piazza dove i risultati contano più di ogni altra cosa, insomma, poi la storia te la porti dietro. È vero che poi però le cose sono cambiate a Torino, vogliela spiegare a 8 milioni di tifosi,
1: no? Al mondo.
0: Al mondo.
1: Va bene, mi devo fermare. Direttore, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, grazie a Vittorio Reggia. Ale, visto che è il prossimo tema, ma è stato anche un po' il filo conduttore di tutta la puntata, e soprattutto so che con te trovo una grande sponda.
2: Sì.
1: Sto chiedendo, lo so. Cosa serve? E questa domanda non è piaciuta a Stefano. Però cosa serve alla Roma per puntare al titolo il prossimo anno?
0: L'avete preparata insieme questa.
2: Allora serve che l'ambiente non pensi di aver già vinto lo scudetto, perché sai, a Roma ho visto fuochi d'artificio, quindi giustamente.
0: Non è più tempo, non è più aria.
2: Serve lucidità. Serve un paio di acquisti, ma lo potete segnare in questo momento, ore 15:32 del 27 maggio 2026. Campione d'Italia stagione 26-27 nell'anno del centenario AS Roma.
0: A me ricorda
3: altamente istruito
0: con Alessandro.
1: Sì, tante registrazioni che abbiamo.
0: L'arrivo di Lukaku.
1: Sì, che abbiamo.
2: Però mi ricorda.
1: Allegri l'allenatore della Roma.
0: I tifosi della Roma stanno tremando.
2: Stefano, hai il miglior allenatore su piazza, che in questo momento è anche
0: io
2: lo chiamo. Poi... Caio Giulio Gasperinus, perché praticamente è ancora poi... più di Giulio Cesare. Poi hai l'attaccante, sai quanto io adori Malen, il più forte attaccante, no, lo sai, l'avrei voluto alla Juventus.
1: Il più forte attaccante del campionato, ne hai del una campionato. Terza?
0: Sì, ma avevi detto.
2: Il più forte portiere della Serie A. Ti servono un paio di aggiustamenti a centrocampo e la Roma ha... A aprile 26-27 può già indire il circo massimo.
1: Fantastico.
2: No, l'unica cosa che mi chiedo è se convocherete ancora Venditti ormai alla soglia degli 80 anni e Sabrina Ferilli alla soglia dei 60, o se invece svecchiate un po'.
1: Rispetto al 2001
2: se svecchiate un pochino.
1: Siamo andati avanti.
2: Meno male.
0: In caso ci saranno grandi novità.
2: Questo me l'aspetto.
1: Va bene, ciao Ale, grazie. Ciao Ale. Noi ci fermiamo.

0: Di nuovo in diretta Maracanà, Francesco Tringali, Stefano Spallomeni nel pomeriggio qui su TMV Radio. Allora, siamo pronti a ripartire, lo facciamo con altri due amici, dando il buon pomeriggio a Roberto Bernabai. Ciao Roberto,
1: ciao Roberto.
0: Ben ritrovato.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: E anche a Luciano Marangon. Ciao Luciano.
1: Ciao Luciano.
2: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora, ripartiamo perché costruiamo insieme anche un po' la nuova Roma. Gasp fa la fortuna delle società, con giocatori medi fa miracoli. Vedere Ederson, Retegui, Lookman, Coop Mainers, gli ultimi sono già 300 milioni. Più grande in Pallomeni, vedrete, vedrete che Roma, scrive Fulvio. Perché la domanda che stiamo ponendo un po' nel corso del pomeriggio è: cosa serve a questa Roma l'anno prossimo per poter migliorare ulteriormente? Nel senso che hai un allenatore che in questo momento è quello che ti dà più certezze, il miglior portiere, il miglior attaccante, una base di squadra ottima con i rinnovi di Malen, Hermoso e probabilmente anche quello di Dybala. Però serve andare oltre. Qualcuno dice che servono anche un po' i giocatori da maratona, quelli abituati a vincere per arrivare al titolo. Però secondo voi, partendo

0: da Roberto Bernabai. Roberto, a questa Roma, per sognare, cosa serve?
1: Serve assolutamente esaudire le richieste di Gasperini. Lui sa perfettamente bene quello che occorre alla squadra per risultare una squadra competitiva per lo scudetto, una squadra che sicuramente avrà magari qualche difficoltà in più in Champions League, come è normale che sia, però una squadra che possa anche fare la sua discreta figura anche in campo internazionale. Io credo che tutte le supposizioni e le considerazioni che facciamo noi poi lasciano un po' il tempo che trova. Gasperini sa perfettamente bene quello che serve, bisogna stavolta assolutamente, senza tentennamenti, cercare di andare a individuare e centrare ovviamente gli obiettivi, quei giocatori che lui indicherà, quei giocatori che lui sceglierà e che riterrà i più idonei a completare un pacchetto che secondo le sue considerazioni, che poi si sono rivelate, voglio dire, esatte, è comunque un nucleo sufficientemente attrezzato. Va rinforzato con qualche innesto di qualità, e secondo me la quantità tutto sommato c'è, bisogna alzare il livello qualitativo della squadra.
0: Luciano, la proiezione di questa Roma può portare a qualcosa in più, vedendo anche l'incertezza che hanno le altre squadre, Milan e Juventus, il Napoli, anzi Milan e Napoli che ripartono da un nuovo allenatore, i problemi in casa Juventus, Chivu che dovrà confermarsi campione con una squadra che comunque è forte, che ne pensi?
2: Ma io penso che cambiare come fanno Milan, Juventus, da tutti gli anni cambiano un po' tutto, dalla dirigenza alla squadra, non faccia bene. Quindi sposo il progetto della Roma che è partita quest'anno, diciamo, con Gasperini e sta facendo bene, è un allenatore preparato anche a livello europeo, perché con l'Atalanta l'ha portata per 4-5 anni di fila andare in Champions, quindi è preparato, sa sicuramente quello che vuole. L'importante è che la società, come sembra questa volta, sposi completamente le idee dell'allenatore e lo segua, perché una chance gliela devono dare, e quindi penso che lo faranno. Per quello che riguarda poi il Como, il progetto già si sa, è una squadra giovane, una squadra ben preparata, con un allenatore preparato, una società alle spalle forte economicamente, quindi farà sicuramente la sua parte. E Milan e la Juventus, che dal mio punto di vista sono così un po' sbarazzine da troppi anni, provano, non va bene, non è che hanno pazienza, insistono, cambiano, e questo non fa bene sicuramente.
0: Certo, andiamo un po' sui singoli, Stefano, nel senso che poi la grande forza di Gasperini quest'anno è stata anche quella di dare nuova forza a giocatori che sembravano un po' esclusi, ai margini. Penso più di tutti a Hermoso, ma ci sarebbe anche da citare lo stesso Pellegrini, nonostante non sia stato protagonista. Poi ci sono i capisaldi.
3: Ci ha provato con Dobby prima che si facesse
0: male. Poi ci sono quelli che tornano sempre, i grandi classici. Gli evergreen, Mancini, Cristante, lo stesso Dybala decisivo, e poi ci sono quelli gli irrinunciabili come Svilar, come Indica e come
3: Malen.
0: Tra l'altro
3: Dybala non l'ho mai visto così tirato, era proprio in condizioni straordinarie alla fine. Annuncio ufficiale del riscatto di Malen e nell'annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale di Hermoso c'è la testa e la coda del lavoro di Gasperini, cioè c'è il ripescaggio più virtuoso, più sontuoso che ha potuto compiere l'allenatore in questa stagione. Hermoso, che era ai confini, ai margini, insomma sembrava ormai titoli di coda, invece è stato uno dei protagonisti di questa cavalcata che ha portato al terzo posto. E Malen è stato, diciamo così, definiamolo, l'acquisto tra virgolette personale dell'allenatore, no? La segnalazione è quella d'élite, come dire, è il messaggio anche nelle tempistiche di parte della società, e semmai insomma ci fosse rimasto qualche dubbio, è stato fugato, nel senso che era legittimato prima Gasperini, a maggior ragione dopo questo risultato conseguito, vai avanti, avevi ragione tu praticamente con Malen e anche con Hermoso. E io credo che anche questo recupero di giocatori che sembravano ai margini, tu hai detto il rilancio di Pellegrini che sembrava ceduto nel mercato di Genova, Dobbik lo stesso prima che si facesse male, ma io ci aggiungerei anche la crescita di Celik, diciamo il duello tra Ilenau e Pisilli, con Pisilli che poi alla fine l'ha spuntato nella parte finale della stagione,
0: qualche è diventato giocatore... opportunità ai giovani,
3: esatto.
0: Venturino,
3: Zielkowski, cioè, lui ha dato le possibilità a tutti, poi a ogni giocatore doveva dare una risposta, c'è stata nella maggior parte dei casi. Zielkowski è stato sfortunato, ma insomma voglio dire è stato bocciato più di una volta, no? E quindi è questo il lavoro, il metodo gasperiniano, e si riparte da questo. Poi abbiamo detto prima, il lavoro te lo porti dietro oltre il terzo posto, e credo che nella prossima stagione questo possa aiutare, però non ti devi sedere, perché ripeto, siamo in un calcio in cui tu devi dimostrare in ogni stagione, e Gasperini alla soglia dei 70 anni ha dimostrato a se stesso e anche a chi poneva fiducia nei suoi confronti di stare sul pezzo, di essere fresco, lucido, energico, perché secondo me la differenza sta nell'energia in questo calcio che ti trita, ti entra dentro. Abbiamo visto il volto trasfigurato di Guardiola, il risultato è quello, sei improvvisamente ti puoi svuotare e non puoi trasmettere nulla al gruppo squadra, e ecco perché Guardiola va via, non perché Guardiola si è stancato
1: da allenare. Stefano, quello che è accaduto con Klopp, no? Klopp,
3: a un certo non punto, ce l'ha fatta più scoppi, Roberto, e quindi è quello, tipo, non la carta d'identità, uno può scoppiare a 30 anni, può scoppiare a 80.
1: Certo.
3: E Gasperini alla soglia dei 70 anni ha visto come è sempre voglioso, e quindi l'energia fa la differenza. Poi Luciano è stato un campione, lo sa. Se tu c'hai voglia di giocare fino a 34 anni, ci giochi, se non tu non ce la smetti prima, insomma, è un po' questo, certo. Anche per quanto riguarda il calcio.
1: Poi la sua forza persuasiva nel credere anche quando le cose sembravano, insomma, andare per il peggio, no? Ricordiamo la sconfitta clamorosa a Milano, le battute del resto col Genoa, insomma, c'è stato un momento in cui un po' tutti pensavamo che la situazione sarebbe, non dico precipitata, ma insomma ci avrebbe portato verso obiettivi sicuramente molto molto ridimensionati. Lui ci ha sempre creduto, evidentemente quel messaggio che lui lanciava in maniera efficace dal punto di vista mediatico all'interno dello spogliatoio ha avuto degli effetti che sono sotto gli occhi di tutti, cioè la squadra. Lui ha creato un gruppo monolitico, questa è stata la sua, secondo me, grande.
3: Se no, altrimenti non ci andavi.
1: Sì, poi te Maracossi ed Estati, gli spogliatoi importanti. Sapete perfettamente bene che se all'interno dello spogliatoio c'è qualche dubbio, serpeggia il malumore, insomma, le cose non è che possano mettersi per il meglio, ma in tutti i gruppi di lavoro, quando si lavora collettivamente. E lui, evidentemente, è stato un catalizzatore di energie, di propositi.
3: Probabilmente lo scatto, diciamo, di secondo me, è stato quello di far credere a questa squadra di essere più forte di quella che si sentiva.
0: Sì, la cosa che è piaciuta molto a me è che non ha avuto mai un cedimento a livello comunicativo. Sì. Rispetto anche a Bergamo, Roma è anche una piazza che ti mette, no?
3: È vero,
0: ti mette in mezzo. Lui invece, anche nei momenti di difficoltà, non ha mai rotto gli argini come era successo.
3: E non ha mai mostrato segnali di nervosismo. Di solito lui è molto adrenalinico, è uno così, insomma, che.
0: Luciano, in cosa ti è piaciuto di più tra l'aspetto campo e extracampo? Perché di extracampo ce n'è stato molto anche con Ranieri, e nonostante quella situazione lui è rimasto sempre molto abbottonato ed educatissimo. Certo. Luciano.
2: È stato diciamo un miracolo per l'ambiente Roma, perché lui è partito avendo i tifosi, la società, un po' tutti gli occhi addosso e aspettavano solamente il primo errore. Invece lui è stato molto bravo a avere, con la sua mentalità, a portare invece tutti loro, società e tifosi, dalla sua parte e fargli capire che dovevano, che per ottenere dei risultati bisogna entrare in campo e anche in spogliatoio con una certa mentalità. Lui è stato molto bravo a metterla nei suoi ragazzi, però aveva bisogno, perché si sa, Roma non è un ambiente facile e l'ha dimostrato in tanti anni. E lui è stato molto bravo, chiaramente dall'alto della sua esperienza sapeva che arrivando a Roma doveva mantenere un certo tipo di personalità, di carattere, e è riuscito a farlo, anche se inizialmente qualche intoppo che poi durante un campionato un intoppo c'è sempre per le squadre, sia quelle forti che quelle meno forti. E il prossimo anno sono di nuovo importanti in tre competizioni, anzi per la prima volta sono in tre e non in due, quindi Coppa Italia, campionato e Champions, si sa la Champions, quindi avranno già in mente, sapranno, chiaramente non sbagliando, devono fare due squadre, perché è stato dimostrato che le società e le squadre importanti in Europa e che riescono sempre ad arrivare lì e poter vincere qualcosa, hanno una rosa di due squadre forti a disposizione dell'allenatore, e quello dovrà fare anche la Roma, chiaramente con i passi giusti. Non è che lo deve fare il prossimo anno devono mettere e metteranno sicuramente un gradino in più per arrivare poi a essere a livello del Bayern, Paris Saint Germain, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Real Madrid e Barcellona.
0: Faccio un ultimo giro insieme a voi, perché ci sono tre allenatori, i migliori praticamente, quelli che hanno raggiunto i loro obiettivi. Però sono tre allenatori, ragazzi, che devono anche un po' riconfermarsi, ognuno nel proprio ambito. Parlo di Chivu all'Inter, che deve migliorare il piazzamento sicuramente in Champions League. Parlo di Gasperini, che semmai deve migliorare anche un po' la gestione tra campionato e l'anno prossimo Champions League rispetto a quanto fatto in Europa. E poi c'è Fabregas, che sulla carta non dovrebbe aver nessun obbligo allenando il Como, però sicuramente il Como farà un mercato anche molto importante. Chi ha tra questi tre, da chi siete più incuriositi, oppure chi secondo voi ha il compito più difficile nel confermarsi e semmai migliorarsi tra questi tre? Così allarghiamo un po' il campo. Stefano.
3: Beh, insomma, il Como è una squadra che va necessariamente rinforzata. Ripeto quello che ho detto prima, Francesco, che credo fortemente questo. Cioè, ogni Chivu, Fabregas e Gasperini devono ripartire da zero. Cioè, non solo chi fa male deve ripartire da zero, okay, ma anche chi fa bene. Quindi devono trovare degli stimoli, devono poi trasmettere alla squadra, perché altrimenti ti siedi. Questo è un calcio che va a 300 all'ora. Non alleni più i marangoni una volta, cioè, è cambiato anche il calciatore. E il calciatore di adesso non ascolta aneddoti legati a trionfi passati, a un'esperienza, non ha una forma di rispetto, un po' insomma la società civile. Cioè, non è che se Benabai ha fatto 40 anni di carriera, parlo con Roberto, guarda, ti do un consiglio, no. Cioè, non è, la capacità d'ascolto è proprio in sì, nanosecondo. Quindi o porti risultati o convinci il gruppo attraverso altro. Cioè, Gasperini è stato abile, secondo me, nonostante, cioè, non è che ha portato io ho fatto quello, ho fatto, si è messo insieme a loro e ha detto guarda, questo si diverte, è venuto a Roma, è una sfida, no? Il calciatore percepisce, sì, queste cose, poi dopo che c'entra deve essere bravo. Però chi vuole la stessa cosa ha sussurrato ai Di Marca, a questi che erano demoliti da 5 schiaffi col Parì, lo scudetto perso all'ultima giornata, insomma.
0: Però non è... pure Fabregas ha sussurrato a
3: Fabregas, invece è più da tutto, capisci? È insegnante, babysitter, è tu, fa tutto là Como, no? Apre il cancello, lo chiude, va in sede, quanto costa quello, c'ha una visione, ecco, tra virgolette è più fortunato, avvantaggiato rispetto ai due colleghi, perché certo, fa tutto lui a Como, dai, ci giriamo intorno, no? Quasi tutto lui. E quindi questo è un vantaggio innegabile. Comunque, rispondendo alla tua domanda, chi rischia di andare? Secondo me Roma è una piazza esigente, non è che rischia, Gasperini non rischia niente, però insomma i tifosi si aspettano il sogno, dai. Ti ho accontentato?
0: Esatto, te lo sto provando a tirar fuori.
3: È cominciato Roberto qua con sto scudetto, capito? Da
0: un'ora e 54 minuti. Roberto, sui tre allenatori?
1: Ma come sottolineava Stefano, intanto Chivu e Gasperini lavorano in ambienti, in situazioni ambientali nemmeno lontanamente paragonabili rispetto a quella che vive, alla realtà che vive Fabregas a Como, insomma, dai. Sono situazioni molto molto diverse, molto più complicate. Milano e Roma peraltro sono delle piazze anche molto, come dire, volubili, si passa dalle stelle alle stalle in un attimo, quindi insomma il compito di confermarsi, di migliorarsi è assolutamente più complicato. Per quanto riguarda il Como, io sono anche molto incuriosito dal tipo di mercato che faranno, perché poi le esigenze di adeguare la rosa alle regole dell'UEFA, insomma, comporteranno sicuramente qualche cambiamento importante. Insomma, loro devono immettere 4 giocatori italiani, è una squadra composta completamente da giocatori stranieri, quindi vedremo un po' come si muoveranno. Certo, hanno risorse illimitate, però ricordiamo che l'ingresso nelle coppe poi comporta anche il sottostare alle regole del fair play finanziario, quindi insomma sarà molto interessante capire l'evoluzione del Como in questo senso.
0: Luciano, che idea ti sei fatto? E che l'anno prossimo sono tre allenatori che devono...
2: Le analisi che ha fatto le persone che hanno parlato prima,
1: Roberto Bernabei, Luciano, io ti ricordo da giocatore e devo dire che la tua permanenza a Roma è stata troppo breve.
2: In tutte le squadre, ero sempre un uomo mercato, mi volevano tutti a fine anno perché giocavo bene, quindi era un ruolo
1: uno come te ci farebbe comodo.
2: Era un po' particolare il mio, e ancora oggi tutti sono alla ricerca
3: di
2: giocatori sulle facce che spingono, quindi era un giocatore un po' che era stato inventato prima da Rocca, e poi subito dietro siamo arrivati io, Antonio Cabrini e poi Paolo Maldini col tempo, però alla fine
3: eri il Di Marco 1.0, Luciano.
2: A parte questo, che quello che dovevo dare già l'ho dato. No, direi che Roma e Inter sono sicuramente ambienti che pretendono di più, come dicevate prima, un po' più difficili. Fabregas ha la serenità di un ambiente tranquillo, di una città tranquilla, che finita la partita vanno tutti al bar, pensano al lavoro della settimana e non stanno addosso alla squadra come stanno invece a Roma e a Milano. Però a parte questo, sono tre allenatori comunque preparati, che sanno quello che vogliono, che l'hanno dimostrato, e sicuramente non è tanto Roma, Inter e Como, ma il calcio italiano che deve tornare dove gli compete, perché adesso è in quarta, quinta fascia, sono più importanti altri campionati, e quindi sono comunque tre allenatori che possono portare di nuovo il calcio italiano a certi livelli dal mio punto di vista.
0: Ok. Luciano, grazie come
3: Ciao,
0: sempre.
3: Luciano.
0: Grazie per essere
2: grazie
0: stato
2: voi.
0: Per
2: Buon
0: essere
2: lavoro,
0: stato
2: ciao.
0: Con noi. Sì, sono d'accordo con voi. Cioè, l'anno prossimo sarà, anche perché insomma, pensando anche un po' a Fabregas, a quello che deve, sul ragionamento che facevi tu, Stefano, sul motivare anche dei ragazzi giovani, su incrementare e arricchire una rosa che sarà chiamata alla Champions League. Ma l'ultima, e poi saluto Roberto, anche qui vedendo il battesimo tra virgolette alla nuova Champions per quanto riguarda Roma e Como.
3: Vero.
0: Che cosa ci possiamo aspettare? Perché
3: sarà
0: una
3: prima volta per entrambe.
0: Sì, sarà nella League Phase la prima
3: però
0: volta.
3: Abbiamo visto, insomma, secondo me, non lo so il tuo punto di vista, però questo format a me piace perché mi sembra democratico. Cioè, il Bodø/Glimt ha fatto un percorso importante. Se voglio dire, sbagli 2-3 partite, hai la possibilità di andare ad acciuffare gli spareggi. Cioè, mi sembra una bella cavalcata. Poi puoi venderlo anche bene con un mini abbonamento di 8 partite, puoi coinvolgere anche un'altra fascia di pubblico che magari non trova posto allo stadio. Io credo che gli stadi di Como e di Roma siano sold out, forse no, in maniera costante. Il prossimo anno potranno essere. Già lo sono a Roma, ad esempio.
1: Como, Stefano,
3: andrà a Reggio Emilia.
1: Giocherà a Udine.
3: Prima si diceva Reggio Emilia, però insomma, voglio dire, credo che 8 partite tutte le fai. Sei calciatore, sei contento di fartele, e quindi c'è la possibilità di far bene, no? E per la Roma, poi tra l'altro, gli introiti sono interessanti perché ricaverà, credo, 30 milioni e mezzo,
0: sì.
3: Uno e mezzo in meno dell'Inter. Per il discorso ranking, insomma, la Roma ha fatto molto bene in Europa, cioè non è una gara sconosciuta. Cioè, c'è un'altra competizione, in altre competizioni, una l'ha vinta, l'altra l'ha sfiorata via, cioè ieri ha fatto molto bene, semifinali, finali. E quindi adesso con Gasperini, che sa come si fa anche a livello europeo, perché noi ci ricordiamo di Gasperini il trionfo in Europa League, ma non ci dobbiamo dimenticare quello che ha fatto
0: anche in Champions League
3: con l'Atalanta.
0: Assolutamente.
3: E quindi
0: 7 anni su 10.
3: Io credo che come giochi, cioè l'impostazione, la proposta, l'entusiasmo che portano entrambi gli allenatori, possano far bene in Europa, perché no? Cioè, non è che ti serve. Il Bodø/Glimt ci insegna che, o altre anche in realtà, queste 36 squadre, questa lenzuolata, no? Il format di questa Champions League, cioè, non è che necessariamente ci devono essere mostri sacri ovunque. certamente becchi due big, poi ecco la Roma sta in seconda fascia, farà, quindi ci sono Real Madrid, Barcellona, Bayern, le cose, Manchester United,
0: volta.
3: City, una in casa, una fuori, certo. Quello fa parte del gioco, però è un tragitto interessante che va vissuto con entusiasmo e credo che anche attraverso la proposta di calcio sia Como che Roma possano far bene, possono ben figurare, perché no?
0: Roberto?
1: Sì, ne sono convinto anch'io, anche il fatto di confrontarsi con squadre oggettivamente molto più forti, forse in questo momento inarrivabili, no? Dal punto di vista dei valori e dell'esperienza in queste competizioni, secondo me è un passaggio importante dal punto di vista della crescita. Quindi io credo che comunque sarà un percorso sicuramente complicato per entrambe, però molto affascinante, molto motivante, e poi soprattutto dal punto di vista economico, dai, ti cambia la vita, guarda quello che sta succedendo per la Roma, no? Alle prese con le problematiche di bilancio, di plusvalenze, eccetera, eccetera. Insomma, il fatto di incassare, di aver incassato intanto
3: la base,
1: il market pool si chiama,
3: esatto.
1: Per il terzo
3: e poi parti e incrementi, Roberto,
1: incrementi,
3: questa è una, mi sembra una versione più democratica e più ricca, perché sono
1: sì,
3: due partite.
1: Sono d'accordo con te, no, ma poi sai, giocare in Champions League, avere questa prospettiva ti facilita anche le cose sul mercato,
3: esatto.
1: È chiaro che i giocatori
3: ma poi c'è più speranza per il più debole, Roberto. Mi piace per la.
1: È vero.
3: Sì, è vero. Il gironcino.
1: È
3: gironcino, che ne so. Bodo Glimt era condannato al quarto posto. Adesso una volta al quarto posto. C'erano due squadre, la testa, eccetera, eccetera. Quindi.
1: Certo, sono assolutamente d'accordo. È più democratico, come l'hai definito te, il percorso. Vediamo, insomma. Soprattutto in considerazione, come diceva Rangon. Speriamo che questo calcio italiano si sfora un pochino al torpore, perché voglio dire, tutto movimento non avrebbe bisogno.
0: Va bene, sì. Roberto, grazie, buon lavoro.
3: Roberto, un abbraccio.
0: Ci a trovare presto. Grazie Roberto Bernabai dalla redazione di La 7. Noi ci fermiamo, torniamo, perché dobbiamo parlare anche della Fiorentina, che sta per annunciare il nuovo allenatore. Poi ho qualche chicca di audio-video da farti ascoltare.
3: Va bene, Francesco, sarà un piacere.

0: Di nuovo in diretta Maracanã, Tiembo Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Tiembo Radio.
1: Ciao Francesco, di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, tra poco facciamo anche un punto sulla Fiorentina, perché torniamo ad approfondire il tema legato a Fabio Grosso, che diventerà, insomma, virtualmente il nuovo allenatore della Fiorentina. C'è anche grande curiosità, spostiamo anche il tema perché ne abbiamo parlato, anche su Maurizio Sarri all'Atalanta, che ieri ha dato l'addio alla Lazio, che annuncerà Rino Gattuso. Quindi ti chiedo anche queste tue due valutazioni sul nuovo 4-3-3 di Sarri, e l'Atalanta insieme a Giuntoli dovrà praticamente rifare una squadra che è stata sempre abituata in 10-11 anni a lavorare su un altro tipo di modulo. Sarri, partiamo da qui, che si cala in un nuovo ambiente con una dirigenza a lui molto fidata, con una proprietà forte, in un ambiente anche particolare che negli anni è diventato anche piuttosto esigente per come è stato abituato anche da Giampiero Gasperini, con una Conference League da gestire, perché sappiamo che non ha mai amato questa competizione.
1: Possibilmente anche da vincere. La squadra adesso, al netto di quello che saranno le modifiche, le richieste di Sarri, ma insomma mi sembra abbastanza pronta e rodata per raggiungere potenziali questo tipo di potenziali, insomma, potenzialmente questi obiettivi. Io credo che poi Sarri possa, ce l'ha i giocatori per fare il 4-3-3, per fare quello che vuole. È vero che è un Atalanta abituato a giocare a tre, però insomma sì. Gli uomini ha dei calciatori molto forti. Poi Ederson credo che sia ormai
0: arriva a Manchester. Andato. Firmato quinquennale, 5 milioni a stagione per Ederson.
1: Ci 50 sono... milioni?
0: Sì, complessivamente.
1: Quindi ci sono anche, voglio dire, gli introiti, le entrate per pensare a un Atalanta sempre competitiva. Per Cassi vuole questo, la famiglia vuole mantenere questo livello di competitività e soprattutto questa speranza di restare nell'elite del calcio italiano e nell'elite del calcio europeo, aggiungerei.
0: Sì, no, perché prendo spunto anche da un pezzo.
1: Io lo considero tutto un incidente di percorso il campionato dell'Atalanta. Perché era nella logica.
0: Gli mancano quei punti che avrebbe potuto fare all'inizio.
1: Però Francesco, insomma, voglio dire, post Gasperini. Quando vanno via dei punti di riferimento così enormi, essenziali, che hanno dato tanto alla storia dell'Atalanta, c'era da aspettarsi insomma anche questa annataccia così. Però secondo me l'Atalanta può ripartire alla grande, e la vedo a livello della Roma, delle altre, della Juve, del Milan, anche dello stesso Napoli. Insomma, l'Atalanta è forte per me.
0: Però aspetta, perché ci sono dei dubbi.
1: Bisogna vedere chi partirà.
0: Infatti ti vorrei riportare attraverso anche un pezzo.
1: Se tu mi chiedi di Ederson secondo me ha finito la sua avventura lì a Berlino. Sì. Quindi secondo me è stata una cessione molto intelligente da parte dell'Atalanta.
0: Un pezzo che potete trovare su tuttomercatoweb.com a firma di Dimitri Conti, perché il perno della difesa è Scalvini, che però ha sempre giocato a tre in carriera. I vari Zappa, Costa, Kusunu, Anor, Kolasinac potranno adattarsi a terzini, ma il discorso si fa più serio guardando il centrocampo, la partenza di Ederson e la mediana, che appare come il reparto che avrà bisogno di interventi, contando il solo De Ron, uno degli interpreti che probabilmente il meno sarriano possibile, e Pasalic, che bisogna trovargli anche qui una collocazione. In attacco invece, ai centravanti di ruolo sono Scamacca, su cui c'è un interesse importante da parte della Roma, e Krstovic. Ci sarà da trovare la giusta collocazione a quei profili un po' più ibridi come De Catelare, Raspadori o Samardžić. Quindi guarda che non è semplice, perché ci sono dei giocatori che un po' gli mancano quegli esterni, ha tanti giocatori di tecnica, ma tutti quasi nel mezzo.
1: Si reinventa
0: un'altra volta, si reinventa pure a Berg.
1: Le vie della tattica sono infinite, caro Francesco, quindi non sarei meravigliato se Sarri optasse per qualcosa di diverso. Però detto questo, De Catelare può giocare 4-3-3, lo può fare. Samardžić pure, alto a sinistra, alto a destra, al posto, cioè voglio dire, c'ha giocatori, cioè nella Lazio ha avuto Luis Alberto, poi no? L'ha fatto convivere.
0: Sì, l'ha trasformato da mezzala.
1: Quindi bisogna vedere, Samardžić potrebbe essere un'ottima mezzala nel 4-3-3.
0: Pasalic...
1: gli manca un Lobotka, un mediano del genere tecnico, che un po' sia l'ago della bilancia lì. Credo che vado alla ricerca di questo profilo. Poi davanti bisognerà vedere se partirà Scamacca, sostituirlo con un altro attaccante forte. Insomma, l'Atalanta ha risorse, capacità, competenze per mantenere questo livello.
0: Senti, invece c'è qualcosa che ti senti di dire e di dare ai tifosi della Lazio che in questi giorni, insomma, non sono abbastanza, non sono, ecco, così felici, soddisfatti?
1: Non riesco a capire questo,
0: della...
1: questo veto, insomma, voglio dire, questo pregiudizio nei confronti di Gattuso. Però lo rispetto, io ho un'opinione differente. Io credo che sia un ottimo allenatore e che sia, diciamo, l'uomo adatto in questo momento molto molto critico, molto difficile, molto delicato, che è legato soprattutto alla questione ambientale. Francesco, non possiamo far finta di nulla, qui va recuperato un po', non dico così, quello che c'era prima, perché è impossibile, però insomma una via di mezzo, una sintesi, perché fare il calciatore, fare l'allenatore, fare a quei livelli, ad altissimi livelli, senza la gente allo stadio è impossibile. Quindi va risolto quello. Non so, Gattuso, insomma, Gattuso viene a allenare, cioè non è che viene a pacificare, e non so se poi riuscirà a entrare nel cuore della gente laziale. Io credo che caratterialmente possa essere direttamente proporzionale poi alla storia della Lazio, no?
0: Certo.
1: Io, ecco, su Gattuso, se mi consenti, ecco, non sono d'accordo quando c'è chi lo etichetta come allenatore grintoso, focoso, e che insomma sembra che uno non ci abbia un'idea. Io ho visto giocare le sue squadre e a volte hanno espresso un buon calcio, quindi molto anche, voglio dire, c'è questa guaglia di protagonismo, del possesso del pallone, cioè, no, il tifoso laziale forse percepisce Gattuso come andiamo in battaglia, scivolate, ringhi, urla, forza, dai, sì, ma Gattuso è anche altro, non lo so, però questo me lo sentire meglio te.
0: No,
1: il
0: no,
1: tifoso
0: no,
1: della Lazio lo percepisce come un rimedio dell'ultima ora in una situazione disperata.
0: Io mi chiedo se molti...
1: una possibilità d'uscita, di rilancio, di qualcosa, di riscatto. Cioè, Gattuso è questo, caratterialmente lo conosciamo, però è anche altro.
0: Perché la domanda
1: altro,
0: è, con Palladino avrebbero
1: viene
0: avuto più certezze?
1: Intercettato come uno che le squadre sue sono soprattutto battaglia, combattimento. Secondo me no. Secondo me non è questo Gattuso. Poi io magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio io, ma
0: forse qualcuno avrebbe preferito Palladino arrivare su un allenatore che, no, in continuità, perché comunque Gattuso manca da un po' di tempo dal campionato italiano, ha preso tutte strade estere dopo vabbè, non conto neanche quel mese alla Fiorentina che dove diede le dimissioni per questioni,
1: sì, però,
0: per incomprensioni. Però Palladino,
1: Francesco, è l'allenatore secondo me adatto a far uscire fuori un po' qualcosa di diverso in questo momento difficile. Cioè la domanda è, la Lazio, la prima partita, vabbè, lasciamo perdere, comincerà dalla metà di agosto contro il Mantova in Coppa Italia nel 32esimo della competizione, ma la prima partita ufficiale in campionato, no, che si giocherà il 24-23 agosto, dipenderà dagli anticipi, dei posticipi, dal calendario, dalla prima giornata. Cioè se gioca in casa, no, che gioca in uno stadio vuoto un'altra volta, cioè si ricomincia questo discorso qui, può esserci pure Pep Guardiola in panchina, cioè tu devi risolvere questo aspetto, e poi il resto, certamente il tifoso laziale, cioè se fosse arrivato un altro al posto di Gattuso, ti faccio questa domanda, avrebbe scaldato i cuori laziali? Tanto voglio dire, non c'era nessuno allo stadio,
0: no.
1: Cioè una situazione un po' difficile da...
0: Forse nessuno di quei papabili, penso a Thiago Motta, penso a Pisacane, sto facendo i nomi che sono usciti anche sui giornali, Palladino, forse l'unica cosa che fa storcere il naso ai tifosi è il fatto che si è andati su un profilo un po' più caratteriale, che era nelle grazie di Lotito da tanto tempo, rispetto ad un allenatore più pronto secondo alcuni, come ad esempio poteva essere Palladino, perché già Pisacane
1: magari
0: non era visto
1: in testa
0: bene.
1: Una Lazio da combattimento, nel senso,
0: sì.
1: Cioè, disciplina, giocatori che hanno voglia di
0: amico
1: di stare...
0: dei calciatori alla Simone Inzaghi, forse,
1: ma tanto amico dei calciatori, cioè è amico fino a un certo punto, insomma,
0: un empatico, uno molto più empatico,
1: sì, secondo me serve, so, questo alla Lazio, cioè uno che lavori dalla mattina alla sera per la Lazio, un po' anche un po' il mantra del presidente, che dedica tante ore, ha dedicato tanti anni a questa società, poi si può criticare, non può piacere quello che è, ma insomma parla la storia, 22 anni che fa questo lavoro, no, fa il presidente della Lazio, Però insomma mi sembra che ormai, anche se dovesse fare un grande campionato, cioè, voglio dire, lì il discorso non è legato ai risultati, Francesco, è legato a un fatto che la maggior parte del tifo laziale non vuole più questa proprietà. C'è poco da fare, allora che fai? Scegli Gattuso cercando un attimo tramite risultati, dando magari l'idea di una squadra che possa conquistare fino a, cioè, in questa battaglia, che possa essere una leva per lo Tito. Dite, guardate, avete visto che bella Lazio, andate, venite allo stadio. Ma insomma sarà difficile.
0: Non credo. Secondo me sarà difficile. Non credo, basta.
1: Però è un tentativo.
0: No, vabbè, certo,
1: tentativo.
0: Okay. Allora, Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta. Chiuso il rapporto dopo 4 stagioni, noto ufficiale da parte del club. Club e direttore si salutano con reciproca gratitudine. Le strade di Atalanta e del direttore sportivo Tony D'Amico si dividono professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca ringraziano sentitamente il direttore. Gli augurano meglio per il futuro. Il futuro, aggiungiamo noi, probabilmente sarà quello a Trigoria con Giampiero Gasperini, con cui ha già lavorato, non in rapporti così, no, idilliaci, però comunque conquistando diverse soddisfazioni, tra cui l'Europa League. Andrea, vogliamo ascoltare un audio? Vediamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori. Vai.
2: Ciao Maracanà, Fabio da Bergamo. La Juventus è bella come la Ferrari Luce. Auguri.
0: La Ferrari Luce presentata proprio questa mattina, con ovviamente chi storce giustamente anche il naso, soprattutto per gli appassionati. Ovviamente non ho detto che l'Atalanta cambia pelle, saluta Tony D'Amico che probabilmente andrà alla Roma ed è pronta ad accogliere Cristiano Giuntoli. Prego, altro audio.
3: Tutti, Andrea da Vicenza. Questa ossessione però che abbiamo noi in Italia per far cadere teste ogni volta che un progetto fallisce, o ogni volta comunque che un'annata fallisce come quella che è successo quest'anno per Emilia e Juve, secondo me penso sia uno dei mali cronici che abbiamo qua in Italia, perché io sono a differenza di tanti a favore della scelta che ha fatto la Juve di andare avanti con continuità col progetto, anche perché l'anno prossimo sarà il primo anno che potranno lavorare con tutti i componenti al loro posto, non con un quadro dirigenziale costruito un po' alla volta durante l'anno. Io faccio sempre l'esempio di campionati come quelli di Premier League. Tutti coloro che hanno fatto grossi squadre, che hanno fatto dei progetti e poi dopo un anno li hanno buttati via, sono ancora lì, come il Manchester United e il Chelsea, a cercare di ripartire, mentre chi ha dato fiducia a progetti a lungo termine, come è stato Liverpool e Arsenal, per fare l'esempio, adesso sono nell'elite, nel top mondiale. Quindi,
1: beh, insomma, in Italia abbiamo avuto l'esempio di Gasperini. No, io penso che ci voglia pazienza.
0: No, però aspetta, Gasperini è vero, però se Gasperini in 10 anni di Atalanta è andato 7 volte in Champions League. Quindi la pazienza c'è stata, ma ci sono stati anche tanti risultati,
1: certo,
0: ottimi.
1: Sì, sì, sì.
0: E, mentre parlava, pensavo ad esempio a Tare, direttore sportivo che dopo la Lazio si era conquistato tra virgolette il Milan, e dopo un anno in cui all'ultima giornata hai perso la Champions League e ce l'avevi sul palmo.
1: No, no, no. Questa stagione non scalfisce nel valore suo e quello di Allegri.
0: Non era una critica, sì, sì. Era per empatizzare con lui che aveva dato vita a un progetto che secondo lui poteva essere lungo, invece all'ultima giornata ha azzerato i vertici.
1: Esatto. Beh, devi essere fortunato e soprattutto, sai, quando uno fa una scelta pensa sempre che sia la scelta più giusta che uno possa fare, però a volte scopri strada facendo che invece l'hai sbagliata, ma non dipende da te. Cioè, che fai? Rifiuti di andare al Milan?
0: No,
1: ci vai, magari ti dicono guarda, stai attento perché lì la situazione non è così, no? E tu ci vai.
0: Certo.
1: Poi la vivi sulla tua pelle e quindi magari se c'è un fallimento, sì, ci hai messo del tuo, però insomma, no, un po' di attenuanti io gliele do, sia Tare che Allegri, cioè, sono trovati, sai, in una centrifuga, che è difficile, diventa dove tutto gira, ma è in continuazione, non c'è mai un... Sì, devi inseguire il risultato, ma poi lo devi imbastire le cose, devi avere tempo, pazienza, non c'è stata, come non c'è stata anche in passato, però insomma è il gioco delle parti, quando vai in queste grandi piazze, hai detto bene tu, ecco, Gasperini è centrato subito, il grip ce l'ha messo subito, però come diceva il nostro ascoltatore, Liverpool, Arsenal, ci sono stati dei periodi incredibili. Cioè Wenger non è che ha vinto tanto in relazione al tempo che è stato a Londra con l'Arsenal, però lo amano infinitamente perché ha lasciato un'eredità. Io ripeto, è importante Guardiola, perché io ho tanta stima di questo allenatore, perché lascia sempre un'eredità tecnica oltre i trofei in bacheca, no? Cioè è più importante quello, Francesco, non lasciare il vuoto dopo che sei stato in un posto.
0: Ti devo dare un'ultima ora che comunque era già assodata da tempo. Sì, la SS Lazio comunica di aver depositato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. L'importanza delle parole ve le leggo: la società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico, vabbè, ai suoi collaboratori i migliori auspici. Quindi prende atto, quindi vuol dire che evidentemente vogliono mettere le mani avanti dicendo c'è stata comunicata quasi questa conclusione del rapporto professionale, ne prendiamo atto. Quindi giusto perché dobbiamo pesare anche le parole e interpretare i comunicati. Andrea, me ne vuoi dare un altro? Vai, sentiamo un altro audio.
4: Ragazzi, andateci piano con la Roma perché e con l'Inter, perché ultimamente, se non sbaglio, ha preso 5 pallette dall'Inter il signor Vilar. Ciao, fatemi sapere.
0: fateci sapere. Non possiamo, ho capito, però non possiamo abbassarci tutto su una serata, certo, storta.
1: Ah, io pensavo no. Possiamo basarci tutto sull'Inter. Cioè l'Inter è la squadra da battere, resterà tale.
0: Ah, certo, assolutamente.
1: E poi abbiamo detto, secondo me il nostro ascoltatore forse non ci ha seguito bene, che ci sono magari anche, voglio dire, le speranze, le ambizioni, le aspettative di chi insegue il sogno. La Roma ha fatto un buon campionato, certamente per raggiungere quel livello deve lavorare molto, ma anche le altre, Napoli, anche se la struttura resterà più o meno forte, bisognerà vedere, insomma, l'italiano cosa farà, se sarà lui il nuovo allenatore. E poi Milan e Juventus. Ho detto, ce ne sono da ricostruire alcune squadre, da ristrutturare, da ridare magari un po', no, una sverniciata tipo a Napoli, anche se poi il Napoli non è che è arrivato nono, è arrivato secondo. Ha vinto, cioè, una Supercoppa
0: italiana.
1: L'italiano
0: riparte da un secondo posto comunque.
1: E da una Supercoppa italiana.
0: E da una Supercoppa italiana.
1: Giocata alla grande e vinta con merito.
0: Esatto. E con la Champions per la prima volta da... No, cioè, non la prima volta, la Champions da affrontare, l'ha già affrontata con
1: la pagina nera
0: col
1: di questa
0: Bologna.
1: Stagione di Conte, sì, però, insomma, sì. L'attenuante, gli infortuni abbiamo detto mille volte, però insomma il Napoli sta là e le altre stanno inseguiranno l'Inter e probabilmente sarà ancora la squadra da battere.
0: Ti volevo portare, prima di chiudere questo blocco, anche su il panorama allenatori, di quelli che si notano, si citano poco, più che notano, si citano poco. Perché il Torino ancora sta cercando di capire il da farsi su D'Aversa, più che altro secondo me stanno valutando se c'è un'alternativa più forte di D'Aversa prima di buttarlo a mare, così come ha fatto la Fiorentina con Vanoli. E poi ci sono quegli allenatori, anche il Parma con Questa, non si sa bene che cosa faranno.
1: Anche lì
0: c'è stata Pisacane probabilmente al Cagliari, se non dovesse esserci chissà quale chiamata. Ci sono questi allenatori qua un po' nel limbo, c'è anche Di Francesco, però ci abbiamo parlato. Sassuolo da capire, perché Aquilani. Il Torino e il Sassuolo potrebbero contendersi anche un profilo come Alberto Aquilani, che venerdì chiuderà insomma la stagione contro il Monza, ed è un profilo che è attenzionato, magari stanno aspettando proprio la fine di questo playoff per affondare il colpo.
1: Beh, sì, insomma, se tu mi dici anche il Parma, non sapevo.
0: Sì, il Parma in realtà cos'è successo? In una delle partite finali contro il Sassuolo era quasi scontato l'addio. Poi c'è stato un ripensamento e stanno lavorando per poter proseguire insieme. Però potrebbero anche separarsi.
1: Stavo e questo era un po'...
0: Sì. Forse perché non si aspettavano proprio questo tipo di allenatore. Anche se poi i suoi punti, il Parma, 45 punti al pari del Torino.
1: Che avrebbe potuto fare? No, relativamente al Torino, insomma, quando Cairo dice stiamo riflettendo, secondo me si sta guardando intorno. Detto questo, D'Aversa ha fatto un lavoro ottimo. Meriterebbe la conferma, ma come la meritava anche a Firenze Vanoli, però abbiamo visto insomma che probabilmente ci sarà un annuncio a breve di Grosso. Come abbiamo letto l'ultima ora, l'hai letto per quanto sul versante dei direttori sportivi, perché avevamo detto sarà un calciomercato interessante anche da questo punto di vista, non soltanto degli allenatori ma anche dei direttori sportivi. Toni D'Amico è titolo di coda, è finita ufficiale oggi.
0: Sì.
1: Quindi probabilmente lo vedremo a Roma.
0: Sì, sì, no, no, è giunto lì all'Atalanta, insomma, si stanno incastrando un po' di situazioni. Tutto questo per arrivare alla Fiorentina che sta per dare praticamente il ben servito a Vanoli. Ci sono arrivati anche una serie di messaggi che solidarizzano in questo senso con Paolo Vanoli, e arriverà ovviamente Fabio Grosso. Noi ne parliamo all'interno della redazione di Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto. Ciao Tom, ben
5: ciao,
0: ritrovato.
5: Tommaso. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. È così, giorno di scambi in casa Viola, passaggio di testimone tra Vanoli e Grosso, e sì, confermo tutto quello che dicevate, anche se devo dirvi che poi dall'entourage di Vanoli per il momento conferme sulla comunicazione non le abbiamo, però insomma è un qualcosa che poi lo stesso Vanoli aveva intuito. Certo è, e mi rifaccio anche un po' a quello che ieri ha fatto intendere il suo procuratore d'amico sui social, la classifica del girone in ritorno parla molto chiaro, e quindi non so se forse magari a livello anche solo di rapporti magari Vanoli avrebbe gradito una comunicazione un po' più diretta, un po' più schietta, però tant'è, questo evidentemente per quella che era la strategia di Paratici, che poi evidentemente anche avendo visto le difficoltà per qualche obiettivo che era comunque in cima alle preferenze, penso su tutti a Iraola, tecnico molto molto appetito da molti club, e a quel punto poi ha rotto gli indugi e nelle ultime 48 ore ha accelerato sulla pista Grosso.
0: Tommaso, non so se sei d'accordo, ma io non ho mai creduto più che altro ad una conferma di Vanoli, non per i risultati che in un mondo normale lo avrebbero, no, messo lì riconfermato, ma più che altro per l'arrivo, non so se siete d'accordo anche tu Stefano, del direttore sportivo. Perché quando arriva un direttore sportivo di quel calibro, come insomma il pedigree e il curriculum di Fabio Paratici, spesso e volentieri il direttore sportivo la prima cosa che fa è scegliersi l'allenatore, non prendersi quello che già c'era quando è arrivato. E quindi secondo me le speranze di Vanoli erano poche, più che altro perché poi Fabio, poi Paratici se l'è scelto questo allenatore, prendendosi anche un po', no, un rischio, se vogliamo, possiamo dirlo, perché comunque Grosso, sì, in crescita, tutto un percorso di crescita, però alla prima, no, vera panchina in un ambiente particolare. Stefano?
1: No, ma siamo d'accordo. Poi sono d'accordo con Tommaso, magari la modalità, la forma poteva essere diversa, ma insomma non mi sorprende, nel mondo del calcio, ma anche nel lavoro in generale, accade. Ti senti, magari ci speri, ha fatto un ottimo lavoro, sì, io sto parlando di Vanoli, Vanoli magari si aspettava un colpo di scena, ma insomma era nell'aria una decisione del genere, e alla fine ieri secondo me si è saputa questa notizia, Tommaso, perché nel momento in cui Carnevali annuncia che con Grosso era finita, insomma, dove va Grosso, che fa, resta senza squadra? C'aveva l'accordo con la Fiorentina da tempo, era una cosa che si sapeva, però si poteva gestire in maniera differente? Sì, però è andata così. Vanoli secondo me avrà un credito enorme,
0: sì,
1: per chi ha fatto un lavoro strepitoso, magari sarà rivalutato forse con calma più in là, però ha fatto una grande impresa, se pare la Fiorentina, una piazza difficile, poi magari non ha conquistato i cuori viola, però avrà un credito, perché nel momento in cui se salta qualche panchina, questa salvezza alla Fiorentina potrebbe rimetterlo in corsa. Insomma, noi gli auguriamo di trovare posto prima, naturalmente.
5: Sì, sì, ma io credo che questa stagione sia stata una gran bella vetrina per Vanoli, e beh, detto tra noi, sono convinto che poi nel valzer che è in partenza una destinazione la troverà comunque. Vi arrivo a dire, non mi stupirei se poi alla fine a Bologna, dove sento che italiano può essere in partenza, ecco, non mi stupirei se poi si potesse finire Vanoli. E sulle altre riflessioni, che dire? Probabilmente è il primo vero segno di rottura con il passato, ed è un segnale che porta alla firma dei Paratici, come giustamente dicevate, perché è chiaro che il direttore sportivo arriva, nel caso dei Paratici, con una situazione che non ha scelto lui, termina la stagione e chiaramente ci sta che si scelga l'allenatore, ma è una scelta di rottura, se vogliamo, anche col passato della gestione commisso, che invece è sempre stata in genere molto familiare anche nei rapporti, quindi non per citare la riconoscenza, che poi era quello che Vanoli si augurava non dovesse essere alla base di un evento, ma se guardiamo la recente storia della Fiorentina, anche dopo il primo anno di Iachini, la scelta della proprietà di Commisso fu proprio quella di confermarlo quasi in segno di riconoscenza per quello che era stato il lavoro dell'anno precedente. Stavolta invece, anzi, direi che Paratici porta a casa il primo vero segnale di autonomia decisionale, perché poi sono convinto che qualche anima interna a Casa Viola la conferma di Vanoli l'abbia valutata da vicino. Probabilmente non sarà stato Paratici, ma qualcuno nella società, anche solo per quella che era l'organizzazione estiva, un'idea delle eventuali linee guida per la ripartenza aveva provato a farsela con Vanoli. Detto questo, è giusto così. Che poi di fatto in questa giornata qui a Firenze, dove si parla molto anche della presa di posizione dei tifosi, che hanno pubblicato un comunicato molto duro verso la società e sono rivolti sostanzialmente solo a Paratici, ecco, anche questa scelta di Grosso che porta alla firma del nuovo direttore sportivo della Fiorentina comunque va nella direzione della piena autonomia decisionale dell'ex DS del Tottenham e della Juve, per capirsi.
0: Chiaro. Tommaso, grazie.
1: Ciao Tommaso.
0: Ci dobbiamo fermare.
5: Buon lavoro
0: a te e alla redazione di Radio Firenze Viola. Grazie a Tommaso Loreto. Noi torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio con Maracanà. Tra l'altro, così introduciamo anche l'appuntamento con A Tutto C tra poco con Lucio Marinucci, perché sono arrivate anche le scelte di Nunziata in pectore all'Under 21 dopo la promozione provvisoria di Baldini in Nazionale A, perché tra le scelte dell'Under 21 ci sono anche quattro convocati che arrivano dalla Serie C e la Serie D, quindi una arriva anche dalla Pianese, quindi diciamo che c'è anche una continuità di scelte per quanto riguarda le convocazioni. Nei dilettanti troviamo il portiere del Milan futuro Lorenzo Torriani, i tre invece giocatori che nell'ultima stagione sono scesi in campo in Serie C. Il primo è Amei, questo centrale classe 2005 di proprietà del Bologna, in luce con la Pianese, e poi Matteo Lavelli e Vavassori, protagonisti con le formazioni Under 23 di Inter e Atalanta. Quindi anche qui una scelta diversa per quanto riguarda i convocati dell'Under 21. Allora, caro Stefano Impallomeni, devo farti ascoltare l'intervista a Romelu Lukaku di ieri sera, realizzata da Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, perché ieri a Monte Carlo c'è stata la festa per i 30 anni dell'agenzia PP & Sport Management di appunto Federico Pastorello, che tra i suoi, no, nella sua scuderia c'è sempre stato Romelu Lukaku, intervistato da tuttomercatoweb.com. ve lo facciamo ascoltare.
1: Come stai? Perché è stata una cosa difficile, l'infortunio, sì. E soprattutto a livello umano la perdita di papà, come sì. Arrivi a questo mondiale?
2: Bene, dico che adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale, sabato inizia il vero ritiro, io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
1: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, gli inglesi, i francesi. Sì. Poi Germania, il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo, questa è la cosa la più importante, e questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato, perché sai, un giocatore vuole giocare con le paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
1: Romelu, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal, o ti aspetti una finale aperta?
2: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato, sono lì, e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
0: Così Romelu Lukaku, intervistato da Lorenzo Di Benedetto direttamente da Monte Carlo. Brevissimo passaggio insieme a te, Stefano, nel senso che... Così Romelu Lukaku, intervistato da Lorenzo Di Benedetto direttamente da Monte Carlo. Brevissimo passaggio insieme a te, Stefano, nel senso che...

0: un po' sfiorito, no? Ci si aspettava sempre qualcosa in più da questa nazionale che poi ha un po' deluso le aspettative. Generazione di fenomeni molto forte, però pian piano si sta perdendo quella forza. Però Lukaku secondo me resta un calciatore importante. E poi ha detto, tra l'altro, lei che ha aggiunto, non so, non l'abbiamo ascoltato qui, ma che vuole rimanere a Napoli.
1: Sì.
0: E vuole fare un altro anno di contratto e vuole far bene. Vedremo, insomma, con Italiano, se sarà lui, se si potrà rilanciare. Ma insomma, credo che sia ancora in Italia, possa fare la sua figura.
2: Chi invece è pronto a lasciare per sua stessa missione nel caso in cui dovesse esserci un investitore è Urbano Cairo. Piccolo spoiler di quello che andremo a sentire del presidente del Torino, presente anche lui alla festa dei 30 anni della scuderia di Federico Pastorello, lui che col Torino ha fatto tanti affari insieme al procuratore, intervistato ieri sempre da Lorenzo Di Benedetto e da tuttomercatoweb.com, Urbano Cairo.
3: Presidente, siamo al consuntivo di questa stagione, avete chiuso togliendovi l'ospizio nel derby con la Juventus, un suo voto alla stagione e soprattutto si chiedono i tifosi del Toro da dove e da chi si riparte per la prossima.
4: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a Che Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? Partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato ad Aversa e devo dire che ad Aversa ha fatto bene. Ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
3: Su D'Aversa?
4: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo. È una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto. Vediamo alla fine cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
3: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
4: No, non l'ho detto. Ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Diciamo Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
3: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
4: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però voglio dire, io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena,

0: parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere Gillet, che poi prendemmo anche noi, che aveva il Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio e ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
1: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
0: Ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni, mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro. Poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
1: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
0: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok? Grazie.
2: Lui comunque è sempre stato chiaro su questo, sottolinea il fatto di voler vendere per un investitore, poi... Vabbè, Ventura è un suo amico, quindi no, è un'ipotesi
3: che lì parla come, di calcio,
2: sì, come domande, eccetera. Però così Urbano Cairo. Chiudiamo con il padrone di casa, perché è stato intervistato anche Federico Pastorello nella festa dei 30 anni della sua scuderia. Tra l'altro Federico Pastorello, che è procuratore, consulente anche di Simone Inzaghi, ne ha parlato insieme a tanti altri calciatori di questa Serie A, tra cui Meret, insomma ci sono tanti temi. Lo ascoltiamo, ma prima Stefano ti devo salutare e ringraziare dandoti l'appuntamento a domani.
3: A domani.
2: Grazie.
3: Ciao
2: a Stefano Impallomeni, noi ci sentiamo Federico Pastorello al rientro invece a tutta C con Lucio Marinucci. Sentiamoci Pastorello.
4: Anzitutto tanti auguri per questo trentennale che, conoscendoti, stai vivendo come un ulteriore trampolino per le tue grandi ambizioni. Ne hai fatte tante di trattative, tantissime ne farai. In questi anni, quella che più ti ha colpito, il ricordo più intenso e bello, ce ne sono tanti, però uno, facciamo questo sforzo.
5: Guarda, la trattativa, ovviamente sarebbe scontato dirvi il lancio di Milito, il trasferimento record di Romelu, ovviamente cose che ovviamente restano nella storia, però diciamo che il trasferimento che veramente mi ha forse dato il cambio e la svolta è stato quello di Fiore dell'Udinese alla Lazio. Perché chiaramente è stato il primo trasferimento veramente molto importante. All'epoca la Lazio di Cragnotti stava iniziando a investire veramente tantissimi soldi, quindi mi sono trovato a gestire una trattativa che per me era la prima trattativa molto importante, e quindi chiaramente quella la ricordo con grande soddisfazione, perché alla fine anche la strategia che utilizzai per approcciare la richiesta e compagnia fu di successo, e quindi alla fine me la ricordo con grande affetto, ecco, quella trattativa.
1: Ci sono tanti assistiti chiaramente in questa magnifica festa per i 30 anni dell'agenzia. Romelu Lukaku è il giocatore di cui si parla forse anche troppo in questo momento. Che cosa ci può dire di quello che sarà, di quello che potrebbe essere il suo futuro?
5: Ma diciamo che ovvio Romelu sono quei calciatori che muovono l'interesse di tutti, quindi è normale. E diciamo che Romelu oggi ha un chiodo fisso, che è quello del mondiale, no? Perché purtroppo la stagione, avendo avuto tutti questi infortuni, non ha potuto essere protagonista se non, ripeto, con un gol che comunque ha portato 3 punti. Però ovvio che oggi il focus è soprattutto sulla Coppa del Mondo. Quindi la Coppa del Mondo sarà probabilmente quel momento che potrà ridargli il giusto palcoscenico, diciamo la giusta importanza, perché è un calciatore che è ancora un top player e lo dimostrerà, e ne sono sicuro perché lo conosco bene. Quando lui vuole qualche cosa poi alla fine lo ottiene sempre, quindi da questo punto di vista sono convintissimo che sarà un grande protagonista del mondiale.
4: Chance invece di vedere ancora De Vrij con la maglia dell'Inter, e ti chiedo anche se c'è questa possibilità di rivedere la combo Acerbi-Simone Inzaghi.
5: Ma allora, per quanto riguarda De Vrij, effettivamente, ripeto, c'è qualche discorso aperto. È vero che dopo 13 anni di Italia De Vrij avrebbe piacere di magari fare un'esperienza magari diversa anche fuori, anzi sicuramente eventualmente fuori dall'Italia. Ovvio, l'Inter è la squadra del suo cuore, 8 anni sono tanti anni, quindi ovviamente nel momento in cui dovessero essere fatti dei passi in avanti, ovviamente li ascolteremo con grandissima attenzione e con grande rispetto, ripeto, proprio perché l'Inter è la sua squadra, diciamo, quindi insieme al Feyenoord, quindi potrebbero esserci dei discorsi, sì, in futuro. E per quanto riguarda Ace, diciamo che ovviamente Ace, nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare, quindi sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per almeno i prossimi 2 anni. L'idea di portarlo da Simone, ovvio Simone è un suo grande estimatore e quindi tutto può essere, però insomma, ecco, lui ha anche l'idea di rimanere in Italia, di continuare comunque un percorso italiano, io lo vedo molto motivato, quindi ripeto, ha talmente tanto da dare che non avrà sicuramente problemi a trovare una buona soluzione per l'anno prossimo.
1: Invece Simone Inzaghi resterà sicuramente all'Al.
5: Sì, sì, beh, io certo sicuro, nel calcio lo sai meglio di me, è difficilissimo poterlo affermare, però in questo caso mi sento di dire che assolutamente sarà così, nel senso che ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione comunque importante, certo lì ovviamente sei considerato, l'Al è il Real Madrid d'Asia, quindi ovviamente arrivare secondo non basta, però ha vinto una Coppa del Re, che comunque è la Kings Cup, è una competizione molto importante perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio, comunque è l'unica squadra al mondo a uscire in battuta, perché anche questo ovviamente è un punto estremamente importante, e poi ripeto, ha comunque fatto 9 punti in più dell'anno scorso e nessuno aveva mai vinto il campionato con così tanti punti, quindi complimenti alla Nasser, ecco, quindi l'unica amarezza un po' è l'uscita dalla Champions League ai rigori, purtroppo quello effettivamente è stato un po' l'unico incidente di percorso, però devo dire che Simone ha affrontato tanti infortuni. La situazione anche del mercato lì non è molto semplice, perché i giocatori hanno un certo numero, poi se ne arriva uno nuovo devi tirarne fuori uno, quindi diciamo che la programmazione non è sempre facile, no? E quindi chiaramente questo è stato anche per lui un nuovo, no? Adattarsi a una nuova cultura e anche un nuovo modo di lavorare, insomma, ecco, quindi però alla tua domanda io assolutamente direi con certezza che rimane.
1: E su Meret invece che cosa ci dobbiamo aspettare quest'estate?
5: Alex, anche con lui bisognerà parlare, perché ovviamente anche lui è napoletano più che friulano, perché alla fine comunque è lì da una vita, ha sempre voluto rimanere lì, quindi noi anche quando gli abbiamo portato delle opportunità, che era anche a scadenza, ha voluto comunque rinnovare lì. Adesso quest'anno bisognerà ovviamente capire intanto chi sarà l'allenatore, prima di tutto, e capire anche un po' che tipo di progetti ci sono, perché è ovvio che insomma sì, una stagione così la puoi fare, però insomma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato.
4: Ma a proposito di Meret, visto che si è parlato spesso, lo si è costato all'Inter, e l'Inter cerca un portiere, potrebbe essere un'idea.
5: Sì, l'hanno costato, però in realtà non c'è mai stato un vero e proprio approccio da questo punto di vista, quindi non si può anche lì mai dire mai, però diciamo che, ripeto, la sensazione è che siano più su altre piste, ecco, se devo essere sincero. Quindi
4: Federico, quindi per sintetizzare, un altro anno di dualismo per Meret sarebbe un po' troppo gravoso forse?
5: Ma non per lui, nel senso in generale, nel senso che è semplicemente un peccato avere comunque Milinkovic, è un portiere validissimo, quindi di tutto rispetto, però diciamo che chiaro, questo tipo di situazione la puoi un po' accettare magari una stagione, eccetera, però certo diventi un... così, il modus operandi di giocare le stagioni, sinceramente, personalmente, poi Alex avrà la sua opinione, però io personalmente lo vedo un po' come un peccato.
1: Una domanda difficilissima per chiudere. Ci ha raccontato di Stefano Fiore come il colpo del passato. Qual è il colpo del futuro che Federico Pastorello vorrebbe avere dal 31esimo anno in poi?
5: No, abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno veramente facendo molto bene anche nelle categorie inferiori, ce ne sono tanti anche qua stasera. Diciamo che il mio lavoro è quello di cercare di fare il meglio per tutti i miei ragazzi, quindi è chiaro che la concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi sicuramente ci sarà da lavorare, perché abbiamo 4-5 ragazzi in rampa di lancio che meriterebbero di avere uno spazio in Serie A, e quindi speriamo, ovviamente Palmisani, Moruzzi, Faticanti, adesso per citarne alcuni, ma diciamo che sono tutti ragazzi che secondo me possono fare molto bene.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le prestazioni, le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranis, sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro, perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche, secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth, e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi 2-3 anni insomma, è cresciuto tantissimo. Ed il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui Raola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di prim'ordine nella Premier.
0: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
1: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene, dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato. Però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene, non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al settimo posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio. Però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni, hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato e c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano insperati all'inizio dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juris e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre. Ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. E con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
0: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello. L'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta, il terzo di fila dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con le paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
3: Romelu, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
2: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato, sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente del Torino Cairo, che tra le altre cose ha fatto il punto della situazione sull'allenatore futuro dei Granata, Torino che ancora deve scegliere se continuare con D'Aversa o puntare su un altro tecnico.
4: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a C. Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, è una stagione a due velocità, no? Partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato D'Aversa e devo dire D'Aversa ha fatto bene. Ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto, non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
3: Su D'Aversa?
4: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo. È una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto. Vediamo alla fine cosa, come dire, cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
5: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
4: No, non l'ho detto. Ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
5: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
4: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere, Gillet, che poi prendemmo anche noi, che aveva il Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio e ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
5: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
4: Ma io ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro, poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
5: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
4: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok?
0: Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie B e parliamo dell'Arezzo, neopromosso nella Serie Cadetta. Ha parlato della squadra toscana il suo tecnico, Bucchi, Cristian Bucchi, che appunto con l'Arezzo è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie B. Bucchi che è stato premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini. Sentiamo che cosa ci ha detto.
6: Raccontavo quest'anno che vincere dopo 15 anni di carriera, insomma, è stato meraviglioso. Credo che abbia ripagato un cammino lungo, bellissimo, a volte un po' più complicato, a volte insomma un po' nebuloso, però in questo percorso ho toccato la Serie A, ho fatto tanta Serie B, ho fatto della bella gavetta in Serie C, quindi quest'anno essere ripartito da Arezzo e essere riuscito a vincere, credo che sia stata per me una rinascita, con una maturità diversa sicuramente, quindi colgo la tua provocazione simpatica, nel senso mi piacerebbe ovviamente ritornare in Serie A e chissà che insomma questo sia insomma il primo passo per un nuovo salto.
7: Mister, è ancora presto, però quali sono le prospettive per l'Arezzo l'anno prossimo in Serie B, un campionato impegnativo, tosto, lei lo conosce molto bene.
6: Sì, è un campionato molto, molto tosto, di grandissimo ritmo, secondo me c'è anche molta qualità, ho seguito tanto quest'anno, ho visto veramente esprimere dell'ottimo calcio, quindi mi sono divertito forse a vedere a volte più partite di Serie B che di Serie A e quindi mi aspetto un campionato molto difficile, ma credo che noi lo dovremo affrontare con grande coraggio, quello che ci ha contraddistinto quest'anno, non dobbiamo snaturarci, sappiamo di essere i più piccoli insomma in categoria, ma saremo anche credo i più vogliosi perché dopo tanti anni siamo tornati in Serie B e quindi vogliamo tenerci la stretta con le nostre armi, che è quella del coraggio, del giocare, insomma, viso aperto, non speculare, perché se speculi e parti con una mentalità, diciamo, protettiva, credo che, insomma, il nostro percorso non ha vita lunga.
8: Detto Alvini si è giocato meglio in Serie B che non in Serie B quest'anno, che non in Serie A quest'anno, d'accordo, avendo visto anche diverse partite di Serie B?
6: Ma guarda, sì, come dicevo prima, ho visto diverse partite, secondo me c'erano tante squadre che esprimevano un ottimo gioco, guardando anche questi playoff mi sto proprio divertendo, in Serie A a volte vince il tatticismo, capisco il peso delle gare, capisco i punti in palio, però troppe poche volte vediamo delle partite spettacolari, no? E quindi in Serie B credo che si riesca ad unire lo spettacolo al risultato e questo credo che sia un valore dei tanti allenatori bravi, come per esempio Massimiliano Albini, che ha fatto qualcosa di straordinario quest'anno, ma tantissimi altri che hanno fatto molto bene, penso a Stroppa, penso a Calabro, penso veramente a tanti allenatori che quest'anno hanno fatto delle cose straordinarie, Aquilani, insomma, veramente, insomma, non vorrei lasciarne a casa qualcuno, però è un bel panorama, soprattutto da un punto di vista qualitativo, e credo di buona preparazione poi alla Serie A.
9: Ecco Cristian, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, te la chiedo ufficialmente, prima te l'ho detta anche in privato, hai avuto la grande occasione del Sassuolo, però sei stato bravo perché da quell'occasione negativa è ripartito un altro Bucchi, secondo me.
6: Sì, ci ho messo un po' di anni, devo dire la verità, perché Sassuolo per me è stata una parentesi straordinaria. Arrivata in un momento, ero molto giovane, che avevo 39 anni, e soprattutto arrivato in un momento in cui si era chiuso un ciclo lungo ed importante con Di Francesco. Quindi probabilmente in quel momento serviva un allenatore un po' più strutturato. Oggi la vivrei in maniera diversa sicuramente. All'epoca ero giovane, avevo tanta voglia di imporre le mie idee, in quel gruppo invece serviva probabilmente qualcos'altro. Però poi con gli anni capisci, insomma, l'esperienza ti insegna, e la ripartenza ad Arezzo è stata proprio all'insegna di questo. Cioè, volevo ripartire dalla Serie C, riconquistarmi passo dopo passo tutto. E quindi mi ha fatto questo grande salto ora con grande desiderio, voglia, orgoglio, quello di ritornare in B. Adesso ci giochiamo questa stagione che deve essere all'insegna dell'entusiasmo. Cercheremo di rimettere in campo qualità, entusiasmo, orgoglio, coraggio, tutto quanto. E poi chissà, il bello del calcio è che ti permette di sognare, no?
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì 27 maggio, sono le 9:45. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, ovviamente siamo in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Un'ora per parlare con voi della Serie C, di quello che sta succedendo in Serie C, sia in campo che fuori, perché stasera si torna in campo perché ci sono le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Vedremo chi arriverà all'ultimo atto, la finale dei playoff, il doppio confronto, per vedere chi sarà promossa, chi sarà la quarta promossa in Serie B, che raggiungerà il Vicenza, l'Arezzo e il Benevento. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com, il portale ovviamente di riferimento sul mondo della Serie C, del network di Tutto Mercato Web. Lo facciamo con Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, direi partiamo dal campo, perché parliamo delle cose belle, perché poi di parlare delle cose meno belle purtroppo c'è sempre tempo. Dicevo, parliamo del campo perché stasera ci sono le due sfide, le due semifinali di ritorno alle 20, in orario diverso. Adesso non una alle 20, ovvero ci sarà Union Brescia Salernitana, che la gara d'andata, ricordiamo, alla Recchi è finita 1-1, e poi il Catania Ascoli, con l'Ascoli che diciamo ha messo una bella ipoteca sul passaggio del turno, perché la gara d'andata l'ha vinta 4-0.
2: Sì, sicuramente la gara più attenzionata sarà quella tra Union Brescia e Salernitana, per mille ragioni, sia per il risultato maturato nella gara di andata, per come è maturato, perché alla fine
1: esatto,
2: la gara ha vissuto un attimo due volti molto diversi. Nel primo tempo magari l'Union Brescia ha costruito qualcosa in più, dopo il vantaggio della Salernitana sembrava quasi essere indirizzata verso una vittoria dei campani. Negli ultimi minuti Crespi ha inventato sostanzialmente un gol da cineteca, forse uno dei gol più belli della stagione della Serie C,
1: sì.
2: E ha dato quel boost
1: da
2: per
1: Puskas
2: affrontare la gara
1: Award,
2: di
1: direi.
2: stasera. Esatto.
1: Infatti.
2: Mentre a Catania si va forse oltre l'impresa sportiva, perché è un risultato maturato molto pesante all'andata, meritato da parte dell'Ascoli. E l'Ascoli, che tra l'altro lo abbiamo detto anche nei collegamenti di qualche mese fa, è stata per tantissimo tempo la miglior difesa della Serie C. Nelle prime giornate ha toccato vette europee rispetto a una difesa molto molto molto forte, Vitale, che non ha subito praticamente gol per le prime 7 giornate. Insomma, al massimino si cercherà almeno di guardare al futuro. Poi il calcio è strano, l'abbiamo visto anche, ma ci sono pochissime possibilità obiettivamente che il Catania possa rimontare un Ascoli così.
1: Sì, perché il 4-0, oltre a essere, come dicevi tu, un risultato giusto e meritato, poi non è arrivato da una squadra che può aver fatto l'exploit, è arrivato da una delle favorite, perché se ci avessero chiesto, anzi lo abbiamo detto più volte, cioè nel senso, quale è la favorita alla fine della regular season, e molti abbiamo detto l'Ascoli, per come era anche arrivato al termine della stagione. Ti chiedo invece del Catania, detto che servirà un'impresa clamorosa per ribaltare il 4-0 dell'andata, se dovesse andare come immaginiamo, perché recuperare 4 gol è davvero complicato. Cosa secondo te è una stagione fallimentare, si può definire fallimentare la stagione del Catania?
2: Allora, fallimentare proprio no, però comunque sicuramente c'è delusione. Allargherei il contesto geografico quasi alla regione Sicilia, che quest'anno ha
1: Sì.
2: vissuto forse, in caso di eliminazione del Catania, forse una delle stagioni più nere negli ultimi 10 anni, perché il
1: Sì.
2: Palermo da favorita non ha trovato la promozione in Serie A. Il Catania, una delle favorite, non ci dimentichiamo mai comunque che nel girone C c'erano anche Benevento che ha conquistato la promozione, Salernitana e anche altre piazze importanti. Certo, io personalmente l'avevo data per favorita il Catania nella corsa playoff perché pensavo, devo essere sincero, ad un contraccolpo psicologico dell'Ascoli dopo una rimonta così clamorosa sull'Arezzo. Questo dimostra ancora di
1: Sì,
2: più il lavoro
1: poteva stare.
2: fatto sulla squadra da Tomei e dal suo staff e da giocatori di categoria. Detto questo, non so se si possa definire fallimentare la stagione al Catania. Certo è che faccio fatica a vedere Toscano sulla panchina degli Etnei anche il prossimo anno, questo sicuramente.
1: Eh sì, in ogni caso dovrà esserci rivoluzione. Io ti dirò di più, io l'avevo data favorita il Catania per la promozione diretta a
2: Sì.
1: inizio stagione per tutto il percorso, perché comunque era tipo l'Arezzo, nel senso una squadra che arrivava da un percorso lungo, un progetto che andava avanti sulla continuità, sempre con Toscano in panchina. Quell'esonero, secondo me, di Toscano a un mese dalla fine, con quelle 4 settimane di William Viale, secondo me sono stato l'errore più grande da parte degli Etnei, perché se volevano dare una scossa, non l'hanno fatto, hanno generato molta più confusione e i risultati poi si sono visti. Giuseppe, torna invece sull'altra partita, perché come hai raccontato tu, terminata 1-1 alla Rechi con Crespi che ha fatto un gol pazzesco. Per chi non lo avesse visto, i nostri ascoltatori su TMV Radio, i nostri telespettatori su il 61, si è inventato in pieno recupero una rovesciata clamorosa, ma poi dal vertice destro dell'area di rigore. Quindi una cosa incredibile, un gol pazzesco, come dicevo, da Puskas Award, perché sarebbe veramente da premiare come il gol più bello della stagione, non solo in Serie C, parlavo anche dei vari campionati superiori ed europei. Si va a Rigamonti sul risultato di 1-1, risultato che sulla carta può favorire, anzi, senza dubbio favorisce l'Union Brescia, perché gioca fra le mura amiche. Da Salerno leggevo qualche lamentela sul fatto proprio di della questione che la Salernitana è stata costretta a giocare 15 giorni con gli stessi uomini, mentre l'Union Brescia arriva un po' più fresco, è arrivato un po' più fresco a questo appuntamento. Mi verrebbe da dire, poteva arrivare secondo la Salernitana, avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, però si è parlato spesso di quanto quei 20 giorni possono incidere. Ecco, forse all'Ascoli si era un po' visto nella prima gara che erano stati un po' frenati, mentre il Brescia è partito subito alla grande e lo ha dimostrato prima nella gara precedente e anche in questa gara con la Salernitana.
2: Sì, certamente, è un dato da non sottovalutare nella maniera più assoluta, ma soprattutto c'è anche da fare un discorso forse un po' più largo che si allarga appunto alle seconde in classifica. Il vantaggio maturato può essere un'arma a doppio taglio, l'abbiamo visto lo scorso anno, con prestazioni magari non all'altezza delle aspettative. L'Union Brescia nel sorteggio comunque ha beccato la squadra forse che aveva usato più energie nelle giornate precedenti, perché comunque il Casano non ha fatto un'impresa sportiva. Ora è stato eliminato e va bene, però ha fatto un'impresa a tutti gli effetti. E di conseguenza, magari si è visto forse lì il lato tecnico un po' più alto dell'Union Brescia, ma ripeto, è come è giusto che sia perché sono due società con obiettivi diversi. Detto questo, però, c'è sempre da considerare il fattore che l'Ascoli ha beccato tra le squadre della seconda fascia quella più simile a lei, che è il Potenza, che gioca
1: Sì.
2: un calcio spregiudicato, e spregiudicato non vuol dire che non difenda, anzi, le partite sono finite 0-0, 1-0, ma che gioca molto in maniera offensiva. Quindi forse aver trovato una
1: Sì.
2: squadra, tra virgolette, fotocopia, ha limitato un po' l'arsenale dell'Ascoli, che però in una gara da 50-50 col Catania ha sparato tutte le bocche di fuoco che aveva. Quindi forse la differenza è stata qui, cioè nell'avversario pescato all'interno dei sorteggi. Poi il calcio, l'abbiamo detto, è strano, può regalare tantissime emozioni. Stasera forse gli occhi sono più su Rigamonti che sul
1: Sì,
2: Massimino.
1: senza dubbio.
2: Magari la Salernitana sì, sarà un po' più stanca, ma L'abbiamo detto anche qualche settimana fa, all'occasione con i playoff di riscattare una stagione obiettivamente al di sotto delle aspettative. Quindi
1: Sì,
2: c'è
1: senza
2: anche la
1: dubbio.
2: questione Lescano da non dimenticare mai, cioè l'uomo mercato che è stato conteso sulla carta tra un Brescia e Salernitana stessa, che all'andata non ha fatto una prestazione così da ricordare, e che potrebbe contare su un partner d'attacco diverso a questo giro, dovrebbe essere Molina, che in qualche modo riuscirebbe un po' a dargli più spazio e più agio tra le maglie della difesa del Brescia, che è molto molto organizzata.
1: Andiamo avanti, Giuseppe, perché abbiamo parlato delle cose belle, ovvero il campo, i playoff che ci stanno regalando un sacco di emozioni. L'altro lato della barricata è quello relativo al futuro del componimento delle squadre in Serie C, perché ogni giorno che passa c'è il rischio di vedere sempre meno squadre di quelle che si sono qualificate, o che hanno mantenuto la categoria, o che si sono salvate, eccetera, eccetera, che saranno ai nastri di partenza la prossima stagione. L'ultimo caso è quello del Barletta.
2: Sì. Ieri ci sono state le dichiarazioni ufficiali, tra l'altro rilasciate dalla società del Barletta, dove è praticamente sta rinviata a data da destinarsi un'assemblea prevista per il 29 maggio, dove sarebbero, ecco, stati messi a posto i paletti per l'iscrizione. Non c'è in questo momento un'idea positiva rispetto al futuro del Barletta. Tra l'altro c'è anche... Contemporaneamente, ieri sera è uscita questa notizia, quasi 30 minuti dopo un interesse dell'imprenditore Onofrio Lopez, che è stato presidente del Monopoli fino al 2023, proprio nei confronti di quote della società pugliese. Quindi ci sono un po' di notizie da chiarire nei prossimi giorni. Certo è che dopo un campionato così, dopo tra l'altro una pole scudetto che sta regalando soddisfazione al Barletta, vedere la seconda squadra, perché non è la prima, che viene promossa alla Serie D e che ha un grandissimo punto interrogativo sull'iscrizione, non è il massimo. C'è da riflettere anche sul passaggio dalla Serie D al professionismo e sui costi di gestione di una terza serie. Ci sono tanti dubbi. Dopo la Ternana abbiamo un po' di buchetti da sistemare. Ora altri due buchi verranno coperti stasera dalle due escluse dalla finale dei playoff. La terza poi vedremo chi perderà successivamente la finale. Detto questo, non sono da escludere sicuramente ripescaggi o riammissioni.
1: Sì, andiamo. Partiamo con ordine, nel senso che la gerarchia è già data, nel senso, se in caso di non mancata presentazione delle domande o anche parziale presentazione incompleta, prima ci saranno le riammissioni dei club di Serie C, poi in ordine ci sarebbe una nuova seconda squadra, quindi in questo caso il Milan futuro non potrebbe essere ripescato subito, ma avrebbe davanti le squadre ripescate dalla Serie D, e poi eventualmente dopo una seconda squadra che fa parte che gioca in Serie D. Quindi prima sarebbero riammesse le squadre che sono retrocesse, e in questo caso le prime due in graduatoria sarebbero il Foggia e la Virtus Verona. Vedremo, perché abbiamo diversi casi, abbiamo parlato del Barletta, ma c'è anche il Vado nella stessa situazione. Sono due neopromosse che potrebbero non iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Poi c'è la questione Ternana a tenere banco. Ovviamente la Ternana è fallita, di fatto è fallita, quindi
2: Sì,
1: dovrà ripartire
2: esatto.
1: dall'eccellenza o dalla Serie D. Quindi un altro slot sarà coperto, cioè un altro posto vacante. L'augurio, Giuseppe, è quello di arrivare poi al sorteggio dei calendari con tutte le squadre iscritte, senza vedere poi X e Y o lettere varie nella composizione del calendario.
2: Sì, sicuramente, anche perché poi diventa un po' anche, tra virgolette, noiosa e potrebbe allontanare sponsor o investitori che sulla Serie C secondo me credono tantissimo, perché il lavoro fatto ed è sotto gli occhi di tutti sulla terza serie nazionale è incredibile dal punto di vista dell'immagine, però ogni volta ci si scontra magari con queste
1: Sì.
2: realtà che bene o
1: Però
2: male non riescono a garantire, ma ripeto, non per colpa solo degli imprenditori, perché se fallisce una squadra può essere anche colpa di un imprenditore. Se falliscono diverse squadre in diversi anni, c'è forse qualcosa da
1: esatto.
2: registrare. sia a
1: da rivedere,
2: livello di
1: esatto.
2: introiti sia proprio a livello di gestione delle strutture. Gli stadi lo abbiamo visto anche in Serie A, sono a livelli atroci. Rischiamo
1: Imbarazzanti,
2: anche
1: sì.
2: qualcosa con l'europeo, quindi insomma, ci sono tantissimi costi da gestione da tenere in considerazione. Vediamo cosa ci riserverà il futuro. Intanto ci godiamo stasera le due semifinali, poi vedremo chi ci saluterà positivamente dalla Serie C e conquisterà poi la promozione in Serie B.
1: Sarà una lunga estate, caro Giuseppe. Grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, Daniel. Ciao a tutti.
1: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per altri 45 minuti per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C. E purtroppo ci sono altre notizie che riguardano club che probabilmente non si iscriveranno al prossimo campionato di Serie C, club che hanno conquistato sul campo la promozione in Serie D e che non riusciranno ad adempiere probabilmente a quelli che sono gli oneri per partecipare al campionato professionistico. Mi riferisco ovviamente all'ultimo nome uscito, è quello del Barletta, che viene dopo quello del Vado, quindi sono già due neopromosse che rischiano di non potersi iscrivere. A questo dobbiamo aggiungerci la Ternana, che di fatto è fallita e nonostante il campionato l'abbia chiuso anche in maniera più che dignitosa, nonostante i mille problemi che ci sono stati per le fere, hanno raggiunto i playoff e poi sono stati eliminati al primo turno dalla Pianese, ma è anche comprensibile dopo tutto il caos societario che è successo non solo quest'anno, perché ne abbiamo parlato spesso qui in diretta su A Tutta C negli ultimi tre anni, di fatto da quando l'attuale sindaco di Terni Bandecchi ha dovuto vendere la società per il conflitto di interesse che si sarebbe generato con l'elezione a sindaco, a primo cittadino della città di Terni. Di fatto è stato un lento declino che ha portato prima il club dalla Serie B a essere retrocesso in Serie C, perdendo il play-out con il Bari. Poi l'annata in Serie C fra protagonista, perché per a lunghi tratti la Ternana con Ignazio Abate in panchina era stata in vetta, poi è arrivata ai playoff, la sconfitta in finale contro il Pescara, squadra che poi salita in Serie B ed è retrocessa subito quest'anno, ma una sconfitta arrivata ai calci di rigore con un super Plitzer, ricorderete che parò ben tre calci di rigore nella finale di ritorno allo stadio adriatico di Pescara. E poi quest'anno tutto quello che è successo, l'arrivo della famiglia Rizzo e il rischio anche di non finire il campionato, perché di fatto a due giornate dalla fine la famiglia Rizzo se n'è andata. C'era stato addirittura il rischio di veder fallita la Ternana quando mancavano due giornate alla fine, di veder stravolgere tutta la classifica, sarebbe stato un danno clamoroso per tante squadre. Fortuna, così siamo riusciti ad arrivare in fondo. E dicevamo della Ternana, ci sono state due aste per acquistare il titolo, non si è presentato nessuno e quindi con tutta probabilità la Ternana ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato da Bandecchi. Insomma, vedremo quello che succederà, altrimenti ripartirà dall'eccellenza. Quindi di fatto sono tre per adesso, poi vedremo se Barletta e Vado riusciranno poi a iscriversi al campionato di Serie C, tre mancanti per quanto riguarda la composizione dei calendari. Ricordiamo che in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione o anche incompleta, perché ricorderete il Brescia lo scorso anno l'aveva presentata incompleta, vengono equiparate, quindi si parte con le riammissioni dei club retrocessi, quindi ci sarà sicuramente il Foggia primo in graduatoria, il Virtus Verona, anche il Bra, la squadra che ha perso i playout, anche qui vediamo, perché anche il Bra non a caso avrebbe la priorità senza dubbio su tutti, ma non è detto che il Bra possa andare avanti, iscriversi al campionato di Serie C. Evidentemente ne parlavamo anche con Giuseppe Lenoci, collega di Tutto C, qualcosa è da rivedere anche per quanto riguarda i criteri di iscrizione. Il lavoro fatto negli ultimi anni è stato eccellente dal presidente Matteo Marani a livello di visibilità, perché senza dubbio l'aver portato la Serie C su Sky ha dato un'enorme visibilità al terzo campionato italiano. Qualcosa purtroppo da rivedere c'è ancora, perché il rischio è quello di non avere sempre club che si possono iscrivere, club che si iscrivono ma poi falliscono a stagione in corso. Insomma, c'è tanto da fare, c'è

0: Brescia e Salernitana. Interessante perché la gara di andata è finita 1-1 con la Salernitana in vantaggio e il l'Union Brescia capace di acciuffare il pareggio con un gol, non mi stancherò mai di ripeterlo, incredibile di Crespi in rovesciata in pieno di recupero. Più interessante perché è più aperta, perché nell'altra gara l'Ascoli in casa si è imposto 4-0 con il Catania. Stasera giocherà al Massimino, per il Catania dovrà fare una impresa sportiva per cercare di ribaltare il risultato dell'andata. Allora chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia di provare, che tanto ovviamente di ringrazio, di provare a ricontattare il nostro ospite, perché dovrebbe esserci adesso. Quindi chiedo a Giorgio Sorani di andare a riprovare il collegamento con il nostro prossimo ospite. Intanto vi ricordo che stasera, come dicevamo, le due gare Union Brescia Salernitana e Catania Ascoli alle 20 e alle 21, in due orari diversi. Come dicevo, l'Ascoli ha di fatto messo una seria ipoteca sul passaggio in finale, perché ha vinto 4-0 meritando anche, giocando molto bene. Quel 4-0 è un risultato decisamente meritato. L'altra gara decisamente più interessante seguirla. Ok, ci siamo. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia. Abbiamo pronto il collegamento con il nostro ospite. Ringrazio e do il ben ritrovato qui al direttore Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Allora direttore, stavamo parlando delle due gare di questa sera, le gare di ritorno delle semifinali playoff di Serie C. Ovviamente i riflettori sono più puntati sulla gara del Rigamonti fra Union Brescia e Salernitana, visto il risultato dell'andata, visto che è tutto molto più aperto, perché dall'altra parte l'Ascoli con quel 4-0 nella gara di andata, diciamo che ha messo una seria ipoteca sul passaggio in finale.
1: Sì, tanto comincerei con l'Ascoli, veramente fare complimenti, perché non è facile trasportare il lavoro e la mentalità e l'atteggiamento in partite di campionato, in partite così in finali, per cui ha continuato a giocare allo stesso modo. Complimenti al mister e alla società, ai ragazzi, veramente hanno dato una dimostrazione di grande cultura nel calcio. Mentre per quanto riguarda la partita del Salernitana e Brescia, ripeto, la partita aperta, perché troviamo due squadre con dei potenziali enormi sotto l'aspetto dei singoli. Ci sarà meno tattica della partita precedente, ma ancora credo che sia tutto aperto, anche con un leggero vantaggio del Brescia, però è ancora una partita da vederla con molta attenzione.
0: Ecco, direttore, parlo del Catania, perché la sconfitta è stata pesante, quella della gara d'andata. Ovviamente c'è ancora il ritorno questa sera, ma come dicevamo, servirà veramente un'impresa sportiva per ribaltare il risultato dell'andata. Se dovesse andare come più o meno stiamo presumendo, ovvero con l'Ascoli che arriverà in finale, questa eliminazione del Catania potrebbe essere, rappresentare il, forse la parola è un po' forte, però il fallimento di una stagione?
1: Sì, il Catania di tutte le squadre di Serie C è quella che per struttura societaria, per numero di tifosi, per storia, per cosa, per investimenti fatti, è quella che credo sia la squadra che deluderebbe di più, usiamo questo termine, proprio perché gli investimenti sono tantissimi, le aspettative enormi, la piazza 20.000 persone ogni partita, credo che anche tante squadre di Serie A la fanno. Per cui sia un risultato finale che secondo me ridimensionerebbe molto anche quello che sono gli obiettivi della società, perché gli investimenti fatti sono enormi.
0: Ecco direttore, ne parlavamo poco fa in diretta con i colleghi di Tutto C, sempre sul Catania, parlavamo proprio del progetto, no, del Catania, perché sulla carta all'inizio il Catania era messa senza dubbio fra le favorite per la promozione diretta, senza neanche passare dai playoff, proprio perché come l'Arezzo era un percorso

0: percorso che si costruiva nel tempo, con la continuità in panchina, con Mister Toscano, con gli investimenti fatti. Ecco, a suo avviso quell'esonero è arrivato nel finale di stagione con quella parentesi di 4 settimane di Viali, quanto può aver influito sull'andamento poi ai playoff anche del Catania?
1: Ma ce l'ha insegnato l'Arezzo, che anche Bucchi ha avuto un momento di difficoltà, ma il presidente anche in maniera abbastanza determinata ha detto Vero. A tutti che Bucchi non si tocca. Quelle decisioni sono sempre il termometro di una società che ancora non è totalmente pronta a gestire situazioni del genere. Perché credo che Toscano, per la sua storia, per le sue capacità, per il suo carisma, non c'entrava niente in quel momento l'esonero. Esatto. Per cui credo che si stia pagando anche, perché gli esoneri portano sempre a delle inclinature interne. Uno può parlare, può raccontare le barzellette che vuole, ma alla fine gli esoneri, i ritorni creano sempre degli attriti, e quei attriti a volte sono anche determinanti, sono un filo sottile poi per essere forti e vincere. Per cui l'Arezzo è la testimonianza di una grandissima maturità societaria. Credere fino in fondo in quello che si fa, e poi i risultati pagano sempre un fatto. Uso sempre, anche con i direttori sportivi più giovani, quando parliamo, una parola che è determinante, che è la gestione, e lì fa sempre la differenza per chi soprattutto vuole vincere.
0: Direttore, cambio discorso, perché ci sono stati anche i play-out in Serie B, e alla fine si è salvato il Sud Tirolo, è stato retrocesso il Bari. Ecco, io non penso che, se glielo avessi chiesto qualche inizio stagione, non credo avrebbe pensato mai al Bari retrocesso in Serie C.
1: No, nessuno, credo noi, di calcio, ma... Qualsiasi avventore non l'avrebbe mai messo nella lista dei retrocessi. Ma anche lì si parla sempre, vedete, lì parliamo di due poli opposti. Nel senso, su Tirone, una piccola realtà gestita in maniera parsimoniosa, con attenzione, con equilibrio. Dall'altra parte parliamo di una grande piazza dove gestire diventa difficile, pressioni, tifosi, giornalisti, per cui credo che la differenza, come al solito, l'abbia fatta l'esperienza di un allenatore, anche se Longo secondo me ha fatto un discreto lavoro al suo, sì. e la gestione dell'ambiente, della serenità, dove un ambiente che ha lasciato lavorare tranquilli i ragazzi del Sud Tirol, con un allenatore carismatico. E questa ancora una volta è la testimonianza sui valori dei giocatori. Molte volte, soprattutto nelle parti finali, sono meno importanti se davanti non c'è una gestione sia societaria che tecnica fatta con serenità, fatta con le giuste maniere.
0: Direttore, prima di salutarla, domanda secca: quale sarà la finale dei playoff di Serie C?
1: Questa è una domanda da $1 milione. Ora, se l'Ascoli, la partita dell'Ascoli dura mezz'ora, se in mezz'ora non succede niente, sì, L'Ascoli è in finale. Per cui, in quella mezz'ora non succede niente, l'Ascoli è in finale. Mentre dall'altra parte è una partita molto equilibrata, anche se ho grandissima stima di Cosmi, credo che siamo un po' più avvantaggiati dopo il risultato dell'altra volta. Poi c'è sempre nel calcio, ci sono sempre dei segnali, quando uno, il Brescia, riesce a fare un gol del genere in una partita così importante, lo dicevo nell'intervista precedente ai suoi colleghi, sarà sempre il gesto del giocatore che determinerà tutto. E quel gesto, secondo me, del gol del Brescia è la testimonianza che c'è qualcosa in più in Brescia per fare la finale.
0: Direttore, come sempre, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: grazie a voi, grazie, arrivederci, grazie. Grazie.
0: Ringraziamo il direttore sportivo Stefano Giammarioli. Parlavamo dell'Union Brescia che questa sera sfiderà la Salernitana, la Recchi 1-1, ne parlava anche il direttore, con il Brescia che è capace di trovare la rete del pari in pieno recupero con una rovesciata incredibile di Crespi. Io vi invito, se non l'avete fatto, ad andarla a rivedere, cercatela su YouTube, sui canali social della Serie C, sul canale YouTube della Serie C o dell'Union Brescia, perché quel gol è veramente da vedere. Speriamo che questa sera ci possano regalare altre perle del genere i protagonisti della sfida fra Union Brescia e Salernitana. Andiamo a sentire cosa ha detto il tecnico delle rondinelle Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.
2: Ora Vincenzo Corbetta per Brescia Oggi.
3: È vero che il gol della, diciamo che ha evitato un'ingiustizia il gol di Crespi, che tra l'altro rivisto già ha fatto restare a bocca aperta dal vivo, ma rivisto l'angolazione non era fronte porta, era in mezzo a due, ha messo la palla là dove poi ogni tanto si fa anche i gol facili, ci va bene lo stesso, però ha fatto anche una grande partita di battaglia, spesso da solo con i difensori.
4: Ma ha fatto una partita da prima punta, quello che deve fare una prima punta, non solo far battaglia, ma allungare la squadra, attaccare la profondità, a dar fastidio ai centrali, allungando la linea, creavamo spazio dentro e dove siamo stati bravi a andare a prendercelo. Ha fatto una partita di livello, un grandissimo gol, veramente l'ho premiato il gesto sia atletico che tecnico, è stato veramente un gol spettacolare, è andato tante altre volte molto vicino al gol, uno è stato annullato, però insomma va spesso vicino alla porta, in un'altra situazione sicuramente poteva finalizzare meglio. È un giocatore vivo rispetto, diciamo, al primo tempo col Casarano, che non ha fatto una buona partita ed era il primo a rendersene conto, dunque puntavo anche una reazione d'orgoglio rispetto a un primo tempo col Casarano non fatto bene. Il ragazzo ha fatto una partita importante, come vi ho detto è un giocatore che sta mettendo cose e vedo margini ancora importanti da andare a prenderci.
5: Ciao mister, vado sulla ciccia però tolgo il dente, quindi il dolore, e do, però correggimi se sbaglio, quasi per scontata l'assenza almeno dall'inizio di Rizzo, vista la vicinanza del problema. Ti chiedo se puoi dirci che notizie avete, e ti chiedo anche, forse esagerando, ma forse no, che peggiore assenza in un momento come questo non poteva esserci per quello che vi sta dando Rizzo, che da un po' di partita davvero sta facendo molto bene, non solo in fase difensiva ma anche in appoggio al vostro sviluppo. Allego a questa anche, ti chiedo di Marras come sta.
4: Allora, mi dispiace che Alberto sia valorizzato nel momento che potenzialmente ha avuto un problema e magari potrà saltare questa partita, perché è un giocatore per me molto intelligente, con una conoscenza profonda del gioco ed è veramente bravo in entrambe le fasi, uno dei primi nostri registi e dunque è un giocatore molto importante. Mi fa piacere insomma che vi rendiate conto del valore del ragazzo e di quello che sta esprimendo ormai da tantissime partite. Non voglio essere fuorviante con voi, posso dire che abbiamo 3-4 situazioni da monitorare, compresa quella di Alberto, ma abbiamo buone speranze di poter recuperare i nostri giocatori, di conseguenza anche Manuel, anche Alberto, e lavoreremo fino all'ultimo secondo, abbiamo un risveglio anche domani, se abbiamo una prova in più da fare abbiamo a disposizione un campo per poterla fare per qualche giocatore, dunque quello che ci sarà da fare per recuperare tutti ci proveremo sino all'ultimo, insomma, dunque finché usciranno i convocati non date per perso nessuno, potremo anche recuperare un giocatore di quelli che sono fuori. Però insomma bisogna che faccio allenamento oggi, abbiamo domani il risveglio muscolare, eventualmente anche una prova in campo per alcuni ragazzi, però in questo momento bisogna cercare di mettere più energie possibili, cercare di recuperare tutti e stiamo lavorando perché questo possa accadere.
6: La partita del Brescia direi quasi perfetta, visto purtroppo quel gol preso, ma è più rammaricato per non averla vinta o più soddisfatto per averla comunque pareggiata anche al 92esimo? Il Brescia meritava per me di vincere alla grande l'altra sera.
4: Sì, i presupposti per poterla vincere li abbiamo creati, ma come ho detto nel post-gara non l'abbiamo fatto e la stavamo perdendo. Dunque la realtà dei fatti vuol dire che se anche abbiamo fatto un'ottima prestazione, la Salernitana ha tenuto botta e stava vincendo la partita fino al tempo di recupero. E questo anche in funzione della partita che andremo a giocare, ha un peso specifico importante, vuol dire che dall'altra parte c'è una squadra che lotta, che non molla, che come vi ho detto prima magari prenderà qualche contromisura rispetto alla partita d'andata. sicuramente c'è il rammarico per quello che abbiamo creato di non averla vinta, ma è stato altrettanto importante non averla persa, perché non meritavamo di perderla, ma tutto questo lascia comunque aperto ai giochi a giocare dopo 3 giorni con poche ore per entrambe le squadre di recupero, e può succedere veramente di tutto in partite di questo tipo. Dunque la lucidità nel leggere varie situazioni diventerà fondamentale per stare in campo, leggere tutto quello che succederà e cercare di portare più vantaggi possibili dalla nostra parte.
7: Cosmi l'aveva già fatto capire nel dopopartita, cambierà qualcosa, sembra che ne cambi 2 se non 3 di giocatori. Tu, infortuni, acciacchi o problemi a parte, non credo che abbia bisogno di cambiare, cioè quantomeno all'inizio, poi sappiamo ci sono i 5 cambi così, però quell'11 che abbiamo visto sicuramente ti ha soddisfatto, no?
4: È vero, però devo valutare un po' di cose, nel recupero anche della partita, nel minutaggio partita, in qualche acciacco, e di conseguenza non è scontato che rivediate lo stesso 11, perché devo fare delle valutazioni su potenzialmente una partita che può durare 90 minuti, ma ne può durare anche 120. E di conseguenza devo fare una valutazione più ampia rispetto a quello che ho fatto sino adesso, perché potenzialmente questa è una partita che può anche svilupparsi su 120 minuti. E dunque avere dei cambi su alcuni reparti rispetto che ad altri, devo ragionare, diciamo, in maniera un pochino più completa e su un tempo maggiore rispetto a quello che ho ragionato sino adesso, che si ragionava sui 90 minuti.
5: A proposito proprio di questo ragionamento e della cura del dettaglio, tra le varie possibilità c'è anche quella dei rigori. Ti chiedo, per la tua esperienza, come si gestisce un eventuale momento così? Cioè, tu hai già concordato con la squadra la lista dei rigoristi o batte chi in quel momento se la sente?
4: Ho tirato tanti rigori nella mia vita ed è un momento molto intimo il calcio di rigore. Anche chi è rigorista vive più situazioni, anzi più ne tiri più ne senti la responsabilità. Li tiriamo sempre tutte le settimane con i rigoristi, insomma, dove io faccio una lista per partita. Abbiamo avuto modo durante le settimane che eravamo in pausa di fare una simile finale con i calci di rigore, dove ho fatto calciare a tutti i ragazzi un calcio di rigore. Faremo qualcosa di simile anche oggi, e dunque secondo me anche in questa situazione, che come ti ho detto è molto complicata, dove l'emotività a volte prende il sopravvento, avere una linea ben definita e decidere cosa fare in quel momento è molto importante. Dunque una linea da questo punto di vista ce l'avremo, certo no. Oggi la spera per capire eventualmente chi saranno gli 11 in campo in quel momento, però insomma un'indicazione su un'idea su chi sono i rigoristi ce l'abbiamo ben chiara.
3: Tra l'altro anche Gori non è neanche male sui rigori, perché c'è anche l'altra. No, no, scarso, hai ragione, scarsissimo, scarsissimo, il più scarso di tutti. Ecco, l'impressione è che la squadra abbia ritrovato la condizione, cioè che sia andato tutto, stia andando tutto a filo, no? Cioè che la squadra ha trovato condizione, passo proprio nel momento giusto. Quindi, e qui faccio mea culpa, dicevo, ma non facciamo questa cosa del secondo posto, non è un'ossessione. Invece poi alla fine il secondo, essere arrivati secondi e aver avuto quelle 3 settimane di pausa, i risultati sono questi.
4: Io penso che per ogni allenatore il tempo e il lavoro sia un grande alleato, e avere più giocatori a disposizione lo sia altrettanto. Per noi è stata una continua ricerca di questo. Tempo e lavoro, ho avuto la fortuna di averli a disposizione. I giocatori qualcosa abbiamo recuperato, poi sempre non è tutto perfetto, non è tutto allineato, devi essere sempre pronto e reattivo a quello che può succedere.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino qui su A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica in Italia, la serie C, la nostra serie C, che sta arrivando all'atto conclusivo questa sera alle semifinali di ritorno dei playoff, che vedranno alle 20 l'Union Brescia sfidare la Salernitana a Rigamonti. Si riparte dall'1-1 della gara di andata alla Rechi, dopo il vantaggio della Salernitana. L'Union Brescia ha trovato la rete del pari, e che rete, quella rovesciata incredibile di Crespi in pieno recupero. Alle 21 la sfida fra Catania ed Ascoli, in questo caso diciamo che la bilancia pende leggermente a favore dell'Ascoli, perché la squadra di mister Tomei nella gara di andata si è imposta con un netto 4-0, un risultato che lascia diciamo poche speranze agli etnei questa sera al Massimino. Ne parlavamo poco fa con il nostro ospite, il direttore sportivo Stefano Giammarioli, che di fatto ha detto quello che succederà, nel senso che se nella prima mezz'ora non succede niente, il risultato resta invariato, allora l'Ascoli al 99,9% andrà in finale. Dovrà partire forte il Catania questa sera. Se riuscisse a segnare subito un gol in avvio e chiudere magari il primo tempo sul 2-0, ecco che la ripresa sarebbe tutta da vedere, per capire poi anche chi andrà in finale, perché ricordiamo siamo all'ultimo atto, le semifinali di ritorno, poi ci sarà la finale, doppio confronto che ovviamente seguiremo sempre con molta attenzione qui su A Tutta C, su TMV Radio e su tuttomercatoweb.com. L'anno scorso la finale fu fra Ternana e Pescara, alla fine ebbe la meglio il Pescara al ritorno, la gara si concluse in parità e dopo la parità ovviamente della gara di andata si andò ai calci di rigore, perché in questo caso la finale poi non conta il miglior piazzamento in classifica, ma in caso di parità ci saranno i tempi supplementari e poi i calci di rigore. Invece questa sera conterà il maggior piazzamento, quindi di fatto l'Union Brescia dopo l'1-1 dell'andata è leggermente in vantaggio sulla Salernitana, perché l'Union Brescia ha chiuso il campionato, la regular season, al secondo posto rispetto alla Salernitana, che ha chiuso al terzo. Questo di fatto ha anche un po' acceso qualche polemica in casa salernitana sul fatto di aver dovuto affrontare una squadra forte come l'Union Brescia con di fatto gli stessi giocatori che hanno giocato ogni 3-4 giorni negli ultimi 15 giorni, mentre l'Union Brescia è arrivato leggermente più fresco. Ma è un tema che abbiamo trattato a lungo, perché sì, magari è arrivato più fresco ma con meno preparazione, nel senso con meno ritmo. Molto spesso si è visto squadre negli anni passati, quest'anno si è visto tante squadre che partivano da posizioni più basso di classifica, quindi che dovevano partire dai turni preliminari dei playoff, arrivare fino in fondo. Quest'anno non ci abbiamo lasciato niente scuse, in Final Four ci sono andate le squadre che si sono chiuse al secondo posto, Ascoli, Union Brescia e Catania, e la Salernitana che è arrivata terza, è stata una delle migliori terze, una delle squadre più forti del girone C. Andiamo a leggere un po' di notizie per quanto riguarda il mercato, perché la prima ci arriva dagli amici di tuttoc.com, ne abbiamo parlato prima con Giuseppe Lenoci, e riguarda il Pineto, perché come ci fa sapere il nostro amico Laerte Salvini, ha sciolto le riserve. Oggi ci sarà l'annuncio del nuovo allenatore, che sarà Enrico Barillari, ricorderete, alla guida del Foggia, richiamato anche poi all'ultima giornata dopo l'esonero, non è riuscito nell'impresa di salvare il Foggia sul campo. Teniamo una porta aperta per il Foggia, perché ne abbiamo parlato durante il collegamento con gli amici di tuttoc.com. perché ci sono diverse squadre oltre alla Ternana, che di fatto è fallita e non farà parte della prossima Serie C. Ci sono diverse squadre neopromosse che molto probabilmente non riusciranno ad iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Quindi stiamo parlando del Vado e del Barletta, l'ultima in ordine cronologico. Vedremo quello che succederà. Sta di fatto che se in caso di mancata o imparziale, non completa presentazione della domanda di iscrizione, i criteri di riammissione prevedono che le prime squadre a essere contattate, passatemi il termine, per partecipare alla prossima Serie C saranno quelle appunto retrocesse, quindi si va di riammissione. La prima sarebbe il Bra, che ha perso il playout con la Torres, ma anche il Bra sembrerebbe, sono state voci di una così certa voglia di iscriversi al prossimo campionato di Serie C. In ogni caso nella lista di nella graduatoria di riammissione per la Serie C ci sarebbero al primo posto il Foggia e poi la Virtus Verona. Con le parole anche del presidente e allenatore della Virtus Verona, mister Gigi Fresco, mister presidente, io non so mai come chiamarlo, senza dubbio l'allenatore e presidente più longevo della storia del calcio, perché è dagli anni 80 che allena e guida la Virtus Verona, ma lui ha parlato di un 80% di possibilità che la Virtus Verona possa essere riammessa. E poi vediamo anche del Bari, perché il Bari Club, che ha perso il playout in Serie B contro il Südtirol, due gare che sono entrambe concluse senza reti, 0-0 andata, 0-0 al ritorno, e qui in virtù del miglior piazzamento in classifica è stato il Südtirol a conquistare la promozione. Occhio al Bari, occhio, questa è un'indiscrezione che circola, perché anche qui la questione legata alla Juve Stabia, che di fatto non sappiamo ancora se la Juve Stabia potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie B, qualora la Juve Stabia non dovesse iscriversi, ecco che ci sarebbe il Bari che sarebbe riammesso, e in questo caso sarebbe un'altra squadra in Serie C, un altro posto in Serie C, quindi si riandrebbe avanti con questo filone. Sempre sul Bari, la retrocessione per adesso ufficiale, poi vedremo, ha portato una fase di riflessione, probabilmente sarà da ricostruire una rosa intera, come fa sapere il quotidiano di Puglia. Il Bari è praticamente senza squadra, perché ci sono 15 giocatori che erano in prestito nel Bari, che sono in uscita, diversi giocatori che col contratto che hanno difficilmente resteranno in Serie C, perché gli introiti ovviamente sono diversi. Tutto però potrebbe cambiare, teniamoci questa finestrella aperta sul futuro, vedremo cosa succederà al Bari, cosa succederà alla Juve Stabia. Quello che è certo è che sarà un'estate veramente veramente lunga, non solo sul fronte mercato, che è la cosa che ci appassiona di più, ovviamente su tutto mercato web e su TMV Radio. Purtroppo ci saranno anche da seguire queste vicissitudini di club che rischiano di non iscriversi, di iscriversi in maniera errata e quindi andare passare il testimone a un'altra squadra, squadre che si iscriveranno e speriamo possano concludere la stagione, perché abbiamo visto squadre che si sono iscritte e poi estromesse a metà campionato, oppure hanno arrivate fino in fondo con 24 punti di penalizzazione. Insomma, le solite cose purtroppo che animano il mondo della Serie C, e purtroppo non solo del calcio italiano. Noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento mattutino dedicato al mondo della Serie C. Ovviamente alle 17 torneremo in onda per la seconda parte, in quello che di fatto sarà il proprio prepartita delle gare di questa sera. Collegheremo con tutti i nostri amici di tuttoc.com per sapere le ultime anche di formazione per quanto riguarda le due sfide di questa sera. Ovviamente l'invito è a restare qui con noi su TMV Radio e sul 61, poi alle 13 non mancate l'appuntamento come sempre con Maracanà qui su TMV Radio e su il 61. Restate con noi, Daniel Uccellieri vi saluta.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: L'Interista in podcast.
3: Perché l'Inter vince
2: o comunque sempre i vertici.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa ammissione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa, c'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche, autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
1: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
2: Va celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo, e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo, di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché grandissimi applausi al Como.
1: Certo.
2: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a, a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha vinto, ha conquistato, scusami, la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne nell'organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico, la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però sappiamo, dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, della 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che è la Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore, ma fallimento, e lo ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve, ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
2: Ma mi auguro per loro, per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean Elkann, tanto innamorato dei dirigenti francesi, Comolli, Modestò, Vasser, La Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà Elkann con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata, non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino. Quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comolli, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve secondo me utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro nell'incontro di ieri Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
2: Questa è una notizia, però.
1: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosce.
2: Andare capocciate alla parete.
1: Altro che.
2: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
1: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
2: Io conosco Spalletti. Spalletti, secondo me, è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie, naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli open die, David, non servono alla Juventus. Quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
1: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
2: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, vuol dire Ibrahimovic, io l'ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo, e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io su Milan voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché sì, interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinali invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori, sì, a scelta della società. Lo ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori. Non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo. Non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente, e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
1: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
2: Ma no, io questo che Allegri sia fuori dal nuovo calcio non ci credo. Hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
1: nazionale?
2: Lui nazionale, ripeto, non so se andrà lui nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo. Lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito. Io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri. Io li dividerei almeno 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne. Si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte secondo te?
2: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentino, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano è... Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società, dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante. Parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro sul Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò, Conte ha tirato una bella frecciatina e ha detto loro vogliono Guardiola, per carità anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della Nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire è che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
2: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora, c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis, ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16. Quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti, e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D. Quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre, e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema, secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettante, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli io ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile, scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Baggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi il Club Italia, e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa, anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina da questo punto di vista. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare ai, soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori, gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato.
2: Sì,
1: perché
2: altrimenti fai dire una cosa sulla nazionale.
1: Certo.
2: La nazionale gioca adesso due amichevoli che sì, purtroppo sono come dire un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene con Under 21. Si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
3: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo. Dunque, vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono tifoso della Juventus e tu lo sai. Sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Common Lee a me sinceramente mi è destato tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno, sinceramente devo essere, secondo me, mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di comodo con Spalletti, secondo me, può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Beh, di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che... Vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
2: Ma certo, ho detto prima che o Comorri da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado, caratterialmente, psicologicamente, concretamente, di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di El Khan. Anch'io pensavo che Comorri fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto, impegnando, ripeto, come ho già detto, molto di più, secondo me, Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai, secondo lui, già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne ha parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura, poi si è smesso di parlarne.
2: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro, io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione. Già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto che le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di

0: E il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Maragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha fatto, ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata, ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, tra poco.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è Andrea Maiocca, al collegamento telefonico con tutto Mercato Web. Abbiamo Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, ciao Enzo.
1: Notizia del giorno, io riparto dalle parole di Comolli. Ti dico la verità, Ivan, a me mi hanno convinto neanche un po'. Non so a te se ti hanno convinto. Ricordiamo alcuni passaggi fondamentali. Vabbè, su Yildiz ha detto resta, non verrà mai ceduto, e questo lo immaginavamo dopo soprattutto il rinnovo in pompa magna con tanto di abiti eleganti fatto, però potrebbe partire un giocatore in più rispetto a quello che era previsto, perché chiaramente bisogna rientrare nei paletti del fair play finanziario, l'Europa League non aiuta, e quindi al di là dei Bremer, dei Cambiasso, dei Turam, potrebbe partire anche il Conceição di turno. Ti faccio intanto questi quattro nomi e ti dico se possono essere questi i nomi in partenza in casa Juve.
3: Scusa, Bremer, Conceição,
1: Turam e Cambiasso.
3: Beh, sono su tutti e quattro, però sì, scusami, chiaramente la Juve ha necessità di fare delle operazioni in uscita per rientrare un po' del buco che comunque si crea, scusami, con la mancata partecipazione alla Champions League, e questi giocatori sono quelli che possono avere oggettivamente, a parte il Leeds che però appunto ha detto chiaramente che non parte, come lì questi sono giocatori che possono avere più mercato. Poi un po' l'hanno perso tutti, perché ovviamente nel senso un po' le quotazioni sono calate dopo una stagione al sesto posto, è inevitabile, cioè non penso che verrà nessuno a proporti gli 80 milioni per Cambiaso, francamente, però sono comunque giocatori che hanno un mercato e che per la Juve può aver senso cedere nell'ottica appunto di entrare di quelli a manchi e di

0: costruire una squadra sicuramente competitiva. Quanto alle parole di Pomolli, ma non mi convince più che altro il contesto, cioè mi sembra impossibile, cioè, allora, succederà, perché è quello che sta succedendo, che Pomolli resterà. Mi sembra una convivenza impossibile quella con Spalletti, francamente.
1: Soprattutto dopo che gli dici ieri nelle parole che hai concordato con lui il mercato invernale, penso che in questo momento Spalletti l'è andato a cercare a casa dopo quelle parole.
0: Altri sì, no, ma infatti, però del resto, cioè,
1: poi lo citofona stasera anche Tudor, che a quanto pare lui credo abbia detto, ammettendo l'errore di Open Daga, l'ha preso per Tudor.
0: Sì.
1: Non, invece io penso, non so che cosa ne pensi tu da esperto di calciomercato, che lui abbia fatto assolutamente quasi tutto da solo, e questo è il vero problema.
0: Sì, ma anche perché poi diciamo in maniera, se vogliamo, anche coerente, cioè nel senso come lì è stato preso con un determinato imprinting, è un dirigente che ha una certa idea, sai, gli algoritmi, tutte queste cose qua, sì. E quindi diciamo
1: ti ha difeso ieri,
0: sì sì, ma vada, ma insomma da quel punto di vista, cioè, ci sta nella misura che se sei quel tipo di dirigente, ci credi, sei stato chiamato nella consapevolezza del tuo modo di lavorare, cioè non è che la Juve l'ha scoperto dopo aver chiamato, che come lì lavorava in un certo modo, per me ci sta che lo difendi. Certo, se i risultati sono dalla tua, c'è un problema di fondo, quindi cioè, non è come lì, ecco, che deve fare le valutazioni sul, o meglio, le valutazioni sul suo modo di operare, come lì le può anche fare, ma sono considerazioni di come lì, fatti suoi, che non sia, sarebbe opportuno che la Juve, cioè che le facesse la Juve.
1: Sì, tra l'altro Ivan, per quanto riguarda i dati, le statistiche, eccetera, c'è da dire una cosa: che non sono applicate soltanto al mercato, ma sono applicate anche nella gestione dei giocatori. Cioè, quando la Juventus all'improvviso, durante la sessione di allenamento, ferma un giocatore, poi ne ferma un altro, fa allenare di più uno, poi un altro, è sempre perché ci si affida a quei numeri di statistiche che lui impone anche nella gestione del gruppo. Ora tu immagina di Spalletti che magari vuole fare un tipo di lavoro, preparare una partita, e gli vietano di lavorare con un giocatore perché i numeri dicono altro. Io continuo a non vederla questa convivenza, onestamente.
0: No, ma il problema non è l'uso dei dati, nel senso che poi seriamente nessun club e nessun dirigente oggi come oggi ne fa meno. Se vogliamo, l'uso solo dei dati, quello è una cosa diversa, ma soprattutto l'esistenza di due metodologie molto diverse e volendo incompatibili, cioè Spalletti e Pomolli mi sembrano incompatibili, poi però si torna lì, pare che dovranno convivere, non so come faranno, cioè per me è un errore grosso che sta facendo nuovamente la Juve. Però lo sta facendo, cioè non riesco a immaginarmi le dichiarazioni di Pomolli di ieri se non nell'ottica di una sua permanenza, perché altrimenti che fai parlare a fare, cioè, credo che sia ufficiale che resti, ecco, è una cosa che un po' mi sorprende, però tant'è.
1: Esatto, questa diciamo è un po' la situazione al momento. Andiamo in casa a Napoli, perché in casa a Napoli immagino che invece sia abbastanza evidente che la scelta è stata fatta, no? C'è Vincenzo Italiano che sarà lui a sostituire Antonio Conte, scavalcato Allegri. Ti chiedo se era già in poll, ma noi l'avevamo detto anche altre volte, rispetto ad Allegri, o se a un certo punto si era fermato a pensare De Laurentiis quando ha scoperto che Allegri non era più l'allenatore del Milan.
0: Ma allora, l'Italiano come primo sostituto, francamente, abbiamo sempre detto, quindi ti devo dire che l'ho sempre messo in poll. Per Napoli, un tecnico che De Laurentiis piace da tanti anni. Cioè, a De Laurentiis si possono dire tante cose, però del fiuto ce l'ha. L'Italiano gli piace da quando era allo Spezia, anche più Esposito l'ha provato a prendere quando era al settore giovanile dell'Inter, ancora non lo conosceva praticamente nessuno, quindi nei suoi difetti, nel suo istrionismo, che a volte è anche un problema, però De Laurentiis un po' di intuito ce l'ha, credo che sarà italiano. Poi in questo percorso dei contatti con altri allenatori li ha avuti, cioè, questo poco, ci sono pochi dubbi. Ne ha avuto anche uno con Simone Inzaghi, che gli ha detto grazie, no grazie,
1: no, grazie,
0: in maniera anche abbastanza chiara. Sì, sì, penso anche abbastanza, vabbè, fredda, garbata, però insomma, diciamo, non aveva nessuna intenzione di tuffarsi nell'avventura del Napoli. Con Allegri li ha nella misura in cui De Laurentiis ha un ottimo rapporto con Allegri, così come lo ha con Conte, che diciamo esula dagli aspetti professionali,
1: sì, sono
0: da anni, si sentono da anni, si conoscono, quindi sicuramente una chiacchierata l'ha avuta. Sicuramente è una tentazione. Allo stesso tempo, questo campionato del Milan, in realtà, qualche ombra, secondo me, ce ne abbiamo parlato un po' quando è, ieri o l'altro ieri. Qualche ombra su Allegri la getta, perché fino all'inizio di questo campionato era prendo Allegri perché tanto so che mi porterà l'obiettivo minimo. Quest'anno ti ha dimostrato che non ti porta necessariamente all'obiettivo minimo, non è una garanzia di risultato, ecco, è un po' paradossale, ma così è.
1: È diventato così. Casa Milan invece adesso qual è lo scenario? Perché poi si parla del prossimo Iraola, il prossimo eventuale allenatore del Milan, ma chi è che sta trattando l'allenatore, visto che non c'è neanche il dirigente in questo momento? Lo può fare,
0: ma la proprietà, la proprietà, c'è il cardinale Ibrahimovic e Calvelli, che è un po' il consulente.
1: Però si rischierebbe di commettere l'errore fatto l'anno scorso quando arrivò Tare con giocatori già presi, che Tare non avrebbe preso, vedi Ricci, e magari avrebbe preferito prendere Sciacca. No, Tare proprio, perché credo che il mercato
0: Sarri
1: lo cominciano
0: a fare. Avevo capito Sarri. Sì, ma sicuramente il Milan sta partendo con degli errori di fondo. Poi Ibrahimovic è stato un grande campione, ma è anche quello insomma, che ha gestito malissimo il Milan futuro. Ha già avuto l'occasione di guidare il Milan in realtà, e l'ha fallita. Io credo si possa dire in maniera abbastanza oggettiva. Sta sentendo sia gli allenatori sia i dirigenti in Milan, e Iraola è il primo nome per la panchina, credo che poi alla fine sarà lui. È un po' più complicato capire i dirigenti, cioè è l'errore che dicevi tu, secondo me Milan sta rischiando di commetterlo, sì, ovviamente sì.
1: Infatti questa è una cosa che va capita, approfondita e studiata, insomma, un pochettino, perché chiaramente poi se costruisci una squadra a un dirigente che ancora non è subentrato, per un allenatore che più o meno hai un'idea ma ancora non, cioè, io continuo a vedere, e parlo in generale, quindi non soltanto di Milan, Juventus, vedi, adesso mettiamo questo sul tavolo, che si è invertita la situazione. Cioè, qua vedo giocatori che si ribaltano all'allenatore, allenatori che si mettono contro direttori sportivi che magari si arrabbiano con le proprietà, e qua c'è tutta la rovescia. Qua ci vorrebbe una struttura ordinata, una disciplina, no? Con il proprietario del club che sceglie i dirigenti di cui si fida, li impone all'allenatore, e impone l'allenatore al gruppo squadra, che deve rispettare tutta questa scala gerarchica, che mi sembra che venga stravolta continuamente. Come mai?
0: Perché si complicano le cose e non si riescono, non si fanno le cose semplici, se vogliamo, perché poi quella struttura che hai detto tu, in realtà farla non è facile, però pensare che quello sia il modo giusto, in realtà lo possiamo pensare tutti, cioè è una cosa alla portata di tutti. E tra l'altro lo dico nei risultati, perché c'è un solo club che negli ultimi anni sta ragionando in quell'ottica, e dimmi tu qual è il club che ha vinto di più negli ultimi anni.
1: Certo,
0: ce ne sono uno e mezzo, perché in realtà anche il Napoli un po' ragiona in quel modo, però oggettivamente l'unico che ha davvero quella struttura così come l'hai descritta tu e l'Inter fondamentalmente. Sarà un caso che il club sia vinto più negli ultimi anni.
1: Ovviamente no. Allora c'è un amico che scrive, Marco, ma cosa avrebbe dovuto dire Comolli? Che non si farà mercato perché non ci sono soldi? Questo l'ha detto comunque Marco. Poi, che con Spalletti si scannano tutti i giorni e che non sopporta Chiellini e Ottolini, ha detto quello che avrebbero detto tutti gli AD in questa situazione. Allora, prima di tutto l'ha convocato lui questa riunione con parte della stampa, quindi poteva anche non convocarla se non voleva dire cose scomode, primo. Secondo, che non si farà mercato, di fatto lo ha detto, anche se ha sbugiardato se stesso, perché fino a poco tempo fa ci diceva che non contava se la Juve era in Champions o no, i giocatori sarebbero arrivati lo stesso, il progetto sarebbe stato importante, nessun campione avrebbe detto di no, ieri ha detto il contrario. Due, no, magari puoi anche dire che non ti scanni tutti i giorni con Spalletti, ma dire che vai d'amore e d'accordo è una cosa che lascia quantomeno perplessi, no? E soprattutto perlomeno non dici che hai concordato il mercato di gennaio con un allenatore che invece per tutto gennaio ti ha chiesto un attaccante che non ha avuto e te l'ha ribadito a fine campionato. Quindi io non sono d'accordo su niente di quello che ci scrive il nostro amico. Tu?
0: No, io sono un po' più d'accordo con quello che scrive Marco, nel senso che nel momento in cui un dirigente va a fare delle dichiarazioni,
1: che però ha scelto lui di fare.
0: Arrivo, quello è il tema.
1: Ah, okay.
0: Cioè nel momento in cui un dirigente fa delle dichiarazioni pubbliche, io non mi aspetto, cioè veramente sei uno scappato di casa se vai a lavare i panni sporchi in piazza, quindi io non posso pensare che l'amministratore delegato della Juve in un'intervista dica sì, con Spalletti ci stiamo sulle scatole, cioè mi sarebbe suonata una dichiarazione assurda.
1: Ma non dici neanche l'esatto opposto.
0: Perché... no, invece secondo me ci sta di dire, cioè secondo me nel momento in cui lo dici devi dire quello, cioè l'amministratore delegato della Juve deve dire da contratto che vado amore d'accordo con l'allenatore della Juve, se no non se ne esce. Il problema è quello che, cioè il tema è l'opportunità di farle queste dichiarazioni, cioè nel momento in cui non puoi dire la verità, perché ripeto, io non chiedo all'amministratore delegato della Juve di dirci che non va d'accordo col suo allenatore, cioè sarebbe una cosa assurda, però non le fai. Cioè, non fai queste dichiarazioni, non ne parli, non convochi questa riunione, che per carità direi tu, vuol dire che non vuoi che i dirigenti parlino alla stampa. Però è stato un po' tutto surreale, cioè anche chi c'era ha raccontato un incontro decisamente surreale, perché stai parlando con un dirigente che in questo momento è veramente al minimo della fiducia un po' di tutti e che ti ha dovuto appunto... non potendo aprire una frattura, però ti ha dovuto dire delle cose che tutti sapevano non essere vere.
1: Facciamo così, ti provo a riavvolgere un film per farti capire come secondo me dovrebbe ragionare una società che poi pure ha commesso i suoi errori, e parlo della Juventus gestita da Andrea Agnelli, no? Che ha fatto un ciclo inarrivabile, che poi nel finale ha commesso una serie di errori che hanno portato poi a un po' di collasso del sistema. Però il primo ciclo di Allegri, 5 scudetti di fila, Coppa Italia come se piovesse, Supercoppa, 2 finali di Champions, eccetera, eccetera. Nedved non ama particolarmente Allegri e non lo nasconde. E si fissa per cambiare la narrazione delle vittorie della Juventus, dice siamo forti, siamo belli, siamo bravi, siamo avanti a tutti, prendiamo Sarri così diventiamo anche più belli. E lo impone. Conferenza stampa di addio ad Allegri e si svela il prossimo allenatore. Nedved non si presenta. Non c'è, perché giustamente dice io sono il primo che l'ho voluto fuori, è una falsità se mi presento là, gli faccio l'applauso, mi metto a piangere eccetera, io non lo volevo più, ho voluto cambiare, ho rotto i rapporti, vado, non mi presento neanche, dico che ho un impegno istituzionale, non c'è. Andrea Agnelli fa una conferenza stampa nella quale dice io da presidente sarei andato avanti con Allegri, dopodiché ho dato delle deleghe di mercato ai direttori sportivi, quindi faccio sì che magari se una volta posso imporre io una mia scelta la impongo, però qualche altra volta devo rispettare chi ha la delega di fare il mercato. Mi hanno chiesto questo cambio, lo faremo, salutiamo Max e via. Così mi sembra ordinata la cosa, cioè magari tu sai anche che nel vertice della piramide c'è il presidente che ci mette la faccia prima di tutto, ringrazia l'allenatore, dice che lui avrebbe anche idee diverse ma rispetta la delega perché l'ha data e quindi si fida del suo staff. E poi si va avanti per quello che è appunto il percorso nuovo. Qua parla l'amministratore delegato che fino a ieri non parlava neanche italiano, che era sparito, che non parlava quasi mai. che un uomo sembra solo, che ti dice: sì, Elkan ci ha detto, se avete problemi li risolvete tra di voi, io sono convinto del mio ruolo, in 4-5 anni vedremo, 4-5 anni, capisci che, non lo so, dimmi tu.
0: No, no, cioè, però aspetta, però lo scenario che hai ricordato tu, a parte che poi quello fu un errore, quindi vabbè, non tornerei sugli errori, però lì c'è una differenza grossa, cioè lì se andassi c'era una separazione,
1: sì,
0: e quindi era giusto, cioè era, non si creava un problema se veniva reso noto che una parte della dirigenza e l'allenatore non avevano sintonia. È una differenza sostanziale. In questo caso non c'è una separazione, c'è un amministratore delegato che va avanti, un allenatore che va avanti,
1: però c'è un fallimento, non... qui, quindi magari la proprietà deve farsi sentire davanti a quella che è stata la fallimentare.
0: Ma quello è il tema è quello, cioè il tema è che non puoi andare avanti con Comò lì, però nel momento in cui ci vai avanti, lui ti deve dire che è d'accordo con l'allenatore, cioè non può dire che cioè se ieri avesse detto io e Spalletti proprio non ci sopportiamo, oggi eravamo qui a dire: ma come fa Comò lì a fare delle dichiarazioni del genere e non dimettersi? Perché quello è il discorso. Quindi io non mi aspettavo una professione di verità da Comò lì. Mi sarei aspettato, ripeto, delle valutazioni da parte della proprietà della Juventus. Perfetto. Che però evidentemente non sono arrivate.
1: E allora ti faccio la domanda finale: al netto di quello che ha detto ieri, sì, ti stupiresti se poi all'improvviso Elkan cambiasse idea su di lui?
0: Ma allora, per quello che è stato il risultato sul campo, no, cioè per me sarebbe è stata la protagonista di un disastro così clamoroso da tutti i punti di vista che non capisco come si possa andare avanti con Comò lì, e nel momento in cui ha una totale situazione di rottura con l'allenatore, mi sarebbe, cioè non mi stupirebbe, sarebbe il passo doveroso separarsi. Dopo che ha fatto quella dichiarazione mi stupirei, perché fossi un tifoso della Juve sarei ancora più preoccupato, perché se tu fai fare al tuo amministratore delegato il punto di fine stagione in cui parla anche del futuro, in cui non viene mai balenata l'ipotesi di una separazione, e poi se tu fai fare al tuo amministratore delegato il punto di fine stagione, gli fai fare dichiarazioni sul futuro, fai parlare dell'allenatore, dei giocatori, di tutto, e poi 5 giorni dopo lo mandi via, io da fossi un tifoso della Juve sarei estremamente preoccupato, perché sarebbe una manifestazione di pressapochismo clamorosa. Se tu vuoi mandare via Comò lì, non gli puoi far fare quello, non lo fai parlare. Io non ho letto le parole di Furlani, di Tarr, cioè ora io non è che sia la società ideale in questo momento, però le parole di Furlani, non ho visto che Furlani ha fatto il punto di fine stagione,
1: certo,
0: è stato mandato via, arrivederci,
1: grazie. Certo, perché tanti avevo già deciso e quindi non ti do neanche la possibilità di parlare, che non c'è niente da dire, poi se uno vuole parlare dopo, parla dopo, anche se poi ci sono gli accordi di segretezza per cui probabilmente non parlerà neanche dopo, però.
0: Tra l'altro, ma come lì, se stai valutando di mandarlo via, gli dici: amico mio, ora non facciamo questa intervista, stiamo valutando, comunque in questo momento non la riteniamo opportuna, vediamo tra una settimana, e nel frattempo fare le valutazioni. Se domani Elkan manda via Comò lì dopo che l'ha fatto parlare da vertice della società, amministratore delegato è il vertice della società, e poi lo manda, per me è una situazione, cioè è ancora, paradossalmente ancora peggio. Poi nei fatti magari no, perché risolve un problema, ma a livello comunicativo è un disastro che dalla Juventus non mi aspetterei.
1: Già. Caro Ivan, grazie davvero, un grande abbraccio a Ivan Cardi, Tutto Mercato Web.
0: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Noi ci fermiamo, al rientro abbiamo l'Apo De Carlo, a tra pochissimo.

0: Allora, adesso diamo il buongiorno al Lapo De Carlo. Ciao Lapo, ben ritrovato.
1: Ciao a te, ben trovato, ciao a tutti.
0: Sei pronto a vivere questo mondiale spettacolare senza l'Italia? Che tristezza.
1: Vabbè, almeno ti farò la Germania, che è l'unica come cosa mai? Che mi consola. E beh, i parenti.
0: Ah, i parenti, non lo sapevo, non mi ricordavo che...
1: Come non lo sapevi? Non lo sapevi. No. Io c'ho i parenti, un sacco di parenti tedeschi.
0: Ah, attenzione, quindi...
1: Dai, ciao, dobbiamo ancora in mani tanto in München.
0: I Lappen!
1: Ah, genau, da.
0: I Lappen.
1: Lappen, De Carlen.
0: De Carlen, Lappen De Carlen.
1: Quindi almeno mi tocca la Germania, però ovviamente la tifo con moderazione, non è che io
0: non ti sono
1: lì a sbavare per la Germania vita. Io te l'altro, faccio un esempio, io avevo un amore incondizionato per il Galles, da sempre. Tanto più che una della la mia prima fidanzatina era gallese.
0: Attenzione.
1: Jenny, che avevo, a 15 anni, quelle cose innocenti.
0: Ah, vabbè, il bacino sulla guancia.
1: Il bacino, quando sai, ero in un villaggio turistico, ero cliente anche lei. Sì. E lei ha conosciuto questa ragazza gallese. E io sono stato da loro in vacanza, a casa loro, 20 giorni, tenuto da papà Edmund, che era un uomo grande e grosso con la barba rossa, tipicamente gallese, e ho detto basta, posto meraviglioso, mi sembrava di essere una fiaba.
0: Benissimo.
1: E quindi viva il Galles, per il Galles non c'è neanche il Galles, e allora cosa faccio?
0: E allora
1: cosa
0: Germania. E allora Germania. Senti, ti do una notizia, anche quando dobbiamo tifare per squadre della nazionale, abbiamo squadre e passioni diverse. Te ce ne frega giusto. Io sono molto francofono, anche se qualcuno mi sta facendo cambiare...
1: Ma la Francia, io sono anche uno dei pochi che non disprezza la Francia.
0: A me però qualcuno mi sta facendo cambiare idea, immagino che hai capito chi... Però va bene.
1: Sì, la Francia, eh?
0: Sì, un dirigente, va bene.
1: Ah, vabbè, ho capito, se basta un comune lì...
0: Senti un po', stavamo facendo un ragionamento prima con Antonello Valentini... che mi sembra di assistere, guardando, prendo per esempio l'Inter, il Milan, la Juventus, no, a delle cose un po' strane. Allora, l'Inter, che ha vinto lo scudetto non a caso, l'ha vinto con una struttura che c'ha una proprietà, e vabbè, un presidente che delega, una dirigenza in accordo col presidente, la scelta di un allenatore presa di comune accordo dopo che magari si era scelto Fabregas, e vabbè, bugie bianche nel dire che al primo posto c'era Chivu, questo non ci interessa, scegli Chivu, decidi di andare avanti, una squadra che sta dalla parte del suo allenatore e vinci lo scudetto anche con largo vantaggio, con pieno merito. Due società dove sembra che le cose avvengano alla rovescia, giocatori che si ribellano all'allenatore, allenatore che si ribella al dirigente, dirigente che non crede nel presidente, e saltano praticamente il banco. Possiamo anche sintetizzare così il male delle due decadute in Europa League, Juventus e Milan, al cospetto di un Inter che invece evidentemente non a casa, al di là della qualità dei giocatori delle rose, ma è proprio la struttura che dico che fa la differenza.
1: Ma intanto sembra che stai facendo, parafrasando un po' il mio articolo, l'editoriale sull'Interista di oggi.
0: Non l'ho letto, giuro. Però lo
1: leggerò. Intitola Restare per sempre al vertice è possibile? Che è una domanda, no? Nel senso che se guardo la storia dell'Inter, questo fatto di grandi alti e qualche basso, i bassi dell'Inter significano al massimo dei settimi posti, non cose di... però è vissuti sempre in modo drammatico, e quindi l'Inter ha avuto dei momenti però in cui era incredibilmente competitiva qualche stagione. Qui invece sembra, e poi diciamo, non è mai stata come il Bayern o il Real Madrid o l'Ajax, che poi adesso è andato in decadenza, perché diciamo che adesso l'Ajax non è più quello di una volta. La domanda è: quali sono i club che in giro per il mondo sono permanentemente nell'elite del calcio? E non sono tanti, sono molto pochi, nel senso che si tratta di punto del Real Madrid, del Barcellona, del Bayern, e vabbè, grazie al Manchester City e al Paris Saint-Germain, ma la storia è fatta, cioè Paris Saint-Germain e City, perché hanno i soldi, hanno temporaneamente il presidente, ma non hanno una storia né il Paris Saint-Germain né il City di picchi, hanno avuto una vita mediocre fino all'altro ieri, e da ieri, diciamo in termini indicativi, sono due squadre che attualmente fanno parte dell'elite. Per cui la domanda è: come fai a rimanere stabilmente nell'elite del calcio mondiale?
0: Beh, la Juventus di Andrea Agnelli per un bel po' c'è rimasta.
1: Ma la Juventus ha avuto il problema che hanno tutti. La Juventus era, oltre a essere una società coesa, forte, robusta, era chiaramente con la stessa governance da 100 anni. E se tu hai gli stessi presidenti, cioè meglio, la stessa presidenza, o meglio una linea di continuità generale, mentre gli altri... ogni tanto si affannavano, disperavano, perché sai, arrivava un presidente e chi lo sa in che maniera va a finire. Il Milan ne sa qualcosa, perché ne parlava ieri, c'erano, ho parlato ieri sia con Carlo Pellegatti, sia con Cristiano Ruiu, con un po' di personaggi, Franco Ordi, insomma, si è passato un periodo brutto, storico, da c'è stato anche Carraro presente nel Milan, per esempio, però si è passato da Giussi Farina, poi ha avuto Berlusconi, e da Berlusconi sei tornato a Yong Gong Li, cardinale, che oggi sembra più un meme che un presidente. E questo aspetto indica che quando tu hai un presidente di turno che è tutt'altro che illuminato e che fa tutti gli errori possibili e che non si accorge neanche degli errori che fa e che ha oltretutto una serpe in seno, che in questo caso sembra essere Ibrahimovic, che devasta il mondo Milan facendo praticamente all'interno degli errori, ma neanche errori, dei quasi, se un tifoso dell'Inter o della Juventus potesse immaginare qualcuno che può lavorare all'interno per distruggere, non potrebbe fare altro che pensare a Ibrahimovic, che ha veramente devastato Allegri e tutto il lavoro che ha fatto durante l'anno, perché uno può pensare tutto il male possibile di Allegri perché gioca male e non costruisce niente. Io ho sentito, tutti hanno visto quello che ha detto Adani, Cassano piuttosto che altri, che hanno detto anche cose vere, interessanti, perché Cassano a novembre, da settembre a novembre, ci sono un sacco di passaggi nei quali dicendo il Milan non arriverà mai tra i primi quattro, cioè per me è impossibile che arrivi, o se arriva un miracolo, ma per me non arriva tra i primi quattro, e lo diceva col Milan che era secondo e primo, quindi bisogna dargli anche atto, al netto del fatto che lui si esprime con modi che sono poco urbani, direi, e sono piuttosto disprezzabili nella modalità, quindi lasciamo perdere la qualità comunicativa, ma sicuramente ha detto delle cose interessanti. Detto questo, è evidente che il Milan e la Juventus hanno rispetto all'Inter di oggi un problema di gestione. L'Inter ha trovato un presidente non naif, che viene dall'Indonesia, non troppo appassionato come era Moratti, non magari di passaggio e senza più avere le munizioni, Zhang, che però ha fatto una cosa migliore in assoluto facendosi ben consigliare quando gli hanno detto prendi Marotta. Ora la domanda che mi sono fatto e che io mi pongo è: ma dopo Marotta la terra è piatta e finisce il mondo, o è ancora c'è la possibilità? Perché
0: che risposta
1: una società, la risposta è che il problema dipende dal fatto che certamente è possibile vivere anche senza Marotta, che non so quanti anni rimarrà ancora all'Inter. La domanda è: ma l'Inter stanno intuendo, ma non solo l'Inter, quali sono i metodi? Se noi andiamo a vedere i motivi per cui alla Juventus e al Milan hanno fallito in questi anni miseramente, magari nel senso che spendendo un sacco di soldi, alla fine guarda cosa succede. Per esempio a Napoli c'è Antonio Conte, che per me ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in determinati casi, ma ha fatto anche delle cose straordinarie, e alla fine lì in due comandano, c'era De Laurentiis che poi stava zitto e Conte che parlava, sì. Quando c'era Spalletti, De Laurentiis stava zitto e Spalletti che parlava. Quando cominciano ad esserci più figure, c'è una sovrapposizione. All'Inter cosa che c'è? Marotta, fine.
0: Sì, è quello che ti dicevo.
1: E l'allenatore di turno. Alla Juventus è arrivato Spalletti. Infatti la Juventus, al netto del dramma di non aver fatto il modo di arrivare in Champions League, quindi chiaramente con conseguenze piuttosto importanti. Beh, certo. Ma la Juventus è una società con Gian Erkan che può tranquillamente, si fa per dire, rimettere in mano al portafoglio, rimettere ancora dei soldi, ricapitalizzare, fare un'altra campagna acquisti che però stavolta vada incontro alle esigenze di un allenatore che tra l'altro non ha neanche l'intermediazione di Comolli, passa direttamente la cassa e va subito dal presidente, per cui Gian Erkan e Spalletti, Comolli nel frattempo è esautorato dal suo ruolo, e quindi
0: beh,
1: tu
0: insomma,
1: hai,
0: dopo quello che ha detto adesso, ieri, il contrario. Questa è la cosa
1: per
0: che
1: il momento sì
0: tanto.
1: Però cioè per il momento ne abbiamo visto Spalletti che apriva la porta di
0: lui, ha detto che provano d'amore d'accordo, certo.
1: E per cui certo che Comolli non può stare a fare la figura del merlo, ed è evidente che oggi hai bisogno di avere una situazione molto più fluida, e di certo comunque Spalletti che parlava con Gianelka non poteva essere che una situazione temporanea, appunto, anche perché Gianelka non è competente di calcio prima di tutto, e quindi è lui casomai che ha già i suoi bei problemi, per esempio la Ferrari nuova elettrica che è un dramma imbarazzante, ma detto questo deve cercare di capire a chi affidarsi, che non può essere un signore soltanto francese che ha idee algoritmiche e che magari viene perché cerca di riformare o di rivoluzionare un mondo laddove un po' come quello che sta cercando di fare il Milan, se è vero come è vero che sta cercando Rangnick. E insomma, voglio dire, infatti ieri sera in TV lo chiamavo l'uomo Rangnick, che in effetti sono un po' quello. Hanno ucciso l'uomo Rangnick all'epoca, ma è ritornato, perché i supereroi non muoiono mai, solo che adesso Rangnick ne ha 67 di anni. Passo, vedi, scusami, disinvoltamente da Juve Milan, da Milan.
0: No, no, no, ma perché il tema è legato, poi sono sostanzialmente.
1: È certo. Allora, quello che succede è che, e qui lo leggo pure ad un ultimo elemento, come tu sai io insegno comunicazione, sì, sì. E lo insegno nelle aziende, oltre che in università. In università è un conto, ma quando vai nelle aziende ti accorgi perfettamente che la stragrande maggioranza delle aziende che non riescono a performare non è che non performano solo perché hanno sbagliato il business plan o comunque là non c'è un tema di strategia aziendale efficace e basta, ma la stragrande maggioranza delle agenzie non funziona, così come molta gente è infelice nelle agenzie, scusate, nelle aziende, chiedo, perdonami,
0: sì.
1: Perché la gente si trova male, comunica peggio, si sbagliano a mandare le mail, magari c'è un meeting che non riesce bene perché...
0: Guarda, è interessante quello che dice, ti faccio una domanda in corso. Hai la sensazione, sì, che i club di Serie A in questo momento abbiano delegato alle comunicazioni, agli uffici marketing, più che all'ufficio comunicazione?
1: Era il punto a quello che stavo arrivando, infatti, esatto. È quello. Cioè, se tu hai una pessima comunicazione, non esterna, ma interna, e quindi il risultato è anche esterno. Ti faccio un esempio banale. Se il Milan gioca con il Cagliari, la partita decisiva della stagione, e tu hai un pranzo che il presidente fa in via Monte Napoleone, in Bella Vista, con gli altri dirigenti, a lei, con una situazione che chiaramente è tutt'altro che esemplare, perché se tu sei nel giorno della partita più importante e sei il presidente della partita che decide anche le sorti, ti chiedono un sacco di soldi, le strategie e tutto, e tu vai da Monte Napoleone, ma tu devi mangiare a Milanello, tu devi stare lì vicino alla squadra. Quella è anche quella comunicazione. La comunicazione non è parlare e basta. La comunicazione è una serie di comportamenti, di atteggiamenti, di modalità che la gente percepisce, in più con una sorta di semidirigente, perché non è neanche dirigente, quindi è un bullo che in questo momento si aggira per le vie di Milanello, parla con i giocatori, non ti preoccupare, lei che ti vuole mandare via, ma ci penso io, non ti preoccupare che è Ibra. Tutto questo non fa che naturalmente accartocciare tutti i tentativi comunicativi che ci sono stati magari da parte di qualcuno. Al Milan c'era troppa gente di cui non si capiva bene chi contasse di più, al punto che Furlani è andato addirittura negli Stati Uniti per dire: oh, ma conto più io di Ibrahimovic, perché se no diventa Ibrahimovic, invece, che non è né un dirigente, non è neanche socio del Milan, ma è socio di Red Bird, quindi diverso, ma comunque viene lì, poi va via. Poi in un momento in cui il Milan manda via tutti, la domanda è: chi decide oggi i contratti, l'allenatore, chi fa delle strategie in un momento in cui la squadra deve riformarsi e non c'è neanche un dirigente col potere di firma, perché hai mandato via tutti nel arco di 24
0: ore? E questa è l'altra domanda che mi sono posta e che sto ponendo. Certo. Chi è che sta facendo il Milan?
1: Il problema è che tutta questa confusione è generata da qualcuno che è tutt'altro che comunicativo, perché Ibra non è certamente comunicativo, ma è muscolare ed è, diciamo, ed egocentrica come tipo di formalità. Lui non è un dirigente e, non essendolo, non si comporta come tale. Lo dimostra il fatto che il Milan, mentre deve riformarsi, ha un personaggio come lui che teoricamente è centrale, ma che poi sparisce per mesi e poi ritorna centrale improvvisamente facendo più danni della grandine, e che cosa fa? Va poi a fare 3 settimane negli Stati Uniti a fare il commentatore per i mondiali. Insomma, è tutto molto surreale e io onestamente sono anche dispiaciuto, perché al netto del fatto che i tifosi non juventini, non milanisti in particolare, saranno contenti e felici perché dicono perché in effetti con tutte le cose che sono state dette, io ho sentito per esempio i tifosi di Inter che chiaramente godono perché sono tifosi, certo. Ed è giusto che i tifosi godano, io certo. Penso che è normale che sia così, tifosi, ma dal punto di vista formale, visto che noi due facciamo un mestiere diverso, sia io che te, e sì, che il giornalismo, e che ha il dovere anche di guardare oltre, guardate che Juventus e Milan che non vanno bene è un male per il calcio italiano.
0: Certo che lo è.
1: Lo è, perché se non hai due delle società più importanti tradizionali, cioè io penso sempre che se quando la Juventus vinceva, che ha vinto un sacco di scudetti in serie, lo ha fatto senza l'Inter e il Milan al massimo, l'Inter che vince quest'anno lo ha fatto senza la Juve e il Milan al massimo. Troppe volte è successo nella storia che le squadre che vincevano lo vincevano senza le altre, cioè è raro, non è mai accaduto, credo,
0: testa a testa,
1: Inter, Juve, Milan, sì. Inter, Juve e Milan che si giocano lo scudetto testa a testa, e quando mai è accaduto? Cioè nella storia non è mai accaduto. Allora io credo che noi dovremmo vedere invece Inter, Juve e Milan, così come Roma, Napoli che stanno finalmente diventando due realtà, anche se la Roma continua ad avere alti e bassi, anche lì dipendenti dalle presidenze di turno. E però la Roma deve cominciare ad abituarsi a pensare a vincere. Il Napoli con l'Italiano non lo so cosa farà, io non sono uno di quelli che dice che l'Italiano non lo so, non riesco a vederlo in una grande squadra, ma sarà una mia colpa.
0: Io ma vedresti meglio che... lui o Allegri? Questo Allegri?
1: No, vedrei meglio Allegri. Vedrei meglio Allegri. Però Allegri ha l'incapacità di formulare un gioco da troppo tempo.
0: Lo vedi un po' fuori dai giochi, Allegri.
1: Ma insomma, io non vedo Allegri, non gioca al momento né nella Juventus né nel Milan. Gioca, è uno che ha tre cose che non ho mai capito: non è mai andato ad allenare all'estero e non ho mai capito perché, non è mai andato ad allenare, cioè non è mai tornato a fare il giochista come faceva al Cagliari, dove lui era un giochista. Dopodiché basta, ha abbandonato completamente quel tipo di filosofia, si è dedicato unicamente al risultato, e questo è. Se io vado all'interno di un meccanismo che è così complesso, devo anche capire che quando si dicono, secondo me è giusta la critica che gli viene mossa, cioè non si è aggiornato. Ma aggiornarsi non vuol dire che non ha fatto F5 e non ha, vuol dire che semplicemente non ha voluto aggiornare il suo modo di giocare, di pensare. Poi se hai uno che ti fa all'interno del, se è vero come è vero che Ibra e Allegri sono stati quasi vicini alle mani, contare che si è frapposto tra loro due. E sapevi che Ibrahimovic, sì, questa è la notizia che è venuta fuori.
0: Sì, lo so, l'ha portata anche una collega molto brava.
1: Quindi è una cosa di una gravità assoluta. Beh, ma tu dovevi dirlo prima, perché non è che è venuto fuori adesso, è da mesi che sapevamo che Ibrahimovic faceva un gioco sporco all'interno della società, dove sembrava che in qualche modo dicesse una cosa ai giocatori e un'altra lui, e poi cioè, tu devi dirlo prima, non puoi dire va tutto bene, no la società è con me, e poi dopodiché all'ultimo momento fai questo tipo, cioè non ti può star bene, sei Allegri, santo cielo. Mentre Spalletti ha fatto un errore di altro tipo, perché Spalletti è andato a parlare e continua a farlo, ha parlato di personalità da sola che manca, l'ho fatto una volta, ma non puoi continuare a rimarcarlo. Il paradosso è che Allegri, che è allenatore che ha, diciamo, aziendalista per antonomasia, di fatto si è tolto di mezzo praticamente, non da solo, ma si ha sposato la casa dei giocatori, che infatti erano tutti con lui, ma la società no. Spalletti, che era non contro i giocatori, ma diciamo è stato molto critico, facendo anche nomi, certo, e cognomi di giocatori che avevano più carattere, tra questi Locatelli, McKennie, Ildiz, e quindi escludendo automaticamente gli altri, perché comunicativamente è un errore fare il nome di
0: segnali uno e degli altri, certo.
1: Però è andato dalla parte della dirigenza e contro i giocatori, il risultato è esattamente l'opposto: nello spogliatoio è mal digerito, ma la dirigenza dice lo appoggia. Quindi uno è rimasto dalla guida del Milan, della Juventus, e l'altro via dal Milan. Allora può darsi che ad Allegri importi zero, perché Allegri è rimasto fedele a se stesso e coerente, mentre Spalletti voleva continuare il progetto magari sotto altri tipi di basi. Resta il fatto che comunque troppe voci, troppe persone non competenti, e io quello che continuo a vedere, che mi sconcerta e che vedo palesemente, che non c'è un ricambio generazionale, non soltanto la guida delle FIG, perché che riguarda il calcio italiano, e quindi non è un caso che la nazionale faccia disastri, ma nemmeno la guida dei club più importanti. Cioè tu non vedi a Napoli De Laurentiis, va bene, poi Conte, fine. Cioè non vedi, certo che sono delle figure intermedie che lavorano, ma non vedi grandi dirigenti che stanno affermandosi, non vedi giovani che stanno emergendo, non ci sono. Allora, a fronte di questo, io sono preoccupato per il futuro del calcio italiano, anche per questo, perché mancano delle figure manageriali. Per cui io sono contentissimo che in questo momento storico l'Inter benefici del fatto che le rivali non ci siano come ai livelli che dovrebbero essere, ma che siano Napoli e Roma, così come la Juventus si godeva quel momento storico nel quale Inter e Milan non esistevano e quindi vinceva scudetti in serie. Ma questo non significa che bisogna essere felici, perché godere delle sconfitte altrui, certamente, ripeto, per i tifosi è logico ed è giusto, ma per noi che facciamo un altro mestiere dovrebbe essere ancora più logico dire: ehi, scusate, dove sono finiti i manager? Perché non ci sono? Come mai? E alla lunga, se il calcio va avanti così, si accartoccia. Guardate, è tornato.
0: In realtà si è già accartocciato un pochettino.
1: Ma non è che queste cose sono stati un lento ma inesorabile declino, che però colpevolmente la stampa ha fatto finta di ignorare. Io me lo ricordo molto bene, non dirò il nome, ma ero in diretta con un noto direttore di un giornale, al quale quando parlavo della crisi del calcio italiano, dei problemi che aveva, parlo di 3-4 anni fa, cioè io 3-4 anni fa parlavo con lui, ero in diretta, e lui mi ha risposto quasi male, dicendo: ma quali problemi, ma quali crisi, ma basta vedere le cose nel modo negativo, è ora di finirla per il calcio italiano. Mi ha innumerato una serie di successi del calcio italiano, che io sono rimasto allocchito, ho detto: ma se voglio litigare in diretta, parlavo, dicevo, di un noto direttore di un noto giornale italiano, e io ho detto, io ho fatto una domanda, ne ho fatta una seconda, poi ho visto che lui mi ha fatto un muro contro, mi ha quasi accusato di essere una specie di eversore, e ho dovuto fermarmi, anche perché non volevo litigare in diretta, non avevo voglia, ma anche perché mi è bastata la sua reazione. Infatti ne parlavo anche con in redazione qui a Donaia Radio, dicevo: basta, io ho detto questa cosa, e lui ha reagito come se gli avessi detto, come se avessi bestemmiato in chiesa. Allora, se non ci si accorgeva 3-4 anni fa, ripeto, non da parte dei tifosi, ma da parte dei giornalisti, anche i più affermati, che c'era un problema sostanziale, perché si difendono, perché il nostro è un paese corporativista, fatto di corporazioni, ma ad ogni livello, anche nel calcio.
0: Sì, sì, no, questo è vero.
1: Quindi si difende la propria parrocchia. C'è... Sto facendo la battuta, scusami.
0: No, ma è interessantissimo. Io parlerei anche della questione della comunicazione per ore, perché... Sai che tanti pensano, mi piace dirlo a te, ci sono in tanti che, tifosi intanto, intendo, che si lamentano quando io dico: guardate che la comunicazione è importante, quella dell'allenatore, quella della società, quella dei giocatori. Ma chi se ne frega, la comunicazione è importante. Non si dà il giusto peso, però quello è un aspetto molto importante.
1: No, ma non è che, è che la gente non sa cosa sia la comunicazione, perché tutti parlano di comunicazione, quindi non si sa cosa sia. Cioè, la comunicazione per la gente pensa che probabilmente sia parlare in pubblico, che ne so, uno che parla.
0: Esatto.
1: E quindi dimostrando ignoranza in materia, ma non ignoranza colpevole, perché cattiveria, veramente la gente non sa cosa sia. E per questo la insegno. Infatti, quando vado nelle aziende, è per questo che io mi diverto, perché parlo con gente che ha molta più esperienza di me, che guadagna 5 volte tanto quello che guadagno io, evidentemente, e che potrebbe tendenzialmente pensare che gli va bene così, ma che è disponibile, è umile, capisce che un'azienda e la propria attività professionale performa e migliora in funzione proprio delle proprie capacità comunicative, oltre che delle proprie competenze in termini professionali. Per cui da qualunque mestiere, se io vado in un negozio e una persona si esprime male con me, questo è banale, ma per fare capire in parole molto povere, se io vado in un negozio e la persona mi si comporta in modo simpatico, diretto, io quel negozio ci torno. Se è una persona formale, indiretta, che dico: prega, veda pure, vado con un atteggiamento metallico, io non ci entro più. Se io vado in un'azienda e tutti rispondono al telefono con questa modalità impersonale, dove chi risponde al telefono dice il nome dell'azienda, è un po' come, cioè, è uno che ti dice che non la voglio entrare con te. Se vado in un supermercato e ho una cassiera che si comporta, un cassiere che ha un atteggiamento, vuol dire, maleducato nei miei confronti, o comunque non certamente felisimpatico, io quel supermercato, invece di dire quella cassiera o quel cassiere mi è antipatico, dico: quelli di quel supermercato sono insopportabili, tutta la catena. Perché? Perché identifico quella persona in tutta la catena. E quindi vale anche per le società di calcio. E questa cosa si fatica, perché controintuitivo, è difficile da comprendere.
0: Sono d'accordissimo. Lapo, grazie davvero, un grande abbraccio a Lapo De Carlo. Ciao Lapone. Ci
1: ragazzi,
0: fermiamo, ultima pausa, al rientro abbiamo Gabriele Chiocchi, andiamo in casa Roma, vi aspetto.

0: Allora, come detto, adesso andiamo in casa Roma, lo facciamo con Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri, ben ritrovato.
1: Ciao. Ciao, ben trovati a voi.
0: E allora, il gran finale della Roma si regala anche i fuochi d'artificio dell'approdo in Champions League a 6 anni, credo, di distanza dall'ultima volta.
1: Di più, sono 7 stagioni e 8 anni dall'ultima qualificazione ottenuta sul campo.
0: Attenzione, quindi insomma, un festeggiamento frutto di un lavoro che ha avuto poi un'impennata improvvisa, caro Gabriele, quando c'è stata la risoluzione di un conflitto interno tra Ranieri e Gasperini. Quanto ha inciso quella separazione per la volata finale? O era comunque una cosa che poteva accadere ugualmente?
1: Allora, io credo abbia inciso, perché poi quando si lavora più tranquilli si lavora sempre meglio, questo è evidente.
0: Raccontala come.
1: Però,
0: scusa,
1: sarebbe potuto accadere comunque, anche perché poi Gasperini, se vai a vedere tutte le qualificazioni in Champions che ha ottenuto, le ha ottenute con una importante striscia positiva proprio nel finale dei campionati. Tanto queste sono delle più brevi da quelle che ho ottenuto, perché ce ne sono state anche di lunghissime con l'Atalanta. Insomma, un rush finale che ha portato la Roma a punti 73, che è una soglia con la quale normalmente in Champions ci si va, cioè se la Roma non fosse andata in Champions con 73 ci si alzava, si applaudivano gli altri
0: certo.
1: E poi si andava a fare l'Europa League. Così non è stato, perché poi i valori si vanno a equilibrare e può succedere che gli altri, che magari hanno fatto punti quando potevano non farne, poi non ne facciano più, e quindi la Roma con la sua media piuttosto alta ne approfitta e si prenda uno dei 4 posti.
0: Dopodiché,
1: tra l'altro.
0: Esatto, il terzo posto, okay. Quindi è un ulteriore, diciamo, un'ulteriore medaglia di questa stagione. Doveva migliorare la passata stagione, di fatto l'ha migliorata. L'anno scorso l'aggiungimento all'ultima giornata della Champions, quest'anno ce l'aveva in mano, non l'ha fallita, agganciando addirittura il terzo posto, complice la sconfitta clamorosa del Milan in casa con il Cagliari. E i primi regali sono arrivati, no? Da Malen a Hermoso, passando anche tra poco per Dybala, intanto per sistemare le cose.
1: Beh, Malen era già automatico con la qualificazione all'Europa League, quindi non è una
0: sorpresa. Però è stato, diciamo, contrattualizzato fino a quando? 2028?
1: Dovrebbe essere 4 anni di contratto, se non ricordo male. Comunque è un contratto lungo e sicuro, ecco. Non c'è già da ridiscutere cose. Poi tra l'altro c'è stato anche quel video piuttosto simpatico pubblicato dalla Roma. Poi c'è stato il rinnovo di Hermoso, che fa sì che la Roma debba fare un'operazione in meno in difesa, sostanzialmente. Questo è la ratio dell'operazione, un po' come tutti i rinnovi, perché Gasperini preferisce, come dire, puntare su questo gruppo che andare a scomporlo e doverlo ricomporre, con la possibilità di migliorarlo ma anche col rischio di, tra virgolette, peggiorarlo. Per quanto riguarda Dybala, la situazione è diventata un po' paradossale, perché per mesi abbiamo letto di Dybala che voleva assolutamente questo rinnovo, che voleva rimanere a Roma. Adesso che si tratta, vuole di più sostanzialmente rispetto a quello che la Roma gli ho offerto fino a questo momento. Non è una situazione di quelle dure, cioè non è una situazione di quelle che qui abbiamo vissuto con Emerson e altri calciatori. Non è un muro contro muro, si arriverà, penso, anche piuttosto rapidamente a un accordo, specie perché Gasperini più che altro a spingere per questa soluzione, oltre che calciatore, e quindi lo si accontenterà. E Shaarawy va via, lo sappiamo, la sua storia si è conclusa molto bene con i gol nel finale di gara a Verona. Tra l'altro è uno dei pochissimi calciatori che ha segnato all'esordio e ha segnato all'ultima giornata con la Roma. Rinnoverà presumibilmente anche Lorenzo Pellegrini, anche se se ne parla di meno. Poi c'è il discorso riguardante Çelik, che è un po' 50-50, però ecco, l'intenzione di Gasperini è quella di mantenere il più possibile questo gruppo, al netto poi delle cessioni che andranno fatte, le cessioni che andranno fatte entro la fine del prossimo mese per ottemperare gli obblighi del Financial Fair Play.
0: Qual è, al di là dell'obbligo col Financial Fair Play che devi comunque mantenere, Gasperini sperava di no, però qual è il regalo che si farà alla Roma per il prossimo anno, per affrontare la Champions League, premiandosi per quella che è stata questa stagione?
1: Ma nomi, io credo sia ingiusto farne adesso, perché poi saranno i primi di un elenco lunghissimo che come sempre si seguirà nel corso dell'estate. Quello che io penso la Roma farà è allungare la rosa, cioè mantenere il gruppo ma allungarlo in modo da avere delle rotazioni che permettano realmente di andare avanti sul doppio binario, perché diciamocelo, la Roma quest'anno riesce ad andare in Champions League anche perché suo malgrado, non certo volontariamente, molla l'Europa League piuttosto presto. Gli anni precedenti magari arrivava a maggio con il doppio impegno e inevitabilmente perdeva punti, perché era costretta a giocare a partite con tante riserve in campionato, quindi un pareggio di là, una sconfitta di qua, e non si arrivava all'obiettivo. Poi questo non vuol dire che la Roma non abbia fatto nulla di straordinario. Secondo me con la rosa che aveva a disposizione fare il terzo posto è tanto, però insomma servono rotazioni lunghe, perché l'anno prossimo c'è la Champions League, partite importanti, dure, che ti fanno imparare, ti fanno migliorare, ma che ti prosciugano anche mentalmente, e quindi serve una rosa lunga e di qualità. Io credo che questo punterà la Roma con il nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Tony D'Amico.
0: Tony D'Amico, così si ricostituisce un po' la coppia con Gasperini, no? Meglio lavorare di comune accordo che doversi far andare bene un rapporto come è stato con Massara, che non ha funzionato.
1: Esatto, Gasperini è stato molto sincero e molto onesto, non c'è stato feeling sportivo, si parla sempre di rapporti sportivi ovviamente, non andiamo a attaccare quelli umani che sono privati e personali e nessuno può discutere, non c'è stato questo feeling sportivo, ma evidentemente lo abbiamo visto da un mercato estivo che insomma non è stato granché, è stato un po', a parte Wesley, non è stato un po' risistemato con Malen, che però credo sia più farina del sacco personale di Gasperini, insomma è andata così, con Massara ci si separerà penso a breve e poi arriverà con tutta probabilità Tony D'Amico, che dovrebbe aver avuto l'ok dall'Atalanta per liberarsi e raggiungere la capitale, non fisicamente, parlo ovviamente in senso lato.
0: Grazie Gabriele Chiocchio, ciao Gabri, buon lavoro.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alain, buongiorno, ben ritrovato, Alain Valnegri.
2: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Quanto è importante, Alain, avere feeling societario tra tutte le componenti per far sì che la squadra in campo percepisca che si vada in una direzione univoca per tornare a vincere? Può sembrare una domanda banale, però...
2: Le premesse di successo, alla fine tutte grandi cicli vincenti hanno sempre comunque avuto le società, le spalle che lavoravano con lo stesso obiettivo e trasmettendo calma alla squadra, serenità, perché altrimenti comunque diventa poi molto difficile poter rendere al massimo, e la storia ci insegna che è proprio così. La Roma è un altro esempio lampante di questo finale di stagione.
0: E infatti l'arrivo poi eventualmente di D'Amico fa capire che si ricompatterà una squadra che aveva funzionato bene all'Atalanta, con un presidente che ha scelto di puntare sull'allenatore e ha scelto di interrompere il rapporto addirittura con Claudio Ranieri prima, con Massara poi, per non andare a incidere sul piano, sul progetto. Perché poi una volta che tu scegli l'allenatore... devi più accontentare l'allenatore o eventualmente chiedere all'allenatore di sposarsi con le idee dirigenziali?
2: Beh, se scegli un allenatore, scegli un modo di giocare. Col modo di giocare hai bisogno di interpreti. Se scegli tu, fai tu la rosa e poi scegli un allenatore che deve lavorare con dei profili calciatori non adatti o poco adatti al suo calcio, poi diventa difficile. Io sono a favore del manager, dell'allenatore che fa il suo mercato, che ha sì direttore sportivo evidentemente, però che comunque lui ha il potere decisionale, deve essere dato all'allenatore. Poi è una filosofia, poi
0: certo.
2: Siamo in tante società, facevano il mercato e l'allenatore si doveva adattare. Io sono più a favore del modello più inglese, con un ruolo da manager, che è tu scegli, poi sei responsabile comunque, se non funzionano le cose la responsabilità è tua.
0: Certo che sì.
2: Perché poi se compri un giocatore, un direttore sportivo fa la squadra per l'allenatore, l'allenatore dice che è colpa del direttore sportivo, il direttore sportivo dice che è l'allenatore, eccetera eccetera, e lì non si lavora con serenità. Dunque sono più a favore di un allenatore che abbia comunque, o che chieda alla società di poter far mercato lui, di fare i suoi nomi e che la società lo possa accontentare.
0: In tal senso, Alain, spogliandoti di tutto ma conservando le indicazioni arrivate magari dal campo, da gestione eccetera, che idea ti sei fatto di Comolli?
2: Ma io Comolli lo conosco bene, lo conosco dai tempi del Liverpool, Fenerbahce, poi nel Tolosa. Ma nel Tolosa ha fatto dire bene, però era una società che doveva rilanciare, perché ripartì dalla Serie B, dove lui aveva comunque Red Bird, il gruppo proprietario del Milan, e poteva lavorare col Data, e a Torino non lavori come altre cose, hai altre pressioni, c'è un altro modo di lavorare, devi andare su delle certezze, deve arrivare comunque il calciatore, non possono essere delle scommesse i calciatori. E da quando è arrivato ha sbagliato troppo, secondo me mi sorprende di vedere comunque la proprietà confermarlo, perché altri dirigenti sono saltati per molto meno,
0: già.
2: E non mi piace anche a livello comunicativo, non mi è mai piaciuto, ma già dai tempi del Liverpool, e niente, alla fine
3: essere usuale, batteva anche i centravanti come numero di gol.
4: Assolutamente.
3: Tra l'altro aggiungo a quello che ha detto Alessandro, il rimpianto solo a 32 anni, io invece vado ancora prima, il rimpianto mio è che è arrivato solo a 27 anni.
4: Però in poco tempo ha tracciato una storia profonda. In poco tempo ha tracciato una storia profonda nella Juve e nel calcio, perché dobbiamo dirlo, poi grande protagonista anche con la nazionale francese, non ce lo dimentichiamo. Io per esempio ho un ricordo quando batte un calcio di punizione in una Francia-Spagna e batte Arconada, il portiere della Spagna, con una delle sue punizioni magistrali ancora una volta.
2: L'inizio di stagione molto negativo con Tudor. Era libero Spalletti, è riuscito a convincerlo, questo non so se è merito suo, non sappiamo chi è andato a trattare con Cianone, però Spalletti è riuscito a convincerlo, questo non so se è merito suo, non sappiamo chi è andato a trattare con Cianone, però

0: Sì, io sono andato a trattare i calciatori che voleva l'allenatore. Responsabilizzi anche l'allenatore. L'allenatore vedi che la società gli è venuta incontro. È un win-win. È un win-win. Perché la, non so se lui sa gestire anche le pressioni che conlleva di essere direttore generale della Juventus. Dunque, aspettiamo il mercato, vedremo se riesce a trovare un acquirente per David, che penso che lo riuscirà, che riesce a piazzare Openda, sarà già una gran vittoria. Poi vedremo se conserva Vlahovic, se passa un'altra punta, e vedremo il tipo di calciatori che prenderà.
1: Andiamo invece in casa Milan, che sta vivendo più o meno la stessa situazione, ma praticamente facendo un ripulisti generale. Il nome per l'allenatore, per la panchina, sembra essere quello di Iraola. Ce lo racconti un po' questo allenatore, nei dettagli?
0: Calcio spettacolare, calcio ultra dinamico, squadra ultra reattiva, verticalità massima. E chi ricorda un po' di Premier, comunque quest'anno col Bournemouth ha goduto, perché è arrivato sesto, ma non solo con i risultati, con la maniera. È una squadra che aveva venduto l'anno scorso quasi tutta la difesa, si è ricostruito, ha migliorato il nono posto l'anno scorso. Squadra corta, verticale, dinamica, squadra che ha fame, che ha ambizione, è organizzata. E posso parlare solo bene di Raola, perché comunque l'ho seguito già ai tempi dell'Arnaca, che l'Arnaca è una società di Cipro che comunque ha puntato molto sul calcio spagnolo, e avevo comunque dei vincoli con loro, e da lì poi lì perse il posto di lavoro, però poi l'esperienza al Raio spettacolare, è passato alla Premier, a Bournemouth, comunque si è consolidato, ha migliorato parecchie cose anche nel suo modo di vedere le cose, soprattutto a livello della fase difensiva. È uno attaccato negli spogliatoi, normalmente è uno che entra bene, perché ha anche un modo molto ludico di allenare. Speriamo che possa arrivare adesso al Milan, troverà delle pressioni che non ha mai trovato in vita sua,
1: già.
0: E anche lì deve essere comunque protetto, e comunque lavorare anche con gente che conosce il pianeta Milan, che saprà darti la serenità necessaria per poter applicare le sue idee.
1: Senti, sarà più lui a cambiare. Intanto diamo un ultimo ora, che a parola di ministro Abodi, lo sport è una fabbrica di opportunità, un fattore educativo, stanno a proteggere il patrimonio. Questo giusto per aggiornare su quello che sta dicendo. Dicevo, è più facile che sia Iraola a cambiare Milan o il Milan a cambiare Iraola?
0: Beh, alla fine tutti e due penso che possa essere un win-win per tutti e due, se trovi il punto d'equilibrio. Non è che lui arriva e deve comunque adattarsi a cosa vuole il Milan, arriva anche con le sue idee, dunque c'è un equilibrio tra tutti e due. Adesso lui ha comunque carta bianca, nel senso che giocare peggio non potrà il Milan. Con le sue idee, con la rosa che ha a disposizione già oggi, secondo me potrebbe già dare un'altra fisionomia, un'altra identità a questa squadra. Poi vedremo se come si muoverà il Milan sul mercato. Ci sono tanti temi scottanti nel mercato del Milan, comunque,
1: già.
0: In tutti i ruoli, dal portiere a Leao, sono tutti in dubbi, sono tutti in discussione. Vorrei capire se sono tutti in vendita pure. E aspettiamo anche un direttore sportivo. Si parlava di Ragnik, leggevo
1: oggi il ritorno di Ragnik.
0: Non lo so, vedremo. Però Iraola, per quanto ha fatto vedere in Premier, benissimo. Adesso è anche un rischio per lui, perché comunque arriverebbe una società che fa fatica nel trovare un'identità, fa fatica ad avere continuità, fa fatica ad avere un'idea stabile. Dunque anche i migliori possono sbagliare comunque quando non son protetti e non trovano delle società che danno gli strumenti per poter lavorare con serenità e implementare il gioco che vogliono fare.
1: Alen, ultimissima domanda. Facciamo proprio un antipasto di quello di cui dibatteremo domani. Pare che sia Italia.

0: Italiano, il sostituto poi di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, è un allenatore che può portare avanti al meglio il lavoro lasciato da Conte?
1: Sì, Italiano deve trovare il modo di avere continuità, perché non, Italiano non si potrà, a Napoli non si potrà permettere di avere quei due mesi di vuoto che ha avuto a Bologna, che ha avuto a Firenze. E poi sono curioso di vedere come gestire la pressione, però sì, io, tu sai che sono un pro italiano, sì, e comunque ben contento di vedere, comunque, vederlo arrivare a Napoli, e è curioso di vedere chi Rosa avrà a disposizione, perché esatto, comunque Italiano a Napoli deve anche aprire un nuovo ciclo,
0: già.
1: E non sarà facile, perché è una generazione che la squadra che ha vinto tanto, e sostituirlo per poter mantenere quelle esigenze e i risultati non è facile.
0: Assolutamente
1: non è facile. Ricordiamo che Italiano comunque nelle prime quattro non è mai arrivato,
0: no,
1: andò
0: no.
1: In Champions per via del quinto posto, e a Napoli comunque un quarto posto è visto male oggi,
0: direi proprio.
1: Dunque vedremo con quell'esigenza, però è un salto che deve fare, è un salto che deve fare uno dei allenatori per me più talentuosi che abbiamo nel nostro calcio, e nel momento per lui di fare il salto qualitativo dopo l'esperienza a Bologna. Però tanti misteri, tanto fascino pure per vedere come riuscirà a proporre il suo calcio, che a Napoli ci saranno tante partite dove comunque i tifosi saranno molto contenti di vedere giocare la squadra in questo modo. Poi dovrà trovare il modo, come ti ho detto, di non avere quei due mesi o tre di vuoto che ha avuto sia a Bologna che a Firenze.
0: Eh già, vedremo un po' se ci riuscirà. Intanto grazie ad Alen Valnegri, ciao Len, a domani.
2: Grazie, ciao.
0: Detto questo, noi diamo spazio a Maracanà. Oggi senza Marco Piccari ci sarà l'ottimo Lucio Marinucci e tutto lo staff che ha preparato la trasmissione, da Francesco Tringari, Daniele Petroselli. Ci sarà poi tanti contenuti, tanti approfondimenti. Andrea Maiocca in console, naturalmente. Io ringrazio e saluto Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan è sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo il gruppo, a compattare un po' tutto questo il gruppo. Perché le prestazioni, le ultime prestazioni degli ultimi 2 o 3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic come, sì, come coppia. Sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranić sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi due o tre anni insomma è cresciuto tantissimo ed il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui ha riuscito a prendere giocatori molto molto importanti e lui Iraola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
0: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
1: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato. Però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene, non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio. Però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni, hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato e c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano ispirati all'inizio dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. E con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
0: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
0: E dopo questa chiacchierata.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Ha abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
2: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
3: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
2: Per 3 giorni. giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti. In uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
3: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipera e Trenord, ma anche i treni Italo, con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale, con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
2: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros, out Federico Cina battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego, che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Batiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Re Giorgio Sorani. In questo giovedì 28 maggio 2026, sono le 9:45 esatte, giornata di post gare, giornata di post playoff, perché nella serata di ieri sono usciti i nomi dei due club che si affronteranno nella finale, nella doppia finale playoff di Serie C, per staccare l'ultimo pass per la serie cadetta, per la Serie B, al termine delle due semifinali di ritorno in programma appunto nella serata di ieri. Sono Union Brescia e Ascoli, le due finaliste della stagione 25-26 di questi playoff. Ne parleremo per tutta la durata della puntata di oggi. Prima di iniziare con i nostri ospiti, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto, lo ribadisco ogni volta, tramite il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213, e invece come di consueto il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno a Luca Esposito dalla redazione di tuttoc.com. ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, Luca, diciamo
2: che è stata una notte insonne.
1: Una notte bella intensa, c'è stato tanto da raccontare, tanto su cui lavorare, tanto da analizzare. Se da una parte, mi riferisco alla gara alla sfida tra Ascoli e Catania, l'esito era già abbastanza indirizzato, perché ricordiamolo, l'Ascoli aveva vinto 4-0 all'andata al Del Duca. Ieri al Massimino la partita è finita 2-1 per il Catania, un risultato che non basta alla formazione di Toscano per passare il turno. Iniziando la gara al Massimino, Luca, possiamo dire che al 45esimo il Catania era avanti 2-0. Poi, quando l'Ascoli ha segnato quel gol a metà della ripresa, è finito qualsiasi tipo di sogno, di speranze di rimonta della formazione etnea. Però bisogna essere onesti, Luca, nell'arco dei 180 minuti l'Ascoli ha comunque meritato il passaggio alla prodo in finale.
2: Tra l'altro con un gol di Ovizak, giocatore ex Giuliani, esatto, conosco molto bene, ha spento ogni dubbio, ogni speranza al popolo del Catania, che aveva anche pregustato un miracolo. Anche se è difficile, abbiamo parlato anche con Claudia ieri in trasmissione, davvero che l'Ascoli potesse addirittura prenderne 4 al Massimino. Purtroppo è stata una stagione sbagliata, lo ha detto anche il mister, io sono rientrato, però comunque ha capito che qualcosa non funzionava più, aveva perso un po' quello che era lo spirito, no? Quella che doveva essere il morale di una squadra che ha trovato praticamente un po' spento. È chiaro che la doppia sfida ha premiato l'Ascoli, una squadra che secondo me gioca miglior calcio dell'intera Serie C, con Tomei che, ricordiamo, ha tallonato fino all'ultima giornata, in ultima giornata l'Arezzo, recuperando, ricordiamo, 15 punti, per cui è una squadra ben costruita, giocatori mix giovani e meno giovani, bravo Patti, dopo l'esperienza latina in qualità di direttore sportivo, ha saputo quindi riunire i puzzle e mettere quindi su una squadra che ad oggi è la favorita alla Serie B. Non me ne voglio il Brescia, invece l'ho vista ieri, però l'Ascoli ha qualcosa in più. Il Catania purtroppo, ripeto, la gara d'andata l'ha perso, la finale playoff l'ha persa proprio ad Ascoli, dove non si possono prendere 4 gol.
1: Assolutamente, tra l'altro nel post partita poi Toscano, ce l'ascolteremo anche nella seconda parte della trasmissione, di fatto ha salutato non solo i playoff, ma anche salutato Catania, perché le parole sanno di addio quelle di Toscano. Ha detto: il mio percorso probabilmente a Catania era finito già a gennaio, evidentemente si era rotto qualcosa, lo si era capito ovviamente con l'esonero e l'arrivo di Viali. L'esperienza di Viali è durata veramente poco, pochissime settimane, perché poi la squadra era chiaramente ancora orientata a seguire Toscano, che li ha portati fino qui. Ma ecco, il matrimonio è chiaramente finito, quindi il Catania per il prossimo anno, ancora una volta in Serie C, dovrà giocoforza cambiare guida tecnica, rivoluzionare un po' il suo progetto tecnico, anche perché insomma il prossimo girone di Serie C, del girone C di Serie C, rischia di essere ancora una volta una sorta di inferno, con l'aggiunta del Bari, perché se n'è andato il Benevento, ma arriva il Bari. Chi ci sarà insieme al Catania è appunto la Salernitana. Il gol di Crespi sul finire del match di andata probabilmente è stata la discriminante di questa doppia sfida, perché prendere quel gol ha fatto tanto male alla formazione di Cosmi. Poi quando ci si mette il karma, che dopo non so quanti secondi arriva il gol del vantaggio ieri a Rigamonti, con uno scontro tra, se non mi ricordo male, tra Golemic e Donnarumma col pallone che passa, insomma, lì era già indirizzata anche la sfida di ieri sera.
2: Sì, il gol di Crespi nei titoli di coda della Rechi al 91esimo, poi dopo appena 50 secondi un errore di valutazione di Anastasia ha permesso alla Messa di crossare al centro. Praticamente lo scontro tra Golemic, come hai ricordato tu, e Donnarumma, che poi praticamente si è ritrovato il pallone sui piedi Crespi e il gioco da ragazzi, mettere la palla in rete. Però permettimi questa voluta digressione brevissima. Cioè, purtroppo io avevo sperato quest'anno che il girone C fosse l'anno del girone C per quanto riguarda i playoff, ormai
1: Sì.
2: da tempo immemore, io non ricordo, mi sembra proprio, è stato proprio
1: Dal
2: il
1: Cosenza di
2: 6 se,
1: Braglia.
2: eh, 7 anni fa, proprio il Cosenza di
1: Sì.
2: Braglia. Poi da allora sempre girone B, girone A, e quest'anno invece c'erano tutti i presupposti, perché avevano fatto capire che forse il girone C avesse qualcosa in più, perché nel girone C si investe di più, si spende di più. E pensavo che quest'anno fosse l'anno del girone C, o Catania, o Salernitano, oppure qualsiasi Crotone, qualsiasi altra squadra. Pensavo che potesse essere l'anno del girone meridionale. Purtroppo non è stato così. E niente, adesso bisogna vedere chi delle due, tra girone A e girone B, quindi ricordiamo il l'Arezzo che ha disputato il girone B e il girone A, e il Brescia taglierà il traguardo della vittoria finale per quanto riguarda i playoff. Purtroppo, ripeto, mi dispiace perché tutto lasciava immaginare che potesse essere l'anno del Girone C, perché ripeto, la Coppa Italia l'ha vinto il Potenza, la Supercoppa il Benevento, quindi non è andato così. Purtroppo la Salernitana saluta i playoff, ritornando al Rigamonti, un anno diciamo in chiaro scuro, altalenante,
1: Sì.
2: responsabilità, ti posso anche anticipare, Fagiano non resterà. Anche se lui ha fatto capire che vorrebbe continuare l'esperienza, ci sono degli errori evidenti sia nel mercato estivo e sia a gennaio, quando il gap dal Benevento era di 3 punti, addirittura mercati in ritardo, giocatori che tipo Molina, io l'ho chiamato stamattina, l'ho battezzato il Carneade Molina, non è un'offesa, a Salerno non lo conoscevamo, è arrivato, non ha aiutato, ma lo stesso Antonucci, l'ultimo giorno di mercato, che doveva fare la differenza, l'ex Bari, non l'abbiamo mai visto in campo, quasi sempre infortunato, ma lo stesso Inglese per 5 mesi out, quindi Carriero che non ha dato l'apporto, quindi tante incongruenze e tanti errori da parte del direttore sportivo, che credo che la sua avventura a Salerno sia arrivata al capolinea. Quindi mi dispiace dirlo, però ha fallito. È stata una stagione fallimentare perché nessuno si aspettava, attenzione, di vincere, perché arrivare comunque alla semifinale dei playoff è un traguardo importante per una squadra che è retrocessa. Però se noi pensiamo che l'Union Brescia è partita in ritardo Lazio e lui è un Brescia, lo scorso anno il Brescia era in Serie B insieme alla Salernitana. Pasini ha messo subito le cose a posto. Io quando poi scrissi un editoriale a gennaio, mi ricordo, ma tra Lescano e Crespi non è meglio prendere un giovane come Crespi? Lescano ha fatto benissimo, ha fatto 10 gol, però ecco l'idea del Lyon Brescia, la politica di Lyon Brescia del presidente Pasini è stata quella di investire sui giovani, e quello è il futuro. Sui giovani la squadra oggi è in finale, la Salernitana non è in finale, nonostante e se entrambe le squadre sono state rivoltate come un calzino, squadre ex 9 entrambe, però purtroppo qualcosa non ha funzionato. Purtroppo ti posso dire che il nome più vicino alla successione, ecco, uscirà anche sul tuo mercato web a breve, è proprio quello di Pasquale Foggia. Pasquale Foggia, direttore sportivo che è a Pescara, sotto contratto ancora con i Delfini, pare che sia vicinissimo. Ha avuto già in passato un incontro col presidente Iervolino.
1: Contatto.
2: Vedremo un contatto con il presidente Iervolino, vedremo come andrà a finire. Tra l'altro, conosce bene la piazza di Salerno, conosce bene la Serie C, ormai l'ha vinto un playoff, e quindi vediamo se sarà lui a sposare, quindi sarà lui il prossimo DS della Salernitana. Però credo che Fagiano a Salerno il suo mandato sia terminato.
1: Quindi non solo il Catania, ma anche la Salernitana che sarà chiamata a rivoluzionarsi in vista della prossima stagione. Ci sarà un Bari ancora tutto da scoprire, grandi piazze, ma anche grandi punti interrogativi, perché poi ci aggiungiamo il Cosenza, che con Guarascio ancora non sappiamo quale sarà, insomma, la forma, la fisionomia del Cosenza, il Crotone che partirà con una penalizzazione, e anche qui la famiglia Vrenna non ha ancora chiarito quali sono le idee per il futuro anche a medio termine di piazze. Potrebbe tornare il Foggia in caso si liberassero dei posti negli slot. Ricordiamo che c'è il Foggia è il primo nella classifica dei ripescaggi. Bisognerà capire al posto la Ternana, che tra l'altro ieri è ufficialmente, purtroppo, è stata estromessa, è stata tolta la filiazione dalla FIGC, quindi si libererà un posto. A termini di regolamento, il primo posto spetterebbe la retrocessa dai playout, quindi al Bra, però il Bra c'ha la questione stadio, anche qui un altro punto interrogativo da risolvere. Il Foggia mi sembra si stia già attrezzando per cercare di tornare in Serie C ed essere l'ennesima grande piazza che potremmo vedere nel girone C del prossimo anno. Chiudo rimanendo sulla tua riflessione, sulla tua digressione di poco fa, sull'aver perso nelle squadre del sud l'occasione giusta, la stagione giusta che sembrava quella per rivedere una squadra del sud Italia vincere i playoff, che sappiamo per definizione sono assolutamente impronosticabili, perché lo abbiamo visto negli ultimi anni cosa è successo. Secondo te su questo aspetto incide anche il fatto che magari è un girone talmente competitivo che porta le squadre ad arrivare un po' in debito d'ossigeno, perché al netto parlavi degli infortunati con la Salernitana, al netto della situazione del Catania che con Toscana abbiamo capito essersi un po' rotta già a gennaio. Secondo te è il fatto che il girone C è più stressante rispetto agli altri due che poi incide sul rendimento nei playoff?
2: Sì, secondo me sì, hai centrato bene la questione. C'è troppo, tra l'altro, sono in Campania, secondo 7-8 derby, tu sai benissimo i derby in Campania, come sono sentiti,
1: Certo.
2: per cui sicuramente anche questo, però si spende di più. Purtroppo io leggevo il Mondo Ingaggi del Catania, il Mondo Ingaggi della Salernitana, che in entrambe sono i 16 milioni di euro ed è tantissimo, quindi è peccato perché, ripeto, al di là delle defezioni, però credo che l'aspetto ambientale, diciamo, il contorno incide moltissimo. Città calde, quasi sempre numerosi, ci sono tantissima gente sugli spalti, non me ne voglio girare A, girare B, ci sono meno pressioni, per cui anche questa, secondo me, è una
1: Certo.
2: componente fondamentale.
1: Quindi bisognerà capire, cioè, è un fattore non di poco conto, perché giustamente, come ricordavi, è dai tempi del Cosenza di Braglia che fece un'impresa partendo praticamente come ultima o quasi qualificata ai playoff, e poi c'entrò una promozione assolutamente storica. Hai parlato di Fagiano, in conclusione, in un flash, secondo te, chance che rimanga Cosmi in panchina?
2: Lui è stato Fagiano a portarlo in scadenza fino al 30 giugno, però bisognerà capire il nuovo direttore sportivo che verrà, se diciamo riterrà opportuno puntare su Cosmi. Cosmi che sinceramente non ha fatto male, però bisogna dire che la squadra non aveva una rosa profonda, infatti lui non, nelle partite iniziali dei playoff fino a ieri ha sempre messo lo stesso 11 in campo, quindi chiaro che non ha preso in considerazione Molina, non ha preso in considerazione Antonucci, non ha preso in considerazione Capomaggio, per cui è un trascinatore sicuramente, però io per vincere un campionato, ecco, io punterei su altro un giovane, uno che conosce, è più diciamo propenso al calcio moderno, e quindi io punterei più su un giovane tipo Gorgone, a proposito del Pescara, mi piace tantissimo, anche Tabbiani del Trento e Spinal della Gianermina, ci sono i giovani interessanti e bravi.
1: Sì. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Buonasera a te, Luca.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, con il quale abbiamo instradato il nostro ragionamento, le nostre riflessioni nel post semifinali playoff. Lo ricordo ancora una volta, sono Ascoli e Union Brescia le due finaliste. Si inizia subito già il 2 di giugno, martedì prossimo, con la gara d'andata al Rigamonti, quindi Union Brescia-Ascoli, e poi nel weekend il ritorno al Del Duca. 331 82 00 213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Niente Milan per Andoni Irola, che sembra destinato al Crystal Palace. Il tecnico basco, che ha dato l'addio al Bournemouth, il preferito per la panchina rossonera dopo l'esonero di Allegri, pare dunque che resterà in Premier. In casa rossonera comunque si stavano valutando già da tempo le alternative. La prima è sempre Xavi Hernandez alla ricerca di una nuova avventura, visto che non allena da 2 anni dopo l'esperienza col Barcellona. Piacciono anche Thiago Motta e resiste alla suggestione Van Bommel. Capitolo dirigenza, rispunta la pista Ragnik, l'attuale CT dell'Austria, era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo. Nessuna sorpresa intanto nella finalissima della Conference League, proprio col Crystal Palace del futuro tecnico Iraola che batte il Rayo Vallecano. Decisiva, curiosamente, proprio la firma di Mateta, che a gennaio poteva diventare un nuovo attaccante del Milan. Le Eagles si qualificano dunque alla prossima Europa League e saranno 9 le inglesi nelle coppe. Un ulteriore segnale del dominio che il calcio inglese sta ormai esercitando in Europa. Per il momento siamo 2-2, l'Europa League all'Aston Villa e la Conference al Crystal Palace. Manca la finale della Champions League, che vedrà in campo l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Il tennis finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros. Con la numero 1 del tennis azzurro femminile saluta Parigi anche Federico Cina, entrambi eliminati nel secondo turno dello Slam parigino. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Jannik Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero 1 del mondo aprirà la sessione diurna alle 12 sul Philippe Chatrier. Sarà il secondo confronto fra Sinner e Cerundolo. L'unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023, con vittoria dell'alto tesino Inter 7. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18esima frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Da capire che squadre si metteranno a tirare, la Movistar per Aular potrebbe essere una di queste, occhio a Paul Magnier che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narvaez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. L'estate azzurra del volley maschile comincia tra esperimenti di nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese, la nazionale campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Nations League e l'Europeo. Più che il risultato però conteranno le indicazioni che De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme. Sarà un'Italia profondamente rinnovata nei volti, ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Seconda parte di A tutta C in questo giovedì 28 maggio, sono le 10.07, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia nel day after delle semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Union Brescia e Ascoli, lo ricordiamo ancora una volta, le due squadre a staccare il pass per la doppia finale, Brescia-Ascoli il 2 di giugno, Ascoli-Brescia l'atto finale al Del Duca il 7, 5 giorni più tardi, 180 minuti alla fine della stagione di Serie C, 180 minuti alla fine dell'attesa per capire quale tra la Leonessa e il Picchio sarà a staccare il pass per la Serie B. Di questo, ma anche di molto altro, ovviamente parliamo col nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno.
0: Allora, direttore, le chiedo un pensiero intanto su, appunto, sul tema delle semifinali playoff, della finalissima che vedrà Union Brescia e Ascoli sfidarsi per la Serie B. Secondo lei sono le due formazioni a aver meritato per tutto il complesso anche della stagione regolare ad essere presenti, ad essere protagonisti all'atto finale della stagione?
1: Ma sinceramente mi sembra che i parametri che ha dimostrato il campionato, quindi la regular season, sono arrivate entrambe seconde, quindi diciamo sono stati rispettati quelli che erano i valori del campionato. Io sinceramente quando sono stati fatti gli accoppiamenti pensavo che la finale sarebbe stata Catania-Salernitana e quindi sono stato prontamente smentito. Però Ascoli specialmente nella prima semifinale ha distrutto il Catania meritando assolutamente la finalissima. Poi insomma l'Ascoli si è reso protagonista di un cammino veramente importante, una rincorsa clamorosa all'Arezzo e poi insomma ecco il Brescia è arrivato secondo dietro al Vicenza che credo abbia polverizzato tutti i record, quindi hanno dimostrato assolutamente di essere due degne finaliste. La Salernitana magari dopo la rincorsa con l'arrivo di Mister Cosmi è mancata un pochino in queste due partite e credo che sostanzialmente il Brescia abbia meritato la finale.
0: Ecco, in relazione, perché direttore sono onesto, gioco a carte scoperte, anche io mi aspettavo una finale Catania-Salernitana, in relazione al, diciamo, al mancato approdo in finale delle due formazioni del Sud, prima con Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, ragionavamo sul fatto che è da diversi anni che dai playoff non sale una formazione del Sud Italia, del girone C, l'ultimo è stato il Cosenza di mister Braglia, e ragionavamo sul fatto che probabilmente l'ipercompetitività anche a livello ambientale, i tanti derby che si vivono nel girone C poi possano di fatto portare le squadre che partecipano ai playoff ad essere un po' più scariche in termini di energie non solo fisiche ma anche mentali rispetto alle formazioni che militano nel girone A e nel girone B. Può essere questa una spiegazione o lei la vede insomma in un'altra ottica il fatto che le squadre del girone C spesso facciano fatica a vincere la corsa nei playoff?
1: Ma allora sinceramente quest'anno è una chiave di lettura corretta, contestualizzando è ovvio che il Brescia anche a livello magari di preparazione fisica ha avuto un periodo lungo di tempo per poter preparare le fasi finali dei playoff, perché il primato del Vicenza forse è stato, semmai è stato in discussione, si parla di 3 o 4 mesi fa, quindi Salernitana sì. E Catania differentemente e l'Ascoli lo stesso hanno dovuto giocare fino alla fine, chi non per le posizioni oppure come per nel caso dell'Ascoli per la vittoria diretta, quindi il fatto che ci sia stato la possibilità di effettuare un riposo sia fisico che mentale sicuramente in questo periodo della stagione penso che abbia fatto la differenza.
0: a questo punto, con poi chiudo l'argomento playoff e parliamo del Grosseto, direttore, ma vista la sua esperienza mi fa piacere anche coinvolgere in questa tematica qui. Brescia-Ascoli, dovendo puntare, non dico una fish, ma una caramella alla menta, su quale delle due se la sentirebbe di investirla?
1: Io la caramella la investo sull'Ascoli, perché mi sembra che abbia fatto un cammino straordinario, però devo essere sincero, non avevo mai visto in questa stagione il Brescia né dal vivo né in televisione, soprattutto a Salerno, insomma nell'andata delle semifinali mi ha fatto una grande impressione, quindi credo che l'Ascoli sia favorito, però sicuramente sarà una finale aperta ad ogni tipo di risultato.
0: Passiamo al Grosseto, direttore, si sta lavorando, adesso si iniziano insomma a mettere le cose a fare le cose sul serio a tutti gli effetti per l'iscrizione alla prossima stagione. Inizio da questo aspetto qui, come state lavorando? Ci sono delle scadenze che arrivano a breve, se ci può fare un po' il punto della situazione, perché per le società di serie che salgono dalla Serie D è già un bel banco di prova in alcune circostanze.
1: Sì, è un banco di prova importante, anche perché sinceramente rispetto all'ultima esperienza con il Gavorrano in Serie C sono cambiate veramente tantissime cose, a mio avviso anche in maniera corretta, perché se si chiama professionismo un motivo ci deve essere, e quindi insomma, visto che la scadenza del 16 di giugno è abbastanza vicina, stiamo cercando di mettere a posto tutti gli aspetti, perché ovviamente è un cambio di status non solo a parole ma anche nei fatti. L'unico diciamo aspetto sul quale magari qualche altra neopromossa deve lavorare, noi a parte qualche piccolo ritocco non abbiamo problemi, sono le infrastrutture, perché lo Zecchini insomma ha fatto anche la Serie B, anche se diversi anni fa, quindi è un impianto assolutamente con tutti i requisiti per poter disputare il campionato di Serie C.
0: Sulla questione mister possiamo stare tranquilli al punto della situazione, ecco, giusto così concludiamo anche il tema delle conferme.
1: Ma io credo sia anche naturale, lo abbiamo fatto noi l'anno scorso con il Livorno, nel senso Paolo Indiani soprattutto in Serie D rappresenta, non dico una certezza di vittoria, ma ora ci siano gli elementi per potergli fornire un organico all'altezza della situazione, e insomma sicuramente la certezza è di fare un campionato da protagonista. E quindi io capisco che ci possono essere da parte dei colleghi, delle società vicine, quelle che partono da protagonista in assi di partenza degli interessi, anche perché sarebbe anormale il contrario, però il mister ha un contratto biennale che scatta automaticamente in caso di vittoria del campionato, quindi io, anche per i rapporti che ci sono sia personali che con la proprietà, non ritengo che ci sarà nessun problema.
0: Grosseto che, a meno di situazioni clamorose, ma direi assolutamente impronosticabili, farà parte del girone B, che potrebbe vedremo come andrà alla finale, appunto l'Ascoli, ma al di là di questo perde la Ternana, ieri è arrivata la revoca della affiliazione, ma rischia di essere un girone comunque altamente competitivo, perché ritorna al Pescara, potrebbero esserci sia Reggiana che Spezia per la sovrabbondanza di squadre nel nord Italia, sia gli emiliani che i liguri potrebbero scendere quasi sicuramente potrebbero scendere nel girone B. Ci aggiungiamo la San Benedettese, ci aggiungiamo il Perugia, ci aggiungiamo una delle under 23, vedremo quale sarà. Si è già fatto un'idea idea di che raggruppamento potrebbe essere?
1: Ma di sicuro, come sempre ci succede, non siamo fortunati sulla carta, perché mentre ritengo che l'ultima stagione, nelle ultime due stagioni, il girone B a livello, almeno sulla carta, di competitività fosse assolutamente il raggruppamento più facile, ecco, io credo che il B del prossimo anno, sulla carta, se verranno confermati gli inserimenti delle squadre che ha detto lei, ritengo che probabilmente, forse per la prima volta, potrebbe diventare quasi un antagonista del girone C per quanto riguarda la forza delle squadre in campo. Quindi ci sarà da stare attentissimi, ci sarà da approcciarsi alla nuova categoria con il massimo rispetto, anche perché i nomi che ha detto lei prima, fra l'eventualmente l'Ascoli se dovesse essere sconfitto, il Ravenna che ha fatto un super campionato, Pescara, Reggiana, Spezia, San Benedettese, Perugia, insomma, si sta parlando di piazze che fanno tremare tutti, quindi cercheremo di farci trovare pronti all'appuntamento.
0: Legandoci sempre al girone B, il prossimo anno di Toscane ce ne sono meno rispetto al solito, mentre in Serie B ce ne saranno addirittura 4 di rappresentanti del Granducato. Se non faccio male i conti a memoria, ci sarete voi, il Livorno e la Pianese, mentre non ci sarà il Pontedera. Le squadre come Lucchese, Pistoiese sono ancora invischiate nelle categorie inferiori. Dal suo punto di vista, il calcio, legandosi al territorio, quindi proprio al calcio in Toscana, che momento di salute sta vivendo?
1: Ma io credo che fondamentalmente, se si parte dalla Serie A a venire in giù, i temi sono sempre gli stessi. È ovvio che le partecipanti, non so come verranno distribuite il prossimo anno, però la Serie D forse è il campionato dove in proporzione vede le maggiori protagoniste, perché pensare che il prossimo anno ci saranno Pistoiese, Prato, Siena, la retrocessa Pontedera, la Lucchese, insomma, ecco, tutte squadre che almeno sulla carta partiranno per cercare di vincere il campionato, ecco, fra virgolette, diciamo, siamo stati bravi e fortunati a toglierci in questa stagione dall'impasse, perché credo che negli anni a venire uscire dalla Serie D, se non vengono cambiate le formule, soltanto la prima di ogni raggruppamento che può accedere alla Serie C, ecco, insomma, credo che sarà ancora più difficile negli anni a venire.
0: In conclusione, direttore, poi la saluto e la ringrazio, le chiedo se c'è nel suo lavoro, insieme ovviamente a tutto il resto della dirigenza del Grosseto, in termini di rinnovi contrattuali, uno sul quale si sente di sbilanciarsi un po' di più, una conferma nella rosa di mister Indiani che sente vicina, ecco.
1: Ma io si ritorna al discorso di mister Indiani, nel senso, ci sono tanti rinnovi automatici, poi bisognerà parlare con i ragazzi, perché il campionato poi presenta delle difficoltà, e le abbiamo dette già prima con le possibili e le probabili partecipanti, quindi io credo che sia più un problema di qualcuno che non intenderemo confermare rispetto a quelli che sono i rinnovi automatici. Però, insomma, se devo fare qualche nome che farà parte certamente del Grosseto della prossima stagione, mi vengono in mente, così senza voler tralasciare nessuno, sicuramente Capitan Marzierli, Sabelli, che ormai è diventata una bandiera di questa società, Ampollini, e poi credo i giovani Bacciardi e Marco, che mi auguro la Juventus decida, visto che è proprietaria del tesseramento, di fargli continuare il percorso super importante che ha avuto quest'anno, nonostante sia un 2007, a guardia della nostra porta, ecco.
0: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a voi e grazie per l'ospitalità.
0: Grazie, salutiamo Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto. Siamo in una giornata appunto di analisi, lo ricordo ancora una volta, Union Brescia-Ascoli sono le due finaliste dei playoff di Serie C. Allora, andando a calcare e a analizzare, continuare l'analisi di quello che è successo ieri, chiederei al solerte Giorgio Sorani in cabina di regia di mandare uno dei... Giorgio Sorani in cabina di regia di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato.

grandissima fisicità e noi ci aspettavamo questa partita, l'avevamo preparata sotto questo punto di vista che per noi, tra virgolette, è un po' anomalo perché non siamo abituati a fare partite di fisicità per un motivo molto semplice, perché noi non abbiamo tanta fisicità e abbiamo un altro DNA. Abbiamo un DNA di palleggio, abbiamo un DNA di dominio, però ci sono delle partite, soprattutto in queste occasioni, dove devi avere l'elasticità di adeguarti. Ti devi adeguare, non perdendo il tuo DNA e la tua identità. Infatti va da sé che il primo gol l'abbiamo preso perché noi siamo abituati a costruire anche dal portiere. Sappiamo che a volte può succedere questo. Però la cosa che mi è piaciuta è che siamo stati in grado di sporcarci, tra virgolette, le mani, perché è stata una partita, soprattutto poi nell'andare avanti, che il Catania ha messo su un binario ben preciso, che era quella della seconda palla, della fisicità, dell'attaccare la profondità anche con struttura, con due punte, e quindi sapevamo che dovevamo essere bravi a reggere il più possibile. Poi nello stesso tempo recuperata palla o quando avevamo palla sapevamo che potevamo far male. Infatti primo tempo con Duffizzi e Alagna, oggettivamente Dini, anche con Ghiebre, Dini ha fatto delle grandissime parate e poi il secondo tempo è stato sempre in quella direzione qui, tant'è che io giustamente abbiamo valutato altri tipi di cambi, abbiamo messo fisicità anche noi e poi siamo stati bravi, secondo me, a capitalizzare la situazione che giustamente con una squadra che deve recuperare puoi avere campo per far male. Quindi non mi rimane che fare i complimenti ai ragazzi, fare i complimenti al Catania perché è stato un avversario veramente forte. Però secondo me nel computo dei 180 minuti i ragazzi hanno meritato questa finale e non mi rimane che fargli i complimenti. Ma Nando, cerchiamo di recuperarlo, sicuramente non è il ritmo partita, però le valutazioni vanno fatte a 360 gradi, un risultato tra virgolette abbastanza importante come quello dell'andata. E in ottica valutazioni di minutaggio e di giustamente di energie, Silipo aveva speso tanto, abbiamo cercato anche Gori, aveva speso tanto, abbiamo cercato di tutelarli e abbiamo cercato soprattutto di poter dare anche del minutaggio e del ritmo partita a giocatori che in questo momento hanno giocato un po' meno, lo stesso Milanese è partito dall'inizio. Andava fatta così perché poi sapevo che durante la partita chi entrava, come Ljovizak, come Igori, come Siripo, lo stesso Ndoi che l'abbiamo recuperato, e Corradini ci hanno dato di nuovo quell'energia per reggere botta fondamentalmente, perché poi era diventata una partita così, una partita verticale. Una partita dove si gioca la seconda palla e occorre fisicità. Non è il nostro tipo di partita, ma secondo me, come nella vita, bisogna imparare a essere elastici e l'adattamento è la cosa che salva l'umanità. L'umanità va avanti perché si adatta, quindi bisogna a volte adattarsi. Ho detto ai ragazzi che è la prima e l'ultima volta, però bisogna adattarsi. Ma queste partite sono partite dove io non. Anche domenica scorsa, quando eravamo ad Ascoli, che c'era un entusiasmo importante anche in sala stampa, anche con voi giornalisti, io sono stato sempre molto, molto, tra virgolette, low profile, per un semplice motivo. Conosco il calcio, conosco questi tipi di ambienti, so che quando vieni a giocare qui non è una partita come le altre, ti stai giocando tanto e può succedere di tutto, perché se prendi anche il terzo gol, che può succedere sul palo di d'ausilio,
la partita si complica ancora di più.

0: più e quindi gli episodi ti possono spostare. Detto ciò, non bisogna perdere né l'identità né il DNA, semplicemente a volte adattarsi, ci può stare. E faccio i complimenti perché non era facile per noi reggere botta e siamo stati bravi, perché poi una squadra che non è abituata a fare questo tipo di partita, alla fine. Se andiamo a vedere, ci sono stati quei due gol, però poi Samu non ha fatto tantissime altre parate, quindi siamo stati anche bravi, secondo me, a reggere l'urto.
1: No, ma
0: No, no, ma io dico la verità, l'arbitro ha preso una direzione che era quella di far correre, di far fare una partita, diciamo, all'inglese, giusto, giusto. E, è normale che noi la subiamo un po' di più, ma questo è naturale per un motivo, perché noi avendo meno fisicità, il contrasto molto probabilmente lo perdi e quindi hai svantaggio. Per

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Niente Milan per Andoni Iraola, che sembra destinato al Crystal Palace. Il tecnico basco, che ha dato l'addio al Bournemouth, il preferito per la panchina rossonera dopo l'esonero di Allegri, pare dunque che resterà in Premier. In casa rossonera comunque si stavano valutando già da tempo le alternative. La prima è sempre Xavi Hernandez, alla ricerca di una nuova avventura, visto che non allena da 2 anni dopo l'esperienza col Barcellona. Piacciono anche Thiago Motta e resiste alla suggestione Van Bommel. Capitolo dirigenza, rispunta la pista Ragnik, l'attuale CT dell'Austria, era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo. Nessuna sorpresa intanto nella finalissima della Conference League, proprio col Crystal Palace del futuro tecnico Iraola, che batte il Rayo Vallecano. Decisiva, curiosamente, proprio la firma di Mateta, che a gennaio poteva diventare un nuovo attaccante del Milan. Le Eagles si qualificano dunque alla prossima Europa League e saranno 9 le inglesi nelle coppe. Un ulteriore segnale del dominio che il calcio inglese sta ormai esercitando in Europa. Per il momento siamo 2-2, l'Europa League all'Aston Villa e la Conference al Crystal Palace. Manca la finale della Champions League, che vedrà in campo l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Il tennis finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros. Con la numero 1 del tennis azzurro femminile saluta Parigi anche Federico Cina, entrambi eliminati nel secondo turno dello Slam parigino. Intanto oggi c'è il ritorno in campo di Jannik Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero 1 del mondo aprirà la sessione diurna alle 12 sul Philippe Chatrier. Sarà il secondo confronto fra Sinner e Cerundolo. L'unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023 con vittoria dell'altoatesino Inter 7. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18esima frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Da capire che squadre si metteranno a tirare, la Movistar per Aular potrebbe essere una di queste, occhio a Pulmaniere che darà tutto per riconquistare la maglia Ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narvaez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. L'estate azzurra del volley maschile comincia tra esperimenti di nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese, la nazionale campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Nations League e l'Europeo. Più che risultato però conteranno le indicazioni che De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme. Sarà un'Italia profondamente rinnovata nei volti, ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Terza e ultima parte di A Tuttaci nella sua edizione, nella sua versione mattutina dalle 9.45 alle 10.45. Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia. Siamo nel day after delle semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Vanno a casa Salernitana e Catania, approdano alle semifinali. Union Brescia e Ascoli, andata al Rigamonti il 2, ritorno al Del Duca di Ascoli il 7. Questi sono gli ultimi due appuntamenti ufficiali della stagione 25 e 26. Dopo si potrà serenamente iniziare a pensare solo e soltanto alla nuova stagione, con prima battuta la deadline per le iscrizioni, che prima il nostro ospite precedente, il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, ricordava essere il 16 di giugno, quindi ci sarà tanto lavoro da fare. Per concludere, almeno per la puntata di questa mattina, la nostra analisi, il nostro racconto di tutto quello che è successo nelle ultime ore prima di, e in questo caso preannuncio già al buon Giorgio di preparare Eugenio Corini, tecnico del Brescia, un paio di notizie, iniziando proprio da una legata alle iscrizioni, perché il Trento, con una nota, ha comunicato di aver completato e depositato tutta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie C 26-27. Quindi già una notizia, non che il Trento ci avesse mai dato dubbi in merito, però quando arrivano questi comunicati è già un piccolo sospiro di sollievo che invece non c'è stato e non ci sarà, chissà per quanto, a Terni in relazione alla Ternana. Dicevamo prima che la affiliazione alla FIGC è stata revocata a seguito della chiusura dell'esercizio provvisorio, quindi la Ternana è ufficialmente fallita, è ufficialmente scomparsa dal calcio professionistico italiano, almeno per il momento, in attesa di capire quale potrà essere il futuro del calcio nella città umbra. Adesso ovviamente, con la revoca dell'affiliazione, decadono tutti i contratti, quindi tutti i giocatori legame, insomma, erano legati alla Ternana fino ad oggi, sono ufficialmente svincolati, sono ufficialmente liberi sul mercato. Tramite tuttoci.com si inizia a leggere già qualche anticipazione, perché uno dei leader di quella della Ternana, uno dei giocatori con maggiore esperienza e maggiore qualità, Bruno Martella, difensore ex Brescia, classe 1992, è ufficialmente svincolato e libero di accordarsi con chiunque, qualsiasi club possa fare al caso suo. Il primo club a muoversi è stato il Pineto, che si è già fiondato sul giocatore. Pineto che tra l'altro ieri ha ufficializzato il nome del successore di Ivan Tisci sulla panchina. Si tratta di Enrico Barillari, contratto annuale per l'ex tecnico di Foggia e Sestri Levante. C'è stata anche un'ufficialità, anzi una tripla ufficialità, un triplo rinnovo in casa pianese. Rinnova il proprio contratto Bertini, Chesti e Gorelli, che saranno ai nastri di partenza del club bianconero anche nella prossima stagione. Vi ricordo l'appuntamento pomeridiano con A Tuttaci dalle 17 alle 18. In conduzione questo pomeriggio dovrebbe esserci Daniel Uccellieri, mentre per quanto riguarda, mi raccomando, il resto della programmazione di TMV Radio non va perso. Tra i due appuntamenti A Tuttaci c'è un mondo che potete seguire tranquillamente, liberamente, tramite tmvradio.com, tramite 61 del digitale terrestre. Io saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Mandiamo l'audio con le parole, la soddisfazione, la gioia di Corini, che ha staccato il pass per la finale, e l'appuntamento è rimandato a questo pomeriggio. Una buona giornata da Luca Bargellini.
1: Secondo me, tatticamente, in queste due partite il Brescia ha dato il meglio. Tatticamente, secondo me, non c'è stata partita, e qui bisogna fare i complimenti a Eugenio Corini, perché è lui che mette giù la squadra. Però già da stasera non conta nulla quello che è accaduto fino ad oggi, sei d'accordo?
2: Ma intanto grazie, però questo va fatto ai giocatori, perché anche questa sera siamo andate oltre a tantissime difficoltà che abbiamo subito in questi 5 mesi e mezzo. Abbiamo messo in campo giocatori al limite, dunque non so come usciremo da questa partita, ma era troppo importante passare questo turno e coltivare questa grande speranza che abbiamo nel cuore di vincere questo playoff. E dunque il merito va ai giocatori, veramente. Io prima della partita con loro ho parlato di desiderio e volontà. Tutti noi desideriamo e desideravamo arrivare in finale, e questo era qualcosa di assoluto e concreto, ma era la volontà e la voglia di andare oltre le difficoltà, di reggere la fatica, di reggere qualche mezzo infortunio, di reggere il fatto che magari qualcosa non va nel verso giusto. E io penso che tutta questa volontà oggi si sia vista in campo, e questo rappresenta l'identità dei bresciani, il grande carattere, la voglia di andare oltre a qualsiasi tipo di soddisfazione, di difficoltà. E questo ha dato una grande soddisfazione a tutti, perché i ragazzi hanno rappresentato quella che è l'identità. E questo è quello che ho detto quando sono arrivato l'11 dicembre. Volevo che il pubblico si riconoscesse nella squadra, e portare 16.000 spettatori ad oggi, avere un sold out, avere tutto questo entusiasmo è qualcosa che la gente ci ha dato come credito. Insieme abbiamo spinto la nostra squadra in finale, adesso dobbiamo fare tutti insieme l'ultimo sforzo.
3: Hai messo, sembra, nei giocatori un dosatore di energia, perché per larghi tratti il Brescia ha controllato come se si stesse amministrando, rallentato il gioco, preferiva magari il passaggio indietro per tenere di più il possesso del pallone, anche perché a un certo punto la Salernitana non pressava alto, si è messa a pressare alto soprattutto alla fine. E mi è piaciuta anche molto la lucidità alla fine con cui il Brescia in due o tre situazioni è uscito con triangoli stretti dal cuore dell'area, poi su una di queste è arrivato il 2-0. Cioè una gara molto intelligente, complimenti.
2: Sì, perché anche all'andata il concetto del palleggio è stato fondamentale. Più vanno avanti le partite, avete visto che caldo c'era in questi giorni. Abbiamo giocato tre giorni fa, tra l'altro giocando alle 8 faceva ancora molto caldo, dunque il controllo del gioco e il dominio della palla in certe situazioni era fondamentale per recuperare energie, togliere linee di pressione all'avversario, anche stancarlo, farlo correre. E io penso che nei 180 minuti abbiamo affrontato una squadra di grande valore, allenata bene, ma penso che abbiamo meritato di passare questo turno.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao.
4: Complimenti. Magari in una serata così parlare dei singoli può sembrare fuorviante, però chi osserva sport o ha fatto sport da una vita sa che è difficile saltare e prenderle di testa quando si hanno i crampi. Io credo che Silvestri questa sera sia stato un esempio eccezionale da questo punto di vista. Altri giocatori al suo posto si sarebbero messi in un angolo, avrebbero chiesto il cambio, lui svettava e poi si piegava per i campi.
2: Ma un ragazzo che è cresciuto tanto, un giocatore che in C ha sempre giocato per vincere, ma nel tratto che io sono arrivato l'ho visto migliorare su tantissimi aspetti. Oggi vedo un giocatore solido, vedo un giocatore centrato, vedo un giocatore su cui la squadra si può appoggiare. Come vi ho detto, abbiamo gestito durante l'anno veramente lo svuotamento dell'attacco, poi del centrocampo e adesso del reparto difensivo, e se vedete come abbiamo affrontato questa doppia sfida contro una squadra che negli attaccanti centrali si definisce e porta le migliori caratteristiche, è stato molto importante. Ha fatto una grandissima partita Gigi come reparto difensivo, e non dimentico Stefano Gori, Vale e Alberto Rizzo, come Moretti nel tratto di partita che è entrato, hanno fatto molto bene i quinti, i centrocampisti si sono fatti il culo lavorando, combattendo, e questo per me è un po' il sunto di quello che dobbiamo essere per portare questa squadra nella maniera più lucida a giocarsi questa doppia finale contro una squadra che capiremo adesso fra pochi minuti quale sarà. Ma non è mai finito il calcio, dunque aspettiamo. È novantesima, allora penso che sarà l'asco.
5: Dovrebbe essere fatta, sì. Ciao Eugenio, complimenti ovviamente. È chiaro che adesso sei in finale, la vuoi vincere, però a prescindere da come andrà questa finale, Ciro ti ha fatto giustamente i complimenti dal punto di vista tattico, te li faccio anch'io, te li fanno tutti. Complimenti vanno fatti però anche ad Andrea Ferretti, perché ha fatto un mercato di gennaio dove le sliding doors, Crespi, Lescano, l'ha vinta lui. Ilamesta. Ma poi torniamo ancora anche Mallamo, lo stesso Moretti, torniamo ancora a gennaio, andare a pescare un giocatore come Mercati. È vero che poi ci sono stati tutti gli infortuni, però Ferretti è andato veramente a prendere i giocatori giusti, no?
2: Ma il direttore è giovane, ma è molto capace, capisce le caratteristiche dei giocatori e prevedo per lui un futuro luminoso, perché capisce di calcio, conosce i giocatori e di conseguenza è una fortuna per noi averlo.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
7: Vendere senza indebolirsi suona come un ossimoro per la Juve del futuro. Invece Como lì ha dato rassicurazioni sotto questo aspetto. Certamente va fatta almeno una cessione non prevista, oltre a quelle già da tempo ipotizzate. Attenzione, nessun allarme, assicura l'AD bianconero. La squadra sarà comunque rafforzata, investendo i soldi provenienti dalle vendite. Per questo serve un mercato intelligente che cancelli gli ultimi due estivi, uno dei quali a firma del manager francese. Bisogna avere intuizioni stile Malen, l'attaccante che a suon di gol ha trascinato la Roma in Champions League. L'algoritmo sarà solo un supporto e non sostitutivo dell'occhio umano. La Juve dovrà rafforzare l'area scouting, per questo si parla del ritorno di Tognozzi, scopritore di giocatori come il Diz, Sulè, Jusen. Ci sono elementi poco pubblicizzati che però nel campionato italiano farebbero la differenza, o giovani ancora sconosciuti da prendere, valorizzare, sperando diventino campioni. Questo però non basta, resta la necessità di ingaggiare anche qualche giocatore esperto, abituato a vincere, dotato di personalità, insomma servono leader, dunque vietato sbagliare, come del resto sul fronte uscite. Per costruire una Juve competitiva e possibilmente vincente, innanzitutto però serve piena unità di intenti tra Comolli e Spalletti, cosa diversa da un semplice compromesso.
6: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
8: È iniziato il momento in cui ogni tifoso può sognare, il momento in cui vale tutto, in cui escono in maniera incontrollata decine, se non centinaia di nomi diversi, di ruoli diversi. Storie destinate spesso a non incrociarsi mai, che accompagnano però le assolate giornate estive. Si prospetta in casa Roma un mercato piuttosto movimentato. Nessuna rivoluzione, occhio, come detto più volte da Gasperini. D'altronde, il tecnico ha dimostrato con i fatti che la banda del sesto posto poteva ambire a qualcosa di più. Ora però il gruppo va rinforzato per non essere schiacciato dal meraviglioso, ma faticoso, impegno in Champions. E allora, al netto delle cessioni che la Roma dovrà effettuare entro il 30 giugno, i giallorossi dovranno effettuare almeno 4 acquisti, almeno, se non qualcosa di più. I fuochi di artificio li vedremo da luglio in poi. Serve un attaccante, considerando che Ferguson è tornato al Brighton, mentre Dobic sarà ceduto, più probabilmente in prestito, vista la stagione complicata che ha passato. Oltre alla punta, servirà almeno un trequartista, ipotizzando infatti la permanenza di Dybala. Con Pellegrini ancora in forza, i capitolini potrebbero poi contare praticamente solo su Solé, con il Sharawi è andato via e Saragossa che tornerà al club di appartenenza dopo il prestito non propriamente fruttuoso di 6 mesi alla Roma. Il futuro di Venturino è ancora incerto, la Roma potrebbe riscattarlo, però è evidente che almeno un elemento di qualità serva. E poi un esterno. Çelik è in scadenza. Angelinho è stato un mistero per tutto l'anno e Wesley ovviamente non può tirare la carretta per tutti. Occhio poi al centrocampo, soprattutto qualora dovesse partire con E. E quindi in quel reparto servirà almeno un rinforzo, se non due. Insomma, un mercato scoppiettante nel quale la Roma non dovrà fare rivoluzioni, ok, ma dovrà inserire elementi di qualità, il che comunque non sarà per niente facile. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
6: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
9: Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic incontrano Ralf Rangnick. Già, Ralf Rangnick. Proprio lui, il commissario tecnico dell'Austria, una delle massime espressioni del calcio, dell'algoritmo e del progetto Red Bull. Ma Rangnick era il pallino di qualcun altro. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati, da Marco Conterio. L'incontro avuto a Vienna con Ralf Rangnick dopo i contatti già in passato con quello che è il commissario tecnico dell'Austria possono celare molte cose. Un futuro in panchina al Milan sarebbe sicuramente sorprendente, poiché il Milan insegue l'obiettivo Andoni Iraola. Un futuro da dirigente, da deus ex machina del progetto e del mercato. Però se fate il nome di Ralf Rangnick dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo. Tornare a quando poi il Milan in quel bivio decise per Pioli e vinse lo scudetto con Stefano Pioli. E c'era questa sliding door. E c'era Ralf Rangnick, ve lo ricordate, l'uomo degli algoritmi? Quanto abbiamo parlato del modello Red Bull applicato al Milan? Lo sapete chi era il grande sponsor di Ralf Rangnick per il Milan? Giorgio Furlani, proprio l'ex amministratore delegato e CEO del Milan, uomo del portfolio Elliott in Europa, uomo che è sempre iscritto nel CDA rossonero. Beh, Furlani era il grande fautore di questo progetto avveniristico che poi ha preso piede in tante società europee. Il Milan decise di non seguire quella visione, puntò anche con la linea Maldini-Massara forte nella fiducia a Pioli, lo scudetto e poi tutto quel che ne è conseguito nelle ultime stagioni e tra scelte sbagliate, Fonseca, Conceição, non ultima la Champions mancata con Massimiliano Allegri, il naufragio del progetto. È sicuramente ironico il fatto che adesso il Milan possa pensare, voglia pensare, creda nell'ipotesi di andare a prendere questo 67enne tedesco dirigente sportivo, uno del quale nel 2020 Zlatan Ibrahimovic disse: beh, scusatemi, ma io Rangnick non so chi sia. Evidentemente ha avuto modo di studiarlo, ha avuto modo di approfondire la conoscenza.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran, nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
10: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo a Mattino 5, la Premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il Premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
11: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
10: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni e società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Andorra e Isole Cayman.
11: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio, che è stato poi evacuato d'urgenza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, nessuno in gravi condizioni. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio. Incendio.
10: Chiudiamo con l'economia. Con una nota ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e della legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
11: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
14: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
12: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
14: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
15: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
16: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
15: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, la nostra sigletta del giovedì, l'editoriale in casa. Buongiorno, buongiorno, tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno subito da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Diamo subito il buongiorno al direttore Marco Piccari. Ciao Piccari, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, ciao a tutti, ben trovati, buona giornata.
1: Allora, io oggi voglio partire con le parole di Andrea Abodi, che ha parlato a margine degli Sky Inclusion Days di ieri. Molti passaggi sono stati riportati anche da principali organi di stampa e ci sono tanti passaggi importanti a proposito, per esempio, delle riforme della FIGC e della giustizia sportiva in particolare. Ti faccio subito commentare, Marco, quello che è stato un passaggio sulla giustizia sportiva, che secondo me poi diventa anche un'altra fase di passaggio importante, che Abodi ha detto. Uno dei problemi è quello della giustizia sportiva. In questo caso non parlo solo del calcio, deve essere indipendente. Fino ad ora ha funzionato in un certo modo, ma gli organi, e questo è il passaggio importante, gli organi di giustizia non possono giudicare i soggetti che li hanno designati. È una questione di forma e purtroppo anche di sostanza. Cioè, in sostanza, che cosa dice Abodi? Marangio dice: Piccari farà il giudice sportivo, io faccio una marachella, non mi puoi giudicare tu che ti ho messo là.
2: Mi sembra
1: dice,
2: giusto.
1: Quindi dice: non perché voglio pensare male, però un organo di giustizia sportiva indipendente fatto da chi con indipendenza ti giudica
2: io sono
1: in quello
2: d'accordo.
1: Che hai fatto.
2: E penso no, io sono d'accordo, questo è un primo passaggio importante che penso sia difficile da noi. Intanto di nuovo un saluto a tutti, è difficile diciamo da contestare. Ci deve essere assoluta indipendenza e appunto libertà di esprimere il giudizio non essendo legato praticamente a nessuno.
1: Altri
2: non c'è dubbio, dai.
1: E questo diciamo è abbastanza importante. Poi lui ha detto: se la Federcalcio dimostrerà, ricordiamo il 22 giugno ci saranno le elezioni,
2: sì,
1: davanti a tutti c'è Malagò in questo momento, ma è stato eletto praticamente anche da De Laurentiis in conferenza stampa con, sì, Conte che già parlava di Giovannino suo, se, nel senso, io
2: ho dei dubbi che sia Conte l'allenatore della nazionale.
1: No, però. Conte non sarà l'allenatore della nazionale, però insomma ha detto Giovanni si sta prendendo una bella responsabilità. Se la Federcalcio dimostrerà che cambiando il presidente, ma mantenendo l'assetto e quindi il Consiglio federale, cambi la capacità del Consiglio e verranno fatte delle riforme che non sono state finora, sarò felice di sorprendermi. Quindi in sostanza Andrea Abodi dice: se cambia intanto il presidente federale e cambiano le capacità del Consiglio che può mettere a frutto delle riforme che possono essere finalmente fatte, io sarò felice di sorprendermi, che ho paura che questa cosa non accada in sostanza. Quindi la speranza è che cambiando il presidente federale il movimento calcistico possa cambiare, o è più il timore che pur cambiando il presidente federale non cambi nulla?
2: Il timore è che mettendo pure Malagò, le cui capacità secondo me in passato ha dimostrato che dove è andato comunque i risultati li ha portati, c'è poco da dire, però il contorno, punto di domanda.
1: E quella l'altra domanda.
2: Questo un po' rimane, cioè guarda che dovrà fare un grande lavoro,
1: Assolutamente.
2: Dovrà fare un grande lavoro, si troverà
1: non
2: di
1: scontato.
2: Fronte esatto, si troverà di fronte ad una situazione di dove dovrà battagliare e quindi non è facile, perché poi per fare le riforme devi avere anche chi in qualche maniera naviga verso quella direzione.
1: Eh già. A proposito di riforme, ci sono due grandi temi, dice Abodi, andiamoli a vedere. Il primo tema è il tema degli assetti dei campionati, i calendari, dell'assetto anche del sistema professionistico. Questo sistema è al tempo stesso corporativo e consociativo. È in gioco anche la partita per l'ammodernamento del calcio, serve un meccanismo nel quale le componenti non abbiano la capacità di porre veti allo sviluppo del sistema nel suo complesso, dalla base a chi si confronta in Europa. Ognuno deve essere messo nella condizione di fare bene il suo mestiere. Quindi lui dice non soltanto i club che poi vanno in Europa, che quindi hanno l'opportunità di guadagnare eccetera, devono essere quelli liberi di muoversi e di giudicare e di portare avanti un sistema, ma in sostanza anche un po' tutti quanti gli altri. L'altro tema è quello appunto della giustizia sportiva di cui parlavo prima. È sempre stato così, gli organi non devono giudicare i soggetti che li hanno designati, c'è una relazione che non rende comunque, almeno all'apparenza, e poi vediamo troppo anche nella sostanza, indipendente il giudizio. C'è una relazione stretta tra il soggetto che designa e chi deve valutare i designati. Stiamo lavorando con il CONI, mi aspetto entro giugno in giunta il primo modulo delle riforme relativo alle procure federali, a quella generale presso il CONI. Insomma, si sta muovendo il ministro dello sport Abodi e direi che questo già può essere un segnale di non voler vedere sempre lo stesso calcio, ma di approfittare dei cambiamenti dei presidenti federali per ristrutturare tutta una serie di tematiche. E questa, diciamo, è una base che andava affrontata, no Marco?
2: Ma io, Vincenzo, c'è poco da aggiungere, qualcosa bisogna fare dopo quello che abbiamo visto e stiamo vedendo, quindi devono trovare una strada, una soluzione per migliorare questo calcio. Io credo che sia una missione molto importante quella che appunto dovrà fare il presidente federale, aiutato anche dal ministro, dalla politica, perché sarà importante anche avere una connessione con loro, quindi vediamo. Io credo che insomma sia sotto gli occhi di tutti che qualcosa bisogna fare, eh. Insomma, mi sembra che c'è poco da aggiungere, eh. No. C'è da lavorare, c'è da intervenire, c'è da mettere mano a tante situazioni. Poi si può decidere se diminuire il numero delle squadre, se però bisogna fare qualcosa, insomma, credo che sia abbastanza fuori discussione questa.
1: Anche perché ancora una volta tra poco partirà un mondiale che noi guarderemo comodamente
2: terza
1: da casa,
2: volta consecutiva,
1: senza riuscire,
2: non è da poco, insomma.
1: Esatto, e questo sicuramente porta
2: poi aggiungi anche la situazione a livello europeo dei club, che non è stata positiva in questa stagione, e quindi bisogna ripartire da questa negatività per poter fare qualcosa per portare un po' di positività, perché insomma siamo messi in questo momento molto male.
1: Assolutamente. Intanto, a proposito di club europei, ieri Crystal Palace alza la Conference League contro il Rayo Vallecano 1-0, la rete di Mateta, un giocatore che voleva la Juve e voleva il Milan, che poi non si è preso nessuno di tutti e due.
2: Sì.
1: Due nobili decadute, perché poi partiamo da lì parlando di calcio. Quale delle due nobili decadute secondo te si sta muovendo meglio o peggio in questa fase post delusione campionato?
2: Guarda, meglio è proprio un difficilissimo. Diciamo che se devo mettere in questo momento una diciamo così crocetta positiva, però non molto marcata, leggera, la metto alla Juventus, anche se io ti devo dire, l'ho detto ieri, e Vincenzo colgo l'occasione anche di dirlo con te, io questo patto tra Cumolli e Spalletti a me non mi convince affatto.
1: Non c'è, secondo me.
2: Non c'è, e i segnali non sono già quello che sto leggendo oggi, quello che sto sentendo, quello che mi hanno riferito, insomma, non lo so, mi sembra una situazione dove sotto si muove qualcosa, e non vorrei che poi una volta che scoppia succede un altro patatrac un'altra volta, no? Quindi non lo so, mi è sembrata una decisione secondo me non corretta, ecco, dopo un anno dove tu non vai in Champions e vuoi dare fiducia all'allenatore, che è una scelta che si può anche condividere, però insomma come lì era una figura da mettere molto in forte discussione. Mi sembra insomma che ci sia almeno così la fiducia di nuovo, però ecco, già vedo il caso Douglas Luiz, per farne uno,
1: sì.
2: Di esempio, l'allenatore vorrebbe, come lì vuole fare un'altra cosa, bisogna trovare una strategia comune, se no non si va lontano così.
1: No, è chiaro, infatti poi queste sono le situazioni che vanno inquadrate. Torno un attimo in casa Milan e ti chiedo, potrebbe ritornare Ragnik
2: un'altra volta,
1: Ibrahimovic che resta, ma perché tu? Comunque lui è esatto, ma che comunque lui è un azionista di Redbird, quindi resta come quasi proprietario, comunque uomo di fiducia del proprietario,
2: un'ingerenza importante,
1: esatto. Si sta ristrutturando tutto, però fin quando non arriva appunto Ragnik, sì, fin quando non arriva l'uomo che dovrà decidere
2: direttore,
1: il mercato del Milan,
2: che è il direttore generale,
1: sì, che comunque sostanzialmente poi verrà fatta anche tutta la squadra sportiva del Milan.
2: Però stiamo parlando dopo il mondiale,
1: Però tanto tu hai smantellato tutto. Qua dobbiamo, cioè il Milan deve conoscere il nome del proprio allenatore, chi lo prenderà, le prime mosse, chi le farà, uno può dire le fa il proprietario. Poi però si ritorna all'errore dell'anno scorso, quando alcuni movimenti vennero fatti prima dell'arrivo di Tare si trovò con dei giocatori presi che non avrebbe magari preso lui e di cui poi ha pagato le conseguenze
2: sì.
1: Andando via. Quindi ancora una volta pensi che il punto di partenza in casa Milan potrebbe rischiare di essere quello sbagliato?
2: I segnali sono questi attualmente, perché poi io oggi leggevo che Ragni vorrebbe piena autonomia nella scelta dell'allenatore, ok? Però questa scelta avviene, lui adesso sarà impegnato al mondiale e quindi dopo. Quando la fanno questa scelta?
1: Appunto.
2: A fine luglio, metà luglio, quando la fanno questa scelta? Mi sembra
1: un po' tardiva.
2: Non mi sembra, a meno che adesso non dà già un indirizzo, guardate, io sto in nazionale e indico questo allenatore, provate a prendere questo allenatore. Già allora ha un senso questo, perché credo che la squadra, tu la struttura tecnica la devi fare adesso. Secondo me già stai in ritardo, per come la vedo io, perché hai visto anche le mosse degli allenatori, le stanno ultimando in questo momento, in queste settimane, perché poi da giugno devi cominciare a lavorare sul mercato e poi c'è la preparazione che inizia. Insomma, voglio dire, bisogna affrettare un po' i tempi.
1: Tra l'altro Ragnik ha dettato anche un po' le sue condizioni, che andiamo a vedere. Insomma, è interessato a questo progetto, ovviamente. Sì. Probabilmente tutti si sono accorti, dice, che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca, va bene, per quanto riguarda quello, esatto, che potrebbe essere sostanzialmente il suo passaggio. Però insomma, in questo momento, prima di tutto, Ragnik vuole scegliere lui il nuovo allenatore e ci troviamo, dice direttore.
2: Vabbè.
1: Direttore tecnico, tecnico, quindi bene, il progetto tecnico diventa il suo. Poi vuole portare con sé i suoi uomini, soprattutto quelli dell'area scouting, anche qui magari ci può stare, però aspetta che adesso arriva un legame, e riorganizzare secondo la sua filosofia le giovanili e la ricerca dei talenti. L'impatto non sarebbe quindi soft, per questo Cardinale sta riflettendo con attenzione con Ibra e Calvelli su quale risposta dare al tedesco. Un plenipotenziario, un po' come plenipotenziario è stato Kuamon Lee, che però, come abbiamo detto prima parlando, non ha funzionato, no, esattamente bene.
2: No.
1: Un po' come plenipotenziario Kuamon Lee potrebbe restare, perché al di là di quello che ci si aspettava dopo il fallimento che ha ammesso lo stesso Kuamon Lee della stagione della Juventus, però sarebbe stato riconfermato da Elkan, che dice: qualsiasi problematica risolvetevela tra voi, come fossero ragazzini a scuola che hanno litigato. Ora, tu conosci un po' il carattere di Spalletti, conosciamo e abbiamo avuto modo di sentire anche le parole di Kuamon Lee. Se non convergono le due strade, la Juventus va a sbattere contro un muro. C'è la possibilità che invece da parte dell'uno e dell'altro ci si venga incontro per far convergere le idee di pensiero e a quel punto far funzionare le cose, secondo te?
2: Bisogna vedere chi fa il passo in questa direzione, però. Perché secondo me devono trovare una soluzione che tu hai detto adesso, cioè convergere, quindi identificare una strada comune, perché altrimenti diventa molto complicato impostare la prossima stagione.
1: Allora, intanto chiedo a Giorgio al volo, scusami, di chiamare Alessandro Santarelli, così lo lanciamo.
2: Io Vincenzo, ho la sensazione che il finale di Spalletti sia stato un finale un po' nervoso.
1: Ma nervoso per cosa? Si aspettava di più qualcosa da se stesso? Si aspettava maggior collaborazione dalla società nella persona di Kuamon Lee o qualcosa di più dalla squadra?
2: Forse si aspettava qualcosa di più anche dalla squadra, e forse si aspettava in qualche maniera di raggiungere questo obiettivo, perché siamo di fronte ad un altro fallimento di Spalletti, è il secondo consecutivo, quindi sai, un po' di nervosismo secondo me potrebbe affiorare, cioè io l'ho visto, ma anche
1: a me che cosa viene in mente,
2: comunicativamente parlando, non l'ho visto come l'inizio, ecco, però magari adesso c'è il tempo per risistemarsi, ritrovare un po' di equilibrio, però se non si trova una strada comune, non lo so, io la vedo molto complicata, vedo già un avvio un po' in salita, ecco.
1: Però vedi, a proposito degli sfoghi, a me viene in mente uno in particolare, con Pressing, quando alla fine ha detto: ci si vede l'anno prossimo. Cioè quasi un grido di battaglia per dire:
2: su questo lui
1: mi prenderò,
2: sai,
1: le mie rivincite. Però chiaramente, come dicevamo, bisogna
2: però deve
1: andare,
2: essere
1: accompagnato. Anche dalla dirigenza. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Buongiorno ad Alessandro Santarelli. Ciao Santa.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao, allora, Alessandro, ben trovato.
1: Stavamo parlando delle assonanze e delle diversità tra Milan e Juventus, sono le due grandi decadute. Da una parte c'è il Milan che vorrebbe come direttore tecnico Ragnik, cioè vorrebbe richiamare da Ragnik, il quale però ha imposto le sue condizioni, tra cui ha detto: scelgo io l'allenatore, scelgo io la squadra scouting, vado avanti con il mio sistema, e questo fa riflettere un po' Cardinale. E abbiamo detto che più o meno diventa la sorta di plenipotenziario, così come plenipotenziario della Juventus è stato Kuamon Lee. E questa è un'assonanza che ti riesci a riscontrare, soprattutto poi che ti aspetti dal prossimo anno nel rapporto tra Spalletti e Kuamon Lee? Tra l'altro nei prossimi giorni ci sarà proprio un incontro tra i due, e io penso che Spalletti dirà: comunque io non ho fatto il mercato con te a gennaio, a differenza di quello che hai detto.
3: Ma no? quella è la prima cosa, dopodiché i plenipotenziari nel calcio, a parte Gasperini, poi però bisogna vedere nel lungo termine, non mi sembra che abbiano avuto grandissimi risultati, perché quando ce l'ha avuto i Giuntoli alla Juve abbiamo visto, quando ce l'ha avuto come lì abbiamo visto. E poi non dimentichiamoci che nel Milan c'è un certo signor Ibrahimovic che peraltro ha versato, ho letto, 30 milioni nella cassa di Red Bird, quindi è uno dei maggiori azionisti, per cui plenipotenziario anche no. Credo però che il Milan dovrebbe guardare all'esperienza negativa della Juventus per evitare esattamente gli stessi errori. Sono due nobili decadute. Sai, non so quanto tempo ci vorrà per riemergere per entrambe.
2: Ale, tu hai detto la Juve deve guardare a quell'esperienza negativa del Milan, però cioè il Milan, perdon. Dico, la Juve dovrebbe guardare anche come ha fatto il Milan. Cioè, nel senso, mi spiego. Secondo me era una decisione da prendere, era quella appunto di mandare via Comolli. Da parte
3: ma
2: della...
3: Marco, io la penso esattamente come
2: e ti spiego, ti spiego. Avrei salvato Spalletti perché qualcuno giustamente già mi ha detto e allora perché non devono mandare via anche Spalletti come ha fatto il Milan con Allegri? Però qua faccio una piccola per me c'è una differenza, c'è una differenza che va comunque presa in considerazione. Spalletti è stato chiamato in corsa, non era la sua squadra, ha sostituito un allenatore. Se tu pensi ai punti fatti dalla Juve, lui una risposta l'ha data con un materiale tecnico che presenta, diciamo così, delle falle, vogliamo dire, in questa maniera. Però lui ha dato comunque una risposta dal punto di vista tecnico. I numeri della Juventus, se tu vai a vedere, non sono numeri da buttare via. Io ho fatto un esempio giorni fa, se tu prendi le ultime 10 partite, la Juventus ha fatto 19 punti, 20 ne ha fatti il Como, 22 la Roma. Quindi non c'è stata questa...
1: differenza,
2: grossissima differenza, no? Nelle ultime 10 partite. Poi vabbè, c'è stata questa frenata della Juventus nelle ultime 5 che ha pagato.
1: E lì la media scende.
2: E lì la media è scesa nelle ultime 5 partite. E lì magari c'è anche qualche responsabilità dell'allenatore che forse gli è sfuggito di mano qualcosa, non lo so. Però ecco, l'allenatore secondo me andava in qualche maniera va in qualche maniera sostenuto e tutelato. E invece per me è come lì ha combinato, cioè per me come lì era in questo momento era da prendere una decisione secca come ha fatto il Milan con tutto lo staff. Avete sbagliato, avete fallito, via, a casa, a cambio.
1: Questo diciamo
3: Marco, è tutto giustissimo. Io mi aspettavo infatti una soluzione del genere. Elkan si è preso una responsabilità
2: molto
3: grossa,
2: sì.
3: Secondo me D'Amore è d'accordo, come lì e Spalletti non vanno e non andranno mai. Non lo so, io vedo stagioni molto buie, lo dico, sia per la Juve che per il Milan, ma molto molto buie. Il Milan secondo me ha fatto bene ad azzerare tutto, però sai, anche lì Marco perdi un altro anno, no? Perché devi ricominciare proprio da zero, io azzererei anche parte della squadra. Però è chiaro che quello che ha fatto Allegri è grave, è inutile che ci giriamo intorno, perché se Spalletti aveva 5 punti di vantaggio sulla quinta, cioè sulla Roma, e il Milan ce ne aveva 10,
2: sì, sì.
3: Il crollo del Milan è un crollo ingiustificabile, dove non è soltanto colpa di Allegri, ma è anche molta colpa di Allegri.
2: Certo, ma le colpe ci sono, perché poi non è inutile negarle, insomma, ci sono, punto. Quindi, ti ripeto, io farei solo questo tipo di distinguo, però ecco, visto che tu avevi fatto l'esempio di guardare a quello che è successo nel Milan, guardiamola, io dovrebbe guardare anche come poi ha agito il Milan nei confronti praticamente di chi aveva costruito o comunque messo in piedi tutta la struttura di campo.
1: Ci sono un po' di messaggi, anche note audio che adesso ci andiamo a sentire. Intanto c'è Luigi che ci scrive occhio però a pensare che Comolli possa lasciare. Un altro amico dice Spalletti e Comolli sono due collerici, impossibile andare d'accordo. Un altro amico che dice ragazzi ok Comolli, ma a prescindere da lui o Spalletti, la Juve che giocatori ha? Sono giocatori da sesto posto, già che c'è Locatelli da capitane assoluto, giocatori che forse nemmeno poteva fare la panchina.
2: Sì, questa mi sembra una storia che...
1: Sì, ma poi soprattutto la squadra l'ha fatta Comolli anche, non solo Giuntoli, quindi le responsabilità che Comolli ce le ha, Spalletti avrebbe potuto comunque fare qualcosa in più, mi domando e vi domando.
2: Sì, ma poi Vincenzo, senti, io voglio essere molto sincero, quando fai un punto con Verona e Fiorentina, a me non mi dovete venire a parlare dei calciatori, perché mi imbestialisco, non voglio sentire sta buffonata. Il Milan perde la Champions League perché perde l'ultima partita con il Cagliari che giocava in ciabatte salvo, non mi venite a parlare dei calciatori, non mi venite a parlare dei calciatori, ve lo chiedo perché è una cosa secondo me priva di senso, è una cosa che col calcio non c'entra niente. Analizziamo altro, perché ripeto, se con Verona retrocesso, Fiorentina salva, tu fai un punto, non ti servono Ronaldo, Messi, Xavi e compagnia cantando per fare più di un punto con Verona e Fiorentina. Finiamola qui, se no veramente
1: siamo d'accordo, ed è d'accordo anche Santarelli che vuole aggiungere qualcosa.
3: Ha ragione Marco, ha ragionissima, a meno che l'unica cosa che posso prendere, ma vado nella fantasia, no? Cioè i calciatori giocano contro l'allenatore, ma giocano contro se stessi, esatto, se è così.
1: Esatto.
3: Quindi ha ragione Marco, cioè se no veramente, allora sai che io sono di quelli che sì, servono calciatori e poi l'allenatore, ma fino a un certo punto, perché se mi chiamo Juventus e sai che io sono di quelli che sì, servono calciatori e poi l'allenatore, ma fino a un certo punto, perché se mi chiamo Juventus e

0: è vero, però, è vero, però è vero, c'è una corresponsabilità dei giocatori, c'è, perché sennò poi dopo questo gruppo di giocatori che prima sembrava che si era rivoltata ad Allegri, poi insieme ci ha vinto la Coppa Italia, poi si era rivoltata con Tudor, che sta, con Thiago Motta che è stato esonerato, poi non andavano d'accordo con Tudor esonerato, adesso se fanno storia anche con Spalletti, il problema comincia a diventare la squadra.
1: Certo. Però Vincenzo, cosa ha detto Marco, lo condivido ora, è inutile che te fai sempre d'accordo, ma è vero, io sono d'accordo con Marco e non mai, è mai con te. Che nel computo, che nel computo di una stagione, ok, ma sulla singola partita no.
0: Sì, a parte che sei andato in bagno stamattina, secondo me, perciò sei così agitato, ma al di là di questo, è vero,
1: no,
0: però anche...
1: sono andato in bagno, certo, è salute andare in bagno tutte le mattine.
0: È vero anche che bastano, e sono d'accordo e sposo perfettamente il vostro pensiero, guarda con che condizioni sta, e sposo il vostro pensiero, però se... oh, tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Però se i giocatori, se ci sono dei giocatori che dimostrano di giocare con presunzione e magari quel loro valore si azzera, secondo me, così come il valore del Cagliari, faccio un esempio, che magari è sicuramente inferiore a quello del Milan, ma che gioca per l'allenatore, che gioca per se stesso e gioca con la cazzimma famosa eccetera, cresce,
2: dignità, no?
0: Cresce. Allora la domanda che vi faccio è questa: la distinzione tra i top club, in questo caso Milan e Juventus, e le squadre più alla portata, Verona, Fiorentina, Cagliari e Sassuolo per esempio, è sufficientemente ampia per far sì che anche se un giocatore top non ci mette il cuore, l'anima in campo, vinca lo stesso, o non è così ampia per cui tu comunque devi metterci il massimo, altrimenti certe partite in Italia non le vinci? Piccari.
2: Ma io penso che ci sono delle partite, Vincenzo, dove tu devi mettere per forza qualcosa in più, perché faccio l'esempio del Verona che affronta la Juve, vuole fare bella figura perché gioca contro il Verona, ok? Quindi ci mette quella cattiveria in più, perché dice: non voglio sfigurare, so che sono destinato a perdere, ma voglio perdere con dignità. Dall'altra parte tu ci devi mettere il fatto che, uno, indossi la maglia della Juve,
0: certo.
2: Due, devi andare in Champions League, in Champions League, che di fronte ad un Verona retrocesso non ci sono motivazioni che tengano, e quindi devi andare proprio a sbranare l'avversario,
0: certo,
2: calcisticamente,
0: sì. Certo,
2: ok? Poi se tu questo non lo fai, perché sai, la testa secondo me influisce tantissimo nelle prestazioni sportive, come la prepari, come ti approccia alla partita. E qui ti devo dire che ci vuole anche l'allenatore che ti fa approcciare nel giusto modo la partita, quindi qualche responsabilità bisogna dare,
0: certo,
2: anche all'allenatore, perché non è che sta lì soltanto metti i giocatori in campo.
0: Su
2: no?
0: Questo sono d'accordo.
2: Quindi io, per rispondere alla tua domanda, devi metterci qualcosa in più, perché poi se l'avversario scende in campo con un po' di tigna, tu devi essere superiore da questo punto, certo, e se non lo sei rischi di andare a pareggiare con l'ultima in classifica retrocessa.
0: Esatto.
2: Non è la prima volta che succede nel
0: calcio.
2: Assolutamente
0: no. Santa, che cosa ne pensi sul ragionamento che abbiamo fatto?
1: Ne abbiamo parlato ieri, Vincenzo, sì, ti ricordi, a Radio Bianconera con il nostro Lorenzo Baldassarri, psicologo dello sport. Là è la testa, cioè, però la testa, al di là poi dei calciatori, è come ti prepara l'allenatore durante la settimana.
0: Esatto.
1: Secondo me alcune partite della Juve sono state preparate male, male, e penso a Verona e penso a Fiorentina. Dopodiché poi è chiaro che per battere quelle squadre lì ti basta il minimo sindacale, perché se no devi andare a giocare invece che nella Juventus in un'altra squadra. Quando io sento il capitano della Juventus, che per me è stato uno dei migliori stagione, ma che ti racconta che soffro la pressione per arrivare al quarto posto, ragazzi, non ci siamo, non ci siamo. E poi quale pressione? Di battere il Verona nel processo? No, guarda, sono successe delle cose clamorose quest'anno sia in casa di Milan che in casa Juventus, ci sono dei parallelismi clamorosi,
2: clamorosi,
1: anche nella gestione di alcune partite.
2: Sì, sì.
0: Nota vocale, vai Giorgio, sentiamo i nostri amici.
3: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, carissimi. Volevo fare due considerazioni. La prima veloce: a partire di ieri della Conference, l'arbitro Mariani, italiano, ha arbitrato alla maniera totalmente inglese, con i falli e lo scorrimento del gioco fluido, anche se c'era il falletto ridicolo, tra virgolette. Cosa ne pensate di questo atteggiamento? E che giustamente dovrebbe essere così in tutta Europa e anche in Italia, giocare in questo modo. Seconda considerazione: le premesse di Spalletti, come lì questa distonia,

0: non è controproducente per un futuro nella Juve. Grazie Marco Moretta, buona giornata a tutti e tre.
1: Che è più o meno, grazie Marco, quello che ci siamo detti,
2: sì.
1: E che abbiamo affrontato. Non so se abbiamo anche un'altra nota vocale, vai.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io, scusate, ma la penso diversamente.
1: Certo.
3: Perché per battere quella Fiorentina, per battere il Verona, per battere il Lecce in casa nel girone d'andata, francamente non serve appunto Guardiola in panchina. Cioè ci sono dei calciatori, anche se l'allenatore ti mette in campo a caso, tu quella partita, se sei un giocatore da Juventus, la prendi, la porti a casa. Chiunque ci sia in panchina, ma stiamo scherzando?
1: È quello che poi dicevamo noi e che si riassume un po' sui discorsi. Allora invece vi voglio coinvolgere anche sulla questione panchine. Siete sicuri che alla fine sarà italiano il successore di Conte?
2: No.
1: Perché guarda che aumentano le voci di Allegri.
2: No, non sono sicuro che sia italiano, anzi tutt'altro. Sai, qui siamo veramente a una sorta di sprint finale come nel ciclismo, no? L'ultimo...
1: Tu non hai idea di quello che si scatena a Napoli se arriva Allegri?
2: Ma io sinceramente non mi... In questo momento sono curioso di vedere come va a finire, però non sono sicuro di italiano, anzi se devo essere un po' più sicuro ti dico che sono più sicuro di quell'altro, di Allegri, che però, lo dico, mi sarebbe un po' di scelta un po' strana da parte di De Laurentiis, perché tu non puoi non prendere in considerazione quello che è successo nell'ultimo campionato, ma anche negli ultimi anni del suo percorso. Quindi vediamo quello che succede. È anche vero che è una squadra strutturata e potrebbe calzare, diciamo, per questo tipo di allenatore.
1: Oggi a Napoli, Santarelli, la scelta definitiva. Quale nome esce dall'urna, secondo te?
4: Non lo so, però io la penso come Marco. Cioè, no, mi viene da ridere.
1: Ma io posso pure non chiamarti allora il giovedì, abbi pazienza. Cioè, facciamo una cosa, cambiamo partner il giovedì. Cioè, ma anche se vuoi di... Allora facciamo una cosa, dai, risolviamo così. Sì. La prossima volta rispondi prima tu.
2: Va bene,
1: sono
2: dai.
1: Sicuro che Marco va non bene. Sarà d'accordo.
4: Vai. Ma guarda, no,
1: sono d'accordo con
4: so
1: Antonio, vai, con Andrea, con, no, con Marco.
4: Poi, guarda, Antonio mi sta chiamando sotto adesso, quindi devo...
1: Strano.
4: Dopo lo chiamo. No, è strano, sì. No, per cambiare parte, se bussiamo all'ufficio accanto, ci sono delle signorine top, io direi che possiamo fare. Detto questo... ma ha ragione Marco, perché sai, ecco, qui non siamo magari molto d'accordo. Io sono un estimatore di Allegri, però in questo momento Allegri farebbe, dal mio punto di vista, un errore clamoroso andare a Napoli, e lo farebbe anche Laurentiis, perché le ultime stagioni di Allegri non sono state buone, soprattutto questa, e in una piazza come Napoli io in questo momento non ce lo vedo, devo dire la verità.
2: No, ma guarda, io sono d'accordo con te, però nel senso, vedo lui in vantaggio, però io non farei una mossa del genere se fossi in De Laurentiis.
4: Nemmeno io.
1: Intanto nemmeno oggi è la giornata dell'insediamento di Cristiano Giuntoli all'Atalanta.
2: È arrivato in sede, no?
1: Sì, c'è ancora Palladino, guarda come se la ride, c'è ancora Palladino, che tra l'altro era uno dei papabili insieme a Thiago Motta, poi vinse Motta.
2: Perché lui non gli piace, giusto?
1: E quindi ha funzionato Motta, scherzo. E soprattutto... il giorno dopo la partenza ufficiale di Ederson, direzione, come sapete bene, dove è andato Ederson? C'è un vuoto. Ederson, a Manchester United. Parto da Santarelli.
2: Vai.
1: Ederson allo United. Giuntoli il giorno dopo arriva all'Atalanta. Gli vuoi fare una chiamata e gli dici guarda, sostituiscilo con Miners, tanto lo conosci bene, pure a Bergamo. Che dici?
4: Ma se vuole c'è anche altro suo grande pupillo di Gregorio. No,
1: c'hanno
4: ma
1: carne secchi, non penso che...
4: Giuntoli farà benissimo a Bergamo, perché è un direttore sportivo, Giuntoli, da provincia, direte Napoli. Ho capito, ma Napoli ha una mentalità diversa. Giuntoli ha quella dimensione lì, e quindi farà bene. Quando passa l'asticella, abbiamo visto quello che riesce a combinare. Per cui io sono convinto che a Bergamo farà benissimo, ma in questo ritorno ad Allegri ci sono le categorie, poi magari le categorie si possono cambiare, nel senso che si cresce o si decresce, attenzione, però la dimensione di Giuntoli è quella lì, quindi Ederson è andato via giusto, perché comunque tanto l'Atalanta ogni anno vende qualcuno dei suoi gioielli, però... Va bene, guarda, io ci metto la firma. Se poi volesse difendersi anche con Miners, che c'ha l'acqua santa a Bergamo, va benissimo.
1: Sarebbe male.
4: Va benissimo.
1: Poi c'è un amico che giustamente dice, tanto rispondimi tu, però c'è un amico nel frattempo che dice: io invece vedrei bene Allegri al Napoli, ricordiamoci che è l'anno del centenario, italiano potrebbe essere rischioso. Giuntoli, sì, all'Atalanta come lo vedi?
2: Secondo me può far bene, secondo me può far bene, e ci sarà sicuramente un progetto destinato a durare, non credo che sarà un anno solo. Quindi io un dubbio me lo prendo sull'allenatore, perché Sarri si prende un'altra missione non semplice, che deve cambiare completamente la cultura calcistica di un gruppo. Deve
1: poi è arrivato, gli hanno portato gli Ederson, c'è una
2: esatto
1: spiga.
2: Ci sono dei giocatori che andranno via, quindi è un'altra bella missione non facile per questo tecnico, che forse però si potrebbe portare questo diciamo aspetto dell'empatia che lui ha ammesso di aver trovato quest'anno e che non ha mai avuto negli anni passati con i calciatori, e questo potrebbe aiutarlo in questa nuova avventura non semplice. Cioè, se tu mi dici chi potrebbe far meglio dei due, chi potrebbe incidere di più, io penso Giuntoli, e Sarri parte con un lavoro molto molto non semplice.
1: Ultima domanda, parto da Piccoli questa volta, dove va Conte l'anno prossimo? Un anno fermo, va in Premier,
2: io a
1: sulla panchina della nazionale.
2: Io a questo punto mi gioco un anno fermo.
1: Un anno fermo.
2: Non vedo una panchina. La panchina che mi viene da dire adesso, ma lì non capisco che direzione si vuole andare.
1: Milan.
2: L'unica squadra che puoi dare in questo momento a Conte. Però secondo me sta un anno fermo.
1: Santarelli?
2: Magari lo sai che fa? Guarda che succede in casa Juve.
1: Sto fantasma noi ce lo vorremmo scrollare di dosso, onestamente.
4: Io,
1: però.
4: Vedi, anche qui
1: però diventa fantasma.
4: Nel pensiero, Marco.
1: Sono d'accordo con Marco. Vai.
4: Oh, ma guarda che
1: sei noioso.
4: Lì, il santo di Lecce. Che per la Juve partire con Conte libero è un problema.
2: Sono d'accordo con te, caro Alessandro.
1: Sto contento, Piccoli.
4: È un problema. Io mi auguro che Conte trovi una panchina anche in Azerbaijan, in Uzbekistan, in Arabia Saudita.
1: La trovo.
4: Dove vuole lui. Ma siccome poi ci siamo già scontrati un paio di volte in questa situazione, e ormai un po' la conosciamo l'ambiente, Vincenzo,
1: sì.
4: Partire la stagione con Conte libero per la Juventus non è un beneficio.
1: Ogni partita comincerebbero a dire: c'è Conte libero, bravo. Chiamate Conte, l'unico salvatore della patria che esiste. Come
2: sì.
1: Se arrivasse, bravo, e trasformasse i giocatori in qualcosa però... di diverso.
2: È una cosa da considerare, è un fantasma che gira. Perché se c'aveva la squadra, il fantasma lo toglievi. Non avendo la squadra,
1: ma non ce l'avrebbe nemmeno Conte. Tu sei convinto che lui arriva?
2: No, io non sono convinto di niente. Hai ragione. Però è un fantasma.
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: io ti posso dire: voi sicuramente avete un polso molto maggiore rispetto al nostro a Radio Bianconera dei tifosi della Juve. Però a noi arrivano messaggi che vorrebbero Conte.
1: Sapessi, noi ne abbiamo. Noi abbiamo dovuto chiudere gli occhi
2: proprio
1: e le orecchie.
2: Io te lo dico perché, anzi, a noi ci dicono che difendiamo Spalletti, che non è giusto difendere Spalletti.
1: No, non è giusto.
2: Quindi questa è un po' la strada. Quindi attenzione, perché poi, come dici tu, sbagli una partita, due,
1: c'è il fantasma.
2: Arriva.
1: Chi è che sta bussando alla porta?
2: È lui, va un po' a vedere
1: chi è che sta bussando alla porta.
2: È vero.
1: Allora, con questo saluto Alessandro Santarelli. Ciao, Santa.
4: Ciao ragazzi,
1: saluto anche Marco Piccoli.
2: Ciao a tutti.
1: Ci troviamo a Maracanã
2: a
1: per dopo alle 13. Noi ci ritroviamo invece tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Niente Milan per Andoni Iraola, che sembra destinato al Crystal Palace. Il tecnico basco, che ha dato l'addio al Bournemouth, il preferito per la panchina rossonera dopo l'esonero di Allegri, pare dunque che resterà in Premier. In casa rossonera comunque si stavano valutando già da tempo le alternative. La prima è sempre Xavi Hernandez, alla ricerca di una nuova avventura, visto che non allena da 2 anni dopo l'esperienza col Barcellona. Piacciono anche Thiago Motta e resiste alla suggestione Van Bommel. Capitolo dirigenza, rispunta la pista Ragnik, l'attuale CT dell'Austria, era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo. Nessuna sorpresa intanto nella finalissima della Conference League, proprio col Crystal Palace del futuro tecnico Iraola, che batte il Rayo Vallecano. Decisiva, curiosamente, proprio la firma di Mateta, che a gennaio poteva diventare un nuovo attaccante del Milan. Le Eagles si qualificano dunque alla prossima Europa League e saranno 9 le inglesi nelle coppe. Un ulteriore segnale del dominio che il calcio inglese sta ormai esercitando in Europa. Per il momento siamo 2-2, l'Europa League all'Aston Villa e la Conference al Crystal Palace. Manca la finale della Champions League, che vedrà in campo l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Il tennis finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros. Con la numero 1 del tennis azzurro femminile saluta Parigi anche Federico Cina, entrambi eliminati nel secondo turno dello Slam parigino. Intanto oggi c'è il ritorno in campo di Jannik Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero 1 del mondo aprirà la sessione diurna alle 12 sul Philippe Chatrier. Sarà il secondo confronto fra Sinner e Cerundolo. L'unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023, con vittoria dell'alto tesino in 3-7. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo, il Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Da capire che squadre si metteranno a tirare, la Movistar per Aular potrebbe essere una di queste, occhio a Polmaniere che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narvaez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. L'estate azzurra del volley maschile comincia tra esperimenti di nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese, la nazionale campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Nations League e l'Europeo. Più che risultato però conteranno le indicazioni che De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme. Sarà un'Italia profondamente rinnovata nei volti, ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico. Italia-Norvegia protagoniste, questa volta non contro per nostra fortuna, ma per queste due partite. Partiamo da Monza-Catanzaro con i padroni di casa favoriti al 57% contro il 20% degli ospiti, mentre X è data al 24%. Nell'altra partita il Vålerenga favorito al 60% sul 19% del Kristiansund, mentre l'X è data al 22%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento. Pronostico Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è già Andrea Maiocca al lavoro. E allora tra poco andiamo in redazione al tuo mercato web. Però come vi dicevo, oggi è il giorno a Zingonia di Cristiano Giuntoli, il dirigente prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, è arrivato da pochi minuti al centro sportivo della Dea per definire gli ultimi dettagli relativi al suo incarico. È atteso poi l'annuncio relativo alla nomina, tendenzialmente nei prossimi giorni, che inaugurerà la nuova era dell'Atalanta. È arrivato a Zingonia questa mattina, prima di Giuntoli anche Raffaele Palladino. In questo caso si tratta di un saluto, in questo caso infatti i dettagli sono relativi all'addio. Il tecnico campano sta infatti formalizzando la separazione dall'Atalanta dopo essere subentrato a Ivan Juric a campionato in corso e aver concluso la stagione al settimo posto, valido per l'accesso alla Conference League. La prima scelta di Giuntoli parlerà toscano dopo la formalizzazione del suo incarico come DS, infatti attesa la chiusura ufficiale con Maurizio Sarri. Ieri il comandante ha salutato ufficialmente la Lazio. E capiremo anche un po' quale sarà eventualmente il futuro invece di Palladino, che a questo punto è alla ricerca di una panchina. Si era parlato per lui anche proprio di Bologna, qualora si liberasse Vincenzo Italiano dal Bologna per andare al Napoli. Ma qui c'è ancora tanti dubbi da sistemare, perché il nome di Massimiliano Allegri sta riprendendo piano piano quota, o magari non aveva mai perso quota. Tra poco ne parliamo proprio con Lorenzo Benedetto, voglio partire proprio da lì. Intanto in casa Lazio l'altro avvicendamento sulla panchina: saluta Sarri, arriva Gattuso, che ha già iniziato la sua missione alla Lazio ancora prima della firma ufficiale. Il nuovo allenatore biancoceleste infatti si è subito immerso nella realtà del club, cercando di ricompattare un ambiente reduce da tensioni, delusioni e tante incertezze sul futuro. Il tecnico calabrese avrebbe avviato una lunga serie di telefonate con giocatori più rappresentativi della rosa. Il primo passo importante sarebbe arrivato proprio con Mattia Zaccagni. Il capitano, scosso dagli ultimi mesi e combattuto sul proprio futuro, avrebbe dato però disponibilità a restare, diventando uno dei punti di riferimento nel nuovo corso targato Gattuso. Ma noi adesso andiamo ad approfondire un po' tutte queste tematiche con il buon Dibe. Ciao Dibe, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web.
3: Ciao ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: In grande forma Di Benedetto, in grande forma come De Laurentiis, no, che non spegneva il telefonino nonostante Conte gli dicesse prima o poi lo spegne, non vi preoccupate, sembravano Toto e Peppino. Secondo te chi è che lo stava chiamando? Allegri o Italiano? Nel senso che adesso è una panchina per due, una poltrona per due, si pensava che Italiano avesse sorpassato di netto Allegri, però io non mi sono mai fidato, perché ho sempre pensato a quel speciale legame che De Laurentiis sa con Allegri, e poi si avvicina al centenario appunto del Napoli, e avere un allenatore di un certo livello e non rischiare con qualcun altro che potrebbe essere un rischio può stuzzicare De Laurentiis in un senso piuttosto che in un altro, no?
3: Sì, bisogna vedere se Allegri non è un rischio, cioè, certo. Perché comunque possiamo dire quello che vogliamo, e ne abbiamo parlato tutta la stagione di Allegri, di quanto comunque riuscisse con quel poco che aveva a disposizione a dar fastidio all'Inter, che vinceva due derby, che comunque era secondo in classifica, che era l'unica antagonista per lo scudetto, poi è arrivato quinto.
1: Sono d'accordo, quindi... però mi permetto subito di fare un'obiezione, così alimentiamo il dibattito. Sì. Sai, io credo che comunque gli allenatori riescano... Ci sono quegli allenatori che funzionano ovunque, in qualsiasi situazione, e quegli allenatori che in un contesto solido e fatto bene ti tirano fuori qualcosa. Evidentemente Allegri lavorava in un contesto che non funzionava, così come non funzionava, certo, l'ultimo anno della Juventus, ma comunque portò a casa una Coppa Italia. Ma magari nel Napoli, che ha una struttura così solida, incontrerebbe Manna, che peraltro già conosce, giocatori, una squadra già formata, un'identità precisa, un presidente che comunque ci sa fare, magari... Questo potrebbe aiutare il funzionamento di Allegri?
3: No, certo, però poi comunque sia c'è anche tutto il resto, perché comunque avere a che fare con De Laurentiis non è la cosa più banale del mondo, perché comunque ci sarà un mercato da fare che sarà complicato per il Napoli, perché non ci dobbiamo dimenticare quello che è successo a gennaio col Napoli, che ha dovuto fare il mercato a saldo zero, quindi non è che avrà tutte queste risorse per arricchire la squadra, un po' ne avrà ma non infinite. Poi però resta, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, del fatto che al Milan ci fosse caos, del fatto che al Milan ci fossero le guerre interne, del fatto che al Milan incredibilmente sono stati cacciati in quattro il giorno dopo il fallimento totale. Possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, però il Milan l'anno prossimo giocherà all'Europa League. Il Milan ha una squadra che non ha funzionato, e non ha funzionato anche per demeriti di Allegri, perché se no ci nascondiamo. Io non sono un
1: Certo.
3: anti-allegriano,
1: No, no, no, lo so,
3: cioè,
1: però è oggettivo,
3: capito?
1: onestamente.
3: Cioè, bisogna fare questi calcoli qui. Poi dall'altra parte non ti sto dicendo, cioè, il rischio è anche italiano, perché italiano non è mai arrivato sopra il settimo posto nella sua carriera.
1: Anche questo.
3: Questo,
1: E ci sono sempre quei
3: capito?
1: due
3: Anche questi
1: mesi di
3: sono dati.
1: sbandamento che si prende ogni tanto.
3: Anche questi sono dati e c'è poco da fare. Poi mi dici con che squadre italiane è arrivato massimo settimo? Con squadre che l'unica squadra veramente un po' meglio delle altre, ti dico la verità, che ha avuto a disposizione, secondo me, era la prima Fiorentina che ha avuto, quando c'era Vlahovic, quando c'era Torreira, quando c'era Odriozola, quando comunque era una squadra che l'anno prima con gli stessi giocatori, tranne appunto Odriozola e Torreira, si era salvata all'ultima giornata, è arrivato a Firenze e ha fatto diventare la Fiorentina una squadra di calcio. Poi arriva il presidente che ti vende l'attaccante a cui hai fatto fare
1: Certo.
3: 17 gol in 21 partite a gennaio, e se poi non arrivi più sopra di settimo posto e ci fai poco.
1: È chiaro.
3: E quella sarebbe stata, secondo me, la svolta della Fiorentina, che alla fine di quegli 80 milioni ne avrebbe presi probabilmente anche di più, ma non perché avrebbe ceduto Vlahovic dell'estate, magari lì ne avrebbe presi meno. Ma la Juve, se non mi sbaglio, arrivò 6 punti sopra la Fiorentina quell'anno lì, e arrivò in Champions League con Vlahovic che passò alla Juve. Quindi capisci bene che, insomma, poi da lì in poi l'hanno sempre smantellata la squadra italiana. E a Bologna non gli è andata meglio,
1: No.
3: perché comunque doveva raccogliere un'eredità pesantissima come quella di Thiago Motta, che era arrivato quinto e aveva portato la Champions League e aveva portato il Bologna in Champions League. Anche grazie al lavoro di Italiano in Conference League, perché col ranking ci prendemmo quel quinto
1: Certo.
3: posto, no? E poi, insomma, Calafiori via, Zirkzee via, tanti giocatori, insomma,
1: Scelte
3: Ferguson
1: anche di
3: infortunato.
1: arrivo. Immobile, per esempio, non è stata una scelta che ha funzionato.
3: Però
1: Bernardeschi fino a un
3: Bernardeschi
1: certo
3: sì.
1: punto, esatto.
3: Bernardeschi sì, dai, io
1: No, Bernardeschi è funzionato fino a un certo punto, nel senso che, ma per una questione solo di tenuta fisica, però quando ha giocato bene, assolutamente.
3: Sì. E quindi, capito, ha avuto sempre dei problemi legati al fatto che, secondo me, invece di rafforzarli, le squadre che l'hanno indebolite. Perché Ndoye comunque con Thiago Motta non segnava mai, e alla fine ha deciso la finale di Coppa Italia con Italiano, e non fu il solo gol che fece in quella stagione, la stagione scorsa. Quindi, non lo so, secondo me bisogna ragionare. De Laurentiis starà ragionando su, anche secondo me, sulla fame, no? Perché allora, secondo me, Allegri può avere tanta voglia di riscatto a questo punto, no? Perché, insomma, per come è finita l'avventura al Milan, è chiaro, no? Andare al Napoli e arrivare, che ne so, 15 punti davanti al Milan,
1: Certo.
3: potrebbe tranquillamente arrivare poi in conferenza stampa dopo l'ultima giornata e togliersi il sassolino dalla scarpa e dicendogli: avete visto che se mi davate una squadra di calcio
1: Esatto.
3: con un attaccante più che altro, magari potevo fare qualcosa di meglio rispetto a quello che ho fatto prima. E quindi la voglia di riscatto. Dall'altra, secondo me, c'è una fame di affermazione di Italiano, perché dopo aver fatto la gavetta da tutte le parti, dal Trapani allo Spezia, poi la Fiorentina, poi il Bologna, la Conference League, la Champions League, l'Europa League, adesso arrivare al Napoli, insomma, è l'esame finale. E quindi ti metti in gioco e decidi la tua carriera, non ci sbagliamo, perché se fallisci non torni più su.
1: Certo.
3: Se invece riesci a vincere col Napoli, allora vuol dire che entri nell'elite degli allenatori della Serie A.
1: È così,
3: Quindi non
1: ecco.
3: so.
1: Quindi insomma,
3: No, no,
1: resta un po' in bilico questa decisione tua.
3: resta in bilico, sì, bisogna vedere, ma sai, poi si va a preferenze, perché, cioè, lo sai quanto io stimi Vincenzo Italiano,
1: Lo so.
3: quindi gioco male questa partita perché mi piacerebbe vederlo, e quindi siccome mi piacerebbe vedere l'italiano in una panchina prestigiosissima come quella del Napoli, allora tenderei a dirti italiano, però sarei di parte, quindi non so quale sarebbe. Ti ho messo in campo tutte le cose su cui deve
1: Per fare il
3: decidere De
1: quadro,
3: Laurentiis.
1: esatto.
3: Esatto.
1: Poi magari vincerà quell'empatia che lui poi crea, che ha creato con Ancelotti, che aveva nei confronti di Conte, che prima o poi l'ha portato a casa, che ha sempre avuto con Massimiliano Allegri, no? Questo desiderio. Poi alla fine trionfa il suo cuore anche un pochettino, ma raramente sbaglia. Senti invece, Comolli, anzi, John Elkann,
3: Sì.
1: rischia di fare scacco matto a Marangio e Di Benedetto, che davano per scontato che non sarebbe rimasto, o alla Juventus, che poi con lui rischia di non andare oltre quello che già abbiamo visto quest'anno. O ti aspetti che tra Spalletti e Comolli, col quale che si incontreranno in questi giorni, possa nascere un compromesso per trovare una strada univoca e quindi magari crescere?
3: No. Secondo me il compromesso non lo troveranno, e se lo troveranno
1: È una tregua armata.
3: sarà solo di facciata e sarà un problema enorme per la Juventus. Cioè, secondo me iniziare la stagione in questo modo per la Juve è subito un errore clamoroso.
1: Lo penso anche io.
3: Non ti dico, guarda, io non ti dico che la Juve debba mandar via Comolli per forza, eh. Può anche scegliere di mandare via Spalletti, ma uno dei due lo deve mandare via. E l'unica fortuna che può avere la Juventus per non iniziare questa stagione con questo handicap è che Spalletti si faccia da parte. Perché Comolli non si fa da parte, perché lui è convinto di aver fatto grandi cose, è convinto che i suoi algoritmi siano i primi a funzionare nell'era del calcio, perché non funzionano gli algoritmi.
1: Direi no.
3: Ed è convinto, insomma, di aver fatto un ottimo lavoro anche nella passata stagione, nell'ultimo mercato, quando ha inseguito per 3 mesi Colomouani d'estate e poi un mese d'inverno e non l'ha preso. È andato a prendere Openda pagandolo 45 milioni di euro. Ha preso Jonathan David pagando 15 milioni di commissioni e dandogli 6 milioni di euro di ingaggio all'anno. Ha preso Zegrova che è stato un fantasma e si è mangiato un gol che valeva almeno 20-30 milioni col Galatasaray supplementari, e lui però è convinto di aver fatto un buon lavoro. E la Juve, il pensiero della Juve a questo punto è: no, non cambiamo perché l'abbiamo già fatto l'anno scorso e abbiamo sbagliato. Bene, allora il break even di cui ha parlato Comolli nella conferenza stampa, che non era stata una conferenza
1: Un
3: stampa, è
1: incontro.
3: stata una convocazione
1: Sì.
3: di giornalisti, e l'ho detto ieri a Maracanã, che c'era qui a Firenze Piccari,
1: Sì.
3: detto: io bisognerebbe cominciare a essere un pochino più rigidi noi giornalisti su questa cosa,
1: Sì, forse hai ragione.
3: perché bisognerebbe smettere di andare a queste, però bisogna far fronte comune, chiaramente. La vuoi fare una
1: No, sei
3: conferenza stampa, la
1: troppo, amico.
3: fai.
1: Esatto.
3: Accendi le telecamere e la fai. Se no, non la fai. Se no, noi non veniamo. Dovremmo fare così. Comunque, in questo il break-even di cui ha parlato, lo raggiunge grazie ai conti che ha messo a posto giunto l'anno prima, con gli ingaggi dimezzati, con le cessioni che sono state tanto criticate anche, no? Anche Huijsen è talmente forte che la Spagna non l'ha convocata al mondiale, no?
1: Sì, questo lo so,
3: Quindi
1: però qualche errorino. Poi magari si toglierà qualche
3: no,
1: sassolino dalla
3: no,
1: scarpa,
3: fermo,
1: anche
3: fermo,
1: cioè,
3: fermo, cioè no,
1: pagare
3: allora.
1: Szczęsny per andare via e prendere Di Gregorio, penso che entri proprio nel top,
3: Bene,
1: top, top, top
3: prendere Koopmeiners
1: prendere
3: è stato un
1: Koopmeiners
3: altro
1: a mille
3: errore.
1: miliardi, sì. Lo stesso Nico
3: Prendere Douglas
1: Gonzalez.
3: Luiz è stato un altro
1: Nico
3: errore, senza
1: Gonzalez.
3: dubbio. Magari Nico
1: Pensa che
3: Gonzalez,
1: l'unico
3: io.
1: che non hai preso a Motta, visto che sembrava che il mercato fosse stato fatto per Motta e dopo non hanno fatto più per nessun allenatore, era Calafiori che contestualmente ha vinto una Premier e cioè si gioca una finale di Champions League.
3: Cioè,
1: Pensa un po'.
3: no, ma io ti dico, poi ci sono anche colpi fatti bene, cioè nel senso, Kalulu, Thuram, sono giocatori che comunque faranno comodo per tanto tempo alla Juve, ma non voglio dire che ma era una questione
1: parte
3: di conti
1: subito, secondo me rischia di partire.
3: Capito. Perché comunque deve rientrare di tanti soldi spesi, più che altro il montingaggio, perché noi parliamo tanto dei cartellini, ma cartellini
1: no, il montingaggio
3: non conta niente, cartellini, cioè contano, che c'entra, però se spendi 60 milioni per Cup Miners e poi gliene dai 3 a lui o 4, è meglio che prendere Jonathan David pagando 15 milioni di commissioni e poi dargliene 6 che diventano 7 più bonus. I cartellini lo sappiamo benissimo, funziona il mondo del lavoro in Italia, parliamo di calciatori, ma è la stessa cosa, cioè un calciatore prende 6 milioni, alla società gli costa 12,
1: certo.
3: Non c'è niente da fare, quindi vediamo insomma quello che sarà, ma la Juve dice andiamo avanti perché abbiamo già cambiato l'anno scorso. Ecco, secondo me è stato più sbagliato cambiare l'anno scorso che non sarebbe cambiare quest'anno, quindi rischi di fare il doppio sbaglio, no? L'anno scorso che magari dovevi dare un anno in più hai cambiato, quest'anno che l'avventura secondo me è finita,
1: era finita, non cambi,
3: invece non
1: sì,
3: lo
1: sì,
3: cambi,
1: si procede quindi quasi quasi a occhi chiusi, a sensazioni e non con un progetto ben chiaro, no? Sono molto d'accordo con te, vediamo quello che succederà. E poi tra l'altro c'è anche un'altra problematica e ti saluto, che Conte rischia di diventare un fantasma pesante per Spalletti, perché se comincia una stagione tra tensioni, difficoltà, è un attimo che lo sai che nell'ambiente Juve sbagli una, due partite, subito comincia a dire c'è Spalletti, c'è Conte libero, perché non chiamano a lui? E diventa un ulteriore peso che si porta addosso questa società se non risolve una serie di problemi a partire dal mercato.
3: Certo, ma l'unica cosa è che
1: apro e chiudo parentesi, tu hai fatto l'elenco degli errori che ha fatto Comolli l'anno scorso. E già adesso comincia benissimo, che Ellison e Liverpool se lo vuole tenere. E vabbè, andiamo a prenderci Robertson e va al Tottenham. Cioè già stanno sfumando tutte quelle piccole cose, ti fa capire che non è che è tanto sul pezzo a dire oh, lo volevi? Eccolo.
3: Ma chi è? Cioè il signor Comolli, chi è?
1: Non lo so.
3: Cioè, perché poi il background di un dirigente fa la differenza. E quindi, cioè, secondo me la Juve ha bisogno di un grande dirigente. Che Comolli non è questo che voglio dire. Poi su Conte, guarda, io ti dico, poi chiudiamo. Conte è difficile che però voglia entrare a stagione in corso.
1: No, questo è vero, però sai,
3: non l'ha mai fatto, e però l'ombra ci sarebbe,
1: è
3: certamente
1: quella,
3: ma guarda, secondo me non possono arrivare al primo di luglio in queste condizioni alla Juve, non è possibile, cioè ci dovrà essere chiaramente un incontro, ma dovrà essere un incontro dove vediamo se voleranno gli stracci, perché cioè Spalletti anche dopo, prima e dopo la partita col Torino nel derby, insomma voci alzate con Modestò, Comolli, insomma non è un clima sereno, iniziare la stagione così mi sembra un fallimento annunciato, ti dico la verità.
1: Sì, anche se l'unica, diciamo, secondo me soluzione potrebbe essere che magari tanto si parla con Spalletti, che gli porta una lista, guarda, comprami questi e mi fai contento, passano 3-4 settimane e lui intanto di quei 5, dico per dire, dice guarda 3 li ho già presi, gli altri 2 aspettiamo dopo il mondiale. Sai, una roba del genere potrebbe avvicinare quantomeno le parti e dire vabbè, non ci dobbiamo sposare, però se tu fai il tuo lavoro e mi garantisci i giocatori che a me servono,
3: sì,
1: funzioniamo,
3: sì.
1: Quella può essere l'unica strada, ma torna al discorso di qui sopra, i primi 2, ciao ciao, e quindi già comincia a diventare un po' enigmatico il futuro della Juventus. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibbe.
3: Ciao Enzo, a domani.
1: Noi ci fermiamo per un attimo, al rientro Raffaele Garinella.
2: Bentrovati dalla redazione.
4: La politica in primo piano, intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
2: Siamo agli esteri, nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tycoon ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
4: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
2: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero avvenute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote ha invece sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino convinto di essere posseduto dal demonio.
4: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria, nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
2: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale, che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
4: Ed è tutto per ora, più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come vi avevo avvisato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raffa, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora Raffa, un po' di domande di mercato varie, cerchiamo di spaziare su tanti temi. Vabbè, prima di tutto ti chiedo dei movimenti, dei primi movimenti che sta facendo l'Inter e di quelli che saranno i movimenti che ti aspetti dall'Inter a breve termine per andare a creare magari anche un solco, no, rispetto alle altre, perché sei già avanti, puoi esserlo ancora di più e soprattutto andare a cercare di fare di replicare lo scudetto di quest'anno, che da quando la Juventus ne ha vinti 9 di fila fino adesso si sono sempre alternati lì sopra.
1: Sì, beh, quello che ha fatto la Juventus è difficile per tutti, secondo me per certi versi irripetibile. Per quanto riguarda l'Inter mi aspetto colpi a centrocampo, sicuramente dovrebbe rimpolpare il centrocampo l'Inter, potrebbe restare Mkhitaryan, la cosa mi fa piacere per quanto riguarda il carisma del calciatore, però non va dimenticata l'età. Quindi se Kivu lo vuole per un discorso di spogliatoio per fargli fare diciamo determinate ispezioni di partite va bene, ma se devo partire con Mkhitaryan titolare allora no, perché io penso che l'Inter debba diciamo immettere all'interno della squadra un'intensità che ti possono dare calciatori come Curtis Jones del Liverpool o Manu Koné della Roma, che sono due calciatori cercati sicuramente. L'Inter sta trattando con il Liverpool per quanto riguarda Curtis Jones, poi bisognerà anche considerare la cessione molto molto probabile di Frattesi e quindi rimpolpare il centrocampo, in difesa anche perché potrebbe restare De Vrij, e ti dico che come quinto difensore lo terrei, visto che comunque è un giocatore che quando è entrato ha fatto bene, ma partiranno Darmian, partirà Acerbi e ci sarà da valutare che tipo di ritorno avrà Pavard, perché da che mi risulta non ci sono preclusioni per il suo rientro in gruppo, segno che il gruppo stesso dell'Inter non ha chiuso le porte a Pavard. Bisognerà però vedere un attimino se sono stati, sai, chiariti quei dissapori di cui si è parlato quest'estate, di cui ha parlato poi Lautaro.
0: Esatto, e soprattutto però è un Inter che parte da premesse diverse rispetto alla passata stagione, quando ricorderai bene c'erano appunto tutta una serie di controversie da superare, le delusioni relative all'eliminazione, alla sconfitta in finale di Champions League, al fatto di non aver poi portato a casa nessun trofeo, la partenza, certo, di Simone Inzaghi, le divisioni, Lautaro che se la prese con parte dello spogliatoio, quindi si partì da una situazione molto più complessa. Quest'anno invece questi problemi non ci sono, tutt'altro, e quindi è qui che poi si deve cercare di creare ancora più squadra, più gruppo anche con quelli che arriveranno.
1: Parti da certezze acquisite in questo anno di lavoro. È stato molto molto bravo Kivu, perché quest'estate insomma tutti quanti gli interisti si auguravano potesse far bene, però poi quando avevi di fronte dei maestri in panchina per quanto riguarda il curriculum, perché poi quest'anno hanno deluso praticamente tutti, allora ti rendi conto, insomma, dici che ha fatto veramente un grande lavoro e si può ripartire da quelle certezze che Kivu ha seminato insieme alla squadra.
0: Un po' di Toto Panchine. Allora, oggi è la giornata in cui De Laurentiis sceglierà tra Allegri e Italiano. Non ti chiedo chi sceglieresti tu, perché più o meno mi pare che già me l'hai detto, però ti chiedo, secondo te, lui chi sceglierà? Perché?
1: Ah, guarda, ti dico la verità. Allegri è un allenatore che quest'anno è stato deludente. È inutile girarci attorno, perché comunque sia non si può concludere una stagione come l'ha conclusa il Milan, avendo la possibilità di mettere pieno in cascina nella prima parte di stagione quando c'era una sola partita a settimana da fare, e poi arrivare sotto il Como, sotto la Roma per la Champions League. E insomma ti rendi conto che il lavoro di Allegri è stato francamente deludente. Detto questo, io lo avrei tenuto al Milan, perché è un allenatore che comunque ha palmarès, ha curriculum, ha esperienza. Io penso che per rimpiazzare un allenatore come Antonio Conte serva un allenatore ugualmente carismatico, se non di più. Ora è difficile trovare un allenatore carismatico quanto Conte in Italia, però Allegri secondo me gli si avvicina, anche per sostenere il peso di una piazza importante come Napoli, che ricordiamo ha una rosa straordinaria. De Laurentiis non ha mai badato a spese e ha permesso al Napoli in questi anni di arrivare a primeggiare o lottare per i primi posti grazie alla profondità della rosa. Bisognerà però gestire con esperienza questo tipo di rosa, questo doppio impegno, italiano l'ha fatto a Bologna, però Bologna con tutto rispetto è un'altra cosa, quindi andrei su Allegri io.
0: Andresti su Allegri, anche perché poi si avvicina il centenario, insomma, del Napoli, avere un allenatore rinomato può darti qualche garanzia in più. E ti chiedo, non ha funzionato Allegri, perché comunque sostanzialmente era in un gruppo di lavoro, quello del Milan, che evidentemente, risultati finali alla mano, viveva qualche indecisione, qualche divisione, comunque non ha funzionato, e quindi potrebbe funzionare nel Napoli, che invece ha una struttura più consolidata?
1: Allegri ha overperformato con il Milan nella prima parte di stagione, poi però credo che al Milan, tolto Modric, manchi un leader in grado di seguire l'esempio di Modric. Sai, molti giocatori al Milan hanno chiacchierato troppo e poi in campo non hanno reso secondo quelle che poi erano le chiacchiere che hanno prodotto. Quindi invece Modric è sempre stato un giocatore che, nonostante i suoi 40 anni, si è sempre battuto per la maglia. Ci sono stati dei calciatori tanto deludenti, io sentivo le interviste, siamo forti, vogliamo lottare, vogliamo primeggiare, però poi alle parole devono seguire i fatti. Ho visto delle prestazioni veramente deludenti da parte di tanti. Allegri forse poteva, diciamo, poi bisogna vedere che tipo di rapporto aveva con la società, e non parlo di Gitare naturalmente, no, sì. Però se tu nel mercato di gennaio non prendi Matetà perché ha dei problemi, poi questi problemi dobbiamo vederli dove sono, visto che anche ieri ha deciso la Conference, e vai a prendere un giocatore come Fulkrug, che secondo me è poco adatto al tipo di gioco del Milan, se vedi che il tuo allenatore fa tre quarti di stagione con Pulisic e Leão nel 3-5-2 che non sono attaccanti, e comunque riesce a tenere dritta la barra, vuol dire che tu in qualche modo come società devi venire incontro, altrimenti significa che non vai nella stessa direzione dell'allenatore.
0: A quel punto sicuramente sì. Nel frattempo invece oggi è la giornata di Cristiano Giuntoli all'Atalanta, l'arrivo poi ci sarà quello di Sarri e la partenza di Palladino. Intanto ti chiedo di giudicarmi il lavoro di Palladino, ti ha deluso, ti aspettavi di più, è giusto poi ripiegare su Sarri, e come ti immagini il gruppo di lavoro Giuntoli-Sarri?
1: Allora, Sarri mi piace certamente, quest'anno la Lazio ha fatto i miracoli veramente, perché comunque ha portato una squadra in finale di Coppa Italia. Ha tenuto una squadra praticamente senza mercato a gennaio. Per me la squadra è stata indebolita perché Stakhov, poi mi direte che tipo di acquisto è stato, perché Carti, perché Taylor l'ha dovuto in qualche modo disciplinare tatticamente, quindi lo ha dovuto far avvicinare a quel tipo di giocatore che hanno perso, che era Guendouzi. Perché poi ha dovuto riciclare Nosli in un ruolo, spostare Maldini in un altro, quindi ha fatto dei miracoli. Mi piace, ma sono contento che D'Amico vada alla Roma, perché secondo me questo sarà un bel binomio. D'Amico Gasperini secondo me è un'idea che mi affascina e che voglio vedere all'opera.
0: Esatto, che comunque sarebbe una cosa molto intrigante. Infatti la Roma sta diventando il progetto più intrigante del prossimo anno, no? Confermato Malen, confermato Hermoso, arriverà sicuramente qualcuno, confermato probabilmente anche Dybala, e poi Gasperini potrà lavorare dall'inizio con un gruppo di lavoro di cui si fida.
1: Sì, poi anche, soprattutto adesso arriveranno i rinnovi di Mancini, perché non dimentichiamoci che questo giocatore qui è un giocatore che non è bravo solo a difendere, ma è un giocatore che si inserisce bene, che Gasperini conosce dai tempi di Bergamo. Bisogna vedere se ci saranno qualche eccezione. Gli indiziati sono sicuramente Manu Koné, potrebbero anche valutare delle offerte qualora arrivassero per svilare importanti, però insomma la Roma in Champions League avrà degli introiti maggiori, è una squadra che affascina, ma già dallo scorso anno affascinava la Roma, e poi devo dirti che ha chiuso in crescendo, è brutto dirlo, però da quando hanno fatto una scelta, hanno scelto Gasperini e non Ranieri, la Roma non ha sbagliato più una partita. Non c'entra niente Ranieri, però evidentemente c'era forse qualcosa tra l'allenatore qualcosa che non tornava, sì. E questo magari si rifletteva sulla squadra.
0: Tu hai un'altra passione oltre all'Inter, oltre alla Fiorentina, anche quella della Lazio. Come lo vedi,
1: sì,
0: Gattuso,
1: sì,
0: sulla partita della Lazio?
1: Mi ricorda mio zio, tra l'altro oggi è il suo compleanno, gli faccio gli auguri.
0: Tanti auguri, tanti auguri.
1: Laziale sfegatato, come lo vedo Gattuso? Ma Enzo, Gattuso mi ricordo che andò a Firenze per un breve periodo, con Commisso andò d'accordo, poi interruppe credo dopo 20 giorni il contratto perché c'erano delle divergenze sul mercato. Io vorrei capire adesso che tipo di divergenze ci saranno, se ci saranno, con il mercato che farà la Lazio l'anno prossimo. perché insomma qui adesso sai Gattuso è un allenatore bravo, ma è anche un uomo molto molto passionale, no? Quindi molto molto carismatico, e vediamo se riusciranno ad andare d'accordo con lo Tito. Temo che magari caratterialmente possano non prendersi da subito, e questo potrebbe essere forse per la Lazio un piccolissimo problema da risolvere.
0: Perché poi è un bel film da vedere questo, non c'è dubbio, direi. Per la tua Fiorentina invece che cosa ti immagini in panchina? Andare avanti con Vanoli, qualche cambio, e che cambio?
1: Ma io spero arrivi Grosso a Firenze. Vanoli è stato secondo me un ottimo allenatore, bisogna dare merito, perché comunque la Fiorentina ha fatto quello che poteva fare in Conference, poi è arrivato il Crystal Palace, ma la Premier è anni luce davanti, no? È come paragonare un Velociraptor a un Dzeko d'appartamento. Quindi insomma, però la Fiorentina deve secondo me guardare oltre, perché qualsiasi cosa relativa a questa stagione porta nei tifosi l'amarezza per quello che è stato, una stagione non degna della piazza, una stagione che è stata tribolata, sofferente anche per la perdita del presidente. C'è da fare i complimenti a Paratici, perché quando è arrivato insieme a Roberto Goretti hanno lavorato molto bene, però insomma secondo me Grosso potrebbe rappresentarci, perché quando è arrivato insieme a Roberto Goretti hanno lavorato molto bene, però insomma secondo me Grosso

0: azionista della Red Bull, quindi sostanzialmente ha buttato 30 milioni sui conti, quindi è praticamente un socio sostanzialmente.
1: È un quindi Ibrahimovic è un socio del Milan.
0: Sì, sì.
1: Perfetto. Quindi non poteva Cardinale mandare via un suo, ho capito. E adesso però chi sceglierà il nuovo Milan, il socio Ibrahimovic o Cardinale?
0: Questa è una bella domanda, secondo te?
1: No, perché qui, capito, qual è la società? Io leggo anche, Modric avrebbe comunicato alla società l'intenzione di non continuare. Con chi ha parlato Modric? Cioè, anche questa è una domanda che i tifosi del Milan si pongono, no?
0: Certo che
1: sì. Cioè, qui ragazzi stiamo parlando di una squadra gloriosa, perché questa è la squadra italiana più importante a livello europeo per quello che ha vinto. Perché questi signori hanno vinto 7 Coppe dei Campioni e Champions League. Quindi secondo me il Milan non può permettersi di fare una stagione come quella che ha fatto quest'anno. Le responsabilità sono di tutti, a mio avviso, però il tipo di progetto è importante. Allora, se fai il socio, io sono d'accordo, no? Immetti liquidità nella società, però bisogna avere anche le idee chiare, quindi puntare su degli uomini a cui devi dare il tempo di lavorare. Però io penso che Tarri il suo lavoro lo sappia fare, lo ha dimostrato, lo ha fatto benissimo alla Lazio, secondo me lo ha fatto bene anche al Milan, però poi quando l'allenatore magari ti fa delle richieste, visto che quest'anno era un'occasione più unica per Rara, per, non ti dico per emulare il Napoli che l'anno scorso non aveva coppia, ha vinto, però quantomeno per arrivare in Champions, a gennaio qualcosa in più di Fulkrug la devi prendere, cioè... bisogna fare anche come società uno sforzo maggiore che secondo me la società non ha fatto. Adesso si fa i repulisti, d'accordo, abbiamo crocifisso Allegri, Stare, Moncada, adesso però bisogna che la società scelga degli uomini che possano portare il Milan ai fasti di un tempo, perché il Milan così francamente fa male al calcio italiano.
0: Tra l'altro, Raffa, uno dei problemi che poi ha pagato Tare, il fatto che lui sia subentrato quando parte del progetto sportivo era già partito, quindi ha pagato il conto che non era suo, e quindi qua torna a maggior ragione il risalto quello che dicevi tu, cioè chi sta facendo la squadra adesso e chi subentrando accetterà quello che magari è già stato fatto in termini di entrate e uscite.
1: Assolutamente sì, cioè adesso fondamentalmente diventa anche difficile fare mercato, perché io, come dico sempre, l'anno scorso Akanji scelse l'Inter non perché Akanji era interista, ma perché l'Inter, a differenza del Milan, faceva la Champions. Quindi l'appeal della Champions League per i calciatori è importante, per la scelta di un giocatore venire a giocare la Champions League è secondo me fondamentale e determinante. Il Milan farà l'Europa League e bisognerà scegliere un allenatore disposto, e già Iraola pare che non voglia venire, Ragnik ha dei dubbi, cioè, quindi si fa già fatica a scegliere l'allenatore, si fa fatica a impostare un progetto, si farà fatica a scegliere i calciatori, soprattutto perché il mondiale in qualche modo rallenterà le operazioni.
0: È chiaro che sì, o li accelera che devi chiudere tutto prima, oppure rallenterà e quindi devi vedere di fare tutte le valutazioni dopo. Raff, nel frattempo tu ti stai dedicando a un'altra tua grande passione, che è quella di scrivere. Un libro già uscito, un altro sta uscendo, ce ne racconti un pochettino?
1: Sì, allora l'idea...
0: Ti fanno male le mani?
1: A me piace, io mi rilascio, lo so. Stai facendo lo psichiatra, poi devo scaricare le tensioni. Allora, il primo è già disponibile su Amazon, si chiama Inter, si intitola Inter 2 stelle più 1, lo scudetto della rinascita. L'idea è nata dall'amico e collega Mario Spolverini, che mi ha detto: ma perché non raccontiamo partita dopo partita questa stagione, per quelle che sono state le nostre sensazioni, per quelle che erano le sensazioni, per quello che era il chiacchiericcio? L'abbiamo fatto e mi è piaciuto, devo dirti, mi sono divertito, perché è stata una stagione che è andata oltre quelle che erano le mie più rosee aspettative. Invece l'altro libro si intitolerà, uscirà in settembre, lo scriverò con l'amico e collega Candido Baldini, Era ZB, l'estate del lupo, ed sarà dedicato a quello che io considero il mio idolo dell'infanzia, che è ZB Boniek, che io ho sempre amato. Tra l'altro ho comprato, mi ricordo, una maglia della Roma sponsor Barilla numero 4, perché... Wow. Era proprio di ZB Boniek, che praticamente parla dell'arrivo di ZB da Torino alla Roma, attraverso l'Italia che in quel momento viveva l'era di Bettino Craxi e del pentapartito, la Democrazia Cristiana che teneva ancora i palazzi del potere a Roma, il sindaco Nicola Signorello, che era diventato appunto il nuovo sindaco di Roma, e poi sotto la superficie del boom economico, delle televisioni a colori, dei varietà di Pippo Baudo. Insomma, è un libro che attraversa
0: l'Italia
1: di quegli
0: anni. Racconta
1: anche
0: la storia del paese, certo. Bello.
1: Racconta la storia del paese e soprattutto lo fa attraverso quel lato romantico che portò poi Boniek a lasciare una squadra

0: in cui aveva vinto tutto, per una squadra di cui poi si sarebbe innamorato nel tempo.
1: Consigli di lettura per quando arriverà anche l'estate, ma anche adesso, se vi volete rilassare in un bel parco con un bel libro, ricordaci i titoli e che cosa, quale dei due libri già è acquistabile e quale invece a breve.
0: È acquistabile Inter 2 stelle più 1 per gli amici dell'Inter, lo scudetto della rinascita, che parla appunto di questo ventunesimo, mentre a settembre uscirà quello sul grande Zibi Boniek.
1: Grande. Grazie, grazie a Raffaele Garinella e complimenti come sempre. Ciao,
0: grazie
1: Raffa.
0: A Senso per questo spazio e per il tempo e la disponibilità che palesi sempre nei miei confronti. Un abbraccio grande.
1: È sempre un grande piacere. Grazie a Raffaele Garinella. Ultima pausa per noi, al rientro Camillo De Michelis, Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Andoni Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però dal CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli prima di puntare su Fonseca. L'attenzione è massima anche sulle altre panchine della Serie A. Continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto Italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor. Sfida l'argentino Juan Manuel Serundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli, che se la vedrà contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardi risfida Comezana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, rientro dopo la doppia operazione affrontata 3 settimane fa. Lo spagnolo 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier, che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora adesso Casa Juventus con Camillo De Michelis. Ciao Cami, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Dunque, mentre il Milan ribalta tutto e tutti, la Juve sceglie con Elkan, o meglio, Elkan sceglie per la sua Juve di andare avanti con la parola d'ordine continuità, magari anche equilibrio. La domanda è questa: è la scelta giusta o a sensazione sembrerebbe una scelta azzardata?
1: Forse te la rigiro la domanda. Dice, è la scelta definitiva?
0: Bravo, anche questa non è male come domanda, anche perché è stato strano. Allora, questo incontro con la stampa al quale abbiamo partecipato, c'era il proprietario Elkan che diceva: allora ragazzi, io ho scelto di fare così, si va avanti, si risolvono le frizioni, l'obiettivo è questo, le spese sono queste, ovviamente sono tutti sotto l'ente di ingrandimento, non si può più sbagliare, ed è un conto. Cosa più strana è vedere l'amministratore delegato confermare se stesso dicendo che ha parlato con Elkan, è tutto a posto, i problemi tra di noi li risolviamo tra di noi, ma non ci sono problemi, ma allora che cosa devi risolvere? E mi sembra quasi come se, tanto vai avanti tu, poi vediamo io che cosa mi sento di fare vedendo le reazioni anche dell'ambiente e dell'allenatore, col quale come lì si incontrano in questi giorni, no?
1: Sì, è probabile che si possano incontrare domani o lunedì al massimo. E quindi cercheremo di aggiornare poi tutto, certo, sui nostri siti. E però il discorso, sai Vincenzo, in questo momento qua ci sono tante ipotesi. Io ero presente all'incontro di Comolli lì e posso raccontare, come sempre, no, la sua, certo, voglia e anche bravura nel cercare di essere molto friendly con i giornalisti, nel cercare di creare un rapporto, nel cercare di rispondere a tutte le domande, di non nascondersi dietro nulla, di accettare anche i nomi, perché poi ha detto sì fatemi anche i nomi, non c'è problema, cioè, quindi lui è molto a suo agio in queste situazioni. Però c'è una cosa che va detta, e che è una risposta ai segnali mandati da Spalletti in conferenze stampa, in interviste post partita e anche su qualche articolo di giornale, perché ci sono gli articoli di giornale che insomma dove sono molto vicini ai pensieri di Spalletti, mettiamola così. E quindi Comolli ha lanciato una risposta al tecnico dicendo: qua il capo sono io, quindi organizzo io un meeting e parlo io. E nel parlare, Vincenzo, ci sono stati dei temi che sono in contrapposizione rispetto al pensiero di Spalletti, ovvero tutte le scelte condivise. No, sì, lui ti ha detto che voleva un attaccante e non è arrivato un attaccante. O il mercato di gennaio è stato fatto con i nomi di Luciano, però lui ti dice sempre questa cosa dell'attaccante. O le situazioni legate a Spalletti che vuole avere un peso più importante nel mercato, e Comolli che dice: ah, ma io non so niente, parlano sempre Spalletti e Ottolini, e quindi sanno più loro di me. Altra cosa che stona con, certo, il pensiero di Spalletti. Cioè, tante cose che devono essere puntellate. Comolli che ha detto: non c'è bisogno di un incontro con Elkan, e invece ci sarà questo incontro con Elkan. Perciò noi in questo momento qua l'unica cosa che possiamo fare, anche se il tifoso magari ci vedrà tutti un pochino troppo pessimisti nel raccontare la situazione in casa Juve, è cercare di rimanere legati alle notizie e non alle sensazioni. E adesso bisogna aspettare solo il pensiero e l'incontro tra Elkan, Comolli e Spalletti, e poi capire se realmente la Juventus potrà andare avanti così, o se invece ci saranno poi delle novità che la Juventus affronterà. Ma Vince, il tempo è questo, perché non puoi aspettare a inizio della prossima stagione, devi farlo ora, il 28 di maggio, per programmare la stagione. Quindi vedremo cosa succederà.
0: Anche perché se i primi acquisti e anche quelli invernali, tutto sommato, tranne Bogadi, Comolli, non hanno funzionato, non comincia bene neanche questa finestra di mercato, perché su Ellison ti chiedo aggiornamenti, ma sembra in questo momento più bloccato dal Liverpool che vicino alla Juve, perché si era pensato a Robertson, che però va al Tottenham, e cominciano quegli obiettivi, quei nomi fatti piano piano a sfumare, e in più ci saranno delle cessioni inevitabili, penso quella di Bremer in primis. Quindi segnali di, sai, ho sbagliato, però intanto ho preso Ellison, ho sbagliato, però intanto c'è Robertson, ho sbagliato, però intanto abbiamo un accordo sulla parola con Salah, per dire, questo non c'è.
1: No, tra l'altro, Vincenzo, io ti posso dire che la Juventus aveva tre grandi obiettivi. Uno era Bernardo Silva, e Comolli ha lavorato su Bernardo Silva da ottobre e andrà all'Atletico Madrid. Un altro obiettivo era Senesi e andrà al Tottenham. E l'altro obiettivo era, perché c'è ancora la possibilità, Alisson, che in questo momento si è un pochettino bloccato con il pensiero del Liverpool. E è ovvio che anche questo è un inizio zoppicante, Vincenzo. È un inizio zoppicante. E i parametri zero quest'anno erano un'opportunità e tu comunque non stai cogliendo questa opportunità, e la squadra è da rifare e bisogna cercare una sintonia. Il problema è proprio l'incompatibilità in questo momento di un pensiero e dell'altro, perché come lì vuole comprare i giocatori a prescindere dall'allenatore, l'allenatore vuole fare i nomi, vuole quei giocatori lì. E Spalletti non vuole allenare la squadra di Comolli, Spalletti vuole la sua squadra, e quindi siamo in due situazioni.
0: L'ho detto anche questo chiaramente quando ha detto poi la scelta se dovrò mettere io la faccia.
1: E le filosofie sono opposte, perché Comolli vuole un determinato modo, ma l'esempio che potrebbe venire fuori, che è il più pesante di tutti, è quello che se non dovessero trovare un accordo o un rapporto, un'unità, Comolli in un anno di Juve rischia di cambiare tre allenatori.
0: Appunto. E a quel punto c'è anche un fantasma che aleggia, no? Un po' su Torino, che è sempre quello di Antonio Conte.
1: Ma con Comolli non arriva.
0: No, chiaramente no. Con questa squadra soprattutto non arriva. Perché il problema è la squadra.
1: Sì, ma con questo modo di lavorare, se Spalletti salta perché non ha delle garanzie, sicuro Conte ha lo stesso carattere.
0: Però sai, mi metto nei panni dei tifosi. No, il tifoso medio che ti può dire: possibile che il proprietario della Juventus non si rende conto che la scelta più saggia possa essere quella di cambiare direttore sportivo, magari di promuovere Chiellini, prendere, che ne so, Tognozzi di turno, a lavorare con Ottolini insieme a Spalletti possa essere la strada più giusta, più semplice, per non andare incontro a un'altra stagione deludente?
1: Ma guarda, il discorso, Vincenzo, è che in questo momento qua l'unica cosa che io non so, ed è un tema, perché io ho riflettuto tanto dopo martedì, ho cercato di prendermi del tempo e unire dei puntini prima di avere delle notizie, delle sensazioni, delle risposte. E io non sono sicuro che John Elkann fosse al corrente del meeting di Comolli. Perché in questo momento qua la cosa che noi dobbiamo dire è che Comolli è il capo azienda. È il capo.
0: Quindi tu dici, io intanto ho organizzato questo incontro, manco la conferenza stampa. Poi si chiama proprio incontro perché la conferenza stampa dà più un senso di ufficialità, che comunque io dovrei comunicare a Elkann. Se invece io dico, no guarda, io ho un incontro perché volevo rispondere un po' ai giornalisti, ho la possibilità di farlo e l'ho fatto. E tu dici, non è detto che ci sia il beneplacito, comunque che fosse informato Elkann.
1: No, perché comunque quando è il capo azienda, e in questo caso è il capo azienda, tu hai tutte le deleghe. E Comolli ha agito da capo azienda. Cioè, io la cosa che ho raccontato già ieri su Radio Bianconera è che tu, quando noi siamo arrivati in sede nella sala dei contratti, perché eravamo nella sala dei contratti, il primo approccio è stato dare la mano a Modestò, Chiellini, Comolli, poi è arrivato Ottolini e c'era un grande assente, due grandi assenti, però una è la proprietà e l'altra è Spalletti, a due giorni dalla fine del campionato. Quindi questo mi è sembrato proprio un segnale, come a dire, ora parlo io.
0: Sì. E di qui anche il fatto che non si è sottratta a nessuna domanda, proprio per dimostrare la sua disponibilità a parlare e raccontare quella che però a questo punto è una sua verità, che già non coincide con quella che ha raccontato pubblicamente Spalletti. Quindi già qui la domanda, una risposta la trova. Tante domande, tante perplessità, Cami. Dobbiamo continuare a unire puntini, mi sa. Ci risentiremo.
1: È lunga.
0: Chissà che immagine esce fuori. Spero non un dito alzato. Beh, scherzo. Ciao.
1: No.
0: Ciao, Cami, grazie. Ciao, buon lavoro.
1: Buon lavoro.
0: Alen, buongiorno.
2: Ciao.
0: Senti, Alen. E Matetà non era infortunato che non lo voleva nessuno?
2: Ah, ma sei tu il dottore? Io non sono dottore.
0: No, io faccio il dottore, però mi dicevano
2: il dottor Marangio. Il dottor Marangio,
0: mi dicevano che nel Milan, nella Juve andavano. No, meno male, ci siamo scansati un fosso, era rotto.
2: E ieri adesso intanto... dobbiamo dire che Mateta è un gran campione perché ha segnato ieri.
0: No, ovviamente no, però magari rispetto che non avere nemmeno un attaccante fisico, prendi almeno Mateta, almeno gli hai dato qualcosa a Spalletti, per esempio, al Milan, già che c'hai.
2: Sì, però ha dei costi Mateta.
0: Questo è vero, questo è vero.
2: Ormai siamo legati a una... alla nostra storia, no? E penso che la storia di Iraola, che ha preferito il Crystal Palace al Milan, sia un esempio che bisogna accettare la realtà. E un allenatore di talento preferisce andare al Crystal Palace, con tutto rispetto per il Crystal Palace, che andare al Milan. E lì, secondo me, è illustrativo di quel che sta vivendo l'evoluzione del calcio italiano.
0: Già, e questo racconta tanto probabilmente anche dello stato di confusione che magari anche i grandi allenatori percepiscono, perché Iraola magari... Che hai fatto cadere a terra? Hai distrutto tutto? Scherzo.
2: Io? No, io no.
0: Iraola magari ha detto... Chi è che mi sta chiamando per fare la squadra? No, intanto noi, ma chi è il direttore sportivo di Milano? No, non lo sappiamo, forse torna Ragnik, però ancora non lo sappiamo. Anzi, se puoi aspettare un attimo, perché Ragnik ha detto che vuole scegliere lui il suo allenatore. Ecco che chiaramente uno dice, ma di che cosa stiamo parlando?
2: Lui spende quanto può spendere. Quando tu vai all'Esselunga o al supermercato, sai quanto puoi spendere, sai cosa potrai cucinare. Iraola avrà sentito il budget con il Palace, perché fanno la stessa competizione, tutte e due giocano o giocheranno l'anno prossimo in Europa League. Quanto potrà spendere? Che basi ci sono per poter lavorare? Che tipo di pressioni? Alla fine un intelligente comunque fa queste valutazioni. Cioè, non viviamo di storia, ormai la storia è bella, anche a me piace raccontarla, piace vederla, però bisogna avere la coscienza di essere nella realtà, nella quotidianità. E al giorno d'oggi il Crystal Palace ha più fascino rispetto al Milan per uno degli allenatori,
0: certo,
2: più trendy, come dicono in Inghilterra in questo momento.
0: Però questo è abbastanza indicativo, devo dire. Quindi vediamo un po' come se la caverà il Milan adesso nel trovare alternative valide, o comunque a cominciare a costruire una struttura che possa essere anche appetibile nel presentare un progetto agli allenatori che verranno. Senti, il rapporto tra Sarri e Giuntoli sulla panchina dell'Atalanta ti stuzzica? Come te la immagini questa nuova Atalanta?
2: Lì, concettualmente c'è un cambio proprio di paradigma calcistico. A Bergamo hanno provato a dare continuità usando delle due fotocopie di Gasperini, che non sono nemmeno, perché mancava l'inchiostro, abbiamo visto molto poco, soprattutto nella prima fase della stagione con Juric, e adesso hanno deciso di cambiare. Si riparte con una nuova base, si riparte con una nuova idea calcistica, con comunque un binomio che comunque sullo spettacolo, sinceramente, gli anni di Giuntoli e Sarri a Napoli esteticamente non si può assolutamente rimproverare nulla. E adesso l'Atalanta comunque ha muscolo finanziario per poter investire, per poter allestire una rosa adatta a Maurizio Sarri. E comunque, se Sarri ha accettato Bergamo, è per la presenza di Giuntoli, secondo me, altrimenti non sarebbe andato a Bergamo.
0: Anche secondo me. Intanto ti do una brutta, tra virgolette, brutta notizia, perché nel frattempo c'è quasi, ne parlavamo prima, un mezzo controsorpasso di Allegri su Italiano per la panchina del Napoli. Diciamo che si sta cercando di capire quale può essere la soluzione ideale, si tiene qualche dubbio ancora De Laurentiis, che tutto sommato pensa un anno col centenario con un allenatore che possa rappresentare, tra virgolette, una garanzia. E allora ti chiedo, Allegri in un gruppo con una società strutturata, una rosa comunque forte, non da allestire, costruire e ricostruire, può funzionare meglio di quanto non ha funzionato al Milan?
2: No, secondo me no, perché comunque io capisco che gli allegriani sono il primo a riconoscere il gran lavoro che ha fatto Allegri. Sinceramente, il ritorno a Torino e l'anno al Milan sono pesanti. Sono pesanti nel capire che è un allenatore che comunque non è riuscito a rinnovarsi, che rimane con gli stessi discorsi. La conferenza stampa post Cagliari, secondo me, per me è il significato di un allenatore che non vive nel presente, che vive nel passato, che pensa di ancora fare la differenza, che pensa che il suo calcio è ancora attuale. E mi sorprende, perché comunque De Laurentiis con gli allenatori spesso e volentieri li ha azzeccati, gli allenatori.
0: Sì, questo.
2: E adesso, andando su Allegri, vai su una garanzia. Ma Allegri è una garanzia ancora? Questa è la domanda. Cosa vuoi fare con Allegri? Vuoi iniziare un ciclo nuovo con un calcio radicalmente differente al calcio prima di Sarri, poi di Antonio Conte, di mezzo c'è pure Spalletti? Cioè, Napoli, tu lo sai meglio di me, Enzo, Napoli che vibrazioni può avere con il calcio di Allegri? La città, il tifoso?
0: No, lo accoglierebbe molto male, però ricordo che fu accolto molto male anche dalla tifoseria bianconera quando arrivò dopo Antonio
2: sì,
0: Conte e ha vinto.
2: Però è differente. Sono passati 10 anni. Sono passati 10 anni e il calcio comunque va veloce. E poi comunque a Torino sì, fu accolto molto male, però a Torino nella relazione con l'estetica calcistica è differente rispetto a Napoli. A Napoli si vuole giocare bene, si vuole essere belli.
0: Sì.
2: E comunque con Allegri non sei proprio bello.
0: Direi di no.
2: E guarda che Conte comunque l'hanno contestato, lo sa meglio di me. Comunque
0: assolutamente, che non piaceva
2: Napoli,
0: il modo di giocare.
2: A Napoli che non piaceva l'immagine di giocare, eccetera. Cioè, con Allegri, col pari 135 metri, io non lo so. Ma faccio fatica a credere che De Laurentiis punti su Allegri, perché Allegri ti chiede anche comunque dei calciomercato di un certo spessore, con calciatori confermati, con dei calciatori che hanno comunque degli stipendi alti. Guarda che a Milano non è che gli hanno fatto un brutto calciomercato,
0: no.
2: Chi dice il contrario è di malafede. Quanto ha speso il Milan?
0: No, ha speso tanto.
2: Dunque, De Laurentiis, secondo me, è andare su un allenatore che accetta di ricostruire una rosa con delle scommesse e non avere i costi che ha avuto l'estate scorsa.
0: Però vedremo, perché ancora tutto in ballo, visto che in questo momento Italiano sta incontrando la dirigenza del Bologna per capire come può liberarsi ed eventualmente liberarsi.
2: Sappiamo sarebbe il Milan anche per lui, secondo me.
0: Potrebbe a quel punto.
2: Potrebbe anche essere il Milan.
0: E occhio a Palladino, che a quel punto sostituirebbe Italiano sulla panchina del Bologna, o magari, che ne so, anche lui potrebbe rientrare nei discorsi Milan, perché no?
2: Di Francesco, no? Sempre di Francesco a Bologna.
0: Sì, anche, esatto. Comunque capiremo e vedremo e analizzeremo. Intanto grazie ad Alen Balleghi, a domani, ciao Alen.
2: Grazie, ciao.
0: Dunque, sta per partire Maracanà, Marco Piccari, come avete visto, è già pronto, ha fatto l'editoriale con noi. Io saluto e ringrazio intanto Giorgio Solani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo, mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti i cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale, uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
4: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
5: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto mercoledì sera una prima visita a due connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità, che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
4: Dalla crisi energetica ai migranti, passando al terrorismo, molti sono stati i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, ha detto la Premier. Però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo.
5: La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.
4: Siamo allo sport e il calcio. Continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli nella giornata di ieri. Nuovi contatti tra gli azzurri e Max Allegri. Intanto l'italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicina a Gattuso. Per il Milan ci sarebbe ancora in polla Iraola, ma sul tecnico c'è anche il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: La vita... Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Nel Milan, voglio dire, la posizione di Ibrahimovic, proprio perché è stato giustamente ricordato che lui non è un tesserato del Milan, è un consulente di Cardinale, è una situazione che va chiarita. Cioè, se qualsiasi allenatore direttore sportivo che arriva, e comunque si deve confrontare con Ibrahimovic, e quindi quanti accettano un tipo di situazione del genere?
2: La Roma ha centrato la Champions, quindi arriveranno sicuramente dei quattrini, e la Roma sa bene, lo sa bene Gasperini, ma io credo che lo sappia anche bene la società, ma più il mister che la società, che questa squadra va rinforzata in ogni reparto, perché sia a livello numerico ma anche a livello di qualità, insomma, credo che questa Roma abbia bisogno di essere ripinguata, insomma.
3: Italiano l'anno scorso invece è stato veramente un condottiero e uno a cui si è unita la città. Ecco, Bologna ha bisogno di quella figura lì, e De Rossi è secondo me quel tipo di figura, perché molto a Bologna te lo fa l'ambiente, un ambiente che non è turbolento come quello di Firenze, ma è facile all'entusiasmo.
4: Ragazzi, inutile star girarci troppo intorno. La Juventus ha una società mediocre, ha una squadra mediocre, il futuro senza Champions sarà mediocre. Io credo che sia un atto di onestà che devono fare i dirigenti e l'allenatore, cancellando qualsiasi tipo di illusione per l'anno che verrà.
5: Gasperini sa perfettamente bene quello che serve, bisogna stavolta assolutamente, senza tentennamenti, cercare di andare a individuare quei giocatori, e centrare ovviamente gli obiettivi, quei giocatori che lui indicherà, quei giocatori che lui sceglierà e che riterrà i più idonei a completare un nucleo sufficientemente attrezzato. Maracanã.
6: Pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio, sono tornato e naturalmente siamo qui in questa anteprima. C'è Francesco Tringali che sta lottando con il microfono.
8: Bentornato.
7: Ma grazie.
8: Di nuovo, nuovo sul tuo trono. Siamo riusciti a spodestarti.
7: No, piano piano, guarda. largo ai giovani, piano piano, quindi. E così faccio come i tromboni che sparano qualche opinione,
8: esatto,
7: qua e là,
8: esatto,
7: capito?
8: Esatto.
7: Va bene, ben trovati come sempre. E questa nuova puntata di Maracanã, 3318200213 per i vostri messaggi. Ci abbiamo un po' di temi anche oggi, come sempre, per affrontare la puntata, per dividerci, per avere delle opinioni diverse. E sai che è bello guardarvi anche dall'esterno?
8: Sì.
7: Io ieri mi sono divertito anche a guardarvi, sì, assolutamente. Beh, insomma, dovremmo crescere dal punto di vista visivo, caro saluto Magliocca in cabina di regia. Dobbiamo, insomma, fare mercato dal punto di vista visivo, perché, insomma, è bello vedere la trasmissione.
8: Già facciamo fatica ad essere bravi, figurati se possiamo anche essere belli.
7: Vabbè, dai, l'importante è essere belli dentro, caro mio.
8: Sicuramente.
7: Allora, ci siamo per questo nuovo appuntamento, caro Francesco. Insomma, un po' di temi, perché le panchine, no, si muovono tanto, poco, poi ci sono i direttori sportivi che cominciano anche loro a prendere delle posizioni, quindi... E vediamo un po', no? Le squadre che si stanno costruendo, alcune, altre invece ancora sono ferme. E, insomma, poi veniamo dalla serata di Conference che ha visto vincere il Crystal Palace.
8: Sì, 1-0 gol di Mateta all'ora di gioco.
7: Quel Mateta
8: che è stata la fortuna anche del Crystal Palace, che si prende un trofeo importante. Premier League nuovamente al comando, sì, dell'Europa. Vedremo se riuscirà a fare bottino pieno anche nella finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain.
7: Verissimo, vediamo, e insomma sarà un fine settimana dove ci andremo a godere anche questa bellissima sfida che chiude, no, un po' l'anno calcistico dei club, e poi andremo dritti al mondiale, purtroppo senza nazionale italiana, però insomma noi seguiremo e lo racconteremo come sempre, perché poi ci può dare tanti spunti anche a livello di mercato, non ci dimentichiamo che poi il mondiale può offrire anche degli spunti da questo punto di vista.
8: Ti devo dare tre cose,
7: dimmi,
8: appena
7: in questa anteprima o me le vuoi,
8: sì,
7: dare dopo?
8: Te le do subito.
7: Vai.
8: Poi le approfondiamo.
7: Vai.
8: Perché Italiano è a Casteldebole, perché sta incontrando il Bologna per quanto riguarda, diciamo, il suo futuro. è iniziata la riunione con la dirigenza e con la proprietà per capire come, se esiste una via d'uscita dopo il confronto col Napoli. Sappiamo che il Bologna non ha gradito questo incontro così reso pubblico così tanto facilmente, ma lo approfondiremo. Direttori sportivi: Corvino sta per lasciare Lecce. Quindi si apre nuovamente finisce un'era incredibile, di fatta di vittorie, soprattutto a livello giovanile, fatta di grandi acquisti e onerose cessioni. Ma poi lo approfondiremo, e velocemente, anche perché ieri abbiamo chiuso qui il capitolo Toni D'Amico con l'Atalanta, oggi si è aperto ufficialmente quello di Giuntoli a Zingonia, è presente anche Raffaele Palladino che, come vi stiamo raccontando ormai da diverse settimane, viaggia verso la definitiva separazione.
7: No, mi è incuriosito questo, intanto vado su tutto Mercato Web prima di andare ai titoli, però qui Pantaleo Corvino saluta il Lecce, eccolo qui.
8: Sì.
7: Vucinic, Dorgu e gli altri, la top 10 dei suoi colpi, poi dopo l'andiamo a vedere questa, che appunto mette fine ad un'era importante di calciatori scoperti da Pantaleo Corvino, veramente un fuoriclasse da questo punto di vista, perché ne ha scoperti parecchi, poi qualcuno non ha condiviso determinate scelte, però gli dobbiamo riconoscere la grande capacità di aver scoperto dei giocatori che poi sono stati importanti anche in altre squadre. Bene, allora andiamo ai titoli, vai, titoli di giornata. Intanto in casa Milan si cerca ancora il mister, perché adesso Iraola si allontana e sembra addirittura sfumato definitivamente. Il tecnico che sembrava essere un po' l'indiziato principale a sedersi sulla panchina del Milan, e quindi adesso riparte la caccia all'allenatore. Qui abbiamo messo lo sprint finale, così sembra. Tu hai dato prima la notizia di Italiano a Casteldebole per parlare con il Bologna, ma avanza anche Massimiliano Allegri, è sprint finale, il traguardo al nome del Napoli. Chi taglierà questo traguardo? Attenzione in casa Juve, perché Douglas Luiz potrebbe essere un po', diciamo, il giocatore che divide Spalletti e Comolli. Si è parlato tanto di patto, pace, però insomma le cose non sono proprio così. Poi oggi ci ritorniamo, perché ad esempio il brasiliano potrebbe interessare molto a Spalletti, mentre Comolli vuole andare verso la cessione. La coppia d'oro in casa Roma che si riforma, perché D'Amico, uscito dall'Atalanta, è sempre più in direzione Roma e quindi pronto a ritrovarsi con Gasperini. Sulla panchina del Torino è partito il casting allenatore, perché ieri si è parlato anche di Aquilani, adesso invece c'è Abate che sembrerebbe essere veramente l'indiziato numero uno, con D'Aversa che rimane sospeso. Gattuso telefona a tutti, se telefonando un po' il titolo che abbiamo fatto, perché chiama Zaccagni, chiama Romagnoli, li sta chiamando tutti per, diciamo, cercare di trattenere alcuni giocatori della Lazio.
8: Chiamerà anche noi.
7: Povero Gattuso.
8: Chiamerà anche noi, magari.
7: Vabbè, poi oggi affrontiamo. Certo, il Gattuso si è preso veramente una bella patata bollente, eh? Mamma mia,
8: un'altra tra l'altro.
7: Un'altra,
8: già si era presa
7: la nazionale, che vabbè, poi dico,
8: non so se è più difficile la nazionale in quel momento
7: o la Lazio adesso. Questo. Sì, poi c'è il fattore ambientale, perché già sai, se c'era un fattore ambientale, che poi penso che sia molto anche quello, no? Se c'era un fattore ambientale un po' più tranquillo,
8: certo.
7: Poi uno può discutere, ti può piacere o non piacere, questo è un altro discorso. Però arrivare in una situazione ambientale di questo tipo credo che sarebbe difficile per qualsiasi allenatore in questo momento, non soltanto per Gattuso. Non entro nel merito della scelta, entro nella situazione che trova Francesco.
8: Sì, no, è quello infatti che sarà il compito più difficile, ovvero ritrovarsi ad allenare e a giocare a partire dal 16 di agosto nei 32esimi di Coppa Italia, Lazio Mantova, già con uno stadio vuoto, con degli abbonamenti che probabilmente saranno quasi vicini allo zero, e quindi ti ritrovi in una situazione molto complicata, con un fattore ambientale molto difficile, con dei giocatori, mezza squadra praticamente, che è pronta a trovare, a portare un'offerta per poter andare via, sta provando a blindare quei senatori. Penso a Romagnoli, che già era sul piede, no, di andarsene praticamente lo scorso gennaio, sta provando a trattenere Zaccagni, sta provando a fare il possibile. Poi secondo me può fare veramente poco rispetto a
7: vediamo, situazione veramente difficilissima. Senti, invece, andando alla strettissima attualità, perché ci scrive, noi abbiamo fatto veramente, sembra un po' quasi una telecronaca di ciclismo, è scattato Italiano attenzione, risponde Allegri e prova anche un po' a scappare, veramente una sorta di sprint finale testa a testa tra questi due allenatori. Allegri sembrerebbe in questo momento avanzare in maniera decisa.
8: Sì,
7: ha una gamba fluida in salita in questo momento, quindi potrebbe mettere in difficoltà.
8: Dice che
7: Italiano,
8: mentre Italiano pedala e parla nel frattempo con la sua dirigenza, Allegri mette Allegri freccia mettere in salita.
7: No, sai cos'è?
8: Lui è distratto a Casteldebole, lui accelera.
7: Questo comunque è un tema di oggi, no? Perché Allegri e perché Italiano? Noi possiamo così un po' sintetizzarla. Da una parte c'è un allenatore che viene da un fallimento, perché tale è stato così definito anche dalla stessa società, quindi non soltanto da noi, no? E viene anche da anni difficili, perché poi insomma Allegri è un po' di tempo che quella etichetta di vincente è un po' sbiadita, Francesco, è un po' sbiadita. Però siamo di fronte a due modi diversi di pensare calcio: da una parte quello pragmatico, cortomuso, lui che insomma è molto bravo a lavorare con una squadra strutturata, quindi con dei giocatori che già sono pronti, e il Napoli ce li ha questi giocatori. Dall'altra invece c'è l'allenatore che basa molto tutto sul gioco, il pressing, la costruzione, anche diciamo così entusiasmare di più da questo punto di vista. L'abbiamo visto con Fiorentina e Bologna, pur non vincendo moltissimo, perché ha perso finali tra Conference League e Coppa Italia, poi l'ha vinta con il Bologna. E quindi questa scelta qui, dice uno, se vuoi vincere prendi, almeno così, no?
8: Non sono d'accordo.
7: Nemmeno io.
8: Non sono d'accordo, ormai non è più così.
7: Non è più così.
8: Non è più così.
7: È più così.
8: Nel senso che sicuramente se tu vuoi dare una ventata d'aria fresca al Napoli, ma anche un po' a queste big che vuoi o non vuoi rincorrono sempre gli stessi allenatori, che nell'arco di un po' di anni cambiano panchina, cioè se le scambiano le panchine. Adesso invece stai puntando su qualcosa di innovativo, su un allenatore sanguigno, su un allenatore che comunque è propositivo nel gioco.
7: Quindi tu dici
8: è
7: meglio
8: chiaro
7: Italiano,
8: che tra i due, se devo prendere i candidati e sceglierli attraverso il curriculum, ti dirò sempre Max Allegri. Però poi se mi vado a basare su i risultati recenti e quello che non ha portato, allora io ti dico, fossi un tifoso del Napoli, mi augurerei di vedere sulla mia panchina un allenatore nuovo, diverso, che ci possa mostrare qualcosa di in più rispetto ai soliti noti che cambiano poltrona. E
7: vero,
8: poi ci sono sempre
7: però
8: gli
7: ci
8: stessi.
7: Sono dei dubbi anche su Italiano.
8: No, è chiaro.
7: I dubbi sono anche su Italiano, quindi diciamo chi vincerà questo sprint e perché il Napoli deve scegliere ad esempio Italiano e perché invece dovrebbe scegliere Allegri. Vediamo, ne parliamo oggi, perché insomma credo che stiamo parlando di una panchina molto importante. Io ti devo dire la verità, a me non entusiasmano nessuno dei due personalmente, però poi dopo penso, chi vai a scegliere oggi? Cioè se non prendi uno tra questi due, dove vai? Devi andare su un profilo straniero,
8: esattamente,
7: però il Napoli
8: ci
7: ha provato
8: ad andare il Milan,
7: quindi diventa,
8: però Garcia era un profilo straniero
7: che avevamo conosciuto
8: in Italia, e soprattutto non è che aveva entusiasmato. Ci sono dei profili stranieri attuali.
7: Beh, se parliamo di entusiasmo, uno lo escludo subito di questi due, insomma.
8: No, io parlo di profili stranieri, sì, di entusiasmo,
7: parliamo di entusiasmo, uno lo escludiamo
8: subito.
7: No,
8: è chiaro. però se vuoi fare una scelta diversa e vuoi fare un profilo straniero come sì, come sta provando a fare il Milan, ci sta, secondo me. Però ti prendi anche lì un rischio, no? Tra un allenatore che ha sempre allenato in Italia e quindi che conosce il campionato italiano, rispetto a come hai fatto con Fonseca all'inizio, che volevi prendere qualcosa di diverso, sei andato sullo straniero e non è andata bene. Per esempio Iraola è un, sì, per me è un ottimo profilo, se sto col Bormu probabilmente, attenzione, perché tra l'altro ti volevo dire che potrebbe anche scegliere il Crystal Palace sì, che è uscito vincitore dalla Conference League con un allenatore che poi rientra nei radar, nei piani del Milan, perché sì, Oliver Glasner, che è l'allenatore del Crystal Palace, che ha fatto una carriera anche molto positiva, ha vinto l'Europa League con l'Eintracht Francoforte, è un allenatore anche lui molto molto interessante, e potrebbe esserci al Crystal Palace con Glasner, che a questo punto sarebbe libero. Quindi, tornando al tuo discorso, se devo scegliere un allenatore italiano, prendo proprio Vincenzo Italiano. Non mi butterei su
7: Allegri italiano,
8: non mi sì, lo so, era per il gioco di parole, non mi butterei più su un profilo straniero che per il dopo Conte sarebbe un po' troppo invasivo.
7: Vediamo che succede, perché io già mi immagino, se dovesse arrivare Allegri, come la prenderebbe il popolo napoletano, cioè che insomma è sempre stato abituato a vedere un altro tipo di calcio, già negli ultimi anni certe scelte così e così.
8: Non però, che quello di Conte fosse
7: insomma, non è che era calcio champagne, insomma, non è che era calcio divertente, ecco. Va bene, vediamo perché ne parliamo. Magari
8: però scusami, c'è un'altra domanda, c'è un altro quesito.
7: Qual è?
8: Quale?
7: Ah, è vero, li vuoi bruciare tutte e due?
8: No, andiamo dopo?
7: No, però mi piace questo secondo quesito, ma voglio soltanto andare a leggere la notizia che tu hai dato in anteprima. Ci ritorniamo un attimo, perché il Pantaleo Corvino, abbiamo detto, salute Lecce, quindi tutto Mercato Web ha messo la top 10 dei suoi colpi. L'andiamo a vedere un attimo, vai, perché è molto interessante. Bojinov, te lo ricordi Bojinov? Gran bel giocatore, tra l'altro mi sembra proprio lanciato anche lui e valorizzato da un certo Zeman, se non ricordo male. Poi Vucinic, vabbè, su Vucinic che vuoi dire? Poi ha parlato la sua carriera, dove
8: aspetta,
7: dove
8: è andato, Bojinov, no? Tra l'altro, se lo prende 14enne,
7: sì,
8: dagli 5 anni dopo la cessione alla Fiorentina per 15 milioni di euro, quindi anche per questo è diciamo
7: un colpo
8: importante. Vai.
7: Poi Vucinic, pescato giovanissimo, dopo 6 campionati da Stella in Salento, la cessione alla Roma per quasi 20 milioni.
8: Sì, e poi dei più recente, vai, Patrick Dorgu, perché è il capolavoro appunto moderno, arrivato da sconosciuto, esploso in Serie A, è diventato la cessione record del Lecce, perché Dorgu è stato venduto al Manchester United per 30 milioni più 5 di bonus.
7: Poi arriva Chevantón, te lo ricordi, no? Altro grande colpo della prima era Corvino, quello in cui si identificava con la storia del Lecce. I 10 milioni di euro incassati dalla cessione al Monaco non raccontano a sufficienza cosa abbia rappresentato per i salentini Chevantón. Vai,
8: andiamo ancora avanti. Un colpo recente, Morten Hjulmand, che è centrocampista, vi ricorderete, del Lecce degli ultimi 3-4 anni, ceduto tra l'altro allo Sporting di Lisbona per 19,5 milioni, uno dei migliori colpi della seconda gestione, perché questo è un mix tra la prima gestione di Pantaleo Corvino e quella più recente, che sarebbe proprio la seconda, ovvero quella che sta per finire.
7: Beh, Christian Ledesma, altro fiore all'occhiello della campagna acquisti e cessioni anche di Corvino.
8: E Nikola Krstović, un altro dell'era moderna, acquistato a circa 3,9 milioni di euro, una cessione a 25 invece all'Atalanta, un rapporto investimento uscita, uno dei colpi più importanti della nuova gestione.
7: Poi abbiamo Pongracic, che diciamo è stato poi ceduto dalla Fiorentina per 15 milioni. Anche questo altro colpo importante a livello appunto di poi cessione.
8: Altro Amarcord, Guillermo Giacomazzi.
7: Anche questo altro colpo importante a livello appunto di poi cessione.
8: Altro Amarcord, Guillermo Giacomazzi.

0: 5 milioni di euro, insomma,
1: molto
0: bello. Un approfondimento che trovate su tutto Mercato Web, che riguarda un po' i colpi più importanti, i 10 colpi più importanti sia a livello di acquisti e cessioni di Pantaleo Corvino. Beh, Lecce perde veramente una sorta di istituzione, quindi uno che ha fatto veramente bene. L'ultimo ballo di Corvino a Lecce, si chiude una storia straordinaria. Dunque, torniamo a noi, abbiamo visto questa situazione relativa a Pantaleo Corvino, e stiamo anche parlando della situazione della panchina del Napoli. Sono già arrivati dei messaggi che tra poco andiamo a recuperare, ma c'è un'altra panchina che balla notevolmente, che è quella del Milan, che non si capisce chi sarà l'allenatore. Quindi anche qui dobbiamo capire, perché Iraola, che ieri sembrava molto più vicino, adesso è molto più lontano, e quindi bisognerà...
1: Sì, forse è più vicino il nome di Ragnik come direttore tecnico rispetto Gazzidis del 2020 e quella storia con Pioli che poi viene confermato. Tra l'altro Ragnik ha fatto tante cose dal 2020 in poi, perché è stato allenatore, è stato direttore sportivo, CT dell'Austria, quindi diciamo è stato un po' tutto, e adesso però ha posto al Milan delle condizioni per poter, diciamo, perché quando arriva vuole incidere e soprattutto vuole decidere le sorti del nuovo Milan. Sarebbe...
0: Il problema è che il tecnico lo devono fare adesso, non è che possono aspettare la fine del mondiale, come dicevamo anche stamattina nell'editoriale di Vincenzo Marangio alle 11, così colgo l'occasione sempre di consigliare agli amici che sono davanti alla TV sul canale 61 di scaricare l'app per poter poi stare con noi anche in orari diversi, quello dalle 13 alle 17 o dalle 17 alle 18, e seguire gli altri programmi. No, dicevo, lui allena, farà il mondiale, e quindi questa scelta deve essere fatta prima, non può essere fatta dopo il mondiale, perché arriviamo troppo in là poi a secondo del cammino della nazionale di Ragni. Però io credo che delle indicazioni, se fosse lui veramente il direttore tecnico, devono essere date in questo momento. Quindi vediamo un po', perché le panchine, si fanno i nomi di Xavi, si fa il nome di Pochettino, di Glasner, sempre comunque l'orientamento sembra quello di un allenatore
1: straniero
0: un sì. allenatore straniero in casa Milan. Ma poi sai, la domanda che possiamo fare, la vogliamo fare adesso? Ma la vuoi fare adesso? Dai, falla tu adesso, che così
1: la domanda che vi facciamo è se in questo momento è più difficile scegliere di allenare per un allenatore che magari cerca panchina, se è più difficile allenare il Napoli dall'alto del suo secondo posto della Supercoppa Italiana vinta, nel raccogliere l'eredità di Antonio Conte, oppure dall'altra parte allenare il Milan. Un Milan che con una dirigenza che in questo momento vede due persone al comando, senza una protezione di una figura forte come lo era stata l'ultima, ovvero quella di Paolo Maldini, in una polveriera di questo tipo, di come appare oggi agli occhi di tanti il Milan. Quindi, caro Marco, è più difficile scegliere in questo momento di allenare il Milan o è più difficile allenare il Napoli?
0: Io ti dico Milan in questo momento, perché c'è una grande confusione, e soprattutto perché devi riportare questa squadra in zona Champions, e capire anche che mercato fa. Non so, ti dico il Milan come difficoltà.
1: Secondo me è più difficile il Napoli, perché sai, vai a raccogliere un'eredità pesante come quella di
0: però
1: Antonio
0: Conte. Forte.
1: È vero, c'è una squadra forte, però devi migliorare comunque il secondo posto. Devi migliorare il secondo posto, devi migliorare la situazione Champions League, ma quella diciamo che peggio di così difficilmente puoi fare, e soprattutto è il fatto di avere una squadra forte, secondo me ti dà anche ancora più responsabilità nel dover far bene, se possibile meglio rispetto al predecessore, soprattutto se quel predecessore si chiama Antonio Conte.
0: Bene, bene, bene. Adesso tra poco recuperiamo anche, magari ci date anche una risposta su questo, quale potrebbe essere la panchina più difficile da guidare in questo momento tra Milan e Napoli, che sono quelle che sono in ballo. Magari qualche notizia in più potrebbe arrivare nel corso di questi giorni, quindi in questo tra oggi e domani in casa Napoli, dove la situazione sembra un po' più avanzata. Mentre sul Milan credo che ancora dobbiamo aspettare. Va bene, 331 8200 213, tra poco recuperiamo i messaggi, andiamo in break e torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Anthony Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però da CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli prima di puntare su Fonseca. L'attenzione massima anche sulle altre panchine della Serie A continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto Italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor, sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli che se la vede contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardi risfida Comezana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, a rientro dopo la doppia operazione affrontata 3 settimane fa. Lo spagnolo, 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier, che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia, Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio.
4: Gianluca il pallone, tira! Gol, prestito, un'azione!
1: La radio di chi ama il calcio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. 331-8200-213, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima. Allora, Luca ci scrive, saluto Luca, sembra che Ibrahimovic abbia incontrato Ragnic a Vienna già settimane fa e che Iraola fosse un nome condiviso così come Glasner o Thiago Motta. L'idea di un progetto condiviso improntato al player trading personalmente non mi dispiace, purché Ragni tiri fuori conigli dal cilindro in stil Red Bull. Vediamo, ma io infatti sono convinto anch'io che il nome già è stato fatto dell'allenatore.
1: Sì, il problema è se lui accetterà di arrivare.
0: Quello è compito poi di chi deve andare a convincere l'allenatore. Per esempio Iraola sembra che si sia allontanato, a meno che non ci sarà un colpo di scena adesso. E sono d'accordo con il nostro amico che i nomi potrebbero essere questi, quindi occhio a Thiago Motta. Tra l'altro vi dico, io ho fatto un tentativo, lo posso dire in diretta qui perché diciamo le cose. Io ho fatto un tentativo di chiamare Alessandro Canovi, che è un amico, e mi ha detto che non può parlare, quindi ho detto ma perché c'è qualcosa
1: Alessandro
0: sotto.
1: Canovi che è il procuratore di
0: Thiago Motta. Alessandro, non Dario. Dario è il papà, non cura gli interessi di Thiago Motta. Praticamente non ha voluto, diciamo, esprimersi in questo momento. Mentre aggiungo anche un'altra cosa, che ieri ho mandato un messaggio a Iglitare, possiamo dire, insomma, perché hai visto, si è incontrato pure con Pellegatti, oggi lo avremo Pellegatti e ci racconta un po' di cose. E il direttore mi ha risposto ringraziandomi del messaggio, però mi ha detto guarda, è andata meglio così, qua è stato difficile lavorare. E questo
1: capisco.
0: Ci dà un po' il quadro della situazione.
1: Capisco,
0: quindi
1: ne parlavamo ieri, nel senso che poi come lui, nel senso del direttore, come abbia poi scelto di...
0: Lui è contentissimo di scegliere il Milan. La scelta del Milan, lui è stato di una grande contentezza e un grande step
1: professionale.
0: Vederlo
1: perdere così l'opportunità di un progetto che poi è durato semplicemente un anno, con delle incertezze, con degli acquisti, un po' perché Yashari, diciamo, è un po' una sua intuizione, ma anche un po' alla fine è diventata una sua responsabilità. Però il fatto che abbia avuto soltanto un anno per provare a dimostrare qualcosa, fondamentalmente per l'ultima partita, perché poi l'ultima partita è costata a lui, così come è costata praticamente a mezzo Milan.
0: Va bene, apriamo un po' le dirette, dai, 331-8200-213, poi andiamo a recuperare anche qualche news, vai.
2: Ciao a tutti, non capisco chi dice che il Milan è stato azzerato. Nel Milan c'è stata una guerra fra correnti interne al club, non è la prima volta che accade. Da quando Berlusconi ha ceduto il club, credo che forse un paio d'anni, quelli corrispondenti al periodo del Covid e del lockdown, sono quelli in cui la società ha potuto anche lavorare in serenità, lontano dalle pressioni ambientali che da 15 anni a questa parte sono diventate insopportabili anche per gli stessi tifosi che non fanno parte della curva. Detto questo, ha vinto una corrente, quella di Ibrahimovic, che non fa parte dell'organigramma ma è un consulente di Red Bird, e staremo a vedere adesso quale sarà il suo progetto.
0: Luca, assolutamente staremo a vedere che tipo di scelte poi farà, anche perché insomma in questo momento oltre all'allenatore c'è da rifare un po' la struttura, no? Quindi capire chi saranno poi
1: Direttore sportivo, direttore tecnico, allenatore, tutte figure che sono state azzerate, perché quello è il termine giusto. Tra l'altro ti volevo dire un'altra cosa sul prossimo CT, perché forse avevi ragione tu, nel senso che quando dicevi ma siete sicuri che Antonio Conte sarà... Perché oggi ho letto una notizia, tra l'altro, di Alberto Dalla Palma sul Messaggero.
0: Salutiamo Alberto.
1: Illustrissimo collega, che pone in pole position come prossimo CT della Nazionale Roberto Mancini. In questo pezzo Roberto Mancini, secondo Alberto Dalla Palma sul Messaggero, sarebbe in pole position, insidiato soltanto dalla figura di
0: Allegri,
1: tuo amico Max Allegri, che nel caso in cui
0: non dovesse
1: essere scelto così dal Napoli definitivamente, allora tornerebbe in corsa. Ma Antonio, il signor Antonio,
0: Antonio
1: che...
0: secondo Antonio me quest'anno va? Si Antonio fa un anno fa? Di pausa. Io ho questa sensazione qui, in attesa di capire, te lo dico adesso, che cosa succederà in casa Juventus. Sta lì appollaiato. Adesso non l'immagine del gufo, no. Però io credo che lui dice: vabbè, ma fammi sta buono così, parto, sto lì, vediamo che succede, perché io lo dico da due giorni, lo continuo a dire, che c'è un'aria un po' strana lì. Sta cosa come lì, Spalletti, oggi ne abbiamo parlato anche con Vincenzo nell'editoriale, va sempre monitorata, perché io credo che la scelta che doveva fare Elkan era quella di cambiare come lì, insomma. Qualcuno potrebbe dire: perché non anche l'allenatore? Guarda, l'allenatore secondo me è giusto dargli un'altra possibilità, perché ha preso una squadra in corsa, perché comunque i punti li ha fatti, ha sbagliato l'ultima parte, proprio il rush finale, e questo è sicuramente anche, ci sono anche delle sue responsabilità, però sarei andato più per la possibilità di continuare con lui come hanno fatto, ma affiancargli qualcuno di diverso. Cioè, secondo me c'è qualcosa lì che si fa fatica. Adesso ci sarà questo incontro, vediamo quello che succede. Poi dopo è chiaro che c'è un incontro che si mettono a litigare, no, andranno avanti, perché l'input che è arrivato dall'alto è: però, mettetevi d'accordo, fate pace come i ragazzini, no? Capito, fate pace e andate avanti. Io non ci credo a questa cosa. Io credo che alla prima difficoltà,
1: se tu sei il capo,
0: come che bolle sotto, no?
1: Se tu sei il capo e due figure che non si amano, provi a tutti i costi ad unirle, no? Però il rischio lo corre più Spalletti che Comolli, certo. Perché a novembre, quando sei sesto, settimo, il primo che mandano via, cioè Tudor, l'anno scorso l'hanno dovuto confermare per una sorta di obbligo, no, morale, per averti portato in Champions. Alla settembre, ottobre, novembre, quando era Tudor era già fuori dalla continassa.
0: Io ho detto,
1: se c'è qualcuno che rischia, sbagli il due rischio partite, se lo prende Spalletti.
0: No, ma infatti io credo che sia una sorta di diciamo così, di, chiamiamola pace, ma è una pace,
1: è una tregua,
0: quindi attenzione, perché quella è una situazione che va monitorata, e allora Conte potrebbe monitorare questa situazione. E il fantasma Conte, se non trova una panchina, oggi
1: a ottobre, novembre tornerebbe? Prenderebbe la Juve?
0: Io non lo so, però ti ripeto, il fantasma Conte, se non trova una panchina, gironzola sempre all'interno dello stadium, cioè lo vedi dappertutto.
1: Anche perché lui è a casa, capito? A Torino.
0: E allora anche questa è una cosa che secondo me non va trascurata. Poi, per carità, non succede niente, si va avanti così e buonanotte, però se trova una panchina è meglio per, cioè, meglio per tutti.
1: Se Comolli avesse il potere di esonerarlo per prendere qualcun altro, e quel qualcun altro sappiamo chi è, ma Comolli questo potere non ce l'ha.
0: Vediamo.
1: Perché in questo momento il potere ce l'ha soltanto John Elkan.
0: Senti, prima di sentire un po' di audio, un po' di messaggi, vado qui su Tutto Mercato Web, perché oggi è il giorno di Giuntoli all'Atalanta, insomma è arrivato questa mattina, come abbiamo detto, era presente anche Palladino, quindi inizia l'era Giuntoli, perché D'Amico ha salutato. Vediamo, D'Amico sembra veramente in direzione Roma, per ritrovarsi con Gasperini. È giunto l'inizio questa avventura. Dovrebbe, ancora usiamo il condizionale, trovare come allenatore Maurizio Sarri, e anche questa, qualora si dovesse concretizzare, vediamo qui la prima scelta di Giuntoli, parlerà appunto Toscano, dopo la formalizzazione del suo incarico come DS, infatti attesa la chiusura anche ufficiale con Maurizio Sarri. Allora, si ricompone questa coppia. Però guarda che questa è un'altra bella missione da monitorare, perché Maurizio Sarri si è preso anche lui una bella, diciamo,
1: una bella sfida.
0: Non dico impossibile, ma non semplice, perché dovrà cambiare tante cose, metodologia, idee, trovare uomini nuovi, perché il mercato in uscita dell'Atalanta è già partito.
1: Fare una bella Conference League.
0: Esatto, quindi anche perché l'Atalanta è sempre stata abituata a fare l'Europa, esatto, e a farla bene.
1: Esatto.
0: Quindi io ti dico che è una bella prova del 9 pure per Maurizio Sarri, questa scelta qui. E secondo me quello che è successo con la Lazio, questo anno formativo, come ha detto lui, io credo che se lo porterà dietro. Cioè, da questa annata, nonostante le difficoltà che lui ha avuto, può trarre delle cose positive, come quello di trovare l'empatia immediata con dei calciatori, lì devi cambiare modulo.
1: Sì, devi cambiare,
0: idea.
1: I calciatori proprio.
0: Devi cambiare la testa dei calciatori che per anni hanno fatto un tipo di gioco. Non è una cosa facilissima. I professionisti lo possono fare, perché se si adeguano alle idee dell'allenatore lo seguono, però è chiaro che qualcosa pagherai inevitabilmente,
1: soprattutto all'inizio.
0: Ecco, quindi vediamo, perché mi intriga moltissimo questa scelta di Maurizio Sarri. Quindi se la seguiremo naturalmente con grande attenzione. Vogliamo dare spazio un po' ai nostri ascoltatori?
1: Chiudiamo un attimo sul discorso panchine, sul Torino, perché il Torino è un tema di oggi ed è giusto approfondirlo, perché c'è D'Aversa in mezzo a due giovanotti che in Serie B hanno fatto molto bene.
0: Sta lì in attesa,
1: perché dobbiamo capire se l'attesa è dovuta ad Alberto Aquilani, che domani farà il ritorno playoff contro il Monza. Dall'altra parte c'è anche Ignazio Abate.
0: E tu vorresti il ribaltone, diciamolo.
1: Io vorrei il ribaltone, chiaramente, ma quello che vorrei è una cosa, quello che
0: si può fare un'altra,
1: certo. È un'impresa difficilissima. Dall'altra parte c'è Ignazio Abate, che con la Juve Stabia ha fatto un lavoro enorme anche lui. Nel mezzo c'è il povero D'Aversa, che rischia di fare la fine di Vanoli.
0: Sì, assolutamente, guarda, ci stavamo pensando stamattina, il povero D'Aversa che è così in stand-by, aspettando notizie.
1: Messo in ghiaccio
0: lì. Va bene, dai, allora recuperiamo un po' di audio. 331-8200-213, vai.
3: Marco, hai visto che ci tieni così tanto? Bentornato tutto a posto. Ah, auguri. Sì. Ho visto che hai postato, ti ho messo il like. Mi sembra tua figlia.
0: Ah, sì, grazie.
3: Io poi nella tua età sono sfidato. Ma una domanda a tutti e due: ma Corradino, visto che la Juve è bloccato con i soldi, il conto, chi entra, chi esce, ma un Corradino alla Juve, eh? Solo che lui entra e come lì deve uscire, però, là sicuro. Che ne pensate?
1: No,
0: Beh, vedo dura.
1: Tanto Comolli e Corvino farebbero due mestieri diversi. Sì. Comolli è amministratore delegato e Corvino farebbe al massimo direttore sportivo che hanno appena preso 3-4 mesi fa.
0: No. Corvino evidentemente farà altro, dai. Poi non mi sembra proprio il prospetto per la Juve, dai. 331-8200-23 ancora, vai.
4: Ciao Marco Luigi.
0: Ciao Luigi.
4: Allora, ma qualcuno me lo sa spiegare perché Eltan si rivolge sempre a dirigenti francesi? Cioè, qual è il motivo?
0: C'è un canale preferenziale.
4: Che è un problema di sudditanza, un problema di amicizia in Francia, un problema di interessi comuni in Francia. Perché
0: Eltan
4: si riferisce sempre e cerca sempre dirigenti francesi.
0: Ma Luigi, non lo so, ci avrà un canale preferenziale, non ti so dire.
1: Famiglia, Agnelli, Elkan.
0: Elkan sta a fare un bel macello, diciamolo adesso. Io devo dire una cosa, fammelo dire, perché l'altra sera io sono stato zitto, ieri non l'ho potuto dire. Ma oltre a fare i guai alla Juve, alla Ferrari,
1: non
0: Mondo
1: ti piace
0: Sport,
1: la Ferrari luce?
0: La Ferrari commercio, la luce ha spento la luce.
1: Ha spento la luce pure lì.
0: Cioè, è preoccupante, ragazzi. Preoccupante. Io adesso dice: ma che fai? Vuoi fare? Però è veramente una roba. Io quando l'ho visto, ho detto: e che è sta roba? Cioè, è una cosa proprio. Io penso il povero Enzo Ferrari, non lo so che sta facendo lassù, perché io ho visto poi delle cose che hanno creato sui social bellissime. L'hai vista tu? Che vi devo dire? Speriamo bene, perché ho visto un Montezemolo veramente arrabbiato, ha detto delle cose, dice devono togliere il cavallino da sta macchina, stanno distruggendo un mito, ha detto di tutto,
1: che
0: proprio
1: disastro.
0: Un disastro. Dai un altro audio.
5: Ciao Marco, allora è sotto gli occhi di tutti che Allegri negli ultimi anni non è che ha fatto benissimo.
0: Sì.
5: Però attenzione, che una rosa così forte come quella che troverebbe a Napoli in questi anni non ce l'ha mai avuta. Lei è una rosa forte in mano ad Allegri, non è che sarei tanto tranquillo da tipo suo avversario.
0: Però la domanda è una: Allegri è ancora quello di quel periodo lì? È ancora quello? Cioè quello che quando gli davano una rosa forte vinceva? Io ho qualche dubbio.
1: Altri tempi, secondo me, altro tipo di situazione, un altro
0: però vediamo
1: calcio.
0: Vediamo, magari ha ragione lui. 331-8200-213, vai.
6: Buongiorno, Ivan da Milano.
0: Ciao,
6: allora
0: Ivan.
6: Secondo me In questo momento è più difficile il Milan perché non ha neanche una base giocatori su cui poggiare, mentre il Napoli questo ce l'ha. Però al di là poi, con i risultati di conseguenza, sarà sicuramente molto più criticabile chi vada ad allenare il Napoli, certo, perché appunto con una base di giocatori forte non ottenere niente sarà molto più criticabile che un Milan che deve ripartire effettivamente da zero.
0: Bravo, bella risposta questa, perché in effetti è vero, la base c'è, quindi sei più soggetto e più esposto a critiche perché parti comunque con una base molto, molto forte. Ci sta. Vado un attimo su tutto mercato web perché poi un altro tema di oggi, ossia D'Amico, Pellegrini vuole restare alla Roma, l'arrivo di D'Amico può velocizzare il rinnovo. Ricordiamo che questo, come scrive Pierpaolo Matrone su tutto mercato web, è un altro di quei calciatori che Gasperini ha indicato come importanti per rimanere il prossimo anno. Lui, Dybala, Selic. Quindi adesso vediamo se con
1: l'arrivo... sembra che vogliano confermare tutta la struttura, sì, per aggiungere, dopo Hermoso. No,
0: qualcuno va via, un big va via.
1: Sì, ieri ci interrogavamo su Kone e Ondika, chi sarebbe meglio,
0: secondo
1: sarebbe
0: me Kone
1: meglio
0: va via. E occhio anche a Sulé, non è esclusa anche la partenza di Sulé. Magari con l'arrivo di qualche giocatore diverso potrebbe anche partire lui. 331 8200 213, vai con un altro audio.
7: Ciao Marco, Antonio Saminato. Secondo me non c'è dubbio che sia molto più peggio allenare in Milan. A Milan non c'è niente, non c'è società, non c'è proprietà, i giocatori di livello saranno 1-2, perché Maignan, Raviò, Pulisic, perché Modica oggi non è più giocatore del Milan. In Napoli, se vai d'accordo con De Laurentiis, secondo me sei a posto.
0: Allora, attenzione, perché c'è un'ultima ora molto importante che riguarda un po' il discorso che stavamo facendo prima, ossia, attenzione, perché Italiano ha chiuso il rapporto con il Bologna, separazione consensuale tra il club e l'allenatore.
1: Allora credo
0: non ci sono dubbi secondo te?
1: Secondo me
0: è fatta, cioè lui ha parlato e a questo punto va a lui.
1: Allora, analizziamo oggettivamente la situazione. Italiano incontra il Napoli così, alla luce del sole, spudoratamente. Incontra il Napoli insieme ai suoi agenti, quindi non li incontra da solo, quindi proprio per preparare tutto. Dopodiché incontra il Bologna e arriva una facile separazione consensuale, perché saranno dentro da 2 o 3 ore, quindi diciamo che avrà comunicato l'addio. Il Bologna già era preparato a questo addio e ha accettato il fatto che Italiano potesse scegliere quella panchina, no, con cui ha incontrato il presidente, ovvero De Laurentiis, ovvero il Napoli. Io credo che non ci siano più dubbi che Vincenzo Italiano possa a breve diventare l'allenatore del Napoli.
0: Allora, Allegri adesso, vado su tutto il mercato web perché al momento non ha ancora ricevuto...
1: Secondo te no, scusa. Che non cosa? Questa ricostruzione non è...
0: No, no, la ricostruzione è corretta, però io...
1: Ti tieni il dubbio? Quindi Italiano praticamente si sarebbe preso questo rischio di...
0: Se arriva
1: a
0: questa decisione, evidentemente ha la certezza di andare al Napoli, me lo auguro per lui, insomma. Perché sarebbe follia, a meno che, te la metto lì, il Bologna non ha accettato il fatto che è andato a parlare con qualcuno.
1: Però lo esoneri, non ti separi,
0: non ti fai la separazione consensuale, anche questo è vero. Quindi dai, Milan, Allegri non ha ricevuto comunicazione dell'esonero, oggi il CDA per il potere di firma, quindi attende anche lui una comunicazione ufficiale per l'esonero. Il tecnico Ilizia per diventare anche il tecnico del Napoli, continuano a scrivere, ma per ora deve aspettare il Milan per comprendere totalmente quale sarà il proprio futuro. Io volevo soltanto rispondere ad un nostro amico, che io non ho detto che non mi piace Italiano, cominciamo a dire bagianate. Io ho detto, tra tutte e due in questo momento ho qualche dubbio nel scegliere uno dei due, ma non ho detto che non mi piace Italiano, quindi cominciamo, mettiamo i puntini su.
1: Tu hai detto che tra i due sceglieresti Italiano, ma qualche dubbio ce l'avresti anche su di lui.
0: Esatto, qualche dubbio ce l'avrei, non è una panchina facile e quindi non c'è dubbio su quello che stavamo dicendo prima. Mentre mi piace l'idea di calcio di Italiano molto, ma molto di più, non c'è paragone con quello che vuole proporre Massimiliano Allegri, però qualche rischio, qualche dubbio c'è con anche scegliendo praticamente l'area. Però non ho detto che non mi piace, cominciamo, se no parte il Bailam, ti piace, non ho detto questo perché da sempre ho sottolineato la capacità di Italiano di dare un calcio propositivo alle proprie squadre. Allora, 331-8200-213, ancora un altro audio, dai. Questo è molto importante come
8: notizia. Ciao ragazzi, sono Vino da Reggio Emilia. Ragazzi, io penso che il Milan è più difficile allenare in questo momento, perché la società è in totale sbando. Tifoseria contro. Una squadra, boh, non so, di testa, ma al momento non sembra che sia un gran case. Invece chi viene a allenare a Napoli troverà comunque un pubblico a favore della squadra. La società forte, poi io spero che venga Italiano, ecco, che almeno porti quel gioco, perché comunque il Napoli ha proprio la squadra proprio per fare il 4-3, 4-2-3-1, gioco di Italiano, non di Allegri.
0: Bene, bene, bene. Quindi, ma ripeto, adesso c'è questa notizia della separazione consensuale tra Italiano e il club, quindi il Bologna, e di conseguenza ci aspettiamo anche che possa, potrebbe arrivare una comunicazione anche del Napoli, tutto insieme oggi è difficile.
1: Ma secondo me è difficile più che altro perché adesso bisognerebbe fare tutta l'iter burocratico dei contratti, la firma, le foto, il comunicato. Secondo me adesso si è messa davvero nella situazione migliore, perché Italiano probabilmente è andato lì, poi sentiremo tra poco anche l'inviato probabilmente si saranno lasciati, adesso apre veramente adesso il casting che dicevamo ieri per il prossimo allenatore del Bologna. È molto interessante capire,
0: è molto interessante anche lì perché sì, Palladino, c'è il nome di Palladino, c'è il nome di Di Francesco, c'è il nome anche di De Rossi. Io l'ho detto ieri, lo ribadisco, darei una chance a Di Francesco. Tu non sei d'accordo? Però non ci ha mai avuto una squadra. Dopo la Roma non ha più avuto una squadra.
1: Se devo andare sul sicuro tra i nomi vado su Palladino, se devo dare un outsider vado su De Rossi.
0: Vediamo, perché anche qui insomma sarà una scelta importante che farà appunto il club. Allora, e vado proprio al volo su tutto mercato web, perché Milan non solo il Galatasaray su Leao, c'è anche il Fenerbahce, ma lui vuole un campionato top, certo, dopo l'ultima stagione cerca proprio un campionato top. L'ala del Milan è ormai sul mercato per una cifra intorno ai 50 milioni, è già un bel prendere. Allora, molto inferiore rispetto a quanto chiedeva qualche mese fa il club, intorno agli 80 milioni. Il Fenerbahce si aggiunge alla lista dei club interessati. Anche l'ingaggio sarebbe da top, perché andrebbe a migliorare molto da 6,5, arrivando dai 10 ai 12 con i bonus. Hai capito? Pagano bene questi. Vabbè, vediamo che scelta farà Leao. 50 milioni io direi subito vai
1: sulle spalle,
0: vai immediatamente. Allora, 331-8200-213, vediamo se c'è ancora il Napoli con Italiano, prende 3 gol a partita con quella difesa che propone, inguardabile. Ecco, Massimo già boom, asfaltato Italiano.
1: Forse l'unica cosa da modificare sarebbe la difesa, perché poi Juan Jesus, buongiorno, buongiorno soprattutto, una stagione non all'altezza, ripartirei da Rachmani, sì, valuterei Di Lorenzo. Ci sono un po' di situazioni, la difesa è importante, perché fondamentalmente con Italiano bisogna fare attenzione, perché è sempre stato un po' carente dal punto di vista difensivo, è l'unica grande limite.
0: Allora, caro mio, siamo arrivati al break, ci dobbiamo fermare, mi dai un ultimo audio, ci fermiamo con un audio, dai.
9: Buongiorno Team Buregio, una riflessione: io non so se siano vere queste voci di mercato che al Milan deve andare questo Airola, che ha deciso di andare al Crystal Palace. Se così fosse, però insomma, questo Milan, questo brand sta un attimino scendendo, bisogna anche trattarlo in maniera diversa adesso, dopo questi disastri degli ultimi anni. Negli ultimi anni è stato veramente un disastro assoluto.
0: Bene, salutiamo anche gli amici del canale 11 su Gold TV nel Lazio, che si sono uniti a noi in questa fascia e staranno con noi fino alle ore 17. Io invece saluto e ringrazio come sempre Francesco Tringali. Francesco, a domani.
1: A domani, buon ciao proseguimento, Marco,
0: perché
1: grazie.
0: Poi tra l'altro lo dico, sta preparando una storia di calcio, un'altra bella chicca sue.
1: Sì, una bella storia di calcio, la racconteremo insieme a Daniele Garbo, che nel suo libro,
0: inviato
1: poco aneddoti. Speciale, racconta tanti aneddoti. Stavolta questa puntata si chiamerà Maradona e quell'intervista inutile.
0: Hai capito.
1: Pensa, ti dico brevemente, Daniele Garbo fece un'intervista a Maradona che non poté mai mandare in onda.
0: Ah, dopo poi ci capiremo il perché. Grazie Francesco, buon
1: ciao,
0: lavoro
1: Marco,
0: come
1: grazie.
0: Sempre, un buon lavoro anche a Daniele Petroselli al di là del vetro in redazione, a tutta la squadra. Noi prendiamo un break, arriva Stefano Impallomeni e si parte con Maracanã.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
0: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
1: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
0: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
1: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
0: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà il Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono due nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto l'italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Bene, ci siamo, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni, bentornato direttore.
3: Ciao Stefano, mi sei mancato allora. Caro mio, anche allora tu. Intanto salutiamo anche gli amici che ci guardano in Toscana su Italia 7,
5: un
3: che
5: saluto
3: si uniscono
5: caloroso
3: a noi
5: alla
3: momento,
5: Toscana,
3: perché poi oggi dobbiamo anche parlare, faremo un flash anche sulla Fiorentina, perché grosso insomma sembra imminente, ormai è fatta e quindi dovrà risistemare un po' di cose, una nuova Fiorentina che nasce.
5: Abbiamo parlato ieri con Francesco Tringali, insomma anche con gli altri, con Radio Firenze Viola. Sai, c'erano tante aspettative su Pioli lo scorso anno.
3: Sì.
5: Tu sei stato io cattivo profeta.
3: Non mi pronuncio ancora sugli allenatori.
5: Però magari, sai, questo arrivo un po' così in sordina di grosso potrebbe nascere una bella storia, insomma, l'auguriamo alla Fiorentina dopo...
3: Certo.
5: Ma per passato un anno in,
3: vediamo,
5: infernale,
3: sì. Sì, veramente un anno molto delicato. Non è diciamo così una panchina facile nemmeno questa, l'inizio,
5: capito,
3: però
5: non c'è poco di facile,
3: però c'è niente da fare, no. Questo è il mestiere da allenatore, è difficile, non c'è niente da fare, caro mio. Allora ci colleghiamo, facciamo oggi veramente, perché partiamo subito con il Napoli ma intrecciamo anche il Bologna. Intanto Antonio Gaido, il direttore di Radio Tutto Napoli. Ciao Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
5: Ciao Antonio.
6: Ciao ragazzi, vi do subito un flash.
3: Aspetta, stai buono lì, non me lo dare tu, perché stavolta vado da Leonardo Nevischi, che segue sempre, perdone. Leonardo sta sul Bologna perché gliela facciamo dare
5: Leonardo.
3: A lui. Ciao Leonardo, ben trovato.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati.
3: Dai Leonardo, apri tu con il Bologna,
6: se
3: perché
6: insomma, la flash ve la do io, perché è ufficiale, il Bologna ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Questo è il comunicato ufficiale del Bologna.
3: E allora, caro Stefano, andiamo dritti da Antonio Gaido, dal direttore, perché questo ci porta a dire che cosa, Antonio?
6: Ci porta a dire che Vincenzo Italiano aveva dato il suo ok a De Laurentiis già in questo incontro, ovviamente tramite i suoi rappresentanti, in questo incontro proprio a casa De Laurentiis. Però quello che vi posso dire è che anche mentre proprio Vincenzo Italiano incontrava il Bologna, comunque ci sono stati dei contatti ulteriori tra il Napoli e Massimiliano Allegri, quindi è un bello intrigo. Vediamo, insomma, però è chiaro che Vincenzo Italiano, per liberarsi dal Bologna, ovviamente vuole tenere fede a quanto insomma si è detto in questo summit. Però insomma fa strano che il Napoli porti avanti veramente fino all'ultimissimo secondo questo doppio percorso. Tra l'altro poi tecnicamente ne parlerete, perché sono due profili totalmente diversi.
3: Certo.
6: Però vi posso dire che anche mentre quando proprio ci incontravano il Bologna Italiano con i suoi rappresentanti legali eccetera, c'è stato un altro contatto tra il Napoli e Allegri.
3: Questo però è una cosa importante, Stefano, che va, insomma, perché se si libera. Allora ne parliamo un attimo, abbiamo raggiunto e ci fa tanto piacere anche mister De Canio. Mister, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio,
3: che bello.
7: Salve, ben trovato.
5: Buon pomeriggio.
3: Abbiamo iniziato subito forte, mister, perché è arrivata l'ultima ora con la separazione consensuale di Italiano con il Bologna. Adesso però pure Gaido ci dice attenzione, ok, però continuano anche i contatti con Allegri, quindi che succede a questo punto? Poi come la legge da allenatore questa faccenda, ecco?
7: Sembra tanto paradossale, perché voglio sperare,
3: se si è separato,
7: voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna, se si separa è perché è certo di andare a Napoli. E quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
3: Stefano, penso pure io, cioè voglio dire, non voglio dire che già allenatore del Napoli.
5: Gigi ha detto insomma però una cosa che avrei detto io. Ho detto un vedremo, ma insomma dico la stessa cosa. Cioè, se tu ti separi consensualmente, che
3: o
5: fai?
3: A meno che,
5: cioè, mi sembra abbastanza giovane per prendersi un anno di riflessione, esatto, sabbatico, come... Secondo me va a Napoli, poi
3: sì,
5: i colpi, no, di scena sono dietro l'angolo.
7: Se lascia Bologna è perché fa un salto, ah, esatto, di qualità, se no perché lasci Bologna dove comunque hai lavorato bene.
5: Ma poi tra l'altro, Gigi, dove ti volevano trattenere.
7: Trattenere, appunto.
3: Ma Leonardo, però...
5: qui dicono a Napoli avanti Allegri. Sembra, sai, boh, sondai,
3: non capisce più niente qui. Le votazioni proprio,
5: ecco, De Laurentiis, sai, bisogna,
3: ecco,
5: no,
3: col faraone bisogna sempre stare molto attenti, caudi, perché magari tira fuori qualcosa dal cilindro. Però Leonardo, questa separazione è avvenuta, cioè tu prima mi ha colpito un passaggio di quello che hai letto, vado da Leonardo Nevischi, tu hai detto, sì, che comunque era finita l'avventura a prescindere da tutto.
4: Esattamente, esattamente, infatti nel comunicato si legge: indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura, qualora Vincenzo Italiano non dovesse per qualsiasi motivo diventare l'allenatore del Napoli, comunque sia la sua avventura a Bologna si reputa terminata dopo questo biennio, anche perché verosimilmente sarebbe anche difficile ipotizzare una permanenza di Italiano dopo che contrattualizzato è avvenuto un incontro con un'altra società. Ormai diciamo che i rapporti erano inclinati non tanto con la società quanto con la tifoseria, che non ha ben digerito l'incontro che si è svolto ieri a Roma tra il club azzurro e l'entourage di Vincenzo Italiano.
5: Ma scusami, ma non aveva avuto il permesso da parte del Bologna di fare questo?
4: Di Vaglio ha smentito nella giornata di ieri, ha detto, ecco, che fa parte del,
5: e allora,
4: delle parti.
5: Voglio dire, interpretazione Marco qui Gattacicova,
3: cioè, nel senso, la cosa.
5: Non dico che è un esonero, però, cioè, se io non ti ho dato il permesso, alla fine, guarda, indipendentemente da dove tu vorrai andare, con noi hai chiuso, perché...
3: E lui ha accettato, perché dice facciamo una separazione consensuale.
5: Non lo so,
3: si può leggere così, lo chiedo, mister.
5: Se
3: poi
5: Di Vaglio non gli ha dato il permesso di andare a parlare con il Napoli, io avevo capito questo, poi ci capisco più niente.
3: Mister.
7: Se Di Vaglio non gli ha dato il permesso, è chiaro che prima di tutto si tratta, allora si fa logicamente la rescissione, altrimenti è illogico e sarebbe contro le regole, perché da tesserato di un'altra società non è possibile andare a discutere con un'altra, società. Quindi chiaramente, oltre che sotto il profilo formale, insomma, non è una bella cosa, se sei tesserato con un'altra società, andare a parlare, con un'altra, ma sostanzialmente è scorretto, quindi non si potrebbe fare.
3: Sì.
7: Evidentemente, ecco perché allora hanno fatto prima la rescissione subito, e quindi decidendo poi di lasciare libero, ed ecco perché la precisazione è allora che indipendentemente da qualsiasi cosa succeda, esatto, anche con il Napoli si deve considerare.
5: Ti è mai capitato in carriera, Gigi, una situazione del genere?
7: No.
3: Cioè, in genere, quando vi separate, cioè...
7: io spesso ho lasciato dei contratti in essere, e molto spesso, anzi troppe volte.
3: Troppo per rammarico, così
5: c'è qualche rimpianto, insomma,
3: c'è qualche rimpianto del mister, mi sembra di capire,
7: anche senza avere una squadra,
3: cioè,
5: ti fa onore questo, cioè.
3: Sì, assolutamente.
7: Quando sono rimasto in una società è perché sono sempre convinto, quando non ne sono stato convinto, anche con il contratto in essere, ho sempre chiuso,
3: certo,
7: senza nemmeno fare patuizioni, eccetera.
3: Antonio, qualcuno per esempio ci scrive: ma non è che va al Milan Italiano? Perché qui se vuoi esclude niente, sì, ragazzi. Cioè, io
6: no, diciamo che l'indiscrezione che abbiamo dato all'inizio di questi contatti con Allegri, proprio mentre,
3: esatto,
6: Bologna incontrava, esatto, Italiano, è stata confermata proprio pochi minuti fa anche da Gianluca Di Marzio. Il Napoli è forte, sempre più forte su Max Allegri, quindi questa dovrebbe essere la scelta. È doppiamente, come dire, particolare, perché Già diciamo la piazza si era espressa tutta a favore di Vincenzo Italiano, insomma non è molto ben visto Max Allegri. Poi nel momento in cui si libera Vincenzo Italiano e prendi lo stesso Allegri, insomma immagino una reazione non proprio di soddisfazione, perché insomma lo stiamo raccontando già da diversi giorni, l'ultimo post pubblicato dal Napoli su Instagram ha raggiunto 45.000 messaggi tutti contro Allegri, erano nate anche delle petizioni, insomma non è molto popolare, diciamo.
3: Certo che se De Laurentiis si fa
6: l'ultimo anno di Milan poi non l'ha aiutato in questo senso.
3: Sì, certo che sì. Infatti era una domanda che io mi ero preparato, no? Prima all'inizio eravamo partiti con un copione, poi giustamente noi dobbiamo seguire quella che è sempre la strettissima attualità, Stefano. Arriva questa notizia di Rotti un po' diversamente, dice allora lui l'allenatore del Napoli, perché io volevo chiedere, cioè, perché il Napoli deve scegliere Allegri e perché deve scegliere Italiano, no? Cioè qual è la motivazione che può portare a questo tipo di scelta da parte di De Laurentiis, perché da una parte
5: sono due gestioni, due metodologie
3: diverse, proprio opposte,
5: ma sono,
3: no?
5: Due ottimi professionisti,
3: sì, però siamo proprio
5: bravi, adesso
3: da una parte all'altra
5: è inciampato, insomma, ci vola sulla buccia di banana,
3: però siamo proprio da una parte all'altra, no? Non c'è,
5: non offrendo un calcio convincente nell'ultima parte della stagione, però resta sempre un ottimo allenatore. Poi sai, le esigenze del Napoli sono diverse da quelle, no? Di un Milan che avrebbe dovuto subito piazzare un rilancio. Qui là ci vuole tutto un discorso di costruire. Napoli avanti. Napoli devi mantenere, devi conservare, devi metterci magari qualcosa di esperienza a livello internazionale. Insomma, Allegri è un allenatore di prima fascia. Però a Napoli non piace. Insomma, Napoli c'è una piazza particolare. Gigi la conosce benissimo. Antonio, figuriamoci. Io credo che ci vada Italiano, poi magari non sarà così, perché i colpi di scena nel mercato abbiamo visto.
3: Cioè, per te sarebbe meglio Italiano dietro questo tipo di squadra?
5: Sì, secondo me sì. Poi senza nulla togliere Allegri, che ripeto, per me è un ottimo allenatore, indipendentemente da come sia andato a finire, come lo è Spalletti, e il finale di questo campionato. Però se devi fare una scelta di continuità, l'insegna del gioco, anche di dare una chance a uno emergente, perché insomma, voglio dire, mi sembra logica come scelta, e Napoli lo sta capendo. Poi se De Laurentiis svira e va a prendere Allegri, bocca al lupo, cioè non lo so, si comincia già un po' in salita, perché devi portare subito i risultati, devi essere convincente anche,
6: certo,
5: sul piano del gioco,
6: in questo caso è l'unico,
5: quindi hai due missioni.
6: È uno di quei casi dove anche la scelta più costosa è anche quella più impopolare, cioè paradossalmente,
3: esatto,
6: che
3: esatto.
6: Costa di più
5: vero.
3: Voglio sentire il mister De Canio e poi dopo un'ultima per Leonardo Nevischi. Mister, questa situazione qui, insomma, lei questo Napoli qui lo vede più adatto ad un allenatore come Allegri, pragmatico, concreto, che ha sempre lavorato con squadre strutturate, e questa è comunque una squadra strutturata, oppure a uno come Italiano, dove vuole fare un po' più di gioco, di pressing, che insomma anche questi giocatori hanno conosciuto, alcuni di questi, come gioco, no? Come idea di gioco.
7: Lasciatemi dire che io adoro Allegri, perché l'ho allenato nell'ultimo anno della sua carriera e quindi l'ho conosciuto come uomo, e poi ho visto la sua crescita come allenatore. E come allenatore ha fatto risultati notevoli con le sue caratteristiche. Quando è subentrato a Conte ha fatto probabilmente un percorso anche migliore.
3: Sì, assolutamente.
7: Ed è probabile che sia stata, che possa essere questa una molla che può spingere probabilmente il Napoli a prendere Allegri come allenatore, perché vuole avere la certezza di avere un uomo solido, con esperienza, personalità e oltre che capacità, con le sue caratteristiche, in un percorso che si sta ogni anno sempre più migliorando, e quindi facendo avvicinare il Napoli alle società più importanti.
3: Certo.
7: Detto questo, io sono d'accordo con voi forse una società come il Napoli avrebbe bisogno di un allenatore come italiano, già con una sua solidità, una sua esperienza maturata a vari livelli e che è cresciuto anno dopo anno in maniera significativa. E anche l'esperienza internazionale di quest'anno credo che gli abbia dato la possibilità di acquisire quell'esperienza necessaria anche per guidare un club di prima fascia. Sì, sì. Per cui sono due tipologie differenti, entrambe valide, però bisogna capire effettivamente le motivazioni del presidente, che non è un uomo, soprattutto dopo l'esperienza negativa di 2 anni fa, non è un uomo che lascia nulla al caso.
3: Assolutamente, non può sbagliare, no? Leonardo, prima di salutarti, adesso però a Bologna comincia, no, un casting panchina anche lì.
4: Sì, inizia un casting panchina. In questo momento in vantaggio c'è Eusebio Di Francesco, che tra l'altro, vi dico una curiosità, ha lo stesso procuratore di Cambiaghi ed Ostolini. Il desiderio in realtà della società sarebbe Daniele De Rossi, ma una clausola rescissoria con il Genoa di 10 milioni e bisogna, oltre al lato economico, capire anche le motivazioni di De Rossi, che nell'ultimo periodo è sembrato molto proiettato nel proseguire la sua carriera da allenatore in Liguria. E la terza opzione in questo momento, che è in risalita, è quella di Carlos Cuesta, allenatore del Parma, che ieri è stato avvistato nei pressi di Casteldebolo. Adesso non ne sappiamo le motivazioni, perché anche qui subentrerebbero poi dinamiche molto simili.
3: Scusami Leonardo, io queste cose non le comprendo, cioè sinceramente, no? Tu il Bologna sono, mi sembra ormai 2 o 3 anni, correggetemi se sbaglio, che ha scelto una strada, no? di proporre, di fare. Mo spunta fuori questa, che è proprio l'opposto di quello che abbiamo visto. Stessa situazione con il Napoli, cioè c'è un allenatore in un modo e un altro in un altro. Io gli opposti nelle scelte non le riesco a capire, cioè che vai da una parte all'altra. Magari so io che non ci arrivo a queste cose, mister, che mi guarda con una faccia basita.
7: Guardate, per esempio, a proposito del Napoli, no, si tratta anche di capire in che direzione per gli acquisti bisogna andare, perché l'italiano che cambia radicalmente il modo di fare, di ragionare di questa squadra, può essere anche un rischio. Per quanto il Napoli di Conte abbia mostrato sempre una buona organizzazione, come diciamo sappiamo saper fare Conte, no? Però per esempio da un punto di vista dell'aggressività non è stata una squadra che simile a quella di Spalletti, perché le caratteristiche dei calciatori erano diverse. Ora questo Napoli qui non è una squadra che può fare un pressing altissimo così come ripeto faceva Spalletti con Osimhen, con i calciatori, con la Schella, eccetera, no? E quindi sono soluzioni e situazioni che probabilmente la società pensa, perché poi bisogna fare i conti con i calciatori che tu hai. È pronto il Napoli a ricominciare tutto da capo, magari rinunciando a tanti senatori e a mettere in squadra tanti giovani che può aver individuato o meno di buona qualità e che subito diano risultati? Io credo che questo sia probabilmente il dilemma della società. È chiaro che è opportuno ringiovanire, è chiaro che è opportuno abbassare l'età media, ma in maniera drastica, certo. Io credo potrebbe essere un rischio.
3: Allora, intanto saluto e ringrazio Leonardo Nevischi.
5: Ciao Leonardo.
3: Grazie per essere stato con noi. Poi seguiremo anche le vicende Bologna, naturalmente, per quello che riguarda la panchina. Due nomi hai fatto, Di Francesco e questa che è uscito all'improvviso. Antonio Gaito, ci sono dei messaggi pure per te che scrivono: Allegri fu accolto malissimo alla Juve, no? Poi hai visto com'è finita. I tifosi facciano i tifosi, anche la Roma c'erano striscioni contro Gasperi. Allegri fu accolto malissimo alla Juve, no? Poi hai visto com'è finita. I tifosi facciano i tifosi, anche la Roma c'erano striscioni contro Gasperi.

0: Poi in uno di quegli anni lì, per la verità, meritava il Napoli. Lui ironizzò molto sul gioco di Sarri, no? Il gioco,
1: sì,
0: che comunque
1: ricordo,
0: ha fatto grande il
1: no.
0: Napoli, il gioco
1: come
0: che comunque ha creato.
1: Beh, il
0: quelle
1: circo,
0: 4,
1: mi ricordo,
0: 5...
1: il circo.
0: Sì, il circo. Lui soffriva molto i complimenti a Sarri, al Napoli, perché quella Juventus era fortissima, ma era, possiamo dirlo, no? Molte individualità, singole. Poi tutto culminò, insomma, anche in quelle polemiche arbitrali, no? Sull'esito finale. Però il Napoli, il grande Napoli nasce in quegli anni, perché poi si costruirono 4-5 plusvalenze che negli anni successivi hanno permesso al,
1: certo,
0: Napoli di reinvestire, no?
1: Da, vediamo, dai.
0: Jorginho, Koulibaly, Higuain, eccetera. E in quegli anni lì forse già si è creato un po' questa figura di Allegri un pochino detestato. Poi è chiaro, arriva Allegri, ragazzi, i tifosi ti faranno per Allegri, ci mancherebbe altro, però da cronista raccontiamo,
1: certo,
0: cioè, il sondaggio su tutto Napoli, Marco, su un campione di 5.000 voti, Allegri aveva il 6%, tutto grosso, era sotto Grosso e Palladino, quindi veramente non lo voleva quasi nessuno. E apre a tante riflessioni questo dietro fronti De Laurentiis, che poi chiaramente lo spiegherà, vabbè, però certo, anche vedendo la rosa, il Napoli è una montagna.
1: Oh, vediamo, esterni, perché tanto lui si è separato dal Bologna italiano, quindi vediamo che succede. Adesso seguiamo, monitoriamo un po' la vicenda, perché in effetti sto leggendo che Allegri rimane comunque proprio in scia Napoli, quindi vediamo che succede. Va bene, Antonio, ti dobbiamo lasciare la tua diretta, quindi grazie
2: ciao,
1: come
2: grazie
1: al solito. Grazie ad Antonio Gaido, direttore di Tutto Napoli. Io voglio fare una domanda a Stefano e a Mister De Canio, proprio vi do un minuto a testa. In questo momento, Stefano, è più difficile la panchina del Milan o del Napoli?
2: Milan.
1: Dammi nome.
2: Guarda, un minuto, sono passati 3 secondi, 4 tua risposta.
1: No, dimmi perché. Però
2: perché ti ho detto che lì la situazione ambientale è incredibile, insomma, siamo proprio alla disaffezione quasi totale, a parte anche dei tifosi eccellenti, insomma, c'è una maggioranza che è molto scontenta di come stia gestendo le cose Red Bird. Ibra mi sembra un po' in difficoltà in questo momento. Detto questo è lo scenario dentro e fuori. Sul campo c'è da rifare tutto, Marco. C'è da rifare tutto, perché è stato un anno in cui si poteva centrare la Champions League, però poi Gigi dirà la sua, perché è più bravo di noi, ha fatto il suo lavoro, soprattutto. E non ha lasciato niente, quasi niente.
1: Mister, come la pensi? Più difficile in questo momento prendere una squadra che è arrivata al secondo posto e quindi per migliorare devi centrare il primo posto, oppure una squadra che non è arrivata in Champions e ce la devi portare, deve fare l'Europa League, devi ricostruire, come diceva Stefano, un po' tutto?
3: Molto, ma infinitamente molto più difficile la situazione a Milano piuttosto che a Napoli. Napoli ha comunque una società che è ben riconoscibile, con un proprietario che è sempre presente ed è dentro proprio la società, e quindi c'è la possibilità eventualmente di affrontare qualsiasi problematica con una ottima possibilità di risoluzione immediata. Parlo di tutte quelle problematiche, sia di natura tecnica, organizzativa, eccetera, che poi danno la possibilità a una società di esprimere,
1: certo,
3: al meglio e al massimo le sue potenzialità. A Milano invece anche lo stesso esonero di Allegri, no? Mentre la settimana prima perde la Juve, il Milan vince, Allegri confermato con,
1: certo,
3: contratto allungato, con la possibilità che Modric poi entri a far parte dello staff in un futuro. Poi basta una partita, per l'amor di Dio, sciagurata, giocata male, eccetera, ma poi si manda all'aria qualsiasi progetto. Ed è sempre stato così. Il fatto stesso che l'anno scorso, cambiando tanti allenatori, la squadra sia sempre stata in difficoltà, incapace di avere una sua continuità, la dice lunga proprio sulla gestione tecnica del club in assoluto, sulla scelta o meno di calciatori adatti a sostenere.
1: Non è un momento
3: peso
1: facile.
3: Di una maglia come quella del club.
1: Non è un momento facile. Mister, ti sto per salutare. Chi vince la Champions? Paris Saint-Germain o Arsenal? Proprio al volo così.
3: Paris Saint-Germain.
1: Paris Saint-Germain. Voti Paris Saint-Germain, mister De Canio?
3: No, non è che voto. Immagino, perché ci sono troppi più giocatori di qualità.
1: Sì, che possono fare la differenza, però.

0: insomma, vediamo, perché poi delle volte
1: e invece
0: magari...
1: un'altra domanda velocissima, vai, con risposta velocissima, sì. Dove lo vedi Antonio Conti? Gigi.
2: Antonio, penso che si prenda una settimana di un po' di tempo per riflettere.
0: Un po' di tempo per riflettere. Senti, io te la butto lì invece, mister. Si prende un po' di tempo per riflettere, per vedere che succede a Torino sponda Juve.
2: Per vedere che succede anche alla nazionale.
0: Ah, va bene. Mister, grazie come ciao, sempre. Gigi. Ti vogliamo bene, un affettuoso abbraccio. Grazie ancora, mister De Canio. Un abbraccio. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Andoni Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace. Quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però da CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli prima di puntare su Fonseca. L'attenzione massima anche sulle altre panchine della Serie A continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto Italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor. Sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli che se la vede contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardi risfida Comezana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, a rientro dopo la doppia operazione affrontata 3 settimane fa. Lo spagnolo, 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18esima frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier, che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia, Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati, buon pomeriggio di nuovo, Marco Picchia e Stefano Impallomeni.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Un aggiornamento però che riguarda il Roland Garros che stiamo seguendo, perché Sinner non sta bene, perde il terzo set che era avanti addirittura 5-1 a favore. E si è fermato
1: dopo, aver vinto i primi due.
0: Ha vinto i primi due, adesso ha un problema.
1: Cerundolo Junior al momento, ha vinto Cerundolo il 7-5 il terzo,
0: esatto,
1: si va al quarto.
0: Si va al quarto. Esatto, ha un problema fisico e ci dicono che ha avuto anche è andato a vomitare, al momento è dentro gli spogliatoi, ripeto, ha due set avanti, però ha perso
1: gran
0: il terzo.
1: Gran caldo, soffre del caldo, Yannick.
0: Ma fa caldo veramente.
1: Ma sì, però posso dire una cosa, non si è mai riposato sto ragazzo, questo fenomeno è... Cioè non è, ecco, abbiamo anche...
0: Professor Pino Capo, gli diamo un attimo subito. Professor, ciao, Pino. Buon pomeriggio intanto.
1: Ma nello sport bisogna anche staccare.
2: Tra l'altro, non per farmi autopromozione, oggi proprio sul tempo, c'è una mia intervista proprio su questo argomento, pensate. Non eravamo neanche d'accordo.
0: Proprio
2: su questo argomento c'è una mia intervista sul tempo di oggi, comunque... Sinner soffre, e giustamente soffre, perché
1: non si è mai riposato.
2: Ma poi il caldo a quest'ora è terrificante.
1: Lui lo soffre il caldo, perché mi ricordo una finale a Cincinnati con Alcaraz.
2: Crollò.
1: Ma lì c'era stata una ricondizionata, aveva riposato male, ma sempre per un problema di gastrointestinale. Adesso qui invece mi sembra... Ma il caldo lui lo soffre, detto questo si deve riposare. Che non è possibile, non è
2: esattamente quello che dici tu. Questi non si riposano mai, cioè non hanno proprio.
1: Ma poi è uno sport che ti divora, ti prosciuga. Spera, ma sta gufando, sta là sotto la cosa. Speriamo che sì.
0: Sta sotto l'ombrellone.
1: Speriamo che non rientri, perché sennò.
0: Diamo anche il buon pomeriggio al direttore Lucchesi. Direttore, buon pomeriggio. Grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi. C'è bella gente ricollegata. Complimenti.
0: Grazie, direttore. No, stavamo seguendo questa faccenda di Sinner, perché adesso la partita è ferma ancora, in attesa di capire poi che decisioni verranno prese. Vedo tante persone. In tribuna che si sventolano, le signore sono tutte con le, capito, che si danno
1: Cerundolo in attesa, capito? Coperto da un ombrellino
2: per ripararsi dal sole. Mi sono innamorato del tennis da 2 o 3 anni, non avevo mai giocato a tennis nella mia vita, ammirando questo campione in campo e fuori. Sono diventato un suo tifoso.
0: Vi daremo aggiornamenti naturalmente anche ai nostri ascoltatori. Ripeto, 2 set avanti Sinner, il terzo l'ha perso, ma si è fermato il gioco, ha avuto un problema, hanno raccontato che è entrato negli spogliatoi per andare a vomitare, il momento è fuori praticamente, gara sospesa. Va bene, torniamo un attimo a noi, perché ci abbiamo tante cose da affrontare anche oggi con il direttore Lucchesi e con il professor Pino Capua. Ecco, sta rientrando Sinner intanto. Vediamo l'aggiornamento proprio tempo reale. 33 gradi ci dicono, quindi sta rientrando il nostro campione Sinner, e poi vi daremo aggiornamenti, vediamo quando riprende la partita. Stefano, altra situazione che volevo affrontare è quella di Giuntoli, che è arrivato a Bergamo con l'Atalanta, e siamo in attesa di capire se poi ci sarà anche l'arrivo di Sarri, quindi si riforma questa coppia
1: forte toscana,
0: e si sta per riformare un'altra coppia,
1: mi ricorda D'Amico, quella dello scudetto del 2001, Lucchesi Baldini.
2: Io credo che lì l'operazione Sarri è già conclusa, insomma, si aspetta, manca solo l'ufficialità,
0: no? Manca l'ufficialità,
2: l'hanno già definita, insomma.
0: Si ricompone questa coppia che ha fatto bene in passato. Io però non so se siete d'accordo. Bella coppia, ma per Sarri è una bella missione questa. Non è proprio così tutto scontato, semplice. C'è da cambiare un po' di cose, il modulo.
2: Quello del Napoli, Marco. Il Napoli sarebbe stato peggio.
0: Sì.
2: Perché con quello che ha vissuto il Napoli con Conte, a parte quest'ultimo anno, Sarri si sarebbe trovato di fronte a... comunque un compito molto gravoso, perché per sostituire Conte, che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, non sarebbe stato facile. Quindi secondo me la sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata, ma anche giusta, per cui è oltretutto con un direttore sportivo così, così di qualità, è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre lì ai vertici.
0: Direttore?
3: Ma mi piace a me invece quella scelta lì, perché anche a me piace, perché poi tra l'altro anche l'impostazione aziendale dell'Atalanta si avvicina a quella qualità formativa, costruttiva, culturale che Maurizio Sarri ha. Quindi sulla carta è un binomio vincente ed è un profilo secondo me adatto, lui al club e il club a lui. Sulla carta non vedo difetti a quell'operazione lì.
0: Stefano, posso chiederti un pensiero? Vedi delle difficoltà e quale in questo cambio, in questa scelta di Sarri? Ricordiamo, va in una squadra che ha sempre giocato a tre con l'uno contro uno, come che l'ha fatto per tantissimi anni.
1: Ma io farei una premessa. Allora, va in un ambiente dove c'è la cultura del lavoro, dove, esatto, c'è la competenza, c'è la preparazione, ci sono due presidenti, imprenditori bravissimi, ma che sanno di calcio. Quindi trova tutti, diciamo così, le condizioni migliori per poi esprimere, sì. Quindi ha poche difficoltà da questo punto di vista, quindi prevedo un buon inserimento. Poi certamente sul discorso dei principi, di quello che vorrà trasmettere e mettere di nuovo, anche legittimo da parte sua, insomma. L'Atalanta sta cercando una nuova via dopo Gasperini, su, ci ha provato lo scorso anno con alterni risultati, con alterne fortune, secondo me Paladino non ha fatto male. Juric è stato penalizzato da non aver avuto a disposizione i migliori giocatori a disposizione, però insomma ci aspettavamo un po' di difficoltà, no? Dopo 9 anni di Gasperini, nella logica delle cose. Sarri deve andare lì sereno, tranquillo, e deve trovare quelle motivazioni che secondo me avrà in un ambiente fresco, bello, proiettato sul lavoro, insomma le cose che piacciono a lui. Poi tra l'altro è quello che ha dimostrato Gasperini a Roma. Abbiamo sempre fatto il discorso sugli allenatori, la carta d'identità, secondo me è relativa. Conta quello che c'hai, l'energia che c'hai dentro, se poi ancora c'hai voglia di divertirti e di anche migliorarti. Credo che Sarri abbia fatto questa scelta per questo motivo. Se vai a Napoli, a che fare? Aprire il libro dei ricordi?
0: Io sono d'accordo con te. C'è anche il vice direttore di Tutto Mercato Web in collegamento con noi dalla redazione di Firenze, naturalmente, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ben trovato.
4: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a
1: tutti.
4: Ciao
1: Lorenzo.
0: Ben trovato con noi in collegamento, c'è il professor Pino Capua, ma c'è anche il direttore Lucchesi, molto caldi. Senti, ascolta, stavamo proprio per chiudere il discorso Atalanta con Giuntoli, che stamattina stava lì a Zingonia per definire un po' il tutto, poi Sarri, quindi inizia una nuova era e si stava un po' analizzando questa coppia che si ritrova e quali potrebbero essere le difficoltà o meno.
4: Ma le difficoltà, ora ascoltavo la parte finale dell'intervento di Stefano, le difficoltà secondo me l'Atalanta dovrebbe averle esaurite in questa stagione, perché il contraccolpo per l'addio di Gasperini era logico, ma ne parlavamo un anno fa, perché è inevitabile dopo 9 anni di storia fatta da Gasperini, che ha portato l'Atalanta da essere un club che lottava per salvarsi e che aveva come obiettivo quello della salvezza, a un club che lotta per andare in Champions tutti gli anni e che ha vinto in Europa League, è chiaro, no, che il contraccolpo ci dovesse essere. Adesso parte un nuovo ciclo, secondo me ha fatto anche bene l'Atalanta a cambiare tutto, nel senso cambi di direttore sportivo, non che Tony D'Amico non abbia fatto grandi cose, perché le ha fatte assolutamente, però hai visto, si riparte da zero e secondo me è stato giusto puntare su Giuntoli, che comunque è un dirigente di primissimo livello, che si ricongiunge, come dicevi, con Sarri, che sa benissimo come si fa a vincere, come si fa a portare le squadre in alto. Quindi secondo me è scelta molto giusta dell'Atalanta. E poi nulla, adesso parte,
0: mi incuriosisce.
4: Il domino panchine.
0: Sì, arriviamo subito, perché c'è una cosa che voglio chiedere. Però un'altra cosa, visto che hai parlato di D'Amico che è direzione Roma, quindi si ricompone la coppia con Gasperini, così chiedo anche un attimo un pensiero su questa coppia che ha fatto molto bene, attenzione, quindi possibilità di ricostruire quello che hanno fatto a Bergamo, Lorenzo.
4: Esatto, ma forse di più, no? Ne parlavamo ieri del fatto che la Roma deve puntare in alto per forza, con tutto questo caos che c'è tra le big, perché la Juve secondo me è nel caos totale, il Milan non ne parliamo, il Napoli comunque cambia, l'Inter è sempre l'Inter, e chiaramente c'è da colmare un gap di 15 punti che non è assolutamente banale, però la Roma diciamo che parte un po' più pronta, no, rispetto a tutte le altre, perché sarà il secondo anno di Gasperini, e con Gasperini che ha pieni poteri e con dove sono stati risolti insomma tutte le diatribe interne. Quindi Gasperini d'amico per una Roma che dovrà puntare sempre più in alto.
0: Stefano, è un bel segnale, no? Cioè Gasperini trova un uomo di cui si fida ciecamente, con cui ha costruito tanto.
1: Quella sintonia che ricercava Gasperini, non poi
0: primo tassello per lo scudetto,
1: non
0: diciamo
1: penalizzando
0: così
1: la professionalità di Massara, ha sempre detto non c'è feeling tecnico, se te ben ricordo.
0: Come no, come no.
1: Quindi questo feeling tecnico con D'Amico lo ritroverà.
2: Secondo me se la gioca con l'Inter la Roma quest'anno.
0: Non ho capito, Mino. Hai detto?
2: Se la gioca con l'Inter la Roma quest'anno.
0: Quindi lo scudetto, tu dici?
2: Ma certo, ma l'ha detto prima Lorenzo, Inter sopra le altre, poi Milan, Juve, Napoli, tutte in confusione. L'unica squadra che ha un senso logico da quest'anno è la Roma, che sicuramente migliorerà anche dal punto di vista della campagna acquisti. Quindi ha superato il momento, diciamo, tra virgolette, del rapporto tra Ranieri e Gasperini, e l'ha superato bene. Ha avuto la fortuna, tra virgolette, nelle ultime partite di riuscire a seccare dei risultati. Adesso sta in Champions, e chi meglio di lei? Secondo me la Roma sta sopra il Milan, sopra la Juve.
0: Allora, primo tassello per lo scudetto, lo chiedo anche al direttore Lucchesi, quanto è importante, no, rimettere insieme poi una coppia che nel passato ha fatto molto bene, direttore?
5: Ma sai, per lavorare a quattro mani, un ticket tra l'area tecnico-sportiva composto dal direttore e dall'allenatore in primis, che sono affiatati, aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso. Finora non sentivo parlare, nessuno ha citato la Juventus che è in fase di ripartenza, si rimetterà a posto, sento e hanno le idee chiare, arrivano segnali forti. Io credo che le stagioni si fanno oggi, oggi è ora il momento dove si gettano le basi per le stagioni positive o le stagioni negative. Meno equivoci ci sono, tecnici, tattici o anche societari, e più probabilmente si avrà problemi dopo. Pertanto tutti questi cambiamenti oggi sono tutte, le valutazioni si fanno sulla carta, i binomi affiatati sicuramente hanno un margine di errore minore, perché qui è bravo chi sbaglia meno, non è che è bravo chi non sbaglia. E alla fine probabilmente da questo mese e mezzo estivo ne viene buona parte della prossima stagione. Passare questo.
0: Lorenzo, vengo da te un attimo, perché intanto stiamo seguendo sempre Sinner che è 1-1 al quarto set,
1: sta,
0: ma è in grossissima
1: una prova di resistenza, però da,
0: sì,
1: fermo,
0: da fermo sta giocando,
1: sta
0: da fermo
1: dominando,
4: in piedi.
0: Sì, da fermo, però sta dominando, è clamoroso, cioè nonostante sia veramente sulle gambe,
1: pensa quanto è forte.
0: Ma è fortissimo, perché continua a stare in partita. Lorenzo, senti, andiamo velocemente anche su quello che abbiamo dato anche prima, lo ripetiamo, questo diciamo Bologna-Italiano accordo per la risoluzione consensuale del contratto, c'è anche il comunicato riportato naturalmente anche da tutto Mercato Web, però prima siamo andati a Napoli, Lorenzo, ci hanno detto che insomma continua il prestito
4: Allegri,
0: capito, allora che scenario,
4: sì, il sorpasso, il controsorpasso di Allegri su Italiano. Queste sono le ultime notizie che abbiamo raccolto anche noi qui a tutto Mercato Web. Quindi se Allegri va a Napoli, innanzitutto chi va in nazionale a quel punto va a Conte, perché poi l'intreccio riguarda anche la nazionale, poi rimangono, insomma, ci sono allenatori importanti che rischiano di rimanere a piedi, perché Italiano dove va, perché Palladino dove andrà, insomma sono allenatori, perché Mancini che provava a tornare anche lui rimane fregato, insomma ora bisogna fare un attimino il punto, perché io innanzitutto Gattuso ha sparigliato un po' le carte, perché io mi aspettavo di vedere Palladino alla Lazio, invece la Lazio ha fatto Gattuso. Di Sarri l'abbiamo detto, qualcuno rimane a piedi.
0: Italiano, scusa, a questo punto scioglie il contratto col Bologna e che fa? Aspetta la decisione del Napoli, però il Napoli va su Allegri.
4: Italiano probabilmente Italiano aveva già deciso
0: di andare
4: a tempo, perché comunque Italiano l'aveva fatta anche alla Fiorentina, quando insomma dopo il mercato di gennaio, dove aveva chiesto due esterni e gli furono portati Belotti e Faraoni, disse bene, ok, allora basta, e quindi decise di andarsene. E penso abbia fatto la stessa cosa al Bologna, ovvero aveva già deciso di andare via, se non ci sono le stesse idee col club, anche se non hai la panchina, però fai bene andare via, cioè e quindi adesso vediamo cosa succede, certo. Anche comunque la panchina della Fiorentina vediamo, perché Grosso sembrava fatto, però ha preso tempo.
0: Sì, ho visto, ho letto proprio sul sito.
4: Il Bologna potrebbe rilanciare su Grosso, il Bologna sta pensando anche a Tedesco, quindi vediamo. Insomma, passare da Italiano a Tedesco sarebbe fantastico, insomma.
0: Vabbè, per me non c'è, però giusto pure ci sta, questa mi è piaciuta tantissimo.
1: Stava tutto.
0: Direttore, ci interrogavamo un po' sulla panchina del Napoli, come squadra sarebbe meglio per Allegri o Italiano?
5: Dipende tutto, sono due profili troppo diversi tra loro.
0: Infatti.
5: Che sono curioso di vedere chi andrà, proprio perché da quello si capisce un po' anche quelle sono la filosofia, no? Con cui il Napoli affronterà la questione, e sono profili molto molto diversi, e credo la decisione sia molto vicina, perché quando parto il valzer in questo modo, quando comincia la giostra, e poi come se sistema uno, se sistema tre, quindi credo non ci sia bisogno di aspettare molto.
0: Ma come lo vede Gattuso alla Lazio, direttore? Lei che lo conosce.
5: È una scelta che non mi aspettavo, non per altro, perché non c'era stato nessun rumors, e non c'era stato, l'hanno fatta veramente con grande grande velocità e silenzio. Gattuso è stato, secondo me, fino ad oggi ha raccolto meno di quello che ha seminato, e io mi auguro e spero che questa possa essere per lui una soluzione propositiva, perché se lo merita, ed è un allenatore veramente, ha raccolto di meno, ha avuto grande merito e grande coraggio a prendere in mano la nazionale in questi mesi, provando in questa impresa quasi disperata, ma a suo tempo dissi, se c'è una persona che può riuscire in questa impresa quasi disperata è proprio lui, perché è capace a tirar fuori ai giocatori l'anima, ed era una delle poche qualità a cui ci potevamo attaccare, avendo una compromesso completamente il percorso mondiale.
0: Lo spera pure Pino Capua che possa far bene, vero Pino?
6: Io ovviamente lo spero, però ti lancio una freccia.
0: Sì.
6: Io vedrei Fabrizio Lucchesi all'interno della Lazio in maniera splendida. Eccoci. Lui potrebbe essere davvero una svolta dal punto di vista organizzativo, non senza nulla togliere a Fabiani potrebbe avere un altro ruolo. Fabrizio Lucchesi sarebbe, secondo me, strepitoso all'interno della Lazio.
0: Una candidatura, insomma, stai facendo.
5: Professore, mio grande stimatore, poco fa, quando tu hai augurato alla Roma che tu vedevi la Roma fra le favorite, ho detto, ecco, Pino viene fuori il laziale che c'è dentro e sta gufando la Roma.
0: Si sta sentendo male, l'ha detto prima. Quando lui fa quella cosa lì...
1: Da mo che gufa,
0: quella è una gufata tremenda che lui ha fatto proprio per cominciare già a allontanare questa cosa, capito?
4: Tant'è Stefano, comunque ti mettono sempre nel mezzo, incredibile. No, ti gufano, Madonna, tutti i giorni.
6: Posso aggiungere
4: da quello accanto a te?
1: È tremendo, perché lo fa in maniera elegante, capito? Certo. Quindi vale doppio.
0: Pino, aggiungi.
6: Fabrizio Lucchesi ha fatto e farà un lavoro straordinario a Bidonia, che è la terza squadra di Roma. E vi posso assicurare che c'è una situazione di grandissima qualità professionale, sono stato stupendo. C'è un clima
0: meraviglioso.
6: Vi consiglio di andare a vedere il Guidonia.
0: Sì, ma noi lo seguiamo.
6: È una bella esperienza.
0: Assolutamente.
5: Pino, visto che siamo in clima di battute, ma lo sai dove abito io?
0: Dove abita?
2: A Formello.
0: A Formello.
2: Ecco.
1: Mi sa che allora è dura, allora mi sa che
0: è dura. Vabbè, comunque, no, Stefano, però su Gattuso ti volevo chiedere un pensiero, perché hai detto una scelta che non mi aspettavo.
1: Gattuso. Però ripeto, lì c'è da risolvere.
0: C'è da risolvere tanto.
4: Hai la chance, hai la chance, Stefano, hai la chance.
1: No, hai, ma chance, c'è da risolvere. Insomma, con Pino ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, quando è intervenuto qui a Maracanà, con te, con tutti. Cioè, non è pensabile di poter giocare a calcio a quei livelli senza il pubblico pagante, abbonato, fate voi. Con 2.500 coraggiosi, 3.000, a seconda delle partite. Insomma, sarà questo il trend? Domanda, quando si potrà risolvere questo? Gattuso fa l'allenatore, non è che fa...
0: Se intanto però si è messo a telefonare a tutti quanti, adesso sta al telefono.
1: Chi?
0: Gattuso telefona. Telefona a Zaccagni, ha telefonato a Romagnoli.
3: Gattuso, ragazzi, Gattuso per fra le sue qualità, quella di aggregare, è un fuoriclasse. È un fuoriclasse. Ha capacità di entrare in empatia. Il vero problema è che la Lazio ce l'ha fuori dal campo, nel senso ce l'ha
0: un grosso problema.
3: Mi auguro di risolverlo, perché così è dura.
0: Assolutamente. Molto dura. Vabbè, saremo un po' a vedere. Sentite, io prima ho chiesto a Stefano, e chiudiamo proprio con questa curiosità: tra Milan e Napoli quale sarebbe la panchina più difficile da gestire in questo momento? Tu mi hai risposto Milan e mi hai spiegato anche il motivo, e tra l'altro poi chiediamo a Lorenzo se ci sono nomi, che Iraola sembra che si allontana e non so se c'è un altro candidato o meno, però vi voglio chiedere qual è la panchina più difficile in questo momento da gestire. Da una parte abbiamo il Napoli che è arrivato secondo, e quindi chi arriva è chiaro che è chiamato a fare meglio, per fare meglio devi vincere lo scudetto, che non è una cosa semplicissima. Dall'altra invece c'è un Milan fuori dalla Champions, devi portare in Champions, devi affrontare l'Europa League. Lorenzo, parto da te, facciamo un giro veloce su questa cosa.
4: Allegri rischia tanto, perché viene via dal Milan
0: perché tu lo dai al Napoli? Tu lo dai al Napoli?
4: Lo do al Napoli.
0: Tu lo dai al Napoli, vedi?
4: Te l'ho detto, le ultimissime, se... Ma ora su tutto il mercato web,
0: vado.
4: Mentre sono qui.
0: Aspetta, ci vado io. Vai.
4: No, Allegri rischia perché se... cioè, ha fatto un disastro clamoroso al Milan, non ci sbagliamo. Quindi si gioca veramente tantissimo Allegri se al Napoli, perché comunque raccoglie l'eredità di Conte, e chi arriva dopo Conte non è che abbia facilità nel percorso, soprattutto iniziale. Detto questo, Allegri comunque ha tutto insomma l'esperienza di fare quello che vuole al Napoli. Il Milan è un caos totale, questo è un problema che la società dovrà risolvere il prima possibile. Non è rimasto nessuno, cioè,
0: quindi ritieni che sia più complicato gestire la panchina del Milan anche tu?
4: Ma per forza, numero uno, chi lo sceglie l'allenatore? Punto numero uno. Prima va fatto il direttore sportivo, torna fuori Rangnick, che ormai...
0: Ma è che italiano va al Milan, ragazzi, no?
4: Può darsi. Potrebbe essere, ma chi lo sceglie?
0: Sì, pure questo è vero. In questo momento Rangnick. Che ritorna.
4: Rangnick se lo prendi ti mette 20 dipendenti al Milan, lui non fa mica discorsi.
0: No,
4: ne prendi uno, te ne porta 20. Quindi è un, non lo so, una bella gatta da pelare per il Milan.
0: Sì, assolutamente, vediamo un po'. Lucchesi, che ritieni più complicata come panchina da gestire?
3: Oggi il Milan, perché vedi, quando c'è una struttura societaria con i suoi pregi e i suoi difetti, forse riesci a far benino anche sul piano sportivo, ma quando c'è un pochino più di instabilità societaria è più difficile far bene sul campo. E sono due operazioni complicate, due club che in questo momento sicuramente sono due panchine non facili da riaprire, ma d'altra parte, ragazzi, a quel livello, chi fa l'allenatore a quel livello lì, se non ha la capacità di affrontare queste responsabilità, deve cambiare mestiere. Quindi credo quella del Milan sia più difficile del Napoli.
0: Professor Pino Capua?
7: Concordo con Fabrizio, oltretutto forse con un vantaggio: il Milan lo deve ricostruire da capo, quindi comunque puoi fare solo bene rispetto a tutto quello che è stato fatto prima. Il Napoli invece comunque c'ha un retaggio recente di vittorie, e chi arriva alla piazza gli chiede vittorie. Il Milan, chi arriva al Milan può fare solo bene rispetto a tutto il disastro che è stato fatto prima.
0: Ma se va Allegri al Napoli parte in salita proprio sul Pordoi, parte.
7: Ma io non ci andrei al posto suo.
0: No, no, però siccome lì, insomma, prima ci riportava un sondaggio, mi sembra, il direttore di tutto, di Radio Tutto Napoli, che non lo vuole nessuno. Cioè, hanno fatto un sondaggio che c'è, cioè, preferenza bassissima, non lo vuole, cioè i tifosi non lo vogliono.
1: Basta che fai due o tre risultati.
4: Guardi, io non l'ho capita bene, questa scelta. Questa scelta di Laurentiis, ma soprattutto non me l'aspettavo, perché
0: meno io.
4: Perché cioè, Conte, secondo me, ripartire con l'italiano sarebbe stato, non dico più semplice, però avresti un attimino dato un po' di respiro, no, all'ambiente. Cioè, arriva Allegri con un gruppo cotto, completamente cotto, perché è dal post Bologna, no? L'ha citato Conte, il post Bologna, è da lì, e parlavamo di ottobre, che comunque qualcosa si era rotto, i giocatori che andavano a chiedere a Conte di allenarsi in maniera diversa, insomma è un ambiente molto provato quello del Napoli, e per ripartire da italiano, che comunque sia, non è che gli chiedi quanto chiede ad Allegri, ma per forza di cose, perché è l'esperienza e la carriera e la bacheca che parla per Allegri invece che, e soprattutto poi c'è Allegri che deve anche rifarsi, perché dopo questo disastro si deve rifare da una stagione veramente buttata via in un finale catastrofico, quindi non lo so, scelta azzardata. Poi De Laurentiis difficilmente li sbaglia gli allenatori, ne ha sbagliati giusto un paio in tutta la sua lunga avventura al Napoli, però ma vediamo.
0: Intanto
1: completamente
0: noi,
1: disiderato,
0: noi vi riportiamo un Sinner veramente in,
1: no, ma adesso c'è crampi perché c'ha un mattone, gioca, ha problemi di stomaco evidenti, sì. Che questi conati di vomito, e poi con tutto questo peso sta giocando e sta tenendo botta, anche se è sotto di 3-1 al quinto gioco del terzo set, del quarto set, ma quello che è adesso, vedi, sta facendo stretching perché Pino non c'ha più, è disidratato, cioè completamente, c'è crampi, quindi gioca col mattone allo stomaco perché sta sempre piegato in avanti. Ma come fa a giocare?
0: Che peccato.
1: Ce la fa, 4-1 adesso.
0: 4-1 adesso, quarto. Vabbè, vediamo un po'. Allora, mi devo fermare e ringrazio tantissimo il direttore Lucchesi che è stato con noi. Direttore, grazie,
7: grazie a voi,
0: a presto.
7: Grazie,
0: grazie come sempre al professor Pino Capua.
1: Ciao Pino.
0: Pino, a presto, un abbraccio grande. Ti aspettiamo qui, vienici a trovare una volta.
7: Sicuramente
0: sì. So 2 anni che dici così, ancora
1: vabbè, ma c'ha da fare.
0: Adesso sai che ti voglio bene.
1: Molto impegnato Pino Capua, anche nel gufaggio.
0: No, se vieni qui gli do proprio il microfono pieno.
1: Vabbè, fate la puntata insieme, io vi guardo da casa.
0: Va bene, ciao professore,
1: ciao,
0: a presto, un abbraccio.
1: No,
0: Lorenzo,
1: rimane.
0: Un abbraccione, no. A presto, a domani,
1: ciao,
0: a domani
1: Lorenzo.
0: Per
4: ciao, ciao ragazzi, ciao.
0: Un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto e alla redazione, continuiamo a seguire un po' l'evolversi di tutta la situazione, come ci riportava appunto Lorenzo del discorso Allegri-Napoli. Noi adesso però ci fermiamo perché cambiamo pagina, andiamo alla Juventus, scuote la testa Sinner, momento veramente difficile. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
0: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
1: Un uomo ha accoltellato ferendole 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera, prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
0: Si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily Baikar, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
1: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
0: Il tennis. Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match, che invece si porta a casa.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico. Italia-Norvegia protagoniste, questa volta non contro per nostra fortuna, ma per queste due partite. Partiamo da Monza-Catanzaro con i padroni di casa favoriti al 57% contro il 20% degli ospiti, mentre X è data al 24%. Nell'altra partita il Vålerenga favorito al 60% sul 19% e Christian sul, mentre la X è data al 22%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento. Pronostico Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefani Palomeni. Naturalmente stiamo dando uno sguardo al tennis e vi stiamo aggiornando su quello che è la situazione molto difficile di Sinner, che ha perso il quarto set in maniera netta proprio.
1: Contro Cerundolo, sì.
0: Adesso
1: sta in una difficoltà fisica, non sta bene. Ricordiamo che ha avuto problemi allo stomaco, è stato 9 minuti poi fermo.
0: Vomito, ha vomitato anche
1: dopo
0: più volte
1: il terzo set, all'inizio del quarto, e adesso ha perso 6-1 al quarto. Si va al quinto, ma adesso vediamo un po', ecco, c'è un labiale di Sinner nei confronti del giudice di sedia, come dire, non gioco più, non lo so.
0: Un momento veramente difficile.
1: Vediamo insomma.
0: Vabbè, vi teniamo aggiornati. Dunque, vado a dare il buon pomeriggio intanto ad Enzo Bucchioni.
1: Ciao Enzo.
0: Ciao, guarda Enzo. Formissima
2: ciao,
0: come sempre.
2: Ben
0: trovato. Poi c'è Mimmo Cugini.
2: Grazie
0: con noi, che
1: ciao,
0: ritroviamo.
1: Mimmo.
0: Ciao Mimmo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Allora,
2: ciao Mimmo, ciao. Ciao Enzo.
0: Stavo aspettando, ma ancora niente. Allora, c'è pure il ventilatore. Vedi, adesso c'è una sorta di ventilatore addosso.
1: No, ma secondo me non può, non è in condizione. Cioè, secondo me anche si fa
0: Vabbè.
1: La salute è la prima cosa. Però.
0: Sì, assolutamente. No, io voglio un attimo andare proprio, ci sono veramente tanti temi oggi, però voglio andare un attimo sulla Juventus. Enzo, ti voglio coinvolgere perché insomma, oggi leggevo che, allora io parto dal presupposto, l'ho detto ieri anche giorni passati, io credo poco a questo, diciamo, sorta di patto, chiamatelo come volete, tra Comolli e Spalletti, no? Mi sembra una cosa molto pericolosa questo, lo dico subito, secondo me è un po' una sorta di un timer che prima o poi qualcosa succede. E leggevo oggi proprio sulla Gazzetta dello Sport, e Mimmo correggimi, che si metteva già in evidenza una divergenza di posizione su Douglas Luiz, no? Cioè Spalletti vorrebbe tenerlo e provarlo, mentre Comolli vuole andare più verso la cessione di questo calciatore.
2: Cioè, non è l'unico caso sul quale non vanno d'accordo.
0: Abbiamo citato uno, ma
2: c'è un contrasto da pochi giorni, settimane, dal momento in cui Spalletti è diventato l'allenatore della Juve, sulla visione del calcio. La campagna acquisti di gennaio è stata molto deludente rispetto a quello che Spalletti aveva chiesto alla società, e c'è un'interpretazione proprio di tutta la gestione che è completamente diversa, e quindi credo che sia un rapporto che va avanti, perché mi pare che la proprietà abbia deciso così, con tanti equivoci, e quindi non può portare niente di positivo alla Juve. C'è un momento in cui bisogna prendere una decisione, e possibilmente scegliendo per il meglio del club, e non sempre purtroppo i presidenti o gli amministratori delegati riescono a fare questo, soprattutto nelle nostre società, soprattutto quelle più importanti, perché basterebbe vedere al Milan, insomma, quello che è successo. Hanno mandato via tutti tranne la persona che ha lavorato contro il Milan per 6 mesi, e alla Juve c'è questo,
0: forse la Juve doveva mandare via Comolli. Prende un po' un esempio lì, la mandate tutti qui.
2: La Juve deve fare una scelta.
0: Esatto.
2: Secondo me tutti insieme non possono lavorare. Ritengo che nel calcio abbia fatto qualcosina in più Spalletti rispetto a Comolli, ma questa è una mia opinione. Ovviamente ognuno la pensa come gli pare.
0: No, ci mancherebbe. Aspetta, ritorno, però intanto do anche a Camillo De Michelis, che segue sempre l'Inter per tutto Mercato Web per Radio Bianconera. Lo saluto subito al volo. Ciao Camillo, ben trovato.
3: Ciao Marco, un saluto a tutti.
0: Vengo da te, però voglio sentire anche Enzo e voglio sentire anche Stefano su questo scenario. E io sono molto d'accordo con quello che ha detto Mimmo. Cioè, questi due, per secondo me, insieme, Enzo.
4: No, ma certo, ma è evidente, no? Il famoso manuale del calcio ha delle regole ben precise. Se è la situazione è questa, come vediamo dall'esterno, non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse, e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non lo devi mettere mica mai. Se metti lo scotch, poi viene via dopo poco tempo. Fra l'altro, con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti, un allenatore esperto, non è il giovane che magari può anche adattarsi, può anche subire delle influenze dal dirigente più importante della società, comunque attuare dei compromessi. Spalletti vuol fare, l'hanno chiamato apposta per fare il suo calcio, per far crescere la Juventus, e quindi lo devi mettere in condizione di rendere al meglio. La situazione è questa, è un'altra di quelle cose che non funzioneranno, ma ci vuole poco a capire, senza essere dei maghi. E allora facciamo come ha fatto il Milan, devi tagliare, devi ripartire. Hai la fortuna di avere in casa un grande uomo di calcio, e mettiti in mano a Spalletti e qualcosa succederà. Così sei sempre in mezzo a un guado che ti porterà via la piena. La prima piena che arriva ti porta via.
0: Stefano, la pensi anche tu così? Sì. È un inizio un po' da monitorare, io lo dico da subito.
1: No, vero, ricordo, abbiamo detto però insieme. Insomma, ecco, vediamo un attimo quello che succede, perché qui adesso stiamo già dicendo che i due non possono convivere. Insomma, avranno fatto una riunione, Enzo, Mimmo, cioè io non posso immaginare che partano
0: così. Ci dovrebbe essere un vertice, ma adesso ce lo dice Camillo.
1: Appunto, non lo so, allora potrebbe succedere, insomma, voglio dire, Enzo poi lo conosce molto bene, Luciano. Quindi...
4: Sì, ma i paletti abbiamo messi...
0: Aspetta, uno alla volta, Enzo, finisci tu.
2: Prego, Enzo.
1: Cioè, non vorrei che fosse un colpo di scena e che Spalletti dica, vabbè, forse non ci siamo, non lo so, possiamo ipotizzarlo.
0: Questo lo esclude, Enzo. Enzo lo esclude.
4: Questo lo escludo, Spalletti non è tipo da dimissione, è più un tipo da combattimento. Esatto. Dimissione vorrebbe dire aver perso in qualche modo. Spalletti... perde difficilmente, anche in nazionale è stato dimissionato, non è che si è dimesso nel momento di difficoltà, e continuerà a combattere cercando di fare quello che può fare, ma qui il problema lo deve risolvere come sempre il CAN, che non è stato un genio nelle ultime decisioni che ha preso negli ultimi anni.
0: Gli si è spenta la luce.
4: Un po'
1: Che battuta che hai fatto. Che battuta. Ti piace?
0: Mamma mia.
1: Diciamo Montezemolo pure, mi è piaciuta molto a Montezemolo.
4: Vertice dovrà mettere dei paletti ben decisi e precisi. Se come lì dovrà dipendere da quello che vuole Spalletti dal punto di vista tecnico, io parlo dal punto di vista tecnico, certo. Lo devono mettere chiaro e tondo sul tavolo e ripartire così, altrimenti non se ne esce.
0: Allora, stavi dicendo una cosa, Mim, poi voglio sentire un attimo Camillo su questo vertice.
2: No, stavo dicendo semplicemente che non è la maniera per iniziare l'ennesima stagione zero della Juve, perché stiamo a parlare di stagione zero per il terzo anno consecutivo. Dopo Thiago Motta, l'equivoco Tudor, poi finalmente a novembre si sono decisi a prendere un allenatore all'altezza della Juve, e dopodiché già al primo mercato, quello di gennaio, non hanno fatto quello che l'allenatore diceva. Il punto, ragazzi, è uno solo: se i giocatori li scelgono gli allenatori, noi possiamo prendercela poi con gli allenatori.
0: Certo.
2: Se i giocatori li scelgono gli amministratori delegati con gli algoritmi o con le loro simpatie, o con i loro rapporti di amicizia con certi procuratori, poi succede quello che è successo al Milan e alla Juve,
4: certo.
2: Cioè che vanno fuori dalla città.
4: Sì, ma guarda
2: che c'è tanto da ragionarci intorno.
0: Sì. Beh, un attimo,
4: io vado anche oltre. Non dico sinteticamente, io vado anche oltre. Allenatore non deve mettere il nome del giocatore, come dicevamo oggi sul tempo, deve dire le caratteristiche del giocatore che deve avere. Poi lo può comprare anche come lì, però deve avere le caratteristiche indicate ferreamente dall'allenatore, sennò siamo sempre punti a capo.
0: Allora, c'è Camillo, proprio per un flash pure con lui. Intanto io vado ancora su tutto mercato web al volo, proprio poi ci torniamo su questa cosa. Il Napoli rompe gli indugi, pronto l'affondo decisivo verso Massimiliano Allegri. Così scrive anche tutto mercato web in questo momento, mentre Palladino è uscito... da Zingone se n'è andato, praticamente manca solo l'annuncio della separazione con l'Atalanta, quindi movimento sulle panchine. Vado da Camillo De Michelis al volo. Camillo, ne vengo da te, stavamo insomma affrontando questo tema, poi ci sarebbe questo vertice tra i due?
3: Sì, tra domani o al massimo lunedì ci sarà un vertice con John Elkann, quindi Spalletti come lì, John Elkann, potrebbe esserci anche Chiellini presente a questo incontro. La situazione in casa Juve è una situazione di crisi totale, perché comunque i rapporti tra Spalletti e Comolli non sono buoni, perché dopo la partita contro il Torino c'è stata una lite, una frizione forte tra i due. È vero, c'è stato questo meeting con i giornalisti, ma in questo meeting ci sono state le parole che vanno in totale controtendenza rispetto alle parole di Spalletti nel corso delle ultime settimane, quindi la crisi è ancora aperta, bisognerà capire se insieme a Gianelka riusciranno a trovare una compatibilità per andare avanti in questa stagione o se invece bisognerà prendere delle decisioni forti. Però il rapporto tra Comolli e Spalletti non è buono. Spalletti pretende di avere libertà dal punto di vista tecnico e pretende che i suoi uomini, anche il suo staff, possano lavorare senza intromissioni esterne e vuole avere peso sul mercato. E Comolli non ragiona così, non lavora così e quindi la partita è ancora aperta.
0: Certo, lo scenario che ci hai messo sul piatto, Camillo, cioè, è difficile che pensare che si possa andare avanti così, eh?
3: Lo so, è difficile, però in questo momento qua bisogna vedere se riusciranno a trovare un accordo, però, perché comunque Comolli anche nel corso di quest'annata ha fatto mercato da solo. È vero, adesso c'è Ottolini e quindi è diversa la dirigenza della Juventus, però insomma Spalletti vuole avere un peso nella ricerca della squadra con nomi, non solo ruoli. Spalletti non vuole iniziare una stagione con una squadra che non ha scelto lui e soprattutto bisogna cercare di trovare dal punto di vista umano anche un dialogo, perché sia con Modesto che con Molli ci sono state tante frizioni.
0: Vi ha aspettato un colpo di scena, Stefano? Se non si arriva,
1: ma sai, Enzo lo esclude, io quindi
0: no, no, un colpo di scena non tanto di Spalletti, ma magari che decide
1: no,
0: di.
1: No, io un 1% ce lo metto. Io,
0: tu ce lo metti come
1: no,
0: un 1%?
1: Cioè, o lavoriamo in un certo modo, cioè, perché ci può stare, no? Cioè, ma che no, devi fare? Controvento, in serie, cioè, fa male a tutti.
0: No, dico, Elkan magari capendo questa cosa può far fuori Comolli, ecco.
1: Non credo,
0: non so,
1: perché
0: no,
1: se non l'ha fatto fuori
0: adesso.
1: Però
0: se l'ha fatto fino adesso, dici, perché lo deve fare dopo?
1: No, lui vuole lavorare insieme,
0: sì,
1: questa convivenza.
0: Bene, sì.
1: Però, insomma, uno parla una lingua e l'altro no.
0: Non so. Mimmo, tu ti aspetti un colpo di scena?
2: No, no, per il momento no. Mi aspetto una stagione molto tribolata e quando sarà chiuso il mercato poi si capirà quanto Spalletti è stato accontentato e invece quanto continueranno le tensioni, perché è evidente che tutto passerà da lì, cioè sulle scelte tecniche e su quello che, certo, Spalletti chiederà alla società per il suo calcio e quindi determinati giocatori. Quindi credo che partiranno insieme e magari arriveranno pure insieme, cioè alla fine della stagione. Ma con questi presupposti non vedo una stagione serena.
0: Poi Enzo, vengo da te, dico, diciamo, se la cosa va avanti così, considerando che Conte non ha panchina, il fantasma suo gira sempre lì, eh.
4: Sì, gira, però farlo girare adesso sarebbe folle. Io mi metto nei panni di John Elkann. Se non vuole fare quello che avremmo fatto tutti quanti noi, cioè tagliare una delle due situazioni, e deve mettere in campo tutta la sua arte, ovviamente di padrone, ma anche essere convincente per trovare un terreno comune di lavoro. Questo devono fare. Si può trovare un terreno comune di lavoro. Fai un passo avanti, un passo indietro, mettetela come volete, descrivi quello che sono le necessità della squadra, e questo lo deve dire fortemente l'allenatore. E l'altro deve andare a fare.
1: Però mi sfugge una cosa, Enzo. Insomma, voi che siete più esperti, sì, più scaltri, e magari eccolo, non soltanto in base delle informazioni e delle notizie. Cioè, voglio dire, il quadro mi sembra abbastanza strano.
0: Quello che ha fatto Camillo,
1: cioè,
0: insomma.
1: Esatto, quello che ha fatto. Se Comolli e Spalletti magari non hanno trovato una sintonia in questi 6-7 mesi, sì, da ottobre, insomma, quando è arrivato Spalletti, adesso non mi ricordo esattamente.
2: Novembre.
1: Lui ripropone, riconferma tutte e due.
0: Sì.
1: E non è che c'è là dietro, c'è un qualcosa, cioè, voglio dire, diciamo, beh, speriamo insomma che alla fine si mettono d'accordo. Se non si mettono d'accordo, io ho la carta di riserva. Non lo so perché Comolli deve essere riconfermato visto che era l'uomo in bilico. Questo che mi sfugge, questo. Poi magari non succede niente, partono di comune accordo.
4: Magari ci sono delle situazioni economiche, dei contratti da rompere.
1: Ho capito, però allora ha detto bene questo. Mimmo, siamo di fronte all'ennesima, il prospetto è questa, l'ipotesi di vedere,
4: sì,
1: un'altra stagione tribolata. Insomma, tifoso juventino, nella tasca piena, insomma, di questi.
4: Sì, ma chi conosce il calcio dall'esterno e non capisce le peculiarità, le sfaccettature, pensa che possa succedere come vai quando vai a trattare con i sindacati, no? per dire, penso alla Fiat, vai a trattare, poi un terreno comune lo trovi, esci e sei contento, abbiamo fatto l'accordo. Nel calcio è diverso, nel calcio è completamente diverso, è questo che finora secondo me non ha capito John Arcan. Lui in questa riunione applicherà gli stessi criteri, magari esce convinto di averli fatti mettere d'accordo, di aver trovato quel terreno.
1: Sì, ma quello, Enzo, non ci giriamo troppo intorno. Dopo, c'è Luciano, c'è Luciano Spalletti che parla sempre di John Elkann. A fine partita ha nominato John Elkann, il capo.
0: Parlo con lui.
1: Già parlo con lui. Non ha mai nominato. Cioè, l'interlocutore dovrebbe essere Comodi, che parla sempre di John Elkann. A fine partita ha nominato John Elkann, il capo.
0: Parlo con lui.
1: Già parlo con lui. Non ha mai nominato. Cioè, l'interlocutore.

0: vado a prendere quelli che voglio io, e allora lì dovrà decidere. Ma io credo che non sarà, non è nell'interesse di nessuno in questo momento rompere.
1: Senti, che fa? Come lì fa l'esecutore di Spalletti? Cioè fanno una riunione a tre?
2: Sì, aspetta che devo salutare Camillo, così mi faccio dare.
1: Ciao,
2: proprio
1: Camillo.
2: Camillo, ti saluto e aspettiamo.
3: Ciao a tutti, buon lavoro. Grazie
2: a Camillo De Michelis. Dicevi a Enzo, scusami l'interruzione.
0: No, è l'unico modo per lavorare, dare degli input ben precisi, che le deve dare la proprietà. Se continui a navigare in questo mare dove ognuno fa quello che gli pare, non ne esci. Perché mi aspetto una decisione forte? Perché non c'è altra strada. È la proprietà, è lui che paga. Dovrà dire perché Spalletti fa sempre questo richiamo alla proprietà. Perché vuole che si arrivi a questo.
2: Mimmo?
4: C'è un passaggio importante. Nel momento in cui Spalletti è arrivato alla Juve, fortemente voluto e spinto da Chiellini, Spalletti ha avuto garanzie dalla proprietà che il ruolo di Chiellini sarebbe stato sempre più importante. Sarebbe diminuito il potere di Comolli, sarebbe aumentato quello di Chiellini.
2: Okay.
4: Invece non è successo. Questo è uno dei grandi equivoci che la Juve si porta dietro. Gestire un'azienda pensando di non decidere è il più grande errore che si possa fare, perché prendere decisioni è difficile, ma è necessario in certi momenti, anche a costo di sbagliare, magari scegliendo uno invece che un altro. Ma la situazione ibrida che c'è alla Juve rischia di diventare una polveriera per tutta la stagione. Cioè, quando non c'è chiarezza, quando non parti da giugno con le idee ben chiare, la Roma ha fatto una scelta sacrificando una bandiera della Roma, ma di quelle grosse, cioè non perché adesso, obiettivamente, con tutto il rispetto per Comolli, ma non è che nella storia della Juve lui abbia inciso più di tanto, insomma, non credo che fra 20 anni i tifosi della Juve si ricorderanno non è che si ricorderanno dei fasti dell'era Comolli, no? Quindi Ranieri invece, voglio dire, qualcosina ha fatto di più nel calcio e soprattutto la Roma. La Roma ha fatto una scelta netta, precisa.
2: Sì, no, è chiaro quello che dice Mimmo, io condivido molto, cioè la scelta comunque è stata fatta, cioè appoggiamo l'allenatore, stiamo con l'allenatore, mandiamo il messaggio che vogliamo seguire la sua traccia di lavoro.
0: Il tempo dirà chi ha avuto ragione.
2: Esatto, però la scelta l'hanno fatta e qui invece insomma non mi sembra che sia stata fatta una scelta.
4: E non l'hanno fatta neanche al Milan, nonostante abbiano smantellato e mandato via amministratore delegato, direttore tecnico, direttore
2: tutti,
4: sportivo.
2: Esatto.
4: Non l'hanno fatta perché dentro Ibrahimovic, il taglio con le difficoltà e soprattutto i problemi creati da dentro in questa stagione non l'hanno risolto e quindi è un'altra situazione complicata, molto complicata anche quella.
2: Allora mi sto per fermare, penso noi intanto ci riprendiamo. Voglio soltanto chiedere a Mimmo, Napoli più a questo punto dai più Allegri o un ritorno di Italiano che si è separato dal Bologna, come che vedi Mimmo?
4: Guarda,
2: adesso danno avanti Allegri,
4: credo che ci siano forti spinte per tutti e due, nel senso che ovviamente sono due allenatori diversi, lo sappiamo bene.
2: Sì.
4: C'è stata qualche perplessità nell'immediato su Allegri dopo l'eliminazione, perché c'è stata, diciamo che a livello di risposta dei tifosi popolare, insomma, c'è stato un po' di rifiuto in questo senso. Non credo che De Laurentiis sia uno che si fa convincere dagli altri. Se ha un progetto in testa, ma
2: vedi una squadra più adatta a Allegri o a Italiano?
4: Vedo una squadra più adatta a Italiano, sicuramente. Io, se fossi Allegri, sarei un anno
2: fermo
4: in vacanza, sì, perché secondo
2: Conte,
4: me poi c'è
2: tutti
4: bisogno...
2: e due fermi alla fine. Guarda,
4: no,
2: alla fine.
4: Perché c'è bisogno anche di disintossicare.
0: Il Conte va nazionale,
2: dici, tu sei convinto?
4: Sì, anche io penso che Conte va nazionale. Ma il punto, sai qual è? Cioè, voglio dire, adesso. Dopo dopo aver portato avanti questo giochino veramente inutile dei giochisti e dei risultatisti, che sono due categorie che non esistono nel calcio, adesso ci sono gli allegristi e gli anti-allegristi, che è una cosa che mi fa ancora più non dico ridere, perché mi fa quasi pena.
2: Poi ci si mette anche un po' la nostra categoria, ma mi sembra qui.

0: La giornata lasciamo stare.
1: Sì.
0: 3-0 per Cerundolo al quinto, Marco.
1: Sì, stiamo vedendo. Nonostante tutto, dopo sta cercando di resistere.
0: No,
1: in tutti,
0: ma non è un calvario. 3-0 adesso. Servizio.
1: Scusami, Mimmo, proprio in 30 secondi, perché oggi te lo chiedo, poi ne ritorno con Enzo e gli altri. Ma ritieni che sia una panchina più complicata quella del Milan o del Napoli adesso, per chi la prende?
2: Assolutamente quella del Milan. Okay. Io al Napoli, io credo che il Napoli in questo momento sia la società dal punto di vista economico più forte del calcio italiano, con il miglior presidente, sicuramente il presidente che ha dimostrato di saper fare calcio. La situazione dell'Inter la conoscete, è completamente diversa, c'è un fondo e poi un management che è quello
1: italiano,
2: storico, che gestisce, quindi la situazione lì va benissimo, ma se no per il resto, se guardiamo nel rapporto tra proprietà e management e potenzialità economiche, nessuno ha quelle del Napoli. Oltre ad avere una squadra che per me è fortissima, e come voi sapete, perché in trasmissione da voi l'ho detto per tutto l'anno, era la più forte della Serie A, secondo me, con un livello tecnico e di qualità altissimo, per cui un allenatore che va lì, io credo che sarebbe molto contento. Io sarei molto contento di allenare Højlund, De Bruyne e via dicendo. Insomma, non è che ce l'hanno tutti,
1: assolutamente. Allora, mi devo fermare. Saluto Mimmo Cugini, lo ringrazio tantissimo.
0: Ciao, Mimmo.
1: A presto, un abbraccio.
3: Ciao, Mimmo.
1: Enzo, rimani lì, torniamo tra pochissimo. Stiamo seguendo Sinner in grossissima difficoltà. L'ultimo set al quinto è sotto 3-0. Ci prova, ma ragazzi, veramente anche un po'.
0: No,
1: dispiacere vederlo così, ecco.
0: Stoico, perché non ne ha più da diverso tempo.
1: Veramente, veramente. Va bene, piccolo break, torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio con il balzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni che resteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa a due invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yibin Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso dei test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale. Niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico. Italia-Norvegia protagoniste, questa volta non contro per nostra fortuna, ma per queste due partite. Partiamo da Monza-Catanzaro con i padroni di casa favoriti al 57% contro il 20% degli ospiti, mentre X è data al 24%. Nell'altra partita il Vålerenga favorito al 60% sul 19% del Kristiansund, mentre l'X è data al 22%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento. Il pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi. Intanto fa il punto in questo quinto set Sinner, in questo momento 4-1, è sotto 4-1. E c'è il cambio di campo, Stefano. Che ti devo dire? Vederlo così dispiace molto, in grandissima sofferenza.
1: No, ma poi veramente con il ventilatorino.
0: Sì. Beve tantissimo, si è sentito, lo ripetiamo magari a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, che è stato male nel corso di questa partita. Quando tutto questo è accaduto intorno al terzo set, aveva vinto i primi due e poi mal di stomaco, ha vomitato, si è fermato per circa 9 minuti, poi è rientrato, ha ripreso a giocare, ma faticava addirittura, ci sono stati dei momenti giocava da fermo. Dunque, Enzo Bucchioni lo ritroviamo. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao,
0: ben trovato
2: Enzo. A voi, buon pomeriggio.
0: Allora,
2: ciao.
0: C'è anche con noi Carlo Pellegatti. Ciao Carlo.
3: Ciao Carlo. Sì, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio.
0: Stai seguendo anche tu un po' il tennis, Carlo?
3: Sì, poi oltretutto mancava veramente poco, perché era 6-3, 6-2, 5-2, sì. E io mi sono fermato, guardavo un po' distrattamente, tanto vince anche noia, no? 6-3, 6-2. E poi però ho visto che butta via una palla, butta via due palle, butta via un game, una roba, cosa mi sono subito preoccupato. E quindi poi avevo una call anch'io, speravo di rivederlo, invece 7-5, poi addirittura 4-1. Si sta trascinando per il campo. E lì c'è da capire, ecco, adesso arriveranno tutti i fenomeni, sei già preparato, che incominceranno a dire ha giocato troppo prima, tutte queste cose. Invece no, sta attraversando, invece no, non conto niente, la mia opinione. E si vede che o soffre particolarmente il caldo.
0: Sì, ne parlavamo con Stefano, infatti, prima anche.
1: Carlo, mi ricordo una finale. Mi ricordo una finale a Cincinnati con Alcaraz, una cosa simile. Però era stata causata dall'aria condizionata, sempre problemi allo stomaco, conati di vomito, eccetera, eccetera.
3: Però poverino, cioè, dato che ha queste crisi drammatiche da non stare neanche in piedi, eccetera. Poi oltretutto fosse successo al quinto set, il quinto set soffre l'Island, tutte queste cose qua. Ma l'ha avuto dopo un'ora, perché 6-3-6-2 sarà durato 50 minuti, un'ora e un quarto.
1: Vediamo un attimo se risolve.
0: Ogni tanto gli tira certe legnate. Mamma mia.
1: Adesso sta, se lo break adesso.
0: Vediamo. Senti, vediamo. Andiamo un po' anche al Milan insieme a te, insieme a Enzo.
3: Io ecco una piccola cosa.
0: Vai.
3: Non mi vai mai, tu sai che sono molto corretto, non mi piace mai parlare dei colleghi, eccetera. In questa telecronaca, attenzione, avrei desiderato un filino più di pathos. Cioè, c'è il dramma del giocatore italiano, c'è il dramma del campione, e potevamo dire la stessa cosa, fosse stato Zvere quando si trova nella caviglia. Ci siamo tutti.
0: Noi non la sentiamo perché
3: caviglia.
0: Siamo col volume basso, cioè non senza volume, se vediamo solo l'immagine.
3: Cambia poco.
0: Va bene, dai.
3: Cioè,
0: sei
3: ma
0: stato
3: no,
0: chiaro.
3: Emozione.
0: Dai, sei stato chiaro. Sei stato chiarissimo.
3: Un pochino più passione.
0: Senti, invece sul Milan, che la passione ce la mettiamo lì, che, insomma.
3: Allora, sul Milan, se volete ancora sentire tutte le storie del prima, i 3 anni disastrosi, eccetera, direi di non annoiarvi. Avrete avuto già 1800 opinionisti dotti che vi dicono, eccetera. Noi tiriamo una riga e diciamo: sono stati 3 anni completamente disastrosi, un disastro totale. E quindi non la proprietà rimane quella, poi uno può dire non si deve andare più a San Siro, legittima opinione, un altro può dire deve arrivare Maldini con l'arabo, legittima opinione. La verità è che ce la dobbiamo tenere e dobbiamo cercare di sperare che capiscano degli errori. Se non capiscono dagli errori, cari amici, c'è poco da fare, siamo qua, non è che non ci sono altre soluzioni o altre cose, non siamo pastimi in questo senso.
0: Invece però l'allenatore, lo chiedo pure a Enzo, perché insomma...
3: No, ci sono delle novità.
0: Vai novità, così allora, io sento anche Enzo, vai.
3: Allora, entro mercoledì prossimo, adesso non puoi discutere troppo tardi presto, io ti do la cronaca.
0: Sì.
3: Entro mercoledì prossimo, sì, inizio settimana prossima, il Milan darà risposta a Ragnik, che ha dettato le sue condizioni. Le ripeto, chiave in mano, io sono il direttore tecnico, direttore all'allenatore lo scelgo io, il direttore sportivo lo scelgo io, il capo scouting lo scelgo io, il capo del settore giovanile lo scelgo io, mi porto 20 uomini con me per partire con un progetto che va dal settore giovanile alla prima squadra, cioè per ripetere, per cercare di ripetere quello che ha fatto con la Red Bull a Salisburgo, Liefering e Lipsia.
0: Enzo,
2: ma bisognerebbe dirlo a Ibrahimovic questa roba qua, perché potrebbe anche andare, voglio dire, calcisticamente è un progetto che ha sempre funzionato, ma se è in società uno come Ibrahimovic, io credo che la bocca la voglia mettere a tutti i livelli di questo decisionale, come ha fatto finora. Allora non giriamoci intorno, tanto il problema è questo, perché Allegri, abbiamo capito che è saltato su questo, è un personaggio secondo me troppo ingombrante per l'ego smisurato che ha, non può fare il gestore, non può fare il manager, non può fare quello che gli stanno, è one man show, Ibrahimovic deve essere una roba a parte.
3: Sì ragazzi, bisogna cambiare però, cioè, e fino adesso one man show, i risultati non sono arrivati. Il sì, fatto appunto, che abbia parlato con Ragnik forse ha inteso qualcosa, se no non parli con Ragnik. Ragnik non è un allenatore.
2: Lo so Carlo, lo so, io voglio dire, la logica ci porta a pensare a questo, ma probabilmente aveva parlato anche con Allegri l'anno scorso, credo di sì, che alla fine poi
3: non ha parlato lui con Abucchioni, non ha parlato lui con Allegri, dai,
2: poi, voglio dire, ha lavorato per qualche mese, magari non era d'accordo, però il problema secondo me è uno così, che magari ora crede di poter fare il manager, poi vedi alla prima partita che fa o alla prima cosa che farà Ragnik, ha messo in un concesso
3: perfetto,
2: a lui non va bene.
3: Conoscendo Ragnik dice è stato bello rivederci, i miei 20 uomini,
0: sì, poi lui viene a fare il direttore tecnico, ricordiamo, quindi devono scegliere un allenatore,
2: sì,
0: quindi
2: appunto,
3: non hai capito,
0: sceglie lui. Sì,
3: se infatti. Vuoi ti fidi glielo dai, sì. Non ti fidi prendi un amministratore delegato inglese, sì. Un allenatore spagnolo, direttore sportivo italiano, un capo scouting francese e il settore giovanile.
0: No, una cosa solo che voglio chiedervi, Ragni è impegnato con la nazionale.
1: È finita,
0: ha perso Sinner, 6-1 mi sembra l'ultimo sì. Set. Sì,
2: quindi... Scusa, volevo buttare lì una roba alla discussione, sì. Così a freddo, senza sapere nulla, ma metto insieme alcune. Sì. A questa roba di italiano, se è vero quello che sta venendo fuori da Napoli, che a Napoli va Allegri,
0: esatto.
2: L'italiano che ha rescisso, non è che si riapre la pista Milan che l'anno scorso era a un certo momento molto calda?
0: No. Carlo dice
3: l'italiano
0: l'italiano
3: è Furlani. Furlani è d'amico va a Roma, okay. Italiano non viene.
0: Ok, quindi escludiamo italiano, via.
2: No, è curioso che abbia rescisso.
3: Tra una settimana mi chiami e mi dai dell'imbecille.
0: No, vabbè, perché io non mi permetterei mai, Carlo, di dare d'imbecille
2: a nessuno. No, la mia domanda viene solo dal fatto che italiano ha rescisso col Bologna, una squadra.
0: No, ma ci sta. Infatti, guarda, molti ascoltatori prima ci facevano questa osservazione, italiano Milan, però. No, io volevo soltanto una cosa. Lui in questo momento è CT della nazionale
1: austriaca,
0: esatto. Quindi deve fare il mondiale.
1: Sì.
0: La nomina dell'allenatore la dovrà fare, però, anche se fa il CT, farà sta nomina. Non è che può aspettare il mondiale. Sì. Quindi, e questo volevo dire. E se c'è un profilo, io non lo so, perché correggimi, Carlo. Ma Iraola mi sembra che sia sfumato.
3: No, i due nomi che faccio io sono Oliver Glasner.
0: Uh-huh.
3: Che ha vinto ieri Mattias Jäisle, ex allenatore del Salisburgo, 38 anni, ha vinto con Salisburgo, figlio di Ragnik, ha giocato con Ragnik, ha vinto due campionati con Salisburgo e ha vinto due coppe dei campioni con l'Al-Hilal.
0: Quindi si porta tutti gli uomini suoi, dai. Questo è un po' il
3: tutti uomini, io poi dopo va a scegliere il pallomenio, questo non lo so, credo che vada a prendersi gli uomini suoi.
0: Stefano, se gli danno potere, cioè se lui vuole questo, se lo devi prendere, si prende tutte le responsabilità lui.
1: No, ma io credo
3: anche lo scouting, anche il settore giovanile, si porta 20 uomini. Questo queste sono le condizioni.
0: La carica dei 20.
3: Entro mercoledì gli
1: tutti,
3: dicono
1: tutti gli uomini
3: sì
1: di Ralph.
3: No.
1: Bravo. Sembra un film abbastanza così.
2: Sembra tutto molto curioso.
1: Il titolo simpatico. Tutti gli uomini di Ralph.
2: Va contro a tutto quello che è stato fatto negli ultimi 3 anni. O Cardinale ha veramente capito.
3: Scusami, e meno male. E meno male. E meno male. E
2: ma
3: meno
2: sai,
3: male.
2: Quegli uomini lì li cambi poco quando pensano di essere
3: allora
2: loro.
3: Se, Bucchioni, se tu pensi così va bene, cosa vuoi che ti dica? Ma sarà, allora staremo
2: ma io aspetto, ma altrimenti
3: ma non è questione di aspettare o no. Più che altro aspetta Ragnik. Ragnik aspetta una risposta. Vi va bene così? Sì. Non vi va bene così? Cioè, no, finito.
2: Che il padrone del vapore cambi idea, mi hanno visti pochissimi. A quel livello lì
3: e allora non sarà così, cosa vuoi dire?
0: Beh, però se scelgono lui devono cambiare per forza, perché se lui, cioè lui ha posto le condizioni, se lui esatto è l'uomo, se lui è l'uomo vuol dire che danno a lui tutta la
1: tutto qua.
0: Se, poi bisognerà capire entro mercoledì che se scelgono lui, allora da lì capisci tutto, perché se scelgono lui vuol
3: bravo
0: dire che gli hanno dato
1: a cascata,
0: in tutto qua.
1: Ci saranno tutte le scelte,
0: e quindi arriverà
1: Ralph,
0: la carica dei 20
1: di Mr. Ralph,
0: così
1: perché visto che è allenatore
2: Mr.
1: Ralph, tutti gli uomini di Mr. Ralph.
0: Ma posso chiederti, e lo chiedo anche a Enzo, un allenatore profilo straniero lo condividete? Oppure, perché sai, qui esce fuori sempre il solito discorso, ma non è un rischio prendere un allenatore straniero, non conosce il campione italiano? Io la ritengo un po' una cosa limitata questa, cioè nel senso uno se fa allenatore.
3: Io sono del parere che a me piacciono le persone brave, non bianche, verdi, gialle, verdi, esatto, esatto, stranieri non sono italiani, devono essere bravi. E quindi
1: sono d'accordo, sì.
3: Poi non lo so, però di qui non si può neanche giudicare italiano straniero, cioè sono tutte, stiamo parlando seguendo questa linea, poi non succede, parliamo d'altro, ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomeni di Ragnik, lo sceglierà lui, chiaro che sarà un tedesco, sarà un Milan Red Bulliano tedesco, certo, tedesco austriaco, non lo so, però quando Silvio Berlusconi, voi non c'eravate, ha preso Sacchi o ha messo Capello che aveva fatto 2 anni di Genamè, d'accordo che Silvio Berlusconi è Silvio Berlusconi, però tutti
2: no, io
3: ridevano,
2: c'ero,
3: cioè,
2: c'ero.
3: Vabbè.
0: Bucchioni c'era, io facevo il tifoso in quel momento, facevo... ho visto un grande Milan, devo
2: si
0: dire
2: scappano,
0: la verità.
2: Si scappano,
3: perché se no siamo ancora qui
2: si
3: con la terra se rotonda o piatta. Senti, cioè si prova e poi si vede.
0: Sentite, posso chiedervi se in questo, come giudicate in questo, diciamo così, fallimento? Perché io voglio usare questo termine perché è stato usato e secondo me è anche giusto.
3: No, l'ha usato,
0: esatto.
1: Anzi, ha aggiunto inequivocabile.
0: Inequivocabile, inequivocabile. Jerry. Come
1: Cardinale
0: giudicate il lavoro di Tare, che ne esce dispiaciuto perché Igli ci teneva ed era felicissimo di questa
1: fare, non in condizioni di poter
3: fare il ingiudicabile il lavoro di Tare,
0: ingiudicabile
3: perché non ha potuto lavorare, esatto. Cioè
0: siamo
3: avuto mille lacci, lacciuoli, ingerenze, problemi, aveva preso Højlund, Furlani gli fa togliere. Ci sono già dei nostalgici di Furlani, te lo volevo solo dire,
0: sì?
3: Perché nella vita ci sono sempre i nostalgici delle cose, e gli ha detto no Højlund avevamo l'obbligo, no adesso il diritto, ovviamente è arrivato il Napoli, questi aspettavano, l'ha preso ed è un eccellente giocatore, quindi non lo giudico, non ha potuto lavorare, l'ho visto ieri un'ora, molto dispiaciuto,
0: sì,
3: molto drammatico, no? Tu tocchi il Milan, vai via dal Milan, ma non perché hai sbagliato, perché sei stato lì tra mille ingerenze, tra mille problemi, ma gli prendevano i giocatori, non lo avvisavano nemmeno, ma ti pare e uno dice
2: come
3: ma
2: la storia di Mateta a gennaio
3: Mateta a gennaio, André, perché io poi scrivavamo e lui diceva fake, non è vera, perché in buona fede non ci metteva sulla cosa, e noi anche noi ci
2: sapeva
3: dispiaceva
2: nulla.
3: Perché
0: sì, incredibile,
3: dicevamo ma è come fake, ci dicono così, ma lui è in buona fede e noi gli hanno fatto fare delle figuracce, una cosa indegna, povero Igli.
0: Va bene, vediamo dove si posizionerà, insomma, perché poi penso che lui sia uno che possa veramente rientrare e fare bene, insomma, se lo fanno lavorare, come tutti i direttori sportivi nel passato ha fatto anche degli errori, ma insomma, ha fatto anche delle cose
1: con
0: giuste.
1: Carlo,
2: sì. ma come tutti, anche come Allegri, figura, anche Allegri, voglio dire, non l'ha fatto lavorare. Probabilmente se l'avessero fatto lavorare la Champions la conquistava. Non entro nel merito di che tipo di
0: ti devo dire la verità, che io ci sono rimasto, continuo a pensare che l'ultima partita non servivano 5-6 fuori classe per portare a casa il risultato, insomma.
2: Ma quando li metti contro i giocatori, quando c'è tutto questo clima, diventa tutto più complicato.
0: Sì, però per me ci ha messo anche un po' del suo, cioè il girone di ritorno, sì, certo, ragazzi, è pessimo, certo. Non ce ne nascondiamo, perché il girone di ritorno, ultime 10 partite, fai 10 punti, ne perdi 6.
3: No, non è po- fuori da ogni logica.
0: Fuori, da, cioè, da si poteva fare qualcosa
2: di più. Però quei pochi punti che ti mancavano, se ci fosse stata una spinta diversa invece che un vento contro, probabilmente l'avresti fatto.
3: È vero.
0: Può darsi anche questo. Va bene. Carlo, ti ringrazio come sempre. Un abbraccio.
3: Io ho dato tutte le notizie possibili. Io non sono un poeta, sono un uomo da prosa, da darti le notizie.
0: Grazie Carlo. Ciao, Carlo. Buon lavoro, ciao. A presto. Ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, rispondiamo a qualche domanda. Per esempio, continuano ad arrivare messaggi. Attenzione a Torino, sponda bianconera. Ora è libero Conte. Vedi? Cioè, guardate che questa cosa qui. Questo è un fantasma pesante.
2: Secondo me va in nazionale, ragazzi.
0: Sì, però.
1: Per me invece Enzo rischia. Cioè, rischia, sta fermo.
2: Ma nel fuori. Vabbè, l'ho già fatto.
0: Sì, ma può darsi, può darsi. C'è chi dice che starà fermo un anno. Aspettate a dire che ADL è il miglior presidente, sta per buttare all'aria tutta la credibilità acquistata negli anni con una scelta ampiamente impopolare, che denota zero rispetto, cioè? Per i tifosi, ed è pure un pessimo allenatore. Non capisco, mi prenderò uno o due anni sabbatici a seconda di quanto verrà di quando verrà cacciato. Però guardate, io questa cosa qui la rifiuto sempre a priori, cioè nel senso.
2: Ma c'è Allegri?
0: Sì, ce l'hanno con Allegri e la scelta. Perché uno deve parlare di mancanza di zero rispetto per i tifosi? Cioè, che fa? Allora facciamo una cosa: il presidente adesso andiamo tutti in piazza. Che allenatore volete? Io sta cosa la respingo proprio.
2: Gesù o Barabba?
0: Sì, una cosa che guardate, Gesù, io non sono un fan di Allegri, però non una cosa del genere è inaccettabile, no. Dai. È inaccettabile. Certo. Si prende dei rischi, evidentemente.
1: Il presidente
0: rischi. Dopodiché il tifoso, una volta che ti porta l'allenatore, devi dire: oh, io spero che la mia squadra vinca.
1: Poi non è che ha scelto l'ultimo degli arrivati, è andata male. Potrebbe rilanciarsi a Napoli. I tifosi su questo, però, insomma,
2: non sono contenti.
0: Non sono contenti
2: se. Se facciamo un'analisi calcistica, neanch'io.
0: Neanche io, ma quello sono d'accordo con voi.
2: Oggettivamente c'è una squadra in molti casi vecchia, una squadra che ha poca fame perché alcuni hanno vinto due scudetti, hanno vinto la Supercoppa. C'è da riattivare questo meccanismo. È uno Allegri che può mettere al centro il gioco, riattivare, andare in uno spogliatoio e proporre un calcio divertente, qualcosa che possa stimolare un gruppo. Assolutamente no. Allegri, abbiamo sempre detto, è la sua storia, gestisce.
0: No, ma io sono d'accordo.
2: Dove sono lì? Cioè, ci sono giocatori forti, ovviamente.
0: Io sono, per esempio, prima Stefano diceva calcisticamente la darei, vedo più italiano, anche io sono di questa idea.
2: Certo, anche con
0: i dubbi, perché poi italiano non ti dà nessun tipo di garanzia, perché non è che tu dici con italiano sei sicuro che vai a vincere, quindi non è che questa sicurezza non ce l'hai a prescindere.
1: No, secondo me non ce l'hai con nessuno.
0: Ma non ce l'hai con nessuno, non ce l'hai con nessuno.
1: Non ce l'hai con nessuno,
2: Pioli alla Fiorentina l'anno scorso ha preso Pioli, tutti contenti perché arriva un allenatore che ha vinto lo scudetto.
1: No, non è il periodo della certezza,
0: non c'è certezza.
2: Ma non c'è, però italiano è uno che ha fatto 5 finali in 3 anni con squadre che vai a vedere erano 60 anni che non facevano delle finali.
0: Sì,
2: quindi voglio dire, ha fatto un lavoro straordinario dappertutto dove è stato. Ha fatto la Champions con il Bologna, ha fatto una stagione di Europa League.
0: Come no?
2: Non gli manca neanche l'esperienza a livello internazionale.
0: Ma domanda che ti faccio, Enzo, esco fuori dal Napoli, ma grosso è vero che c'è adesso una situazione di stand-by? Fammi capire, che succede?
2: Si deve liberare dal Sassuolo, ma secondo me è una questione soltanto tecnica.
0: Lo dai per certo alla Fiorentina?
2: Io lo do per certo per quello che so io. Il primo contatto risale a fine aprile, fine marzo, inizio aprile, con una stretta di mano. Poi discuteremo i dettagli a fine campionato. Facci salvare quando ci saremo salvati, ma l'idea è sempre stata quella. Poi giustamente Paratici analizzato altre situazioni perché si fa così, però è partito da lì, è tornato lì. Si tratta solo, anche se c'è un ottimo rapporto fra Grosso e Sassuolo, e l'allenatore lo sapeva già quando ha cominciato la trattativa con la Fiorentina di potersi liberare. È chiaro che non lo puoi portare via, come fece un po' a proposito di Italiano la Fiorentina con lo Spezia quando prese Italiano. Alla fine gli hanno dato un giocatore e l'accordo è stato trovato lì. Lì c'è Nzola, mi viene in mente uno, c'è Nzola che non dispiaceva al Sassuolo, potrebbe essere anche questa la soluzione, ti regalo Nzola e fine. Quantomeno facciamo una cosa, come sono contenti,
0: Va bene, va bene.
2: No, era un'ipotesi.
0: No,
2: di scuola,
0: scherzi, ci mancherebbe. Va bene, Enzo, ti saluto.
2: Secondo me lo fanno, era soltanto questione di ore o di giorni.
0: Aspetta, che c'è una cosa qui che la prendo al volo: il pallone d'oro cambia sede, sarà Londra e non Parigi ad ospitare la 70esima edizione del pallone d'oro.
1: Cambia tutto.
0: Ma hai capito, c'è uno scenario diverso
2: fuori dall'Europa,
0: pure questo è vero. Va bene, allora mi ciao, fermo. Enzo, a presto, un abbraccio.
2: Ciao, grazie,
0: buon fine settimana a Enzo Bucchioni. Noi adesso facciamo un piccolo break, ma non è ancora finita, entriamo nell'ultima ora di Maracanà. State con noi, ci dispiace ancora per Sinner che purtroppo deve cedere oggi per un problema fisico, è stato veramente male dal terzo set in poi. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata a Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA Donald Trump.
0: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
1: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro. Sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
0: Un paese diviso in 2 parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese, ma con difficoltà, è circa un terzo che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
1: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare. Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza, dunque, è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
0: Il calcio: c'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il 14 giugno per Neymar.
1: Un flash per il tennis in chiusura: Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set, problemi fisici per il numero 1 al mondo.
0: È tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: siamo tornati sempre con voi. Stavamo commentando insieme a Stefano questa purtroppo ahimè sconfitta di Sinner, colpo di calore per lui quando era avanti praticamente 2-7-0 e 5-1 al terzo set. Che peccato, che peccato. Storia Langaros è un po' stregato per
1: poi
0: lui.
1: Ha perso 7-5, 6-1, 6-1.
0: Un po' stregato per lui questo torneo. Sì. Poi non c'era Alcaraz quest'anno e quindi poteva essere una grandissima opportunità, però colpo di calore, noi abbiamo seguito la partita, a un certo punto
1: poi giocava anche il pubblico parigino non è che si distingue per correttezza e sportività, nel senso che
0: vabbè dai, poi lo sport è anche questo, purtroppo bisogna accettare pure
1: però nel tennis però insomma ho visto anche una donna molto elegante, esagitata, insomma
0: sì,
1: che gioiva per Cerundolo, insomma.
0: Davvero? Non l'ho visto, non ci ho fatto caso.
1: Vedere l'ultima ora di gioco, insomma. Chiama lo sport, non era una partita.
0: No, no, assolutamente. C'è Massimo Brambati con noi. Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
0: Stavamo commentando Sinner, questo ritiro, questa sconfitta. Questa sconfitta, prego.
2: Sì, però c'è un però. Dì. Allora, il però è, ma com'è? Che tutte le volte che vai al quinto e una volta vomiti, una volta c'hai crampi, una volta stai male.
0: Era il terzo.
2: No, ho capito, non che era il terzo, ma poi sei andato al quinto. Sei tirato, però ragazzi,
1: non dico più niente.
2: Che lui sulle avversità climatiche,
1: sì, ho capito, quello che
2: sì, atletiche, sì. Fisiche,
1: anche a Cincinnati con Alcaraz
2: lui inciampa spesso, a Cincinnati un'altra volta con Alcaraz, un'altra volta mi sembra che è stato male, aveva i crampi,
1: ce l'ha,
2: nei match, scusami, Master 1000, dove sei al meglio dei tre, quando arrivano al meglio dei cinque e le condizioni sono problematiche, una volta perché non è fisicamente, io credo che abbia, come giusto che sia, perché è un uomo, è un ragazzo,
1: certo,
2: abbia evidente, sicuramente dei punti deboli, ragazzi.
0: Certo,
1: deve lavorare su questo, su queste cose qua, e soprattutto secondo me Massimo
2: che
1: ha giocato,
2: che sia il numero uno, sì. Lo sappiamo tutti, che sia però avvezzo a questo essere, diciamo così, debole da quel punto di vista in quelle circostanze, adesso è veramente chiaro, perché io capisco che al terzo vince, ho capito, però la verità è che quando arrivi lì, che sei alla soglia di dover poi fare eventualmente anche un quarto set, se le condizioni non sono perfette, cioè il clima, e quindi che non ci sono 35 gradi, che non c'è umidità, che tu stai bene, sì, fisicamente, certo, che non, anche perché sicuramente poi c'è anche l'aspetto emozionale, non è poverino, non è un uomo di ghiaccio, anche lui ha l'emozione di dover poi giocare una partita di tennis, essere lì da solo contro un altro, non sei in una squadra. Sei lì, devi giocare da solo. Quindi io credo che purtroppo ci può anche stare. Peccato, come hai detto tu, che non c'era Alcaraz. Io poi vabbè, io mi dispiace dirlo, io sono tifoso di Alcaraz, quindi non che, no, io lo dico, sono onesto, sono sincero, io Alcaraz pago il biglietto per andarlo a vedere. Sinner peraltro è stato di una gentilezza con me al Country Club di Monte Carlo 2 anni fa, gentilissimo, mi ha fatto praticamente mangiare al Country Club perché io non potevo entrare, accompagnavo Corinna a un evento di miliardari russi.
0: Hai capito?
2: Okay. C'era lui che faceva l'allenamento.
0: Ma conosce a noi sti miliardari russi, magari?
2: Ma manco io non li conosco, quindi non è che ti posso presentare. Però fatto l'evento, io sono entrato per mangiare in questo Country Club, Monte Carlo Country Club. Sono entrato, il cameriere è arrivato lì e ha detto: qui lei non può mangiare. E io ho guardato e ho detto: come mai? Ma lei non è member. Il Sinner, che era al tavolo vicino al mio, mi ha detto: no, il signore è con me.
0: Hai capito?
2: Grazie.
0: Beh, bravo ragazzo.
2: Giuro,
0: dai, bravo,
2: giuro.
0: Ragazzo,
2: è stato veramente di una gentilezza straordinaria, ma io lì non ho avuto il coraggio di dire...
1: E lei gli ha detto, scusami, lo senti, devo dire una cosa, Yannick, dovevi aggiungere, ma io però sono tifoso di Alca. Io devi dire questo.
2: Ma secondo me, avessi... secondo me l'avrebbe presa bene lo stesso.
1: Sì, ma figurati.
0: Ma che male c'è?
1: Ma pure lui è tifoso di Alca. Eppure lui è tifoso di Alca.
2: Ma ognuno ha il proprio Beniamino, no? Io prima ero, diciamo così, tifoso di Federer. Certo. Il Federer è svizzero, mica italiano.
0: Sì, vabbè, ma ognuno poi sceglie quello. Io sono d'accordo, insomma. Poi è chiaro, se vince Sina, l'uno è contento.
2: Scusa, oggi tu chi tifi, la Ferrari o Kimi Antonelli?
0: In questo momento Kimi Antonelli.
2: Ah, vedi. Io tifo la Ferrari.
0: In questo momento sarei contento se Kimi Antonelli vincesse il mondiale.
2: Io
0: sulla Ferrari sarei contento se qualcuno si togliesse di mezzo, caro. Però non posso, meglio non dirlo.
2: Non solo la Ferrari.
0: Non solo la Ferrari, perché insomma.
2: Anche perché è dal 2008 che non vinciamo una roba.
0: Sì, apposta. Insomma.
2: Parlo in prima persona plurale, perché insomma, la Ferrari secondo me è un mito, dai. È un made in Italy che viene esportato in tutto il mondo e che dovrebbe veramente essere il nostro fiore all'occhiello. Insieme a Giorgio Armani.
0: Prima ho fatto una battuta che mi ha cazziato Stefano, però ho detto
1: io?
0: No, scherzando, no. Hanno detto che adesso si è spenta un po' la luce.
1: Ah, hai fatto la battuta. Ma anche a Montezemolo,
2: posso dire.
0: Pure a Montezemolo era arrabbiatissimo.
1: È piaciuta tantissimo.
0: Sì.
2: Montezemolo fa parte del board di McLaren, quindi io devo dire
1: una cosa. Gli è piaciuta molto la
2: memoria
1: luce.
0: Però gli è piaciuta molto la Ferrari.
1: Gli è piaciuta molto.
2: Sì, ma Montezemolo c'ha la memoria corta. Dai, su. Puttana il piatto dove hai mangiato per anni non è carino. Io non credo che con la presenza di Gianni Agnelli avrebbe detto qualcosa di levare il cavallino, eccetera eccetera. Detto questo, io sono invece io sono invece per la Ferrari elettrica. Guardate che vi dico,
0: davvero. No,
2: guardate che vi dico.
1: Troppa elettricità c'è.
2: Allora facciamo una cosa, io vi giro dopo. Sia a te Stefano che a te Marco, dovete avere 15 minuti di tempo della vostra stupenda giornata o serata, e vi sentite gentilmente uno dei più bravi giornalisti sulle auto che c'è in circolazione.
0: Va bene.
2: Vi mando il video di cosa dice.
0: Va bene.
2: E voi vi ricredete sulla Ferrari, andando poi però a vedere anche quello che è la Ferrari all'interno, all'esterno e tutto il modo in cui è stata costruita questa benedetta luce.
0: Va bene.
2: Andate a vedere. Io sono convinto che questa macchina verrà stravenduta.
0: Vabbè, certo,
2: ha una nicchia di clienti.
1: Certo, costa pochi.
2: No, dico Marco,
1: tu forse sì.
0: No.
1: Però
2: ricordiamo
1: i nostri amici telespettatori.
2: Sinceramente, io mi ero lasciato con la mia ex moglie.
1: E te sei fatto
2: ero in crisi. Sì, giuro.
1: Ma lo so,
2: mi sono comprato il California grigio.
0: Bello, bello.
2: Me lo sono tenuto un anno. Perché me lo sono tenuto un anno? Perché alla fine ci andavo a comprare l'acqua minerale al supermercato.
1: Va bene, ricordiamo il prezzo. Se volete comprare la Ferrari luce, 550.000 euro.
2: Una puro sangue non è che è molto lontano.
0: Certo.
2: 550, non è che la paghi due spicci, la puro sangue.
0: Bellissima questa cosa, però ma quando hai detto Miami non so perché, non c'entra niente, però
2: l'ho comprata
0: mi è venuto a mente pure Magnum PI,
2: volevo raccattare il giro e invece raccattavo solo l'acqua minerale, ho detto no arrivo indietro.
1: Senti, un piano quanto costa per
0: così per curiosità?
2: Una
1: strisciata quanto di carne, una carta di quanto deve?
2: No, aspetta, ma in America la benzina non costa niente, ragazzi. In America non costa niente, la benzina non costa pochissimo, l'assicurazione sulle macchine e il bollo è praticamente nullo.
1: No, mi interessa sta bollo... cosa.
0: Ma davvero?
1: Mi interessa. Invece Massimo, davvero, visto davvero, no, mi piace questa versione davvero americana di Bramba. No, siccome io e Marco parlavamo
2: che c'ho casa là.
1: No, parlavamo a proposito di... Ma il condominio come fa?
0: Ecco, ah, ecco, come... sta cioè, cosa, ti prego,
1: le riunioni di condominio in America, come funziona il pagamento?
0: Siete terribili.
1: No, sono curioso.
2: Il condominio paghi una volta ogni tre mesi le maintenance, che non ti dico quante sono, perché sennò ti viene i capelli grigi, però ti dico solo che, per esempio, il piano sotto il mio abita il nipote di Picasso.
1: Vabbè.
2: Di Pablo Picasso.
1: E lui paga doppio, perché visto che è nipote di Picasso.
2: Lui paga doppio perché c'ha tutto. No, lui paga doppio perché c'ha due appartamenti.
1: Certo, non ho fatto una battuta. Io. No, però dico,
2: ma hai fatto la battuta, ma paga veramente doppio.
1: Ci ho preso. No, senti Massimo.
2: Tutto il piano.
1: E che gli dice a Picasso? Quanto hai pagato?
0: Dammi una penna
2: qua. Dammi un quadro. Non è che davanti uno schizzetto di tuo nonno, qualcosa di tuo nonno.
1: No, ma le fate le riunioni?
2: Io
1: ho
2: raccattato tutto, cioè, ma visto che... tutto.
1: No, ma la curiosità lo sai perché, Massimo? Visto che sono immensi,
2: Olivier Weinbar Picasso si chiama.
1: No, Massimo, visto che ci sono 100 piani, le riunioni di condominio non esistono. Quindi tu paghi la tua quota e non rompi i cosiddetti.
2: No,
1: cioè, non è che ci sono queste.
2: No, loro ti mandano. No. Loro ti mandano, per esempio, delle mail. Okay, dove si approva con una votazione se vuoi rifare, per esempio, l'ascensore. Se vuoi rifare l'ascensore, allora voti. Ti mandano il costo, ti mandano il rendering di come verrà l'ascensore, ti mandano tutto quello che è necessario e poi fai questo. Benedetto voto, c'è un presidente e un vicepresidente del board,
1: del
2: condominio, che praticamente tengono in mano.
1: Ma non vi incontrate mai,
2: il condominio,
1: però.
2: Io non ti dico neanche. Io il presidente del condominio sono i miei due vicini di casa.
1: Ah,
2: io sto al 3802 e loro stanno al 3801.
1: 300 piani
2: sono due,
1: di morbidezza.
2: Sono due signori. Sposati in America, e sono lì da parecchi anni che loro, io ho preso lì nel 2007, loro sono lì proprio dal momento in cui hanno costruito il building, che è il 2005.
1: Bella sta cosa.
2: Abbiamo 38 piani di morbidezza, perché
1: 38.
2: Poi peraltro allora,
1: quindi non ci sono
2: 44.
1: Le riunioni di condominio, non ci sono le riunioni di condominio,
2: non ci sono.
1: Poi
2: le
1: pagate
2: la ratona
1: trimestrale, e se non paghi vai via,
2: esatto, e non c'è neanche il tredicesimo piano, lo sai?
1: Perché?
2: Lo sai che tu 12-14
1: porta male il tredicesimo piano, il 17
2: certo.
1: Porta fortuna,
2: come quando sali in aereo sulla American Airlines non c'è il numero 13. 13 non esiste, cioè 12-14.
0: Ma scusa, una cosa, no? Tu stai al 38esimo piano,
2: prego.
0: Giusto?
1: No.
2: Sì, però che sarebbero 44.
0: 44.
2: Ti spiego perché.
1: Mi piace,
2: i primi 6 non vengono contati perché sono i 6 dove c'è piscina, palestra, ristorante e tre piani di parcheggi. Quindi tu parti dal sesto. Quindi tu sostanzialmente sei 38, ma diciamo così, sull'aria sei al 44.
0: Ma no, però ti devo fare una domanda, no? Cioè tu, quando tu
2: dimmi
0: prendi
2: tutti.
0: La
1: cioè tu vuoi andare a trovare Brambati, tu vuoi andare a trovare Brambati, c'hai questa voglia. Invitalo una volta, Massimo.
2: Ma vai tranquillo, no, ma vieni Stefano.
1: Ma sì, dai. No, ma lui non vuole, perché...
0: Ma come voglio?
1: Non vuole venire, perché l'altezza, soffre di vertigini.
0: Io soffro di vertigini. No, però c'è una curiosità, scusami, e poi dopo ti faccio una domanda di calcio, però mi piace questa cosa. Quando tu devi andare al 44esimo piano, giusto, no?
1: Ci va con l'elicottero.
0: C'è un ascensore. No, quanto tu ci mette andare da sotto? Da
2: pochissimo. Io da 0 a 38
0: quanti secondi?
2: Ci metto un quarto del tempo che ci metto a Milano andare da io a Milano abito al 12esimo. Io faccio 0-12 a Milano, è come se andassi al 200esimo piano a Miami. Non sto scherzando.
0: Ma c'è una grossa spinta sta ascensore quando parte.
2: C'è una grossa spinta.
1: È uno shuttle proprio.
0: Sarebbe bello.
2: Mascheggia.
1: Se vuoi vai a trovare.
0: No, ma mi incuriosisce questa cosa, capito? No, per quanto
2: però non puoi andare perché devi avere un FOB.
1: Che cos'è?
2: Ognuno ha il proprio FOB attaccato al proprio cellulare, dove tu appoggi il cellulare a questa scheda magnetica che ti accetta tutti i piani e cioè ti accetta il piano palestra, il piano ristorante, il piano piscina, il piano parcheggi, ma poi ti accetta solo il tuo piano dove tu sei, dove tu vivi. Quindi tu non puoi prendere, andare al 44esimo a rompere i coglioni a quello che sta al 44esimo. Non puoi andare.
0: No, ma pensa se te perdi il cellulare, che dramma!
2: Quindi nessuno ti può venire a bussare alla porta, nessuno.
0: Ah, quindi viene nessuno.
2: Quelli che stanno vicino a me, 3801, che non mi bussano mai, quindi.
0: Quindi ognuno si fa i fatti suoi, insomma, capito?
2: Bravo, ognuno si fa i fatti suoi. Ma attenzione, il condominio, il condo è un piccolo paese. Quando è morta una persona che viveva lì da tanti anni, hanno fatto un funerale dove hanno fatto una cena.
1: Ci sei andato tu?
2: Dove l'hanno? Sì, ci sono andato e ognuno diciamo a rotazione ha dovuto esprimere un pensiero riguardante la persona che era venuta a mangiare.
1: Tipo una...
2: è stato molto carino. Guarda, devo dirti una cosa molto
1: cerimonia laica, laica.
2: Una cerimonia laica con tanto tra virgolette di festa, di cena.
1: Cioè, ognuno molto americano,
0: un'altra cultura.
2: Molto americano.
0: Senti, americano, che succede a Allegri? Dov'è Allegri? Americano.
2: Allegri. Allegri della casa mia settimana prossima. Qui.
0: Sì, davvero.
2: Qui a casa mia, lo invito a casa mia, sì, lo invito, ti giuro.
0: E ti dice che va a Napoli? Se sarà andato a Napoli in quel momento.
2: Ah, a me sembra di no.
0: Però adesso lo danno in vantaggio, lo sai.
1: Ma chi?
2: Lo danno in vantaggio?
0: Sì, dicono che lui in vantaggio.
1: Che ha fatto il controsorpasso a
0: Italiano. Controsorpasso, nonostante Italiano abbia fatto la recessione consensuale.
2: Mi farebbe piacere, un amico mi fa piacere.
0: Però dopo questa annata così farebbe bene il Napoli a prenderlo.
2: Ma io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia / stima tra Allegri e De Laurentiis.
0: Sì.
2: E io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi 3 anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate per andare a Napoli. Poi lui aveva la telefonata dell'Inter, aveva la telefonata del Real Madrid, poi ha deciso di andare alla Juve, ma aveva anche la telefonata costante di De Laurentiis, con cui poi sono rimasti in grandissimi rapporti. Io so che c'è veramente questo grandissimo rapporto.
0: Ma dopo un'annata così è logico fare una scelta di questo genere? Ve lo chiedo a tutte e due, non voglio essere tanto mentre
2: bisogna conoscere un po' le dinamiche di quello che è successo al Milan. Io ne conosco una parte e insomma credo, mi limito a dire che qualcuno dentro ha remato decisamente contro, ma decisamente contro, sperando poi, seppur remando contro, che il Milan potesse poi arrivare lo stesso in Champions, ma ha sbagliato la mira. Detto questo, c'è stata una persona che aveva le mani legate, che è Tare, che non ha potuto fare il proprio lavoro come
0: doveva fare,
2: me.
0: Certo.
2: Esatto, lo doveva fare e ha le qualità per farlo. E questo me lo ricordo come se fosse oggi. Quando perde con la Lazio il Milan, io sento Max perde i biglietti per andare a vedere il basket e lo sento molto preoccupato per la qualificazione in Champions.
0: Sì, ce l'avevi detto.
2: Molto preoccupato per la qualificazione. Allora io dico, ma se dopo la sconfitta con la Lazio, che tu poi mi sembra vinci a Torino col Toro e l'Inter pareggia a Firenze, quindi arrivai da meno 8 a meno 6, tu sei ancora preoccupato, vuol dire che hai annusato qualcosa. Stefano, Massimiliano, vuoi discuterlo da tutti i punti di vista? Ma non è mica uno scemo.
1: Ma che stai scherzando?
2: Lo spogliatoio lo annusa meglio lui di tutti quanti noi. Sì. Ma intelligente, furbo, scaltro, arriva prima su tante cose. E come mai ti dice sta roba in quel momento? Quando io dico, ma che dice? Ma è impazzito. C'aveva più 9, più 10, più
1: però,
2: 10 dalla quinta.
1: Però l'ha detto pure all'esterno, Massimo, io me lo sarei tenuto. Nel senso che poi alla fine...
2: Questo è una sua valutazione personale che l'ha portato a fare questa roba. Io questa, sai, sono cose che tu certo. lo sai meglio di me.
1: No, quando vedi un ambiente. Ma Max è bravo. Vedi.
0: Ma il Napoli lo vedresti?
1: Tu, cioè, no, prima tu hai fatto la domanda, Marco. Mamma, tu ci andresti, ma che fa? Va a Napoli dopo. Allora, se uno ritiene Allegri, no? Mettiamoci nei panni di Allegri. Ho fallito il mio... No, io non ho fallito perché con tutta sta banda, cioè sta cosa, io non potevo fare altro. Riparte con grande entusiasmo.
0: Sì,
1: se invece lui va in crisi, adesso Spalletti dice: io non dormo.
0: Che fa la scelta, però. È De Laurentiis che fa la scelta.
1: Sì, no, dico accettare subito. È rischioso. Sì, sì. Tu hai detto questo. Sì. Ma tu il rischio, la domanda l'hai fatta su Allegri o sulla scelta
0: scegliere,
1: in generale?
0: Scegliere lui se è giusto.
1: Ah, io pensavo
0: da parte
1: il
0: di
1: rischio
0: Laurentiis.
1: Di Allegri di andare subito dopo un'esperienza negativa.
0: Non è un rischio per De Laurentiis.
2: Posso dirti, però ha preso lo stesso. La stessa, diciamo, scelta che ha fatto, credo, Marotta. Va via Conte e prende Allegri alla Juventus.
0: Sì.
2: Dopo due anni di Conte al Napoli, chissà che
0: non ripeta tu una cosa del genere. Infatti c'è anche quel tipo di valutazione. Mentre parlavi, volevo soltanto far vedere che prima ne abbiamo parlato, ma era solo per riproporlo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto adesso. Il Bologna, ricordiamo, accordo con Italiano per la risoluzione del consensuale del contratto, c'è tutto il comunicato, è venuto, ma era solo per riproporlo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto adesso. Il Bologna, ricordiamo, accordo con Italiano per la risoluzione del consensuale del contratto.

0: piano, ecco, proprio per chiudere un po' il discorso.
1: Io ho dato ad Allegri.
0: Perché c'ha dei giocatori.
1: Ci ha mentalizzato già dentro la cultura di Antonio, che ultimamente probabilmente aveva fatto anche, era andato anche oltre. Però, ragazzi, questo in due anni è arrivato primo, Supercoppa Italiana, secondo. Cioè, non è che stiamo parlando dell'Inter, del Milan e della Juventus. Anzi, volendo parlare delle altre due, Milan e Juventus, magari il Milan e la Juventus avessero fatto questa, questa storia negli ultimi due anni. E invece ne hanno fatta un'altra. Quindi io credo... A me Conte, sai chi mi sembra? Ce l'avete presente? Ce l'avete presente il film Pulp Fiction? Quando arriva Wolf a pulire tutto.
2: Risolve problemi.
1: Risolve i problemi. A me sembra uno così. Va lì, risolve i problemi, pulisce tutto. Quell'altro aveva sparato, ti ricordi? Aveva sparato, sì, sì. Era sparato, gli era partito il colpo nella macchina, dovevano pulire tutta la macchina. Sì, sì.
2: E Mr. Ralph, Massimo, Mr. Ralph potrebbe risolvere. No, Mr. Ralph, Ragnini. Potrebbe risolvere i problemi a Milan. Qualora dovesse arrivare.
1: Sì, sì, ma non lo vogliono.
0: Chi non lo
1: mi
0: vuole?
1: Sembra che non,
0: chi non lo vuole? Lui ha posto, le condizioni. Lui ha posto le condizioni.
1: Chi è rimasto?
0: Ibrahimovic.
1: Chi non lo vuole? Ibrahimovic.
2: Ah, non lo vuole.
0: Quindi lo vuole Cardinale, non lo vuole Ibrahimovic.
1: No, penso. Penso. Io mi auguro per il Milan, mi auguro per Ibrahimovic che azioni un pochettino il cervello e pensi al Conte, non a tutta quella serie di nomi che ho letto su ieri in televisione. Hanno messo lì cinque nomi, hanno detto chi prenderesti? Io nessuno dei cinque.
0: Glasner,
1: Thiago Motta,
0: Xavi, Thiago Motta,
1: eccetera,
0: eccetera. Vabbè. Ma come panchina adesso qual è la più difficile? Quella del Milan o del Napoli in questo momento?
1: Quella della Juve.
0: No, vabbè, tu chiesi Milan e Napoli, mi rispondi Juve, è fortissimo.
1: Juve, la peggiore.
2: Ma lì come la vedi, Massimo?
1: Male, malissimo.
0: Eppure io.
1: Malissimo, non male, malissimo. Malissimo perché sono rimaste le persone completamente inadeguate e Spalletti è solo. Quindi io addirittura ti dico la verità, mi sarei aspettato che Spalletti alzasse la mano e dicesse va bene dai, rimangono loro e io me ne vado. Mi aspettavo una roba del genere.
0: Ma non escludi un colpo di scena?
1: Ma per ora non mi sembra, perché altrimenti ci sarebbe già stato. Al netto della Ferrari e della luce, qui mi sembra che la luce non si vede lì.
0: Qui si è spento tutto. Si è spento tutto qui.
1: Non pagano la bolletta.
0: Senti, ma faccio l'ultime due cose prima di salutarti. Ma il fantasma di Conte gira a Torino?
1: Il fantasma di Conte c'è sempre, ma io sto scherzando. Il fantasma perenne, quello sicuro. Quello sicuro. Se vai in giro di notte, poi nelle vie di Torino c'è sempre il fantasma di Conte. Quello sì. Però io dico, Spalletti è adeguatissimo sulla panchina della Juventus, ma non ha avuto l'aiuto che doveva avere durante quest'anno e dubito che lo possa avere anche nel futuro, perché ribadisco, ha delle persone. Io non sto dicendo scarso, bravo, no, io sto dicendo incompetenti, inadeguate, che è molto diverso.
0: Vabbè, andremo a vedere. Senti, però prima di salutarti devo fare un gioco con te, capito? Sì. Allora, io adesso ho scelto degli allenatori che praticamente hanno lavorato nelle difficoltà in questa stagione. Siccome Stefano l'altro giorno mi ha dato i voti invece ai primi sei allenatori, a te ti voglio chiedere questi allenatori che hanno lavorato nelle difficoltà e capire che valutazioni dai. Allora, io ti chiamo il nome e tu mi dai il voto con una piccola motivazione, va bene? Andiamo al primo nome che ti faccio, è quello di Sarri.
1: 7 perché ha veramente più difficoltà di quelle. Poteva esserci quella della Juventus quando ha preso il meno 10. Ha avuto veramente difficoltà di tutti i generi, dal mercato, dai tifosi, dalla contestazione alla società, eccetera eccetera. Quindi ne è venuto fuori benissimo con una finale di Coppa Italia e con un piazzamento che tutti danno per scontato, ma io

0: punto ho pensato questi rischiano di andare a lottare per non retrocedere, e invece lui ha tenuto il timone dritto.
1: Bene, Vanoli.
0: Vanoli gli do un 6 perché si è salvato, ma al netto di tutto non mi è sembrato potenzialmente che abbia poi fatto un lavoro straordinario, nonostante comunque i giocatori che aveva a disposizione, e mi sembra che la Fiorentina ha a disposizione un organico comunque non indifferente rispetto a quelle che devono lottare per non retrocedere, però il merito suo è stato quello di arrivare all'obiettivo che era quello di salvarsi.
1: De Rossi.
0: De Rossi do 7, tendente all'8, perché mi piace come carattere, perché mi piace come uomo, perché mi piace come giocano le sue squadre, e mi piace perché ha un attaccamento al proprio lavoro veramente, che merita veramente di fare una grandissima carriera, e gliela auguro.
1: Grosso
0: 7,5, perché adesso merita un passettino più avanti del Sassuolo. Non era facile fare un campionato come ha fatto lui al Sassuolo, con una squadra comunque che era stata anche un po' modificata, e quindi secondo me è stato promosso dopo Frosinone, è stato promosso ad avere a fare un'annata importante col Sassuolo e ad avere la possibilità di fare un'altra annata con una squadra magari di un gradino superiore a Sassuolo.
1: Bene, l'ultimo che abbiamo scelto per chiudere praticamente questo gioco è Pisacane del Cagliari.
0: Pisacane 8 perché con una squadra secondo me che poteva veramente lottare fino all'ultima giornata di campionato è riuscito a venirne fuori alla grande, è riuscito a salvarsi ed è riuscito a, io la reputo un'impresa quella di Milano, perché ha regalato comunque al Como la Champions League e ha condannato una grande a giocare in Europa League senza poi avere più nulla da dire al campionato. Questo, guardate, è un grandissimo merito ed è un grandissimo insegnamento che ha dato in quest'ultima partita, al netto del fatto che forse ha fatto anche meglio dei suoi predecessori lì a Cagliari. È visto veramente strabene a Cagliari.
1: Bene, e qui abbiamo la grafica dei voti di Massimo Brambati sugli allenatori. Grosso 7,5, Pisacane 8, De Rossi 7, Sarri 7, Vanoli 6. Qui mister oltre le difficoltà. Sei d'accordo? Più o meno? Forse avrei dato qualcosa in più a Vanoli, sai?
2: Avrei dato 7 a Grosso, Pisacane sì, sono d'accordo, rispetto al valore squadra, obiettivi. De Rossi 7,5, Sarri 7, sì, Vanoli 7, dai.
1: Io pure avrei dato qualcosa in più a Vanoli, anch'io. Però
2: ho compreso il voto severo e
1: severo, ci sta. Bene, Massimo, come sempre, grazie.
2: Ciao,
1: ci
2: Massimo.
1: Sentiamo prestissimo.
0: Grazie,
1: un abbraccio,
0: a voi,
1: Massimo. Massimo, aspetta.
2: Con la sapere del condominio di Miami.
1: C'è un amico nostro qui che dice: ma le scale ci sono nel condominio?
0: Ma detto, ci sono, sì, però ovviamente. Ci sono anche due ascensori, quindi se te ne rompe uno, c'è anche l'altro.
1: Va bene, ciao, Massimo. Un abbraccio. Ciao. Break per noi tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio con il balzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni che resteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa rimasta trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa a due invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yibin Wu, numero 90 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso dei test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale, niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, come sempre, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao a tutti, di nuovo.
0: Allora Stefano, parte finale vorrei dedicarla al Torino, insieme a te Stefano, per capire un po' anche la figura dell'allenatore, perché ci sono un po' di nomi che stanno girando, sta crescendo anche quello di Abate in questo momento. Al Torino,
1: che tra l'altro è anche lo danno in direzione Sassuolo.
0: Esatto, c'è anche questo. Poi c'è Aquilani, si è fatto il nome anche di Aquilani.
1: Sassuolo,
0: c'è un po' di incrocio. C'è D'Aversa che rimane lì appeso aspettando eventuali decisioni. Ne voglio parlare con Silvano Benedetti, che è collegato con noi.
1: Ciao Silvano,
0: ben trovato.
2: Buonasera a tutti. Ciao
0: ben ritrovato prima di tutto. Allora, poi dovrebbe arrivare anche il collega di Tutto Sport, Marco Bonetto, che segue da sempre le vicende del Torino. Mi date una voce? Allora, prima di tutto vi chiedo se è giusto non riconfermare D'Aversa. Partiamo da questo principio, dove è arrivato in corsa, ha preso il Torino che non stava bene in quel momento. Torino ha ripreso a viaggiare, ha raggiunto salvezza.
1: Sono sempre un po' scelte difficili da fare, perché quando Marco uno fa bene meriterebbe la riconferma, è sempre stato così nella maggior parte dei casi nel calcio. Esatto. Però c'è anche, diciamo così, ci può essere una scelta differente, vale a dire, ho preso un allenatore, mi ha portato alla salvezza oppure a raggiungere un obiettivo X, ce l'abbiamo fatta, ma credo io presidente che questo allenatore non sia il profilo adatto per fare un certo tipo di discorso. Okay. Secondo me, ieri abbiamo ascoltato le parole del presidente Cairo, ha parlato troppo di questa cosa qua, e conoscendo lui, che è un imprenditore, uno che guarda i numeri, va alle sintesi, poi è molto sempre disponibile col sorriso, però è un uomo d'azione, di conti e di investimenti, insomma c'ha chiara questa materia sotto me. Lui, quando uno parla troppo, secondo me è fuori.
0: Ho capito.
1: Quindi secondo me D'Aversa non sarà lui il prossimo allenatore del Torino. Poi magari, anzi sicuramente mi sbaglio, ma secondo me non sarà lui.
0: Silvano, mi dai una tua idea? Cioè, se ritieni che sia una mossa giusta oppure saresti ripartito con D'Aversa?
2: Ma allora, intanto, prima di tutto bisogna fare i complimenti a mister D'Aversa, perché ritengo che abbia fatto un ottimo lavoro in un momento veramente difficile della squadra. È riuscito a ricompattarla e a rivitalizzare qualche giocatore, portando alla salvezza in anticipo, allo stesso tempo anche negli ultimi risultati, non ultimo quello del derby, recuperare due gol di scarto in altri momenti non sarebbe stato possibile. Poi il presidente è il primo che ne ha parlato bene, perché gli ha fatto i complimenti, ottimo allenatore, ottima persona. Poi un po' come succede agli allenatori, no? Quando devono mandare in campo una formazione. Io penso che lo stesso presidente abbia delle sensazioni che magari dipende, che magari vuol cambiare, vuole... Io penso che lui gli piace comunque dare un po' la sua impronta anche sul nuovo allenatore. Poi non è detto, perché io mi aspetto anche una riconferma all'ultimo momento. Lui tra le righe ha detto che questa settimana comunque deciderà.
0: Esatto.
2: E quindi io dico un 50 e un 50. Non lo escludo ancora che possa riconfermare D'Aversa.
0: Non escludi questo, attenzione, perché abbiamo raggiunto, mi danno l'ok in redazione, ringrazio come sempre Francesco Tringali, perché c'è Marco Bonetto di Tutto Sport collegato con noi. Ciao Marco,
1: ciao,
0: ben trovato.
2: Ti saluto con grande affetto.
3: Ciao a tutti, ho riconosciuto una voce amica.
0: C'è Silvano Benedetti,
2: molto amica.
3: Che sorpresa. Ciao Silvano, un saluto a tutti.
2: Ciao Marco.
0: C'è anche
2: ciao.
0: Stefano Impallomeni qui con me in studio. Marco.
3: Ciao Stefano.
0: Marco, stavamo un po' parlando della situazione Torino. Io sono partito da D'Aversa e ho chiesto che cosa ne pensate, sarebbe giusto continuare con lui, sì o no? E volevo chiedere anche a te il tuo pensiero, perché poi insomma avanzano altri nomi per il posto D'Aversa, e giustamente Stefano prima diceva: beh, quando ne parli tanto, alla fine vuol dire che D'Aversa ieri abbiamo sentito Cairo. Sì. Marco, vengo da te.
3: D'Aversa è chiaramente un in stand-by, è un paracadute ormai, detto con il massimo del rispetto ovviamente, ma le scelte non è che le stiamo facendo io, voi o Benedetti o Impallomeni, le stanno facendo Cairo e Petrachi. Un mese fa Petrachi diceva durante una cerimonia al ritiro di un premio: al Torino c'è tanta confusione. Loro hanno incontrato, parlo di Cairo e Petrachi, Juric, hanno incontrato Gattuso, hanno offerto un contratto economicamente molto debole a Gattuso, il quale gli ha detto un sonoro no. Hanno tenuto Juric a bagnomaria, intanto D'Aversa doveva ancora giocare le ultime partite di campionato. Ora stanno tenendo a bagnomaria D'Aversa, Juric sullo sfondo a Spalanto, intanto ieri hanno incontrato Abate. In tutto questo abbiamo lo sviluppo anche della questione Ventura, che lunedì è stato fino a tarda notte con Petrachi e Cairo a Milano, dopo aver seguito con loro il derby. Dalla settimana scorsa io sto scrivendo che c'è la possibilità che lui rientri con un ruolo nel Toro, purché non sia un ruolo di facciata, se no Ventura non ci sta. E, insomma, questa è la situazione. E non c'è ancora nulla di ufficiale, già solo anche perché Abate comunque ha un contratto con la Juve Stabia fino al 2027, al di là delle problematiche che conosciamo, credo tutti, della Juve Stabia come società, sì, che è in amministrazione giudiziaria, quindi in questo momento anche, insomma, deve anche risolvere i suoi problemi per la prossima iscrizione alla Serie B. Non è solo una questione di allenatore. C'è Aquilani, che domani sera, che sicuramente è un profilo che piace a Petrachi, perché Juric era un pallino di Cairo, Petrachi invece vuole cambiare non solo D'Aversa, ma non vuole mettersi in casa Juric. Juric e Petrachi credo che farebbero scintille facilmente, altro che Juric Vagnati, no? Vi ricordate?
0: Come no, assolutamente.
3: Ecco, questa è la realtà del Torino. Allora, io forse l'ho raccontata un po' così.
0: No, tu hai dato...
3: Non è una barzelletta.
0: Assolutamente. Però allora, a questo punto voglio chiedere sia a Stefano Impalomeni che a Silvano Benedetti, questi profili che ha tracciato Marco, no? Ci ha fatto Juric, ok, poi ha inserito Aquilani, poi ha inserito Abate. Quale sarebbe il più, diciamo così, idoneo a guidare il Torino il prossimo anno?
1: Posso dire.
0: Aquilani ha fatto un bel lavoro pure lui a Catanzaro.
1: Sì, molto. Ma non mi è chiaro diciamo così, il nuovo percorso del Toro.
3: Bravo.
0: Tu dici non so il percorso.
1: Quindi possiamo dire Abate, uno dice D'Aversa, sì, riconfermato, quella, cioè, non dipende dove. Okay. Secondo me, ma questa è sempre una mia sensazione, assolutamente, il sogno, no? L'obiettivo numero uno di Cairo era De Rossi.
3: Sì.
1: Poi non so che cosa potrà succedere, ma insomma mi sembra difficile. Là c'era una clausola a 10 milioni, De Rossi anche in seguito al Bologna. Mi sembra che, insomma, De Rossi lo cerchino in tanti, ma insomma c'è questa clausola che non si riesce, cioè, non è che uno può pagare 10 milioni in Genoa per avere De Rossi, no? Mi sembra.
0: E quindi tu dici il sogno lui, e adesso.
1: Non diciamo... sapevo di questa cosa, a conoscenza della clausola di Daniele, ma sì. Daniele Bologna.
0: Lo vuole Bologna.
1: La Fiorentina ha sondato, e anche il Toro.
0: Esatto,
1: cioè è l'obiettivo numero uno di Cairo. Secondo
3: Però
1: me.
3: Posso, non vorrei interrompere.
0: Vai, sì. Vai, interrompe. Sento Silvano.
3: Cairo aveva trovato un'intesa con De Rossi a fine settembre, quando già Baroni aveva iniziato malissimo il campionato. Era già ok. De Rossi, ovviamente, era libero. Aveva detto sì a Cairo e si erano accordati. Mancava la partita Lazio-Torino, che sembrava una sconfitta annunciata. Invece, miracolosamente, il Torino arrivò a pareggiare 3-3, ma rischiando di vincere, ve lo ricordate?
1: Sì,
3: che la Lazio pareggia al centesimo su rigore, forse anche qualcosa dopo il centesimo. E il Torino gioca una partita sorprendentemente positiva e Baroni salva lì la panchina. Quindi Cairo non ha più il coraggio di esonerarlo e quindi lascia cadere quell'intesa con De Rossi, che poi viene preso dal Genoa e da quel momento cambia tutto un film, per cui figurarsi se Cairo spenderà 10 milioni per liberare De Rossi dal Genoa, ecco. A parte il fatto che credo che oggi Daniele, prima di dire sì al Torino, piuttosto rimane a Genoa, perché a Marassi ha un ambiente sereno in cui è diventato un idolo. Stefano, dimmi tu, che sicuramente hai il posto situazione, no? Ecco, Daniele credo che potrebbe salutare Genoa, al di là della clausola, se può compiere un vero salto di qualità verso una coppa o verso una società più strutturata, più ambiziosa e in un clima sereno, perché non dimentichiamoci mai che a Torino c'è anche una contestazione durissima contro la presidenza.
1: Cioè, però De Rossi secondo me potrebbe aiutare. È vero che quello che tu dici, io concordo in tutto, è vero, è l'ambiente, eccetera, sì, eccetera, però il Toro rimane il Toro. Il Toro c'ha una storia che va al di là di essere granata, perché sì, insomma, il grande Torino, quello che ha rappresentato la storia di questo club,
3: Però ci devi mettere i giocatori dentro.
1: No, esatto. Però secondo me, se ci metti un paio di cose, avresti potuto attaccare l'obiettivo, però adesso mi sembra troppo tardi, concordo con te.
0: Vado da Silvano Benedetti, il profilo, sì, tu quale vedi tra questi nomi che stiamo facendo?
2: Così, io
0: togliamo D'Aversa, che tu hai già parlato di D'Aversa, però gli altri, qualora dovesse saltare D'Aversa.
2: I nomi di Aquilani e di
0: Abate
2: mi dà la sensazione, così, con la scelta di Petrachi in corsa che è stata durante l'anno, che ci sia un po' un ritorno, e me lo auguro, a immettere nella squadra, a costruire la squadra su dei profili giovani che possano poi creare il giocatore vero e proprio, e da creare anche delle plusvalenze. Tanto lo sappiamo, è la caratteristica un po' del Torino di questi ultimi anni.
0: Tu dici, prendendo loro c'è come un'idea di ricostruire un po' la parte.
2: Sì, ci possa essere giovani, questo tipo di scelta, proprio di strategia anche societaria, per arrivare a costruire una squadra di giovani e tirar su qualcuno insieme a dei giocatori esperti da poter poi creare plusvalenze.
0: C'è un ascoltatore che vi dice un messaggio: dice, sono 20 anni che non è chiara la situazione al Torino. E quindi per ricollegarsi al messaggio di Impallomeni, no? Dice, non è, che la, della situazione, dice, qui sono 20 anni che non è chiara.
1: Beh, insomma, con Ventura Toro ha vissuto qualcosa, l'Europa,
0: qualche barlume, ma niente.
1: Secondo me al Toro serve un progetto che possa coinvolgere il tifoso granata,
0: assolutamente,
1: cioè che possa trascinarlo nella bellezza del gioco, nel coraggio. Insomma, non è che ti servono tutti questi soldi, serve un allenatore stabile, una stabilità, cercare questo, non cambiare ogni 2 anni a seconda dei risultati, delle crisi, delle contestazioni più o meno costanti e continue della proprietà. Cioè, a Torino, ma insomma, voglio dire, questo è sempre stato il mio pensiero dedicato al Toro. Trovare un allenatore che possa, come ha detto bene Silvano, possa far nascere qualcosa di interessante. Vai allo stadio e ti diverti. Invece è sempre stato questo sottofondo di malinconia, di fatica a seguire le partite del Toro. Non è possibile, no? Il Toro merita, almeno da questo punto di vista, un altro tipo di squadra. Quello che a me fa impazzire è questa cosa, che non è ancora stato trovata questo punto, no? Questo aspetto. Prima dei risultati.
2: Verissimo. È vero, concordo.
0: Silvano, stavi aggiungendo una cosa, poi risento anche Marco.
2: No, aggiungevo il fatto anche della scelta di Ventura. Ventura è sempre stato un maestro, no? Anche nel lavorare sui giovani, quindi nell'intravedere il talento. Quindi potrebbero essere delle scelte in questa direzione.
0: Non lo so, può darsi. Marco?
3: Sì, io credo che potremmo, non mi stupirei a questo punto se poi fosse Abate, no? L'allenatore del Torino, con Aquilani al Sassuolo, anche se non si può nemmeno ancora escludere un'inversione dei ruoli. Mi sembra che D'Aversa è stato giustamente riempito di elogi tanti, anche meritati, però Cairo sono settimane che dice stiamo valutando, e 3 giorni fa ha detto pubblicamente a Sky, forse qualcuno di voi l'ha anche sentito, stiamo valutando altri profili.
0: Sì.
3: Cioè, ormai è un allenatore non solo in scadenza di contratto, ma che è veramente stato anche, insomma, gli hanno tolto anche una patina di autorevolezza ormai. Si sa, tutto il mondo sa che Petrachi vuol cambiare, appunto è storia di quasi un mese fa gli incontri diretti di Cairo con Juric e con Gattuso, quindi è una situazione è così, e oltretutto i profili sono completamente diversi, perché tenere D'Aversa o prendere Juric oppure affidarsi ad Abate o Aquilani significa proprio filosofie completamente
0: però
3: diverse.
0: Guarda Marco, ti posso dire una cosa?
3: Sì.
0: Noi oggi abbiamo analizzato tante situazioni, no, legate a Napoli, Milan, Però guarda che questa cosa dei profili diversi la riscontriamo un po' dappertutto, cioè nel senso si va nelle scelte da un polo a un altro, sì. Cioè o prendi l'allenatore che vuole fare un certo tipo di calcio oppure prendi quello che sta all'opposto dell'A, cioè mi sembra un po' una cosa che accomuna molti club,
1: tipo Allegri scelta. Italiano,
0: tipo Allegri Italiano, per facciamo un esempio, cioè, sono due cose differenti, non è che stai mettendo, dici, sai, vicino a Allegri c'è uno simile a Allegri però con meno esperienza, ma simile, tu passi da una parte all'altra e mi sembra una cosa che come progetto, io lo chiedo a voi che siete più dentro, no, le questioni.
3: Benissimo, però mi fai solo ricordare,
0: sì,
3: una cosa.
0: Vai.
3: Due campionati fa c'era Juric.
0: Sì.
3: Campionato scorso Vanoli.
0: Sì.
3: Campionato appena finito, prima Baroni e poi D'Aversa, e adesso D'Aversa è, sì, è come dire sullo sfondo già, che verrà cambiato anche lui. Siamo a 4 allenatori in 2 anni, in poco più di 2 anni. E 2 direttori sportivi, Zavagnati, sì, sì, sì, a Petrachi. Ora forse entra Ventura in società come supervisore, forse sì, forse no, c'è confusione e confusione. Ecco, non paragonerei il Torino a un Napoli che vinceva lo scudetto.
0: No, ma io non ho fatto un paragone, no, però forse non,
3: no,
0: mi
3: spiego,
0: non ho un paragone.
3: Giusto,
0: io parlo di un progetto tecnico,
3: dici,
0: cioè il progetto tecnico secondo me quando passi da una parte all'altra io non lo capisco io, ma ti ripeto, è un mio problema, non è nel senso, evidentemente
3: no, forse
0: fanno,
3: io.
0: Forse aumentano, fanno forse le loro valutazioni. No, Silvano, non so se vuoi chiudere tu, che siamo proprio ai titoli di coda.
2: Sì, è vero, effettivamente negli ultimi tempi anche a Torino c'è stato tanta difficoltà, tanta confusione, quindi bisogna individuare veramente un progetto tecnico che possa,
0: certo,
2: che possa dare,
0: certo,
2: finalmente,
0: certo,
2: un po' di continuità alla maglia granata. Io me lo auguro che se questo tentennamento sia frutto di uno studio, di una strategia, ben venga, e che però alla fine possa essere la scelta veramente giusta e continuativa.
0: Staremo a vedere, noi ci dobbiamo fermare. Ringrazio Marco Bonetto per essere stato
1: Ciao
0: con
1: Marco.
0: Noi. Marco, grazie come sempre, buon lavoro.
3: Grazie a voi,
0: buon
3: è
0: lavoro.
3: Un piacere stare in mezzo a voi, per me è sempre un onore e un piacere.
0: No, grazie,
1: piacere
0: a te.
1: Nostro,
0: piacere
1: grazie
0: veramente
1: Marco,
0: nostro, e grazie tantissimo. E grazie anche a Silvano Benedetti, a presto.
1: Ciao,
0: Silvano, un abbraccio.
2: A tutti, grazie mille, un abbraccio.
0: Un abbraccio. Ci abbiamo l'ultimo audio che lo prendiamo, chiudiamo con un audio? Chiedo ad Andrea, lo faccio arrabbiare proprio all'ultimo.
1: Sì. Infatti ogni volta fai così,
0: vabbè,
1: e...
0: ho capito, io sai che sto...
1: Pure in volto.
0: Non lo vedo.
4: Ciao Marco, vedo. Sono Tullio, ciao Stefano.
1: Ciao Tullio.
4: Bravissimo il ragazzo, il signore che ha condotto ieri, bravissimo.
0: Chi?
4: Però tu sei mancato tanto.
0: Ah beh,
4: Il direttore.
0: Ma che? Ma è stata buona.
4: C'è niente da dire. Ciao.
0: Dai,
4: ciao.
0: Ti ringrazio, questo potevamo pure... Va bene, grazie al nostro amico Tullio.
1: Ci ha detto che sei mancato tanto.
0: Sì, no, lo ringrazio. Ti sono mancato pure a te? No,
1: sì,
0: poco.
1: Sì, no, come no?
0: No, però io ringrazio
1: la comparsata da Firenze,
0: Francesco, perché insomma fa sempre un grande lavoro. Francesco
1: è bravissimo.
0: Un jolly incredibile che fa.
1: Che jolly, è il motore.
0: Ma fa tutto.
1: Tutto.
0: Ma poi ha preparato una storia bellissima per domani.
1: Tu.
0: Domani ha preparato,
1: sì,
0: una storia particolare. Dei racconti...
1: Ma domani che è venerdì, il Giro dei Campi non c'è.
0: No, vuoi farlo?
1: Ma c'è quello Giro dei Campi mondiale? No,
0: sì, ma
1: se
0: te
1: inventi,
0: sì,
1: pure questa,
0: no, che
1: ti abbandono prima.
0: Notte. Però magari mettiamo una musichetta che ci piace.
1: Il Giro dei Campi mondiale. Le partite di sabato e domenica.
0: Sì, le seguiamo tutte.
1: Dall'11
0: proprio.
1: Giugno in poi.
0: Io sento caldo oggi. Va bene, dobbiamo
1: Marco,
0: lasciare tutti a tutta C.
1: Ciao.
0: Noi ritorniamo. Che succede? Ah, vabbè. Ciao, un saluto a Magliocchi e Ladini. Guarda, sei tremendi in cuffia. Vi lasciamo a tutta C. Noi torniamo domani. Ciao.
5: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
6: Lo sport in primo piano, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026, il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Cerundolo, capace di imporsi in 5 set dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'altotesino avanti 6-3, 6-2, 5-1 ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Cerundolo ne ha approfittato recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
5: Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza, secondo i sindacati. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.
6: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, residente a Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottens Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce-cane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
5: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso investendolo più volte a bordo di un SUV il 52enne Nureddine Mezgui, che le aveva rubato poco prima la borsa. E questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Sara Paolino nei confronti di Dalpino, che travolse Mezgui a Viareggio in provincia di Lucca nel settembre 2024. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sull'imprenditrice 65enne ha escluso il vizio di mente, ritenendola quindi capace di intendere.
6: Dopo 50 anni di vita, la GESCI, Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Una svolta epocale sul tema dei diritti della comunità LGBTQIA+, che si inserisce in un tempo di parziali aperture da parte del Vaticano e delle associazioni cattoliche.
5: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo è l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Siamo quasi al gran finale della stagione di Serie C, mancano solo le ultime due gare per stabilire chi sarà l'ultima squadra a essere promossa in Serie B, chi vincerà il doppio confronto fra Union Brescia ed Ascoli, che sono le squadre che sono uscite vincitrici dal doppio confronto delle semifinali. Di questo e di altro ne parliamo con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con immenso piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo!
2: Ascoltatori e telespettatori.
1: Caro Matteo, allora, Union Brescia ed Ascoli, come la vedi questo doppio confronto in finale? Sulla carta, di fatto, poche sorprese, erano fra le favorite e sono arrivate in fondo.
2: Beh, sì, le seconde sono tre e in finale ce l'hanno due, quindi una esatto. Per forza di cose doveva uscire. Forse non era la finale più scontata, nel senso che comunque la Salernitana, diciamo, un pochino la bocca ce l'aveva fatta la possibilità di arrivare fino in fondo, perché sì, sai, è una di quelle stagioni che parte in un certo modo, poi lentamente, per motivi anche abbastanza difficili da comprendere, un pochino si raddrizza anche dal punto di vista dell'entusiasmo. Quindi pensavo che la Salernitana potesse fare un filino più di strada nei playoff, non la davo favorita, la mia favorita rimane l'Ascoli, per ora diciamo che ho azzeccato il pronostico, almeno fino alla finale, però pensavo insomma che la Salernitana potesse arrivarci almeno in finale. Certo, ieri quando inizi la partita e dopo 30 secondi combini quel disastro, tra l'altro una serie di disastri, perché ci sono due o tre errori difensivi, Donnarumma pure che insomma non è proprio esente da colpe sul gol, insomma lì si era capito che forse la serata non era proprio delle migliori.
1: Sì,
2: l'Ascoli... Concludo dicendo dell'Ascoli, insomma, ieri è vero che per un attimo hanno un po' tremato forse i tifosi dell'Ascoli, soprattutto su quel palo di D'Ausilio ad inizio ripresa, però sostanzialmente la Catania, a parte non meritava il 2-0, ma men che meno avrebbe meritato il 3-0, perché le occasioni alla fine le ha avute l'Ascoli anche ieri sera, quindi sì, diciamo che è una qualificazione più che meritata quella dell'Ascoli in finale.
1: Sì, e poi la luce anche di quanto successo nella gara d'andata, con quel 4-0, che poi non è stato un 4-0 frutto di episodi, è stato un 4-0 netto, e con l'Ascoli che ha meritato quel punteggio, e come dicevi tu, ha meritato giustamente la qualificazione in finale. Quindi l'Ascoli resta la tua favorita, non cambia, anche se in finale sfiderà una squadra molto forte come l'Union Brescia.
2: Sì, tra l'altro l'Ascoli, diciamo che all'andata è stata una partita anche strana, perché nel primo tempo il Catania ha messo l'autobus, il classico autobus davanti alla porta, e l'aveva anche tenuto, diciamo, il risultato, perché era comunque ha finito sotto di un gol nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, quando ha provato un pochino a uscire dal guscio, è finita con un'imbarcata, ma con una potenziale imbarcata ancora più pesante. Per me rimane l'Ascoli la squadra favorita. È vero che, l'abbiamo sempre detto, l'Ascoli ha lo svantaggio, diciamo, di aver fatto una lunga rincorsa che a un certo punto era anche riuscita sull'Arezzo ed è rimasta col cerino in mano, mentre il Brescia sostanzialmente si è riposato, il che da un lato vuol dire anche che hai staccato la spina molto prima e va riaccesa, dall'altro però significa che arrivi nei playoff dopo praticamente aver fatto una serie di amichevoli, cioè aver giocato la parte finale di campionato come se fossero delle amichevoli, per arrivare nella miglior condizione possibile nei playoff. Devo dire, non me l'aspettavo che facesse così bene la squadra di Corini, quindi vedremo come andrà a finire. Resto dell'idea che rimane l'Ascoli la favorita, però il Brescia per ora mi ha sorpreso e vedremo se mi sorprenderà fino alla fine.
1: Tra l'altro, col Catania eliminato dai playoff, si chiude questa stagione, diciamo, abbastanza complicata per quanto riguarda la Sicilia. Ricordiamo quello che è successo a Siracusa, al Trapani, eccetera, eccetera. Per il Catania c'è stato, no, questo cambio di panchina, c'è stato il cambio, l'esonero in stagione in corso di mister Toscano, le 4 settimane di mister Viale, poi è tornato Toscano. Per il futuro, quali, Quali sono le sensazioni per quanto riguarda l'organigramma del Catania, in panchina, chi farà il mercato? Insomma, perché qui la sensazione è che sia un grosso fallimento della stagione non aver conquistato la promozione in Serie B quest'anno.
2: Sì, per il calcio siciliano, proprio se vogliamo chiudere in bellezza, c'è anche il Messina che è retrocesso per la prima volta nella sua
1: Anche
2: storia in eccellenza.
1: esatto.
2: Quindi proprio così chiudiamo in bellezza. Il Catania
1: Esatto.
2: ha vissuto veramente una stagione, ma non è neanche disastrosa, perché poi comunque non si può parlare di disastro quando arrivi secondo e perdi una semifinale
1: No, certo.
2: playoff. Però certamente la tifoseria si aspettava qualcosa in più. Più che altro perché il Catania fino a un certo punto sembrava veramente l'unica pretendente, l'unica in grado di tenere il passo del Benevento. Invece poi la squadra giallorossa ha fatto un campionato a sé e lì è finito tutto. Le parole di Toscano dopo l'eliminazione di ieri, insomma, suonano come un addio, perché tra l'altro ha detto che il suo ciclo era già finito a gennaio, quindi insomma diventa difficile ipotizzare che le due parti possano andare avanti insieme ancora dopo una dichiarazione simile. Per il futuro, a proposito di calcio siciliano, si fa anche il nome di Turati, che ha fatto benissimo a Siracusa. L'anno scorso ha vinto il campionato,
1: Benissimo.
2: quest'anno ha fatto benissimo in un contesto in cui non c'era proprio la società, quindi diventava veramente complicato riuscire a salvarsi, non c'è riuscito, però bisogna rendere atto comunque al Siracusa di aver mostrato di avere un'identità di gioco per tutto il campionato, al netto delle difficoltà. È vero che Turati è stato affiancato anche a Renate, è stato affiancato anche ad Italiano per un possibile ingresso nel suo staff, quindi staremo a vedere se vorrà continuare come primo allenatore, e quindi Catania diventa pure una bella sfida, oppure se vorrà magari cimentarsi con un ruolo secondario, nel senso non come primo allenatore, però in uno staff di primissimo livello come quello di Italiano. Per quanto riguarda invece il discorso mercato, allora la figura di Grella è contestatissima a Catania, perché comunque viene considerato il male assoluto di questi anni in cui il Catania non è riuscito a salire. Adesso il nome nuovo come direttore sportivo è quello di Varrà. Staremo a vedere, insomma, alla fine lì contano anche molto le aspettative della piazza, perché, come ripeto, parlare di fallimenti quando arrivi secondo in un campionato in cui ne vince una sola, io ci andrei sempre un po' cauto con le parole, però capisco che una piazza come Catania, che
1: Vero.
2: da tanti anni non riesce più ad andare neanche in B, insomma, si faccia girare un po' le scatole, ecco, mettiamola così.
1: Sì, no, poi anche alla luce comunque del mercato che era stato fatto negli ultimi anni, dei dirigenti che erano stati presi, perché l'anno scorso l'abbiamo detto, ora quest'anno no, però quando prendi un tecnico come Toscano, insomma, è una bella dichiarazione anche alle altre pretendenti, perché comunque hai preso un vincente, uno che ha sempre conquistato le promozioni in Serie B, quindi insomma. Era un bel messaggio, una squadra che aveva fatto più o meno, diciamo, ne parlavamo ieri anche in trasmissione, come aveva fatto l'Arezzo, nel senso iniziando a costruire dagli anni precedenti, però quest'anno poi la forza magari dell'Arezzo è stata quella nei momenti di difficoltà non far venire mai meno la fiducia nel tecnico Bucchi. Evidentemente a Catania qualcosa si è incrinato, anche perché sennò non si sarebbe arrivati all'esonero, forse più fallimento del progetto, diciamo, più che della stagione, perché come dicevi tu, ne vince una sola in C ed è difficilissimo vincere in Serie C. Prima di salutarci, Matteo, altri aggiornamenti, perché si entra nel mercato, come dicevamo, manca l'atto finale in Serie C, il mercato si sta già animando, ovviamente prima di fare le trattative di mercato, al netto di qualche rinnovo, c'è da piazzare allenatori e direttori sportivi. Per quanto riguarda allenatori, c'è qualche novità dell'ultima ora?
2: C'è una possibile novità, sembrerebbe addirittura in fase di definizione, che tra l'altro è una bella novità, insomma, una novità abbastanza grossa, perché si parla di Birindelli a Novara. Insomma, Birindelli ha fatto molto molto bene quest'anno con la Pianese. È vero che anche l'anno scorso la Pianese aveva fatto un bel campionato, però a maggior ragione confermarsi in una piazza che obiettivamente fa 3.000 abitanti, è difficile anche chiamarlo una piazza, un borghetto più
1: Esatto.
2: che una piazza, fare bene così con
1: Una
2: una
1: piazza
2: società
1: proprio,
2: solida, una propria. Una piazza, proprio nel senso c'è solo una
1: proprio
2: piazza.
1: nel senso, esatto. Esatto, la
2: Però
1: piazza, qualche
2: insomma,
1: via. No, con tutto il rispetto, per
2: esatto, sì,
1: Calcagnaio, che è
2: senza voler
1: un
2: mancare
1: borgo
2: di rispetto alla città,
1: bellissimo,
2: bellissimo.
1: bellissimo.
2: Però
1: Però
2: insomma, si parla.
1: piccolino, piccola, è la più piccola della Serie C.
2: Si parla di Birindelli al Novara, anche perché il Novara con Dossena non sono arrivati ad una felice conclusione, o meglio, sono arrivati ad una conclusione del rapporto non felice, perché ci si poteva anche immaginare una prosecuzione. Invece, probabilmente lì ha pesato, da una parte, dice Dossena, la mancanza delle ambizioni divergenti con la proprietà, dall'altra, forse anche da parte della proprietà, il mancato accesso nei playoff, qualcosina può aver spostato poi in termini di eventuali riconferme. Insomma, aver già chiuso, o comunque essere vicini alla chiusura con Birindelli, significa che il Novara quest'anno si sta muovendo con largo anticipo anche per cercare magari di costruire qualcosa per riaccendere un po' l'entusiasmo della piazza. Perché, insomma, parliamo del Catania, parliamo di piazze di Salerno, piazze deluse del sud, però anche al nord, insomma, c'è qualche piazza grossa che sta lì,
1: Certo.
2: che naviga, nello stagno della Serie C da qualche anno e magari legittimamente ambisce anche a qualcosa in più.
1: Sì, come ce ne sono tanti di esempi di club che magari sottovalutano anche, no, la retrocessione in Serie C dopo tanti anni di categorie superiori, perché c'è club che hanno fatto anche la Serie A, la Serie Tanta, Serie A, la Serie B. Poi magari arriva l'annata storta, vieni retrocesso in Serie C e ti viene forse un po' da sottovalutarla come campionato. E in realtà, come dicevi tu, è veramente complicato emergere. O hai una super rosa, una disponibilità economica e fai lo squadrone, o altrimenti abbiamo gli esempi vivi. Vicenza ci ha messo 4 anni per tornare su, eppure la squadra c'era e ogni anno trovava qualche difficoltà. Quindi, come dicevi tu, ci sono non solo al sud, ma anche al nord squadre invischiate che rischiano di rischiare invischiate nella Serie C per tanti tanti anni. Matteo, grazie, grazie come sempre per essere stato con noi.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona serata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com, TuttoC il portale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C. Ovviamente qui siamo su TuttoC, di cosa dobbiamo parlare. Andiamo avanti, ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui a un amico di TuttoC, di A TuttoC, Francesco Lamazza. Salve.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, partiamo subito da quello che è successo ieri sera, le due squadre che hanno strappato il pass per la finale, ovvero l'Union Brescia e l'Ascoli. Intanto le chiedo se si aspettava queste due finaliste, al netto che l'Ascoli la gara d'andata l'aveva vinta 4-0, quindi qualche sospetto ci poteva essere, e anche che finale sarà, che doppio confronto sarà fra queste due squadre.
3: Beh, comunque stiamo parlando di tutte le quattro squadre che erano state costruite per ambire comunque anche alla vittoria del
1: Certo.
3: campionato. Mi aspettavo questa volta che ancora una volta qualche sorpresa, ma sorprese non ce ne sono state, anche perché comunque, ripeto, il valore delle rose delle quattro, diciamo, semifinali era veramente alto. La differenza l'ha fatta la condizione fisica, perché se guardiamo lo stesso Brescia e l'Ascoli, in questo momento sono due squadre che fisicamente hanno dimostrato qualcosa in più rispetto alle altre, rispetto a Catania e rispetto anche alla Salernitana, che comunque sempre magari un po' a fatica, ma comunque era una squadra molto quadrata e non era facile. Quindi complimenti a loro, sarà veramente una partita. Speriamo divertente, che comunque sancirà finalmente chi dovrà salire poi in Serie B, ma sono comunque due squadre molto in salute. Il Brescia, che quest'anno almeno in campionato nel girone A ha dimostrato che anche fuori casa forse ha fatto più delle belle prestazioni, forse più fuori casa che in casa, e quindi un Ascoli che comunque è molto frizzante. Sarà una bella partita.
1: Ricordiamo le gare il 2 e il 7 giugno, il 2 l'andata si giocherà al Rigamonti, il 7 il ritorno al Del Duca in casa dell'Ascoli. Direttore, ma 50-50 o c'è qualcuna, una delle due leggermente più favorita rispetto all'altra?
3: Io penso che siano 50-50, poi sicuramente la differenza la faranno gli eventi durante la partita, ripeto, ma questo non è per dare un vantaggio a nessuno, che il Brescia fuori casa quest'anno l'ho vista forse meglio che quando giocava in casa, ecco.
1: Quindi eventualmente un ritorno fuori casa potrebbe essere quel piccolo in più per il
3: certo, di due rose di altissimo livello e quindi alla fine saranno gli episodi, chi regalerà più episodi
1: certo
3: sarà quella penalizzata,
1: e magari. Ma si sono viste anche nelle semifinali, per esempio mi viene in mente la rovesciata incredibile che ha fatto Crespi nel pareggiare in pieno recupero alla Recchi, una roba del genere, certo. Direttore, le chiedo, a prescindere da chi sarà... quelli sono segnali, certo, quando fai una rovesciata lì in pieno recupero fuori casa è un bel segnale, senza dubbio. Direttore, le chiedo, al netto di chi andrà su fra queste due squadre, ultimamente negli ultimi anni abbiamo visto che tante squadre che salgono dalla Serie C in Serie B riescono a fare bene fin da subito, mantenendo gran parte dell'organico che c'era in Serie C. Segno che il livello in Serie C si è alzato molto, si è alzato di parecchio. Io le chiedo che mercato eventualmente si aspetta, ovviamente dalla vincitrice, di mantenere più possibile la rosa attuale con qualche innesto oppure fare una profonda rivoluzione?
3: Ma... Allora, la Serie C sicuramente è una palestra molto intensa per le squadre. Chi riesce a salire in Serie B, soprattutto il primo anno, nell'anno poi che c'è molto entusiasmo. Quest'anno purtroppo si è andato vicino anche il Pescara a salvarsi nelle ultime giornate.
1: Sì.
3: Con l'entusiasmo che ti porti dalla vittoria del campionato sicuramente fai bene e tutti hanno sempre dimostrato. Qualcuno negli anni passati ha fatto anche il doppio salto, no? Pensando al Carpi,
1: sì, il Benevento per esempio,
3: al Benevento, quindi al Crotone che fece delle annate sì importanti. Però quando vinci la Serie C è un campionato veramente molto difficile, è difficilissimo, diventa una palude che se non rivinci subito il campionato diventa veramente difficile. Abbiamo visto compagini spendere tantissimi soldi per poter andare in Serie B e non riuscirci, perché è stato sì difficile anche per il Napoli, per il Pisa, per il Genoa negli anni passati vincere questo campionato. Quindi quando hai vinto questo campionato hai messo sicuramente una base solida per poter far bene in Serie B, ed è una cosa. E poi quando retrocedi, che poi diventa difficile, perché quando retrocedi molte società negli anni passati sono anche fallite, perché ti porti un fardello dietro che in questo campionato non riesci a mantenere o comunque a gestirlo. E poi molte società sono fallite, vedi Bari, Palermo e compagnia. No, forse Palermo non era retrocesso, era già fallito dalla Serie B. Però diventa poi difficile. Chi vince fa bene, perché comunque ti porti un entusiasmo. Oggi in C ci sono piazze che fanno molti più spettatori di quelli della Serie B.
1: È vero.
3: Ci sono piazze importantissime. Quest'anno abbiamo avuto Vicenza, Brescia, lo stesso Ascoli, che voglio dire, Catania, Salerno. Cioè, io parlo anche di società tipo Potenza, Lecco, no?
1: Sembrano il Foggia, il Perugia,
3: Foggia. Cioè, il pubblico, forse i diritti dovrebbero darli molto di più in Serie C, perché ci sono piazze dove tante volte guardi il pubblico non lo vedi neanche in Serie A un pubblico del genere. Quindi
1: sì, è vero,
3: è proprio per questo non è facile poi vincere questo campionato, è una cosa difficilissima. È una cosa,
1: ecco, direttore,
3: non a caso poi in nazionale hanno convocato anche qualche giocatore di Serie C mi sembra Baldini.
1: È vero, quindi... ci sono... Sì, sì, e poi anche nella, in Under 21...
3: Esatto,
1: in Under 21 ci sono 3 giocatori di Serie C.
3: Va a testimoniare che è un campionato dove almeno la stragrande maggioranza sono giocatori italiani che cercano di mettersi in mostra. Speriamo che siano di buon auspicio per la nazionale, che è quella che manca.
1: Speriamo, perché ne abbiamo davvero, davvero tanto bisogno. Direttore, mi ha fornito un assist perché l'ha nominato poco fa, parlando anche della difficoltà della Serie C. È retrocesso in Serie C, perdendo il play-out, il Bari, al netto di capire ancora cosa succederà alla Juve Stabia, perché di fatto c'è questa spada di Damocle sulla Juve Stabia, sulla squadra di Castellammare, che non sappiamo bene cosa succederà, ma ad oggi il Bari è retrocesso in Serie C. Ecco, una piazza come Bari, dopo tutto quello che ha vissuto, questa retrocessione cosa deve fare, come la deve affrontare questa Serie C?
3: Guarda, tra l'altro stai parlando di una piazza molto cara a quello che reputo mio padre calcistico, no? Carlo Regalia, che ha fatto tanti anni, insomma, ha fatto 20 certo. anni a Bari, ne parlavamo l'altro giorno. Beh, è un duro colpo perché Bari nell'immaginario collettivo del calcio italiano a sud era Napoli, Bari e Palermo, no? Negli anni che
1: esatto.
3: furono, quindi ha fatto un percorso importante nell'era Mattarese, sono usciti fuori campioni. Quando vedi Bari che retrocede in Serie C ti lascia un qualcosa, un magone per chi ama questo sport. Non lo si augura mai nessuno, ma comunque è una piazza importantissima. Non lo si augura mai nessuno, ma comunque è una piazza importantissima.

0: con una programmazione, può capitare a chiunque, perché chi lavora sbaglia, è capitato, però purtroppo Bari siamo un po' segnati. Io mi auguro che la proprietà, che De Laurentiis trova la soluzione giusta, perché c'è una fame di calcio, quando una società come Bari retrocede si innescono poi delle situazioni. Vi leggo anche del sindaco, che giustamente, perché poi la pressione è anche tanta, è tantissima, quindi certo, devono programmare e lavorare per ritornare dove sono, ma come anche per la Salernitana, per gli altri. Cioè, quando sbagli l'annata purtroppo è difficile raddrizzarla, e poi bisognerà capire come andrà a finire. A me dispiace anche per la Juve Stabia, che ha un organico molto giovane, e che c'è comunque una città che ha sognato la Serie A, perché comunque si sono giocati un playoff importante, e fa male perché quando tu hai fatto un lavoro eccezionale e vedere che una città che dal sognare la Serie A rischia di sparire è una cosa che fa male a tutti gli sportivi, soprattutto a quelli che lavorano nel calcio, ecco. Speriamo che questo non accada, speriamo che in federazione trovino le soluzioni a queste cose, perché comunque non lo meritiamo come calcio, per quello che siamo stati, per storia e per blasone.
1: E purtroppo sono cose che ciclicamente dobbiamo purtroppo raccontare. Direttore, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Ringraziamo il direttore sportivo Francesco Lamazza. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio con il balzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni che resteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di massima trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa 2 invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche a Sassuolo, che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yibin Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso del test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale, niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato.

0: Con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla ancora al microfono e che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta fino alle 18 circa per parlare di tutto quello che è successo, che succede nel mondo della Serie C, al netto di quanto abbiamo parlato prima con i colleghi di tuttoc.com, delle splendide semifinali dei playoff, del doppio confronto fra Union Brescia ed Ascoli per sapere chi sarà la quarta promossa in Serie B. Dobbiamo parlare anche di quel che è successo, di quel che è successo nelle ultime settimane, lo sapete tutti, di quello che è successo alla Ternana, perché di fatto oggi è arrivato il comunicato che è stata revocata l'affiliazione alla FIGC e tutti i calciatori sono svincolati e di fatto la Ternana Calcio è fallita. Ne parliamo con il collega di Terni, Francesco Petrelli. Ciao Francesco.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, intanto la domanda è d'obbligo, nel senso probabilmente sappiamo già la risposta, ma come ha reagito la piazza a questo comunicato che era nell'aria, mancava solo l'ufficialità? Come sta reagendo la piazza a questa situazione davvero, davvero brutta?
1: Allora, purtroppo la piazza non è più quella degli anni passati, ne parlavamo sempre con Luca. Il tifo della Ternana negli anni 90 fino agli anni 2000, comunque parlavamo di una piazza che era tra le più importanti della Serie B, perché non dobbiamo dimenticare Ternana, Bari, Atalanta, Brescia sono tra le squadre che hanno fatto più campionati di Serie B. E le cose sono cambiate, non c'è più quell'affetto per la squadra di calcio, non ci sono più presidenti tipo Anconetani, tipo Scibiglia, tipo Rozzi, nel senso il calcio è cambiato. Quindi noi purtroppo siamo entrati in un vortice che parte da lontano, come abbiamo sempre raccontato con Luca, e siamo arrivati alla fine. Purtroppo era una brutta fine che ormai era abbastanza indicata dall'inizio, le aste ovviamente sarebbero state deserte, perché comunque c'erano già dei disegni orditi fin dall'inizio, e ripartiremo dalla D, sicuramente ripartiremo dalla D con l'accordo che ha fatto il sindaco di Terni, nonché presidente della provincia, ex presidente della Ternana e sicuramente nuovo presidente della Ternana, con Usternana 1925, Ternana Man, non lo sappiamo. Dall'altra parte c'è, diciamo, un po' d'amor proprio che nasce dagli organi dell'informazione, che nasce da tante persone che hanno sempre seguito la Ternana, imprenditori che magari si avvicineranno, quindi forse ci ritroveremo ad avere una squadra in Serie D, una squadra in eccellenza. Comunque è tutto paradossale vedere una squadra come la Ternana nei 100 anni di storia ritrovarsi in una situazione veramente tremenda. E come citavi l'US Brescia, che ha preso il titolo, sappiamo, dell'altra squadra di Salò, si trova a fare una finale di playoff. Non voglio dire la mia, quello che penso, però sicuramente ero quasi sicuro al 100% dopo aver visto la prima semifinale dei playoff che il Brescia avrebbe incontrato sicuramente l'Ascoli, che diciamo che è la squadra più accreditata per vincere lo spareggio promozione.
0: Ecco, parlavi proprio della questione ripartire dalla Serie D con molto probabilmente il sindaco ed ex presidente Bandecchi. Si è fatto il nome anche di Lucarelli per la panchina, di fatto sarebbe un déjà vu, un ritorno al passato.
1: Te lo posso confermare tranquillamente, perché con Cristiano ho parlato, quindi te lo posso confermare.
0: È un déjà vu, quindi si torna al passato.
1: Ma diciamo di sì. Onestamente non ci aspettavamo, come ti dicevo, questa fine. Ripartire dalla Serie D ovviamente è una speranza. La Ternana non si merita di ripartire dall'eccellenza. Sappiamo che in passato tante squadre sono partite dalla C2, la C2 non esiste più, sì. possiamo ricordare Perugia, possiamo ricordare tante altre società che sono fallite e sono ripartite dalla Serie C, anche, anche dalla C1 attuale, Napoli, Fiorentina.
0: Vero.
1: Però comunque sono cambiati i tempi.
0: Certo, Napoli.
1: Ecco, sono cambiati i tempi, quindi sarebbe... Ovviamente la Serie D è una speranza, anche se comunque ci sono delle divisioni, ma non parlo di divisioni da parte del tifo, ma ci sono delle divisioni che comunque tutto questo scenario parte da lontano, le responsabilità sono condivise, non sono tutte di Bandecchi, ci mancherebbe, nessuno mette la croce su Bandecchi, però anche lui è responsabile di questa situazione.
0: Tra l'altro ne abbiamo parlato anche qui su Tutto Mercato Web, su TMV Radio. Di fatto, da quando c'è stata la cessione di Bandecchi, perché non poteva poi ricoprire il ruolo di presidente e sindaco di Terni, si sono alternate tre proprietà fino all'arrivo della famiglia Rizzo, che poi, come hanno confermato anche calciatori che hanno parlato poi dopo tutto quello che è successo, di fatto erano lì solo per la questione clinica.
1: Ma sicuramente sì, è normale che erano lì solo per la situazione clinica, hanno fatto l'ordinario e nessuno gliene può dare una colpa, perché comunque erano venuti a Terni con la garanzia che si sarebbe fatto stadio e clinica, quindi avrebbero investito fondamentalmente solo per quello, perché sfido chiunque anche dire, come è successo a Claudia Rizzo, sono della Ternana, tifo la Ternana, sappiamo benissimo che gli interessi vengono prima di tutto. Quindi loro hanno fatto la loro parte minima quando speravano che la clinica e lo stadio si sarebbe fatto, e poi si sono fatti da parte e la situazione è... Siamo andati alla liquidazione volontaria, poi alla liquidazione giudiziale, però ripeto, tutto lo scenario parte da prima, quindi le responsabilità sono di parecchi, ovviamente, come dicevi te, le società che si sono succedute, ovviamente Guida, D'Alessandro, Bandecchi, tutti hanno pagato pegno per una situazione mal gestita, e il sindaco ovviamente non poteva tenere la squadra, quindi si è affidato alle persone che credeva che potevano essere importanti per la causa rossoverde.
0: Francesco, grazie per essere stato qui con noi in diretta, è stato un piacere averti qua su A Tutta C.
1: Ti ringrazio, buona serata e buon lavoro, ciao.
0: Ciao, grazie, ringraziamo Francesco Petrelli, collega che segue da vicino quello che succede in casa Ternana, e purtroppo, come dicevamo, successo quello che tutti ci aspettavamo, perché era nell'aria, mancava solo il comunicato che la Ternania di fatto è fallita, è stato tolto l'esercizio dalla FIGC, quindi di fatto tutti i giocatori della Ternana Calcio sono svincolati. Ci sono già club che, brutto dirlo, ma si sono fiondati sull'opportunità di poter tesserare dei calciatori che comunque avevano chiuso la stagione ai playoff, avevano fatto il primo turno dei playoff, poi lì hanno perso al primo turno, ma ci mancherebbe altro, al netto della bravura che ha avuto la Pianese, la squadra di Birindelli, di poter vincere quella sfida. È chiaro che una rosa che si è sentita dire dalla proprietà a due giornate dalla fine, mettiamo la squadra in liquidazione, ovviamente non è andata così concentrata, ma come è giusto che sia, perché con tutto quello che è successo, la squadra, i giocatori, il gruppo squadra ha fatto davvero un lavoro straordinario. Mi viene il paragone semplice con quello che è successo a Siracusa, la squadra allenata da Turati ha fatto dei capolavori sul campo. Turati a grande mercato, ne abbiamo parlato su Tutto C, su Tutto Mercato Web, ne abbiamo parlato prima con Matteo Ferri qui in collegamento. Giustamente Turati ha richieste anche da club importanti come il Catania, addirittura potrebbe entrare a far parte del nuovo staff di Vincenzo Italiano, vedremo dove andrà l'ormai ex tecnico del Bologna, sembrava il Napoli, ora c'è più il Milan, insomma vedremo anche qui in Serie A, non solo in Serie C, si parla della questione degli allenatori, dicevo, Turati ha dimostrato grandi cose, così come hanno dimostrato grandi cose i giocatori della Ternana, che oggi sono ufficialmente tutti svincolati. Andiamo a sentire, torniamo invece sulle gare dei playoff che si sono giocate ieri. Ricordiamo, l'Union Brescia ha battuto 2-0 la Salernitana dopo l'1-1 della gara d'andata, e l'Ascoli ha perso 2-1 con il Catania, ma forte del 4-0 della gara di andata ha conquistato il posto in finale. Torniamo sulla Salernitana e andiamo a sentire le parole di Faggiano dopo l'eliminazione.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo Daniele Faggiano dopo la gara di ritorno con il Brescia. Cominciamo dal mattino, Roberto Ventre.
3: Buonasera a tutti e salve, grazie.
4: Buonasera direttore, grazie. Vorrei un'analisi della partita di stasera e più in generale della stagione della Salernitana.
3: La partita di stasera penso che il pareggio poteva essere un risultato giusto, normale, 2-0, però voglio dire... È stata una partita giocata, aperta, come è stata quella dell'andata. E penso che l'andata, il pareggio pure era un risultato giusto, perché nei 180 minuti, voglio dire, non dico che sia visto un calcio da 10, però un bel calcio da parte di tutte e due le squadre. Noi forse all'andata meno, al ritorno un po' meglio. E ha fatto quella gran parata a Gori il secondo tempo, Lescano si è mangiato quel gol. Poi è normale, il 2-0, giusto per i numeri bisogna contarlo, però... E negli ultimi 10 minuti penso che c'è stato un bel calcio per tutti, emozioni da una parte e dall'altra. E usciamo contro un'ottima squadra, con una squadra che aveva fatto meno partite di noi, ma non è una giustificazione, perché tante volte devi passare l'ostacolo pure con la voglia e con la fatica, andare oltre, perché per fare qualcosa in più, se dai il 100% sempre, non basta.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News. Buonasera direttore.
3: Buonasera.
2: Abbiamo parlato del passato e del presente, la domanda non può che essere sul futuro.
3: Volevo, io per fortuna lì la vedo poche volte, per fortuna lì. Sono già deluso dalla partita di oggi, già mi sta parlando. Se dovessi parlare oggi del futuro parlo di delusione, ma non è nei miei principi, nelle mie corde, nella mia educazione. Io sono già carico, però adesso oggi c'è un po' di scoramento. È normale, però queste domande penso che bisogna farle alla società. Io sono contento già che dopo quella passata, quella baraonda passata della società che era in vendita, dove il direttore sportivo qui presente non ha mai parlato, detto una parola in merito alla situazione, penso che già portare di nuovo il presidente a trovare entusiasmo e tutto sia una cosa positiva. È normale che oggi è una giornata, non dico triste, perché bisogna essere tristi solo per i problemi di salute, che io grazie a Dio non mi faccio mancare, però dobbiamo essere sconfortati, dispiaciuti e siamo rammaricati, però sappiamo che queste partite sono da dentro fuori. Arrivare già nelle prime quattro che fanno i playoff era un buon obiettivo, è normale che poi la fame viene mangiando, ci credevamo tutti. Prendere un gol al primo secondo facendo quattro errori di seguito non era il massimo. Poi qualcuno mi dice punizione, che c'era la punizione prima a centrocampo. Io la verità non l'ho vista e non posso dire, però ci sono ancora 100 minuti da giocare, si poteva fare qualcosa in più, tutti.
2: Domande dei colleghi di Brescia, prego.
5: Buonasera, Ciro Corradini.
3: Buonasera.
5: Video Brescia. Cosa è successo alla fine tra Cosmi e Marras?
3: Cose che succedono in campo, però siamo preparati, che Marras è quel giocatore, è un giocatore che ci tiene, quando ce l'hai a favore fa piacere e quando ce l'hai contro ti rompe le scatole. Forse ha esagerato a fare il simpatico in panchina con più di qualche giocatore e il mister, se ci fossi stato io avrei fatto la stessa cosa, non vi nascondo, perché bisogna vincere ma non deridere, perché poi capiti che puoi perdere. Marras contro di me ha perso una volta, però stavolta ha vinto lui.
2: Grazie.
3: Prego.
2: Altre domande dei colleghi di Brescia? Prego.
6: Direttore, buonasera. Marco Menoni, Radio CZ. Volevo chiedere cosa è mancato alla Salernitana nel doppio turno contro il Brescia, secondo lei?
3: Forse fare qualche gol in più che avevamo fatto, ce lo potevamo risparmiare con Ravenna e farne qualcuno in più col Brescia. Però penso che alla fine ho detto che i 180 minuti il pareggio era un risultato giusto e poi ce lo giocavamo ai tempi supplementari e rigori. Il Brescia era un po' più fresco, però noi avevamo pure una panchina importante, voglio dire. Infatti i cambi che hanno fatto, che si è fatto oggi, si è visto, voglio dire. Se esce Lescano, entra Molina, entra Ferrari, entra Schick, vuol dire che qualcosa di buono ci abbiamo pure in panchina e non è facile per il mister fare delle scelte. Grazie a voi.
2: Piano Tognoli, prego.
7: Ciao direttore, ben trovato. Ti chiedo solo una curiosità. A gennaio voi eravate, anche voi eravate su Crespi, il Brescia era su Lescano, com'è che sono andate
3: no,
7: le cose?
3: Più che altro perché... forse no, no, il Brescia forse era su Lescano, però questa cosa è stata un po' polemicizzata. Ognuno fa il direttore sportivo della propria squadra, io faccio gli interessi miei, se dovessi essere il direttore sportivo del Brescia faccio gli interessi del Brescia. E tante volte le trattative le vinci, tante volte le perdi, ma non è che era una sfida al Brescia o sfida, vi voglio così, un arcano. Io sono di Lecce, Lescano è argentino ma vive a Lecce. Dall'Igea Virtus interregionale l'ho portato a Parma in Serie A, un po' di vantaggio potevo averlo, non era una questione di soldi, poco poco. No, Crespi no, Crespi no, no, no, Crespi no, perché forse era già avanti loro e poi il ragazzo ha già deciso di fare questa scelta. Invece con Lescano ancora non era deciso se prenderlo o non prenderlo o che lo cedevano, ancora era tutto...
2: Ultima domanda, Salernitana News.
3: Vi ho detto che era tanto che non lo vedevo, era meglio. Poi, se no vi dico cazzate.
8: Riprendendo la dichiarazione sulla prima rete, la Salernitana ha fatto 4 errori nel giro di 45 secondi.
3: Ogni 10 secondi.
8: Sei deluso da questo approccio della squadra? Ti aspettavi un qualcosa di diverso?
3: Ma no, perché, no, perché penso che quel pallone, se fosse stato buttato in fallo laterale, non sarebbe successo niente. Però per la giusta mentalità di una squadra hanno cercato di giocarlo e poi si è perso. Può darsi che in campionato, senza tanti occhi addosso, avrebbero fischiato punizione su Matino, no? Però ci sta. Il calcio, penso che noi io sono il primo che mi arrabbio, squalifica, però alla fine c'è equilibrio, senza FVS, con FVS e con... L'unico rammarico è che abbiamo usato sempre l'FVS durante tutto il campionato e può darsi che oggi qualche fallo o la partita d'andata potevamo chiamarlo con l'FVS, cosa che c'è stata... Non si può fare.
2: Grazie a tutti.
3: Buonasera a tutti.
0: Qualche parola di qualche frecciatina del DS di Fagiano, soprattutto sulla questione arbitrale, sull'FVS che ai playoff non c'era, forse qualche chiamata a detta di Fagiano, soprattutto nella gara d'andata, ci sarebbe potuta essere, magari poteva cambiare qualcosa. Però, come ha detto anche giustamente Fagiano, nel calcio c'è equilibrio, quindi talvolta un episodio può andare a tuo favore, la volta dopo va a tuo sfavore, succede sempre in tutte le categorie. Restando alla partita fra Union Brescia e Salernitana, c'è stato un gradito ritorno ieri al Rigamonti, quello di Tonali. Andiamo a sentire, a vedere l'ex Brescia che è tornato a Rigamonti.
9: Sandro Tonali, intanto sei tornato in quella che possiamo dire la tua Brescia, che emozione hai vissuto? Una semifinale, stadio sold out come non si vedeva da tanto tempo.
10: Ma è bello perché ho un po' vissuto dei ricordi della Serie A, quando vedevi sempre lo stadio pieno e tifosi molto caldi. In più abbiamo vinto, quindi è tutto molto bello. E no, ma ogni volta che torno qua, anche la settimana scorsa, diciamo che le emozioni sono sempre... sono sempre molto alte e i ricordi sono sempre molto vivi, quindi credo che non dico che questa sia la mia casa solo perché mia moglie è di qua, ho vissuto qua più di 10 anni, ho comprato casa qua e ogni volta che ho 2 giorni liberi torno qui da nessun'altra parte, quindi non solo oggi, non solo la settimana scorsa, ma seguito tutto l'anno Brescia, continuerò a farlo e speriamo anche la settimana prossima di giocare ancora così bene e vincere.
9: Tu stai vivendo un campionato incredibile, uno dei più importanti, più belli del mondo, però i playoff di Serie C che comunque hanno emozionato pubblico, cornice, avversario, formula anche, è una competizione intensa.
10: Sì, è diversa, lunga, giochi in estate perché anche stasera faceva caldissimo, quindi non è facile per nessuna squadra e soprattutto fino ad ora che abbiamo avuto la possibilità di giocare il ritorno in casa, diciamo che è stata, credo che sia molto, ti porti dei vantaggi, si invertirà dalla settimana prossima, però alla fine credo che se giochi tutte le partite come le giochi stasera, entri in campo e vuoi portare a casa il risultato, vuoi vincere, dopo hai tutto da guadagnare, quindi non c'è da aver paura veramente. Puoi giocare contro chiunque, con qualsiasi gradi, caldo, freddo, ma se giochi così veramente credo che sia stata una bella partita per tutti, per i tifosi del Brescia, per i giocatori che hanno visto il tifo del Brescia, lo stadio pieno, e questa credo che sia una delle cose più belle stasera.
9: Conosci qualche ragazzo che gioca nel Brescia, conosci ovviamente lo staff e mister Corini, cosa vi siete detti quando vi siete rivisti, che emozioni hai vissuto e poi se hai rivisto anche così in campo e nello spogliatoio quella restituzione di valore che sa dare mister Corini e il suo staff ai giocatori.
10: Ma partendo dall'ultimo, sì, subito, perché è quello che ti trasmette il mister. Ho lavorato tanto con lui io e ci conosciamo molto bene e appena ci siamo incontrati diciamo che abbiamo tirato fuori i ricordi più belli che abbiamo vissuto insieme. E, no, è stato tutto bello il nostro percorso insieme, anche oltre alla promozione, anche le delusioni che abbiamo avuto quando le cose non andavano bene, ma comunque c'era sempre l'aria di essere una famiglia, che le persone qui si volevano bene, poi le cose in campo non andavano bene, però questo era il calcio, ogni tanto va bene, ogni tanto va male, ma noi eravamo compatti, eravamo un gruppo veramente fantastico, ci siamo divertiti insieme, credo che abbiamo trasmesso alla gente il nostro divertimento in campo e niente, io sono sempre stato in contatto con il mister, non solo queste ultime settimane, sia col mister, sia con lo staff, sia con Piovani, e ci sentiamo molto spesso, quindi appena ho la possibilità di tornare torno e passo del tempo con loro oltre a venire allo stadio.
9: Un commento sui tifosi questa sera, veramente incredibili.
10: Ma bello, all'inizio è sembrato veramente, parlavo con mia moglie, mi sembrava di tornare da aprile della promozione da aprile in poi, perché faceva caldo, c'era lo stadio sempre pieno, i tifosi erano molto caldi, ogni partita sapevamo che poteva valere per noi la promozione in ogni momento e mi ha ricordato molto quel periodo lì, è stata una bella partita, è stata una bella partita perché lo stadio ha portato nuove energie e niente, sono contento di questo perché mi mancava vedere lo stadio così, mi mancava esserci soprattutto, e poi quando ci sei ed è pieno è ancora più bello.
9: Possiamo dire forza Brescia?
10: Sempre.
0: E queste le parole di Sandro Tonali, tornato nella sua Brescia, il club che di fatto lo ha visto nascere come quel campione che oggi tutti conosciamo e che gioca, ahimè, in Premier League, in quel campionato che ad oggi è il più bello del mondo, ma non ha questi, non avrebbe mica tante cose, ma questi playoff, questa formula, questi playoff non ce li ha, ce li teniamo stretti perché ci hanno regalato tante emozioni, ne mancano due, le ultime due sfide, il 2 e il 7 giugno, il 2 si gioca a Rigamonti la gara d'andata, il 7 si gioca al Del Duca la gara di ritorno. Union Brescia od Ascoli, una di queste due sarà la quarta promossa in Serie B che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. Vedremo questo doppio confronto, lo racconteremo su Tutto Mercato, su Tutto C, qui in diretta su TMV Radio, su A Tutta C e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra secondo appuntamento odierno, torniamo ovviamente domani mattina con A Tutta C alle 9:45. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
11: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
12: Buonasera dalla redazione.
13: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari USA e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
12: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
13: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
12: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, ed è stato portato nella casa circondariale di Ancona.
13: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes che il presidente dell'istituto, Gianmaria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine, spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa un terzo usa i risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
12: Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
15: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
16: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
15: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
16: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sempre il mercato delle panchine a tenere banco. Oggi è stato anche il giorno dell'ufficialità della separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Vedremo adesso Italiano che tipo di opportunità potrà avere. Del resto non mancano per lui le offerte per il prossimo campionato, ma vogliamo fare anche delle riflessioni sulla Serie A che si è appena conclusa. In collegamento con noi c'è Paolo Giovannelli, ex calciatore di Roma e Pisa tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti voglio subito coinvolgere sulla Roma, da ex giallorosso. Possiamo definirla una vera e propria impresa, quella della squadra di Gasperini che si è qualificata alla Champions?
1: Ma impresa direi di sì, perché fino a poco, diciamo, del termine del campionato sembrava quasi irraggiungibile. Poi un insieme di risultati favorevoli e le 5 vittorie consecutive della Roma hanno fatto sì che si potesse raggiungere questo traguardo. Comunque importantissimo per la società, per la gente, per i tifosi, per tutti.
0: Ecco, adesso in vista della Champions ti chiedo come deve strutturarsi la squadra di Gasperini.
1: Ma lo sapranno bene Gasperini, il nuovo DS, però guardando anche, diciamo, le partite della Roma di quest'anno era evidente che per Gasperini mancava un giocatore prima di tutto, cioè un esterno d'attacco a sinistra con certe caratteristiche, perché comunque a destra, seguendo quello che di solito è il suo un po' schema di gioco con tre difensori, quattro centrocampisti e due mezze punte in appoggio alla punta centrale, mentre a destra in condizioni, diciamo, fisiche accettabili sia Soulé che Dybala possono essere, diciamo, collocate secondo me in maniera giusta in quella posizione. A sinistra è sempre stata un po' monca la squadra, perché anche quando giocava Pellegrini è una mezzala che si adattava a quel ruolo, ma non è, diciamo, il massimo per giocare in quel ruolo lì. Addirittura a volte ci ha fatto giocare Shaarawy, che con tutto il rispetto comunque, insomma, è un giocatore bravissimo, serio, però non, diciamo, a livello, per il livello che ha bisogno la Roma in quel ruolo. Quindi secondo me il primo intervento sarebbe da fare su quel ruolo lì, fermo restando che io prima di vederlo giocare l'avevo visto a volte in Premier League, pensavo che anche Malen fosse un giocatore con caratteristiche giuste per giocare, diciamo, sul centro-sinistra. Chiaramente ci vorrebbe una punta centrale diversa e con la fiducia dell'allenatore, perché se no lui continuerà a far giocare punta centrale male, e allora ci vuole un giocatore lì sul centro-sinistra con certe caratteristiche. Mi riferisco, tanto per così chiarire le caratteristiche, alla Lucma oppure alla Rode Bologna. Ora non è che voglio Neymar, però un giocatore con certe caratteristiche lì alla Roma gli manca. Poi dovrà comunque rinforzarsi in tutti i reparti, perché la Champions League presuppone, diciamo, di alzare un po' il livello, certo, sia nella qualità dei singoli ma anche come rosa, per poter far fronte, diciamo, al campionato e alla competizione europea.
0: Ecco, comunque, fermo restando che in questo momento è ancora difficile poter dare dei giudizi sulla prossima stagione, però ascoltando anche vari addetti ai lavori c'è chi sostiene che la Roma con gli adeguati rinforzi possa anche puntare allo scudetto. Secondo te è esagerato pensare allo scudetto per la Roma?
1: Ma è esagerato. Poi le annate sono, diciamo, a volte anche un po' strane, però per puntare allo scudetto e, diciamo, per equivalere la squadra e la rosa dell'Inter, secondo me deve azzeccare minimo allora tre giocatori top, perché se no la vedo dura in una corsa di 38 giornate arrivare a insidiare lo scudetto a una squadra come l'Inter, che ha dimostrato di essere la più completa oltre che la più forte. Però, cioè, se, ti ripeto, se prende minimo tre giocatori di livello, poi tutto ci sta, perché la piazza è quella che è. L'allenatore secondo me è bravo, ci vuole giocatori adatti al suo tipo di calcio.
0: Senti, invece, parlando della Fiorentina, arriverà Grosso come allenatore, che cosa pensi di lui?
1: Penso per aver visto qualche partita delle sue squadre. Mi sembra che abbia fatto bene, che sia un allenatore giovane che comunque ha già delle esperienze positive. Penso che possa far bene. Di sicuro ci vuole a Firenze un entusiasmo, di creare un entusiasmo che quest'anno veramente è finito sotto piedi, perché a parte la società, ma anche così la squadra. Quindi ci vuole sì un allenatore, però che ci vuole un po' da ricreare anche l'entusiasmo, perché nessuno a Firenze, penso, sogni di vincere lo scudetto, però vorrebbe anche andare allo stadio e divertirsi. Poi a volte si vince e si perde, però le potenzialità, secondo me, come piazza e come società, ora comparateci, perché poi anche lì vediamo, le potenzialità per fare un campionato, diciamo, di livello medio-alto ci dovrebbero essere a Firenze, però anche lì bisognerà intervenire abbastanza pesantemente sulla rosa.
0: Ecco, a proposito di entusiasmo, è vero che nel calcio non ci si può basare semplicemente sui nomi, però in molti a Firenze si aspettavano un tecnico diverso da Grosso come curriculum, come esperienza, come capacità anche di coinvolgimento proprio del pubblico. Dicevi della necessità del pubblico di reinnamorarsi della Fiorentina attraverso il gioco, ecco, e quindi ci si aspettava un allenatore magari che potesse davvero far scaldare il cuore ai tifosi.
1: Sì, però la domanda che faccio, quale allenatore?
0: No, no, e
1: Perché
0: soprattutto ecco, con una
1: io
0: Fiorentina
1: presento, io presento,
0: senza coppe, una Fiorentina
1: no, ah,
0: poco attrattiva, ecco.
1: però io per esempio un allenatore che io già dall'anno scorso, così a distanza, vedevo bene a Firenze era Sarri, per esempio, perché secondo me è un allenatore che ha dimostrato che anche senza campionissimi, senza squadre top, è un allenatore che mediamente fa giocare bene le squadre, che è comunque coinvolgente, e io pensavo potesse essere l'accoppiata giusta. Però poi è chiaro, a volte sento le vostre trasmissioni, anzi spesso, e sentivo fare o sollecitare nomi, Maresca, o, cioè, non ci vengano, ma no a Firenze. Cioè, Maresca va a allenare Manchester City, quindi sono già allenatori che hanno delle prospettive. Poi, se uno ha la possibilità di allenare in Premier League, non viene in Italia. Quindi non so quale tipo di allenatore poteva essere realisticamente seguito dalla Fiorentina, senza togliere nulla alla Fiorentina, ma la verità è questa poi.
0: Certo, no, no, ma poi insomma, come dicevo in precedenza, è anche una Fiorentina che non può offrire una ribalta internazionale, quindi la Fiorentina deve concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato e sulla Coppa Italia, quindi è per forza una Fiorentina meno attrattiva per qualunque tecnico, ecco.
1: Sì, sicuramente, perché sai, la Fiorentina che magari già fa l'Europa League o viene da un campionato entusiasmante, tutto è un conto. Cioè, pensare di portare a Firenze allenatori di un certo livello, la vedo, cioè, mi sembra quasi impossibile, a parte l'aspetto economico, ma
0: Certo.
1: proprio di prospettiva anche per l'allenatore stesso. Grosso, cioè, è un allenatore che ha dimostrato comunque di saperci fare. E quindi non basta certo l'allenatore, comunque, per rilanciare la Fiorentina.
0: Assolutamente. Paolo, grazie per il tuo intervento e ci sentiamo prossimamente. Buona giornata.
1: Grazie a voi, ci sentiamo quando volete. Ciao a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Paolo Giovannelli, vi proponiamo un'intervista a 360 gradi a Federico Pastorello, agente di primo piano, che parla anche naturalmente di alcuni dei suoi assistiti. Questa intervista raccolta dall'inviato di tuttomercatoweb.com a Monte Carlo, Lorenzo Di Benedetto.
2: Guarda, la trattativa è ovviamente sarebbe scontato dirvi il lancio di Milito, il trasferimento record di Romelu, ovviamente cose che ovviamente restano nella storia, però diciamo che il trasferimento che veramente mi ha forse dato il cambio e la svolta è stato quello di Fiore dell'Udinese alla Lazio, perché chiaramente è stato il primo trasferimento veramente molto importante. All'epoca la Lazio di Cragnotti stava iniziando a investire veramente tantissimi soldi, quindi mi sono trovato a gestire una trattativa che per me era la prima trattativa molto importante, e quindi chiaramente quella la ricordo con grande soddisfazione, perché alla fine anche la strategia che utilizzai per approcciare la richiesta e compagnia fu di successo, e quindi alla fine me la ricordo con grande affetto, ecco, quella trattativa.
3: Ci sono tanti assistiti chiaramente in questa magnifica festa per i 30 anni dell'agenzia. Romelu Lukaku è il giocatore di cui si parla forse anche troppo in questo momento. Che cosa ci può dire di quello che sarà, di quello che potrebbe essere il suo futuro?
2: Beh, diciamo che ovvio Romelu sono quei calciatori che muovono l'interesse di tutti, quindi è normale. E diciamo che Romelu oggi ha un chiodo fisso, che è quello del mondiale, no? Perché purtroppo la stagione, avendo avuto tutti questi infortuni, non ha potuto essere protagonista se non, ripeto, con un gol che comunque ha portato 3 punti. Però ovvio che oggi il focus è soprattutto sulla Coppa del Mondo. Quindi la Coppa del Mondo sarà probabilmente quel momento che potrà ridargli il giusto palcoscenico, la giusta importanza, perché è un calciatore che è ancora un top player e lo dimostrerà, e ne sono sicuro perché lo conosco bene. Quando lui vuole qualche cosa, poi alla fine lo ottiene sempre. Quindi da questo punto di vista sono convintissimo che sarà un grande protagonista del Mondiale.
4: Chance invece di vedere ancora De Vrij con la maglia dell'Inter, e ti chiedo anche se c'è questa possibilità di rivedere la combo a Acerbi, Simone, Inzaghi.
2: Ma allora, per quanto riguarda De Vrij, effettivamente, ripeto, c'è qualche discorso aperto. È vero che dopo 13 anni di Italia De Vrij avrebbe piacere di magari fare un'esperienza magari diversa anche fuori, anzi sicuramente eventualmente fuori dall'Italia. Ovvio l'Inter è la squadra del suo cuore, 8 anni sono tanti anni, quindi ovviamente nel momento in cui dovessero essere fatti dei passi in avanti, ovviamente li ascolteremo con grandissima attenzione e con grande rispetto, ripeto, proprio perché l'Inter è la sua squadra, diciamo, quindi insieme al Feyenoord, quindi potrebbero esserci dei discorsi sì, in futuro. Per quanto riguarda Ace, diciamo che ovviamente Ace, nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare, quindi sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per almeno i prossimi 2 anni. L'idea di portarlo da Simone, ovvio Simone è un suo grande estimatore, e quindi tutto può essere, però insomma, ecco, lui ha anche l'idea di rimanere in Italia, di continuare comunque un percorso italiano, io lo vedo molto motivato, quindi ripeto, ha talmente tanto da dare che non avrà sicuramente problemi a trovare una buona soluzione per l'anno prossimo.
3: Invece Simone Inzaghi resterà sicuramente all'Al.
2: Sì, sì, beh, io certo sicuro, nel calcio lo sai meglio di me, è difficilissimo poterlo affermare, però in questo caso mi sento di dire che assolutamente sarà così, nel senso che ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione comunque importante, certo lì ovviamente sei considerato, l'Al è la Real Madrid d'Asia, quindi ovviamente arrivare secondo non basta, però ha vinto una Coppa del Re, che comunque è la Kings Cup, è una competizione molto importante, perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio, comunque è l'unica squadra al mondo a uscire in battuta, perché anche questo ovviamente è un punto estremamente importante, e poi ripeto, ha comunque fatto 9 punti in più dell'anno scorso e nessuno aveva mai vinto il campionato con così tanti punti, quindi complimenti alla Nasser, ecco. Quindi l'unica amarezza un po' è l'uscita dalla Champions League ai rigori, purtroppo quella effettivamente è stato un po' l'unico incidente di percorso, però devo dire che Simone ha affrontato tanti infortuni. La situazione anche del mercato lì non è molto semplice, perché i giocatori hanno un certo numero, poi se ne arriva uno nuovo devi tirarne fuori uno, quindi diciamo che la programmazione non è sempre facile, no? E quindi chiaramente questo è stato anche per lui un nuovo, no? Adattarsi a una nuova cultura e anche un nuovo modo di lavorare, insomma, ecco, quindi però alla tua domanda io assolutamente direi con certezza che rimane.
3: E su Meret invece che cosa ci dobbiamo aspettare in quest'estate?
2: Alex, anche con lui bisognerà parlare, perché ovviamente anche lui è napoletano più che friulano, perché alla fine comunque è lì da una vita, ha sempre voluto rimanere lì, quindi noi anche quando gli abbiamo portato delle opportunità, che era anche a scadenza, ha voluto comunque rinnovare lì. Adesso quest'anno bisognerà ovviamente capire intanto chi sarà l'allenatore, prima di tutto e capire anche un po' che tipo di progetti ci sono, perché è ovvio che insomma sì, una stagione così la puoi fare, però insomma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato.
4: Ma a proposito di Meret, visto che si è parlato spesso, lo si è costato all'Inter, l'Inter cerca un portiere.
2: Sì, l'hanno costato, però in realtà non c'è mai stato un vero e proprio approccio da questo punto di vista, quindi dopo non si può anche lì mai dire mai, però diciamo che, ripeto, la sensazione è che siano più su altre piste, ecco, se devo essere sincero. Quindi.
4: Federico, quindi per sintetizzare, un altro anno di dualismo per Meret sarebbe un po' troppo gravoso forse?
2: Ma non per lui, nel senso in generale, nel senso che è semplicemente un peccato avere comunque Milinkovic, è un portiere validissimo, quindi di tutto rispetto, però diciamo che chiaro, questo tipo di situazione la puoi un po' accettare magari una stagione, eccetera, però certo diventi un... così il modus operandi di giocare le stagioni, sinceramente, personalmente, poi Alex avrà la sua opinione, però io personalmente lo vedo un po' come un peccato.
3: Una domanda difficilissima per chiudere: ci ha raccontato di Stefano Fiore come il colpo del passato, qual è il colpo del futuro che Federico Pastorello vorrebbe avere dal 31esimo anno in poi?
2: No, abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno veramente facendo molto bene anche nelle categorie inferiori, ce ne sono tanti anche qua stasera. Diciamo che il mio lavoro è quello di cercare di fare il meglio per tutti i miei ragazzi, quindi è chiaro che la concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi sicuramente ci sarà da lavorare, perché abbiamo 4-5 ragazzi in rampa di lancio che meriterebbero di avere uno spazio in Serie A, e quindi speriamo, ovviamente Palmisani, Moruzzi, Faticanti, adesso per citarne alcuni, ma diciamo che sono tutti ragazzi che secondo me possono fare molto bene.
0: Queste dunque le parole di Federico Pastorello a margine della festa per i 30 anni della sua agenzia PMP Sport Management. Adesso, sempre a margine di questo evento, un'altra intervista, quella a Stefano Sensi, che ripercorre alcune delle tappe della sua carriera.
5: È stata un'esperienza super positiva sotto tutti gli aspetti, a livello tecnico, a livello fisico. È stata una stagione è veramente incredibile, sono molto contento. È un campionato diverso dove ho trovato molto più di quello che mi aspettavo, perché comunque è un campionato competitivo, un campionato dove ci sono squadre organizzate che hanno fatto anche l'Europa, quindi devi essere preparato per fare comunque una buona stagione.
4: Senti, una bella stagione per te, una bella stagione con double per l'Inter. Hai sentito qualche vecchio amico, qualche vecchio compagno, e ti aspettavi più vincente così, in questo modo netto al primo anno?
5: Sono molto contento, sì, ho sentito qualcuno per fare i complimenti, poi dopo immagino che siano tartassate di messaggi. E ti dico la verità, me lo aspettavo, perché ho avuto modo di lavorare con lui quando allenava la primavera e ci siamo trovati molte volte, ci sono stati anche dei periodi dove Mr. Kivu stava al fianco di Inzaghi, seguiva gli allenamenti, quindi è un allenatore, una persona che ha sempre voglia di migliorarsi, è una persona onesta con il quale mi sono sempre trovato bene, anche parlando del più e del meno, quindi sono molto contento per lui.
3: Il futuro di Stefano Sensi invece dove sarà?
5: E io ho un altro anno a Cipro con la Nortosis, non lo so, ho un contratto, quindi ho sempre rispettato i miei contratti, quindi sicuramente per adesso ricontinuerò lì.
3: Ma un futuro? No, tornare in Italia comunque può essere un obiettivo, non magari quest'anno ma quello dopo.
5: Magari sì, perché no? Sono molto sincero, ho voluto fare questa esperienza anche per uscire un po' da quello che era una bolla magari anche inconscia che si era creata, comunque mi ero creato, e non si sa mai, nel calcio può succedere sempre di tutto.
4: Sei una persona verace e ti chiedo una risposta verace: ma che sta succedendo a questo calcio italiano? Un disastro in Coppa, un disastro prolungato purtroppo con la nazionale, è precipitata la qualità, è quello il problema? E come si esce soprattutto? È la domanda principale, però da calciatore di qualità, che risposta gli dai tu dall'interno?
5: Ma guarda, ti dico la verità, Secondo me non c'è una semplice risposta, perché comunque abbiamo visto tutti poi quello che è successo poco tempo fa. Mi preme dire che comunque la squadra ha giocatori molto forti, ha giocatori di grande esperienza, giocatori di grande qualità, comunque giocatori importanti a livello internazionale. Penso che sia stata creata tanta pressione su quella che era la partita decisiva. E, non lo so, per ripartire sicuramente un cambiamento come è stato fatto è il punto di partenza. E, per il resto ti dico la verità, non mi voglio sbilanciare troppo, perché comunque ci sono tante dinamiche e un percorso molto lungo sicuramente, che come è stato fatto anche da altre nazionali, ora ricordo la Germania anni fa, quindi sicuramente ci saranno persone competenti che si prenderanno cura della nostra nazionale.
6: Parlando di un'altra tua ex squadra, il Monza, l'hai seguito da lontano e se vedi che ormai è vicino a questo?
5: Ho seguito, adesso hanno una partita decisiva e, che dire, la squadra è una squadra forte, è una squadra che comunque ha giocatori importanti, hanno fatto un'ottima andata e sicuramente spero anche che possano ritornare in Serie A.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Nel Milan, voglio dire, la posizione di Ibrahimovic, proprio perché è stato giustamente ricordato che lui non è un tesserato del Milan, è un consulente di Cardinale, è una situazione che va chiarita. Cioè, se qualsiasi allenatore direttore sportivo che arriva, e comunque si deve confrontare con Ibrahimovic, e quindi quanti accettano un tipo di situazione del genere?
2: La Roma ha centrato la Champions, quindi arriveranno sicuramente dei quattrini, e la Roma sa bene, lo sa bene Gasperini, ma io credo che lo sappia anche bene la società, ma più il mister che la società, che questa squadra va rinforzata in ogni reparto, perché sia a livello numerico ma anche a livello di qualità, insomma, credo che questa Roma abbia bisogno di essere rimpinguata, insomma.
3: Italiano l'anno scorso invece è stato veramente un condottiero e uno a cui si è unita la città. Ecco, Bologna ha bisogno di quella figura lì, e De Rossi è secondo me quel tipo di figura, perché molto a Bologna te lo fa l'ambiente, un ambiente che non è turbolento come quello di Firenze, ma è facile all'entusiasmo.
4: Ragazzi, inutile star girarci troppo intorno. La Juventus ha una società mediocre, ha una squadra mediocre, il futuro senza Champions sarà mediocre. Io credo che sia un atto di onestà che devono fare i dirigenti e l'allenatore, cancellando qualsiasi tipo di illusione per l'anno che verrà.
5: L'esperienza sa perfettamente bene quello che serve, bisogna stavolta assolutamente, senza tentennamenti, cercare di andare a individuare quei giocatori, e centrare ovviamente gli obiettivi, quei giocatori che lui indicherà, quei giocatori che lui sceglierà e che riterrà i più idonei a completare un nucleo sufficientemente attrezzato. Maracanã.
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Sono tornato e naturalmente siamo qui in questa anteprima. C'è Francesco Trigali che sta lottando con il microfono.
8: Bentornato.
7: Grazie.
8: Di nuovo sul tuo trono. Non siamo riusciti a spodestarti.
7: No, piano piano, guarda. largo ai giovani, piano piano. Quindi. E così faccio come i tromboni che sparano qualche opinione, esatto, qua e là, esatto, capito? Esatto. Va bene, ben trovati come sempre. E questa nuova puntata di Maracanã, 3318200213 per i vostri messaggi. Ci abbiamo un po' di temi anche oggi, come sempre, per affrontare la puntata, per dividerci, per avere delle opinioni diverse. E sai che è bello guardarvi anche dall'esterno?
8: Sì.
7: Io ieri mi sono divertito anche a guardarvi, sì, assolutamente. Beh, insomma, dovremmo crescere dal punto di vista visivo, caro, saluto Magliocca in cabina di regia. Dobbiamo insomma fare mercato dal punto di vista visivo, perché insomma è bello vedere la trasmissione.
8: Già facciamo fatica ad essere bravi, figurati se possiamo anche essere belli.
7: Vabbè, dai, l'importante è essere belli dentro, caro mio.
8: Sicuramente.
7: Allora, ci siamo per questo nuovo appuntamento, caro Francesco. Insomma, un po' di temi, perché le panchine, no, si muovono tanto, poco, poi ci sono i direttori sportivi che cominciano anche loro a prendere delle posizioni, quindi... E vediamo un po', no? Le squadre che si stanno costruendo, alcune, altre invece ancora sono ferme. E, insomma, poi veniamo dalla serata di Conference che ha visto vincere il Crystal Palace.
8: Sì, 1-0, gol di Mateta all'ora di gioco.
7: Quel Mateta
8: che è stata la fortuna anche del Crystal Palace, che si prende un trofeo importante. Premier League nuovamente al comando, sì, dell'Europa. Vedremo se riuscirà a fare bottino pieno anche nella finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain.
7: Verissimo, vediamo. E insomma, sarà un fine settimana dove ci andremo a godere anche questa bellissima sfida che chiude, no, un po' l'anno calcistico dei club, e poi andremo dritti al mondiale, purtroppo senza nazionale italiana, però insomma noi seguiremo e lo racconteremo come sempre, perché poi ci può dare tanti spunti anche a livello di mercato, non ci dimentichiamo che poi il mondiale può offrire anche degli spunti da questo punto di vista.
8: Ti devo dare tre cose,
7: dimmi, a voli, quando
8: questa
7: anteprima o me la vuoi,
8: sì,
7: dare dopo?
8: Te le do subito.

0: subito, vai. Poi le approfondiamo, vai. Perché Italiano è a Casteldebole, perché sta incontrando il Bologna per quanto riguarda diciamo il suo futuro. È iniziata la riunione con la dirigenza e con la proprietà per capire come, se esiste una via d'uscita dopo il confronto col Napoli. Sappiamo che il Bologna non ha gradito questo incontro così reso pubblico così tanto facilmente, ma lo approfondiremo. Direttori sportivi, Corvino sta per lasciare Lecce. Quindi si apre nuovamente finisce un'era incredibile, fatta di vittorie, soprattutto a livello giovanile, fatta di grandi acquisti e onerose cessioni, ma poi lo approfondiremo, e velocemente, anche perché ieri abbiamo chiuso qui il capitolo Tony D'Amico con l'Atalanta, oggi si è aperto ufficialmente quello di Giuntoli a Zingonia. È presente anche Raffaele Palladino, che, come vi stiamo raccontando ormai da diverse settimane, viaggia verso la definitiva separazione.
1: No, mi è incuriosito questo, intanto vado su tutto Mercato Web prima di andare ai titoli, però qui Pantaleo Corvino saluta il Lecce, eccolo qui.
0: Sì.
1: Vucinic, Dorgu e gli altri, la top 10 dei suoi colpi, poi dopo l'andiamo a vedere questa, che appunto... mette fine ad un'era importante di calciatori scoperti da Pantaleo Corvino, veramente un fuoriclasse da questo punto di vista, perché ne ha scoperti parecchi, poi qualcuno non ha condiviso determinate scelte, però gli dobbiamo riconoscere la grande capacità di aver scoperto dei giocatori che poi sono stati importanti anche in altre squadre. Bene, allora andiamo ai titoli, vai, titoli di giornata. Intanto in casa Milan si cerca ancora il mister, perché adesso Iraola si allontana e sembra addirittura sfumato definitivamente. Il tecnico, che sembrava essere un po' l'indiziato principale a sedersi sulla panchina del Milan, e quindi adesso riparte la caccia all'allenatore. Qui abbiamo messo lo sprint finale, così sembra. Tu hai dato prima la notizia di Italiano a Casteldebole per parlare con il Bologna, ma avanza anche Massimiliano Allegri, è sprint finale, il traguardo al nome del Napoli. Chi taglierà questo traguardo? Attenzione in casa Juve, perché Douglas Luiz potrebbe essere un po', diciamo, il giocatore che divide Spalletti e Comolli. Si è parlato tanto di patto, pace, però insomma le cose non sono proprio così. Poi oggi ci ritorniamo, perché ad esempio il brasiliano potrebbe interessare molto a Spalletti, mentre Comolli vuole andare verso la cessione. La coppia d'oro in casa Roma che si riforma, perché D'Amico, uscito dall'Atalanta, è sempre più in direzione Roma e quindi pronto a ritrovarsi con Gasperini. Sulla panchina del Torino è partito il casting allenatore, perché ieri si è parlato anche di Aquilani, adesso invece c'è Amate, che sembrerebbe essere veramente l'indiziato numero uno, con D'Aversa che rimane sospeso. Gattuso telefona a tutti, se telefonando, un po' il titolo che abbiamo fatto, perché chiama Zaccagni, chiama Romagnoli, li sta chiamando tutti per, diciamo, cercare di trattenere alcuni giocatori della Lazio.
0: Chiamerà anche noi.
1: Povero Gattuso.
0: Chiamerà anche noi, magari.
1: Vabbè, poi oggi affrontiamo. Certo, il Gattuso si è preso veramente una bella... patata bollente, mamma mia.
0: Un'altra, tra l'altro.
1: Un'altra, già si era presa la nazionale, che vabbè. Poi dico,
0: non so se è più difficile la nazionale in quel momento
1: o la Lazio adesso. Questo. Sì, poi c'è il fattore ambientale, perché già sai, se c'era un fattore ambientale, che poi penso che sia molto anche quello, no? Se c'era un fattore ambientale un po' più tranquillo, oh, certo. Poi uno può discutere, ti può piacere o non piacere, questo è un altro discorso, però arrivare in una situazione ambientale di questo tipo credo che sarebbe difficile per qualsiasi allenatore in questo momento, non soltanto per Gattuso. Non entro nel merito della scelta, entro nella situazione che trova Francesco.
0: Sì, no, è quello infatti che sarà il compito più difficile, ovvero ritrovarsi ad allenare e a giocare a partire dal 16 di agosto nei 32esimi di Coppa Italia, Lazio Mantova, già con uno stadio vuoto, con degli abbonamenti che probabilmente saranno quasi vicini allo zero, e quindi ti ritrovi in una situazione molto complicata, con un fattore ambientale molto difficile, con dei giocatori, mezza squadra praticamente, che è pronta a trovare, a portare un'offerta per poter andare via, sta provando a blindare quei senatori, penso a Romagnoli che già era sul piede, no, di andarsene praticamente lo scorso gennaio, sta provando a trattenere Zaccagni, sta provando a fare il possibile, poi secondo me può fare veramente poco rispetto a
1: vediamo, situazione veramente difficilissima. Senti, invece, andando alla strettissima attualità, perché ci scrive, noi abbiamo fatto veramente, sembra un po' quasi una telecronaca di ciclismo, è scattato Italiano attenzione, risponde Allegri e prova anche un po' a scappare, veramente una sorta di sprint finale testa a testa tra questi due allenatori. Allegri sembrerebbe in questo momento avanzare in maniera decisa,
0: sì.
1: Ha una gamba fluida in salita in questo momento, quindi potrebbe mettere in difficoltà.
0: Dice che
1: Italiano,
0: mentre Italiano pedala e parla nel frattempo con la sua dirigenza, Allegri mette la freccia in salita.
1: No, sai cos'è?
0: Lui è distratto a Casteldebole, lui accelera.
1: Questo comunque è un tema di oggi, no? Perché Allegri e perché Italiano? Noi possiamo così un po' sintetizzare. Da una parte c'è un allenatore che viene da un fallimento, perché tale è stato così definito anche dalla stessa società, quindi non soltanto da noi, no? E viene anche da anni difficili, perché poi insomma Allegri è un po' di tempo che quella etichetta di vincente è un po' sbiadita, Francesco, è un po' sbiadita. Però siamo di fronte a due modi diversi di pensare calcio, da una parte quello pragmatico, cortomuso, lui che insomma è molto bravo a lavorare con una squadra strutturata, quindi con dei giocatori che già sono pronti, e il Napoli ce li ha questi giocatori. Dall'altra invece c'è un allenatore che basa molto tutto sul gioco, il pressing, la costruzione, anche diciamo così entusiasmare di più da questo punto di vista. L'abbiamo visto con Fiorentina e Bologna, pur non vincendo moltissimo, perché ha perso finali tra Conference League e Coppa Italia, poi l'ha vinta con il Bologna. E quindi questa scelta qui, dicevano, se vuoi vincere prendi, almeno così, no?
0: Non sono d'accordo.
1: Nemmeno io.
0: Non sono d'accordo, ormai però non è più così.
1: Non è più così.
0: Non è più così.
1: È più così.
0: Nel senso che sicuramente se tu vuoi dare una ventata d'aria fresca al Napoli, ma anche un po' a queste big che vuoi o non vuoi rincorrono sempre gli stessi allenatori, che nell'arco di un po' di anni cambiano panchina, cioè se le scambiano le panchine. Adesso invece stai puntando su qualcosa di innovativo, su un allenatore sanguigno, su un allenatore che comunque è propositivo nel gioco.
1: Quindi tu dici
0: è
1: meglio
0: chiaro
1: Italiano,
0: che tra i due, se devo prendere i candidati e sceglierli attraverso il curriculum, ti dirò sempre Max Allegri. Però poi se mi vado a basare su i risultati recenti e quello che non ha portato, allora io ti dico, fossi un tifoso del Napoli, mi augurerei di vedere sulla mia panchina un allenatore nuovo, diverso, che ci possa mostrare qualcosa di in più rispetto ai soliti noti che cambiano poltrona. E
1: vero,
0: poi ci sono sempre
1: però
0: gli
1: ci
0: stessi.
1: Sono dei dubbi anche su Italiano.
0: No, è chiaro.
1: I dubbi sono anche su Italiano, quindi diciamo chi vincerà questo sprint e perché il Napoli deve scegliere ad esempio Italiano e perché invece dovrebbe scegliere Allegri. Vediamo, ne parliamo oggi, perché insomma credo che stiamo parlando di una panchina molto importante. Io ti devo dire la verità, a me non entusiasmano nessuno dei due personalmente, però poi dopo penso, chi vai a scegliere oggi? Cioè se non prendi uno tra questi due, dove vai? Devi andare su un profilo straniero,
0: esattamente,
1: però il Napoli ci ha provato
0: ad andare
1: Garcia,
0: il Milan,
1: quindi diventa
0: Garcia era un profilo lo straniero che aveva
1: che avevamo conosciuto in Italia,
0: in Italia, e soprattutto non è che aveva entusiasmato. Ci sono dei profili stranieri attuali.
1: Beh, se parliamo di entusiasmo, uno lo escludo subito, questi due, insomma.
0: No, no, io parlo di profili stranieri. Sì, l'entusiasmo, tutte...
1: parliamo di entusiasmo, uno lo escludiamo subito.
0: No, no, è chiaro. Però se vuoi fare una scelta diversa, se vuoi fare un profilo straniero come siccome sta provando a fare il Milan, ci sta, secondo me. Però ti prendi anche lì un rischio, no? Tra un allenatore che ha sempre allenato in Italia, quindi che conosce il campionato italiano, rispetto a come hai fatto con Fonseca all'inizio, che volevi prendere qualcosa di diverso, sei andato sullo straniero e non è andata bene. Per esempio Iraola è un, per me è un ottimo profilo, sesto col Bournemouth. Probabilmente, attenzione, perché tra l'altro ti volevo dire che potrebbe anche scegliere il Crystal Palace. Crystal Palace che è uscito vincitore dalla Conference League con un allenatore che poi rientra nei radar, nei piani del Milan. Perché Oliver Glasner, che è l'allenatore del Crystal Palace, che ha fatto una carriera anche molto positiva, ha vinto l'Europa League con l'Eintracht Francoforte, è un allenatore anche lui molto molto interessante, e potrebbe esserci al Crystal Palace con Glasner, che a questo punto sarebbe libero. Quindi, tornando al tuo discorso, se devo scegliere un allenatore italiano, prendo proprio Vincenzo Italiano. Non mi butterei più su un profilo straniero, che per il dopo Conte sarebbe un po' troppo invasivo.
1: Vediamo che succede, perché io già mi immagino, se dovesse arrivare Allegri, come la prenderebbe il popolo napoletano, cioè che insomma è sempre stato abituato a vedere un altro tipo di calcio. Già negli ultimi anni certe scelte così e così.
0: Però, che quello di Conte fosse
1: insomma, non è che
0: champagne,
1: era calcio champagne, insomma, non è che era calcio divertente, ecco. Va bene, vediamo perché ne parliamo magari.
0: Però scusami, c'è un'altra domanda, c'è un altro quesito.
1: Qual è?
0: Quale?
1: Ah, è vero, li vuoi bruciare tutte e due?
0: No, andiamo dopo?
1: No, però mi piace questo secondo quesito, ma voglio soltanto andare a leggere la notizia che tu hai dato in anteprima. Ci ritorniamo un attimo, perché il Pantaleo Corvino, abbiamo detto, salute e Lecce, quindi tutto Mercato Web ha messo la top 10 dei suoi colpi. L'andiamo a vedere un attimo, perché è molto interessante. Bocino, te lo ricordi Bocino? Gran bel giocatore, tra l'altro mi sembra proprio lanciato anche lui e valorizzato da un certo Zeman, se non ricordo male. Poi Vucinic, vabbè, su Vucinic che vuoi dire? Poi ha parlato la sua carriera, dove
0: aspetta,
1: dove è andato,
0: Bocinov, no? Tra l'altro, se lo prende 14enne,
1: sì,
0: dagli 5 anni dopo la cessione alla Fiorentina per 15 milioni di euro, quindi anche per questo è diciamo un colpo importante. Vai.
1: Poi Vucinic, pescato giovanissimo, dopo 6 campionati da Stella in Salento, la cessione alla Roma per quasi 20 milioni.
0: Sì, e poi dei più recente Patrick Dorgu, perché è il capolavoro appunto moderno, arrivato da sconosciuto, esploso in Serie A, è diventato la cessione record del Lecce, perché Dorgu è stato venduto al Manchester United per 30 milioni più 5 di bonus.
1: Poi arriva Chevanton, te lo ricordi, fantastico, no? L'altro grande colpo della prima era Corvino, quello in cui si identificava con la storia del Lecce. I 10 milioni di euro incassati dalla cessione al Monaco non raccontano a sufficienza cosa abbia rappresentato per i salentini Chevanton. Vai, andiamo
0: ancora
1: avanti.
0: Un colpo recente, Morten Hjulmand, che è centrocampista, vi ricorderete, del Lecce degli ultimi 3-4 anni, ceduto tra l'altro allo Sporting di Lisbona per 19 milioni e mezzo, uno dei migliori colpi della seconda gestione, perché questo è un mix tra la prima gestione di Pantaleo Corvino e quella più recente, che sarebbe proprio la seconda, ovvero quella che sta per finire.
1: Beh, Christian Ledesma, altro fiore all'occhiello della campagna acquisti e cessioni anche di Corvino.
0: E Nikola Krstovic, un altro dell'era moderna, acquistato da circa 3,9 milioni di euro, una cessione a 25 invece all'Atalanta, un rapporto investimento uscita, uno dei colpi più importanti della nuova gestione.
1: Poi abbiamo Pongracic, che è stato poi ceduto dalla Fiorentina per 15 milioni. Anche questo altro colpo importante a livello appunto di poi cessione.
0: Altro Amarcord, Guillermo Giacomazzi, non plusvalenza ma la storia del Lecce, tra l'altro credo abbia un bel record di presenze per quanto riguarda la maglia del Lecce. Giacomazzi, che era arrivato appunto dall'Uruguay, diventato un riferimento, un peso identitario, il rendimento che lo pone di diritto a stare nella top 10.
1: Cendrej, che è stato poi venduto all'Hoffenheim, l'ultimo, chiudiamo, per una cifra di 9,5 milioni di euro. Insomma,
0: molto bello.
1: Un approfondimento che trovate su tutto Mercato Web, che riguarda un po' i colpi più importanti, i 10 colpi più importanti sia a livello di acquisti e cessioni di Pantaleo Corvino. Lecce perde veramente una sorta di istituzione, quindi uno che ha fatto veramente bene. L'ultimo ballo di Corvino a Lecce, si chiude una storia straordinaria. Dunque, torniamo a noi, abbiamo visto questa situazione relativa a Pantaleo Corvino e stiamo anche parlando della situazione della panchina del Napoli. Sono già arrivati dei messaggi che tra poco andiamo a recuperare, ma c'è un'altra panchina che balla notevolmente, che è quella del Milan, che non si capisce chi sarà l'allenatore. Quindi anche qui dobbiamo capire, perché Iraola, che ieri sembrava molto più vicino, adesso è molto più lontano, e quindi bisognerà...
0: Sì, forse è più vicino il nome di Ragnik come direttore tecnico rispetto
1: ancora
0: a...
1: Ancora tu? Ma non sarà più questo?
0: Da Gazzidis del 2020 e quella storia con Pioli che poi viene confermato. Tra l'altro Ragnik ha fatto tante cose dal 2020 in poi, perché è stato allenatore, è stato direttore sportivo, CT dell'Austria, quindi diciamo... è stato un po' tutto, e adesso però ha posto al Milan delle condizioni per poter, diciamo, perché quando arriva vuole incidere e soprattutto vuole decidere le sorti del nuovo Milan. Sarebbe...
1: Il problema è che il tecnico lo devono fare adesso, non è che possono aspettare la fine del mondiale, come dicevamo anche stamattina nell'editoriale di Vincenzo Marangio alle 11, così colgo l'occasione sempre di consigliare agli amici che sono davanti alla TV sul canale 61 di scaricare l'app per poter poi stare con noi anche in orari diversi, quello dalle 13 alle 17 o dalle 17 alle 18, e seguire gli altri programmi. No, dicevo, lui allena, farà il mondiale, quindi questa scelta deve essere fatta prima, non può essere fatta dopo il mondiale, perché arriviamo troppo in là poi a secondo del cammino della nazionale di Ragni. Però io credo che delle indicazioni, se fosse lui veramente il direttore tecnico, devono essere date in questo momento. Quindi vediamo un po', perché le panchine, si fanno i nomi di Xavi, si fa il nome di Pochettino, di Glasner, sempre comunque l'orientamento sembra quello di un allenatore
0: straniero
1: un allenatore straniero in casa Milan. Ma poi sai, la domanda che possiamo fare, la vogliamo fare adesso?
0: Ma
1: la vuoi
0: sì,
1: fare
0: dai.
1: Adesso? Dai, falla tu adesso, che così
0: la domanda che vi facciamo è se in questo momento è più difficile scegliere di allenare per un allenatore che magari cerca panchina, se è più difficile allenare il Napoli dall'alto del suo secondo posto della Supercoppa italiana vinta, nel raccogliere l'eredità di Antonio Conte, oppure dall'altra parte allenare il Milan. Un Milan che con una dirigenza che in questo momento vede due persone al comando, senza una protezione di una figura forte come lo era stata l'ultima, ovvero quella di Paolo Maldini, in una polveriera di questo tipo, di come appare oggi agli occhi di tanti il Milan. Quindi, caro Marco, è più difficile scegliere in questo momento di allenare il Milan o è più difficile allenare il Napoli?
1: Io ti dico Milan in questo momento, perché c'è una grande confusione e soprattutto perché... Devi riportare questa squadra in zona Champions, capire anche che mercato fa. Non so, ti dico il Milan come difficoltà.
0: Secondo me è più difficile il Napoli, perché sai, vai a raccogliere un'eredità pesante come quella di
1: però
0: Antonio
1: Conte. Forte.
0: È vero, c'è una squadra forte, però devi migliorare comunque il secondo posto. Devi migliorare il secondo posto, devi migliorare la situazione Champions League, ma quella diciamo che peggio di così difficilmente puoi fare, e soprattutto è il fatto di avere una squadra forte, secondo me ti dà anche ancora più responsabilità nel dover far bene, se possibile meglio rispetto al predecessore, soprattutto se quel predecessore si chiama Antonio Conte.
1: Bene, bene, bene. Adesso tra poco recuperiamo anche, magari ci date anche una risposta su questo, quale potrebbe essere la panchina più difficile da guidare in questo momento tra Milan e Napoli, che sono quelle che sono in ballo. magari qualche notizia in più potrebbe arrivare nel corso di questi giorni, quindi in questo tra oggi e domani in casa Napoli, dove la situazione sembra un po' più avanzata, mentre sul Milan credo che ancora dobbiamo aspettare. Va bene, 331 82 00 23, tra poco recuperiamo i messaggi, andiamo in break e torniamo subito

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. 331-8200-213, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima. Allora, Luca ci scrive, saluto Luca, sembra che Ibrahimovic abbia incontrato Ragnic a Vienna già settimane fa e che Iraola fosse un nome condiviso così come Glasner o Thiago Motta. L'idea di un progetto condiviso improntato al player trading personalmente non mi dispiace, purché Ragni tiri fuori conigli dal cilindro in stile Red Bull. Vediamo, ma io infatti sono convinto anch'io che il nome già è stato fatto dell'allenatore.
1: Sì, il problema è se lui accetterà di arrivare.
0: Beh, quello è il compito poi di chi deve andare a convincere l'allenatore. Per esempio Iraola sembra che si sia allontanato, a meno che non ci sarà un colpo di scena adesso. E sono d'accordo con il nostro amico che i nomi potrebbero essere questi, quindi occhio a Thiago Motta. Tra l'altro vi dico, io ho fatto un tentativo, lo posso dire in diretta qui perché diciamo le cose, io ho fatto un tentativo di chiamare Alessandro Canovi, che è un amico, e mi ha detto che non può parlare, quindi ho detto ma perché, c'è qualcosa
1: Alessandro
0: sotto
1: Canovi, che è il procuratore di
0: Thiago Motta, Alessandro, non Dario è il papà, non cura gli interessi di Thiago Motta. E praticamente non ha voluto, diciamo, esprimersi in questo momento. Mentre aggiungo anche un'altra cosa, che ieri ho mandato un messaggio a Iglitare, possiamo dire, insomma, perché hai visto, si è incontrato pure con Pellegatti, oggi lo avremo Pellegatti e ci racconta un po' di cose, e il direttore mi ha risposto ringraziandomi del messaggio, però mi ha detto guarda, è andata meglio così, qua è stato difficile lavorare. E questo
1: capisco.
0: Ci dà un po' il quadro della situazione.
1: Capisco,
0: quindi
1: ne parlavamo ieri, nel senso che poi come lui, nel senso del direttore, come abbia poi scelto di...
0: Lui è contentissimo di scegliere il Milan, la scelta del Milan, lui è stato di una grande contentezza, e un grande step
1: professionale.
0: Vederlo
1: perdere così l'opportunità di un progetto che poi è durato semplicemente un anno, con delle incertezze, con degli acquisti, un po' perché Yashari, diciamo, è un po' una sua intuizione, ma anche un po' alla fine è diventata una sua responsabilità. Però il fatto che abbia avuto soltanto un anno per provare a dimostrare qualcosa, fondamentalmente per l'ultima partita, perché poi l'ultima partita è costata a lui, così come è costata praticamente a mezzo Milan.
0: Va bene, apriamo un po' le dirette, dai, 331-8200-213, poi andiamo a recuperare anche qualche news, vai.
2: Ciao a tutti, non capisco chi dice che il Milan è stato azzerato. Nel Milan c'è stata una guerra fra correnti interne al club, non è la prima volta che accade. Da quando Berlusconi ha ceduto il club, credo che forse un paio d'anni, quelli corrispondenti al periodo del Covid e del lockdown, sono quelli in cui la società ha potuto anche lavorare in serenità, lontano dalle pressioni ambientali che da 15 anni a questa parte sono diventate insopportabili anche per gli stessi tifosi che non fanno parte della curva. Detto questo, ha vinto una corrente, quella di Ibrahimovic, che non fa parte dell'organigramma ma è un consulente di Red Bird, e staremo a vedere adesso quale sarà il suo progetto.
0: Luca, assolutamente staremo a vedere che tipo di scelte poi farà, anche perché insomma in questo momento oltre all'allenatore c'è da rifare un po' la struttura, no? Quindi capire chi saranno poi
1: Direttore sportivo, direttore tecnico, allenatore, tutte figure che sono state azzerate, perché quello è il termine giusto. Tra l'altro ti volevo dire un'altra cosa sul prossimo CT, perché forse avevi ragione tu, nel senso che quando dicevi ma siete sicuri che Antonio Conte sarà... Perché oggi ho letto una notizia, tra l'altro, di Alberto Dalla Palma sul Messaggero.
0: Salutiamo Alberto.
1: Salutiamo Alberto, illustrissimo collega, che pone in pole position come prossimo CT della Nazionale Roberto Mancini. In questo pezzo Roberto Mancini, secondo Alberto Dalla Palma sul Messaggero, sarebbe in pole position, insidiato soltanto dalla figura di
0: Allegri,
1: tuo amico Max Allegri, che nel caso in cui non dovesse essere scelto così dal Napoli definitivamente, allora tornerebbe in corsa. Ma Antonio, il signor Antonio,
0: Antonio
1: che...
0: secondo Antonio me quest'anno va? Si Antonio fa un anno fa? Di pausa, io ho questa sensazione qui, in attesa di capire, te lo dico adesso, che cosa succederà in casa Juventus. Sta lì appollaiato, adesso non l'immagine del gufo, no, però io credo che lui dice vabbè, ma fammi sta buono così, parto, sto lì, vediamo che succede, perché io lo dico da due giorni, lo continuo a dire, che c'è un'aria un po' strana lì, sta cosa come lì, Spalletti, oggi ne abbiamo parlato anche con Vincenzo nell'editoriale, va sempre monitorata, perché io credo che la scelta che doveva fare Elkan era quella di cambiare come lì, insomma. Qualcuno potrebbe dire perché non anche l'allenatore. Guarda, l'allenatore secondo me è giusto dargli un'altra possibilità, perché ha preso una squadra in corsa, perché comunque i punti li ha fatti, ha sbagliato l'ultima parte, proprio il rush finale, e questo è sicuramente anche, ci sono anche delle sue responsabilità, però sarei andato più per la possibilità di continuare con lui come hanno fatto, ma affiancargli qualcuno di diverso. Cioè secondo me c'è qualcosa lì che si fa fatica, adesso ci sarà questo incontro, vediamo quello che succede, poi dopo è chiaro che sia un incontro che si mettono a litigare, no, andranno avanti, perché l'input che è arrivato dall'alto è mettetevi d'accordo, fate pace come i ragazzini, no? Capito, fate pace e andate avanti, io non ci credo a questa cosa, io credo che alla prima difficoltà
1: c'è
0: come bolle sotto, no?
1: Se tu sei il capo e due figure che non si amano provi a tutti i costi ad unirle, no? Però il rischio lo corre più Spalletti che Comolli, certo. Perché a novembre, quando sei
0: che mandano via
1: sesto, settimo, il primo che mandano via, cioè Tudor, l'anno scorso l'hanno dovuto confermare per una sorta di obbligo, no? Morale per esatto. Averti portato in Champions. Alla a settembre, ottobre, novembre, quando era, Tudor era già fuori dalla continassa.
0: Io ho detto,
1: se c'è qualcuno che rischia, il rischio se lo prende Spalletti.
0: Esatto. No, ma infatti io credo che sia una sorta di diciamo così, di chiamiamola pace, ma è una pace,
1: è una tregua,
0: quindi attenzione, perché quella è una situazione che va monitorata, e allora Conte potrebbe monitorare questa situazione. E il fantasma Conte, se non trova una panchina, oggi
1: a ottobre, novembre tornerebbe? Prenderebbe la Juve?
0: Io non lo so, però ti ripeto, il fantasma Conte, se non trova una panchina, gironzola sempre all'interno dello stadium, cioè lo vedi dappertutto.
1: Anche perché lui è a casa, capito? A Torino.
0: E allora anche questa è una cosa che secondo me non va trascurata. Poi per carità, non succede niente, si va avanti così e buonanotte, però se trova una panchina è meglio per, cioè, meglio per tutti.
1: Se Comolli avesse il potere di esonerarlo per prendere qualcun altro, e quel qualcun altro sappiamo chi è, ma Comolli questo potere non ce l'ha.
0: Vediamo.
1: Perché in questo momento il potere ce l'ha soltanto John Elkan.
0: Senti, prima di sentire un po' di audio, un po' di messaggi, vado qui su Tutto Mercato Web, perché oggi è il giorno di Giuntoli all'Atalanta, insomma è arrivato questa mattina, come abbiamo detto, era presente anche Palladino, quindi inizia l'era Giuntoli, perché D'Amico ha salutato, vediamo, D'Amico sembra veramente in direzione Roma, per ritrovarsi con Gasperini, è giunto l'inizio a questa avventura. Dovrebbe, ancora usiamo il condizionale, trovare come allenatore Maurizio Sarri, e anche questa, qualora si dovesse concretizzare, vediamo qui la prima scelta di Giuntoli, parlerà appunto Toscano, dopo la formalizzazione del suo incarico come DS, infatti attesa la chiusura anche ufficiale con Maurizio Sarri. Allora, si ricompone questa coppia. Però guarda che questa è un'altra bella missione da monitorare, perché Maurizio Sarri si è preso anche lui una bella, diciamo,
1: una bella sfida.
0: Non dico impossibile, ma non semplice, perché dovrà cambiare tante cose, metodologia, idee, trovare uomini nuovi, perché il mercato in uscita dell'Atalanta è già partito.
1: Fare una bella Conference League.
0: Esatto, quindi anche perché l'Atalanta è sempre stata abituata a fare l'Europa, esatto, e a farla bene.
1: Esatto.
0: Quindi io ti dico che è una bella prova del 9 pure per Maurizio Sarri, questa scelta qui. E secondo me quello che è successo con la Lazio, questo anno formativo, come ha detto lui, io credo che se lo porterà dietro. Cioè da questa annata, nonostante le difficoltà che lui ha avuto, può trarre delle cose positive, come quello di trovare l'empatia immediata con dei calciatori, lì devi cambiare modulo.
1: Sì, devi cambiare
0: idea.
1: I calciatori proprio.
0: Devi cambiare la testa dei calciatori che per anni hanno fatto un tipo di gioco. Non è una cosa facilissima. I professionisti lo possono fare, perché se si adeguano alle idee dell'allenatore lo seguono, però è chiaro che qualcosa pagherai inevitabilmente,
1: soprattutto all'inizio.
0: Ecco, quindi vediamo, perché mi intriga moltissimo questa scelta di Maurizio Sarri. Quindi se la seguiremo naturalmente con grande attenzione. Vogliamo dare spazio un po' ai nostri ascoltatori?
1: Chiudiamo un attimo sul discorso panchine, sul Torino, perché il Torino è un tema di oggi ed è giusto approfondirlo, perché c'è D'Aversa in mezzo a due giovanotti che in Serie B hanno fatto molto bene.
0: Sta lì in attesa,
1: perché dobbiamo capire se l'attesa è dovuta ad Alberto Aquilani, che domani farà il ritorno playoff contro il Monza. Dall'altra parte c'è anche Ignazio Abate.
0: E tu vorresti il ribaltone, diciamolo.
1: Io vorrei il ribaltone, chiaramente, ma non, quello che vorrei è una cosa, quello che
0: si può fare un'altra.
1: Che si può fare un'altra, quindi è un'impresa difficilissima. Dall'altra parte c'è Ignazio Abate, che con la Juve Stabia ha fatto un lavoro enorme anche lui. Nel mezzo c'è il povero D'Aversa, che rischia di fare la fine di Vanoli.
0: Sì, assolutamente, guarda, ci stavamo pensando stamattina, il povero D'Aversa che è così in stand-by, aspettando notizie.
1: Messo in ghiaccio
0: lì, va bene, dai, allora recuperiamo un po' di audio, 331-8200-213, vai.
3: Marco, hai visto che ci tieni così tanto, bentornato tutto a posto, auguri, sì. L'ho visto che hai postato, ti ho messo il like, insieme alla tua figlia,
0: grazie.
3: Poi nella tua età sono sfidato. Ma una domanda a tutti e due, ma Corradino, visto che la Juve è bloccato con i soldi, il conto, chi entra, chi esce, ma un Corradino alla Juve, solo che lui entra e come lì deve uscire, però, là sicuro, che ne pensate?
1: No,
0: Ma vedo dura.
1: Tanto Comolli e Corvino farebbero due mestieri diversi. Sì. Comolli è amministratore delegato e Corvino farebbe al massimo direttore sportivo che hanno appena preso 3-4 mesi fa.
0: No. Corvino evidentemente farà altro, dai. Poi non mi sembra proprio il prospetto per la Juve, dai. 331-8200-213 ancora, vai.
4: Ciao Marco Luigi.
0: Ciao Luigi.
4: Allora, ma qualcuno me lo sa spiegare perché Eltan si rivolge sempre a dirigenti francesi? Cioè, qual è il motivo?
0: Ci avrà un canale preferenziale.
4: Che è un problema di sudditanza, un problema di amicizia in Francia, un problema di interessi comuni in Francia. Perché
0: Eltan si riferisce
4: sempre e cerca sempre dirigenti francesi.
0: Ma Luigi non lo so, ci avrà un canale preferenziale, non ti so dire.
1: Famiglia Agnelli,
0: Elkan sta a fa un bel macello, diciamolo adesso. Io devo dire una cosa, fammelo dire, perché l'altra sera io sono stato zitto, ieri non l'ho potuto dire. Ma oltre a fare i guai alla Juve, alla Ferrari,
1: non
0: Mondo
1: ti piace
0: Sport,
1: la Ferrari luce?
0: La Ferrari commerciale, la luce, ha spento la luce.
1: Ha spento la luce pure lì.
0: Cioè, è preoccupante, ragazzi. Preoccupante. Io adesso dice, ma che fai? Vuoi fare? Però è veramente una roba. Io quando l'ho visto ho detto, e che è sta roba? Cioè, è una cosa proprio. Io penso il povero Enzo Ferrari, non lo so che sta facendo lassù, perché io ho visto poi delle cose che hanno creato sui social bellissime. L'hai vista tu?
1: Sì,
0: una cosa, cioè veramente io, boh, che vi devo dire? Speriamo bene, perché ho visto un Montezemolo veramente arrabbiato, ha detto delle cose, dice devono togliere il cavallino da sta macchina, stanno distruggendo un mito, ha detto di tutto,
1: che
0: è proprio un disastro. Dai un altro audio.
5: Ciao Marco, allora è sotto gli occhi di tutti che Allegri negli ultimi anni non è che ha fatto benissimo.
0: Sì.
5: Però attenzione, che una rosa così forte come quella che troverebbe a Napoli in questi anni non ce l'ha mai avuta. Lei è una rosa forte in mano ad Allegri, non è che sarei tanto tranquillo da tipo suo avversario.
0: Però la domanda è una, Allegri è ancora quello di quel periodo lì? È ancora quello? Cioè quello che quando gli dava una rosa forte vinceva? Io ho qualche dubbio.
1: Altri tempi, secondo me, altro tipo di situazione, un altro
0: però vediamo
1: calcio.
0: Vediamo, magari ha ragione lui. 331-8200-213, vai.
6: Buongiorno, Ivan da Milano.
0: Ciao,
6: allora
0: Ivan.
6: Secondo me In questo momento è più difficile il Milan perché non ha neanche una base giocatori su cui poggiare, mentre il Napoli questo ce l'ha. Però al di là poi, con i risultati di conseguenza, sarà sicuramente molto più criticabile chi va ad allenare il Napoli, certo, perché appunto con una base di giocatori forte non ottenere niente sarà molto più criticabile che un Milan che deve ripartire effettivamente da zero.
1: Bravo,
0: bella risposta questa, perché in effetti è vero, la base c'è, quindi sei più soggetto e più esposto a critiche perché parti comunque con una base molto, molto forte. Ci sta. Vado un attimo su tutto mercato web perché poi un altro tema di oggi, ossia D'Amico, Pellegrini vuole restare alla Roma, l'arrivo di D'Amico può velocizzare il rinnovo. Ricordiamo che questo, come scrive Pierpaolo Matrone su tutto mercato web, è un altro di quei calciatori che Gasperini ha indicato come importanti per rimanere il prossimo anno. Lui, Dybala, Selic. Quindi adesso vediamo se con
1: l'arrivo... Sembra che vogliano confermare tutta la struttura dopo Hermoso.
0: No, qualcuno va via, un big va via.
1: Sì, ieri ci interrogavamo su Kone Ondika, chi sarebbe meglio...
0: Secondo
1: sarebbe
0: me Kone va via. E occhio anche a Sule, non è esclusa anche la partenza di Sule. Magari con l'arrivo di qualche giocatore diverso potrebbe anche partire lui. 331 8200 213, vai con un altro audio.
7: Ciao Marco, Antonio Saminato. Secondo me non c'è dubbio che sia molto più peggio allenare in Milan. A Milan non c'è niente, non c'è società, non c'è proprietà, i giocatori di livello saranno 1-2, perché Maignan, Raviot, Pulisic, perché Modica oggi non è più giocatore del Milan. In Napoli, se vai d'accordo con De Laurentiis, secondo me sei a posto.
0: Allora, attenzione, perché c'è un'ultima ora molto importante che riguarda un po' il discorso che stavamo facendo prima, ossia, attenzione, perché Italiano ha chiuso il rapporto con il Bologna, separazione consensuale tra il club e l'allenatore.
1: Allora credo che non ci siano più
0: non ci sono dubbi, secondo te?
1: Secondo me
0: è fatta, cioè lui ha parlato e a questo punto va a lui.
1: Allora, analizziamo oggettivamente la situazione. Italiano incontra il Napoli così, alla luce del sole, spudoratamente. Incontra il Napoli insieme ai suoi agenti, quindi non li incontra da solo, quindi proprio per preparare tutto. Dopodiché incontra il Bologna e arriva una facile separazione consensuale, perché saranno dentro da 2 o 3 ore, quindi diciamo che avrà comunicato l'addio. Il Bologna già era preparato a questo addio e ha accettato il fatto che Italiano potesse scegliere quella panchina, no, con cui ha incontrato il presidente, ovvero De Laurentiis, ovvero il Napoli. Io credo che non ci siano più dubbi che Vincenzo Italiano possa a breve diventare l'allenatore del Napoli.
0: Allora, Allegri adesso, vado su tutto il mercato web perché al momento non ha ancora ricevuto...
1: Secondo te no, scusa. Che non cosa? È questa ricostruzione non è...
0: No, no, la ricostruzione è corretta, però io...
1: Ti tieni il dubbio? Quindi Italiano praticamente si sarebbe preso questo rischio di...
0: No, se arriva
1: a
0: questa decisione evidentemente ha la certezza di andare al Napoli, me lo auguro per lui, insomma.
1: Quello
0: sarebbe follia,
1: sicuramente.
0: A meno che, te la metto lì, il Bologna non ha accettato il fatto che è andato a parlare con qualcuno.
1: Però lo esoneri, non ti separi.
0: Non ti fai la separazione con dai. Milan Allegri non ha ricevuto comunicazione dell'esonero, oggi il CDA per il potere di firma, quindi attende anche lui una comunicazione ufficiale per l'esonero. Il tecnico Ilizia per diventare anche il tecnico del Napoli, continuano a scrivere, ma per ora deve aspettare il Milan per comprendere totalmente quale sarà il proprio futuro. Io volevo soltanto rispondere ad un nostro amico, che io non ho detto che non mi piace Italiano, cominciamo a di bagianate. Io ho detto, tra tutte e due in questo momento ho qualche dubbio nel scegliere uno dei due, ma non ho detto che non mi piace Italiano, quindi cominciamo, mettiamo i puntini su.
1: Tu hai detto che tra i due sceglieresti Italiano, ma qualche dubbio ce l'avresti anche su di lui.
0: Esatto, qualche dubbio ce l'avrei, non è una panchina facile e quindi non c'è dubbio su quello che stavamo dicendo prima. E mentre mi piace l'idea di calcio di Italiano molto, ma molto di più, non c'è paragone con quello che vuole proporre Massimiliano Allegri, però qualche rischio, qualche dubbio c'è con anche scegliendo praticamente l'area. Però non ho detto che non mi piace, cominciamo, se no parte il Bailam, non ti piace, non ho detto questo perché da sempre ho sottolineato la capacità di Italiano di dare un calcio propositivo alle proprie squadre. Allora, 331-8200-213, ancora un altro audio, dai. Questo è molto importante come
8: notizia. Ciao ragazzi, sono Vino da Reggio Emilia. Ragazzi, io penso che il Milan è più difficile allenare in questo momento, perché la società è in totale sbando. Tifoseria contro. Una squadra, boh, non so, di testa, ma al momento non sembra che sia un granché. Invece chi viene a allenare a Napoli troverà comunque un pubblico a favore della squadra. La società forte. Poi io spero che venga Italiano, ecco, che almeno porti quel gioco, perché comunque il Napoli ha proprio la squadra proprio per fare il 4-3-3, 4-2-3-1, gioco di Italiano, non di Allegri.
0: Bene, bene, bene. Quindi, ma ripeto, adesso c'è questa notizia della separazione consensuale tra Italiano e il club, quindi il Bologna. E di conseguenza ci aspettiamo anche che possa, potrebbe arrivare una comunicazione anche del Napoli tutto insieme oggi. È difficile,
1: ma secondo me è difficile più che altro perché adesso bisognerebbe fare tutta l'iter burocratico dei contratti, la firma, le foto, il comunicato. Secondo me adesso si è messa davvero nella situazione migliore, perché Italiano probabilmente è andato lì, poi sentiremo tra poco anche l'inviato probabilmente si saranno lasciati, adesso apre veramente adesso il casting che dicevamo ieri per il prossimo allenatore del Bologna. È molto interessante capire.
0: È molto interessante anche lì, perché sì, Palladino, c'è il nome di Palladino, c'è il nome di Di Francesco, c'è il nome anche di De Rossi. Io l'ho detto ieri, lo ribadisco, darei una chance a Di Francesco. Tu non sei d'accordo? Però non ci ha mai avuto una squadra. Dopo la Roma non ha più avuto una squadra.
1: Se devo andare sul sicuro tra i nomi vado su Palladino, se devo dare un outsider vado su De Rossi.
0: Vediamo, perché anche qui insomma sarà una scelta importante che farà appunto il club. Allora, e vado proprio al volo su tutto mercato web, perché Milan non solo il Galatasaray su Leao, c'è anche il Fenerbahce, ma lui vuole un campionato top, certo, dopo l'ultima stagione cerca proprio un campionato top. L'ala del Milan è ormai sul mercato per una cifra intorno ai 50 milioni, è già un bel prendere. Allora, molto inferiore rispetto a quanto chiedeva qualche mese fa il club, intorno agli 80 milioni. Il Fenerbahce si aggiunge alla lista dei club interessati. Anche l'ingaggio sarebbe da top, perché andrebbe a migliorare molto da 6,5 arrivando dai 10 ai 12 con i bonus. Hai capito? Pagano bene questi. Vabbè, vediamo che scelta farà Leao. 50 milioni io direi subito vai
1: sulle spalle,
0: vai immediatamente. Allora, 331-8200-213, vediamo se c'è ancora il Napoli con Italiano, prende 3 gol a partita con quella difesa che propone, inguardabile. Ecco, Massimo già boom, asfaltato Italiano.
1: Forse l'unica cosa da modificare sarebbe la difesa, perché poi Juan Jesus, buongiorno, buongiorno soprattutto, una stagione non all'altezza, ripartirei da Rachmani, sì, valuterei Di Lorenzo. Ci sono un po' di situazioni, la difesa è importante, perché fondamentalmente con Italiano bisogna fare attenzione, perché è sempre stato un po' carente dal punto di vista difensivo, è l'unica grande limite.
0: Allora, caro mio, siamo arrivati al break, ci dobbiamo fermare. Mi dai un ultimo audio? Ci fermiamo con un audio? Dai.
9: Buongiorno TV Radio, una riflessione. Io non so se siano vere queste voci di mercato che al Milan deve andare questo Airola, che ha deciso di andare al Crystal Palace. Se così fosse, però, insomma, questo Milan, questo brand sta un attimino scendendo, bisogna anche trattarlo in maniera diversa adesso, dopo questi disastri degli ultimi anni. Negli ultimi anni è stato veramente un disastro assoluto.
0: Bene, salutiamo anche gli amici del canale 11 su Gold TV nel Lazio, che si sono uniti a noi in questa fascia e staranno con noi fino alle ore 17. Io invece saluto e ringrazio come sempre Francesco Tringali. Francesco, a domani.
1: A domani, buon ciao proseguimento, Marco,
0: perché
1: grazie.
0: Poi tra l'altro lo dico, sta preparando una storia di calcio, un'altra bella chicca sue.
1: Sì, una bella storia di calcio, la racconteremo insieme a Daniele Garbo, che nel suo libro inviato poco aneddoti. Speciale racconta tanti aneddoti. Stavolta questa puntata si chiamerà Maradona e quell'intervista inutile.
0: Hai capito?
1: Pensa, ti dico brevemente, Daniele Garbo fece un'intervista a Maradona che non poté mai mandare in onda.
0: Ah, dopo poi ci capiremo il perché. Grazie Francesco. Buon ciao, lavoro Marco, come grazie. Sempre, un buon lavoro anche a Daniele Petroselli al di là del vetro in redazione, a tutta la squadra. Noi prendiamo un break, arriva Stefano Impallomeni e si parte con Maracanã.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo. Un saluto da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni, bentornato direttore.
5: Ciao Stefano, mi sei mancato. Allora, caro mio, allora intanto salutiamo anche gli amici che ci guardano in Toscana su Italia 7,
6: un
5: che si uniscono
6: caloroso
5: a noi
6: alla Toscana,
5: perché poi oggi dobbiamo anche parlare, faremo un flash anche sulla Fiorentina, perché grosso, insomma, sembra imminente, ormai è fatta, e quindi dovrà risistemare un po' di cose, una nuova Fiorentina che nasce.
6: Abbiamo parlato ieri con Francesco Tringali, insomma, anche con gli altri, con Radio Firenze Viola. Sai, c'erano tante aspettative su Pioli lo scorso anno.
5: Sì.
6: Tu sei stato cattivo profeta.
5: Non mi pronuncio ancora sugli allenatori.
6: Però magari, sai, questo arrivo un po' così in sordina di grosso potrebbe nascere una bella storia. Insomma, l'auguriamo alla Fiorentina dopo...
5: Certo.
6: Aver passato un anno in
5: vediamo,
6: infernale,
5: sì. Sì, veramente un anno molto delicato. Non è, diciamo così, una panchina facile nemmeno questa. L'inizio,
6: capito,
5: però,
6: non c'è poco di facile.
5: Però non c'è niente
6: da fare. No.
5: Questo è il mestiere da allenatore, è difficile, non c'è niente da fare, caro mio. Allora ci colleghiamo, facciamo oggi veramente, perché partiamo subito con il Napoli, ma intrecciamo anche il Bologna. Intanto Antonio Gaido, il direttore di Radio Tutto Napoli. Ciao Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao Antonio.
7: Ciao ragazzi, vi do subito un flash.
5: Aspetta, stai buono lì, non me lo dare tu, perché stavolta vado da Leonardo Nevischi, che segue sempre,
7: certo.
5: Leonardo sta sul Bologna, perché gliela facciamo
6: dare
5: a lui. Ciao Leonardo, ben trovato.
7: Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati.
5: Dai Leonardo, apri tu con il Bologna, perché
7: È ufficiale, il Bologna ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Questo è il comunicato ufficiale del Bologna.
5: E allora, caro Stefano, andiamo dritti da Antonio Gaido, dal direttore, perché questo ci porta a dire che cosa, Antonio?
7: Ci porta a dire che Vincenzo Italiano ha dato il suo ok a De Laurentiis già in questo incontro, ovviamente tramite i suoi rappresentanti, in questo incontro proprio a casa De Laurentiis. Però quello che vi posso dire è che anche mentre proprio Vincenzo Italiano incontrava il Bologna, comunque ci sono stati dei contatti ulteriori tra il Napoli e Massimiliano Allegri, quindi è un bello intrigo. Vediamo, insomma, però è chiaro che Vincenzo Italiano, per liberarsi dal Bologna, ovviamente vuole tenere fede a quanto, insomma, si è detto in questo summit. Però, insomma, fa strano che il Napoli porti avanti veramente fino all'ultimissimo secondo questo doppio percorso. Tra l'altro poi tecnicamente ne parlerete, perché sono due profili totalmente diversi. Però vi posso dire che anche mentre, quando proprio ci incontravano il Bologna Italiano con i suoi rappresentanti legali eccetera, c'è stato un altro contatto tra il Napoli e Allegri.
5: Questo però è una cosa importante, Stefano, che va, perché se si libera. Allora ne parliamo un attimo, abbiamo raggiunto e ci fa tanto piacere anche mister De Canio. Mister, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio,
5: che bello.
8: Salve,
6: buon pomeriggio.
5: Abbiamo iniziato subito forte, mister, perché è arrivata l'ultima ora con la separazione consensuale di Italiano con il Bologna. Adesso però pure Gaido ci dice attenzione, ok, però continuano anche i contatti con Allegri, quindi che succede a questo punto? Poi come la legge da allenatore questa faccenda, ecco?
8: Sembra tanto paradossale, perché voglio sperare...
5: Se si è separato...
8: Voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna, se si separa è perché è certo di andare a Napoli. E quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
5: Stefano, penso pure io, cioè, voglio dire, non voglio dire che già allenatore del Napoli.
6: Gigi ha detto, insomma, però... una cosa che avrei detto io. Ho detto un vedremo, ma insomma, dico la stessa cosa. Cioè, se tu ti separi consensualmente, che
5: o
6: fai?
5: A meno che,
6: cioè, mi sembra abbastanza giovane per prendersi un anno di riflessione, esatto, sabbatico, come... secondo me va a Napoli, poi
5: sì,
6: i colpi, no, di scena sono dietro l'angolo.
8: Se lascia Bologna è perché fa un salto, esatto, di qualità, se no perché lasci Bologna dove comunque hai lavorato bene,
6: ma poi tra l'altro Gigi, dove ti volevano trattenere
8: appunto.
5: Ma Leonardo, però
6: qui dicono a Napoli avanti Allegri, che sembra sai, boh, sondai,
5: non capisce più niente qui. Le votazioni proprio,
6: ecco, De Laurentiis bisogna,
5: ecco,
6: no,
5: col faraone bisogna sempre stare molto attenti, cauti, perché magari tira fuori qualcosa dal cilindro. Però Leonardo, questa separazione è avvenuta, cioè tu prima mi ha colpito un passaggio di quello che hai letto, vado da Leonardo Nevischi, tu hai detto, sì, che comunque era finita l'avventura a prescindere da tutto.
3: Esattamente, esattamente, infatti nel comunicato si legge: indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura, qualora Vincenzo Italiano non dovesse per qualsiasi motivo diventare l'allenatore del Napoli, comunque sia la sua avventura a Bologna si reputa terminata dopo questo biennio. Anche perché verosimilmente sarebbe anche difficile ipotizzare una permanenza di Italiano dopo che contrattualizzato è avvenuto un incontro con un'altra società. Ormai diciamo che i rapporti erano inclinati non tanto con la società quanto con la tifoseria, che non ha ben digerito l'incontro che si è svolto ieri a Roma tra il club azzurro e l'entourage di Vincenzo Italiano.
6: Ma scusami, ma non aveva avuto il permesso da parte del Bologna di fare questo?
3: Di Vaglio ha smentito nella giornata di ieri, ha detto, ecco, che fa parte del,
6: e allora,
3: delle parti.
6: Voglio dire, interpretazione Marco qui gattacicova, cioè nel senso,
5: la cosa.
6: Dico che è un esonero, però cioè, se io non ti ho dato il permesso, alla fine, guarda, indipendentemente da dove tu andai, con noi hai chiuso, perché
5: e lui ha accettato, perché dice facciamo una separazione consensuale.
6: Non lo so,
5: si può leggere così, lo chiedo, perché mister,
6: se
5: poi
6: Di Vaglio non gli ha dato il permesso di andare a parlare con il Napoli, io avevo capito questo, poi ci capisco più niente.
5: Mister,
8: se Di Vaglio non gli ha dato il permesso, è chiaro che prima di tutto si tratta, allora si fa logicamente la rescissione, altrimenti è illogico e sarebbe contro le regole, perché da tesserato di un'altra società non è possibile andare a discutere con un'altra società. Quindi chiaramente, oltre che sotto il profilo formale, insomma, non è una bella cosa se sei tesserato con un'altra società andare a parlare, andare a parlare con un'altra, ma sostanzialmente è scorretto, quindi non si potrebbe fare.
5: Sì.
8: Evidentemente, ecco perché allora hanno fatto prima la rescissione subito e quindi decidendo poi di lasciare libero, ed ecco perché la precisazione è allora che indipendentemente da qualsiasi cosa succeda, esatto, anche con il Napoli si deve considerare.
6: Ti è mai capitato in carriera, Gigi, una situazione del genere?
8: Indipendentemente da qualsiasi cosa succeda, esatto, anche con il Napoli si deve considerare.
6: Ti è mai capitato in carriera, Gigi, una

0: squadra.
1: Certo.
2: Ti fa onore questo, cioè.
1: Sì, assolutamente.
0: Se sono, quando sono rimasto in una società è perché sono sempre convinto, quando non ne sono stato convinto anche con il contratto in essere ho sempre chiuso,
1: certo.
0: Senza nemmeno fare patuizioni eccetera.
1: Antonio, qualcuno per esempio ci scrive, ma non è che va al Milan italiano, perché qui se vuoi escludere niente, sì. Ragazzi, cioè,
3: io non... diciamo che l'indiscrezione che abbiamo dato all'inizio di questi contatti con Allegri, proprio mentre Donna incontrava Italiano, è stata confermata proprio pochi minuti fa anche da Gianluca Di Marzio. Il Napoli è forte, sempre più forte su Max Allegri, quindi questa dovrebbe essere la scelta. È doppiamente, come dire, particolare, perché già diciamo la piazza si era espressa tutta a favore di Vincenzo Italiano, insomma non è molto ben visto Max Allegri, poi nel momento in cui si libera Vincenzo Italiano e prendi lo stesso Allegri, insomma immagino una reazione non proprio di soddisfazione, perché insomma lo stiamo raccontando già da diversi giorni, l'ultimo post pubblicato dal Napoli su Instagram ha raggiunto 45.000 messaggi tutti contro Allegri, erano nate anche delle petizioni, insomma non è molto popolare, diciamo.
1: Certo che se De Laurentiis si fa
3: l'ultimo anno di Milan poi non l'ha aiutato in questo senso.
1: Sì, certo che sì. Infatti era una domanda che io mi ero preparato, no? Prima all'inizio eravamo partiti con un copione, poi giustamente noi dobbiamo seguire quella che è sempre la strettissima attualità, Stefano. Arriva questa notizia di Rotti un po' diversamente, dice allora lui l'allenatore del Napoli, perché io volevo chiedere, cioè, perché il Napoli deve scegliere Allegri e perché deve scegliere Italiano, no? Cioè, qual è la motivazione che può portare a questo tipo di scelta da parte di De Laurentiis? Perché da una parte
2: sono due gestioni, due metodologie
1: diverse, proprio
2: differenti,
1: opposte,
2: ma sono
1: no?
2: due ottimi professionisti,
1: sì, però siamo proprio
2: bravi. Adesso
1: da una parte all'altra
2: è inciampato, insomma, ci vola sulla buccia di banana,
1: però siamo proprio da una parte all'altra, no?
2: Non offrendo un calcio convincente nell'ultima parte della stagione, però resta sempre un ottimo allenatore. Poi, sai, le esigenze del Napoli sono diverse da quelle, no? Di un Milan che avrebbe dovuto subito piazzare un rilancio. Qui, là, ci vuole tutto un discorso di costruire. Napoli, avanti. Napoli devi mantenere, devi conservare, devi metterci magari qualcosa di esperienza a livello internazionale. Insomma, Allegri è un allenatore di prima fascia. Però a Napoli non piace. Insomma, Napoli non è... c'è una piazza particolare. Gigi la conosce benissimo. Antonio, figuriamoci. Io credo che ci vada Italiano, poi magari non sarà così, perché i colpi di scena nel mercato abbiamo visto,
1: cioè per te sarebbe meglio Italiano dietro questo tipo di squadra.
2: Sì, secondo me sì. Poi senza nulla togliere Allegri, che ripeto, per me è un ottimo allenatore, indipendentemente da come sia andato a finire, come lo è Spalletti e il finale di questo campionato. Però se devi fare una scelta di continuità, l'insegna del gioco, anche di dare una chance a uno emergente, perché insomma, voglio dire, mi sembra logica come scelta, e Napoli lo sta capendo. Poi se De Laurentiis svira e va a prendere Allegri, bocca al lupo, cioè non lo so, si comincia già un po' in salita, perché di portare subito i risultati devi essere convincente anche,
3: certo,
2: sul piano del gioco.
3: In questo caso è l'unico,
2: quindi è due missioni,
3: è uno di quei casi dove anche la scelta più costosa è anche quella più impopolare, cioè paradossalmente,
1: esatto,
3: che
1: esatto.
3: costa di più
2: vero.
1: Voglio sentire il mister De Canio e poi dopo un'ultima per Leonardo Nevischi. Mister, questa situazione qui, insomma, lei, questo Napoli qui lo vede più adatto ad un allenatore come Allegri, pragmatico, concreto, che ha sempre lavorato con squadre strutturate, e questa è comunque una squadra strutturata, oppure a uno come Italiano, dove vuole fare un po' più di gioco, di pressing, che insomma anche questi giocatori hanno conosciuto, alcuni di questi, come gioco, no? Come idea di gioco.
0: Lasciatemi dire che io adoro Allegri, perché l'ho allenato nell'ultimo anno della sua carriera e quindi l'ho conosciuto come uomo, e poi ho visto la sua crescita come allenatore. E come allenatore ha fatto risultati notevoli con le sue caratteristiche. Quando è subentrato a Conte ha fatto probabilmente un percorso anche migliore.
1: Sì, assolutamente.
0: È probabile che sia stato

0: che possa essere questa una molla che può spingere probabilmente il Napoli a prendere Allegri come allenatore, perché vuole avere la certezza di avere un uomo solido con esperienza, personalità e oltre che capacità con le sue caratteristiche in un percorso che si sta ogni anno sempre più migliorando e quindi facendo avvicinare il Napoli alle società più importanti. Detto questo, io sono d'accordo con voi, forse una società come il Napoli avrebbe bisogno di un allenatore come italiano, già con una sua solidità, una sua esperienza maturata a vari livelli e che è cresciuto anno dopo anno in maniera significativa. E anche l'esperienza internazionale di quest'anno credo che gli abbia dato la
1: La possibilità.
0: possibilità di acquisire quell'esperienza necessaria anche per guidare un club di
1: Di
0: prima
1: prestigio.
0: fascia. Per cui sono due tipologie differenti, entrambe valide. Però bisogna capire effettivamente le motivazioni del presidente, che non è un uomo, soprattutto dopo l'esperienza negativa di 2 anni fa, non è un uomo che lascia nulla al caso
1: Assolutamente.
0: nel suo
1: Non può
0: ingresso.
1: sbagliare, no? Leonardo, prima di salutarti, adesso però Bologna comincia, no, il casting panchina anche lì.
2: Sì, inizia un casting panchina, in questo momento in vantaggio c'è Esabio Di Francesco che tra l'altro, vi dico una curiosità, allo stesso procuratore di Cambiaghi ed Ossolini, e il desiderio in realtà della società sarebbe Daniele De Rossi, ma ha una clausola rescissoria con il Genoa di 10 milioni e bisogna, oltre al lato economico, capire anche le motivazioni di De Rossi, che nell'ultimo periodo è sembrato molto proiettato nel proseguire la sua carriera da allenatore in Liguria. E la terza opzione in questo momento che è in risalita è quella di Carlos Cuesta, allenatore del Parma. Che ieri è stato avvistato nei pressi di Casteldebole. Adesso non ne sappiamo le motivazioni perché anche qui subentrerebbero poi dinamiche molto
1: Ma io
2: simili a
1: se,
2: quelle che
1: scusami
2: hanno
1: Leonardo, io queste
2: visto.
1: cose non le comprendo, cioè sinceramente, no? Tu il Bologna sono, mi sembra ormai 2 o 3 anni, correggetemi se sbaglio, che ha scelto una strada, no? Di proporre, di fa, mo spunta fuori questa che è proprio l'opposto di quello che abbiamo visto. Stessa
2: Esatto.
1: situazione con il Napoli, cioè c'hai un allenatore in un modo e un altro in un altro. Io gli opposti nelle scelte non le riesco a capire, cioè che vai da una parte all'altra, boh, non... magari so io che non ci arrivo a queste cose, mister, che mi
2: No,
1: guarda con una faccia basita,
0: guardate, per
1: forse.
0: esempio, a proposito del Napoli, no, si tratta anche di capire in che direzione per gli acquisti bisogna andare, perché l'italiano che cambia radicalmente il modo di fare, di ragionare di questa squadra, può essere anche un rischio. Per quanto il Napoli di Conte abbia mostrato sempre una buona organizzazione, come diciamo sappiamo saper fare Conte, no? Però, per esempio, da un punto di vista dell'aggressività, non è stata una squadra che simile a quella di Spalletti, perché le caratteristiche dei calciatori erano diverse. Ora, questo Napoli qui non è una squadra che può fare un pressing altissimo, così come ripeto, faceva Spalletti con Osimhen, con i calci con Kvaratskhelia, eccetera, no? E quindi sono soluzioni e situazioni che probabilmente la società pensa, perché poi bisogna fare i conti con i calciatori che tu hai. È pronto il Napoli a ricominciare tutto da capo, magari rinunciando a tanti senatori e a mettere in squadra tanti giovani che può aver individuato o meno di buona qualità e che subito diano risultati? Io credo che questo sia probabilmente il dilemma della società. È chiaro che è opportuno ringiovanire, è chiaro che è opportuno abbassare l'età media,
1: Però,
0: ma in
1: però,
0: maniera drastica io credo potrebbe essere un rischio.
1: Allora, intanto saluto e ringrazio Leonardo Nevischi.
3: Ciao Leonardo, Leonardo.
1: Grazie per essere stato con noi. Poi seguiremo anche le vicende Bologna, naturalmente, per quello che riguarda la panchina. Due nomi hai fatto, di Francesco e questa che è uscito all'improvviso. Antonio Gaito, ci sono dei messaggi pure per te che scrivono: Allegri fu accolto malissimo alla Juve, no? Poi hai visto com'è finita. I tifosi facciano i tifosi, anche la Roma c'erano striscioni contro Gasperini, scrive Antonio. All'inizio pure lui non fu accolto benissimo, ti ricordi, no? Tanto scetticismo.
0: Sì.
1: Dice: avete criticato Conte, scrive Antonio, adesso beccatevi Allegri. Ce l'hanno, insomma, Antonio, ce l'hanno con te, che ti do di?
0: No, nel senso che diciamo che era un'altra situazione, Marco, lo sanno benissimo gli amici che ci scrivono. Allegri
1: sì, dai,
0: una squadra più forte, tra più forte del campionato, poi in uno di quegli anni lì, per la verità, meritava il Napoli. Lui ironizzò molto sul gioco di Sarri, no? Il gioco,
1: sì,
0: che comunque
1: ricordo,
0: ha fatto grande il Napoli, il gioco che comunque ha creato
1: il circo, mi ricordo, il circo.
0: Sì, il circo. Lui soffriva molto i complimenti a Sarri, al Napoli, perché quella Juventus era fortissima, ma era, possiamo dirlo, no? Molte individualità, singole. Poi tutto culminò, insomma, anche in quelle polemiche arbitrali, no? Sull'esito finale. Però il Napoli, il grande Napoli, nasce in quegli anni, perché poi si costruirono 4-5 plusvalenze che negli anni successivi hanno permesso al Napoli di reinvestire, no?
1: Da, vediamo, dai,
0: Jorginho, Koulibaly, Higuain, eccetera. E in quegli anni lì forse già si è creato un po' questa figura di Allegri un pochino detestato. Poi è chiaro, arriva Allegri, ragazzi, i tifosi ti faranno per Allegri, ci mancherebbe altro. Però da cronista,
1: ricordiamoci,
0: sondaggio su tutto Napoli, Marco, su un campione di 5.000 voti, Allegri aveva il 6% sotto Grosso, era sotto Grosso e Palladino, quindi veramente non lo voleva quasi nessuno. E apre a tante riflessioni questo dietro fronti De Laurentiis, che poi chiaramente lo spiegherà, però anche vedendo la rosa, il Napoli è una montagna.
1: Oh, vediamo, esterni, perché tanto lui si è separato dal Bologna italiano, quindi vediamo che succede. Adesso seguiamo, monitoriamo un po' la vicenda, perché in effetti sto leggendo che Allegri rimane comunque proprio in scia Napoli, quindi vediamo che succede. Va bene Antonio, ti dobbiamo lasciare la tua diretta, quindi grazie
3: ciao,
1: come grazie al solito, grazie ad Antonio Gaito, direttore di Tutto Napoli. Io voglio fare una domanda a Stefano e a mister De Canio, proprio vi do un minuto a testa. In questo momento, Stefano, è più difficile la panchina del Milan o del Napoli?
3: Milan.
1: Dammi nome.
3: Guarda, un minuto, vai. Sono passati 3 secondi, 4 ho risposto.
1: No, dimmi perché. Però
3: perché ti ho detto che lì la situazione ambientale è incredibile, insomma, siamo proprio alla disaffezione quasi totale, a parte anche dei tifosi eccellenti, insomma, c'è una maggioranza che è molto scontenta di come stia gestendo le cose Red Bird. Ibra mi sembra un po' in difficoltà in questo momento. Ho detto questo è lo scenario dentro e fuori. Sul campo c'è da rifare tutto, Mario. C'è da rifare tutto, perché è stato un anno in cui si poteva centrare la Champions League, però poi Gigi dirà la sua, perché è più bravo di noi, ha fatto il suo lavoro, soprattutto. E non ha lasciato niente, quasi niente.
1: Mister, come la pensi? Più difficile in questo momento prendere una squadra che è arrivata al secondo posto e quindi per migliorare devi centrare il primo posto, oppure una squadra che non è arrivata in Champions e ce la devi portare, deve fare l'Europa League e devi ricostruire, come diceva Stefano, un po' tutto?
0: Molto, ma infinitamente molto più difficile la situazione a Milano piuttosto che a Napoli. Napoli ha comunque una società che è ben riconoscibile, con un proprietario che è sempre presente ed è dentro proprio la società, e quindi c'è la possibilità eventualmente di affrontare qualsiasi problematica con una ottima possibilità di risoluzione immediata. Parlo di tutte quelle problematiche, sia di natura tecnica, organizzativa, eccetera, che poi danno la possibilità a una società di esprimere al meglio e al massimo le sue potenzialità. A Milano invece anche lo stesso esonero di Allegri, no? Mentre la settimana prima perde la Juve, il Milan vince, Allegri confermato, con contratto allungato, con la possibilità che Modric poi entri a far parte dello staff in futuro. Poi basta una partita, per l'amor di Dio, sciagurata, giocata male, eccetera, ma poi si manda all'aria qualsiasi progetto. Ed è sempre stato così. Il fatto stesso che l'anno scorso, cambiando tanti allenatori, la squadra sia sempre stata in difficoltà, incapace di avere una sua continuità, la dice lunga proprio sulla gestione tecnica del club in assoluto, sulla scelta o meno di calciatori adatti a sostenere
1: non è un momento peso facile, una maglia come quella del club. Non è un momento facile. Mister, ti sto per salutare. Chi vince la Champions? Paris Saint-Germain o Arsenal? Proprio al volo così.
0: Paris Saint-Germain.
1: Paris Saint-Germain. Voti Paris Saint-Germain, mister De Canio.
0: No, non è che voto. Immagino perché ci sono troppi più giocatori di qualità.
1: Sì, che possono fare la differenza, però insomma vediamo, perché poi delle volte
3: e
1: magari...
3: Invece un'altra domanda velocissima, risposta velocissima. Sì. Dove lo vedi Antonio Conte? Gigi.
0: Antonio, penso che si prenda una settimana di un po' di tempo per riflettere.
1: Un po' di tempo per riflettere. Senti, io te la butto lì invece, mister. Si prende un po' di tempo per riflettere, per vedere che succede a Torino, sponda Juve.
0: Per vedere che succede anche alla nazionale.
1: Ah, va bene. Mister, grazie come
3: ciao,
1: sempre.
3: Gigi.
1: Ti vogliamo bene, un affettuoso abbraccio. Grazie ancora, mister De Canio. Un abbraccio. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati. Buon pomeriggio di nuovo, Marco Picchia e Stefano Pallomeni.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Un aggiornamento però che riguarda il Roland Garros che stiamo seguendo, perché Sinner non sta bene, perde il terzo set che era avanti addirittura 5-1 a favore. E si è fermato
1: dopo, aver vinto i primi due.
0: Ha vinto i primi due, adesso ha un problema.
1: Cerundolo il junior al momento, ha vinto Cerundolo il 7-5 il terzo,
0: esatto,
1: si va al quarto.
0: Ha un problema fisico e ci dicono che ha avuto anche è andato a vomitare, al momento è dentro gli spogliatoi, ripeto, a 2-7 avanti, però ha perso
1: gran
0: il terzo.
1: Caldo, soffre del caldo Yannick,
0: ma fa caldo veramente,
1: ma si è proprio una cosa, non si è mai riposato sto ragazzo, questo fenomeno è... cioè non è, ecco, abbiamo anche
0: professor Pino Capua, gli diamo un attimo subito. Professore, Pino, buon pomeriggio intanto.
1: Vabbè, ma nello sport bisogna anche staccare.
2: Tra l'altro, non per farmi autopromozione, oggi proprio sul tempo c'è una mia intervista proprio su questo argomento, pensate. Non eravamo neanche d'accordo.
0: Proprio
2: su questo argomento c'è una mia intervista sul tempo di oggi. Comunque, Sinner soffre, e giustamente soffre, perché
1: non si è mai riposato.
2: Quest'ora è terrificante.
1: Lui lo soffre il caldo, perché mi ricordo una finale a Cincinnati con Alcaraz. Crollò. Ma lì c'era stata una ricondizionata, aveva riposato male, ma sempre per un problema di gastrointestinale. Adesso qui invece mi sembra
0: un po'.
1: Ma il caldo lui lo soffre, detto questo si deve riposare. Che non è possibile,
2: ma esattamente quello che dici tu. Questi non si riposano mai, cioè non hanno proprio.
1: Ma poi è uno sport proprio... che ti divora, ti prosciuga. Spera, ma sta gufando, sta là sotto la
0: dai,
1: cosa. Che, speriamo che si.
0: Sta sotto l'ombrellone.
1: Speriamo che non rientri, perché sennò.
0: Diamo anche il buon pomeriggio al direttore Lucchesi. Direttore, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi. C'è bella gente ricollegata. Complimenti.
0: Grazie, direttore. No, stavamo seguendo questa faccenda di Sinner, perché adesso la partita è ferma ancora, in attesa di capire poi che decisioni verranno prese. Vedo tante persone in tribuna che si sventolano, le signore sanno tutte con le, capito, che si danno
1: Cerundolo in attesa, capito? Coperto da un ombrellino
2: per ripararsi dal sole. Mi sono innamorato del tennis da 2 o 3 anni, non avevo mai giocato a tennis nella mia vita, ammirando questo campione in campo e fuori. Sono diventato un suo tifoso.
0: E vi daremo aggiornamenti naturalmente anche ai nostri ascoltatori. Ripeto, 2-7 avanti Sinner, il terzo lo ha perso, ma si è fermato il gioco, ha avuto un problema, hanno raccontato che è entrato negli spogliatoi per andare a vomitare, il momento è fuori praticamente, gara sospesa. Va bene, torniamo un attimo a noi, perché ci abbiamo tante cose da affrontare anche oggi con il direttore Lucchesi e con il professor Pino Capua. Ecco, sta rientrando Sinner intanto. Ecco. Vediamo l'aggiornamento proprio tempo reale. 33 gradi ci dicono, quindi sta rientrando il nostro campione Sinner. Poi vi daremo aggiornamenti, vediamo quando riprende la partita. Stefano, altra situazione che volevo affrontare è quella di Giuntoli, che è arrivato a Bergamo con l'Atalanta. Siamo in attesa di capire se poi... ci sarà anche l'arrivo di Sarri, quindi si riforma questa coppia
1: forte toscana,
0: e si sta per riformare un'altra coppia,
1: mi ricorda
0: D'Amico,
1: quella dello scudetto del 2001, Lucchesi Baldini.
2: io
1: nel senso che aiuta un pochino,
2: io credo che lì l'operazione Sarri la è già conclusa, insomma, si aspetta, manca solo l'ufficialità,
0: no? Manca l'ufficialità,
2: l'hanno già definita.
0: Si ricompone questa coppia che ha fatto bene in passato. E io non so se siete d'accordo. Bella coppia, ma per Sarri è una bella missione questa. Non è proprio così tutto scontato, semplice. C'è da cambiare un po' di cose, il modulo.
2: Quello del Napoli, Marco. Napoli sarebbe stato peggio.
0: Sì.
2: Perché con quello che ha vissuto il Napoli con Conte, a parte quest'ultimo anno, Sarri si sarebbe trovato di fronte a... comunque un compito molto gravoso, perché per sostituire Conte, che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, non sarebbe stato facile. Quindi secondo me la sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata, ma anche diciamo giusta, per cui oltretutto con un direttore sportivo così, così di qualità è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre ai vertici.
0: Direttore?
3: Ma mi piace a me invece quella scelta lì, perché anche a me piace, perché poi tra l'altro anche l'impostazione aziendale dell'Atalanta si avvicina a quella qualità formativa, costruttiva, culturale che Maurizio Sarri ha. Quindi sulla carta è un binomio vincente ed è un profilo secondo me adatto, lui al club e il club a lui. Sulla carta non vedo difetti a quell'operazione lì.
0: Stefano, posso chiederti un pensiero? Vedi delle difficoltà e quale in questo cambio, in questa scelta di Sarri? Ricordiamo, va in una squadra che ha sempre giocato a tre con l'uno contro uno, come che l'ha fatto per tantissimi anni.
1: Ma io farei una premessa, allora va in un ambiente dove c'è la cultura del lavoro, dove c'è la competenza, c'è la preparazione, ci sono due presidenti, imprenditori bravissimi ma che sanno di calcio. Quindi trova tutti, diciamo così, le condizioni migliori per poi esprimere. Sì. Quindi ha poche difficoltà da questo punto di vista. Quindi prevedo un buon inserimento. Poi, certamente, sul discorso dei principi, di quello che vorrà trasmettere e mettere di nuovo, anche legittimo da parte sua. Insomma. L'Atalanta sta cercando una nuova via dopo Gasperini. Su, ci ha provato lo scorso anno con alterni risultati, con alterne fortune. Secondo me Paladino non ha fatto male. Juric è stato penalizzato da non aver avuto a disposizione i migliori giocatori a disposizione, però insomma ci aspettavamo un po' di difficoltà, no? Dopo 9 anni di Gasperini, nella logica delle cose, Sarri deve andare lì sereno, deve trovare quelle motivazioni che secondo me avrà in un ambiente fresco, bello, proiettato sul lavoro, insomma le cose che piacciono a lui. Poi tra l'altro è quello che ha dimostrato Gasperini a Roma. Abbiamo sempre fatto il discorso sugli allenatori, la carta d'identità secondo me è relativa, conta quello che c'hai, l'energia che c'hai dentro, se poi ancora c'hai voglia di divertirti e di anche migliorarti. Credo che Sarri abbia fatto questa scelta per un motivo, se vai a voler che fare, aprire i liberi ricordi.
0: Bene, c'è anche il vice direttore di Tutto Mercato Web in collegamento con noi dalla redazione di Firenze, naturalmente Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Lorenzo,
0: ben trovato con noi in collegamento. C'è il professor Pino Capo, ma c'è anche il direttore Lucchesi, molto caldi. Senti, ascolta, stavamo proprio per chiudere il discorso Atalanta con Giuntoli, che stamattina stava lì a Zingonia per definire un po' il tutto, poi Sarri, quindi inizia una nuova era e si stava un po' analizzando questa coppia che si ritrova e quali potrebbero essere le difficoltà o meno.
4: Ma le difficoltà, ora ascoltavo la parte finale dell'intervento di Stefano, le difficoltà secondo me l'Atalanta dovrebbe averle esaurite in questa stagione, perché il contraccolpo per l'addio di Gasperini era logico, ma ne parlavamo un anno fa, perché è inevitabile dopo 9 anni di storia fatta da Gasperini, che ha portato l'Atalanta da essere un club che lottava per salvarsi e che aveva come obiettivo quello della salvezza, a un club che lotta per andare in Champions tutti gli anni e che ha vinto in Europa League. È chiaro, no, che il contraccolpo ci dovesse essere. Adesso parte un nuovo ciclo, secondo me ha fatto anche bene l'Atalanta a cambiare tutto, nel senso cambi di direttore sportivo, non che Tony D'Amico non abbia fatto grandi cose, perché le ha fatte assolutamente, però hai visto, si riparte da zero e secondo me è stato giusto puntare su Giuntoli, che comunque è un dirigente di primissimo livello, che si ricongiunge, come dicevi, con Sarri, che sa benissimo come si fa a vincere, come si fa a portare le squadre in alto. Quindi secondo me è scelta molto giusta dell'Atalanta. E poi nulla, adesso parte.
0: Mi incuriosisce.
4: Il domino panchine.
0: Sì, arriviamo subito perché c'è una cosa che voglio chiedere. Però un'altra cosa, visto che hai parlato di D'Amico che è direzione Roma, sì. Quindi si ricompone la coppia con Gasperini. Così chiedo anche un attimo un pensiero su questa coppia che ha fatto molto bene. Attenzione, sì. Quindi possibilità di ricostruire quello che hanno fatto a Bergamo, Lorenzo.
4: Esatto, ma forse di più, no? Ne parlavamo ieri del fatto che la Roma deve puntare in alto per forza, con tutto questo caos che c'è tra le big, perché la Juve secondo me è nel caos totale, il Milan non ne parliamo, il Napoli comunque cambia, l'Inter è sempre l'Inter, chiaramente c'è da colmare un gap di 15 punti che non è assolutamente banale, però la Roma diciamo che parte un po' più pronta, no, rispetto a tutte le altre, perché sarà il secondo anno di Gasperini, e con Gasperini che ha pieni poteri e con dove sono stati risolti insomma tutte le diatribe interne, quindi Gasperini d'amico per una Roma che dovrà puntare sempre più in alto.
0: Stefano, è un bel segnale, no? Cioè Gasperini trova un uomo di cui si fida ciecamente, con cui ha costruito tantissimo.
1: Quella sintonia che ricercava Gasperini, non poi
0: primo tassello per lo scudetto,
1: non
0: diciamo
1: penalizzando
0: così
1: la professionalità di Massara, ha sempre detto non c'è feeling tecnico, se ben ricordo.
0: Come no, come no.
1: Quindi questo feeling tecnico con D'Amico lo ritroverà.
2: Secondo me se la gioca con l'Inter la Roma quest'anno.
0: Non ho capito, Mino. Hai detto?
2: Se la gioca con l'Inter la Roma quest'anno.
0: Ah. Quindi lo scudetto, tu dici?
2: Ma certo, ma l'ha detto prima Lorenzo, Inter sopra le altre, poi Milan, Juve, Napoli, tutte in confusione. L'unica squadra che ha un senso logico da quest'anno è la Roma, che sicuramente migliorerà anche dal punto di vista della campagna acquisti. Quindi ha superato il momento, diciamo, tra virgolette, del rapporto tra Ranieri e Gasperini, e l'ha superato bene. Ha avuto la fortuna, tra virgolette, nelle ultime partite di riuscire a seccare dei risultati. Adesso sta in Champions, e chi meglio di lei? Secondo me la Roma sta sopra il Milan, sopra la Juve.
0: Allora, primo tassello per lo scudetto, lo chiedo anche al direttore Lucchesi, quanto è importante, no, rimettere insieme poi una coppia che nel passato ha fatto molto bene, direttore?
5: Ma sai, per lavorare a quattro mani, un ticket tra l'area tecnico-sportiva composto dal direttore e dall'allenatore in primis, che sono affiatati, aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso. Finora non sento parlare, nessuno ha citato la Juventus. La Juventus che in fase di ripartenza si rimetterà a posto, sento e hanno le idee chiare, arrivano segnali forti. Io credo che le stagioni si fanno oggi. Oggi è ora il momento dove si gettano le basi per le stagioni positive o le stagioni negative. Meno equivoci ci sono, tecnici, tattici o anche societari, e più probabilmente si avrà problemi dopo. Pertanto tutti questi cambiamenti oggi sono tutte le valutazioni che si fanno sulla carta, i binomi affiatati sicuramente hanno un margine di errore minore, perché qui è bravo chi sbaglia meno, non è che è bravo chi non sbaglia. E alla fine probabilmente da questo mese e mezzo estivo ne viene buona parte della prossima stagione.
0: Sì, assolutamente. Lorenzo, vengo da te un attimo, perché intanto stiamo seguendo sempre Sinner che è 1-1 al quarto set,
1: sta,
0: ma è in
1: una prova di resistenza, però da fermo
0: sta giocando,
1: sta
0: da fermo,
1: dominando.
0: Sì, da fermo, però sta dominando, è clamoroso, cioè nonostante sia veramente sulle gambe,
1: pensa quanto è forte.
0: Ma è fortissimo, perché continua a stare in partita. Lorenzo, senti, andiamo velocemente anche su quello che abbiamo dato anche prima, lo ripetiamo, questo diciamo Bologna italiano accordo per la risoluzione consensuale del contratto, c'è anche il comunicato riportato naturalmente anche da tutto Mercato Web. Però prima siamo andati a Napoli, Lorenzo, ci hanno detto che insomma continua il pressing. Capito? Allora che scenario,
4: che il controsorpasso di Allegri su Italiano. Queste sono le ultime notizie che abbiamo raccolto anche noi qui a tutto Mercato Web. Quindi se Allegri va a Napoli, innanzitutto chi va in nazionale a quel punto va a Conte, perché poi l'intreccio riguarda anche la nazionale. Poi rimangono, insomma, ci sono allenatori importanti che rischiano di rimanere a piedi, perché Italiano dove va, perché Palladino dove andrà, insomma sono allenatori, perché Mancini che provava a tornare anche lui rimane fregato. Insomma, ora bisogna fare un attimino il punto, perché io innanzitutto Gattuso ha sparigliato un po' le carte, perché io mi aspettavo di vedere Palladino alla Lazio, invece la Lazio ha fatto Gattuso. Di Sarri l'abbiamo detto, qualcuno rimane a piedi.
0: È Italiano, scusa, a questo punto scioglie il contratto col Bologna e che fa? Aspetta la decisione del Napoli. Allora, però il Napoli va su Allegri.
4: Italiano probabilmente Italiano aveva già deciso
0: di andare
4: a tempo, perché comunque Italiano l'aveva fatta anche alla Fiorentina, quando insomma dopo il mercato di gennaio, dove aveva chiesto due esterni e gli furono portati Belotti e Faraoni, disse bene, ok, allora basta, e quindi decise di andarsene. E pensa abbia fatto la stessa cosa al Bologna, ovvero aveva già deciso di andare via, se non ci sono le stesse idee col club, anche se non hai la panchina, però fai bene andare via, cioè quindi adesso vediamo cosa succede, perché anche comunque la panchina della Fiorentina vediamo, perché Grosso sembrava fatto, però ha preso tempo.
0: Ho visto, ho letto proprio sul sito.
4: Il Bologna potrebbe rilanciare su Grosso, il Bologna sta pensando anche a Tedesco, quindi vediamo. Insomma, passare da Italiano a Tedesco sarebbe fantastico, insomma. Mm-hmm.
0: Sì. vabbè, almeno però giusto pure ci, sta, questa mi è piaciuta tantissimo.
1: Stava tutto.
0: Direttore, ci interrogavamo un po' sulla panchina del Napoli, come squadra sarebbe meglio per Allegri o Italiano?
5: Dipende tutto, sono due profili troppo diversi tra loro,
0: infatti.
5: Che sono curioso di vedere chi andrà, proprio perché da quello si capisce un po' anche quelle sono la filosofia, no? Con cui il Napoli affronterà la questione, e sono profili molto molto diversi, e credo la decisione sia molto vicina, perché quando parto il valzer in questo modo, quando comincia la giostra, e poi come se sistema uno, se sistema tre, quindi credo non ci sia bisogno di aspettare molto.
0: Ma come lo vede Gattuso alla Lazio, direttore? Lei che lo conosce.
5: È una scelta che non mi aspettavo, non per altro, perché non c'era stato nessun rumors, e non c'era stato, l'hanno fatta veramente con grande grande velocità e silenzio. Gattuso è stato, secondo me, fino ad oggi ha raccolto meno di quello che ha seminato, e io mi auguro e spero che questa possa essere per lui una soluzione propositiva, perché se lo merita, ed è un allenatore veramente, ha raccolto di meno, ha avuto grande merito e grande coraggio a prendere in mano la nazionale in questi mesi, provando in questa impresa quasi disperata, ma a suo tempo dissi, se c'è una persona che può riuscire in questa impresa quasi disperata è proprio lui, perché è capace a tirar fuori ai giocatori l'anima, ed era una delle poche qualità a cui ci potevamo attaccare, avendo una compromesso completamente il percorso mondiale.
0: Lo spera pure Pino Capua che possa far bene, vero Pino?
6: Allora, io ovviamente lo spero, però ti lancio una freccia.
0: Sì.
6: Io vedrei Fabrizio Lucchesi all'interno della Lazio in maniera splendida.
5: Eccoci.
6: Lui potrebbe essere davvero una svolta dal punto di vista organizzativo, no, senza nulla togliere a Fabiani potrebbe avere un altro ruolo. Fabrizio Lucchesi sarebbe, secondo me, strepitoso all'interno della Lazio.
0: Una candidatura, insomma, stai facendo oggi.
5: Professore, mio grande stimatore, poco fa, quando tu hai augurato alla Roma che tu vedevi la Roma fra le favorite, ho detto, ecco, Pino viene fuori il laziale che c'è dentro e sta gufando la Roma.
0: Ma si sta sentendo male, l'ha detto prima, quando lui fa quella cosa lì.
1: Da mo che gufa.
0: Ma quella è una gufata tremenda, quella è una gufata tremenda che lui ha fatto proprio per cominciare già a allontanare questa cosa, capito?
4: Stefano, comunque ti mettono sempre nel mezzo, incredibile. Ti gufano, Madonna, tutte
6: però
4: tutti
6: posso
4: i giorni.
6: Aggiungere, posso
4: da quello accanto a te.
1: È tremendo, perché lo fa in maniera elegante, capito? Quindi vale doppio.
0: Pino, aggiungi.
6: Fabrizio Lucchesi ha fatto e farà un lavoro straordinario a Bidonia, che è la terza squadra di Roma. E vi posso assicurare che c'è una situazione di grandissima qualità professionale, con uno stadio stupendo. C'è un clima
0: meraviglioso.
6: Vi consiglio di andare a vedere il Guidonia.
0: Sì, ma noi lo seguiamo.
6: È una bella esperienza.
0: Assolutamente.
5: Pino, visto che siamo in clima di battute, ma lo sai dove abito io?
0: Dove abito?
5: A Formello. Davanti
6: a Formello.
5: A Formello.
1: Allora è dura, mi sa che
0: è dura. Vabbè, comunque, no, Stefano, però su Gattuso ti volevo chiedere un pensiero, perché hai detto una scelta che non mi aspettavo.
1: Gattuso. Però ripeto, lì c'è da risolvere.
0: C'è da risolvere tanto.
4: Hai la chance, hai la chance, Stefano, hai la chance.
1: No, ma c'è da risolvere, insomma, con Pino abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, quando è intervenuto qui a Maracanà, con te, con tutti. Cioè, non è pensabile di poter giocare a calcio a quei livelli senza il pubblico pagante, abbonato, fate voi, con 2.500 coraggiosi, 3.000, a seconda delle partite. Insomma, sarà questo il trend, eh? Domanda, quando si potrà risolvere questo? Gattuso fa l'allenatore, eh? Non è che fa.
0: Se tanto però si è messo a telefonare a tutti quanti, adesso sta al telefono.
1: Chi?
0: Gattuso telefono. Telefona a Zaccagni, ha telefonato a Romagnoli.
1: Certo.
5: Gattuso, ragazzi, Gattuso per fra le sue qualità, quella di aggregare è un fuoriclasse. È un fuoriclasse. Ha capacità di entrare in empatia. Il vero problema è che la Lazio ce l'ha fuori dal campo. Nel senso ce l'ha
0: un grosso problema.
5: Gli auguro di risolverlo, perché così è dura.
0: Assolutamente, molto dura. Vabbè, saremo un po' a vedere. Sentite, io prima ho chiesto a Stefano, e chiudiamo proprio con questa curiosità: tra Milan e Napoli, quale sarebbe la panchina più difficile da gestire in questo momento? Tu mi hai risposto Milan e mi hai spiegato anche il motivo. E tra l'altro, poi chiediamo a Lorenzo se ci sono nomi, che Iraola sembra che si allontana, e non so se c'è un altro candidato o meno. Però vi voglio chiedere qual è la panchina più difficile in questo momento da dire. Da una parte abbiamo il Napoli che è arrivato secondo, e quindi chi arriva è chiaro che è chiamato a fare meglio, per fare meglio deve vincere lo scudetto, che non è una cosa semplicissima. Dall'altra invece c'è un Milan fuori dalla Champions, devi portare in Champions, devi affrontare l'Europa League. Lorenzo, parto da te, facciamo un giro veloce su questa cosa.
4: Allegri rischia tanto, perché viene via dal Milan e dove
0: perché tu lo dai al Napoli? Tu lo dai al Napoli?
4: Lo do al Napoli.
0: Tu lo dai al Napoli, vedi?
4: Te l'ho detto, le ultime, le ultimissime. Se ma ora su tutto il mercato web, mentre
0: vado.
4: Sono qui, comunque.
0: Aspetta, ci vado io. Vai.
4: No, Allegri rischia perché se cioè, ha fatto un disastro clamoroso al Milan, Non ci sbagliamo. Quindi si gioca veramente tantissimo Allegri se al Napoli, perché comunque raccoglie l'eredità di Conte, e chi arriva dopo Conte non è che abbia facilità nel percorso, soprattutto iniziale. Detto questo, Allegri comunque ha tutto l'esperienza di fare quello che vuole al Napoli. Il Milan è un caos totale, e questo è un problema che la società dovrà risolvere il prima possibile. Non è rimasto nessuno, cioè Allegri.
0: Quindi ritieni che sia più complicato gestire la panchina del Milan anche tu?
4: Ma per forza, punto numero uno, chi lo sceglie l'allenatore? Punto numero uno. Prima va fatto il direttore sportivo, torna fuori Rangnick, che ormai
0: non è che italiano va al Milan, ragazzi, no?
4: Può darsi. Potrebbe essere, ma chi lo sceglie, capito?
0: Sì, cioè, pure questo è vero. In questo momento Rangnick. Che ritorna
4: Rangnick, se lo prendi ti mette 20 dipendenti al Milan, lui non fa mica discorsi, prendi uno te ne porta 20, quindi è un non lo so, una bella gatta da pelare,
0: sì assolutamente, vediamo un po'. Lucchesi, che ritieni più complicata come panchina da gestire?
5: Oggi il Milan, perché vedi, quando c'è una struttura societaria con i suoi pregi e i suoi difetti, forse riesci a far benino anche sul piano sportivo, ma quando c'è un pochino più di instabilità societaria è più difficile far bene sul campo. E sono due operazioni complicate, due club che in questo momento sicuramente sono due panchine non facili da riaprire, ma d'altra parte, ragazzi, a quel livello, chi fa l'allenatore a quel livello lì, se non ha la capacità di affrontare queste responsabilità, deve cambiare mestiere. Quindi credo quella del Milan sia più difficile. Del Napoli.
0: Professor Pino Capua?
7: Concordo con Fabrizio, oltretutto forse con un vantaggio, che il Milan lo deve ricostruire da capo, quindi comunque puoi fare solo bene rispetto a tutto quello che è stato fatto. Comunque, il Napoli invece comunque c'ha un retaggio recente di vittorie, e chi arriva alla piazza gli chiede vittorie. Il Milan, chi arriva al Milan può fare solo bene rispetto a tutto il disastro che è stato fatto prima.
0: Ma se va Allegri al Napoli parte in salita proprio sul Pordoi, parte.
7: Ma io non ci andrei al posto suo.
0: No, però siccome lì, insomma, prima ci riportava un sondaggio, mi sembra, il direttore di tutto, di Radio Tutto Napoli, che non lo vuole nessuno. Cioè, hanno fatto un sondaggio che c'è, cioè, preferenza bassissima, non lo vuole, cioè i tifosi non lo vogliono.
1: Passa, due, tre risultati.
4: Guarda, io non l'ho capita bene, questa scelta, questa scelta di Laurentiis, ma soprattutto non me l'aspettavo, perché
0: nemmeno io.
4: Perché c'è, cioè, Conte, secondo me ripartire con l'italiano sarebbe stato, non dico più semplice, però avresti un attimino dato un po' di respiro, no, all'ambiente. Cioè, arriva Allegri con un gruppo cotto, completamente cotto, perché è dal post Bologna, no? L'ha citato Conte, il post Bologna, è da lì, e parlavamo di ottobre, che comunque qualcosa si era rotto, i giocatori che andavano a chiedere a Conte di allenarsi in maniera diversa, insomma è un ambiente molto provato quello del Napoli, e per ripartire da italiano, che comunque sia, non è che gli chiedi quanto chiede ad Allegri, ma per forza di cose, perché è l'esperienza e la carriera e la bacheca che parla per Allegri, invece che, e soprattutto poi c'è Allegri, ciao, che deve anche rifarsi, perché dopo questo disastro si deve rifare da, insomma, da una stagione veramente buttata via in un finale catastrofico, quindi lo so, scelta azzardata. Poi De Laurentiis difficilmente li sbaglia gli allenatori, ne ha sbagliati giusto un paio in tutta la sua lunga avventura al Napoli, però vediamo.
0: Intanto
1: completamente
0: noi,
1: disidratato,
0: noi vi riportiamo un Sinner veramente in
1: grandissima, ma adesso c'è crampi perché c'ha un mattone, gioca, ha problemi di stomaco evidenti, sì. E questi conati di vomito, e poi con tutto questo peso sta giocando e sta tenendo botta, anche se è sotto di 3-1 al quinto gioco del terzo set, del quarto set, ma quello che è adesso, vedi, sta facendo stretching perché Pino non c'ha più, è disidratato, cioè completamente, c'è crampi, quindi gioca col mattone allo stomaco perché sta sempre piegato in avanti.
7: Situazione brutta,
1: ma come fa a giocare? Che peccato. Ce la fa, 4-1 adesso.
0: 4-1 adesso, 4. Vabbè, vediamo un po'. Allora, faccio, mi devo fermare, e ringrazio tantissimo il direttore Lucchesi che è stato con noi.
1: Buon
0: direttore, grazie,
7: grazie a, voi,
0: a presto.
7: Grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie come sempre, professor Pino Capua. Pino, a presto, a voi, un abbraccio grande. Ti aspettiamo qui, vienici a trovare una volta.
7: Sicuramente.
0: Sì. So 2 anni che dici così, ancora.
1: Vabbè, ma c'ha da fare. No,
0: io adesso sai che ti voglio bene.
1: Molto impegnato Pino Capua, anche nel gufaggio.
0: No, ma se vieni qui, gli do proprio il microfono.
1: Vabbè, fate la puntata insieme, io vi guardo da casa.
0: Va bene, ciao professore,
1: ciao,
0: a presto, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Lorenzo,
1: rimane.
0: Un abbraccione, no. A presto, a domani,
1: ciao,
0: a domani.
4: Ciao,
0: per,
4: ciao,
0: per,
4: ragazzi, ciao.
0: Un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto, alla redazione. Continuiamo a seguire un po' l'evolversi di tutta la situazione, come ci riportava appunto Lorenzo del discorso Allegri-Napoli. Noi adesso però ci fermiamo perché cambiamo pagina, andiamo alla Juventus, scuote la testa Sinner, momento veramente difficile. A tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefani Pallomeni. Naturalmente stiamo dando uno sguardo al tennis e vi stiamo aggiornando su quello che è la situazione molto difficile di Sinner, che ha perso il quarto set in maniera netta proprio.
1: Contro Cerundolo, sì.
0: Adesso
1: sta in una difficoltà fisica, non sta bene. Ricordiamo che ha avuto problemi allo stomaco, è stato 9 minuti, poi no,
0: fermo. Vomito, ha vomitato anche
1: dopo
0: più volte.
1: Il terzo set all'inizio del quarto e adesso ha perso 6-1 al quarto. Si va al quinto, ma adesso vediamo un po', ecco, c'è un labiale di Sinner nei confronti del giudice di sedia, come dire, non gioco più, non lo so.
0: Un momento veramente difficile, vediamo
1: insomma.
0: Vabbè, vi teniamo aggiornati. Dunque, vado a dare il buon pomeriggio intanto ad Enzo Bucchioni.
1: Ciao Enzo.
0: Ciao, guarda. Formissima, come sempre. Ben trovato. Poi c'è Mimmo Cugini. Grazie. Con noi, che ritroviamo. Ciao Mimmo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Allora,
3: ciao Mimmo, ciao.
2: Ciao Enzo.
0: Stavo aspettando, ma ancora niente. Allora, c'è pure il ventilatore. Vedi, adesso c'è una sorta di ventilatore addosso.
1: No, ma secondo me non è in condizione. Cioè, secondo me anche si fa la salute è la prima cosa. Però.
0: Sì, assolutamente. Io voglio un attimo andare più. Ci sono veramente tanti temi oggi, però voglio andare un attimo sulla Juventus. Enzo, ti voglio coinvolgere perché insomma oggi leggevo che. Allora, io parto dal presupposto, l'ho detto ieri anche giorni passati. Io credo poco a questo, diciamo, sorta di patto, chiamatelo come volete, tra Comolli e Spalletti, no? Mi sembra una cosa molto pericolosa questo, lo dico subito. Secondo me è un po' una sorta di un timer che prima o poi cosa succede. E leggevo oggi proprio sulla Gazzetta dello Sport, e Mimmo correggimi, che si metteva già in evidenza una divergenza di posizione su Douglas Luiz, no? Cioè Spalletti vorrebbe tenerlo e provarlo, mentre Comolli vuole andare più verso la cessione di questo calciatore.
2: Non è l'unico caso sul quale non vanno d'accordo.
0: Abbiamo citato uno, ma
2: c'è un contrasto da pochi giorni, settimane, dal momento in cui Spalletti è diventato l'allenatore della Juve, sulla visione del calcio. La campagna acquisti di gennaio è molto deludente rispetto a quello che Spalletti aveva chiesto alla società. E c'è un'interpretazione proprio di tutta la gestione che è completamente diversa, e quindi credo che sia un rapporto che va avanti, perché mi pare che la proprietà abbia deciso così, con tanti equivoci, e quindi non può portare niente di positivo alla Juve. C'è un momento in cui bisogna prendere una decisione, e possibilmente scegliendo per il meglio del club, e non sempre purtroppo i presidenti o gli amministratori delegati riescono a fare questo, soprattutto nelle nostre società, soprattutto quelle più importanti, perché basterebbe vedere al Milan, insomma, è quello che è successo. Hanno mandato via tutti tranne la persona che ha lavorato contro il Milan per 6 mesi. E alla Juve c'è questo.
0: Forse la Juve doveva mandare via Comolli. Prende un po' un esempio lì, la mandare via tutti. Qui.
2: La Juve doveva fare una scelta.
0: Esatto.
2: Secondo me tutti insieme non possono lavorare. Io ritengo che nel calcio abbia fatto qualcosina in più Spalletti rispetto a Comolli, ma questa è una mia opinione. Ovviamente.
0: Sì.
2: Ognuno la pensa come gli pare.
0: No, ci mancherebbe. Aspetta, ritorno, però intanto do anche a Camillo Michelis, che segue sempre l'Inter per tutto Mercato Web, per Radio Bianconera. Lo saluto subito al volo. Ciao Camillo, ben trovato.
4: Ciao Marco, un saluto a tutti.
0: Vengo da te, però voglio sentire anche Enzo e voglio sentire anche Stefano su questo scenario. E io sono molto d'accordo con quello che ha detto Mimmo. Cioè, questi due, secondo me, insieme, Enzo.
3: No, ma certo, ma è evidente, no? Il famoso manuale del calcio ha delle regole ben precise. Se è la situazione è questa, come vediamo dall'esterno, non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse, e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non devi mettere mica mai. Se metti lo scotch, poi viene via dopo poco tempo. Fra l'altro, con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti, un allenatore esperto, non è il giovane che magari può anche adattarsi, può anche subire delle influenze dal dirigente più importante della società, comunque attuare dei compromessi. Spalletti vuol fare, l'hanno chiamato apposta per fare il suo calcio, per far crescere la Juventus, e quindi lo devi mettere in condizione di rendere al meglio. La situazione è questa, è un'altra di quelle cose che non funzioneranno, ma ci vuole poco a capire, senza essere dei maghi. E allora facciamo come ha fatto il Milan, devi tagliare, devi ripartire. Hai la fortuna di avere in casa un grande uomo di calcio, e mettiti in mano a Spalletti e qualcosa succederà. Così sei sempre in mezzo a un guado che ti porterà via la piena, la prima piena che arriva ti porta via.
0: Stefano, la pensi anche tu così? Sì. È un inizio un po' da monitorare, io lo dico da subito.
1: No, vero, ricordo, abbiamo detto però insieme. Insomma, ecco, vediamo un attimo quello che succede, perché qui adesso siamo già, dice che i due non possono convivere. Insomma, avranno fatto una riunione, Mimmo. Cioè, io non posso immaginare che partano così.
0: Ci dovrebbe essere un vertice, ma adesso ce lo dice Camillo.
1: Appunto, non lo so. Allora potrebbe succedere, insomma, voglio dire, Enzo poi lo conosce molto bene, Luciano. Quindi...
3: Sì, ma i paletti sono messi...
0: Aspetta, uno alla volta, Enzo, finisci
2: prego,
0: tu.
2: Prego, Enzo.
1: Cioè, non vorrei che fosse un colpo di scena e che Spalletti dica, vabbè, forse non ci siamo, non lo so, possiamo ipotizzarlo.
0: Questo lo esclude, Enzo. Enzo lo esclude.
3: Questo lo escludo, Spalletti non è tipo da dimissione, è più un tipo da combattimento. Esatto. Dimissioni vorrebbe dire aver perso in qualche modo. Spalletti... perde difficilmente, anche in nazionale è stato dimissionato, non è che si è dimesso nel momento di difficoltà, e continuerà a combattere cercando di fare quello che può fare, ma qui il problema lo deve risolvere come sempre il CAN, che non è stato un genio nelle ultime decisioni che ha preso negli ultimi anni.
0: Gli si è spenta la luce.
3: Un po'
1: simile. Ah, che battuta che hai fatto. Ah, che battuta. Ti piace?
0: Mamma mia,
1: Montezemolo pure, mi è piaciuta molto a Montezemolo.
3: Vertice dovrà mettere dei paletti ben decisi e precisi. Se come lì dovrà dipendere da quello che vuole Spalletti, dal punto di vista tecnico, io parlo dal punto di vista tecnico, lo devono mettere chiaro e tondo sul tavolo e ripartire così, altrimenti non se ne esce.
0: Allora, stavi dicendo una cosa, Mim, poi voglio sentire un attimo Camillo su questo vertice.
2: No, stavo dicendo semplicemente che non è la maniera per iniziare l'ennesima stagione zero della Juve, perché stiamo a parlare di stagione zero per il terzo consecutivo. Dopo Thiago Motta, l'equivoco Tudor, poi finalmente a novembre si sono decisi a prendere un allenatore all'altezza della Juve, e dopodiché già al primo mercato, quello di gennaio, non hanno fatto quello che l'allenatore diceva. Il punto, ragazzi, è uno solo: se i giocatori li scelgono gli allenatori, noi possiamo prendercela poi con gli allenatori.
0: Certo.
2: Se i giocatori li scelgono gli amministratori delegati con gli algoritmi o con le loro simpatie, o con i loro rapporti di amicizia con certi procuratori, poi succede quello che è successo al Milan e alla Juve, cioè che vanno fuori dalla Champions.
3: Guarda,
2: che c'è tanto da ragionarci intorno.
0: Sì. Beh, un attimo,
3: vado anche oltre. Non dico sinteticamente, io vado anche oltre. Allenatore non deve mettere il nome del giocatore, come dicevamo oggi a suo tempo, deve dire le caratteristiche del giocatore che deve avere. Poi lo può comprare anche come lì, però deve avere le caratteristiche indicate ferreamente dall'allenatore, sennò siamo sempre punti a capo.
0: Allora, c'è Camillo, proprio per un flash pure con lui. Intanto io vado ancora su tutto mercato web al volo, proprio poi ci torniamo su questa cosa. Il Napoli rompe gli indugi, pronto l'affondo decisivo verso Massimiliano Allegri, così scrive anche tutto mercato web in questo momento, mentre Palladino è uscito da Zingone, se n'è andato, praticamente manca solo l'annuncio della separazione con l'Atalanta, quindi movimento sulle panchine. Vado da Camillo De Michelis al volo. Camillo, ne vengo da te, stavamo insomma affrontando questo tema, poi ci sarebbe questo vertice tra i due?
4: Sì, tra domani o al massimo lunedì ci sarà un vertice con John Elkann, quindi Spalletti con lì, John Elkann, potrebbe esserci anche Chiellini presente a questo incontro. La situazione in casa Juve è una situazione di crisi totale, perché comunque i rapporti tra Spalletti e Comolli non sono buoni, perché dopo la partita contro il Torino c'è stata una lite, una frizione forte tra i due. È vero, c'è stato questo meeting con i giornalisti, ma in questo meeting ci sono state le parole che vanno in totale controtendenza rispetto alle parole di Spalletti nel corso delle ultime settimane. Quindi la crisi è ancora aperta, bisognerà capire se insieme a Gianelka riusciranno a trovare una compatibilità per andare avanti in questa stagione, o se invece bisognerà prendere delle decisioni forti. Però il rapporto tra Comolli e Spalletti non è buono. Spalletti pretende di avere libertà dal punto di vista tecnico e pretende che i suoi uomini, anche il suo staff, possano lavorare senza intromissioni esterne, e vuole avere peso sul mercato. E Comolli non ragiona così, non lavora così, e quindi la partita è ancora aperta.
0: Certo, lo scenario che ci hai messo sul piatto, Camillo, cioè, è difficile che pensare che si possa andare avanti così, eh?
4: Lo so, è difficile, però in questo momento qua bisogna vedere se riusciranno a trovare un accordo, però, perché comunque Comolli anche nel corso di quest'annata ha fatto mercato da solo. È vero, adesso c'è Autolini e quindi è diversa la dirigenza della Juventus, però insomma Spalletti vuole avere un peso nella ricerca della squadra con nomi, non solo ruoli. Spalletti non vuole iniziare una stagione con una squadra che non ha scelto lui, e soprattutto bisogna cercare di trovare dal punto di vista umano anche un dialogo, perché sia con Modesto che con Molli ci sono state tante frizioni.
0: Vi ha aspettato un colpo di scena, Stefano? Se non si arriva,
1: ma sai, Enzo lo esclude, io quindi
0: no, no, un colpo di scena non tanto di Spalletti, ma magari di Elkan, che dici, che decide di
1: io lo, un 1% ce lo metto io.
0: Tu ce lo metti come
1: no,
0: 1%?
1: Cioè, o lavoriamo in un certo modo, cioè, perché ci può stare, no? Cioè, ma che devi fare? Devi controvento, insomma, cioè, fa male a tutti.
0: No, dico, Elkan magari capendo questa cosa può far fuori Comolli, ecco,
1: non credo,
0: non so,
1: se non l'ha fatto fuori adesso,
0: se l'ha fatto fino adesso, dici, perché lo devi fare dopo?
1: No, lui vuole lavorare insieme,
0: sì,
1: questa convivenza,
0: sì.
1: Però insomma, uno parla la lingua e l'altro no.
0: Non so. Mimmo, tu ti aspetti un colpo di scena?
5: No, per il momento no. Mi aspetto una stagione molto tribolata, e quando sarà chiuso il mercato poi si capirà quanto Spalletti è stato accontentato e invece quanto continueranno le tensioni, perché è evidente che tutto passerà da lì, cioè sulle scelte tecniche e su quello che Spalletti chiederà alla società per il suo calcio, e quindi determinati giocatori. Quindi credo che partiranno insieme e magari arriveranno pure insieme, cioè alla fine della stagione, ma con questi presupposti non vedo una stagione serena.
0: Poi Enzo, vengo da te, dico, diciamo, se le cose va avanti così, considerando che Conte non ha panchina, il fantasma suo gira sempre lì.
3: Sì, gira, però farlo girare adesso sarebbe folle. Io mi metto nei panni di John Elkan, se non vuole fare quello che avremmo fatto tutti quanti noi, cioè tagliare una delle due situazioni, e deve mettere in campo tutta la sua arte, ovviamente di padrone, ma anche essere convincente per trovare un terreno comune di lavoro. Questo devono fare. Si può trovare un terreno comune di lavoro. Fai un passo avanti, un passo indietro, mettetela come volete, descrivi quello che sono le necessità della squadra, e questo lo deve dire fortemente l'allenatore. E l'altro deve andare a fare.
1: Però mi sfugge una cosa, Enzo. Insomma, voi che siete più esperti, più scaltri, e magari non soltanto in base delle informazioni e notizie. Cioè, voglio dire, il quadro mi sembra abbastanza strano.
0: Quello che ha fatto Camillo,
1: cioè,
0: insomma.
1: Se Comolli e Spalletti magari non hanno trovato una sintonia in questi 6-7 mesi, sì. Da ottobre, insomma, quando è arrivato Spalletti, adesso non mi ricordo esattamente.
3: Novembre.
1: Lui ripropone, riconferma tutte e due.
0: Sì.
1: Ottobre, insomma, quando è arrivato Spalletti, adesso non mi ricordo esattamente.
3: Novembre.
1: Lui ripropone, riconferma tutte

0: stagione tribolata, insomma, tifoso juventino ne ha le tasche piene, insomma, di questi.
1: Sì, ma chi conosce il calcio dall'esterno e non capisce le peculiarità, le sfaccettature, pensa che possa succedere come vai quando vai a trattare con i sindacati, no? Per dire, penso alla Fiat, vai a trattare, poi un terreno comune lo trovi, esci e sei contento, abbiamo fatto l'accordo. Nel calcio è diverso, nel calcio è completamente diverso, e questo secondo me non ha capito John Elkann. Lui in questa riunione applicherà gli stessi criteri, magari esce convinto di averli fatti mettere d'accordo, di aver trovato quel terreno.
0: Sì, ma quello, Enzo, non ci giriamo troppo intorno. C'è Luciano Spalletti che parla sempre di John Elkann. A fine partita ha nominato John Elkann, il capo.
2: Parlo con lui.
0: Già parlo con lui, non ha mai nominato. Cioè, l'interlocutore dovrebbe essere come lì.
1: Non lo ritiene.
0: Allora ho capito, rifanno una riunione su cosa? Come fai? Cioè, non è che stai, sai, vabbè, facciamo un anno, andiamo in scampagnata,
2: una convivenza forzata,
0: facciamo un campionato di promozione, ci divertiamo tutti quanti, no, alleluia.
1: Non sai cosa succederà, che John Elkann dovrà prendere una posizione e dovrà dire a Comolli, tu vai a comprare i giocatori che ti indica Spalletti, fine. Se Comolli gli dirà no, vado a prendere quelli che voglio io, e allora lì dovrà decidere. Ma io credo che non è nell'interesse di nessuno in questo momento rompere.
0: Senti, che fa? Comolli fa l'esecutore di Spalletti, cioè fanno una riunione a tre?
2: Sì, aspetta che devo salutare Camillo, così mi faccio dare.
0: Ciao, proprio Camillo.
2: Camillo, ti saluto e aspettiamo.
3: Ciao a tutti, buon lavoro.
2: Grazie a Camillo De Michelis. Dicevi, Enzo, scusami l'interruzione.
1: No, è l'unico modo per lavorare, dare degli input ben precisi, che le deve dare la proprietà. Se continui a navigare in questo mare dove ognuno fa quello che gli pare, non ne esci. Perché mi aspetto una decisione forte? Perché non c'è altra strada. È la proprietà, è lui che paga. Dovrà dire perché Spalletti fa sempre questo richiamo alla proprietà? Perché vuole che si arrivi a questo.
2: Mimmo?
4: C'è un passaggio importante. Nel momento in cui Spalletti è arrivato alla Juve, fortemente voluto e spinto da Chiellini, Spalletti ha avuto garanzie dalla proprietà che il ruolo di Chiellini sarebbe stato sempre più importante. Sarebbe diminuito il potere di Comolli, sarebbe aumentato quello di Chiellini.
2: Okay.
4: Invece non è successo. Questo è uno dei grandi equivoci che la Juve si porta dietro. Gestire un'azienda pensando di non decidere è il più grande errore che si possa fare, perché prendere decisioni è difficile, ma è necessario in certi momenti, anche a costo di sbagliare, magari scegliendo uno invece che un altro. Ma la situazione ibrida che c'è alla Juve rischia di diventare una polveriera per tutta la stagione. Cioè, quando non c'è chiarezza, quando non parti da giugno con le idee ben chiare, la Roma ha fatto una scelta sacrificando una bandiera della Roma, ma di quelle grosse, cioè non perché adesso obiettivamente, con tutto il rispetto per Comolli, ma non è che nella storia della Juve lui abbia inciso più di tanto, insomma non credo che fra 20 anni i tifosi della Juve si ricorderanno non è che si ricorderanno dei fasti dell'era Comolli, no? Quindi Ranieri invece, voglio dire, qualcosina ha fatto di più nel calcio e soprattutto la Roma ha fatto una scelta netta, precisa.
2: Sì, no, è chiaro quello che dice Mimmo, io condivido molto, cioè la scelta comunque è stata fatta, cioè appoggiamo l'allenatore, stiamo con l'allenatore, mandiamo il messaggio che vogliamo seguire la sua traccia di lavoro.
4: Il tempo dirà chi ha avuto ragione.
2: Esatto, però la scelta l'hanno fatta e qui invece insomma non mi sembra che sia stata fatta una scelta.
4: E non l'hanno fatta neanche al Milan, nonostante abbiano smantellato e mandato via amministratore delegato, direttore tecnico, direttore sportivo.
2: Esatto.
4: Non l'hanno fatta perché tenendo dentro Ibrahimovic, il taglio con le difficoltà e soprattutto i problemi creati da dentro in questa stagione non l'hanno risolto e quindi è un'altra situazione complicata, molto complicata anche quella.
2: Allora mi sto per fermare, poi Enzo noi intanto ci riprendiamo. Voglio soltanto chiedere a Mimmo, Napoli più a questo punto dai più Allegri o un ritorno di Italiano che si è separato dal Bologna, come che vedi Mimmo?
4: Guarda,
2: adesso danno credo, avanti Allegri,
4: credo che ci siano forti spinte per tutti e due, nel senso che ovviamente sono due

0: allenatori diversi, lo sappiamo bene.
1: Sì.
0: C'è stata qualche perplessità nell'immediato su Allegri dopo l'eliminazione, perché c'è stata, diciamo che a livello di risposta dei tifosi popolare, insomma, c'è stato un po' di rifiuto in questo senso. Non credo che De Laurentiis sia uno che si fa convincere dagli altri. Se ha un progetto in testa,
1: ma vedi una squadra più adatta Allegri o a Italiano?
0: Vedo una squadra più adatta a Italiano, okay. sicuramente. Io, se fossi Allegri, sarei un anno
1: fermo
0: in vacanza, sì, perché
1: secondo me poi c'è tutti due fermi alla fine. Guarda,
0: no,
1: alla fine.
0: Perché c'è bisogno anche di disintossicarsi.
2: Il Conte va in nazionale.
1: Dici, tu sei convinto?
0: Sì, anche io penso che Conte va in nazionale. Ma il punto, sai qual è? Cioè, voglio dire, adesso dopo aver portato avanti questo giochino veramente inutile dei giochisti e dei risultatisti, che sono due categorie che non esistono nel calcio, adesso ci sono dello gli spirito. Allegristi e gli anti-allegristi, che è una cosa che mi fa ancora più non dico ridere, perché mi fa quasi pena.
1: Ci si mette anche un po' la nostra categoria, ma
3: ci si mette pure la giornata
1: nobisina
3: 3-0 per Cerundolo al quinto, Marco.
1: Stiamo vedendo, nonostante tutto sta cercando di resistere in tutti,
3: ma non è un calvario, 3-0 adesso servizio.
1: Scusami Mimmo, proprio in 30 secondi, perché oggi te lo chiedo, poi nel ritorno con Enzo e gli altri, ma ritieni che sia una panchina più complicata quella del Milan o del Napoli adesso, per chi la prende?
0: Assolutamente quella del Milan. Io al Napoli, io credo che il Napoli in questo momento sia la società dal punto di vista economico più forte del calcio italiano, con il miglior presidente, sicuramente il presidente che ha dimostrato di saper fare calcio. La situazione dell'Inter la conoscete, è completamente diversa, c'è un fondo e poi un management che è quello
1: italiano,
0: storico, che gestisce, quindi quella situazione lì va benissimo, ma se no, per il resto, se guardiamo nel rapporto tra proprietà e management e potenzialità economiche, nessuno ha quelle del Napoli. Oltre ad avere una squadra che per me è fortissima, e come voi sapete, perché in trasmissione da voi l'ho detto per tutto l'anno, era la più forte della Serie A secondo me, con un livello tecnico e di qualità altissimo, per cui un allenatore che va lì, io credo che sarebbe molto contento. Io sarei molto contento di allenare Højlund, De Bruyne e via dicendo. Insomma, non è che ce l'hanno tutti,
1: Assolutamente. Allora, mi devo fermare. Saluto Mimmo Cugini, lo ringrazio tantissimo.
3: Ciao, Mimmo.
1: A presto, un abbraccio.
2: Ciao, Mimmo.
1: Enzo, rimani
2: Mimmo,
1: lì, ciao. Torniamo tra pochissimo. Stiamo seguendo Sinner in grossissima difficoltà. L'ultimo set al quinto è sotto 3-0. Ci prova, ma ragazzi, veramente anche un po'.
3: No,
1: dispiacere vederlo così, ecco.
3: Stoico, perché non ne ha più da diverso tempo.
1: Veramente, veramente. Va bene, piccolo break, torniamo tra poco.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi. Intanto fa il punto in questo quinto set Sinner, in questo momento 4-1, è sotto 4-1. E c'è il cambio di campo, Stefano. Ti devo dire, vederlo così mi dispiace molto, grandissima sofferenza.
1: No, ma poi veramente con il ventilatorino.
0: Sì. Beve tantissimo, si è sentito, lo ripetiamo magari a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, che è stato male nel corso di questa partita, quando tutto questo è accaduto intorno al terzo set. Aveva vinto i primi due e poi mal di stomaco, ha vomitato, si è fermato per circa 9 minuti, poi è rientrato, ha ripreso a giocare, ma faticava addirittura, ci sono stati dei momenti giocava da fermo. Dunque, Enzo Bucchioni lo ritroviamo. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao,
0: ben
2: trovato. Ciao, ben trovato Enzo. A voi, buon pomeriggio.
0: Allora,
2: ciao.
0: C'è anche con noi Carlo Pellegatti. Ciao Carlo.
3: Ciao Carlo.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio.
0: Ciao, stai seguendo anche tu un po' il tennis, Carlo?
2: Sì,
0: sta sofferenza.
2: Veramente poco, perché era 6-3, 6-2, 5-2, sì. E io mi sono fermato, guardavo un po' distrattamente, tanto vince, che noia, no?
0: Sì,
2: 6-3, 6-2. E poi però ho visto che butta via una palla, butta via due palle, butta via un game, una roba, cosa mi sono subito preoccupato. E quindi poi speravo, avevo una call anch'io, speravo di rivederlo, invece 7-5, poi addirittura 4-1. Si sta trascinando per il campo, e lì c'è da capire, ecco, adesso arriveranno tutti i fenomeni, sei già preparato, che incominceranno a dire ha giocato troppo prima, tutte queste cose. Invece no, sta attraversando, invece no, non conto niente, la mia opinione. E si vede che o soffre particolarmente il caldo.
0: Sì, ne parlavamo con Stefano, infatti, prima anche.
1: Carlo, mi ricordo una finale. Mi ricordo una finale a Cincinnati con Alcaraz. Una cosa simile. Però era stata causata dall'aria condizionata, sempre problemi allo stomaco, conati di vomito, eccetera.
2: Però poverino, cioè, dato che ha queste crisi drammatiche da non stare neanche in piedi, eccetera. Poi oltretutto fosse successo al quinto set. Il quinto set soffre l'Island, tutte queste cose qua, ma l'ha avuto dopo un'ora, perché 6-3-6-2 sarà durato 50 minuti, un'ora e un quarto.
1: Vediamo un attimo se risorge.
0: Ogni tanto
1: adesso,
0: gli tira certe legnate, mamma mia.
1: Adesso sta, vabbè, se lo break adesso.
0: Vediamo. Senti, andiamo un po' anche al Milan insieme a te, insieme a Enzo.
2: Io, ecco, una piccola cosa.
0: Vai.
2: Non mi vai mai, tu sai che sono molto corretto, non mi piace mai parlare dei colleghi, eccetera. In questa telecronaca, attenzione, avrei desiderato un filino più di pathos. Cioè, c'è il dramma del giocatore, c'è il dramma del giocatore italiano, c'è il dramma del campione, e potevamo dire la stessa cosa fosse stato Zverev quando si fa male alla caviglia. Ci siamo tutti,
0: noi non la sentiamo perché
2: caviglia.
0: Siamo col volume basso, cioè non senza volume, se vediamo solo le immagini.
2: Cambia poco.
0: Va bene, dai.
2: Cioè,
0: sei
2: ma
0: stato
2: no,
0: chiaro.
2: Non è
0: dai, dai, sei stato chiaro. Sei stato chiarissimo.
2: Un pochino più passione.
0: Senti, invece sul Milan, che la passione ce la mettiamo lì, che, insomma.
2: Allora, niente, allora sul Milan, se volete ancora sentire tutte le storie del prima, i 3 anni disastrosi, eccetera, direi di non annoiarvi, avrete avuto già 1800 opinionisti dotti che vi dicono, eccetera. Noi tiriamo una riga e diciamo, sono stati 3 anni completamente disastrosi, un disastro totale. E quindi non la proprietà rimane quella, poi uno può dire non si deve andare più a San Siro, legittima opinione, un altro può dire deve arrivare Maldini con l'arabo, legittima opinione. La verità è che ce la dobbiamo tenere e dobbiamo cercare di sperare che capiscano degli errori. Se non capiscono dagli errori, cari amici, c'è poco da fare, siamo qua, non è che non ci sono altre soluzioni o altre cose, non siamo passivi in questo senso.
0: Senti, invece però l'allenatore, lo chiedo pure a Enzo, perché insomma...
2: No, ci sono delle novità.
0: Vai novità, così allora, io sento anche Enzo, vai.
2: Allora, entro mercoledì prossimo, adesso non puoi discutere troppo tardi presto, io ti do la cronaca.
0: Sì.
2: Entro mercoledì prossimo, sì, inizio settimana prossima, il Milan darà risposta a Ragnik, che ha dettato le sue condizioni. Le ripeto, chiave in mano, io sono il direttore tecnico, direttore all'allenatore lo scelgo io, il direttore sportivo lo scelgo io, il capo scouting lo scelgo io, il capo del settore giovanile lo scelgo io, mi porto 20 uomini con me per partire con un progetto che va dal settore giovanile alla prima squadra, cioè per cercare di ripetere quello che ha fatto con la Red Bull a Salisburgo, Liefering e Lipsia.
0: Enzo,
3: ma bisognerebbe dirlo a Ibrahimovic questa roba qua, perché potrebbe anche andare, voglio dire, calcisticamente è un progetto che ha sempre funzionato, ma se in società uno come Ibrahimovic, io credo che la bocca la voglia mettere a tutti i livelli di questo decisionale, come ha fatto finora. Allora non giriamoci intorno, tanto il problema è questo, perché Allegri abbiamo capito che è saltato su questo, è un personaggio secondo me troppo ingombrante per l'ego smisurato che ha. Non può fare il gestore, non può fare il manager, non può fare quello che gli stanno, è one man show Ibrahimovic, deve essere una roba a parte.
2: Sì, ragazzi, bisogna cambiare però, cioè, e fino adesso one man show, i risultati non sono arrivati. Il sì, fatto appunto, che abbia parlato con Ragnik forse ha inteso qualcosa, se no non parli con Ragnik. Ragnik non è un allenatore.
3: Lo so Carlo, lo so, io voglio dire, la logica ci porta a pensare a questo, ma probabilmente aveva parlato anche con Allegri l'anno scorso, credo di sì, che alla fine poi
2: non ha parlato lui con Abucchioni, non ha parlato lui con Allegri, dai, lo
3: voglio
2: sapeva.
3: Dire, ha lavorato per qualche mese, magari non era d'accordo, però il problema secondo me è uno così, che magari ora crede di poter fare il manager, poi vedi alla prima partita che fa o alla prima cosa che farà Ragnik, ha messo in un concesso
2: perfetto, a lui non va bene. Conoscendo Ragnik dice è stato bello, arrivederci, i miei 20 uomini,
0: e poi lui viene a fare il direttore tecnico, ricordiamo, quindi devono scegliere un allenatore,
3: sì,
0: quindi
3: appunto,
2: non hai capito,
0: sceglie lui. Sì,
2: se infatti vuoi ti fidi glielo dai, sì. Non ti fidi, prendi un amministratore delegato inglese, sì, un allenatore spagnolo, un direttore sportivo italiano, un capo scouting francese e il settore giovanile.
0: No, una cosa solo che voglio chiedervi, lui, Ragni è impegnato con la nazionale.
1: È finita,
0: ha perso Sinner, 6-1 mi sembra l'ultimo sì, set. Sì,
3: scusa, volevo buttare lì una roba alla discussione, sì, così a freddo, senza sapere nulla, ma metto insieme alcune. Sì. A questa roba di italiano, se è vero quello che sta venendo fuori da, sì, Napoli, che a Napoli va Allegri,
0: esatto,
3: l'italiano che ha rescisso, non è che si riapre la pista Milan, che l'anno scorso era a un certo momento molto calda?
0: No. Carlo dice
2: l'italiano
0: l'italiano
2: è Furlani. Furlani è d'amico va a Roma, okay, italiano non viene.
0: Ok, quindi escludiamo italiano, via.
3: E no, è curioso che
2: tra una settimana mi chiami e mi dai dell'imbecille.
0: No, vabbè, perché, ma no, ma io non mi permetterei mai, Carlo, di dare imbecille
3: no,
0: a nessuno.
3: No, la mia domanda viene solo dal fatto che italiano ha rescisso col Bologna, una squadra...
0: No, ma ci sta. Infatti, guarda, molti ascoltatori prima ci facevano questa osservazione, italiano-Milan, però... No, io volevo soltanto una cosa. Lui in questo momento è CT della nazionale
1: austriaca, Carmi,
0: no? Esatto, quindi deve fare il mondiale,
1: sì.
0: La nomina dell'allenatore la dovrà fare, però anche se fa il CT farà sta nomina, non è che può aspettare il mondiale, sì. Quindi e questo volevo dire, e se c'è un profilo, io non lo so, perché correggimi Carlo, ma Iraola mi sembra che sia sfumato.
2: No, i due nomi che faccio io sono Oliver Glasner, che ha vinto ieri Mattias Jäsler, ex allenatore del Salisburgo, 38 anni, ha vinto con Salisburgo, figlio di Ragnik, ha giocato con Ragnik, ha vinto due campionati con Salisburgo, e ha vinto due coppe dei campioni con l'Al-Hilal.
0: Quindi si porta tutti gli uomini suoi, dai. Questo un po'
2: tutti gli uomini. Io poi dopo va a scegliere il pallomenio, questo non lo so. Credo che vada a prendersi gli uomini suoi.
0: Stefano, no, ma se gli danno il potere, cioè se lui vuole questo, se lo devi prendere, si prende tutte le responsabilità lui.
1: No,
0: e...
1: ma io credo
2: anche lo scouting, anche il settore giovanile, si porta 20 uomini. Questo queste sono le condizioni.
0: Ma carica dei venti.
2: Entro mercoledì gli
1: tutti,
2: dicono
1: tutti gli uomini
2: sì
1: di Ralph.
2: No.
1: Bravo. Sembra un tutto film molto curioso, abbastanza sembra, così.
3: Sì. Sembra, sì, sì. Sembra tutto molto
1: simpatico,
3: curioso.
1: Il titolo simpatico. Contro, tutti gli uomini di Ralph.
3: Va, va contro tutto quello che è stato fatto negli ultimi 3 anni. O Cardinale ha veramente capito.
2: Scusami, è meno male. È meno male. È meno male. E
3: ma sai,
2: male.
3: Quegli uomini lì, quegli uomini lì li cambi poco quando pensano di essere
2: allora
3: loro.
2: Se, Bucchioni, se tu pensi così va bene, cosa vuoi che ti dica? Ma sarà, allora staremo
3: ma io aspetto, io aspetto, ma altrimenti
2: ma non è questione di aspettare o no. Più che altro aspetta Ragnik. Ragnik aspetta una risposta. Vi va bene così? Sì. Non vi va bene così? Cioè, no, finito.
3: Che il padrone del vapore cambi idea, mi hanno visti pochissimi. Sì, a quel livello lì
2: e allora non sarà così, cosa vuoi dire?
0: Beh, però se scelgono lui devono cambiare per forza, perché se lui, cioè lui, lui ha posto le condizioni, se lui esatto è l'uomo, se lui è l'uomo vuol dire che danno a lui tutta
1: sì,
0: la
1: tutto qua.
0: Se, poi bisognerà capire entro mercoledì che se scelgono lui, allora da lì capisci tutto, perché se scelgono lui vuol
2: bravo
0: dire che gli hanno dato in
1: cascata ci saranno tutte le scelte,
0: e quindi arriverà la carica dei 20
1: di Mr. Ralph,
0: così
1: e visto che è allenatore Mr. Ralph, tutti gli uomini di Mr. Ralph.
0: Ma posso chiederti, e lo chiedo anche a Enzo, un allenatore profilo straniero lo condividete, oppure perché sai qui esce fuori sempre il discorso, ma non è un rischio prendere un allenatore straniero, non conosce il campione italiano? Io lo la ritengo un po' una no cosa limitata questa, cioè nel senso uno se fa allenatore.
2: Io sono del parere che a me piacciono le persone brave, non bianche, verdi, gialle, esatto, verdi, esatto, cioè, straniere, non sono italiani,
0: sono
2: e devono essere bravi, e
1: sì,
2: quindi
1: sono d'accordo, sì.
2: Poi non lo so, però di qui non si può neanche giudicare italiano straniero, cioè sono tutte, stiamo parlando seguendo questa linea, poi non succede, parliamo d'altro, ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomeni di Ragnik, lo sceglierà lui, chiaro che sarà un tedesco, sarà un Milan Red Bulliano tedesco, certo, tedesco austriaco, non lo so, però quando Silvio Berlusconi, voi non c'eravate, ha preso Sacchi o ha messo Capello che aveva fatto 2 anni di Genamed, d'accordo che Silvio Berlusconi è Silvio Berlusconi, però tutti
3: no,
2: vedevano, cioè, vabbè.
0: Bucchioni c'era, io facevo il tifoso in quel momento, e ho visto un grande Milan,
3: si
0: devo
3: si
0: dire
3: scappa,
0: la verità.
2: Se no siamo ancora qui con la terra se rotonda o piatta,
0: senti,
2: cioè si prova e poi si vede.
0: Sentite, posso chiedervi se in questo, come giudicate in questo, diciamo così, fallimento, perché io voglio usare questo termine perché è stato usato e secondo me è
2: no,
0: anche
2: no,
0: giusto.
2: L'ha usato
1: anzi, ha aggiunto inequivocabile.
0: Inequivocabile.
1: Jerry.
0: Come giudicate il lavoro di Tare, che ne esce dispiaciuto perché Igli ci teneva ed era felicissimo di
1: fare,
0: questa
1: non in condizioni di
2: è ingiudicabile
1: fare
2: il lavoro di Tare,
0: ingiudicabile
2: perché non ha potuto lavorare,
1: esatto,
2: cioè non
0: sì, sì.
2: Quindi, ha avuto mille lacci, lacciuoli, ingerenze, problemi, aveva preso Højlund, Furlani gli fa togliere. Ci sono già dei nostalgici di Furlani, te lo volevo solo dire,
0: sì,
2: perché nella vita ci sono sempre i nostalgici delle cose. E gli ha detto no, Højlund, avevamo l'obbligo, no, adesso il diritto. Ovviamente è arrivato il Napoli, questi aspettavano, l'ha preso ed è un eccellente giocatore, quindi non lo giudico, non ha potuto lavorare, l'ho visto ieri un'ora, molto dispiaciuto,
0: sì,
2: molto drammatico,
0: sì,
2: no? Tu tocchi il Milan, vai via dal Milan. Ma non perché hai sbagliato, perché sei stato lì tra mille ingerenze, tra mille problemi, ma gli prendevano i giocatori, non lo avvisavano nemmeno. Ma ti pare? E uno dice:
3: come
2: ma
3: la storia di Mateta a gennaio.
2: Ma sì, ma Mateta a gennaio, André. Perché io poi scrivavamo e lui diceva fake, non è vera. Perché in buona fede non ci metteva sulla scuola. E noi anche noi
3: non
2: ci sapeva nulla. Perché
0: sì, incredibile.
2: Dicevamo. Ma è come fake, ci dicono così, ma lui è in buona fede e noi gli hanno fatto fare delle figuracce, una cosa indegna, povero Igli.
0: Va bene, vediamo dove si posizionerà, insomma, perché poi penso che lui sia uno che possa veramente rientrare e fare bene, insomma, se lo fanno lavorare, come tutti i direttori sportivi nel passato ha fatto anche
1: certo
0: degli errori, ma
1: no,
0: insomma, ha fatto anche delle cose
1: con Carlo.
2: Sì.
3: Ma come tutti, anche Allegri, lavorare. Figura, anche Allegri, voglio dire, non l'ha fatto lavorare. Probabilmente se l'avessero fatto lavorare la Champions la conquistava. Non entro nel merito.
0: Beh, io qua
3: di che tipo di
0: ti devo dire la verità, che io ci sono rimasto, continuo a pensare che l'ultima partita non servivano 5-6 fuori classe per portare a casa il risultato, insomma.
3: Ma quando li metti contro i giocatori, quando c'è tutto questo clima, diventa tutto più complicato.
0: Sì, però per me ci ha messo anche un po' del suo, cioè il girone di ritorno, sì, certo, ragazzi, è pessimo, certo. Non ce ne nascondiamo, perché il girone di ritorno, ultime 10 partite fai 10 punti, ne perdi 6.
2: Sono fuori da ogni logica,
0: fuori, cioè, da si poteva fare qualcosa in più, sì,
3: però quei pochi punti che ti mancavano, se ci fosse stata una spinta diversa invece che un vento contro, probabilmente l'avresti fatto.
2: È vero.
0: Può darsi anche questo. Va bene. Carlo, ti ringrazio come sempre. Un abbraccio.
2: Io ho dato tutte le notizie possibili. Io non sono un prosa, non sono un poeta, sono un uomo da prosa da darti le notizie.
0: Grazie Carlo.
1: Ciao, Carlo.
0: Buon lavoro,
1: ciao.
0: A presto.
1: Ciao,
0: un abbraccio. Ciao. Allora, rispondiamo a qualche domanda. Per esempio, continuano ad arrivare i messaggi. Attenzione a Torino, sponda bianconera. Ora è libero Conte. Vedi? Cioè, guardate che questa cosa qui. Questo è un fantasma pesante.
3: Secondo me va in nazionale, ragazzi.
0: Sì, però.
1: Per me invece Enzo rischia, sta fermo.
3: Ma nel fuoco. Vabbè, l'ho già fatto.
0: Sì, ma può darsi. C'è chi dice che starà fermo un anno. Aspettate a dire che ADL è il miglior presidente, sta per buttare all'aria tutta la credibilità acquistata negli anni con una scelta ampiamente impopolare, che denota zero rispetto, cioè? Per i tifosi, ed è pure un pessimo allenatore. Non capisco, mi prenderò uno o due anni sabbatici a seconda di quanto verrà di quando verrà cacciato. Però guardate, io questa cosa qui la rifiuto sempre a priori, cioè nel senso.
3: Ma c'è Allegri?
0: Sì, ce l'hanno con Allegri la scelta. Perché uno deve parlare di mancanza di zero rispetto per i tifosi? Cioè, che fa? Allora facciamo una cosa: il presidente adesso andiamo tutti in piazza. Che allenatore volete? Io questa cosa la respingo proprio.
3: Gesù o Barabba?
0: Sì, una cosa che guardate, Gesù, io non sono un fan di Allegri, però non, una cosa del genere è inaccettabile, no. Dai. È inaccettabile. Certo. Si prende dei rischi, evidentemente.
1: Il presidente dei rischi.
0: Dopodiché,
1: chi
0: il tifoso, una volta che te porta l'allenatore, devi dire: oh, io spero che la mia squadra vinca.
1: Poi non è che ha scelto l'ultimo degli arrivati, è andata male. Potrebbe rilanciarsi a Napoli. I tifosi su questo, però, insomma, non sono contenti.
3: Non sono contenti se. Se facciamo un'analisi calcistica,
0: neanche io, ma quello sono d'accordo con voi.
3: Oggettivamente c'è una squadra in molti casi vecchia, una squadra che ha poca fame perché alcuni hanno vinto due scudetti, hanno vinto la Supercoppa. C'è da riattivare questo meccanismo. È uno Allegri che può mettere al centro il gioco, riattivare, andare in uno spogliatoio e proporre un calcio divertente, qualcosa che possa stimolare un gruppo? Assolutamente no. Allegri, abbiamo sempre detto, è la sua storia, gestisce.
0: No, ma io sono d'accordo.
3: Dove sono lì? Cioè, ci sono giocatori forti, ovviamente.
0: Io sono, per esempio, prima Stefano diceva calcisticamente la darei, vedo più italiano, anche io sono di questa idea.
3: Certo,
0: anche con i dubbi, perché poi italiano non ti dà nessun tipo di garanzia, perché non è che tu dici con italiano sei sicuro che vai a vincere, quindi non è che questa sicurezza non ce l'hai a prescindere.
1: No, secondo me non ce l'hai con nessuno.
0: Ma non ce l'hai con nessuno, non ce l'hai con nessuno.
1: Non ce l'hai con nessuno adesso.
3: Con Pioli alla Fiorentina l'anno scorso ha preso Pioli, tutti contenti perché arriva un allenatore che ha vinto lo scudetto.
1: No, non è il periodo delle certezze.
0: Non c'è certezza.
3: Ma non c'è, però italiano è uno che ha fatto 5 finali in 3 anni con squadre che vai a vedere erano 60 anni che non facevano delle finali.
0: Sì,
3: quindi voglio dire, ha fatto un lavoro straordinario dappertutto dove è stato, ha fatto la Champions con il Bologna, ha fatto una stagione di Europa League,
0: come no?
3: Non gli manca neanche l'esperienza a livello internazionale.
0: Ma domanda che ti faccio, Enzo, esco fuori dal Napoli, ma grosso è vero che c'è adesso una situazione di stand by? Fammi capire, che succede?
3: Si deve liberare dal Sassuolo, ma secondo me è una questione soltanto tecnica.
0: Lo dai per certo alla Fiorentina?
3: Io lo do per certo per quello che so io. Il primo contatto risale a fine aprile, fine marzo, inizio aprile, con una stretta di mano. Poi discuteremo i dettagli a fine campionato. Facci salvare quando ci saremo salvati, ma l'idea è sempre stata quella. Poi giustamente Paratici analizzato altre situazioni perché si fa così, però è partito da lì, è tornato lì. Si tratta solo, anche se c'è un ottimo rapporto fra Grosso e Sassuolo, e l'allenatore lo sapeva già quando ha cominciato la trattativa con la Fiorentina di potersi liberare. È chiaro che non lo puoi portare via, come fece un po' a proposito di Italiano la Fiorentina con lo Spezia quando prese Italiano. Alla fine gli hanno dato un giocatore e l'accordo è stato trovato lì. Lì c'è Nzola, mi viene in mente uno, c'è Nzola che non dispiaceva al Sassuolo, potrebbe essere anche questa la soluzione. Ti regalo Nzola e fine. Quantomeno facciamo una cosa, come sono contenti,
0: va bene.
3: No, era un'ipotesi.
0: No,
3: di scuola,
0: ci mancherebbe. Va bene, Enzo, ti saluto.
3: Secondo me lo fanno, era soltanto questione di ore o di giorni.
0: Aspetta, che c'è una cosa qui che la prendo al volo: il pallone d'oro cambia sede, sarà Londra e non Parigi ad ospitare la 70esima edizione del pallone d'oro.
1: Cambia tutto.
0: Ma hai capito, c'è uno scenario diverso
3: fuori dall'Europa,
0: pure questo è vero. Va bene, allora mi ciao, fermo. Enzo, a presto, un abbraccio,
3: ciao, grazie,
0: buon fine settimana a Enzo Bucchioni. Noi adesso facciamo un piccolo break, ma non è ancora finita, entriamo nell'ultima ora di Maracanã. State con noi, ci dispiace ancora per Sinner che purtroppo deve cedere oggi per un problema fisico, è stato veramente male dal terzo set in poi. Break.

0: siamo tornati sempre con voi. Stavamo commentando insieme a Stefano questa purtroppo ahimè sconfitta di Sinner, colpo di calore per lui quando era avanti praticamente 2-7-0 e 5-1 al terzo set. Che peccato, che peccato. Sto Roland Garros è un po' stregato per lui.
1: Ha perso 7-5, 6-1, 6-1.
0: Un po' stregato per lui questo torneo. E poi non c'era Alcaraz quest'anno e quindi poteva essere una grandissima opportunità, però colpo di calore. Noi abbiamo seguito la partita, a un certo punto
1: poi giocava anche il pubblico parigino non è che si distingue per correttezza e sportività, nel senso che...
0: vabbè dai, lo sport è anche questo, purtroppo bisogna accettare
1: però insomma ho visto anche una donna molto elegante, esagitata, insomma,
0: sì,
1: che gioiva per Cerundolo, insomma.
0: Davvero? Non l'ho visto, non ci ho fatto caso.
1: Vedere l'ultima ora di gioco, insomma, chiama lo sport, non era una partita.
0: No, assolutamente. C'è Massimo Brambati con noi. Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Stavamo commentando Sinner, questo ritiro, questa sconfitta. Questa sconfitta, prego.
2: Sì, però c'è un però. Dì. Allora, il però è, ma com'è che tutte le volte che vai al quinto e una volta vomiti, una volta c'hai crampi, una volta stai male.
0: Era il terzo.
2: No, ho capito, non che era il terzo, ma poi sei andato al quinto. Sei tirato. Però ragazzi, non dico più niente. Che lui sulle avversità climatiche,
1: sì, ho capito quello che dici,
2: atletiche, fisiche,
1: anche a Cincinnati con Alcaraz
2: lui inciampa spesso, a Cincinnati un'altra volta con Alcaraz, un'altra volta mi sembra che è stato male, aveva i crampi,
1: ce l'ha.
2: Nei match, scusami, Master 1000, dove sei al meglio dei tre, quando arrivano al meglio dei cinque e le condizioni sono problematiche, una volta perché non è fisicamente, io credo che abbia, come giusto che sia, perché è un uomo, è un ragazzo,
1: certo,
2: abbia
1: evidente,
2: sicuramente dei punti deboli, ragazzi.
0: Certo,
1: deve lavorare su questo, su queste cose qua, e soprattutto secondo me Massimo
2: che
1: ha giocato,
2: sia il numero uno, sì, lo sappiamo tutti, che sia però avvezzo a questo essere
0: problematica,
2: diciamo così, debole da quel punto di vista in quelle circostanze, adesso è veramente chiaro, perché io capisco che al terzo vince, ho capito, però la verità è che quando arrivi lì, che sei alla soglia di dover poi fare eventualmente anche un quarto set, se le condizioni non sono perfette, cioè il clima, e quindi che non ci sono 35 gradi, che non c'è umidità, che tu stai bene fisicamente, che non, anche perché sicuramente poi c'è anche l'aspetto emozionale, non è poverino, non è un uomo di ghiaccio, anche lui ha l'emozione di dover poi giocare una partita di tennis, essere lì da solo contro un altro, non sei in una squadra, sei lì, devi giocare da solo, quindi io credo che purtroppo peccato, come hai detto tu, che non c'era Alcaraz. Io poi io mi dispiace dirlo, io sono tifoso di Alcaraz, quindi io lo dico, sono onesto, sono sincero, io Alcaraz pago il biglietto per andarla a vedere. Sinner peraltro è stato di una gentilezza con me al Country Club di Monte Carlo 2 anni fa, gentilissimo, mi ha fatto praticamente mangiare al Country Club perché io non potevo entrare, accompagnavo Corinna a un evento di miliardari russi.
0: Hai capito?
2: Okay? C'era lui che faceva l'allenamento.
0: Ma conosce a noi sti miliardari russi, magari?
2: Ma manco io non li conosco, quindi neanche ti posso presentare. Però fatto l'evento, io sono entrato per mangiare in questo Country Club, Monte Carlo Country Club. Sono entrato, il cameriere è arrivato lì e ha detto: qui lei non può mangiare. E io ho guardato e ho detto: come mai? Ma lei non è member. E Sinner, che era al tavolo vicino al mio, mi ha detto: no, il signore è con me.
0: Hai capito?
2: Grazie. Beh,
0: bravo ragazzo.
2: Giuro,
0: bravo,
2: giuro.
0: Ragazzo,
2: è stato
0: bravo.
2: Veramente di una gentilezza straordinaria, ma io lì non ho avuto il coraggio di dire...
1: E lei gli ha detto, scusami, lo sai, ti devo dire una cosa, Yannick, dovevi aggiungere, ma io però sono tifoso di Alca. Io devo dire questo.
2: Secondo me l'avrebbe presa bene lo stesso.
1: Sì, ma figurati.
0: Ma che male c'è?
1: Ma pure lui è tifoso di Alcaraz. Pure lui ti
2: fosse. Ma ognuno ha il proprio beniamino, no? Il proprio idolo. Io prima ero, diciamo così, tifoso di Federer. Di Federer è svizzero, mica italiano.
0: Sì, vabbè, ma ognuno poi sceglie quello. Io sono d'accordo, insomma. Poi chiaro, se vince Sini, uno è contento.
2: Scusa, oggi tu chi tifi, la Ferrari o Kimi Antonelli?
0: In questo momento Kimi Antonelli.
2: Ah, vedi. Io tifo la Ferrari.
0: In questo momento sarei contento se Kimi Antonelli vincesse il mondiale.
2: Io
0: sulla Ferrari sarei contento se qualcuno si togliesse di mezzo, caro. Però non posso, meglio non dirlo.
2: Non solo la Ferrari.
0: Non solo la Ferrari, perché insomma.
2: Anche perché è dal 2008 che non vinciamo una roba.
0: Insomma.
2: Parlo in prima persona plurale, perché insomma la Ferrari secondo me è un mito, dai. È un made in Italy che viene esportato in tutto il mondo e che dovrebbe veramente essere il nostro fiore all'occhiello.
0: Prima ho fatto una
2: battuta a Giorgio Armani.
0: Prima ho fatto una battuta che m'ha cazziato Stefano, però ho detto
1: io?
0: No, scherzando, no. Hanno detto che adesso si è spenta un po' la luce.
1: Ah, hai fatto la battuta. Ma anche a Montezemolo,
2: posso dire.
0: Pure a Montezemolo era arrabbiatissimo.
1: È piaciuta tantissimo.
0: Sì.
2: Montezemolo fa parte del board di McLaren, quindi io devo dire.
1: Ma gli è piaciuta molto la luce.
0: Però gli è piaciuta molto la Ferrari.
1: Gli è piaciuta molto.
2: Sì, ma Montezemolo c'ha la memoria corta. Dai, su. Puttana nel piatto dove hai mangiato per anni, non è carino. Io non credo che con la presenza di Gianni Agnelli avrebbe detto qualcosa di levare il cavallino, eccetera, eccetera. Detto questo, io sono invece io sono invece per la Ferrari elettrica. Guardate che vi dico.
0: Davvero, no,
2: guardate che vi dico.
1: Troppa elettricità c'è.
2: Voi, allora, facciamo una cosa. Io vi giro dopo. Sia a te Stefano che a te Marco, dovete avere 15 minuti di tempo della vostra stupenda giornata o serata e vi sentite gentilmente uno dei più bravi giornalisti sulle auto che c'è in circolazione.
0: Va bene.
2: Vi mando il video di cosa dice.
0: Va bene.
2: E voi vi ricredete sulla Ferrari, andando poi però a vedere anche quello che è la Ferrari all'interno, all'esterno e tutto il modo in cui è stata costruita questa benedetta luce.
0: Va bene.
2: Andate a vedere. Io sono convinto che questa macchina verrà stravenduta.
0: Vabbè, certo,
2: ha una nicchia di clienti.
1: Certo,
2: costa poco, tu forse sì.
1: No. Però
2: No,
1: ricordiamo ai nostri amici telespettatori.
2: Io ho avuto sinceramente, io mi ero lasciato con la mia ex moglie.
1: E te sei fatto
2: ero in crisi e sì, giuro. Ma lo so, mi sono comprato in California grigio.
0: Bello, bello.
2: Me lo sono tenuto un anno. Perché me lo sono tenuto un anno? Perché alla fine ci andavo a comprare l'acqua minerale al supermercato.
1: Va bene, no, ricordiamo il prezzo. Se volete comprare la Ferrari luce, 550.000 euro.
2: Il puro sangue non è che è molto lontano,
0: certo.
2: 550, non è che la paghi due spicci, puro sangue.
0: Bellissima questa cosa, però quando hai detto Miami non so perché, non c'entra niente, però
2: io l'ho comprata
0: mi è venuto a mente pure Magno Pi,
2: volevo raccattare il giro e invece raccattavo solo l'acqua minerale, ho detto arrivo indietro.
1: Senti, un piano quanto costa per
0: così per curiosità?
2: Aspetta, ma in America la benzina non costa niente, ragazzi.
1: In America
2: non costa niente, la benzina non costa pochissimo, l'assicurazione sulle macchine e il bollo è praticamente nullo.
1: Ma mi interessa sto bollo...
0: Ma davvero?
1: Invece Massimo, davvero, visto davvero, no, davvero, mi piace questa versione davvero americana di Bramba. No, siccome io e Marco parlavamo
2: che c'ho casa là,
1: No, parlavamo a proposito di... Ma il condominio come fa?
0: Ah, ecco, lui già fa sta cosa, ti prego,
1: le riunioni di condominio in America, come funziona il pagamento?
0: Siete terribili.
1: No, sono curioso.
2: Il condominio paghi una volta ogni tre mesi le maintenance, che non ti dico quante sono, perché sennò ti viene i capelli grigi, però ti dico solo che, per esempio, il piano sotto il mio abita il nipote di Picasso. Di Pablo Picasso.
1: E lui paga doppio, perché visto che è nipote di Picasso.
2: Lui paga doppio perché c'ha tutto. No, lui paga doppio perché c'ha due appartamenti.
1: Certo, no, ho fatto una battuta. Io. No, però dico.
2: Ma hai fatto la battuta, ma paga la rente doppio.
1: Ci ho preso. No, senti, Massimo.
2: C'ha tutto il piano.
1: E che gli dice a Picasso? Quanto hai pagato?
0: Dammi una penna
2: qua. A Picasso. Non è che davanti uno schizzetto di tuo nonno. Qualcosa di tuo nonno.
1: No, ma le fate le riunioni?
2: Io ho raccattato tutto.
1: No, ma la curiosità lo sai perché, Massimo? Visto che sono immensi,
2: Olivier Weinbar Picasso si chiama.
1: No, Massimo, visto che ci sono 100 piani, le riunioni di condominio non esistono. Quindi tu paghi la tua quota e non rompi i cosiddetti.
2: No,
1: cioè, non è che ci
2: sono
1: queste.
2: No, loro ti mandano. Loro ti mandano, per esempio, delle mail, okay, dove si approva con una votazione se vuoi rifare, per esempio, l'ascensore. Se vuoi rifare l'ascensore, allora voti. Ti mandano il costo, ti mandano il rendering di come verrà l'ascensore, ti mandano tutto quello che è necessario e poi fai questo. Benedetto voto, c'è un presidente e un vicepresidente del board,
1: del
2: condominio, che praticamente tengono in mano.
1: Ma non vi incontrate mai,
2: però. Condominio, io non ti dico neanche. Io il presidente del condominio sono i miei due vicini di casa.
1: Ah,
2: io sto al 3802 e loro stanno al 3801.
1: 300 piani
2: sono due,
1: di morbidezza.
2: Sono due signori sposati in America, e sono lì da parecchi anni loro. Io ho preso lì nel 2007, loro sono lì proprio dal momento in cui hanno costruito il building, che è il 2005.
1: Bella sta cosa.
2: Abbiamo 38 piani di morbidezza, perché
1: 38.
2: Poi peraltro
1: quindi non ci sono
2: 44.
1: Le riunioni di condominio, non ci sono le riunioni di condominio,
2: non ci sono.
1: Voi
2: le
1: pagate la ratona, la ratona trimestrale, e se non paghi vai via.
2: Esatto, e non c'è neanche il tredicesimo piano, lo sai?
1: Perché?
2: Lo sai che tu 12-14
1: porta male il tredicesimo piano, il 17
2: certo,
1: porta fortuna.
2: Come quando sali in aereo sulla American Airlines non c'è il numero 13. 13 non esiste, c'è 12-14.
0: Ma scusa, una cosa, no? Tu stai al 38esimo piano, giusto?
1: No.
2: Sì, però che sarebbero 44.
0: 44.
2: Ti spiego perché.
1: Perché
2: i primi 6 non vengono contati perché sono i 6 dove c'è piscina, palestra, ristorante e tre piani di parcheggi. Quindi tu parti dal sesto. Quindi tu sostanzialmente sei 38, ma diciamo così, sull'aria sei al 44.
0: Ma no, però ti devo fare una domanda, no? Cioè tu, quando tu prendi la...
1: Cioè tu vuoi andare a trovare Brambati? Tu vuoi andare a trovare Brambati? Invitalo una volta, Massimo.
2: Ma vai tranquillo, Stefano.
1: No, ma lui non vuole, perché...
0: Ma come voglio?
1: Non vuole venire, perché l'altezza soffre di vertigini.
0: Io soffro di vertigini. No, però c'è una curiosità, scusami, e poi dopo ti faccio una domanda di calcio. Però mi piace questa cosa. Quando tu devi andare al 44esimo piano, giusto, no?
1: Ci va con l'elicottero.
0: C'è un ascensore. No, quanto tu ci metti andare da
1: un
0: sotto?
1: Da
2: no, pochissimo. Io da 0 a 38
0: quanti secondi?
2: Ci metto un quarto del tempo che ci metto a Milano. Andare da... Io a Milano abito al 12esimo. Io faccio 0-12 a Milano, è come se andassi al 200esimo piano a Miami. Non sto scherzando.
0: Ma c'è una grossa spinta sta ascensore quando parte.
2: C'è una grossa spinta.
1: È uno shuttle.
2: È uno shuttle proprio.
0: Sarebbe bello.
2: Mascheggia.
1: Se vuoi vai a trovare.
0: No, ma mi incuriosisce questa cosa, capito? No, per quanto
2: però non puoi andare perché devi avere un FOB.
1: Che cos'è?
2: Ognuno ha il proprio FOB attaccato al proprio cellulare, dove tu appoggi il cellulare a questa scheda magnetica che ti accetta tutti i piani e cioè ti accetta il piano palestra, il piano ristorante, il piano piscina, il piano parcheggi, ma poi ti accetta solo il tuo piano dove tu sei, dove tu vivi. Quindi tu non puoi prendere, andare al 44esimo a rompere i coglioni a quello che sta al 44esimo. Non puoi andare.
0: No, ma pensa se te perdi il cellulare, che dramma!
2: Quindi nessuno ti può venire a bussare alla porta, nessuno.
0: Ah, quindi viene nessuno.
2: Quelli che stanno vicino a me, 3801, che non mi bussano mai, quindi.
0: Quindi ognuno si fa i fatti suoi, insomma, capito?
2: Bravo, ognuno si fa i fatti suoi. Si fa i fatti suoi, ma attenzione, il condominio, il condo è un piccolo paese. Quando è morta una persona che viveva lì da tanti anni, hanno fatto un funerale dove hanno fatto una cena.
1: Ci sei andato tu?
2: Dove l'hanno? Sì, ci sono andato e ognuno a rotazione ha dovuto esprimere un pensiero riguardante la persona che era venuta a mancare.
1: Tipo una...
2: è stato molto carino. Guarda, devo dirti una cosa molto molto
1: cerimonia laica, laica.
2: Una cerimonia laica con tanto tra virgolette di festa, di cena.
1: Cioè, ognuno molto americano,
0: un'altra cultura.
2: Sì, molto americano.
0: Americano, che succede a Allegri? Dov'è Allegri? Americano.
2: Allegri della casa mia, settimana prossima. Invito qui.
0: Sì, davvero.
2: Vieni a casa mia, lo invito a casa mia. Sì, sì, lo invito, ti giuro.
0: Ma
2: invito a
0: casa mia. E ti dice che va a Napoli? Se sarà andato a Napoli in quel momento.
2: Ah, a me sembra di no,
0: Però adesso lo danno in vantaggio, lo sai?
1: Ma chi?
2: Lo danno in vantaggio?
0: Sì, dicono
1: che
0: è
1: lui
0: in vantaggio.
1: Che ha fatto il conto controsorpasso a Italiano.
0: Controsorpasso, nonostante Italiano abbia fatto la recessione consensuale.
2: Mi farebbe piacere, un amico mi fa piacere.
0: Però dopo questa annata così farebbe bene il Napoli a prenderlo.
2: Ma io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia / stima tra Allegri e De Laurentiis.
0: Sì.
2: E io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi 3 anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate per andare a Napoli. Poi lui aveva la telefonata dell'Inter, aveva la telefonata del Real Madrid, poi ha deciso di andare alla Juve, ma aveva anche la telefonata costante di De Laurentiis, con cui poi sono rimasti in grandissimi rapporti. Io so che c'è veramente questo grandissimo rapporto.
0: Ma dopo un'annata così è logico fare una scelta di questo genere? Ve lo chiedo tutte e due, non voglio essere... Tanto, mentre
2: bisogna conoscere un po' le dinamiche di quello che è successo al Milan. Io ne conosco una parte e insomma credo, mi limito a dire che qualcuno dentro ha remato decisamente contro, ma decisamente contro, sperando poi, seppur remando contro, che il Milan potesse poi arrivare lo stesso in Champions, ma ha sbagliato la mira. Detto questo, c'è stata una persona che aveva le mani legate, che è Tare, che non ha potuto fare il proprio lavoro come
0: doveva fare, certo.
2: Esatto, lo doveva fare, ha le qualità per farlo, e questo me lo ricordo come se fosse oggi. Quando perde con la Lazio il Milan, io sento Max perde i biglietti per andare a vedere il basket e lo sento molto preoccupato per la qualificazione in Champions.
0: Sì, ce l'avevi detto.
2: Molto preoccupato per la qualificazione. Allora io dico, ma se dopo la sconfitta con la Lazio, che tu poi mi sembra vinci a Torino col Toro e l'Inter pareggia a Firenze, quindi arrivai da meno 8 a meno 6, tu sei ancora preoccupato, vuol dire che hai annusato qualcosa. Stefano, Massimiliano, vuoi discuterlo da tutti i punti di vista, ma non è mica uno scemo.
1: Ma che stai scherzando?
2: Lo spogliatoio lo annusa meglio lui di tutti quanti noi. Sì. Ma intelligente, furbo, scaltro, arriva prima su tante cose. E come mai ti dice sta roba in quel momento? Quando io dico, ma che dice? Ma è impazzito. C'aveva più 9, più 10, più
1: però,
2: punti dalla quinta.
1: Però l'ha detto pure all'esterno, Massimo, io me lo sarei tenuto. Nel senso che poi alla fine...
2: Questo è una sua valutazione personale che l'ha portato a fare questa roba. Io questa, sai, sono cose che tu certo. lo sai meglio di me.
3: No,
2: ambiente,
3: ma Max è bravo.
0: Ma il Napoli lo vedresti?
3: Tu, cioè, no, prima tu hai fatto la domanda, Marco. Ma che fa? Va a Napoli dopo? Allora, se uno ritiene Allegri, no? Mettiamoci nei panni di Allegri. Ho fallito il mio... No, io non ho fallito perché con tutta sta banda, cioè sta cosa, non potevo fare altro. Riparte con grande entusiasmo.
0: Sì,
3: se invece
0: sì.
3: lui va in crisi. Adesso Spalletti dice: io non dormo.
0: Che fa la scelta, però. È De Laurentiis che fa la scelta.
3: Sì, no, dico accettare subito. È sì, rischioso. Sì. Tu hai detto questo. Sì. Ma tu il rischio, la domanda l'hai fatta su Allegri o sulla scelta
0: scegliere,
3: in generale?
0: Scegliere lui. Scegliere lui, se è giusto.
3: Io pensavo
0: da parte
3: il
0: di
3: rischio
0: Laurentiis.
3: Di Allegri di andare subito dopo un'esperienza negativa.
0: Non è un rischio per De Laurentiis.
2: Posso dirti, però. Ha preso la stessa diciamo scelta che ha fatto, credo, Marotta. Va via Conte e prende Allegri alla Juventus.
0: Sì.
2: Dopo 2 anni di Conte al Napoli, chissà che
0: non ripeta tu una cosa del genere. Ma infatti c'è anche quel tipo di valutazione. Tanto mentre parlavi volevo soltanto far vedere che prima ne abbiamo parlato, ma era solo per riproporlo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto adesso. Il Bologna, ricordiamo, accordo con Italiano per la risoluzione del consensuale del contratto, c'è tutto il comunicato, è venuto nel primo pomeriggio la decisione appunto di terminare il rapporto tra Bologna e Italiano. Tutti in quel momento a dire sarà lui la scelta del Napoli, invece arriva proprio l'affondo del Napoli nei confronti di Allegri. Non c'è ancora nessuna ufficialità, non c'è ancora nessuna ufficialità.
3: Che
0: però
3: intrigo,
0: questo è un intrigo che ci teniamo. Come squadra la vedi questo Napoli? Prima l'ho chiesto anche a Stefano, più adatto ad Allegri o Italiano? Ecco, proprio per chiudere un po' il discorso.
2: Più adatto ad Allegri.
0: Perché c'ha dei giocatori
2: Allegri. Ci ha mentalizzato già dentro la cultura di Antonio, che ultimamente probabilmente aveva fatto anche, era andato anche oltre. Però ragazzi, questo in 2 anni è arrivato primo Supercoppa Italiana, secondo. Cioè, non è che stiamo parlando dell'Inter, del Milan, della Juventus, anzi volendo parlare delle altre due, Milan e Juventus, magari il Milan Juventus avesse fatto questa storia negli ultimi 2 anni e invece ne hanno fatta un'altra. Quindi io credo, a me Conte, sai chi mi sembra? Ce l'avete presente il film Pulp Fiction? Quando arriva Wolf a pulire tutto,
3: risolve i problemi.
2: A me sembra uno così, va lì, risolve i problemi, pulisce tutto. Quell'altro aveva sparato, ti ricordi? Era sparato. Gli era partito il colpo nella macchina, dovevano pulire tutta la macchina.
3: E Mr. Ralph, Massimo, Mr. Ralph potrebbe risolvere. No, Mr. Ralph, Ragnick. Potrebbe risolvere i problemi a Milan, qualora dovesse arrivare.
2: Sì, ma non lo vogliono.
0: Chi non lo vuole?
2: Mi sembra che non lo
0: chi non lo vuole? Lui ha posto le condizioni.
2: Chi non lo vuole? Ibrahim.
3: Ah, non lo vuole.
0: Quindi lo vuole Cardinale o non lo vuole Ibrahim?
2: No, penso. Io mi auguro per il Milan, mi auguro per Ibrahimovic che azioni un pochettino il cervello e pensi al Conte, non a tutta quella serie di nomi che ho letto su ieri in televisione. Hanno messo lì 5 nomi e mi hanno detto chi prenderesti? Io nessuno dei 5.
0: Glasner,
2: Thiago Motta,
0: Xavi,
2: Thiago
0: Motta, eccetera, eccetera. Vabbè. Ma come panchina adesso qual è la più difficile? Quella del Milano o del Napoli in questo momento?
2: Quella della Juve.
0: No, vabbè, tu hai chiesto Milano e Napoli, mi rispondi Juve fortissimo.
2: Juve, la peggiore.
3: Ma lì come la vedi, Massimo?
2: Male, malissimo.
0: Eppure io.
2: Malissimo, non male, malissimo. Malissimo, perché sono rimaste le persone completamente inadeguate e Spalletti è solo. Quindi io addirittura ti dico la verità, mi sarei aspettato che Spalletti alzasse la mano e dicesse va bene, dai, rimangono loro e io me ne vado. Mi aspettavo una roba del genere.
0: Ma non escludi un colpo di scena?
2: Ma per ora non mi sembra, perché altrimenti ci sarebbe già stato. Al netto della Ferrari e della luce, qui mi sembra che la luce non si vede lì.
0: Qui si è spento tutto. Si è spento tutto qui.
2: Non pagano la bolletta.
0: Senti, ma faccio l'ultime due cose prima di salutarti. Ma il fantasma di Conte gira a Torino?
2: Il fantasma di Conte c'è sempre, ma io sto scherzando. Il fantasma perenne. Quello sicuro. Quello sicuro, se vai in giro di notte, poi nelle vie di Torino c'è sempre il fantasma di Conte. Quindi... sì, sì, quello sì, quello sì. Però io dico, Spalletti è adeguatissimo sulla panchina della Juventus, ma non ha avuto l'aiuto che doveva avere durante quest'anno e dubito che lo possa avere anche nel futuro, perché ribadisco, ha delle persone, io non sto dicendo scarso, bravo, no, io sto dicendo incompetenti, inadeguate, che è molto diverso.
0: Vabbè, andremo a vedere. Senti, però c'è, prima di salutarti devo fare un gioco con te, eh? Capito? Sì. Allora, io adesso ho scelto degli allenatori che praticamente sono, hanno lavorato nelle difficoltà in questa stagione.
2: Sì.
0: Siccome
2: sì.
0: Stefano l'altro giorno mi ha dato i voti invece ai primi sei allenatori, a te ti voglio chiedere questi allenatori che hanno lavorato nelle difficoltà e capire che valutazioni dai. Allora, io ti chiamo il nome e tu mi dai il voto con una diciamo piccola motivazione, va bene? E andiamo al primo nome che ti faccio, è quello di Sarri.
2: 7 perché ha veramente più difficoltà di quelle, poteva esserci quella della Juventus quando ha preso il meno 10, ha avuto veramente difficoltà di tutti i generi, dal mercato, dai tifosi, dalla contestazione alla società, eccetera eccetera, quindi ne è venuto fuori benissimo con una finale di Coppa Italia e con un piazzamento che tutti danno per scontato, ma io a un certo punto ho pensato questi rischiano di andare a lottare per non retrocedere, e invece lui ha tenuto il timone dritto.
0: Bene, Vanoli
2: gli do un 6 perché si è salvato, ma al netto di tutto non mi è sembrato potenzialmente che abbia poi fatto un lavoro straordinario, nonostante comunque i giocatori che aveva a disposizione, e mi sembra che la Fiorentina a disposizione un organico comunque non indifferente rispetto a quelle che devono lottare per non retrocedere, però il merito suo è stato quello di arrivare all'obiettivo che era quello di salvarsi.
0: De Rossi
2: do 7 tendente all'8, perché mi piace come carattere, perché mi piace come uomo, perché mi piace come giocano le sue squadre, e mi piace perché ha un attaccamento al proprio lavoro veramente, che merita veramente di fare una grandissima carriera, e gliela auguro.
0: Grosso
2: 7 e mezzo, perché adesso merita un passettino più avanti del Sassuolo. Non era facile fare un campionato come ha fatto lui al Sassuolo, con una squadra comunque che era stata anche un po' modificata, e quindi secondo me è stato promosso dopo Frosinone, è stato promosso ad avere a fare un'annata importante col Sassuolo e ad avere la possibilità di fare un'altra annata con una squadra magari di un gradino superiore a Sassuolo.
0: Bene, l'ultimo che abbiamo scelto per chiudere praticamente questo gioco è Pisacane del Cagliari.
2: Beh, Pisacane 8. 8 perché con una squadra, secondo me, che poteva veramente lottare fino all'ultima giornata di campionato, è riuscito a venirne fuori alla grande, è riuscito a salvarsi ed è riuscito a... Io la reputo un'impresa, quella di Milano, perché ha regalato comunque al Como la Champions League e ha condannato una grande a giocare in Europa League senza poi avere più nulla da dire al campionato.

0: 7, Sarri 7, Vanoli 6. Qui mister oltre le difficoltà. Sei d'accordo? Più o meno? Forse avrei dato qualcosa in più a Vanoli, sai?
1: Avrei dato 7 a Grosso. Pisacane, sì, sono d'accordo, rispetto al valore squadra, obiettivi. De Rossi 7 e mezzo, Sarri 7, sì, Vanoli 7, dai.
0: Io pure avrei dato qualcosa in più a Vanoli, anch'io. Però,
1: ho compreso il voto severo e
0: severo, sì, competente, sì, sì, ci sta, ci sta. Bene, Massimo, come sempre, grazie.
1: Ciao,
0: ci
1: Massimo.
0: Sentiamo prestissimo.
2: Grazie, grazie.
0: Un abbraccio,
1: a
0: Massimo.
1: Te, un abbraccio.
0: Ah, Massimo, Massimo, aspetta.
1: Tutti,
0: Massimo, Massimo, Massimo.
1: Con la sapere del condominio, no, no, di
0: c'è,
1: Miami.
0: C'è, c'è un amico nostro qui che dice: ma le scale ci sono nel condominio?
2: Ma detto, ci sono, sì, però ovvio. Ci sono anche 2 ascensori. Quindi se te ne rompe uno, c'è anche l'altro.
0: Va bene. Va bene. Ciao, Massimo.
1: Ciao, Massimo.
0: Un abbraccio. Ciao. Break per noi, tra poco.

0: Bene, ci siamo, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, come sempre, Marco Piccheri e Stefano Impalloneni.
1: Ciao a tutti, di nuovo.
0: Allora Stefano, parte finale vorrei dedicarla al Torino, insieme a te Stefano, per capire un po' anche la figura dell'allenatore, perché ci sono un po' di nomi che stanno girando, sta crescendo anche quello di Abate in questo momento. Al Torino,
1: che tra l'altro è anche lo danno in direzione Sassuolo.
0: Esatto, c'è anche questo. Poi c'è Aquilani, si è fatto il nome anche di Aquilani
1: Sassuolo,
0: anche lui Sassuolo, anche lui. C'è un po' di incrocio. C'è D'Aversa che rimane lì aspettando eventuali decisioni. Ne voglio parlare con Silvano Benedetti, che è collegato con noi.
1: Ciao Silvano.
0: Silvano, ben trovato.
2: Buonasera a tutti. Ciao
0: ben ritrovato prima di tutto. Allora, poi dovrebbe arrivare anche il collega di Tutto Sport, Marco Bonetto, che segue da sempre le vicende del Torino. Mi date una cosa? Allora, prima di tutto vi chiedo se è giusto non riconfermare D'Aversa. Partiamo da questo principio, dove è arrivato in corsa, ha preso il Torino, che non sta bene in quel momento. Ha ripreso il Torino, ha ripreso a viaggiare, ha raggiunto salvezza.
1: Sono sempre un po' scelte difficili da fare, perché quando Marco uno fa bene meriterebbe la riconferma, è sempre stato così nella maggior parte dei casi nel calcio. Esatto. Però c'è anche, diciamo così, ci può essere una scelta differente, vale a dire, ho preso un allenatore, mi ha portato alla salvezza oppure a raggiungere un obiettivo X, ce l'abbiamo fatta, ma credo io presidente che questo allenatore non sia il profilo adatto per fare un certo tipo di discorso. Secondo me, ieri abbiamo ascoltato le parole del presidente Cairo, ha parlato troppo di questa cosa qua, e conoscendo lui, che è un imprenditore, uno che guarda i numeri, va alle sintesi, poi è molto sempre disponibile col sorriso, però è un uomo d'azione, di conti e di investimenti, insomma c'ha chiara questa materia sotto me. E lui, quando uno parla troppo, secondo me è fuori.
0: Ho capito.
1: Quindi secondo me D'Aversa non sarà lui il prossimo allenatore del Torino. Poi magari, anzi sicuramente mi sbaglio, ma secondo me non sarà lui.
0: Silvano, mi dai una tua idea? Cioè, se ritieni che sia una mossa giusta oppure saresti ripartito con D'Aversa?
2: Ma allora, intanto, prima di tutto bisogna fare i complimenti a mister D'Aversa, perché ritengo che abbia fatto un ottimo lavoro in un momento veramente difficile della squadra. È riuscito a ricompattarla e a rivitalizzare qualche giocatore, portando alla salvezza in anticipo, allo stesso tempo anche negli ultimi risultati, non ultimo quello del derby, recuperare due gol in altri momenti non sarebbe stato possibile. Poi il presidente è il primo che ne ha parlato bene, perché gli ha fatto i complimenti, ottimo allenatore, ottima persona. Poi un po' come succede agli allenatori, no? Quando devono mandare in campo una formazione. Io penso che lo stesso

0: presidente abbia delle sensazioni che magari dipende, che magari vuol cambiare, vuole. Io penso che lui gli piace comunque mettere, dare un po' la sua impronta anche sul nuovo allenatore. Poi non è detto, perché io mi aspetto anche una riconferma all'ultimo momento. Lui tra le righe ha detto che questa settimana comunque deciderà.
1: Esatto.
0: E quindi io dico un 50 e un 50. Non lo escludo ancora che possa riconfermare D'Aversa.
2: Non escludi questo, attenzione, perché abbiamo raggiunto, mi danno l'ok in redazione, ringrazio come sempre Francesco Tringali, perché c'è Marco Bonetto di Tutto Sport collegato con noi. Ciao Marco,
3: ciao,
2: ben
3: Marco.
2: Trovato.
0: Che ciao, saluto con grande affetto.
3: Ma ho riconosciuto una voce amica.
2: C'è Silvano Benedetti, molto amica.
3: E sorpresa. Ciao Silvano, un saluto a tutti.
0: Ciao Marco.
2: C'è anche
0: ciao.
2: Stefano Palumeni qui con me in studio. Marco.
3: Ciao Stefano.
2: Marco, stavamo un po' parlando della situazione Torino. Io sono partito da D'Aversa, ho chiesto che cosa ne pensate, sarebbe giusto continuare con lui, sì o no? E volevo chiedere anche a te il tuo pensiero, perché poi insomma avanzano altri nomi per il posto D'Aversa, e giustamente Stefano prima diceva, beh, quando ne parli tanto alla fine vuol dire che D'Aversa ieri abbiamo sentito Cairo. Sì. Marco, vengo da te.
3: D'Aversa è chiaramente un in stand-by, è un paracadute ormai, detto con il massimo del rispetto ovviamente, ma le scelte non è che le stiamo facendo io, voi o Benedetti o i Palomeni, le stanno facendo Cairo e Petracchi. Un mese fa Petracchi diceva durante una cerimonia al ritiro di un premio, al Torino c'è tanta confusione. Beh, loro hanno incontrato, parlo di Cairo e Petracchi, Juric, hanno incontrato Gattuso, hanno offerto un contratto economicamente molto debole a Gattuso, il quale gli ha detto un sonoro no. Hanno tenuto Juric a Bagnomaria, intanto D'Aversa doveva ancora giocare le ultime partite di campionato. Ora stanno tenendo a Bagnomaria D'Aversa, Juric sullo sfondo a Spalanto, intanto ieri hanno incontrato Abate. In tutto questo abbiamo lo sviluppo anche della questione Ventura, che lunedì è stato fino a tardanotte con Petracchi e Cairo a Milano, dopo aver seguito con loro il derby. Dalla settimana scorsa io sto scrivendo che c'è la possibilità che lui rientri con un ruolo nel Toro, purché non sia un ruolo di facciata, se no Ventura non ci sta. Insomma, questa è la situazione. Non c'è ancora nulla di ufficiale, già solo anche perché Abate comunque ha un contratto con la Juve Stabia fino al 2027, al di là delle problematiche che conosciamo, credo tutti, della Juve Stabia come società,
2: sì,
3: che è in amministrazione giudiziaria, quindi in questo momento anche, insomma, deve anche risolvere i suoi problemi per la prossima iscrizione alla Serie B, non è solo una questione di allenatore. C'è Aquilani, che domani sera, che sicuramente è un profilo che piace a Petracchi, perché Juric era un pallino di Cairo, Petracchi invece vuole cambiare non solo D'Aversa, ma non vuole mettersi in casa Juric. Juric e Petracchi credo che farebbero scintille facilmente, altro che Juric Vagnati, no? Vi ricordate?
2: Come no, assolutamente.
3: Ecco, questa è la realtà del Torino.
2: Allora,
3: io forse l'ho raccontata un po' così.
2: No, tu ci hai dato
3: barzelletta,
2: non è una barzelletta. No, assolutamente. Però allora, a questo punto voglio chiedere sia a Stefano Palomeni che a Silvano Benedetti, questi profili che ha tracciato Marco, no? Ci ha fatto Juric, ok, poi ha inserito Aquilani, poi ha inserito Abate. Quale sarebbe il più, diciamo così, idoneo a guidare il Torino al prossimo anno?
4: Posso dire.
2: Aquilani ha fatto un bel lavoro, perché, pure lui a Cagliari con il Catanzaro.
4: Sì, molto. Ma non mi è chiaro diciamo così, il nuovo percorso del Toro.
3: Bravo.
2: Ecco. Tu dici non so il percorso.
4: Quindi possiamo dire Abate, uno dice D'Aversa, sì, riconfermato, quella, cioè non dipende dove.
2: Okay.
4: Secondo me, ma questa è sempre una mia sensazione, assolutamente. Il sogno, no? L'obiettivo numero uno di Cairo era De Rossi.
3: Sì.
4: Poi non so cosa potrà succedere, ma insomma mi sembra difficile. Là c'era una clausola a 10 milioni, De Rossi anche inseguito dal Bologna. Mi sembra che, insomma, De Rossi lo cerchino in tanti, ma insomma c'è questa clausola che non si riesce, cioè, non è che uno può pagare 10 milioni in Genoa per avere De Rossi, no? Mi sembra.
2: Quindi tu dici il sogno lui, e adesso.
4: Non diciamo, sapevo di questa cosa a conoscenza della clausola di Daniele, ma
2: sì.
4: Daniele Bologna.
2: Lo vuole Bologna.
4: La Fiorentina,
2: sì.
4: Sondato, e anche il Toro.
2: Esatto,
4: cioè, è l'obiettivo numero uno di Cairo. secondo me.
3: Posso, non vorrei interrompere.
2: Vai, sì, vai, no, interrompe e poi sento Silvano. Vai.
3: Aveva trovato un'intesa con De Rossi a fine settembre, quando già Baroni era, aveva iniziato malissimo il campionato, era già ok. De Rossi ovviamente era libero, aveva detto sì a Cairo e si erano accordati. Mancava la partita Lazio-Torino, che sembrava una sconfitta annunciata. Invece, miracolosamente, il Torino arrivò a pareggiare 3-3, ma rischiando di vincere, ve lo ricordate?
4: Sì,
3: che la Lazio pareggia al centesimo su rigore, o forse anche qualcosa dopo il centesimo. E il Torino gioca una partita sorprendentemente positiva, e Baroni salva lì la panchina, quindi Cairo lascia, non ha più il coraggio di esonerarlo, e quindi lascia cadere quell'intesa con De Rossi, che poi viene preso dal Genoa, e da quel momento cambia tutto un film, per cui figurarsi se Cairo spenderà 10 milioni per liberare De Rossi dal Genoa, ecco. A parte il fatto che credo che oggi Daniele, prima di dire sì al Torino, piuttosto rimane a Genoa, perché a Marassi ha un ambiente sereno, in cui è diventato un idolo. Stefano, dimmi tu, che sicuramente hai il posto
4: no,
3: ma situazione, no? Ecco, Daniele credo che potrebbe salutare Genoa, al di là della clausola, se può compiere un vero salto di qualità verso una coppa o verso una società più strutturata, più ambiziosa e in un clima sereno. Perché non dimentichiamoci mai che a Torino c'è anche una contestazione durissima contro la presidenza.
4: Però De Rossi secondo me potrebbe aiutare. È vero che quello che tu dici, io concordo in tutto, è vero, l'ambiente eccetera eccetera, però il Toro rimane il Toro. Il Toro c'è una storia che va al di là di essere Granata, perché insomma il grande Torino, quello che ha rappresentato la storia di questo club,
3: Però ci devi mettere i giocatori dentro.
4: Esatto. Però secondo me, se ci metti un paio di cose, avresti potuto attaccare l'obiettivo, però adesso mi sembra troppo tardi, concordo con te.
2: Vado da Silvano, Benedetti, il profilo, tu quale vedi tra questi nomi che stiamo facendo?
0: Così, io
2: togliamo D'Aversa, che tu hai già parlato di D'Aversa, però gli altri, qualora dovesse saltare D'Aversa.
0: I nomi di Aquilani e di...
2: Abate
0: mi dà la sensazione, così, con la scelta di Petrachi in corsa che è stata durante l'anno, che ci sia un po' il ritorno, e me lo auguro, a immettere nella squadra, a costruire la squadra su dei profili giovani che possano poi creare il giocatore vero e proprio, da creare anche delle plusvalenze, tanto lo sappiamo, è la caratteristica un po' del Torino di questi anni.
2: Tu dici, prendendo loro c'è come un'idea di ricostruire un po' la parte,
0: essere, sì ci possa essere giovanile. Questo tipo di scelta, proprio di strategia anche societaria, per arrivare a costruire una squadra di giovani e tirar su insieme a dei giocatori esperti da poter poi creare plusvalenze.
2: C'è un ascoltatore che vi dice un messaggio, dice: sono 20 anni che non è chiara la situazione al Torino, e quindi per ricollegarsi al messaggio di Impallomeni, no? Dice che la situazione qui, sono 20 anni che non è chiara.
4: Beh, insomma, con Ventura Toro ha vissuto qualcosa, l'Europa,
2: qualche barlume, ma niente.
4: Secondo me al Toro serve un progetto che possa coinvolgere il tifoso granata,
2: assolutamente.
4: Cioè che possa trascinarlo nella bellezza del gioco, nel coraggio. Insomma, ma non è che ti servono tutti questi soldi, serve un allenatore stabile, una stabilità, cercare questo, non cambiare ogni 2 anni a seconda dei risultati, delle crisi, delle contestazioni più o meno costanti e continue.
2: Però bisogna dire una cosa.
4: Della proprietà, cioè, a Torino, ma insomma, voglio dire, questo è sempre stato il mio pensiero dedicato al Toro. Trovare un allenatore che possa, come ha detto bene Silvano, possa far nascere qualcosa di interessante. Vai allo stadio e ti diverti. Invece è sempre stato questo sottofondo di malinconia, di fatica a seguire le partite del Toro. Non è possibile, no? Il Toro merita, almeno da questo punto di vista, un altro tipo di squadra. Quello che a me fa impazzire è sta cosa, che non è ancora stato trovata questo punto, no? Questo aspetto. Prima dei risultati. Prima dei risultati.
0: Verissimo. È vero, concordo.
2: Silvano, stavi aggiungendo una cosa, poi risento anche Marco.
0: No, aggiungevo il fatto anche della scelta di Ventura. Ventura è sempre stato un maestro, no? Anche nel lavorare sui giovani, quindi nell'intravedere il talento. Quindi potrebbero essere delle scelte in questa direzione.
2: Non lo so, può darsi. Marco?
3: Sì, io credo che potremmo, non mi stupirei a questo punto se poi fosse Abate, no, l'allenatore del Torino, con Aquilani al Sassuolo, anche se non si può nemmeno ancora escludere un'inversione dei ruoli. Mi sembra che D'Aversa è stato giustamente riempito di elogi tanti, anche meritati, però Cairo sono settimane che dice stiamo valutando, e tre giorni fa ha detto pubblicamente a Sky, forse qualcuno di voi l'ha anche sentito, stiamo valutando altri profili. Sì. Cioè, ormai è un allenatore non solo in scadenza di contratto, ma che è veramente stato anche, insomma, gli hanno tolto anche una patina di autorevolezza ormai. Si sa, tutto il mondo sa che Pedrachi vuol cambiare, appunto è storia di quasi un mese fa gli incontri diretti di Cairo con Juric e con Gattuso, quindi è una situazione volta. È così, e oltretutto i profili sono completamente diversi, perché tenere D'Aversa o prendere Juric oppure affidarsi ad Abate o Aquilani, sì, che significa proprio filosofie completamente
2: però
3: diverse.
2: Guarda Marco, ti posso dire una cosa?
3: Sì.
2: Noi oggi abbiamo analizzato tante situazioni, no, legate a Napoli, Milan, però guarda che questa cosa dei profili diversi la riscontriamo un po' dappertutto, cioè nel senso si va nelle scelte da un polo a un altro, sì, cioè o prendi l'allenatore che vuole fare un certo tipo di calcio oppure prendi quello che sta all'opposto dell'A, cioè mi sembra un po' una cosa che accomuna molti club,
1: tipo Allegri italiano,
2: tipo Allegri italiano, per facciamo un esempio, cioè, sono due cose differenti, non è che stai mettendo, dici, sai, vicino Allegri c'è uno simile Allegri però con meno esperienza, ma simile, tu passi da una parte all'altra, e mi sembra una cosa che come progetto, io lo chiedo a voi che siete più dentro, no, le questioni.
3: Benissimo, però mi fai solo ricordare,
2: sì,
3: una cosa.
2: Vai.
3: Due campionati fa c'era Juric.
2: Sì.
3: Campionato scorso Vanoli.
2: Sì.
3: Campionato appena finito, prima Baroni e poi D'Aversa, e adesso D'Aversa è, sì, è come dire sullo sfondo già, che verrà cambiato anche lui. Siamo a quattro allenatori in due anni, in poco più di due anni, e due direttori sportivi, sì, da Ragnati, sì, sì, a Pedrachi. Ora forse entra Ventura in società come supervisore, forse sì, forse no, c'è confusione e confusione. Ecco, non paragonerei il Torino a un Napoli che vinceva lo scudetto.
2: No, ma io non ho fatto un paragone, però forse
3: non è
2: un paragone.
3: Io
2: parlo di un progetto
3: dici,
2: tecnico,
3: però...
2: cioè il progetto tecnico secondo me quando passi da una parte all'altra io non lo capisco io, ma ti ripeto, è un mio problema, non è nel senso, evidentemente
3: no,
2: faranno
3: io.
2: Forse aumentano le, fanno non le loro valutazioni. Silvano, non so se vuoi chiudere tu, che siamo proprio ai titoli di coda.
0: Sì, è vero, effettivamente negli ultimi tempi anche a Torino c'è stata tanta difficoltà, tanta confusione, quindi bisogna individuare veramente un progetto tecnico che possa,
2: certo,
0: che possa dare,
2: certo,
0: finalmente, certo, un po' di continuità alla maglia granata. Io me lo auguro che se questo tentennamento sia frutto di uno studio, di una strategia, ben venga, e che però alla fine possa essere la scelta veramente giusta e continuativa.
2: Staremo a vedere, noi ci dobbiamo fermare. Ringrazio Marco Bonetto per essere stato
1: con
2: noi. Marco, grazie come sempre, buon lavoro.
3: Grazie a voi,
2: buon
3: un
2: lavoro.
3: Piacere stare in mezzo a voi, per me è sempre un onore e un piacere.
2: No,
1: no,
2: grazie,
1: piacere
2: a te.
1: Nostro,
2: piacere,
1: grazie
2: veramente
1: Marco,
2: nostro, e grazie tantissimo. E grazie anche a Silvano Benedetti, a presto.
1: Ciao,
2: Silvano, un abbraccio.
0: Tutti, grazie mille, un abbraccio.
2: Un abbraccio, ci abbiamo l'ultimo audio che lo prendiamo, chiudiamo con un audio? Chiedo ad Andrea, lo faccio arrabbiare proprio l'ultimo.
1: Sì. Infatti ogni volta fai così, bene,
2: ho capito, io sai che sto
1: pure in volto,
2: non lo vedo.
5: Ciao Marco, sono Tullio. Ciao Stefano.
1: Ciao Tullio.
5: Bravissimo il ragazzo, il signore che ragazzi ha condotto ieri, bravissimo.
2: Chi?
5: Però tu sei mancato tanto.
2: Ah, bene,
5: direttore, il direttore.
2: Ma che, ma è stato buono.
5: C'è niente da dire. Ciao.
2: Dai,
5: ciao.
2: Ti ringrazio, questo potevamo pure. Va bene, grazie al nostro amico Tullio.
1: Ci ha detto che sei mancato tanto.
2: Sì, no, lo ringrazio. Ti sono mancato pure a te? No,
1: sì,
2: poco.
1: Sì, no, come no?
2: No, però io ringrazio
1: la comparsata da Firenze,
2: perché insomma fa sempre un grande lavoro. Francesco
1: è bravissimo.
2: Un jolly incredibile che fa.
1: Che jolly, è il motore.
2: Ma fa tutto.
1: Tutto.
2: Ma poi ha preparato una storia bellissima per domani. Domani ha preparato una storia particolare. Dei racconti.
1: Ma domani che è venerdì? Il Giro dei Campi non c'è.
2: No, vuoi farlo?
1: Ma c'è quello Giro dei Campi mondiale? No,
2: sì, no,
1: se te inventi pure questa,
2: no,
1: che ti abbandono prima.
2: Però magari mettiamo una musichetta che ci piace.
1: Il Giro dei Campi mondiale. Le partite di sabato e domenica.
6: Sì, le seguiamo tutte.
1: Dall'11
6: proprio.
1: Giugno in poi.
2: Io sento caldo oggi. Va bene, dobbiamo
1: ciao,
2: lasciare
1: Marco,
2: tutti,
1: ciao
2: a tutti a tutta C. Noi ritorniamo. Noi, che succede? Ah, vabbè. Ciao, un saluto a Magliocchi e Ladini, guarda, sei tremendi in cuffia. Vi lasciamo a tutta C, noi torniamo domani. Ciao.
7: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sempre il mercato delle panchine a tenere banco. Oggi è stato anche il giorno dell'ufficialità della separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Vedremo adesso Italiano che tipo di opportunità potrà avere. Del resto non mancano per lui le offerte per il prossimo campionato, ma vogliamo fare anche delle riflessioni sulla Serie A che si è appena conclusa. In collegamento con noi c'è Paolo Giovannelli, ex calciatore di Roma e Pisa tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti voglio subito coinvolgere sulla Roma, da ex giallorosso. Possiamo definirla una vera e propria impresa, quella della squadra di Gasperini che si è qualificata alla Champions?
1: Ma impresa direi di sì, perché fino a poco, diciamo, del termine del campionato sembrava quasi irraggiungibile. Poi un insieme di risultati favorevoli e le 5 vittorie consecutive della Roma hanno fatto sì che si potesse raggiungere questo traguardo. Comunque importantissimo per la società, per la gente, per i tifosi, per tutti.
0: Ecco, adesso in vista della Champions ti chiedo come deve strutturarsi la squadra di Gasperini.
1: Ma lo sapranno bene Gasperini, il nuovo DS, però guardando anche, diciamo, le partite della Roma di quest'anno era evidente che per Gasperini mancava un giocatore prima di tutto, cioè un esterno d'attacco a sinistra con certe caratteristiche, perché comunque a destra, seguendo quello che di solito è il suo un po' schema di gioco con tre difensori, quattro centrocampisti e due mezze punte in appoggio alla punta centrale, mentre a destra in condizioni, diciamo, fisiche accettabili sia Sulè che Dybala possono essere, diciamo, collocate secondo me in maniera giusta in quella posizione. A sinistra è sempre stata un po' monca la squadra, perché anche quando giocava Pellegrini è una mezzala che si adattava a quel ruolo, ma non è, diciamo, il massimo per giocare in quel ruolo lì. Addirittura a volte ci ha fatto giocare Shaarawy, che con tutto il rispetto comunque, insomma, è un giocatore bravissimo, serio, però non, diciamo, a livello, per il livello che ha bisogno la Roma in quel ruolo. Quindi secondo me il primo intervento sarebbe da fare su quel ruolo lì, fermo restando che io prima di vederlo giocare l'avevo visto a volte in Premier League, pensavo che anche Malen fosse un giocatore con caratteristiche giuste per giocare, diciamo, sul centro-sinistra. Chiaramente ci vorrebbe una punta centrale diversa e con la fiducia dell'allenatore, perché se no lui continuerà a far giocare punta centrale male, e allora ci vuole un giocatore lì sul centro-sinistra con certe caratteristiche. Mi riferisco, tanto per così chiarire le caratteristiche, alla Lucma oppure alla Rode Bologna. Ora non è che voglio Neymar, però un giocatore con certe caratteristiche lì alla Roma gli manca. Poi dovrà comunque rinforzarsi in tutti i reparti, perché la Champions League presuppone, diciamo, di alzare un po' il livello, certo, sia nella qualità dei singoli ma anche come rosa, per poter far fronte, diciamo, al campionato e alla competizione europea.
0: Ecco, comunque, fermo restando che in questo momento è ancora difficile poter dare dei giudizi sulla prossima stagione, però ascoltando anche vari addetti ai lavori c'è chi sostiene che la Roma con gli adeguati rinforzi possa anche puntare allo scudetto. Secondo te è esagerato pensare allo scudetto per la Roma?
1: Ma è esagerato. Poi le annate sono, diciamo, a volte anche un po' strane, però per puntare allo scudetto e, diciamo, per equivalere la squadra e la rosa dell'Inter, secondo me deve azzeccare minimo allora tre giocatori top, perché se no la vedo dura in una corsa di 38 giornate arrivare a insidiare lo scudetto a una squadra come l'Inter, che ha dimostrato di essere la più completa oltre che la più forte. Però, cioè, se, ti ripeto, se prende minimo tre giocatori di livello, poi tutto ci sta, perché la piazza è quella che è. L'allenatore secondo me è bravo, ci vuole giocatori adatti al suo tipo di calcio.
0: Senti, invece, parlando della Fiorentina, arriverà Grosso come allenatore, che cosa pensi di lui?
1: Penso per aver visto qualche partita delle sue squadre. Mi sembra che abbia fatto bene, che sia un allenatore giovane, che comunque ha già delle esperienze positive. Penso che possa far bene. Di sicuro ci vuole a Firenze un entusiasmo, di creare un entusiasmo che quest'anno veramente è finito sotto piedi, perché a parte la società, ma anche così la squadra. Quindi ci vuole sì un allenatore, però che ci vuole un po' da ricreare anche l'entusiasmo, perché nessuno a Firenze, penso, sogni di vincere lo scudetto, però vorrebbe anche andare allo stadio e divertirsi. Poi a volte si vince e si perde, però le potenzialità, secondo me, come piazza e come società, ora comparateci, perché poi anche lì vediamo, le potenzialità per fare un campionato, diciamo, di livello medio-alto ci dovrebbero essere a Firenze, però anche lì bisognerà intervenire abbastanza pesantemente sulla rosa.
0: Ecco, a proposito di entusiasmo, è vero che nel calcio non ci si può basare semplicemente sui nomi, però in molti a Firenze si aspettavano un tecnico diverso da Grosso come curriculum, come esperienza, come capacità anche di coinvolgimento proprio del pubblico. Dicevi della necessità del pubblico di reinnamorarsi della Fiorentina attraverso il gioco, ecco, e quindi ci si aspettava un allenatore magari che potesse davvero far scaldare il cuore ai tifosi.
1: Sì, però la domanda che faccio, quale allenatore?
0: No, no, e
1: Perché
0: soprattutto ecco, con una Firentina
1: io per
0: senza coppe, una Firentina
1: esempio, no,
0: poco attrattiva, ecco.
1: però io per esempio un allenatore che io già dall'anno scorso, così a distanza, vedevo bene a Firenze era Sarri, per esempio, perché secondo me è un allenatore che ha dimostrato che anche senza campionissimi, senza squadre top, è un allenatore che mediamente fa giocare bene le squadre, che è comunque coinvolgente, e io pensavo potesse essere l'accoppiata giusta. Però poi è chiaro, a volte sento le vostre trasmissioni, anzi spesso, e sentivo fare o sollecitare nomi, Maresca, cioè non ci vengano, ma no a Firenze. Cioè Maresca va a allenare Manchester City, quindi sono già allenatori che hanno delle prospettive. Poi, se uno ha la possibilità di allenare in Premier League, non viene in Italia. Quindi non so quale tipo di allenatore poteva essere realisticamente seguito dalla Fiorentina, senza togliere nulla alla Fiorentina, ma la verità è questa poi.
0: Certo, no, no, ma poi insomma, come dicevo in precedenza, è anche una Fiorentina che non può offrire una ribalta internazionale, quindi la Fiorentina deve concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato e sulla Coppa Italia, quindi è per forza una Fiorentina meno attrattiva per qualunque tecnico, ecco.
1: Sì, sicuramente, perché sai, la Fiorentina che magari già fa l'Europa League o viene da un campionato entusiasmante, tutto è un conto. Cioè, pensare di portare a Firenze allenatori di un certo livello, la vedo, cioè, mi sembra quasi impossibile, a parte l'aspetto economico, ma
0: Certo.
1: proprio di prospettiva anche per l'allenatore stesso. Grosso, cioè, è un allenatore che ha dimostrato comunque di saperci fare. E quindi non basta certo l'allenatore, comunque, per rilanciare la Fiorentina.
0: Assolutamente. Paolo, grazie per il tuo intervento e ci sentiamo prossimamente. Buona giornata.
1: Grazie a voi, ci sentiamo quando volete. Ciao a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Paolo Giovannelli, vi proponiamo un'intervista a 360 gradi a Federico Pastorello, agente di primo piano, che parla anche naturalmente di alcuni dei suoi assistiti. Questa intervista raccolta dall'inviato di tuttomercatoweb.com a Monte Carlo, Lorenzo Di Benedetto.
2: Guarda, la trattativa è ovviamente sarebbe scontato dirvi il lancio di Milito, il trasferimento record di Romelu, ovviamente cose che ovviamente restano nella storia, però diciamo che il trasferimento che veramente mi ha forse dato il cambio e la svolta è stato quello di Fiore dell'Udinese alla Lazio, perché chiaramente è stato il primo trasferimento veramente molto importante. All'epoca la Lazio di Cragnotti stava iniziando a investire veramente tantissimi soldi, quindi mi sono trovato a gestire una trattativa che per me era la prima trattativa molto importante, e quindi chiaramente quella la ricordo con grande soddisfazione, perché alla fine anche la strategia che utilizzai per approcciare la richiesta e compagnia fu di successo, e quindi alla fine me la ricordo con grande affetto, ecco, quella trattativa.
3: Ci sono tanti assistiti chiaramente in questa magnifica festa per i 30 anni dell'agenzia. Romelu Lukaku è il giocatore di cui si parla forse anche troppo in questo momento. Che cosa ci può dire di quello che sarà, di quello che potrebbe essere il suo futuro?
2: Beh, diciamo che ovvio Romelu sono quei calciatori che muovono l'interesse di tutti, quindi è normale. E diciamo che Romelu oggi ha un chiodo fisso, che è quello del Mondiale, no? Perché purtroppo la stagione, avendo avuto tutti questi infortuni, non ha potuto essere protagonista se non, ripeto, con un gol che comunque ha portato 3 punti. Però ovvio che oggi il focus è soprattutto sulla Coppa del Mondo. Quindi la Coppa del Mondo sarà probabilmente quel momento che potrà ridargli il giusto palcoscenico, la giusta importanza, perché è un calciatore che è ancora un top player e lo dimostrerà, e ne sono sicuro, perché lo conosco bene. Quando lui vuole qualche cosa, poi alla fine lo ottiene sempre. Quindi da questo punto di vista sono convintissimo che sarà un grande protagonista del Mondiale.
4: Chance invece di vedere ancora De Vrij con la maglia dell'Inter, e ti chiedo anche se c'è questa possibilità di rivedere la combo a Acerbi, Simone, Inzaghi.
2: Ma allora, per quanto riguarda De Vrij, effettivamente, ripeto, c'è qualche discorso aperto. È vero che dopo 13 anni di Italia De Vrij avrebbe piacere di magari fare un'esperienza magari diversa anche fuori, anzi sicuramente eventualmente fuori dall'Italia. Ovvio l'Inter è la squadra del suo cuore, 8 anni sono tanti anni, quindi ovviamente nel momento in cui dovessero essere fatti dei passi in avanti, ovviamente li ascolteremo con grandissima attenzione e con grande rispetto, ripeto, proprio perché l'Inter è la sua squadra, diciamo, quindi insieme al Feyenoord, quindi potrebbero esserci dei discorsi sì, in futuro. E per quanto riguarda Ace, diciamo che ovviamente Ace, nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare, quindi sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per almeno i prossimi 2 anni. L'idea di portarlo da Simone, ovvio Simone è un suo grande estimatore, e quindi tutto può essere, però insomma, ecco, lui ha anche l'idea di rimanere in Italia, di continuare comunque un percorso italiano, io lo vedo molto motivato, quindi ripeto, ha talmente tanto da dare che non avrà sicuramente problemi a trovare una buona soluzione per l'anno prossimo.
3: Invece Simone Inzaghi resterà sicuramente all'Al-Hilal.
2: Sì, beh, io certo sicuro, nel calcio lo sai meglio di me, è difficilissimo poterlo affermare, però in questo caso mi sento di dire che assolutamente sarà così, nel senso che ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione comunque importante, certo lì ovviamente sei considerato, l'Al-Hilal è la Real Madrid d'Asia, quindi ovviamente arrivare secondo non basta, però ha vinto una Coppa del Re, che comunque è la Kings Cup, è una competizione molto importante, perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio, comunque è l'unica squadra al mondo a uscire in battuta, perché anche questo ovviamente è un punto estremamente importante. E poi ripeto, ha comunque fatto 9 punti in più dell'anno scorso, e nessuno aveva mai vinto il campionato con così tanti punti, quindi complimenti alla Nasser. Ecco, quindi l'unica amarezza un po' è l'uscita dalla Champions League ai rigori, purtroppo quella effettivamente è stato un po' l'unico incidente di percorso, però devo dire che Simone ha affrontato tanti infortuni. La situazione anche del mercato lì non è molto semplice, perché i giocatori hanno un certo numero, poi se ne arriva uno nuovo devi tirarne fuori uno, quindi diciamo che la programmazione non è sempre facile, no? E quindi chiaramente questo è stato anche per lui un nuovo, no? Adattarsi a una nuova cultura e anche un nuovo modo di lavorare, insomma, ecco, quindi però alla tua domanda io assolutamente direi con certezza che rimane.
3: E su Meret invece che cosa ci dobbiamo aspettare in quest'estate?
2: Alex, anche con lui bisognerà parlare, perché ovviamente anche lui è napoletano più che friulano, perché alla fine comunque è lì da una vita, ha sempre voluto rimanere lì, quindi noi anche quando gli abbiamo portato delle opportunità, che era anche a scadenza, ha voluto comunque rinnovare lì. Adesso quest'anno bisognerà ovviamente capire intanto chi sarà l'allenatore, prima di tutto e capire anche un po' che tipo di progetti ci sono, perché è ovvio che insomma sì, una stagione così la puoi fare, però insomma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato.
4: Ma a proposito di Meret, visto che si è parlato spesso, lo si è costato all'Inter, l'Inter cerca un portiere.
2: Sì, l'hanno costato, però in realtà non c'è mai stato un vero e proprio approccio da questo punto di vista, quindi dopo non si può anche lì mai dire mai, però diciamo che, ripeto, la sensazione è che siano più su altre piste, ecco, se devo essere sincero. Quindi.
4: Federico, quindi per sintetizzare, un altro anno di dualismo per Meret sarebbe un po' troppo gravoso forse?
2: Ma non per lui, nel senso in generale, nel senso che è semplicemente un peccato avere comunque Milinkovic, è un portiere validissimo, quindi di tutto rispetto, però diciamo che chiaro, questo tipo di situazione la puoi un po' accettare magari una stagione, eccetera, però certo diventi un... così il modus operandi di giocare le stagioni, sinceramente, personalmente, poi Alex avrà la sua opinione, però io personalmente lo vedo un po' come un peccato.
3: Una domanda difficilissima per chiudere: ci ha raccontato di Stefano Fiore come il colpo del passato, qual è il colpo del futuro che Federico Pastorello vorrebbe avere dal 31esimo anno in poi?
2: No, abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno veramente facendo molto bene anche nelle categorie inferiori, ce ne sono tanti anche qua stasera. Diciamo che il mio lavoro è quello di cercare di fare il meglio per tutti i miei ragazzi, quindi è chiaro che la concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi sicuramente ci sarà da lavorare, perché abbiamo 4-5 ragazzi in rampa di lancio che meriterebbero di avere uno spazio in Serie A, e quindi speriamo, ovviamente Palmisani, Moruzzi, Faticanti, adesso per citarne alcuni, ma diciamo che sono tutti ragazzi che secondo me possono fare molto bene.
0: Queste dunque le parole di Federico Pastorello a margine della festa per i 30 anni della sua agenzia PMP Sport Management. Adesso, sempre a margine di questo evento, un'altra intervista, quella a Stefano Sensi, che ripercorre alcune delle tappe della sua carriera.
5: È stata un'esperienza super positiva sotto tutti gli aspetti, a livello tecnico, a livello fisico. È stata una stagione veramente incredibile, sono molto contento. È un campionato diverso dove ho trovato molto più di quello che mi aspettavo, perché comunque è un campionato competitivo, un campionato dove ci sono squadre organizzate che hanno fatto anche l'Europa, quindi devi essere preparato per fare comunque una buona stagione.
4: Senti, una bella stagione per te, una bella stagione con Double per l'Inter. Hai sentito qualche vecchio amico, qualche vecchio compagno, e ti aspettavi più vincente così, in questo modo netto al primo anno?
5: Sono molto contento, sì, ho sentito qualcuno per fare i complimenti, poi dopo immagino che siano tartassate di messaggi. E ti dico la verità, me lo aspettavo, perché ho avuto modo di lavorare con lui quando allenava la primavera, e ci siamo trovati molte volte. Ci sono stati anche dei periodi dove Mr. Kivu stava al fianco di Inzaghi, seguiva gli allenamenti, quindi è un allenatore, una persona che ha sempre voglia di migliorarsi, è una persona onesta con il quale mi sono sempre trovato bene, anche parlando del più e del meno, quindi sono molto contento per lui.
3: Il futuro di Stefano Sensi invece dove sarà?
5: E io ho un altro anno a Cipro con la Nortosis, non lo so, ho un contratto, quindi ho sempre rispettato i miei contratti, quindi sicuramente per adesso ricontinuerò lì.
3: Ma un futuro? No, tornare in Italia comunque può essere un obiettivo, non magari quest'anno ma quello dopo.
5: Magari sì, perché no? Sono molto sincero, ho voluto fare questa esperienza anche per uscire un po' da quello che era una bolla magari anche inconscia che si era creata, comunque mi ero creato, e non si sa mai, nel calcio può succedere sempre di tutto.
4: Sei una persona verace e ti chiedo una risposta verace: ma che sta succedendo a questo calcio italiano? Un disastro in Coppa, un disastro prolungato purtroppo con la nazionale, è precipitata la qualità, è quello il problema? E come si esce soprattutto? È la domanda principale, però da calciatore di qualità, che risposta gli dai tu dall'interno?
5: Ma guarda, ti dico la verità, Secondo me non c'è una semplice risposta, perché comunque abbiamo visto tutti poi quello che è successo poco tempo fa. Mi preme dire che comunque la squadra ha giocatori molto forti, ha giocatori di grande esperienza, giocatori di grande qualità, comunque giocatori importanti a livello internazionale. Penso che sia stata creata tanta pressione su quella che era la partita decisiva. E non lo so, per ripartire sicuramente un cambiamento come è stato fatto è il punto di partenza. Per il resto ti dico la verità, non mi voglio sbilanciare troppo, perché comunque ci sono tante dinamiche e un percorso molto lungo sicuramente, che come è stato fatto anche da altre nazionali, ora ricordo la Germania anni fa, quindi sicuramente ci saranno persone competenti che si prenderanno cura della nostra nazionale.
6: Parlando di un'altra tua ex squadra, il Monza, l'hai seguito da lontano e se vedi che ormai è vicino a questo?
5: Ho seguito, adesso hanno una partita decisiva e che dire, la squadra è una squadra forte, è una squadra che comunque ha giocatori importanti, hanno fatto un'ottima andata e sicuramente spero anche che possano ritornare in Serie A.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Re Giorgio Sorani. In questo giovedì 28 maggio 2026, sono le 9:45 esatte, giornata di post gare, giornata di post playoff, perché nella serata di ieri sono usciti i nomi dei due club che si affronteranno nella finale, nella doppia finale playoff di Serie C, per staccare l'ultimo pass per la serie cadetta, per la Serie B, al termine delle due semifinali di ritorno in programma appunto nella serata di ieri. Sono Union Brescia e Ascoli, le due finaliste della stagione 25-26 di questi playoff. Ne parleremo per tutta la durata della puntata di oggi. Prima di iniziare con i nostri ospiti, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto, lo ribadisco ogni volta, tramite il canale 61 del digitale terrestre, il 331-8200-213. E invece, come di consueto, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno a Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Luca, e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, Luca, diciamo che
2: è stata una notte insonne.
1: Una notte bella intensa, c'è stato tanto da raccontare, tanto su cui lavorare, tanto da analizzare. Se da una parte, mi riferisco alla gara tra la sfida tra Ascoli e Catania, l'esito era già abbastanza indirizzato, perché ricordiamolo, l'Ascoli aveva vinto 4-0 all'andata al Del Duca. Ieri al Massimino la partita è finita 2-1 per il Catania, un risultato che non basta alla formazione di Toscano per passare il turno. Iniziando la gara al Massimino, Luca, possiamo dire che al 45esimo il Catania era avanti 2-0. Poi, quando l'Ascoli ha segnato quel gol a metà della ripresa, è finito qualsiasi tipo di sogno, di speranze di rimonta della formazione etnea. Però bisogna essere onesti, Luca, nell'arco dei 180 minuti l'Ascoli ha comunque meritato il passaggio alla Prodo in finale.
2: Tra l'altro con un gol di Ovizak, giocatore ex giuliano, esatto, conosco molto bene, ha fatto praticamente... ha spento ogni dubbio, ogni, diciamo, speranza al popolo, diciamo, del Catania, che aveva anche pregustato un miracolo. Anche se è difficile, abbiamo parlato anche con Claudia ieri in trasmissione, davvero che l'Ascoli potesse addirittura prenderne 4 al Massimino. Purtroppo è stata una stagione sbagliata, l'ha detto anche il mister, io sono rientrato, però comunque ha capito che qualcosa non funzionava più, aveva perso un po' quello che era, diciamo, lo spirito, no? Quella che era, che doveva essere il morale di una squadra che ha trovato praticamente un po' spento. È chiaro che la doppia sfida ha premiato l'Ascoli, una squadra che secondo me gioca miglior calcio dell'intera Serie C, con Tomei che, ricordiamo, ha tallonato fino all'ultima giornata, in ultima giornata, l'Arezzo, recuperando, ricordiamo, 15 punti. Per cui è una squadra ben costruita, giocatori mix giovani e meno giovani, bravo Patti, dopo l'esperienza latina in qualità di direttore sportivo, ha saputo quindi riunire i puzzle e mettere quindi su una squadra che ad oggi è la favorita alla Serie B. Non me ne voglio il Brescia l'ho vista ieri, però l'Ascoli ha qualcosa in più. Il Catania purtroppo, ripeto, la gara d'andata l'ha perso, la finale playoff l'ha persa proprio ad Ascoli, dove non si possono prendere 4 gol.
1: Assolutamente, tra l'altro nel post partita poi Toscano, ce l'ascolteremo anche nella seconda parte della trasmissione, di fatto ha salutato non solo i playoff, ma anche salutato Catania, perché le parole sanno di addio quelle di Toscano, ha detto il mio percorso probabilmente a Catania era finito già a gennaio, evidentemente si era rotto qualcosa, lo si era capito ovviamente con l'esonero e l'arrivo di Viali. L'esperienza di Viali è durata veramente poco, pochissime settimane, perché poi la squadra era chiaramente ancora orientata a seguire Toscano, che li ha portati fino qui, ma ecco, il matrimonio è chiaramente finito, quindi il Catania per il prossimo anno ancora una volta in Serie C dovrà gioco forza cambiare guida tecnica, rivoluzionare un po' il suo progetto tecnico, anche perché insomma il prossimo girone di Serie C, del girone C di Serie C, rischia di essere ancora una volta una sorta di inferno, con l'aggiunta del Bari, perché se n'è andato il Benevento, ma arriva il Bari. Chi ci sarà insieme al Catania è appunto la Salernitana. Il gol di Crespi sul finire del match di andata probabilmente è stata la discriminante di questa doppia sfida, perché prendere quel gol ha fatto tanto male alla formazione di Cosmi. Poi quando ci si mette il karma, che dopo non so quanti secondi arriva il gol del vantaggio ieri a Rigamonti, con uno scontro tra, se non mi ricordo male, tra Golemic e Donnarumma col pallone che passa, insomma lì era già indirizzata anche la sfida di ieri sera.
2: Sì, il gol di Crespi ai titoli, nei titoli di coda della Rechi al 91esimo, poi dopo appena 50 secondi un errore di valutazione di Anastasia, ha permesso alla Mestre di crossare al centro, praticamente lo scontro tra Golemic, come hai ricordato tu, e Donnarumma, che poi praticamente si è ritrovato il pallone sui piedi Crespi e il gioco da ragazzi, mettere la palla in rete. Però permettimi questa voluta digressione brevissima, cioè purtroppo io avevo sperato quest'anno che il girone C fosse l'anno del girone C, per quanto riguarda i playoff, ormai da tempo in memoria, io non ricordo, mi sembra proprio, è stato proprio
1: dal Cosenza di Braglia.
2: 6-7 anni fa, proprio il Cosenza di Braglia, poi da allora sempre girone B, girone A, e quest'anno invece c'erano tutti i presupposti, perché avevano fatto capire che forse il girone C avesse qualcosa in più, perché il girone C si investe di più, si spende di più, e pensavo che quest'anno fosse l'anno del girone C, o Catania, o Salernitano, oppure qualsiasi Crotone, qualsiasi altra squadra, pensavo che potesse essere l'anno del girone meridionale. Purtroppo non è stato così, e niente, adesso bisogna vedere chi delle due, tra girone A e girone B, quindi ricordiamo il Arezzo che ha disputato il girone B e il girone A, e il Brescia si andrà taglierà il traguardo della vittoria finale per quanto riguarda i playoff. Purtroppo, ripeto, mi dispiace, perché lasciava immaginare che potesse essere l'anno del girone C, perché ripeto, la Coppa Italia l'ha vinto il Potenza, la Supercoppa il Benevento, quindi non è andato così. Purtroppo la Salernitana saluta i playoff, ritornando al Rigamonti, un anno diciamo in chiaro scuro, altalenante, sì. Le responsabilità, ti posso anche anticipare, Fagiano non resterà, anche se lui ha fatto capire che vorrebbe continuare l'esperienza, ci sono degli errori evidenti sia nel mercato estivo e sia a gennaio, quando il gap dal Benevento era di 3 punti, addirittura mercati in ritardo, giocatori che tipo Molina, io l'ho chiamato stamattina, l'ho battezzato il Carneade Molina, non è un'offesa, a Salerno non lo conoscevamo, è arrivato, non ha aiutato, ma lo stesso Antonucci l'ultimo giorno di mercato, che doveva fare la differenza, l'ex Bari, non l'abbiamo mai visto in campo, quasi sempre infortunato, ma lo stesso Inglese per 5 mesi out, quindi Carriero che non ha dato l'apporto, quindi tante incongruenze e tanti errori da parte del direttore sportivo, che credo che la sua avventura a Salerno sia arrivata al capolinea. Quindi mi dispiace dirlo, però ha fallito, è stata una stagione fallimentare, perché nessuno si aspettava, attenzione, di vincere, perché arrivare comunque alla semifinale dei playoff è un traguardo importante, una squadra che è retrocessa, però se noi pensiamo che l'Union Brescia è partita in ritardo, e l'Union Brescia, lo scorso anno Brescia era in Serie B insieme alla Salernitana, Pasini ha messo subito le cose a posto, io quando poi scrissi l'editoriale a gennaio, mi ricordo, ma tra Lescano e Crespi non è meglio prendere un giovane come Crespi? Lescano ha fatto benissimo, ha fatto 10 gol, però ecco l'idea del Lyon Brescia, la politica di Lyon Brescia del presidente Pasini è stata quella di investire sui giovani, e quello è il futuro, sui giovani. La squadra oggi è in finale, la Salernitana non è in finale, nonostante, e se entrambe le squadre sono state rivoltate come un calzino, squadre ex 9 entrambe, però purtroppo qualcosa non ha funzionato. Purtroppo ti posso dire che il nome più vicino alla successione, ecco, uscirà anche sul tuo mercato web a breve, è proprio quello di Pasquale Foggia. Pasquale Foggia, direttore sportivo che è a Pescara, sotto contratto ancora con i Delfini, pare che sia vicinissimo. Ha avuto già in passato un incontro col presidente
1: Contatto.
2: Iervolino, vedremo un contatto con il presidente Iervolino, vedremo come andrà a finire. Tra l'altro conosce bene la piazza di Salerno, conosce bene la Serie C, ormai l'ha vinto un playoff, e quindi vediamo se sarà lui a sposare, quindi sarà lui il prossimo DS della Salernitana. Però credo che Fagiano a Salerno il suo mandato sia terminato.
1: Quindi non solo il Catania, ma anche la Salernitana che sarà chiamata a rivoluzionarsi in vista della prossima stagione. Ci sarà un Bari ancora tutto da scoprire, grandi piazze, ma anche grandi punti interrogativi, perché poi ci aggiungiamo il Cosenza, che con Guarascio ancora non sappiamo quale sarà, insomma, la forma, la fisionomia del Cosenza, il Crotone che partirà con una penalizzazione, e anche qui la famiglia Vrenna non ha ancora chiarito quali sono le idee per il futuro, anche a medio termine di piazze. Potrebbe tornare il Foggia in caso si liberassero dei posti negli slot. Ricordiamo che c'è il Foggia, è il primo nella classifica dei ripescaggi. Bisognerà capire al posto la Ternana, che tra l'altro ieri è ufficialmente, purtroppo, è stata estromessa, è stata tolta la filiazione dalla FIGC, quindi si libererà un posto. A termini di regolamento, il primo posto spetterebbe la retrocessa dai playout, quindi al Bra, però il Bra c'ha la questione stadio, deve anche qui un altro punto interrogativo da risolvere. Il Foggia mi sembra si stia già attrezzando per cercare di tornare in Serie C ed essere l'ennesima grande piazza che potremmo vedere nel girone C del prossimo anno. Chiudo rimanendo sulla tua riflessione, sulla tua digressione di poco fa, sull'aver perso nelle squadre del sud l'occasione giusta, la stagione giusta, che sembrava quella per rivedere una squadra del Sud Italia vincere i playoff, che sappiamo per definizione sono assolutamente impronosticabili, perché lo abbiamo visto negli ultimi anni cosa è successo. Secondo te su questo aspetto incide anche il fatto che magari è un girone talmente competitivo che porta le squadre ad arrivare un po' in debito d'ossigeno, perché al netto parlavi degli infortunati con la Salernitana, al netto della situazione del Catania che con Toscana abbiamo capito essersi un po' rotta già a gennaio. Secondo te è il fatto che il girone C è più stressante rispetto agli altri due che poi incide sul rendimento nei playoff?
2: Sì, secondo me sì, hai centrato bene la questione. C'è troppo, tra l'altro sono in Campania, secondo 7-8 derby, tu sai benissimo i derby in Campania come sono sentiti,
1: Certo.
2: per cui sicuramente anche questo, però si spende di più. Purtroppo io leggevo il mondo ingaggi del Catania, il mondo ingaggi della Salernitana, che in entrambe sono i 16 milioni di euro ed è tantissimo, quindi è peccato, perché ripeto, al di là delle defezioni, però credo che l'aspetto ambientale, diciamo il contorno incide moltissimo. Città calde, quasi sempre numerosi, ci sono tantissima gente sugli spalti, non me ne voglio girone A, girone B, ci sono meno pressioni, per cui anche questo secondo me è una
1: Certo.
2: componente fondamentale.
1: Quindi bisognerà capire, cioè, è un fattore non di poco conto, perché giustamente, come ricordavi, è dai tempi del Cosenza di Braglia che fece un'impresa partendo praticamente come ultima o quasi qualificata ai playoff, e poi c'entrò una promozione assolutamente storica. Hai parlato di Fagiano? in conclusione, in un flash, secondo te, chance che rimanga Cosmi in panchina?
2: Lui è stato Fanciano a portarlo in scadenza fino al 30 giugno, però bisognerà capire il nuovo direttore sportivo che verrà, se diciamo riterrà opportuno puntare su Cosmi. Cosmi che sinceramente non ha fatto male, però bisogna dire che la squadra non aveva una rosa profonda. Infatti lui non, nelle partite iniziali dei playoff fino a ieri ha sempre messo lo stesso 11 in campo, quindi chiaro che non ha preso in considerazione Molina, non ha preso in considerazione Antonucci, non ha preso in considerazione Capomaggio, per cui è un trascinatore sicuramente, però io per vincere un campionato, ecco, io punterei su altro un giovane, uno che conosce, è più diciamo proprio pensa al calcio moderno, e quindi io punterei più su un giovane tipo Gorgone, a proposito del Pescara, mi piace tantissimo, anche Tabbiani del Trento e Spinal della Gianermina, ci sono i giovani interessanti e bravi.
1: Sì. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Buonasera anche a te, Luca.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, con il quale abbiamo instradato il nostro ragionamento, le nostre riflessioni nel post semifinali playoff. Lo ricordo ancora una volta, sono Ascoli e Union Brescia le due finaliste. Si inizia subito già il 2 di giugno, martedì prossimo, con la gara d'andata al Rigamonti, quindi Union Brescia Ascoli e poi nel weekend il ritorno al Del Duca. 331 82 00 213 il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Giorgio Sorani in cabina di regia nel day after delle semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Union Brescia e Ascoli, lo ricordiamo ancora una volta, le due squadre a staccare il pass per la doppia finale. Brescia-Ascoli il 2 di giugno, Ascoli-Brescia l'atto finale al Del Duca il 7, 5 giorni più tardi. 180 minuti alla fine della stagione di Serie C, 180 minuti alla fine dell'attesa per capire quale tra la Leonessa e il Picchio sarà a staccare il pass per la Serie B. Di questo, ma anche di molto altro, ovviamente parliamo col nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno.
0: Allora direttore, le chiedo un pensiero intanto su, appunto, sul tema delle semifinali playoff, della finalissima che vedrà Union Brescia e Ascoli sfidarsi per la Serie B. Secondo lei sono le due formazioni a aver meritato per tutto il complesso anche della stagione regolare ad essere presenti, ad essere protagonisti all'atto finale della stagione?
1: Ma sinceramente mi sembra che i parametri che ha dimostrato il campionato, quindi la regular season, sono arrivate entrambe seconde, quindi diciamo sono stati rispettati quelli che erano i valori del campionato. Io sinceramente quando sono stati fatti gli accoppiamenti pensavo che la finale sarebbe stata Catania-Salernitana e quindi sono stato prontamente smentito. Però Ascoli specialmente nella prima semifinale ha distrutto il Catania meritando assolutamente la finalissima, e poi insomma Ascoli si è reso protagonista di un cammino veramente importante, una rincorsa amorosa all'Arezzo e poi insomma ecco il Brescia è arrivato secondo dietro al Vicenza che credo abbia polverizzato tutti i record, quindi hanno dimostrato assolutamente di essere due degne finaliste. La Salernitana magari dopo la rincorsa con l'arrivo di Mister Cosmi è mancata un pochino in queste due partite e credo che sostanzialmente il Brescia abbia meritato la finale.
0: Ecco, in relazione, perché direttore sono onesto, gioco a carte scoperte, anche io mi aspettavo una finale Catania-Salernitana, in relazione al, diciamo, al mancato approdo in finale delle due formazioni del Sud, prima con Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, ragionavamo sul fatto che è da diversi anni che dai playoff non sale una formazione del Sud Italia, del girone C, l'ultima è stato il Cosenza di mister Braglia, e ragionavamo sul fatto che probabilmente l'ipercompetitività anche a livello ambientale, i tanti derby che si vivono nel girone C poi possano di fatto portare le squadre che partecipano ai playoff ad essere un po' più scariche in termini di energie non solo fisiche ma anche mentali rispetto alle formazioni che militano nel girone A e nel girone B. Può essere questa una spiegazione o lei la vede insomma in un'altra ottica, il fatto che le squadre del girone C spesso facciano fatica a vincere la corsa nei playoff?
1: Ma allora sinceramente quest'anno è una chiave di lettura corretta, contestualizzando è ovvio che il Brescia anche a livello magari di preparazione fisica ha avuto un periodo lungo di tempo per poter preparare le fasi finali dei playoff, perché il primato del Vicenza forse è stato, semmai è stato in discussione, si parla di 3 o 4 mesi fa, quindi Salernitana sì. E Catania differentemente e l'Ascoli lo stesso hanno dovuto giocare fino alla fine, chi non per le posizioni oppure come per nel caso dell'Ascoli per la vittoria diretta, quindi il fatto che ci sia stato la possibilità di effettuare un riposo sia fisico che mentale sicuramente in questo periodo della stagione penso che abbia fatto la differenza.
0: A questo punto poi chiudo l'argomento playoff e parliamo del Grosseto, direttore, ma vista la sua esperienza mi fa piacere anche coinvolgere in questa tematica qui. Brescia-Ascoli, dovendo

0: dovendo puntare, non dico una fish, ma una caramella alla menta, su quale delle due se la sentirebbe di investirla?
1: Io la caramella la investo sull'Ascoli perché mi sembra che abbia fatto un cammino straordinario, però devo essere sincero, non avevo mai visto in questa stagione il Brescia né dal vivo e né in televisione, soprattutto a Salerno, insomma nell'andata delle semifinali mi ha fatto una grande impressione, quindi credo che l'Ascoli sia favorito, però sicuramente sarà una finale aperta ad ogni tipo di risultato.
0: Passiamo al Grosseto, direttore. Si sta lavorando, adesso si iniziano, insomma, a mettere le cose a iniziare a fare le cose sul serio a tutti gli effetti per l'iscrizione alla prossima stagione. Inizio da questo aspetto qui. Come state lavorando? Ci sono delle scadenze che arrivano a breve. Se ci può fare un po' il punto della situazione, perché per le società di serie che salgono dalla Serie D è già un bel banco di prova. In alcune circostanze.
1: Sì, è un banco di prova importante anche perché sinceramente rispetto all'ultima esperienza con il Gavorrano in Serie C sono cambiate veramente tantissime cose, a mio avviso anche in maniera corretta perché se si chiama professionismo un motivo ci deve essere e quindi, insomma, visto che la scadenza del 16 di giugno è abbastanza vicina, stiamo cercando di mettere a posto tutti gli aspetti perché ovviamente è un cambio di status non solo a parole ma anche nei fatti. L'unico, diciamo, aspetto sul quale magari qualche altra neopromossa deve lavorare, noi a parte qualche piccolo ritocco non abbiamo problemi, sono le infrastrutture perché lo Zecchini, insomma, ha fatto anche la Serie B, anche se diversi anni fa, quindi è un impianto assolutamente con tutti i requisiti per poter disputare il campionato di Serie C.
2: Vado io con lei.
0: Sulla questione mister, possiamo stare tranquilli al punto della situazione. Ecco, faccio giusto così concludiamo anche il tema delle conferme.
1: Ma cioè, guardi, io credo sia anche naturale, lo abbiamo fatto noi l'anno scorso con il Livorno, nel senso Paolo Indiani, soprattutto in Serie D, rappresenta, non dico una certezza di vittoria, ma ora ci siano gli elementi per potergli fornire un organico all'altezza della situazione e insomma sicuramente la certezza è di fare un campionato da protagonista. E quindi io capisco che ci possono essere da parte dei colleghi, delle società vicine, quelle che partono da protagonista in assi di partenza degli interessi, anche perché sarebbe anormale il contrario, però il mister ha un contratto biennale che scatta automaticamente in caso di vittoria del campionato, quindi io, anche per i rapporti che ci sono sia personali che con la proprietà, non ritengo che ci sarà nessun problema.
0: Grosseto che a meno di situazioni clamorose, ma direi assolutamente impronosticabili, farà parte del girone B, che potrebbe vedere, vedremo come andrà la finale, appunto l'Ascoli, ma al di là di questo perde la Ternana, ieri è arrivata la revoca dell'affiliazione, ma rischia di essere un girone comunque altamente competitivo perché ritorna al Pescara. Potrebbero esserci sia Reggiana che Spezia per la sovrabbondanza di squadre nel nord Italia, sia gli emiliani che i liguri potrebbero scendere anzi, quasi sicuramente potrebbero scendere nel girone B. Ci aggiungiamo la San Benedettese, ci aggiungiamo il Perugia, ci aggiungiamo una delle under 23, vedremo quale sarà. Si è già fatto un'idea di che raggruppamento potrebbe essere?
1: Ma di sicuro, come sempre ci succede, non siamo fortunati sulla carta, perché mentre ritengo che l'ultima stagione, nelle ultime due stagioni, il girone B a livello, almeno sulla carta, di competitività fosse assolutamente il raggruppamento più facile, ecco, io credo che il B del prossimo anno, sulla carta, se verranno confermati gli inserimenti delle squadre che ha detto lei, e ritengo che probabilmente, forse per la prima volta, potrebbe diventare quasi un antagonista del girone C per quanto riguarda la forza delle squadre in campo. Quindi ci sarà da stare attentissimi, ci sarà da approcciarsi alla nuova categoria con il massimo rispetto, anche perché i nomi che ha detto lei prima, fra eventualmente l'Ascoli se dovesse essere sconfitto, il Ravenna che ha fatto un super campionato, Pescara, Reggiana, Spezia, San Benedettese, Perugia, insomma si sta parlando di piazze che fanno tremare tutti, quindi cercheremo di farci trovare pronti all'appuntamento.
0: Legandoci sempre al girone B, il prossimo anno di Toscane ce ne sono meno rispetto al solito, mentre in Serie B ce ne saranno addirittura 4 di rappresentanti del Granducato. Se non faccio male i conti a memoria, ci sarete voi, il Livorno e la Pianese, mentre non ci sarà il Pontedera. Le squadre come Lucchese, Pistoiese sono ancora invischiate nelle categorie inferiori. Dal suo punto di vista, il calcio, legandosi al territorio, quindi proprio al calcio in Toscana, che momento di salute sta vivendo?
1: Ma io credo che fondamentalmente, se si parte dalla Serie A a venire in giù, i temi sono sempre gli stessi. È ovvio che le partecipanti non so come verranno distribuite il prossimo anno, però la Serie D forse è il campionato dove in proporzione vede le maggiori protagoniste, perché pensare che il prossimo anno ci saranno Pistoiese, Prato, Siena, la retrocessa Pontedera, la Lucchese, insomma, ecco, tutte squadre che almeno sulla carta partiranno per cercare di vincere il campionato, ecco, fra virgolette, diciamo, siamo stati bravi e fortunati a toglierci in questa stagione dall'impasse, perché credo che negli anni a venire uscire dalla Serie D, se non vengono cambiate le formule, soltanto la prima di ogni raggruppamento che può accedere alla Serie C, ecco, insomma, credo che sarà ancora più difficile negli anni a venire.
0: In conclusione, direttore, poi la saluto e la ringrazio. Le chiedo se c'è nel suo lavoro, insieme ovviamente a tutto il resto della dirigenza del Grosseto, in termini di rinnovi contrattuali, uno sul quale si sente di sbilanciarsi un po' di più, una conferma nella rosa di mister Indiani che sente vicina, ecco.
1: Ma io si ritorna al discorso di mister Indiani, nel senso, ci sono tanti rinnovi automatici, poi bisognerà parlare con i ragazzi, perché il campionato poi presenta delle difficoltà e le abbiamo dette già prima con le possibili e le probabili partecipanti, quindi io credo che sia più un problema di qualcuno che non intenderemo confermare rispetto a quelli che sono i rinnovi automatici. Però insomma, se devo fare qualche nome che farà parte certamente del Grosseto della prossima stagione, mi vengono in mente, così senza voler tralasciare nessuno, sicuramente Capitan Marzielli, Sabelli, che ormai è diventata una bandiera di questa società, Ampollini, e poi credo i giovani Bacciardi e Marco, che mi auguro la Juventus decida, visto che è proprietaria del tesseramento, di fargli continuare il percorso super importante che ha avuto quest'anno, nonostante sia un 2007, a guardia della nostra porta, ecco.
0: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a voi e grazie per l'ospitalità.
0: Grazie, salutiamo Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto. Siamo in una giornata appunto di analisi, lo ricordo ancora una volta, Union Brescia-Ascoli sono le due finaliste dei playoff di Serie C. Allora, andando a calcare e a analizzare, continuare l'analisi di quello che è successo ieri, chiederei al solerte Giorgio Sorani in cabina di regia di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato. Direi di andare con Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli, poi andiamo in pausa e torniamo per la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
3: Io sapevo benissimo che sarebbe stata questo tipo di partita, perché conosco l'ambiente, conosco la squadra avversaria, il mister, so che è una squadra molto forte, so che è una squadra che ha una grandissima fisicità e noi ci aspettavamo questa partita, l'avevamo preparata sotto questo punto di vista, che per noi, tra virgolette, è un po' anomalo, perché non siamo abituati a fare partite di fisicità per un motivo molto semplice, perché noi non abbiamo tanta fisicità e abbiamo un altro DNA. Abbiamo un DNA di palleggio, abbiamo un DNA di dominio, però ci sono delle partite, soprattutto in queste occasioni, dove devi avere l'elasticità di adeguarti. Ti devi adeguare, non perdendo il tuo DNA e la tua identità. Infatti va da sé che il primo gol l'abbiamo preso perché noi siamo abituati a costruire anche dal portiere. Sappiamo che a volte può succedere questo, però la cosa che mi è piaciuta è che siamo stati in grado di sporcarci, tra virgolette, le mani, perché è stata una partita, soprattutto poi nell'andare avanti, che il Catania ha messo su un binario ben preciso, che era quella della seconda palla, della fisicità, dell'attaccare la profondità anche con struttura, con due punte. E quindi sapevamo che dovevamo essere bravi a reggere il più possibile. Poi nello stesso tempo, recuperata palla o quando avevamo palla, sapevamo che potevamo far male. Infatti il primo tempo con Duffizi e Alagna, oggettivamente Dini, anche con Ghiebre, Dini ha fatto delle grandissime parate. E poi il secondo tempo è stato sempre in quella direzione qui, tant'è che io giustamente abbiamo valutato altri tipi di cambi, abbiamo messo fisicità anche noi e poi siamo stati bravi, secondo me, a capitalizzare la situazione, che giustamente con una squadra che deve recuperare puoi avere campo per far male. Quindi non mi rimane che fare i complimenti ai ragazzi, fare i complimenti al Catania, perché è stato un avversario veramente forte. Però secondo me nel computo dei 180 minuti i ragazzi hanno meritato questa finale e non mi rimane che fargli i complimenti.
4: Il sole dal primo minuto, come l'ha visto?
3: Ma Nando, cerchiamo di recuperarlo, sicuramente non hai ritmo partita, però le valutazioni vanno fatte a 360 gradi, un risultato tra virgolette abbastanza importante come quello dell'andata e in ottica valutazioni di minutaggio e di giustamente di energie, Silipo aveva speso tanto, abbiamo cercato anche Gori, aveva speso tanto, abbiamo cercato di tutelarli e abbiamo cercato soprattutto di poter dare anche del minutaggio e del ritmo partita a giocatori che in questo momento hanno giocato un po' meno. Lo stesso Milanese è partito dall'inizio, andava fatta così, perché poi sapevo che durante la partita chi entrava, come Ljovizak, come Igori, come Siripo, lo stesso Ondoi che l'abbiamo recuperato, e Corradini ci hanno dato di nuovo quell'energia per reggere botta fondamentalmente, perché poi era diventata una partita così, una partita verticale, una partita dove si gioca la seconda palla e occorre fisicità. Non è il nostro tipo di partita, ma secondo me come nella vita bisogna imparare a essere elastici e l'adattamento è la cosa che salva l'umanità. L'umanità va avanti perché si adatta, quindi bisogna a volte adattarsi. Ho detto ai ragazzi che è la prima e l'ultima volta, però bisogna adattarsi. Ma queste partite sono partite dove io non. Anche domenica scorsa, quando eravamo ad Ascoli, che c'era un entusiasmo importante anche in sala stampa, anche con voi giornalisti, io sono stato sempre molto, molto, tra virgolette, low profile, per un semplice motivo. Conosco il calcio, conosco questi tipi di ambienti, so che quando vieni a giocare qui non è una partita come le altre, ti stai giocando tanto e può succedere di tutto, perché se prendi anche il terzo gol che può succedere sul palo di ausilio, la partita si complica ancora di più e quindi gli episodi ti possono spostare. Detto ciò, non bisogna perdere né l'identità né il DNA, semplicemente a volte adattarsi, ci può stare. E faccio i complimenti perché non era facile per noi reggere botta e siamo stati bravi, perché poi una squadra che non è abituata a fare questo tipo di partita, alla fine, se andiamo a vedere, ci sono stati quei due gol, però poi Samu non ha fatto tantissime altre parate, quindi siamo stati anche bravi, secondo me, a reggere l'urto. No, ma no, io dico la verità. L'arbitro ha preso una direzione che era quella di far correre, di far fare una partita, diciamo, all'inglese, giusto, giusto. E è normale che noi la subiamo un po' di più, ma questo è naturale per un motivo, perché noi avendo meno fisicità, il contrasto molto probabilmente lo perdi e quindi hai svantaggio. Per

0: Terza e ultima parte di A Tutta C nella sua edizione, nella sua versione mattutina dalle 9.45 alle 10.45. Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia. Siamo nel day after delle semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Vanno a casa Salernitana e Catania, approdano alle semifinali. Union Brescia e Ascoli, andata al Rigamonti il 2, ritorno al Del Duca di Ascoli il 7. Questi sono gli ultimi due appuntamenti ufficiali della stagione 25 e 26. Dopo si potrà serenamente iniziare a pensare solo e soltanto alla nuova stagione, con prima battuta la deadline per le iscrizioni, che prima il nostro ospite precedente, il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, ricordava essere il 16 di giugno, quindi ci sarà tanto lavoro da fare. Per concludere, almeno per la puntata di questa mattina, la nostra analisi, il nostro racconto di tutto quello che è successo nelle ultime ore prima di, e in questo caso preannuncio già al buon Giorgio di preparare Eugenio Corini, tecnico del Brescia, un paio di notizie, iniziando proprio da una legata alle iscrizioni, perché il Trento, con una nota, ha comunicato aver completato e depositato tutta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie C 26-27. Quindi già una notizia, non che il Trento ci avesse mai dato dubbi in merito, però quando arrivano questi comunicati è già un piccolo sospiro di sollievo, sollievo che invece non c'è stato e non ci sarà, chissà per quanto, a Terni in relazione alla Ternana. Dicevamo prima che la affiliazione alla FIGC è stata revocata a seguito della chiusura dell'esercizio provvisorio, quindi la Ternana è ufficialmente fallita, è ufficialmente scomparsa dal calcio professionistico italiano, almeno per il momento, in attesa di capire quale potrà essere il futuro del calcio nella città umbra. Adesso ovviamente con la revoca dell'affiliazione decadono tutti i contratti, quindi tutti i giocatori legame, insomma, erano legati alla Ternana fino ad oggi, sono ufficialmente svincolati, sono ufficialmente liberi sul mercato. Tramite tuttoc.com si inizia a leggere già qualche anticipazione, perché uno dei leader di quella della Ternana, uno dei giocatori con maggiore esperienza e maggiore qualità, Bruno Martella, difensore ex Brescia, classe 1992, è ufficialmente svincolato e libero di accordarsi con chiunque, qualsiasi club possa fare al caso suo. Il primo club a muoversi è stato il Pineto, che si è già fiondato sul giocatore. Pineto che tra l'altro ieri ha ufficializzato il nome del successore di Ivan Tisci sulla panchina. Si tratta di Enrico Barillari, contratto annuale per l'ex tecnico di Foggia e Sestri Levante. C'è stata anche un'ufficialità, anzi una tripla ufficialità, un triplo rinnovo in casa pianese. Rinnova il proprio contratto Bertini, Chesti e Goretti, che saranno ai nastri di partenza del club bianconero anche nella prossima stagione. Vi ricordo l'appuntamento pomeridiano con A Tutta C dalle 17 alle 18. In conduzione questo pomeriggio dovrebbe esserci Daniel Uccellieri, mentre per quanto riguarda, mi raccomando, il resto della programmazione di TMV Radio non va perso. Tra i due appuntamenti A Tutta C c'è un mondo che potete seguire tranquillamente, liberamente, tramite tmvradio.com, tramite 61 del digitale terrestre. Io saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Mandiamo l'audio con le parole, la soddisfazione, la gioia di Corini, che ha staccato il pass per la finale, e l'appuntamento è rimandato a questo pomeriggio. Una buona giornata da Luca Bargellini.
1: Secondo me tatticamente in queste due partite il Brescia ha dato il meglio. Tatticamente, secondo me, non c'è stata partita, e qui bisogna fare i complimenti a Eugenio Corini, perché è lui che mette giù la squadra. Però già da stasera non conta nulla quello che è accaduto fino ad oggi, sei d'accordo?
2: Ma intanto grazie, però questo va fatto ai giocatori, perché anche questa sera siamo andate oltre a tantissime difficoltà che abbiamo subito in questi 5 mesi e mezzo. Abbiamo messo in campo giocatori al limite, dunque non so come usciremo da questa partita, ma era troppo importante passare questo turno e coltivare questa grande speranza che abbiamo nel cuore di vincere questo playoff. E dunque il merito va ai giocatori, veramente. Io prima della partita con loro ho parlato di desiderio e volontà. Tutti noi desideriamo e desideravamo arrivare in finale, e questo era qualcosa di assoluto e concreto, ma era la volontà e la voglia di andare oltre le difficoltà, di reggere la fatica, di reggere qualche mezzo infortunio, di reggere il fatto che magari qualcosa non va nel verso giusto. E io penso che tutta questa volontà oggi si sia vista in campo, e questo rappresenta l'identità dei bresciani, il grande carattere, la voglia di andare oltre a qualsiasi tipo di soddisfazione, di difficoltà. E questo ha dato una grande soddisfazione a tutti, perché i ragazzi hanno rappresentato quella che è l'identità. E questo è quello che ho detto quando sono arrivato l'11 dicembre. Volevo che il pubblico si riconoscesse nella squadra, e portare 16.000 spettatori ad oggi, avere un sold out, avere tutto questo entusiasmo è qualcosa che la gente ci ha dato come credito. Insieme abbiamo spinto la nostra squadra in finale, adesso dobbiamo fare tutti insieme l'ultimo sforzo.
3: Hai messo, sembra, nei giocatori un dosatore di energia, perché per larghi tratti il Brescia ha controllato come se si stesse amministrando, rallentato il gioco, preferiva magari il passaggio indietro per tenere di più il possesso del pallone, anche perché a un certo punto la Salernitana non pressava alto, si è messa a pressare alto soprattutto alla fine. E mi è piaciuta anche molto la lucidità alla fine con cui il Brescia in due o tre situazioni è uscito da, con triangoli stretti dal cuore dell'area, poi adesso una di queste è arrivato il 2-0, cioè una gara molto intelligente, complimenti.
2: Sì, perché anche all'andata il concetto del palleggio è stato fondamentale. Più vanno avanti le partite, avete visto che caldo c'era in questi giorni, abbiamo giocato tre giorni fa, tra l'altro giocando alle 8 faceva ancora molto caldo, dunque il controllo del gioco e il dominio della palla in certe situazioni era fondamentale per recuperare energie, togliere linee di pressione all'avversario, anche stancarlo, farlo correre. E io penso che nei 180 minuti abbiamo affrontato una squadra di grande valore, allenata bene, ma penso che abbiamo meritato di passare questo turno.
4: Ciao Eugenio,
2: ciao,
4: complimenti. Magari in una serata così parlare dei singoli può sembrare fuorviante, però chi osserva sport o ha fatto sport da una vita sa che è difficile saltare e prenderle di testa quando si hanno i crampi. Io credo che Silvestri questa sera sia stato un esempio eccezionale da questo punto di vista. Altri giocatori al suo posto si sarebbero messi in un angolo, avrebbero chiesto il cambio, lui svettava e poi si piegava per i crampi.
2: Ma un ragazzo che è cresciuto tanto, un giocatore che in C ha sempre giocato per vincere, ma nel tratto che io sono arrivato l'ho visto migliorare su tantissimi aspetti. Oggi vedo un giocatore solido, vedo un giocatore centrato, vedo un giocatore su cui la squadra si può appoggiare. Come vi ho detto, abbiamo gestito durante l'anno veramente lo svuotamento dell'attacco, poi del centrocampo e adesso del reparto difensivo, e se vedete come abbiamo affrontato questa doppia sfida contro una squadra che negli attaccanti centrali si definisce e porta le migliori caratteristiche, è stato molto importante. Ha fatto una grandissima partita Gigi come reparto difensivo, e non dimentico Stefano Gori, Vale e Alberto Rizzo come Moretti nel tratto di partita che è entrato. Hanno fatto molto bene i quinti, i centrocampisti si sono fatti il culo lavorando, combattendo, e questo per me è un po' il sunto di quello che dobbiamo essere per portare questa squadra nella maniera più lucida a giocarsi questa doppia finale contro una squadra che capiremo adesso fra pochi minuti quale sarà. Ma non è mai finito il calcio, dunque aspettiamo. È novantesima, allora penso che sarà l'altra.
5: Dovrebbe essere fatta, sì. Ciao Eugenio, complimenti ovviamente. È chiaro che adesso sei in finale, la vuoi vincere, però a prescindere da come andrà questa finale, Ciro ti ha fatto giustamente i complimenti dal punto di vista tattico, te li faccio anch'io, te li fanno tutti. Complimenti vanno fatti però anche ad Andrea Ferretti, perché ha fatto un mercato di gennaio dove le sliding doors, Crespi, Lescano, l'ha vinta lui. I Lamesta. Ma poi torniamo ancora anche Mallamo, lo stesso Moretti, torniamo ancora a gennaio, andare a pescare un giocatore come Mercati. È vero che poi ci sono stati tutti gli infortuni, però Ferretti è andato veramente a prendere i giocatori giusti,
2: no? Ma il direttore è giovane ma è molto capace, capisce le caratteristiche dei giocatori e prevedo per lui un futuro luminoso, perché capisce di calcio, conosce i giocatori e di conseguenza è una fortuna per noi averlo.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, la nostra sigletta del giovedì, l'editoriale in casa. Buongiorno, buongiorno, tante cose di cui parlare. Lo buongiorno subito da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Diamo subito il buongiorno al direttore Marco Piccari. Ciao Piccari, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, ciao a tutti, ben trovati, buona giornata.
1: Allora, io oggi voglio partire con le parole di Andrea Abodi, che ha parlato a margine degli Sky Inclusion Days di ieri. Molti passaggi sono stati riportati anche da principali organi di stampa e ci sono tanti passaggi importanti a proposito, per esempio, delle riforme della FIGC e della giustizia sportiva in particolare. Ti faccio subito commentare, Marco, quello che è stato un passaggio sulla giustizia sportiva, che secondo me poi diventa anche un'altra fase di passaggio importante, che Abodi ha detto. Uno dei problemi è quello della giustizia sportiva. In questo caso non parlo solo del calcio, deve essere indipendente. Fino ad ora ha funzionato in un certo modo, ma gli organi, e questo è il passaggio importante, gli organi di giustizia non possono giudicare i soggetti che li hanno designati. È una questione di forma e purtroppo anche di sostanza. Cioè, in sostanza, che cosa dice Abodi? Marangio dice: Piccari farà il giudice sportivo, io faccio una marachella, non mi puoi giudicare tu che ti ho messo là.
2: Mi sembra
1: dice,
2: giusto.
1: Quindi dice: non perché voglio pensare male, però un organo di giustizia sportiva indipendente fatto da chi con indipendenza ti giudica
2: io sono
1: in quello
2: d'accordo.
1: Che hai fatto.
2: E penso no, io sono d'accordo, questo è un primo passaggio importante che penso sia difficile da intanto di nuovo un saluto a tutti, è difficile diciamo da contestare. Ci deve essere assoluta indipendenza e appunto libertà di esprimere il giudizio non essendo legato praticamente a nessuno.
1: Altri
2: passi... non c'è dubbio, dai.
1: E questo diciamo è abbastanza importante. Poi lui ha detto: se la Federcalcio dimostrerà, ricordiamo il 22 giugno ci saranno le elezioni,
2: sì.
1: Davanti a tutti c'è Malagò in questo momento, ma è stato eletto praticamente anche da De Laurentiis in conferenza stampa con sì. Conte che già parlava di Giovannino suo, se nel senso io
2: ho dei dubbi che sia Conte l'allenatore della nazionale.
1: No, però. Conte non sarà l'allenatore della nazionale, però insomma ha detto Giovanni si sta prendendo una bella responsabilità. Se la Federcalcio dimostrerà che cambiando il presidente, ma mantenendo l'assetto e quindi il Consiglio federale, cambi la capacità del Consiglio e verranno fatte delle riforme che non sono state finora, sarò felice di sorprendermi. Quindi in sostanza Andrea Abodi dice: se cambia intanto il presidente federale e cambiano le capacità del Consiglio che può mettere a frutto delle riforme che possono essere finalmente fatte, io sarò felice di sorprendermi, che ho paura che questa cosa non accada in sostanza. Quindi la speranza è che cambiando il presidente federale il movimento calcistico possa cambiare, o è più il timore che pur cambiando il presidente federale non cambi nulla?
2: Il timore è che mettendo pure Malagò, le cui capacità secondo me in passato ha dimostrato che dove è andato comunque i risultati li ha portati, c'è poco da dire, però il contorno è punto di domanda.
1: È quella l'altra domanda.
2: Questo un po' rimane, cioè guarda che dovrà fare un grande lavoro,
1: Assolutamente.
2: Fare un grande lavoro, si troverà
1: non
2: di
1: scontato.
2: Fronte esatto, si troverà di fronte ad una situazione di dove dovrà battagliare e quindi non è facile, perché poi per fare le riforme devi avere anche chi in qualche maniera naviga verso quella direzione.
1: Già. A proposito di riforme, ci sono due grandi temi, dice Abodi, andiamoli a vedere. Il primo tema è il tema degli assetti dei campionati, i calendari, dell'assetto anche del sistema professionistico. Questo sistema è al tempo stesso corporativo e consociativo. È in gioco anche la partita per l'ammodernamento del calcio. Serve un meccanismo nel quale le componenti non abbiano la capacità di porre veti allo sviluppo del sistema nel suo complesso, dalla base a chi si confronta in Europa. Ognuno deve essere messo nella condizione di fare bene il suo mestiere. Quindi lui dice: non soltanto i club che poi vanno in Europa, che quindi hanno l'opportunità di guadagnare eccetera, devono essere quelli liberi di muoversi e di giudicare e di portare avanti un sistema, ma in sostanza anche un po' tutti quanti gli altri. L'altro tema è quello appunto della giustizia sportiva di cui parlavo prima. È sempre stato così, gli organi non devono giudicare i soggetti che li hanno designati, c'è una relazione che non rende comunque, almeno all'apparenza e poi vediamo troppo anche nella sostanza, indipendente il giudizio. C'è una relazione stretta tra il soggetto che designa e chi deve valutare i designati. Stiamo lavorando con il CONI, mi aspetto entro giugno in giunta il primo modulo delle riforme relativo alle procure federali, a quella generale presso il CONI. Insomma, si sta muovendo il ministro dello sport Abodi, e direi che questo già può essere un segnale di non voler vedere sempre lo stesso calcio, ma di approfittare dei cambiamenti dei presidenti federali per ristrutturare tutta una serie di tematiche. E questa, diciamo, è una base che andava affrontata, no Marco?
2: Ma io, Vincenzo, c'è poco da aggiungere, qualcosa bisogna fare dopo quello che abbiamo visto e stiamo vedendo, quindi devono trovare una strada, una soluzione per migliorare questo calcio. Io credo che sia una missione molto importante quella che appunto dovrà fare il presidente federale, aiutato anche dal ministro, dalla politica, perché sarà importante anche avere una connessione con loro. Quindi vediamo, io credo che insomma sia sotto gli occhi di tutti che qualcosa bisogna fare. Insomma, mi sembra che c'è poco da aggiungere. No. C'è da lavorare, c'è da intervenire, c'è da mettere mano a tante situazioni. Poi si può decidere se diminuire il numero delle squadre, se. Però bisogna fare qualcosa, insomma, e credo che sia abbastanza fuori discussione questa.
1: Anche perché ancora una volta tra poco partirà un mondiale che noi guarderemo comodamente,
2: terza
1: da
2: volta
1: casa,
2: consecutiva,
1: senza riuscire,
2: non è da poco,
1: esatto, e questo sicuramente porta
2: poi aggiungi anche la situazione a livello europeo dei club, che non è stata positiva in questa stagione, e quindi bisogna ripartire da questa negatività per poter fare qualcosa per portare un po' di positività, perché insomma siamo messi in questo momento molto male.
1: Assolutamente. Intanto, a proposito di club europei, ieri Crystal Palace alza la Conference League contro il Rayo Vallecano 1-0, la rete di Mateta, un giocatore che voleva la Juve e voleva il Milan, che poi non si è preso nessuno di tutti e due.
2: Sì.
1: Due nobili decadute, perché poi partiamo da lì parlando di calcio. Quale delle due nobili decadute secondo te si sta muovendo meglio o peggio in questa fase post delusione campionato?
2: Guarda, meglio è proprio un difficilissimo. Diciamo che se devo mettere in questo momento una diciamo così crocetta positiva, però non molto marcata, leggera, la metto alla Juventus. Anche se io ti devo dire, l'ho detto ieri, Vincenzo, colgo l'occasione anche di dirlo con te, io questo patto tra Comolli e Spalletti a me non mi convince affatto.
1: Non c'è, secondo me.
2: Non c'è, e i segnali non sono già quello che sto leggendo oggi, quello che sto sentendo, quello che mi hanno riferito, insomma, non lo so. Mi sembra una situazione dove sotto si muove qualcosa, e non vorrei che poi una volta che scoppia succede un altro patatrac un'altra volta, no? Quindi non lo so, mi è sembrata una decisione secondo me non corretta, ecco, dopo un anno dove tu non vai in Champions e vuoi dare fiducia all'allenatore, che è una scelta che si può anche condividere, però insomma come lì era una figura da mettere molto in forte discussione. Mi sembra insomma che ci sia almeno così la fiducia di nuovo, però ecco, già vedo il caso Douglas Luiz, per farne uno,
1: sì,
2: di esempio. L'allenatore vorrebbe, come lì vuole fare un'altra cosa, bisogna trovare una strategia comune, se no non si va lontano così.
1: No, è chiaro, infatti poi queste sono le situazioni che vanno inquadrate. Torno un attimo in casa Milan e ti chiedo, potrebbe ritornare Ragnik
2: un'altra volta,
1: Ibrahimovic che resta, comunque lui è un azionista di Redbird, quindi resta come quasi proprietario, comunque uomo di fiducia del proprietario,
2: un'ingerenza importante,
1: esatto. Si sta ristrutturando tutto, però fin quando non arriva appunto Ragnik, fin quando non arriva l'uomo che dovrà decidere
2: direttore,
1: il mercato del Milan,
2: che è il direttore generale,
1: sì,
2: che fare,
1: e comunque sostanzialmente poi verrà fatta anche tutta la squadra sportiva del Milan.
2: Però stiamo parlando dopo il mondiale,
1: Però tanto tu hai smantellato tutto. Qua dobbiamo, cioè il Milan deve conoscere il nome del proprio allenatore, chi lo prenderà, le prime mosse, chi le farà. Uno può dire le fa il proprietario. Poi però si ritorna all'errore dell'anno scorso, quando alcuni movimenti vennero fatti prima dell'arrivo di Tare, e Tare si trovò con dei giocatori presi che non avrebbe magari preso lui e di cui poi ha pagato le conseguenze
2: sì,
1: andando via. Quindi ancora una volta pensi che il punto di partenza in casa Milan potrebbe rischiare di essere quello sbagliato?
2: I segnali sono questi attualmente, perché poi io oggi leggevo che Ragni vorrebbe piena autonomia nella scelta dell'allenatore, ok? Però questa scelta avviene, lui adesso sarà impegnato al mondiale e quindi dopo. Quando la fanno sta scelta?
1: Appunto.
2: A fine luglio, metà luglio, quando la fanno questa scelta? Mi sembra
1: un po' tardiva.
2: Non mi sembra, a meno che adesso non dà già un indirizzo, guardate, io sto in nazionale e indico questo allenatore, provate a prendere questo allenatore. Già allora ha un senso questo, perché credo che la squadra, tu la struttura tecnica la devi fare adesso. Secondo me già stai in ritardo, per come la vedo io, perché hai visto anche le mosse degli allenatori, le stanno ultimando in questo momento, in queste settimane, perché poi da giugno devi cominciare a lavorare sul mercato e poi c'è la preparazione che inizia. Insomma, voglio dire, bisogna affrettare un po' i tempi.
1: Tra l'altro Ragnica ha dettato anche un po' le sue condizioni, che andiamo a vedere. Insomma, è interessato a questo progetto, ovviamente. Sì. Probabilmente tutti si sono accorti, dice che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario. Penso. Al Milan, l'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca, va bene, per quanto riguarda quello, esatto, che potrebbe essere sostanzialmente il suo passaggio. Però insomma, in questo momento prima di tutto Ragnik vuole scegliere lui il nuovo allenatore e ci troviamo, dice direttore,
2: vabbè,
1: direttore tecnico, tecnico, quindi bene, il progetto tecnico diventa il suo. Poi vuole portare con sé i suoi uomini, soprattutto quelli dell'area scouting, e anche qui magari ci può stare, però aspetta che adesso arriva un legame, e riorganizzare secondo la sua filosofia le giovanili e la ricerca dei talenti. L'impatto non sarebbe quindi soft, per questo Cardinale sta riflettendo con attenzione con Ibra e Calvelli su quale risposta dare al tedesco. Un plenipotenziario, un po' come plenipotenziario è stato Kwon Lee, che però, come abbiamo detto prima parlando, non ha funzionato, no, esattamente bene.
2: No.
1: Un po' come plenipotenziario Kwon Lee potrebbe restare, perché al di là di quello che ci si aspettava dopo il fallimento che ha ammesso lo stesso Kwon Lee della stagione della Juventus, però sarebbe stato riconfermato da Elkan, che dice qualsiasi problematica risolvetevela tra voi, come fossero ragazzini a scuola che hanno litigato. Ora tu conosci un po' il carattere di Spalletti, conosciamo e abbiamo avuto modo di sentire anche le parole di Kwon Lee. Se non convergono le due strade, la Juventus va a sbattere contro un muro. C'è la possibilità che invece da parte dell'uno e dell'altro ci si venga incontro per far convergere le idee di pensiero e a quel punto far funzionare le cose, secondo te?
2: Bisogna vedere chi fa il passo in questa direzione, però. Perché secondo me devono trovare una soluzione che tu hai detto adesso, cioè convergere, quindi identificare una strada comune, perché altrimenti diventa molto complicato impostare la prossima stagione.
1: Allora, intanto chiedo a Giorgio al volo, scusami, di chiamare Alessandro Santarelli, così lo lanciamo.
2: Io Vincenzo, ho la sensazione che il finale di Spalletti sia stato un finale un po' nervoso.
1: Ma nervoso per cosa? Si aspettava di più qualcosa da se stesso? Si aspettava maggior collaborazione dalla società nella persona di Kwon Lee o qualcosa di più dalla squadra?
2: Forse si aspettava qualcosa di più anche dalla squadra e forse si aspettava in qualche maniera di raggiungere questo obiettivo, perché siamo di fronte ad un altro fallimento di Spalletti, è il secondo consecutivo, quindi sai, un po' di nervosismo secondo me potrebbe affiorare. Cioè, io l'ho visto, ma anche
1: a me che cosa viene in mente,
2: comunicativamente parlando, non l'ho visto come l'inizio, ecco, però magari adesso c'è il tempo per risistemarsi, ritrovare un po' di equilibrio, però se non si trova una strada comune, non lo so, io la vedo molto complicata, vedo già un avvio un po' in salita, ecco.
1: Però vedi, a proposito degli sfoghi, a me viene in mente uno in particolare, con Pressing, quando alla fine ha detto ci si vede l'anno prossimo. Cioè quasi un grido di battaglia per dire
2: su questo lui
1: mi prenderò,
2: sai,
1: le mie rivincite. Però chiaramente, come dicevamo, bisogna
2: deve
1: andare,
2: essere
1: accompagnato anche dalla dirigenza. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Buongiorno ad Alessandro Santarelli. Ciao Santa.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Stavamo parlando delle assonanze e delle diversità tra Milan e Juventus. Sono le due grandi decadute. Da una parte c'è il Milan che vorrebbe come direttore tecnico Ragnik, cioè vorrebbe richiamare da Ragnik, il quale però ha imposto le sue condizioni, tra cui ha detto scelgo io l'allenatore, scelgo io la squadra scouting, vado avanti con il mio sistema, e questo fa riflettere un po' Cardinale. E abbiamo detto che più o meno diventa la sorta di plenipotenziario, così come plenipotenziario della Juventus è stato Kwon Lee. E questa è un'assonanza che ti riesci a riscontrare, soprattutto poi che ti aspetti dal prossimo anno nel rapporto tra Spalletti e Kwon Lee? Tra l'altro nei prossimi giorni ci sarà proprio un incontro tra i due e io penso che Spalletti dirà comunque io non ho fatto il mercato con te a gennaio, a differenza di quello che hai detto.
3: Ma
1: no?
3: quella è la prima cosa, dopodiché i plenipotenziari nel calcio, a parte Gasperini, poi però bisogna vedere nel lungo termine, non mi sembra che abbiano avuto grandissimi risultati, perché quando ce l'ha avuto i Giuntoli alla Juve abbiamo visto, quando ce l'ha avuto come lì abbiamo visto. E poi non dimentichiamoci che nel Milan c'è un certo signor Ibrahimovic, che peraltro ha versato, ho letto, 30 milioni nella cassa di Red Bird, quindi è uno dei maggiori azionisti, per cui plenipotenziario anche no. Credo però che il Milan dovrebbe guardare all'esperienza negativa della Juventus per evitare esattamente gli stessi errori. Sono due nobili decadute. Sai, non so quanto tempo ci vorrà per riemergere per entrambe.
2: Ale, tu hai detto la Juve deve guardare a quell'esperienza negativa del Milan, però cioè il Milan, perdon. Sì. Dico, la Juve dovrebbe guardare anche come ha fatto il Milan. Cioè, nel senso, mi spiego. Secondo me era una decisione da prendere, era quella appunto di mandare via Comolli.
3: Da parte ma della... Marco, io la penso esattamente come
2: e ti spiego, ti spiego, avrei salvato Spalletti perché qualcuno giustamente già mi ha detto e allora perché non devono mandare via anche Spalletti come ha fatto il Milan con Allegri. Però qua faccio una piccola per me c'è una differenza, c'è una differenza che va comunque presa in considerazione. Spalletti è stato chiamato in corsa, non era la sua squadra, ha sostituito un allenatore. Se tu pensi ai punti fatti dalla Juve, lui una risposta l'ha data con un materiale tecnico che presenta, diciamo così, delle falle, vogliamo dire, in questa maniera. Però lui ha dato comunque una risposta dal punto di vista tecnico. I numeri della Juventus, se tu vai a vedere, non sono numeri da buttare via. Io ho fatto un esempio giorni fa, se tu prendi le ultime 10 partite, la Juventus ha fatto 19 punti, 20 ne ha fatti il Como, 22 la Roma. Quindi non c'è stata questa...
1: differenza, diciamo.
2: Grossissima differenza, no? Nelle ultime 10 partite. Poi vabbè, c'è stata questa frenata della Juventus nelle ultime 5 che ha pagato.
1: E lì la media scende.
2: E lì la media è scesa nelle ultime 5 partite. E lì magari c'è anche qualche responsabilità dell'allenatore che forse gli è sfuggito di mano qualcosa, non lo so. Però ecco, l'allenatore secondo me andava in qualche maniera va in qualche maniera sostenuto e tutelato. E invece per me come lì ha combinato, cioè per me come lì era in questo momento era da prendere una decisione secca come ha fatto il Milan con tutto lo staff. Avete sbagliato, avete fallito, via, a casa, a cambio.
1: Questo diciamo
3: Marco, è tutto giustissimo. Io mi aspettavo infatti una soluzione del genere. Elkan si è preso una responsabilità
2: molto
3: grossa,
2: sì.
3: Secondo me D'Amore è d'accordo, come lì e Spalletti non vanno e non andranno mai. Non lo so, io vedo stagioni molto buie, lo dico, sia per la Juve che per il Milan, ma molto molto buie. Il Milan secondo me ha fatto bene ad azzerare tutto, però sai, anche lì Marco perdi un altro anno, no? Perché devi ricominciare proprio da zero. Io azzererei anche parte della squadra, però è chiaro che quello che ha fatto Allegri è grave, è inutile che ci giriamo intorno, perché se Spalletti aveva 5 punti di vantaggio sulla quinta, cioè sulla Roma, e il Milan ce ne aveva 10,
2: sì, sì.
3: Il crollo del Milan è un crollo ingiustificabile, dove non è soltanto colpa di Allegri, ma è anche molta colpa di Allegri.
2: Certo, ma le colpe ci sono, perché poi non è inutile negarle, insomma, ci sono, punto. Quindi, ti ripeto, io farei solo questo tipo di distinguo, però ecco, visto che tu avevi fatto l'esempio di guardare certo a quello che è successo nel Milan, guardiamola, io dovrebbe guardare anche come poi ha agito il Milan nei confronti praticamente di chi aveva costruito o comunque messo in piedi tutta la struttura di campo.
1: Ci sono un po' di messaggi, anche note audio che adesso ci andiamo a sentire. Intanto c'è Luigi che ci scrive occhio però a pensare che Comolli possa lasciare. Un altro amico dice Spalletti e Comolli sono due collerici, impossibile andare d'accordo. Un altro amico che dice ragazzi ok Comolli, ma a prescindere da lui o Spalletti, la Juve che giocatori ha? Sono giocatori da sesto posto, già che c'è Locatelli da capitano assoluto, giocatore che forse nemmeno poteva fare la panchina.
2: Mi sembra una storia che...
1: Sì, ma poi soprattutto la squadra l'ha fatta Comolli anche, non solo Giuntoli, quindi le responsabilità che Comolli ce le ha, Spalletti avrebbe potuto comunque fare qualcosa in più, mi domando e vi domando.
2: Sì, ma poi Vincenzo, senti, io voglio essere molto sincero, quando fai un punto con Verona e Fiorentina, a me non mi dovete venire a parlare dei calciatori, perché mi imbestialisco, io mi imbestialisco, non voglio sentire sta buffonata. Il Milan perde la Champions League perché perde l'ultima partita con il Cagliari, che giocava in ciabatte salvo, non mi venite a parlare dei calciatori, non mi venite a parlare
3: Marco,
2: dei calciatori, ve lo chiedo perché è una cosa secondo me priva di senso, è una cosa che col campo non c'entra niente. Analizziamo altro, perché ripeto, se con Verona retrocesso, Fiorentina salva, tu fai un punto, non ti servono Ronaldo, Messi, Xavi e compagnia cantando per fare più di un punto con Verona e Fiorentina. Finiamola qui, se no veramente
1: siamo d'accordo, ed è d'accordo anche Santarelli che vuole aggiungere qualcosa.
3: Ha ragione Marco, ha ragionissima, a meno che l'unica cosa che posso prendere, ma vado nella fantasia, no? Cioè i calciatori giocano contro l'allenatore, ma giocano contro se stessi, esatto, se è così.
1: Esatto,
3: quindi ha ragione Marco, cioè se no veramente, allora sai che io sono di quelli che sì, servono calciatori e poi l'allenatore, ma fino a un certo punto, perché se mi chiamo Juventus e Milan, non devo avere chissà che per battere Verona e per battere Cagliari. Quindi no, lì veramente non transigo nemmeno.
2: Poi se dopo facciamo un'analisi complessiva sulla stagione, gli impegni, certo, eccetera, certo, quello è un altro discorso. Però tu discorso. L'hai buttata via tu.
1: Per sorreggere un altro pensiero, sì, ma chi l'ha sbagliato i rigori? Con Molli, Spalletti o Locatelli e David? I rigori però si sbagliano anche, ed è vero, però è vero, c'è una corresponsabilità dei giocatori, c'è, perché sennò poi dopo questo gruppo di giocatori che prima sembrava che si era rivoltata ad Allegri, poi insieme ci ha vinto la Coppa Italia, poi si era rivoltata con Tudor, con Thiago Motta che è stato esonerato, poi non andavano d'accordo con Tudor esonerato, adesso se fanno storia anche con Spalletti, il problema comunque diventa la squadra.
3: Però Vincenzo, cosa ha detto Marco e lo condivido ora, è inutile che ti fai sempre d'accordo, ma è vero, io sono d'accordo con Marco e non mai mai con te,
1: che nel computo
3: di una stagione ok, ma sulla singola partita no.
1: Sì, a parte che sei andato in bagno stamattina secondo me, perciò sei così agitato, ma al di là di questo è vero,
3: no,
1: però anche
3: sono andato in bagno, certo, è salute andare in bagno tutte le mattine.
1: È vero anche che bastano, e sono d'accordo e sposo perfettamente il vostro pensiero, guarda con che condizioni sta, e sposo il vostro pensiero, però se
3: tutto a posto.
1: Però se ci sono dei giocatori che dimostrano di giocare con presunzione e magari quel loro valore si azzera, secondo me, così come il valore del Cagliari, faccio un esempio, che magari è sicuramente inferiore a quello del Milan, ma che gioca per l'allenatore, che gioca per se stesso e gioca con la cazzimma famosa eccetera, cresce. Allora la domanda che vi faccio è questa: la distinzione tra i top club, in questo caso Milan e Juventus, e le squadre più alla portata, Verona, Fiorentina, Cagliari e Sassuolo per esempio, è sufficientemente ampia per far sì che anche se un giocatore top non ci mette il cuore, l'anima in campo, vinca lo stesso, o non è così ampia per cui tu comunque devi metterci il massimo, altrimenti certe partite in Italia non le vinci? Piccari.
2: Io penso che ci sono delle partite, Vincenzo, dove tu devi mettere per forza qualcosa in più, perché faccio l'esempio del Verona che affronta la Juve, vuole fare bella figura perché gioca contro il Verona, ok? Quindi ci mette quella cattiveria in più, perché dice non voglio sfigurare, so che sono destinato a perdere, ma voglio perdere con dignità. Dall'altra parte tu ci devi mettere il fatto che uno, indossi la maglia della Juve,
1: certo.
2: Due, devi andare in Champions League, in Champions League, che di fronte ad un Verona retrocesso non ci sono motivazioni che tengano, e quindi devi andare proprio a sbranare l'avversario,
1: certo,
2: calcisticamente,
1: sì.
2: Certo, ok? Poi se tu questo non lo fai, perché sai, la testa secondo me influisce tantissimo nelle prestazioni sportive, come la prepari, come ti approcci alla partita, e qui ti devo dire che ci vuole anche l'allenatore che ti fa approcciare nel giusto modo alla partita, quindi qualche responsabilità bisogna dare, certo, anche all'allenatore, perché non è che sta lì soltanto
1: a metti
2: i giocatori in campo, no?
1: Questo sono d'accordo.
2: Quindi io, per rispondere alla tua domanda, devi metterci qualcosa in più, perché poi se l'avversario scende in campo con un po' di tigna, tu devi essere superiore da questo punto, e se non lo sei rischi di andare a pareggiare con l'ultima in classifica retrocessa. Non è la prima volta che succede nel calcio.
1: Assolutamente no. Santa, che cosa ne pensi sul ragionamento che abbiamo fatto?
3: Ne abbiamo parlato ieri, Vincenzo, sì. Ti ricordi? A Radio Bianconera con il nostro Lorenzo Baldassarri, psicologo dello sport. Là è la testa, cioè, però la testa, al di là poi dei calciatori, è come ti prepara l'allenatore durante la settimana. Esatto. Secondo me alcune partite della Juve sono state preparate male, e penso a Verona e penso a Fiorentina. Dopodiché poi è chiaro che per battere quelle squadre lì ti basta il minimo sindacale, perché se no devi andare a giocare invece che nella Juventus, in un'altra squadra. Quando io sento il capitano della Juventus, che per me è stato uno dei migliori stagione, ma che ti racconta che soffrono la pressione per arrivare al quarto posto, ragazzi, non ci siamo, non ci siamo. E poi quale pressione? Di battere il Verona retrocesso. No, guarda, sono successe delle cose clamorose quest'anno, sia in casa di Milan che in casa Juventus. Ci sono dei parallelismi clamorosi, anche nella gestione di alcune partite.
2: Sì, sì.
1: Nota vocale, vai Giorgio, sentiamo i nostri amici.
4: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, carissimi. Volevo fare due considerazioni. La prima veloce, a partire di ieri della Conference, l'arbitro Mariani, italiano, ha arbitrato alla maniera totalmente inglese, con i falli e lo scorrimento del gioco fluido, anche se c'era il falletto ridicolo, tra virgolette. Cosa ne pensate di questo atteggiamento, e che giustamente dovrebbe essere così in tutta Europa e anche in Italia giocare in questo modo? Seconda considerazione, le premesse di Spalletti, come ho lì questa distonia, non è controproducente per un futuro nella Juve? Grazie Marco Moretta, buona giornata a tutti e tre.
1: Che è più o meno, grazie Marco, quello che ci siamo detti
2: sì.
1: E che abbiamo affrontato. Non so se abbiamo anche un'altra nota vocale, vai.
5: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io, scusate, ma la penso diversamente.
1: Certo.
5: Perché per battere quella Fiorentina, per battere il Verona, per battere il Lecce in casa nel girone d'andata, francamente non serve. Perché per battere quella Fiorentina, per battere il Verona, per battere il Lecce in casa nel girone d'andata, francamente

0: Le voci di Allegri?
1: No, non sono sicuro che sia italiano, anzi tutt'altro. Sai, qui siamo veramente a una sorta di sprint finale come nel ciclismo, no? L'ultimo.
0: Tu non hai idea di quello che si scatena a Napoli se arriva Allegri?
1: Ma io sinceramente non mi... in questo momento sono curioso di vedere come va a finire, però non sono sicuro di italiano, anzi se devo essere un po' più sicuro ti dico che sono più sicuro di quell'altro, di Allegri. Che però, lo dico, mi sarebbe un po' di scelta un po' strana da parte di De Laurentiis, perché tu non puoi non prendere in considerazione quello che è successo nell'ultimo campionato, ma anche negli ultimi anni del suo percorso. Quindi vediamo quello che succede. È anche vero che è una squadra strutturata e potrebbe calzare, diciamo, per questo tipo di allenatore.
0: Oggi a Napoli, Santarelli, la scelta definitiva. Quale nome esce dall'urna, secondo te?
2: Non lo so, però io lo penso come Marco. Cioè, no, mi viene da ridere.
0: Ma io posso pure non chiamarti allora il giovedì, abbi pazienza. Cioè, facciamo una cosa, cambiamo partner il giovedì. Cioè, ma anche se vuoi di... Allora facciamo una cosa, dai, risolviamo così. Sì. La prossima volta rispondi prima tu.
1: Va bene,
0: sono
1: dai,
0: sicuro che Marco non
1: bene.
0: Sarà d'accordo. Vai.
2: Ma guarda, no,
0: sono d'accordo con Antonio,
2: ma,
0: con Andrea, no, con Marco.
2: Guarda, Antonio mi sta chiamando sotto adesso, quindi devo...
0: Strano.
2: Dopo lo chiamo. No, è strano, sì. No, per cambiare partner, se bussiamo all'ufficio accanto, ci sono delle signorine top, io direi che possiamo fare. Detto questo, ma ha ragione Marco, perché sai, ecco, qui non siamo magari molto d'accordo. Io sono un estimatore di Allegri, però in questo momento Allegri farebbe, dal mio punto di vista, un errore clamoroso andare a Napoli, e lo farebbe anche Tonetti, perché le ultime stagioni di Allegri non sono state buone, soprattutto questa, e in una piazza come Napoli io in questo momento non ce lo vedo, devo dire la verità.
1: No, ma guarda, io sono d'accordo con te, però nel senso, vedo lui in vantaggio, però io non farei una mossa del genere se fossi in De Laurentiis.
2: Nemmeno io.
0: Intanto oggi è la giornata dell'insediamento di Cristiano Giuntoli all'Atalanta.
1: È arrivato in sede,
0: sì,
1: no?
0: Sì. C'è ancora Palladino, guarda come se la ride, c'è ancora Palladino, che tra l'altro era uno dei papabili insieme a Thiago Motta, poi vinse Motta.
1: Perché lui non gli piace, giusto?
0: E quindi ha funzionato Motta, scherzo. E soprattutto il giorno dopo la partenza ufficiale di Ederson, direzione, come sapete bene, dove è andato Ederson? C'è un vuoto. Ederson, a Manchester United. Parto da Santarelli.
1: Vai.
0: Ederson allo United, Giuntoli il giorno dopo arriva all'Atalanta, gli vuoi fare una chiamata e gli dici guarda, sostituiscilo con Miners, tanto lo conosci bene, pure a Bergamo, che dici?
2: Ma se vuole c'è anche altro suo grande pupillo di Gregorio. No,
0: c'hanno,
2: ma
0: carne secchi, guarda, non penso
2: Giuntoli farà benissimo a Bergamo, perché è un direttore sportivo, Giuntoli, da provincia, direte Napoli. Ho capito, ma Napoli ha una mentalità diversa. Giuntoli ha quella dimensione lì. E quindi farà bene. Quando passa l'asticella, abbiamo visto quello che riesce a combinare. Per cui io sono convinto che a Bergamo farà benissimo. Ma in questo ritorno ad Allegri, ci sono le categorie. Poi magari le categorie si possono cambiare, nel senso che si cresce o si decresce, attenzione, però la dimensione di Giuntoli è quella lì. Quindi Ederson è andato via giusto, perché comunque tanto l'Atalanta ogni anno vende qualcuno dei suoi gioielli, però va bene, guarda, io ci metto la firma. Se poi volesse difendersi anche con Miners, che c'ha l'acqua santa a Bergamo, va benissimo,
0: sarebbe male,
2: va benissimo.
0: Poi c'è un amico che giustamente dice, tanto rispondimi tu, però c'è un amico nel frattempo che dice: io invece vedrei bene Allegri al Napoli, ricordiamoci che è l'anno del centenario, italiano potrebbe essere rischioso. Giuntoli sì, all'Atalanta come lo vedi?
1: Secondo me può far bene, e ci sarà sicuramente un progetto destinato a durare, non credo che sarà un anno solo. Quindi io un dubbio me lo prendo sull'allenatore. Perché Sarri si prende un'altra missione non semplice,
0: no,
1: che deve cambiare completamente la cultura calcistica di un gruppo, deve
0: poi è arrivato che hanno portato via Ederson,
1: esatto, ci sono dei giocatori che andranno via, quindi è un'altra bella missione non facile per questo tecnico, che forse però si potrebbe portare questo questo, diciamo, aspetto dell'empatia che lui ha ammesso di aver trovato quest'anno e che non ha mai avuto negli

0: anni passati con i calciatori, e questo potrebbe aiutarlo in questa nuova avventura. Non semplice. Cioè, se tu mi dici chi potrebbe far meglio dei due, chi potrebbe incidere di più, io penso Giuntoli e Sarri parte con un lavoro molto, molto, no, non
1: Non
0: semplice, diciamo
1: semplice da
0: così, non
1: fare.
0: semplice, dai.
1: Ultima domanda, parto da Piccoli questa volta. Dove va Conte l'anno prossimo? Un anno fermo, va in Premier, sulla panchina della nazionale.
0: Io a questo punto mi gioco un anno fermo.
1: Un anno fermo.
0: Non vedo una panchina. La panchina che mi viene da dire adesso, ma lì non capisco che direzione si vuole
1: Milan.
0: andare. Milan, l'unica squadra che puoi dare in questo momento a Conte. Però secondo me sta un anno fermo.
1: Santarelli?
0: Magari lo sai che fa? Guarda che succede in casa Juve.
1: Sto fantasma noi ce lo vorremmo scrollare di dosso, onestamente,
2: Io, vedi, anche qui
1: però
2: mi ha
1: diventa un
2: letto nel
1: fantasma.
2: pensiero.
1: Aspetta,
2: Mi ha letto nel
1: parlo
2: pensiero,
1: io, vai.
2: Marco.
1: Sono d'accordo con Marco. Vai.
2: Oh, ma guarda che
1: Sei noioso, sei.
2: lì il santo di Lecce,
1: Bravo.
2: che per la Juve partire con Conte libero è un problema.
0: Sono
2: È
0: d'accordo
2: un
0: con
2: problema.
0: te,
1: Hai
0: caro,
1: visto?
0: caro
1: Sto fa
0: Alessandro.
1: contento, Piccari.
2: Un problema. Io mi auguro che Conte trovi una panchina anche in Azerbaigian, in
1: Sì,
2: Uzbekistan,
1: la
2: in
1: trovo,
2: Arabia
1: la trovo.
2: Saudita,
1: La trovo, la trovo.
2: dove vuole lui, ma siccome poi ci siamo già scontrati un paio di volte in questa situazione, e ormai un po' la conosciamo l'ambiente, Vincenzo,
1: Sì.
2: partire la stagione con Conte libero per la Juventus non è un beneficio,
1: Ogni
2: è un
1: partita
2: problema.
1: comincerebbe a dire: c'è Conte libero,
2: Bravo,
1: chiamate Conte, l'unico salvatore della
2: bravo,
1: patria che esiste. Come
0: sì,
1: se arrivasse e
2: bravo.
1: trasformasse i giocatori in qualcosa di
0: Però
1: diverso. Ha un impatto. No, no, questo è
0: è una
1: fantasma.
0: cosa da
1: Questo è
0: considerare, è un
1: fantasma.
0: fantasma che gira,
1: È un
0: perché se
1: fantasma.
0: c'aveva la squadra, il fantasma lo toglievi. Non avendo la squadra.
1: Ma non ce l'avrebbe nemmeno Conte. Che quella è. Tu sei convinto che lui arriva e dice: oh,
0: No,
1: belli
0: io non
1: questi
0: sono
1: qua.
0: convinto di niente,
1: Sono
0: no, hai
1: forti.
0: ragione, hai ragione.
1: Inter.
0: Però è un fantasma,
1: Sì,
0: perché io ti
1: questo
0: posso
1: sì.
0: dire, voi sicuramente avete un polso molto maggiore rispetto al nostro a Radio Bianconera dei tifosi della Juve, però a noi arrivano messaggi che vorrebbero Conte,
1: Sapessi,
0: quindi
1: noi abbiamo dovuto
0: te lo
1: chiuderci gli
0: dico
1: occhi e le
0: proprio,
1: orecchie a un
0: io te lo dico
1: certo
0: perché,
1: punto.
0: anzi, a noi ci dicono che difendiamo Spalletti, che non è giusto difendere Spalletti.
1: No, non è giusto,
0: E
1: certo.
0: quindi questa è un po' la strada, eh? Quindi attenzione perché poi come dici tu, sbagli una partita, due
1: C'è il fantasma che.
0: e arriva,
1: Chi è che sta bussando alla
0: è lui,
1: porta?
0: va un po' a vedere
1: Chi è che sta
0: che
1: bussando
0: sì,
1: alla porta?
0: è vero.
1: Allora, con questo saluto Alessandro Santarelli. Ciao Santa.
2: Ciao ragazzi,
0: Ciao
1: saluto
0: Ale, a
1: anche Marco
0: presto.
1: Piccheri.
0: Ciao a
1: Ci vedremo
0: tutti,
1: a
0: a più
1: Maracanã per
0: tardi.
1: dopo alle
0: Sì.
1: 13. Noi ci ritroviamo invece tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è già Andrea Maiocca al lavoro. E allora tra poco andiamo in redazione del Mercato Web, però come vi dicevo oggi è il giorno a Zingonia di Cristiano Giuntoli, il dirigente prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, è arrivato da pochi minuti al centro sportivo della Dea per definire gli ultimi dettagli relativi al suo incarico. È atteso poi l'annuncio relativo alla nomina, tendenzialmente nei prossimi giorni, che inaugurerà la nuova era dell'Atalanta. È arrivato a Zingonia questa mattina, prima di Giuntoli anche Raffaele Palladino. In questo caso si tratta di un saluto, in questo caso infatti i dettagli sono relativi all'addio. Il tecnico campano sta infatti formalizzando la separazione dall'Atalanta dopo essere subentrato a Ivan Juric a campionato in corso e aver concluso la stagione al settimo posto, valido per l'accesso alla Conference League. La prima scelta di Giuntoli parlerà toscano dopo la formalizzazione del suo incarico come DS, infatti attesa la chiusura ufficiale con Maurizio Sarri. Ieri il comandante ha salutato ufficialmente la Lazio. E capiremo anche un po' quale sarà eventualmente il futuro invece di Palladino, che a questo punto è alla ricerca di una panchina. Si era parlato per lui anche proprio di Bologna, qualora si liberasse Vincenzo Italiano dal Bologna per andare al Napoli. Ma qui c'è ancora tanti dubbi da sistemare, perché il nome di Massimiliano Allegri sta riprendendo piano piano quota, o magari non aveva mai perso quota. Tra poco ne parliamo proprio con Lorenzo Benedetto, voglio partire proprio da lì. Intanto in casa Lazio l'altro avvicendamento sulla panchina: saluta Sarri, arriva Gattuso, che ha già iniziato la sua missione alla Lazio ancora prima della firma ufficiale. Il nuovo allenatore biancoceleste infatti si è subito immerso nella realtà del club, cercando di ricompattare un ambiente reduce da tensioni, delusioni e tante incertezze sul futuro. Il tecnico calabrese avrebbe avviato una lunga serie di telefonate con giocatori più rappresentativi della rosa. Il primo passo importante sarebbe arrivato proprio con Mattia Zaccagni. Il capitano, scosso dagli ultimi mesi e combattuto sul proprio futuro, avrebbe dato però disponibilità a restare, diventando uno dei punti di riferimento nel nuovo corso targato Gattuso. Ma noi adesso andiamo ad approfondire un po' tutte queste tematiche con il buon Dibe. Ciao Dibe, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web.
3: Ciao ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: In grande forma Di Benedetto, in grande forma come De Laurentiis, no? Che non spegneva il telefonino nonostante Conte gli dicesse prima o poi lo spegne, non vi preoccupate, sembravano Toto e Peppino. Secondo te chi è che lo stava chiamando? Allegri o Italiano? Nel senso che adesso è una panchina per due, una poltrona per due, si pensava che Italiano avesse sorpassato di netto Allegri, però io non mi sono mai fidato, perché ho sempre pensato a quel speciale legame che De Laurentiis sa con Allegri, e poi si avvicina al centenario appunto del Napoli, e avere un allenatore di un certo livello e non rischiare con qualcun altro che potrebbe essere un rischio può stuzzicare De Laurentiis in un senso piuttosto che in un altro, no?
3: Sì, bisogna vedere se Allegri non è un rischio, cioè,
1: certo.
3: Perché comunque possiamo dire quello che vogliamo, ne abbiamo parlato tutta la stagione di Allegri, di quanto comunque riuscisse con quel poco che aveva a disposizione a dar fastidio all'Inter, che vinceva due derby, che comunque era secondo in classifica, che era l'unica antagonista per lo scudetto, poi è arrivato quinto.
1: Sono quindi d'accordo, però mi permetto subito di fare un'obiezione, così alimentiamo il dibattito. Sì. Sai, io credo che comunque gli allenatori riescano, ci sono quegli allenatori che funzionano ovunque, in qualsiasi situazione, e quegli allenatori che in un contesto solido e fatto bene ti tirano fuori qualcosa. Evidentemente Allegri lavorava in un contesto che non funzionava, così come non funzionava l'ultimo anno della Juventus, ma comunque portò a casa una Coppa Italia. Ma magari nel Napoli, che ha una struttura così solida, incontrerebbe Manna, che peraltro già conosce, giocatori, una squadra già formata, un'identità precisa, un presidente che comunque ci sa fare, magari questo potrebbe aiutare il funzionamento di Allegri.
3: No, certo, però poi comunque sia c'è anche tutto il resto, perché comunque avere a che fare con De Laurentiis non è la cosa più banale del mondo, perché comunque ci sarà un mercato da fare che sarà complicato per il Napoli, perché non ci dobbiamo dimenticare quello che è successo a gennaio col Napoli, che ha dovuto fare il mercato a saldo zero, quindi non è che avrà tutte queste risorse per arricchire la squadra, un po' ne avrà ma non infinite. Poi però resta, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, del fatto che al Milan ci fosse caos, del fatto che al Milan ci fossero le guerre interne, del fatto che al Milan incredibilmente sono stati cacciati in quattro il giorno dopo il fallimento totale. Possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, però il Milan l'anno prossimo giocherà all'Europa League. Il Milan ha una squadra che non ha funzionato, e non ha funzionato anche per demeriti di Allegri, perché se no ci nascondiamo. Io non sono un anti-allegriano,
1: lo so, però è oggettivo, sì. Onestamente,
3: cioè, bisogna fare questi calcoli qui. Poi dall'altra parte, non ti sto dicendo, cioè, il rischio è anche italiano, perché italiano non è mai arrivato sopra il settimo posto nella sua carriera.
1: Anche questo, e ci sono sempre quei due mesi di sbandamento che si prende ogni tanto.
3: Anche questi sono dati, e c'è poco da fare. Poi mi dici, con che squadre italiane è arrivato massimo settimo? Con squadre che l'unica squadra veramente un po' meglio delle altre, ti dico la verità, che ha avuto a disposizione, secondo me, era la prima Fiorentina che ha avuto, quando c'era Vlahovic, quando c'era Torreira, quando c'era Odriozola, quando comunque era una squadra che l'anno prima con gli stessi giocatori, tranne appunto Odriozola e Torreira, aveva, si era salvata l'ultima giornata. È arrivato a Firenze e ha fatto diventare la Fiorentina una squadra di calcio. Poi arriva il presidente che ti vende l'attaccante a cui hai fatto fare, certo, 17 gol in 21 partite a gennaio, e se poi non arrivi più sopra di settimo posto e ci fai poco. E quella sarebbe stata, secondo me, la svolta della Fiorentina, che alla fine di quegli 80 milioni ne avrebbe presi probabilmente anche di più, ma non perché avrebbe ceduto Vlahovic dell'estate, magari lì ne avrebbe presi meno, ma la Juve, se non mi sbaglio, arrivò 6 punti sopra la Fiorentina quell'anno lì, e arrivò in Champions League con Vlahovic che passò alla Juve, quindi capisci bene che, insomma, poi da lì in poi l'hanno sempre smantellata la squadra italiana, e a Bologna non gli è andata meglio, no, perché comunque doveva raccogliere un'eredità pesantissima come quella di Thiago Motta, che era arrivato quinto e aveva portato la Champions League e aveva portato il Bologna in Champions League, anche grazie al lavoro di Italiano in Conference League, perché col ranking ci prendemmo quel quinto posto, certo, no? E poi, insomma, Calafiori via, Zirkzee via, tanti giocatori, insomma, Ferguson,
1: scelte infortunato. Anche di arrivo, Immobile per esempio non è stata una scelta che ha funzionato, Bernardeschi fino a un certo, sì, punto, esatto,
3: Bernardeschi, sì, dai, io
1: Bernardeschi è funzionato fino a un certo punto, nel senso che, ma per una questione solo di tenuta fisica, però quando ha giocato bene, assolutamente,
3: sì, sì, e quindi, capito, ha avuto sempre dei problemi legati al fatto che, secondo me, invece di rafforzare le squadre che l'hanno indebolite, perché Ndoi comunque con Thiago Motta non segnava mai, e alla fine ha deciso la finale di Coppa Italia con Italiano, e non fu il solo gol che fece in quella stagione, la stagione scorsa, quindi non lo so, secondo me bisogna ragionare, De Laurentiis starà ragionando su, anche secondo me, sulla fame, no? Perché allora, secondo me, Allegri può avere tanta voglia di riscatto a questo punto, no? Perché, insomma, per come è finita l'avventura al Milan, è chiaro, no? Andare al Napoli e arrivare, che ne so, 15 punti davanti al Milan, certo, potrebbe tranquillamente arrivare poi in conferenza stampa dopo l'ultima giornata e togliersi il sassolino dalla scarpa e dicendogli: avete visto che se mi davate una squadra di calcio esatto, con un attaccante più che altro, magari potevo fare qualcosa di meglio rispetto a quello che ho fatto prima. E quindi la voglia di riscatto. Dall'altra, secondo me, c'è una fame di affermazione di Italiano, perché dopo aver fatto la gavetta da tutte le parti, dal Trapani allo Spezia, poi la Fiorentina, poi il Bologna, la Conference League, la Champions League, l'Europa League, adesso arrivare al Napoli, insomma, è l'esame finale, e quindi ti metti in gioco e decidi la tua carriera, non ci sbagliamo, perché se fallisci non torni più su. Certo. Se invece riesci a vincere col Napoli, allora vuol dire che entri nell'elite degli allenatori della Serie A.
1: È così. Quindi resta un po' in bilico questa decisione tua.
3: Resta in bilico, sì. Bisogna vedere, ma sai, poi si va a preferenze, perché, cioè, lo sai quanto io stimi Vincenzo Italiano, quindi
1: lo so.
3: gioco male questa partita perché mi piacerebbe vederlo, e quindi siccome mi piacerebbe vedere l'italiano in una panchina prestigiosissima come quella del Napoli, allora tenderei a dirti italiano, però sarei di parte, quindi non so quale sarebbe. Ti ho messo in campo tutte le cose su cui deve
1: Per
3: decidere
1: fare il
3: De Laurentiis.
1: quadro, esatto.
3: Esatto.
1: Poi magari vincerà quella empatia che lui poi crea, che ha creato con Ancelotti, che aveva nei confronti di Conte, che prima o poi l'ha portato a casa, che ha sempre avuto con Massimiliano Allegri, no? Questo desiderio. Poi alla fine trionfa il suo cuore anche un pochettino, ma raramente sbaglia. Senti, invece, Comolli, anzi, John Elkann,
3: Sì.
1: rischia di fare scacco matto a Marangio e Di Benedetto, che davano per scontato che non sarebbe rimasto, o alla Juventus, che poi con lui rischia di non andare oltre quello che già abbiamo visto quest'anno. O ti aspetti che tra Spalletti e Comolli, col quale che si incontreranno in questi giorni, possa nascere un compromesso per trovare una strada univoca e quindi magari crescere?
3: No. Secondo me il compromesso non lo troveranno, e se lo troveranno
1: È una
3: sarà
1: tregua
3: solo di
1: armata.
3: facciata. Sarà solo di facciata e sarà un problema enorme per la Juventus. Cioè, secondo me iniziare la stagione in questo modo per la Juve è subito un errore clamoroso.
1: Lo penso anche io.
3: Non ti dico, guarda, io non ti dico che la Juve debba mandar via Comolli per forza, eh. Può anche scegliere di mandare via Spalletti, ma uno dei due deve mandare via. E l'unica fortuna che può avere la Juventus per non iniziare questa stagione con questo handicap è che Spalletti si faccia da parte. Perché Comolli non si fa da parte, perché lui è convinto di aver fatto grandi cose, è convinto che i suoi algoritmi siano i primi a funzionare nell'era del calcio, perché non funzionano gli algoritmi.
1: Direi di no.
3: Ed è convinto, insomma, di aver fatto un ottimo lavoro anche nella passata stagione, nell'ultimo mercato, quando ha inseguito per 3 mesi Kolomoani d'estate e poi un mese d'inverno e non l'ha preso. È andato a prendere Openda pagandolo 45 milioni di euro. Ha preso Jonathan David pagando 15 milioni di commissioni e dandogli 6 milioni di euro di ingaggio all'anno. Ha preso Zegrova che è stato un fantasma e si è mangiato un gol che valeva almeno 20-30 milioni col Galatasaray supplementari, e lui però è convinto di aver fatto un buon lavoro. E la Juve, il pensiero della Juve a questo punto è: no, non cambiamo perché l'abbiamo già fatto l'anno scorso e abbiamo sbagliato. Bene, allora il break even di cui ha parlato Comolli nella conferenza stampa, che non era stata una conferenza
1: Un
3: stampa, è stata
1: incontro.
3: una convocazione
1: Sì.
3: di giornalisti, e l'ho detto ieri a Maracanã, che c'era qui a Firenze Piccari,
1: Sì.
3: detto io bisognerebbe cominciare a essere un pochino più rigidi noi giornalisti su questa cosa,
1: Sì, forse hai ragione.
3: perché bisognerebbe smettere di andare a queste, però bisogna far fronte comune, chiaramente. La puoi fare una conferenza
1: Cosa
3: stampa, la
1: improbabile.
3: fai.
1: Esatto.
3: Accendi le telecamere e la fai. Se no, non la fai. Se no, noi non veniamo. Dovremmo fare così. Comunque, in questo, il break even di cui ha parlato, lo raggiunge grazie ai conti che ha messo a posto giunto l'anno prima, con gli ingaggi dimezzati, con le cessioni che sono state tanto criticate anche, no? Anche Huijsen è talmente forte che la Spagna non l'ha convocata al mondiale, no?
1: Sì, questo lo
3: Quindi
1: so, però qualche errorino. Poi magari si toglierà qualche
3: no,
1: sassolino
3: no,
1: dalla
3: fermo,
1: scarpa anche
3: fermo,
1: lui.
3: fermo,
1: Cioè,
3: cioè no,
1: pagare
3: allora.
1: Szczęsny per andare via e prendere Di Gregorio, penso che entri proprio nel top,
3: Bene,
1: top, top, top
3: prendere
1: del.
3: Koop Meiners
1: Prendere
3: è
1: Koop
3: stato un
1: Meiners
3: altro
1: a
3: errore.
1: 1.000 miliardi, sì. Lo stesso
3: Prendere
1: Nico
3: Douglas Luiz
1: Gonzalez.
3: è stato un altro errore,
1: Nico
3: senza
1: Gonzalez.
3: dubbio. Magari Nico
1: Pensa che
3: Gonzalez,
1: l'unico
3: io.
1: che non hai preso a Motta, visto che sembrava che il mercato fosse stato fatto per Motta e dopo non hanno fatto più per nessun allenatore, era Calafiori che contestualmente ha vinto una Premier e cioè, si gioca una finale di Champions League.
3: Certo,
1: Pensa un po'.
3: no, ma io ti dico, poi ci sono anche colpi fatti bene, cioè nel senso, Kalulu, Thuram, sono giocatori che comunque faranno comodo per tanto tempo alla Juve. Ma non voglio dire che, ma era
1: Ma
3: una
1: magari
3: questione di
1: Turan parte
3: conti.
1: subito, secondo me. Rischia di
3: Capito?
1: partire.
3: Perché comunque deve rientrare di tanti soldi spesi, più che altro il monte ingaggio, perché noi parliamo tanto dei cartellini, ma i cartellini
1: No, il monte
3: non
1: ingaggio.
3: conta niente, cartellini, cioè contano che c'entra, però se spendi 60 milioni per Koopmeiners e poi gliene dai 3 a lui o 4, è meglio che prendere Jonathan David pagando 15 milioni di commissioni e poi dargliene 6 che diventano
1: Certo che
3: 7
1: sì.
3: più bonus. E i cartellini, lo sappiamo benissimo, funziona il mondo del lavoro in Italia. Parliamo di calciatori, ma è la stessa cosa, cioè un calciatore prende 6 milioni, alla società gli costa 12, non c'è
1: Certo.
3: niente da fare. Quindi vediamo insomma quello che sarà, ma la Juve dice andiamo avanti perché abbiamo già cambiato l'anno scorso. Ecco, secondo me è stato più sbagliato cambiare l'anno scorso che non sarebbe cambiare quest'anno. Quindi rischi di fare il doppio sbaglio, no? L'anno scorso che magari dovevi dare un anno in più hai cambiato, quest'anno che l'avventura secondo me è
1: Era
3: finita,
1: finita, non cambi.
3: invece non lo
1: Sì,
3: cambi.
1: si
3: Quindi
1: procede quasi quasi a occhi chiusi, a sensazioni e non con un progetto ben chiaro. No, sono molto d'accordo con te, vediamo quello che succederà. E poi, tra l'altro, c'è anche un'altra problematica, e ti saluto, che Conte rischia di diventare un fantasma pesante per Spalletti, perché se comincia una stagione tra tensioni, difficoltà, è un attimo che lo sai che nell'ambiente Juve sbagli una, due partite, subito comincia a dire c'è Spalletti, c'è Conte libero, perché non chiamano a lui? E diventa un ulteriore peso che si porta addosso questa società se non risolve una serie di problemi a partire dal mercato.
3: certo, ma
1: Ah, e
3: l'unica cosa è che con
1: apro e
3: sì.
1: chiudo parentesi. Tu hai fatto l'elenco degli errori che ha fatto Comolì l'anno scorso e già adesso comincia benissimo. Che Ellison è lì, pur se lo vuole tenere. E vabbè, andiamo a prenderci Robertson e Val Tottenham. Cioè, già stanno sfumando tutte quelle piccole cose. Ti fa capire che non è che è tanto sul pezzo a dire oh, lo volevi? Eccolo.
3: Ma chi è? Cioè il signor Comolli, chi è?
1: Non so.
3: Cioè, perché poi il background di un dirigente fa la differenza e quindi, cioè, secondo me la Juve ha bisogno di un grande dirigente che come lì non è, è questo
1: Certo.
3: che voglio dire. Poi su
1: Però
3: Conte, guarda, io ti dico, poi chiudiamo,
1: sì.
3: Conte è difficile che però voglia entrare a stagione in corso,
1: No, questo è vero, però
3: non l'ha
1: sai.
3: mai fatto e però l'ombra ci sarebbe
1: È
3: certamente,
1: quella,
3: ma
1: è solo
3: guarda,
1: l'ombra.
3: secondo me non possono arrivare al primo di luglio in queste condizioni alla Juve. Non è possibile. Cioè, ci dovrà essere chiaramente un incontro, ma dovrà essere un incontro dove vediamo se voleranno gli stracci. Perché Spalletti, anche dopo, prima e dopo la partita col Torino nel derby, insomma, voci alzate con Modestò, come lì, insomma. Non è un clima sereno, iniziare la stagione così mi sembra un fallimento annunciato, ti dico la verità.
1: Sì, anche se l'unica, diciamo, secondo me, soluzione potrebbe essere che magari, tanto si parla con Spalletti, che gli porta una lista, guarda, comprami questi e mi fai contento. Passano 3-4 settimane e lui intanto di quei 5, dico per dire, dice guarda, 3 li ho già presi, gli altri 2 aspettiamo dopo il mondiale. Sai, una roba del genere potrebbe avvicinare quantomeno le parti e dire vabbè, non ci dobbiamo sposare, però se tu fai il tuo lavoro e mi garantisci i giocatori che a me
3: Sì,
1: servono,
3: sì.
1: funzioniamo. Quella può essere l'unica strada, ma torna al discorso di qui sopra, i primi due, ciao ciao, e quindi già comincia a diventare un po' enigmatico il futuro della Juventus. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibe.
3: Ciao Enzo, a domani.
1: Noi ci fermiamo per un attimo, al rientro Raffaele Garinelli.

0: Allora, come vi avevo avvisato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raffa, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora Raffa, un po' di domande di mercato varie, cerchiamo di spaziare su tanti temi. Allora, prima di tutto ti chiedo dei primi movimenti che sta facendo l'Inter e di quelli che saranno i movimenti che ti aspetti dall'Inter a breve termine per andare a creare magari anche un solco, no, rispetto alle altre, perché sei già avanti, puoi esserlo ancora di più e soprattutto andare a cercare di fare di replicare lo scudetto di quest'anno, che da quando la Juventus ne ha vinti 9 di fila fino adesso si sono sempre alternati lì sopra.
1: Sì, beh, quello che ha fatto la Juventus è difficile per tutti, secondo me per certi versi irripetibile. Per quanto riguarda l'Inter, mi aspetto colpi a centrocampo, sicuramente dovrebbe rimpolpare il centrocampo, l'Inter potrebbe restare Mkhitaryan, la cosa mi fa piacere per quanto riguarda il carisma del calciatore, però non va dimenticata l'età. Quindi se Kivu lo vuole per un discorso di spogliatoio per fargli fare diciamo determinate ispezioni di partite va bene, ma se devo partire con Mkhitaryan titolare allora no, perché io penso che l'Inter debba immettere all'interno della squadra un'intensità che ti possono dare calciatori come Curtis Jones del Liverpool o Manu Koné della Roma, che sono due calciatori cercati sicuramente. L'Inter sta trattando con il Liverpool per quanto riguarda Curtis Jones, poi bisognerà anche considerare la cessione molto molto probabile di Frattesi e quindi rimpolpare il centrocampo, in difesa anche, perché potrebbe restare De Vrij e ti dico che come quinto difensore lo terrei, visto che comunque è un giocatore che quando è entrato ha fatto bene, ma partiranno Darmian, partirà Acerbi e ci sarà da valutare che tipo di ritorno avrà Pavard, perché da che mi risulta non ci sono preclusioni per il suo rientro in gruppo, segno che il gruppo stesso dell'Inter non ha chiuso le porte a Pavard. Bisognerà però vedere un attimino se sono stati, sai, chiariti quei dissapori di cui si è parlato quest'estate, di cui ha parlato poi Lautaro.
0: Esatto, e soprattutto però è un Inter che parte da premesse diverse rispetto alla passata stagione, quando ricorderai bene c'erano appunto tutta una serie di controversie da superare, le delusioni relative all'eliminazione, alla sconfitta in finale di Champions League, al fatto di non aver poi portato a casa nessun trofeo, la partenza, certo, di Simone Inzaghi, le divisioni, Lautaro che se l'ha presa con parte dello spogliatoio, quindi si partì da una situazione molto più complessa. Quest'anno invece questi problemi non ci sono, tutt'altro, e quindi è qui che poi si deve cercare di creare ancora più squadra, più gruppo anche con quelli che arriveranno.
1: Parti da certezze acquisite in questo anno di lavoro, è stato molto molto bravo Kivu, perché quest'estate insomma tutti quanti gli interisti si auguravano potesse far bene, però poi quando avevi di fronte dei maestri in panchina per quanto riguarda il curriculum, perché poi quest'anno hanno deluso praticamente tutti, allora ti rendi conto, insomma, dici che ha fatto veramente un grande lavoro e si può ripartire da quelle certezze che Kivu ha seminato insieme alla squadra.
0: Un po' di Toto Panchine. Allora, oggi è la giornata in cui De Laurentiis sceglierà tra Allegri e Italiano. Non ti chiedo chi sceglieresti tu, perché più o meno mi pare che già me l'hai detto, però ti chiedo, secondo te, lui chi sceglierà? Perché?
1: Ah, guarda, ti dico la verità. Allegri è un allenatore che quest'anno è stato deludente. È inutile girarci attorno, perché comunque sia non si può concludere una stagione come l'ha conclusa il Milan, avendo la possibilità di mettere fieno in cascina nella prima parte di stagione quando c'era una sola partita a settimana da fare e poi arrivare sotto il Como, sotto la Roma per la Champions League. E insomma ti rendi conto che il lavoro di Allegri è stato francamente deludente. Detto questo, io lo avrei tenuto al Milan, perché è un allenatore che comunque ha palmarès, ha curriculum, ha esperienza. Io penso che per rimpiazzare un allenatore come Antonio Conte serva un allenatore ugualmente carismatico, se non di più. Ora è difficile trovare un allenatore carismatico quanto Conte in Italia, però Allegri secondo me gli si avvicina, anche per sostenere il peso di una piazza importante come Napoli, che ricordiamo ha una rosa straordinaria. De Laurentiis non ha mai badato a spese e ha permesso al Napoli in questi anni di arrivare a primeggiare o lottare per i primi posti grazie alla profondità della rosa. Bisognerà però gestire con esperienza questo tipo di rosa, questo doppio impegno, italiano l'ha fatto a Bologna, però Bologna con tutto il rispetto è un'altra cosa, quindi andrei su Allegri io.
0: Andresti su Allegri, anche perché poi si avvicina il centenario, insomma, del Napoli, avere un allenatore rinomato può darti qualche garanzia in più. E ti chiedo, non ha funzionato Allegri, perché comunque sostanzialmente era in un gruppo di lavoro, quello del Milan, che evidentemente, risultati finali alla mano, viveva qualche indecisione, qualche divisione, comunque non ha funzionato, e quindi potrebbe funzionare nel Napoli, che invece ha una struttura più consolidata?
1: Allegri ha overperformato con il Milan nella prima parte di stagione, poi però credo che al Milan ha tolto Modric, manchi un leader in grado di seguire l'esempio di Modric. Sai, molti giocatori al Milan hanno chiacchierato troppo e poi in campo non hanno reso secondo quelle che poi erano le chiacchiere che hanno prodotto. Quindi invece Modric è sempre stato un giocatore che, nonostante i suoi 40 anni, si è sempre battuto per la maglia. Ci sono stati dei calciatori tanto deludenti, io sentivo le interviste, siamo forti, vogliamo lottare, vogliamo primeggiare, però poi alle parole devono seguire i fatti. Ho visto delle prestazioni veramente deludenti da parte di tanti. Allegri forse poteva, diciamo, poi bisogna vedere che tipo di rapporto aveva con la società, e non parlo di Glitare naturalmente, no, certo. Però se tu nel mercato di gennaio non prendi Matetà perché ha dei problemi, poi questi problemi dobbiamo vederli dove sono, visto che anche ieri ha deciso la Conference, e vai a prendere un giocatore come Fulcrug, che secondo me è poco adatto al tipo di gioco del Milan, se vedi che il tuo allenatore fa tre quarti di stagione con Pulisic e Leão nel 3-5-2 che non sono attaccanti, e comunque riesce a tenere dritta la barra, vuol dire che tu in qualche modo come società devi venire incontro, altrimenti significa che non vai nella stessa direzione dell'allenatore.
0: A quel punto sicuramente sì. Nel frattempo invece oggi è la giornata di Cristiano Giuntoli all'Atalanta, l'arrivo poi ci sarà quello di Sarri e la partenza di Palladino. Intanto ti chiedo di giudicarmi il lavoro di Palladino, ti ha deluso, ti aspettavi di più, è giusto poi ripiegare su Sarri, e come ti immagini il gruppo di lavoro Giuntoli-Sarri?
1: Allora, Sarri mi piace certamente, quest'anno la Lazio ha fatto i miracoli veramente, perché comunque ha portato una squadra in finale di Coppa Italia. Ha tenuto una squadra praticamente senza mercato a gennaio. Per me la squadra è stata indebolita perché Stakhov, poi mi direte che tipo di acquisto è stato, perché Carty, perché Taylor l'ha dovuto in qualche modo disciplinare tatticamente, quindi lo ha dovuto far avvicinare a quel tipo di giocatore che hanno perso, che era Guendouzi. Perché poi ha dovuto riciclare Nosli in un ruolo, spostare Maldini in un altro, quindi ha fatto dei miracoli. Mi piace, ma sono contento che D'Amico vada alla Roma, perché secondo me questo sarà un bel binomio. D'Amico Gasperini secondo me è un'idea che mi affascina e che voglio vedere all'opera.
0: Esatto, che comunque sarebbe una cosa molto intrigante. Infatti la Roma sta diventando il progetto più intrigante del prossimo anno, no? Confermato Malen, confermato Hermoso, arriverà sicuramente qualcuno, confermato probabilmente anche Dybala, poi Gasperini potrà lavorare dall'inizio con un gruppo di lavoro di cui si fida.
1: Sì, poi anche, soprattutto adesso arriveranno i rinnovi di Mancini, perché non dimentichiamoci che questo giocatore qui è un giocatore che non è bravo solo a difendere, ma è un giocatore che si inserisce bene, che Gasperini conosce dai tempi di Bergamo. Bisogna vedere se ci saranno qualche eccezione. Gli indiziati sono sicuramente Manu Koné, potrebbero anche valutare delle offerte qualora arrivassero per svilare importanti, però insomma la Roma in Champions League aveva degli introiti maggiori, è una squadra che affascina, ma già dallo scorso anno affascinava la Roma, e poi devo dirti che ha chiuso in crescendo. È brutto dirlo, però da quando hanno fatto una scelta, hanno scelto Gasperini e non Ranieri, la Roma non ha sbagliato più una partita. Non c'entra niente Ranieri, però evidentemente c'era forse qualcosa tra l'allenatore qualcosa che non tornava, sì. E questo magari si metteva sulla squadra.
0: Tu hai un'altra passione, oltre all'Inter, oltre alla Fiorentina, anche quella della Lazio. Come lo vedi,
1: sì, sì. Sulla partita della Lazio? Mi ricorda mio zio, tra l'altro oggi è il suo compleanno, gli faccio gli auguri.
0: Tanti auguri, tanti auguri.
1: Laziale sfegatato, come lo vedo Gattuso? Ma Enzo, Gattuso mi ricordo che andò a Firenze per un breve periodo, con commisso andò d'accordo, poi interruppe credo dopo 20 giorni il contratto perché c'erano delle divergenze sul mercato. Io vorrei capire adesso che tipo di divergenze ci saranno, se ci saranno, con il mercato che farà la Lazio l'anno prossimo, perché insomma qui adesso, sai, Gattuso è un è un allenatore bravo, ma è anche un uomo molto molto passionale, no? Quindi molto molto carismatico, e vediamo se riusciranno ad andare d'accordo con lo Tito. Temo che magari caratterialmente possano non prendersi da subito, e questo potrebbe essere forse per la Lazio un piccolissimo problema da risolvere.
0: Perché poi è un bel film da vedere, questo non c'è dubbio, direi. Per la tua Fiorentina invece che cosa ti immagini in panchina? Andare avanti con Vanoli, qualche cambio, e che cambio?
1: Ma io spero arrivi Grosso a Firenze. Vanoli è stato secondo me un ottimo allenatore, bisogna dare merito, perché comunque la Fiorentina ha fatto quello che poteva fare in Conference, poi è arrivato il Crystal Palace, ma la Premier è anni luce davanti, no? È come paragonare un Velociraptor a un geco d'appartamento. Quindi insomma, però la Fiorentina deve secondo me guardare oltre, perché qualsiasi cosa relativa a questa stagione porta nei tifosi l'amarezza per quello che è stato, una stagione non degna della piazza, una stagione che è stata tribolata, sofferente anche per la perdita del presidente. C'è da fare i complimenti a Paratici, perché quando è arrivato insieme a Roberto Goretti hanno lavorato molto bene, però insomma secondo me Grosso potrebbe rappresentare quell'allenatore nuovo per un progetto nuovo, per vedere qualcosa di interessante, un po' come fu la Fiorentina quando prese Montella.
0: Ti porta adesso in casa Milan, ti aspettavi questo ripulisti generale, la strada giusta, o avresti fatto qualcosa di diverso?
1: Ma avrei mandato via anche Ibrahimovic, cioè se è ripulisti generale devi mandare via anche Ibrahimovic, perché altrimenti perché tieni Ibrahimovic?
0: Perché è azionista della Red Bull, quindi sostanzialmente ha buttato 30 milioni sui conti, quindi è praticamente un socio sostanzialmente.
1: Quindi Ibrahimovic è un socio del Milan.
0: Sì, sì.
1: Perfetto. Quindi non poteva questo. Cardinale mandare via un suo, ho capito. E adesso però chi sceglierà il nuovo Milan, il socio Ibrahimovic o Cardinale?
0: Questa è una bella domanda, secondo te?
1: No, perché qui qual è la società? Io leggo anche Modric avrebbe comunicato alla società l'intenzione di non continuare. Con chi ha parlato Modric? Cioè, anche questa è una domanda che i tifosi del Milan si pongono, no?
0: Certo che
1: sì. Cioè, qui ragazzi stiamo parlando di una squadra gloriosa, perché questa è la squadra italiana più importante a livello europeo per quello che ha vinto, perché questi signori hanno vinto 7 Coppe dei Campioni e Champions League. Quindi secondo me il Milan non può permettersi di fare una stagione come quella che ha fatto quest'anno. Le responsabilità sono di tutti, a mio avviso, però il tipo di progetto è importante. Allora, se fai il socio, io sono d'accordo, no? Immetti liquidità nella società, però bisogna avere anche le idee chiare, quindi puntare su degli uomini a cui devi dare il tempo di lavorare. Però io penso che Tarri il suo lavoro lo sappia fare, lo ha dimostrato, lo ha fatto benissimo alla Lazio, secondo me l'ha fatto bene anche al Milan. Però poi quando l'allenatore magari ti fa delle richieste, visto che quest'anno era un'occasione più unica per Rara, per, non ti dico per emulare il Napoli che l'anno scorso non aveva coppe, ha vinto, però quantomeno per arrivare in Champions, a gennaio qualcosa in più di Fulkrug la devi prendere, cioè bisogna fare anche come società uno sforzo maggiore che secondo me la società non ha fatto. Adesso si fa i repulisti, d'accordo, abbiamo crocifisso Allegri, Tare, Moncada, adesso però bisogna che la società scelga degli uomini che possano portare il Milan ai fasti di un tempo, perché il Milan così francamente fa male al calcio italiano.
0: Tra l'altro, Raffa, uno dei problemi che poi ha pagato Tare, il fatto che lui sia subentrato quando parte del progetto sportivo era già partito, quindi ha pagato il conto che non era suo, e quindi qua torna a maggior ragione il risalto quello che dicevi tu, cioè chi sta facendo la squadra adesso e chi subentrando accetterà quello che magari è già stato fatto in termini di entrate e uscite.
1: Assolutamente sì, cioè adesso fondamentalmente diventa anche difficile fare mercato, perché io come dico sempre, l'anno scorso Akanji scelse l'Inter non perché Akanji era interista, ma perché l'Inter, a differenza del Milan, faceva la Champions. Quindi l'appeal della Champions League per i calciatori è importante, per la scelta di un giocatore venire a giocare la Champions League è secondo me fondamentale e determinante. Il Milan farà l'Europa League e bisognerà scegliere un allenatore disposto, e già Iraola pare che non voglia venire, Ragnica ha dei dubbi, cioè, quindi si fa già fatica a scegliere l'allenatore. si fa fatica a impostare un progetto, si farà fatica a scegliere i calciatori, soprattutto perché il mondiale in qualche modo rallenterà le operazioni.
0: È chiaro che sì, o le accelera che devi chiudere tutto prima, oppure la rallenterà e quindi devi vedere di fare tutte le valutazioni dopo. Raff, nel frattempo tu ti stai dedicando a un'altra tua grande passione, che è quella di scrivere. Un libro è già uscito, un altro sta uscendo, ce ne racconti un pochettino?
1: Sì, allora l'idea...
0: Ti fanno male le mani?
1: A me piace, io mi rilascio, lo so. Stai facendo lo psichiatra, poi devo scaricare le tensioni. Allora, il primo è già disponibile su Amazon, si chiama Inter, si intitola Inter 2 stelle più 1, lo scudetto della rinascita. L'idea è nata dall'amico e collega Mario Spolverini, che mi ha detto: ma perché non raccontiamo partita dopo partita questa stagione per quelle che sono state le nostre sensazioni, per quelle che erano le sensazioni, per quello che era il chiacchiericcio? L'abbiamo fatto e mi è piaciuto, devo dirti, mi sono divertito, perché è stata una stagione che è andata oltre quelle che erano le mie più rose aspettative. Invece l'altro libro si intitolerà, uscirà in settembre, lo scriverò con l'amico e collega Candido Baldini, Era ZB, l'estate del lupo, ed è, sarà dedicato a quello che io considero il mio idolo dell'infanzia, che è ZB Boniek, che io ho sempre amato. Tra l'altro ho comprato, mi ricordo, una maglia della Roma sponsor Barilla numero 4, perché... Wow. Era proprio di ZB Boniek, che praticamente parla dell'arrivo di ZB da Torino alla Roma, attraverso l'Italia che in quel momento viveva l'era di Bettino Craxi e del pentapartito, la Democrazia Cristiana che teneva ancora i palazzi del potere a Roma, il sindaco Nicola Signorello che era diventato appunto il nuovo sindaco di Roma, e poi sotto la superficie del boom economico, delle televisioni a colori, dei varietà di Pippo Baudo. Insomma, è un libro che attraversa
0: l'Italia
1: di quegli
0: anni. Racconta anche la storia
1: del
0: paese, certo. Bello.
1: Racconta la storia del paese e soprattutto lo fa attraverso quel lato romantico che portò poi Boniek a lasciare una squadra in cui aveva vinto tutto, per una squadra di cui poi si sarebbe innamorato nel tempo.
0: Consigli di lettura per quando arriverà anche l'estate, ma anche adesso, se vi volete rilassare in un bel parco con un bel libro, ricordaci i titoli e che cosa, quale dei due libri già è acquistabile e quale invece a breve.
1: È acquistabile Inter 2 stelle più 1 per gli amici dell'Inter, lo scudetto della rinascita, che parla appunto di questo 21esimo, mentre a settembre uscirà quello sul grande ZB Boniek.
0: Grande. Grazie a Raffaele Garinella e complimenti come sempre. Ciao,
1: grazie
0: Raffa.
1: A Senso per questo spazio e per il tempo e la disponibilità che palesi sempre nei miei confronti. Un abbraccio grande.
0: È sempre un grande piacere. Grazie a Raffaele Garinella. Ultima pausa per noi, al rientro Camillo De Michelis, Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Allora adesso Casa Juventus con Camillo De Michelis. Ciao Cami, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Dunque, mentre il Milan ribalta tutto e tutti, la Juve sceglie con Elkan, o meglio, Elkan sceglie per la sua Juve di andare avanti con la parola d'ordine continuità, magari anche equilibrio. La domanda è questa: è la scelta giusta o a sensazione sembrerebbe una scelta azzardata?
1: Forse te la rigiro la domanda, è la scelta definitiva?
0: Bravo, anche questa non è male come domanda, anche perché è stato strano. Allora, questo incontro con la stampa al quale abbiamo partecipato, c'era il proprietario Elkan che diceva: allora ragazzi, io ho scelto di fare così, si va avanti, si risolvono le frizioni, l'obiettivo è questo, le spese sono queste, ovviamente sono tutti sotto l'ente di ingrandimento, non si può più sbagliare, c'è un conto. Cosa più strana è vedere l'amministratore delegato confermare se stesso dicendo che ha parlato con Elkan, è tutto a posto, i problemi tra di noi li risolviamo tra di noi, ma non ci sono problemi, ma allora che cosa devi risolvere? E mi sembra quasi come se, tanto vai avanti tu, poi vediamo io che cosa mi sento di fare vedendo le reazioni anche dell'ambiente e dell'allenatore col quale come lì si incontrano in questi giorni, no?
1: Sì, è probabile che si possano incontrare domani o lunedì al massimo. E quindi cercheremo di aggiornare poi tutto, certo, sui nostri siti. E però il discorso, sai Vincenzo, in questo momento qua ci sono tante ipotesi. Io ero presente all'incontro di Como lì e posso raccontare, come sempre, no, la sua, certo, voglia e anche bravura nel cercare di essere molto friendly con i giornalisti, nel cercare di creare un rapporto, nel cercare di rispondere a tutte le domande, di non nascondersi dietro nulla, di accettare anche i nomi, perché poi ha detto sì fatemi anche i nomi, non c'è problema, cioè, quindi lui è molto a suo agio in queste situazioni. Però c'è una cosa che va detta, e che è una risposta ai segnali mandati da Spalletti in conferenze stampa, in interviste post partita e anche su qualche articolo di giornale, perché ci sono gli articoli di giornale che insomma dove sono molto vicini ai pensieri di Spalletti, mettiamola così. E quindi Como lì ha lanciato una risposta al tecnico dicendo: qua il capo sono io, quindi organizzo io un meeting e parlo io. E nel parlare, Vincenzo, ci sono stati dei temi che sono in contrapposizione rispetto al pensiero di Spalletti, ovvero tutte le scelte condivise. No, sì, lui ti ha detto che voleva un attaccante e non è arrivato un attaccante. O il mercato di gennaio è stato fatto con i nomi di Luciano, però lui ti dice sempre questa cosa dell'attaccante. O le situazioni legate a Spalletti che vuole avere un peso più importante nel mercato, e Como lì che dice: ah, ma io non so niente, parlano sempre Spalletti e Ottolini, e quindi sanno più loro di me. Altra cosa che stona con, certo, il pensiero di Spalletti. Cioè, tante cose che devono essere puntellate. Como lì che ha detto: non c'è bisogno di un incontro con Elkan, e invece ci sarà questo incontro con Elkan. Perciò noi in questo momento qua l'unica cosa che possiamo fare, anche se il tifoso magari ci vedrà tutti un pochino troppo pessimisti nel raccontare la situazione in casa Juve, è cercare di rimanere legati alle notizie e non alle sensazioni. E adesso bisogna aspettare solo il pensiero e l'incontro tra Elkan, Como lì e Spalletti, e poi capire se realmente la Juventus potrà andare avanti così, o se invece ci saranno poi delle novità che la Juventus affronterà. Ma vince il tempo è questo, perché non puoi aspettare a inizio della prossima stagione, devi farlo ora, il 28 di maggio, per programmare la stagione. Quindi vedremo cosa succederà.
0: Anche perché se i primi acquisti e anche quelli invernali, tutto sommato, tranne Bogadi, Como lì, non hanno funzionato, non comincia bene neanche questa finestra di mercato, perché su Ellison ti chiedo aggiornamenti, ma sembra in questo momento più bloccato dal Liverpool che vicino alla Juve, perché si era pensato a Robertson, che però va al Tottenham, e cominciano quegli obiettivi, quei nomi fatti piano piano a sfumare, e in più ci saranno delle cessioni inevitabili, penso quella di Bremer in primis. Quindi segnali di, sai, ho sbagliato, però intanto ho preso Ellison, ho sbagliato, però intanto c'è Robertson, ho sbagliato, però intanto abbiamo un accordo sulla parola con Salah, per dire, questo non c'è.
1: No, tra l'altro, Vincenzo, io ti posso dire che la Juventus aveva tre grandi obiettivi. Uno era Bernardo Silva, e Comolli ha lavorato su Bernardo Silva da ottobre e andrà all'Atletico Madrid. Un altro obiettivo era Senesi e andrà al Tottenham. E l'altro obiettivo era, perché c'è ancora la possibilità, Alisson, che in questo momento si è un pochettino bloccato con il pensiero del Liverpool. E, è ovvio che anche questo è un inizio zoppicante, Vincenzo. È un inizio zoppicante. I parametri zero quest'anno erano un'opportunità e tu comunque non stai cogliendo questa opportunità. E la squadra è da rifare e bisogna cercare una sintonia. Il problema è proprio l'incompatibilità in questo momento di un pensiero e dell'altro. Perché Comolli vuole comprare i giocatori a prescindere dall'allenatore, l'allenatore vuole fare i nomi, vuole quei giocatori lì, e Spalletti non vuole allenare la squadra di Comolli, Spalletti vuole la sua squadra, e quindi siamo in due situazioni.
0: L'ha detto anche questo chiaramente, quando ha detto poi la scelta dovrò mettere io la faccia.
1: E le filosofie sono opposte, perché Comolli vuole un determinato modo, ma è l'esempio che potrebbe venire fuori, che è il più pesante di tutti, è quello che se non dovessero trovare un accordo o un rapporto, un'unità, Comolli in un anno di due rischia di cambiare tre allenatori.
0: Appunto, e a quel punto c'è anche un fantasma che aleggia, no? Un po' su Torino, che è sempre quello di Antonio Conte.
1: Ma con Comolli non arriva.
0: No, chiaramente no, con questa squadra soprattutto non arriva, perché il problema è la squadra.
1: Sì, ma con questo modo di lavorare, se Spalletti salta perché non ha delle garanzie, sicuro Conte ha lo stesso carattere.
0: Però sai, mi metto nei panni dei tifosi, no? Il tifoso medio che ti può dire: possibile che il proprietario della Juventus non si rende conto che la scelta più saggia possa essere quella di cambiare direttore sportivo, magari di promuovere Chiellini, prendere, che ne so, Tognozzi di turno, a lavorare con Ottolini insieme a Spalletti possa essere la strada più giusta, più semplice, per non andare incontro a un'altra stagione deludente?
1: Ma guarda, il discorso, Vincenzo, che in questo momento qua l'unica cosa che io non so, ed è un tema, perché io ho riflettuto tanto dopo martedì, ho cercato di prendermi del tempo e unire dei puntini prima di avere delle notizie, delle sensazioni, delle risposte. E io non sono sicuro che John Elkann fosse al corrente del meeting di Comolli. Perché in questo momento qua la cosa che noi dobbiamo dire è che Comolli è il capo azienda. È il capo.
0: Quindi tu dici, io intanto ho organizzato questo incontro, manco la conferenza stampa, poi si chiama proprio incontro perché la conferenza stampa dà più un senso di ufficialità che comunque io dovrei comunicare a Elkann. Se invece io dico, no guarda, io ho un incontro che volevo rispondere un po' ai giornalisti, ho la possibilità di farlo e l'ho fatto, e tu dici non è detto che ci sia il beneplacito comunque, no, che fosse informato Elkann.
1: No, perché comunque quando è il capo azienda, e in questo caso è il capo azienda, tu hai tutte le deleghe, e Comolli ha agito da capo azienda. Cioè, io la cosa che ho raccontato già ieri su Radio Bianconera è che tu, quando noi siamo arrivati in sede nella sala dei contratti, perché eravamo nella sala dei contratti, il primo approccio è stato dare la mano a Modestò, Chiellini, Comolli, poi è arrivato Tolini, e c'era due grandi assenti, però una è la proprietà e l'altra è Spalletti, a due giorni dalla fine del campionato. Quindi questo mi è sembrato proprio un segnale, come a dire, ora parlo io.
0: Sì. E di qui anche il fatto che non si è sottratta a nessuna domanda, proprio per dimostrare la sua disponibilità a parlare e raccontare quella che però a questo punto è una sua verità, che già non coincide con quella che ha raccontato pubblicamente Spalletti. Quindi già qui la domanda, una risposta la trova. E tante domande, tante perplessità, Cami. Dobbiamo continuare con i puntini, mi sa. Quindi ci sentiremo.
1: È lunga.
0: Chissà che immagine esce fuori, spero non un dito alzato. Beh, scherzo. Ciao.
1: No.
0: Ciao Cami, grazie. Ciao, buon lavoro. Buon lavoro. Alen, buongiorno.
2: Ciao.
0: Senti, Alen. Ma te non era infortunato che non lo voleva nessuno?
2: Ah, ma sei tu il dottore? Io non sono dottore.
0: No, io faccio il dottore, però mi dicevano
2: sono il dottor Marangio. Sono il dottor Marangio,
0: ma mi dicevano che nel Milan, nella Juve andavano, no, meno male, ci siamo scansati un fosso, era rotto.
2: Ma adesso dobbiamo dire che Mateta è un gran campione perché ha segnato ieri?
0: No, ovviamente no, però magari rispetto che non avere nemmeno un attaccante fisico, prendi almeno Mateta, almeno gli è dato qualcosa a Spalletti, per esempio, al Milan, già che c'hai
2: comunque... ha dei costi Mateta.
0: Questo è vero, questo è vero.
2: Ormai siamo legati a una... alla nostra storia, no? E penso che la storia di Iraola, che ha preferito il Crystal Palace al Milan, sia un esempio che bisogna accettare la realtà. E un allenatore di talento preferisce andare al Crystal Palace, con tutto rispetto per il Crystal Palace, che andare al Milan. E lì, secondo me, è illustrativo di quel che sta vivendo l'involuzione del calcio italiano.
0: Già, e questo racconta tanto probabilmente anche dello stato di confusione che magari anche i grandi allenatori percepiscono, perché Iraola magari... Che hai fatto cadere a terra? Hai distrutto tutto? Scherzo.
2: Io? No, io no.
0: Iraola magari ha detto... Chi è che mi sta chiamando per fare la squadra? No, intanto noi. Ma chi è il direttore sportivo di Milano? No, non lo sappiamo. Forse torna Ragnik, però ancora non lo sappiamo. Anzi, se puoi aspettare un attimo, perché Ragnik ha detto che vuole scegliere lui il suo allenatore. Ecco che chiaramente uno dice, ma di che cosa stiamo parlando?
2: Lui spende quanto può spendere. Quando tu vai all'Esselunga o al supermercato, sai quanto puoi spendere, sai cosa potrai cucinare. Iraola avrà sentito il budget con il Palace, perché fanno la stessa competizione, tutte e due giocano o giocheranno l'anno prossimo in Europa League. Quanto potrà spendere? Che basi ci sono per poter lavorare? Che tipo di pressioni? Alla fine un intelligente comunque fa queste valutazioni. Cioè, non viviamo di storia, ormai la storia è bella, anche a me piace raccontarla, piace vederla, però bisogna avere la coscienza di essere nella realtà, nella quotidianità. E al giorno d'oggi il Crystal Palace ha più fascino rispetto al Milan per uno degli allenatori,
0: certo,
2: più trendy, come dicono in Inghilterra in questo momento.
0: Però questo è abbastanza indicativo, devo dire. Quindi vediamo un po' come se la caverà il Milan adesso nel trovare alternative valide, o comunque a cominciare a costruire una struttura che possa essere anche appetibile nel presentare un progetto agli allenatori che verranno. Senti, il rapporto tra Sarri e Giuntoli sulla panchina dell'Atalanta ti stuzzica? Come te la immagini questa nuova Atalanta?
2: Concettualmente c'è un cambio proprio di paradigma calcistico. A Bergamo hanno provato a dare continuità usando delle due fotocopie di Gasperini, che non sono nemmeno, perché mancava l'inchiostro, l'abbiamo visto molto poco, soprattutto nella prima fase della stagione con Juric, e adesso hanno deciso di cambiare. Si riparte con una nuova base, si riparte con una nuova idea calcistica, con comunque un binomio che comunque sullo spettacolo, sinceramente, gli anni di Giuntoli e Sarri a Napoli esteticamente non si può assolutamente riproverare nulla. E adesso l'Atalanta comunque ha muscolo finanziario, Sarri a Napoli esteticamente non si può assolutamente riproverare nulla. E adesso l'Atalanta comunque ha

0: Diciamo che si sta cercando di capire quale può essere la soluzione ideale, si tiene qualche dubbio ancora De Laurentiis, che tutto sommato pensa un anno col centenario con un allenatore che possa rappresentare tra virgolette una garanzia. E allora ti chiedo, Allegri in un gruppo con una società strutturata, una rosa comunque forte, non da allestire, costruire e ricostruire, può funzionare meglio di quanto non ha funzionato al Milan?
1: No, secondo me no, perché comunque io capisco gli allegriani, sono il primo a riconoscere il gran lavoro che ha fatto Allegri. Sinceramente il ritorno a Torino e l'anno al Milan sono pesanti. Sono pesanti nel capire che è un allenatore che comunque non è riuscito a rinnovarsi, che rimane con gli stessi discorsi. La conferenza stampa post Cagliari, secondo me, per me è il significato di un allenatore che non vive nel presente, che vive nel passato, che pensa di ancora fare la differenza, che pensa che il suo calcio è ancora attuale. E mi sorprende, perché comunque De Laurentiis con gli allenatori spesso e volentieri gli ha azzeccati, gli allenatori.
0: Sì, questo
1: e adesso andando su Allegri vai su una garanzia, ma Allegri è una garanzia ancora? Questa è la domanda. Cosa vuoi fare con Allegri? Vuoi iniziare un ciclo nuovo con un calcio radicalmente differente al calcio prima di Sarri, poi di Antonio Conte, di mezzo c'è pure Spalletti? Cioè, Napoli, tu lo sai meglio di me, Enzo, Napoli che vibrazioni può avere con il calcio di Allegri? La città, il tifoso?
0: No, lo accoglierebbe molto male, però ricordo che fu accolto molto male anche dalla tifoseria bianconera quando arrivò dopo Antonio Conte e ha vinto.
1: Però è differente. Sono passati dieci anni e il calcio comunque va veloce. E poi comunque a Torino sì, fu accolto molto male, però a Torino non... nella relazione con l'estetica calcistica è differente rispetto a Napoli. A Napoli si vuole giocare bene, si vuole essere belli.
0: Sì.
1: E comunque con Allegri non sei proprio bello.
0: Direi di no.
1: E guarda che Conte comunque l'hanno contestato, lo sa meglio di me. Comunque
0: assolutamente, che non piaceva
1: Napoli,
0: il modo di giocare.
1: A Napoli, che non piaceva l'immagine di giocare, eccetera. Cioè, con Allegri, col pari 100 a 35 metri, io non lo so. Ma faccio fatica a credere a chiedere a Lorenzo spunti su Allegri, perché Allegri ti chiede anche comunque del calciomercato di un certo spessore, con calciatori confermati, con dei calciatori che hanno comunque degli stipendi alti. Guarda che a Milano non è che gli hanno fatto un brutto calciomercato,
0: no,
1: chi dice il contrario è di malafede. Quanto ha speso il Milan?
0: No, ha speso tanto.
1: Dunque, De Laurentiis, secondo me, è stato a andare su un allenatore che accetta di ricostruire una rosa con delle scommesse e non avere i costi che ha avuto l'estate scorsa.
0: Però vedremo, perché ancora tutto in ballo, visto che in questo momento Italiano sta incontrando la dirigenza del Bologna per capire come può liberarsi ed eventualmente liberarsi. Sappiamo
1: sarebbe il Milan anche per lui, secondo me.
0: Potrebbe a quel punto.
1: Potrebbe anche essere il Milan.
0: E occhio a Palladino, che a quel punto sostituirebbe Italiano sulla panchina del Bologna, o magari, che ne so, anche lui potrebbe rientrare nei discorsi Milan, perché no?
1: Di Francesco, no? Sempre di Francesco in Bologna.
0: Sì, anche, esatto. Comunque capiremo e vedremo e analizzeremo. Intanto grazie a Alen Balleghi, a domani, ciao Alen.
1: Grazie, ciao.
0: Dunque, sta per partire Maracanã, come avete visto è già pronto, ha fatto l'editoriale con noi. Io saluto e ringrazio intanto Giorgio Solani.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sempre il mercato delle panchine a tenere banco. Oggi è stato anche il giorno dell'ufficialità della separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Vedremo adesso Italiano che tipo di opportunità potrà avere. Del resto non mancano per lui le offerte per il prossimo

0: Campionato, ma vogliamo fare anche delle riflessioni sulla Serie A che si è appena conclusa. In collegamento con noi c'è Paolo Giovannelli, ex calciatore di Roma e Pisa tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti voglio subito coinvolgere sulla Roma, da ex giallorosso. Possiamo definirla una vera e propria impresa, quella della squadra di Gasperini che si è qualificata alla Champions?
1: Ma impresa direi di sì, perché fino a poco, diciamo, del termine del campionato sembrava quasi irraggiungibile. Poi un insieme di risultati favorevoli e le 5 vittorie consecutive della Roma hanno fatto sì che si potesse raggiungere questo traguardo, comunque importantissimo per la società, per la gente, per i tifosi, per tutti.
0: Ecco, adesso in vista della Champions ti chiedo come deve strutturarsi la squadra di Gasperini.
1: Ma lo sapranno bene Gasperini, il nuovo DS, però guardando anche, diciamo, le partite della Roma di quest'anno era evidente che per Gasperini mancava un giocatore prima di tutto, cioè un esterno d'attacco a sinistra, con certe caratteristiche, perché comunque a destra, seguendo quello che di solito è il suo un po' schema di gioco con 3 difensori, 4 centrocampisti e 2 mezze punte in appoggio alla punta centrale, mentre a destra, in condizioni, diciamo, fisiche accettabili, sia Soulé che Dybala possono essere, diciamo, collocate, secondo me, in maniera giusta in quella posizione. A sinistra è sempre stata un po' monca la squadra, perché anche quando giocava Pellegrini è una mezzala che si adattava a quel ruolo, ma non è, diciamo, il massimo per giocare in quel ruolo lì. Addirittura a volte ci ha fatto giocare Shaarawy, che con tutto il rispetto, comunque, insomma, è un giocatore bravissimo, serio, però non, diciamo, a livello, per il livello che ha bisogno la Roma in quel ruolo. Quindi, secondo me, il primo intervento sarebbe da fare su quel ruolo lì, fermo restando che io, prima di vederlo giocare, l'avevo visto a volte in Premier League, pensavo che anche Malen fosse un giocatore con caratteristiche giuste per giocare, diciamo, sul centro-sinistra. Chiaramente ci vorrebbe una punta centrale diversa e con la fiducia dell'allenatore, perché se no lui continuerà a far giocare punta centrale male, e allora ci vuole un giocatore lì sul centro-sinistra con certe caratteristiche. Mi riferisco, tanto per così chiarire le caratteristiche, alla Lucma oppure alla Rode Bologna. Ora non è che voglio Neymar, però un giocatore con certe caratteristiche lì alla Roma gli manca. Poi dovrà comunque rinforzarsi in tutti i reparti, perché la Champions League presuppone, diciamo, di alzare un po' il livello, sia
0: Certo.
1: nella qualità dei singoli, ma anche come rosa, per poter far fronte, diciamo, al campionato e alla competizione europea.
0: Ecco, comunque, fermo restando che in questo momento è ancora difficile poter dare dei giudizi sulla prossima stagione, però ascoltando anche vari addetti ai lavori, c'è chi sostiene che la Roma con degli adeguati rinforzi possa anche puntare allo scudetto. Secondo te è esagerato pensare allo scudetto per la Roma?
1: Ma è esagerato. Poi le annate sono, diciamo, a volte anche un po' strane, però per puntare allo scudetto e, diciamo, per equivalere la squadra e la rosa dell'Inter, secondo me deve azzeccare minimo allora 3 giocatori top, perché se no la vedo dura in una corsa di 38 giornate arrivare a insidiare lo scudetto a una squadra come l'Inter, che ha dimostrato di essere la più completa oltre che la più forte. Però, cioè, se, ti ripeto, se prende minimo 3 giocatori di livello, poi tutto ci sta, perché la piazza è quella che è. L'allenatore, secondo me, è bravo. Ci vuole giocatori adatti al suo tipo di calcio.
0: Senti, invece parlando della Fiorentina, arriverà Grosso come allenatore, che cosa pensi di lui?
1: Penso per aver visto qualche partita delle sue squadre. Mi sembra che abbia fatto bene, che sia un allenatore giovane che comunque ha già delle esperienze positive. Penso che possa far bene. Di sicuro ci vuole a Firenze un entusiasmo, di creare un entusiasmo che quest'anno veramente è finito sotto piedi, perché a parte la società, ma anche così la squadra. Quindi ci vuole sì un allenatore, però che ci vuole un po' da ricreare anche l'entusiasmo, perché nessuno a Firenze penso sogni di vincere lo scudetto, però vorrebbe anche andare allo stadio e divertirsi. Poi a volte si vince e si perde, però le potenzialità, secondo me, come piazza, e come società, ora comparateci, perché poi anche lì vediamo le potenzialità per fare un campionato, diciamo, di livello medio-alto ci dovrebbero essere a Firenze, però anche lì bisognerà intervenire abbastanza pesantemente sulla rosa.
0: Ecco, a proposito di entusiasmo, è vero che nel calcio non ci si può basare semplicemente sui nomi, però in molti a Firenze si aspettavano un tecnico diverso da Grosso come curriculum, come esperienza, come capacità anche di coinvolgimento proprio del pubblico. Dicevi della necessità del pubblico di reinnamorarsi della Fiorentina attraverso il gioco, ecco, e quindi ci si aspettava un allenatore magari che potesse davvero far scaldare il cuore ai tifosi.
1: Sì, però la domanda che faccio è quale allenatore?
0: No, e
1: Perché
0: soprattutto ecco, con una Fiorentina senza coppe, una Fiorentina poco attrattiva, ecco.
1: però io per esempio un allenatore che io già dall'anno scorso, così a distanza, vedevo bene a Firenze era Sarri, per esempio, perché secondo me è un allenatore che ha dimostrato che anche senza campionissimi, senza squadre top, è un allenatore che mediamente fa giocare bene le squadre, che è comunque coinvolgente, e io pensavo potesse essere l'accoppiata giusta. Però poi è chiaro, a volte sento le vostre trasmissioni, anzi spesso, e sentivo fare o sollecitare nomi, Maresca, cioè non ci vengono, ma no a Firenze. Cioè Maresca va a allenare Manchester City, quindi sono già allenatori che hanno delle prospettive. Poi, se uno ha la possibilità di allenare in Premier League, non viene in Italia. Quindi non so quale tipo di allenatore poteva essere realisticamente seguito dalla Fiorentina, senza togliere nulla alla Fiorentina, ma la verità è questa poi.
0: Certo, no, ma poi insomma, come dicevo in precedenza, è anche una Fiorentina che non può offrire una ribalta internazionale, quindi la Fiorentina deve concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato e sulla Coppa Italia, quindi è per forza una Fiorentina meno attrattiva per qualunque tecnico, ecco.
1: Sì, sicuramente, perché sai, la Fiorentina che magari già fa l'Europa League o viene da un campionato entusiasmante, tutto è un conto. Cioè, pensare di portare a Firenze allenatori di un certo livello, la vedo, cioè, mi sembra quasi impossibile, a parte l'aspetto economico, ma
0: Certo.
1: proprio di prospettiva anche per l'allenatore stesso. Grosso, cioè, è un allenatore che ha dimostrato comunque di saperci fare. E quindi non basta certo l'allenatore, comunque, per rilanciare la Fiorentina.
0: Assolutamente. Paolo, grazie per il tuo intervento e ci sentiamo prossimamente. Buona giornata.
1: Grazie a voi, ci sentiamo quando volete. Ciao a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Paolo Giovannelli, vi proponiamo un'intervista a 360 gradi a Federico Pastorello, agente di primo piano, che parla anche naturalmente di alcuni dei suoi assistiti. Questa intervista raccolta dall'inviato di tuttomercatoweb.com a Monte Carlo, Lorenzo Di Benedetto.
2: Guarda, la trattativa è, ovviamente sarebbe scontato dirvi il lancio di Milito, il trasferimento record di Romelu, ovviamente cose che ovviamente restano nella storia, però diciamo che il trasferimento che veramente mi ha forse dato il cambio e la svolta è stato quello di Fiore dall'Udinese alla Lazio, perché chiaramente è stato il primo trasferimento veramente molto importante. All'epoca la Lazio di Cragnotti stava iniziando a investire veramente tantissimi soldi, quindi mi sono trovato a gestire una trattativa che per me era la prima trattativa molto importante, e quindi chiaramente quella la ricordo con grande soddisfazione, perché alla fine anche la strategia che utilizzai per approcciare la richiesta e compagnia fu diciamo di successo, e quindi alla fine me la ricordo con grande affetto, ecco, quella trattativa.
3: Ci sono tanti assistiti chiaramente in questa magnifica festa per i 30 anni dell'agenzia. Romelu Lukaku è il giocatore di cui si parla forse anche troppo in questo momento. Che cosa ci può dire di quello che sarà, di quello che potrebbe essere il suo futuro?
2: Ma diciamo che ovvio Romelu sono quei calciatori che muovono l'interesse di tutti, quindi è normale. E diciamo che Romelu oggi ha un chiodo fisso che è quello del mondiale, no? Perché purtroppo la stagione, avendo avuto tutti questi infortuni, non ha potuto essere protagonista se non, ripeto, con un gol che comunque ha portato 3 punti. Però ovvio che oggi il focus è soprattutto sulla Coppa del Mondo. Quindi la Coppa del Mondo sarà probabilmente quel momento che potrà ridargli il giusto palcoscenico, la giusta importanza, perché è un calciatore che è ancora un top player e lo dimostrerà, e ne sono sicuro perché lo conosco bene. Quando lui vuole qualche cosa poi alla fine lo ottiene sempre, quindi da questo punto di vista sono convintissimo che sarà un grande protagonista del mondiale.
4: Chance invece di vedere ancora De Vrij con la maglia dell'Inter, e ti chiedo anche se c'è questa possibilità di rivedere la combo a Acerbi, Simone, Inzaghi.
2: Ma allora, per quanto riguarda De Vrij, effettivamente, ripeto, c'è qualche discorso aperto. È vero che dopo 13 anni di Italia De Vrij avrebbe piacere di magari fare un'esperienza magari diversa anche fuori, anzi sicuramente eventualmente fuori dall'Italia. Ovvio l'Inter è la squadra del suo cuore, 8 anni sono tanti anni, quindi ovviamente nel momento in cui dovessero essere fatti dei passi in avanti, ovviamente li ascolteremo con grandissima attenzione, con grande rispetto, ripeto, proprio perché l'Inter è la sua squadra, diciamo, quindi insieme al Feyenoord, quindi potrebbero esserci dei discorsi sì, in futuro. E per quanto riguarda Ace, diciamo che ovviamente Ace, nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare, quindi sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per almeno i prossimi 2 anni. L'idea di portarlo da Simone, ovvio Simone è un suo grande stimatore e quindi tutto può essere, però insomma ecco, lui ha anche l'idea di rimanere in Italia, di continuare comunque un percorso italiano, io lo vedo molto motivato, quindi ripeto, ha talmente tanto da dare che non avrà sicuramente problemi a trovare una buona soluzione per l'anno prossimo.
4: Invece Simone Inzaghi resterà sicuramente all'Al.
2: Sì, sì, beh, io certo sicuro, nel calcio lo sai meglio di me, è difficilissimo poterlo affermare, però in questo caso mi sento di dire che assolutamente sarà così, nel senso che ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione comunque importante, certo lì ovviamente sei considerato, l'Al-Hilal è la Real Madrid d'Asia, quindi ovviamente arrivare secondo non basta, però ha vinto una Coppa del Re, che comunque è la Kings Cup, è una competizione molto importante perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio, comunque è l'unica squadra al mondo a uscire in battuta, perché anche questo ovviamente è un punto estremamente importante, e poi ripeto, ha comunque fatto 9 punti in più dell'anno scorso e nessuno aveva mai vinto il campionato con così tanti punti, quindi complimenti alla Nasser. Ecco, quindi l'unica amarezza un po' è l'uscita dalla Champions League ai rigori, purtroppo quella effettivamente è stato un po' l'unico incidente di percorso, però devo dire che Simone ha affrontato tanti infortuni. La situazione anche del mercato lì non è molto semplice, perché i giocatori hanno un certo numero, poi se ne arriva uno nuovo devi tirarne fuori uno, quindi diciamo che la programmazione non è sempre facile, no? E quindi chiaramente questo è stato anche per lui un nuovo, no? Adattarsi a una nuova cultura e anche un nuovo modo di lavorare, insomma, ecco, quindi però alla tua domanda io assolutamente direi con certezza che rimane.
4: E su Meret invece che cosa ci dobbiamo aspettare in quest'estate?
2: Alex, anche con lui bisognerà parlare, perché ovviamente anche lui è napoletano più che friulano, perché alla fine comunque è lì da una vita, ha sempre voluto rimanere lì, quindi noi anche quando gli abbiamo portato delle opportunità, che era anche a scadenza, ha voluto comunque rinnovare lì. Adesso quest'anno bisognerà ovviamente capire intanto chi sarà l'allenatore, prima di tutto, e capire anche un po' che tipo di progetti ci sono, perché è ovvio che insomma sì, una stagione così la puoi fare, però insomma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato.
4: Ma a proposito di Meret, visto che si è parlato spesso, lo si è costato all'Inter, e l'Inter cerca un portiere, potrebbe essere un'idea?
2: Sì, l'hanno costato, però in realtà non c'è mai stato un vero e proprio approccio da questo punto di vista, quindi dopo non si può anche lì mai dire mai, però diciamo che, ripeto, la sensazione è che sia più, siano più su altre piste, ecco, se devo essere sincero. Quindi...
4: Federico, quindi per sintetizzare, un altro anno di dualismo per Meret sarebbe un po' troppo gravoso forse?
2: Ma non per lui, nel senso in generale, nel senso che è semplicemente un peccato avere comunque Milinkovic, è un portiere validissimo, quindi di tutto rispetto, però diciamo che è chiaro, questo tipo di situazione la puoi un po' accettare magari una stagione, eccetera, però certo diventare, che diventi un... così, il modus operandi di giocare le stagioni, sinceramente, personalmente, poi Alex avrà la sua opinione, però io personalmente lo vedo un po' come un peccato.
3: Una domanda difficilissima per chiudere. Ci ha raccontato di Stefano Fiore come il colpo del passato. Qual è il colpo del futuro che Federico Pastorello vorrebbe avere dal 31esimo anno in poi?
2: No, abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno veramente facendo molto bene anche nelle categorie inferiori, ce ne sono tanti anche qua stasera. Diciamo che il mio lavoro è quello di cercare di fare il meglio per tutti i miei ragazzi, quindi è chiaro che la concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi sicuramente ci sarà da lavorare, perché abbiamo 4-5 ragazzi in rampa di lancio che meriterebbero di avere uno spazio in Serie A, e quindi speriamo, ovviamente Palmisani, Moruzzi, Faticanti, adesso per citarne alcuni, ma diciamo che sono tutti ragazzi che secondo me possono fare molto bene.
0: Queste dunque le parole di Federico Pastorello a margine della festa per i 30 anni della sua agenzia PMP Sport Management. Adesso, sempre a margine di questo evento, un'altra intervista, quella a Stefano Sensi, che ripercorre alcune delle tappe della sua carriera.
5: È stata un'esperienza super positiva sotto tutti gli aspetti. E a livello tecnico, a livello fisico, è stata una stagione veramente incredibile, sono molto contento. È un campionato diverso dove ho trovato molto più di quello che mi aspettavo, perché comunque è un campionato competitivo, un campionato dove ci sono squadre organizzate che hanno fatto anche l'Europa, quindi devi essere preparato per fare comunque una buona stagione.
4: Senti, una bella stagione per te, una bella stagione con Double per l'Inter. Hai sentito qualche vecchio amico, qualche vecchio compagno, e ti aspettavi più vincente così, in questo modo netto al primo anno?
5: Sono molto contento, sì, ho sentito qualcuno per fare i complimenti, poi dopo immagino che siano tartassate di messaggi. E ti dico la verità, me lo aspettavo, perché ho avuto modo di lavorare con lui quando allenava la primavera, e ci siamo trovati molte volte, ci sono stati anche dei periodi dove Mr. Kivu stava al fianco di Inzaghi, seguiva gli allenamenti, quindi è un allenatore, una persona che sempre voglia di migliorarsi, è una persona onesta con il quale mi sono sempre trovato bene, anche parlando del più e del meno, quindi sono molto contento per lui.
3: Il futuro di Stefano Sensi invece dove sarà?
5: E io ho un altro anno a Cipro con la Nortosis, non lo so, ho un contratto, quindi ho sempre rispettato i miei contratti, quindi sicuramente per adesso ricontinuerò lì.
3: Ma un futuro? No, tornare in Italia comunque può essere un obiettivo, non magari quest'anno ma quello dopo.
5: Magari sì, perché no? Sono molto sincero, ho voluto fare questa esperienza anche per uscire un po' da quello che era una bolla magari anche inconscia che si era creata, comunque mi ero creato, e non si sa mai, nel calcio può succedere sempre di tutto.
4: Sei una persona verace e ti chiedo una risposta verace: ma che sta succedendo a questo calcio italiano? Un disastro in Coppa, un disastro prolungato purtroppo con la nazionale, è precipitata la qualità, è quello il problema? E come si esce soprattutto? È la domanda principale, però da calciatore di qualità, che risposta gli dai tu dall'interno?
5: Ma guarda, ti dico la verità, secondo me non c'è una semplice risposta, perché comunque abbiamo visto tutti poi quello che è successo poco tempo fa. Mi preme dire che comunque la squadra ha giocatori molto forti, ha giocatori di grande esperienza, giocatori di grande qualità, comunque giocatori importanti a livello internazionale. Penso che sia stata creata tanta pressione su quella che era la partita decisiva. E, non lo so, per ripartire sicuramente un cambiamento come è stato fatto è il punto di partenza. E, per il resto ti dico la verità, non mi voglio sbilanciare troppo, perché comunque ci sono tante dinamiche e un percorso molto lungo sicuramente, che come è stata fatta anche da altre nazionali, ora ricordo la Germania anni fa, e quindi sicuramente ci saranno persone competenti che si prenderanno cura della nostra nazionale.
4: Parlando di un'altra tua ex squadra, il Monza, l'hai seguito da lontano e se vedi che ormai è vicino a questo?
5: Ho seguito, adesso hanno una partita decisiva e che dire, la squadra è una squadra forte, è una squadra che comunque ha giocatori importanti, hanno fatto un'ottima andata e sicuramente spero anche che possano ritornare in Serie A.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Siamo quasi al gran finale della stagione di Serie C, mancano solo le ultime due gare per stabilire chi sarà l'ultima squadra a essere promossa in Serie B, chi vincerà il doppio confronto fra Union Brescia ed Ascoli, che sono le squadre che sono uscite vincitrici dal doppio confronto delle semifinali. Di questo e di altro ne parliamo con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con immenso piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo!
2: Ascoltatori e telespettatori.
1: Caro Matteo, allora, Union Brescia ed Ascoli, come la vedi questo doppio confronto in finale? Sulla carta, di fatto, poche sorprese, erano fra le favorite e sono arrivate in fondo.
2: Beh, sì, le seconde sono tre e in finale ce l'hanno due, quindi esatto. Una per forza di cose doveva uscire. Forse non era la finale più scontata, nel senso che comunque la Salernitana, diciamo, un pochino la bocca ce l'aveva fatta la possibilità di arrivare fino in fondo, perché sì, sai, è una di quelle stagioni che parte in un certo modo, poi lentamente, per motivi anche abbastanza difficili da comprendere, un pochino si raddrizza anche dal punto di vista dell'entusiasmo. Quindi pensavo che la Salernitana potesse fare un filino più di strada nei playoff, non la davo favorita, la mia favorita rimane l'Ascoli, per ora diciamo che ho azzeccato il pronostico, almeno fino alla finale, però pensavo insomma che la Salernitana potesse arrivarci almeno in finale. Certo, ieri quando inizi la partita e dopo 30 secondi combini quel disastro, tra l'altro una serie di disastri, perché ci sono due o tre errori difensivi, Donnarumma pure che insomma non è proprio esente da colpe sul gol, insomma lì si era capito che forse la serata non era proprio delle migliori. L'Ascoli... Concludo dicendo dell'Ascoli, insomma, ieri è vero che per un attimo hanno un po' tremato forse i tifosi dell'Ascoli, soprattutto su quel palo di D'Ausilio ad inizio ripresa, però sostanzialmente la Catania, a parte non meritava il 2-0, ma men che meno avrebbe meritato il 3-0, perché le occasioni alla fine le ha avute l'Ascoli anche ieri sera, quindi diciamo che è una qualificazione più che meritata quella dell'Ascoli in finale.
1: Sì, e poi la luce anche di quanto successo nella gara d'andata con quel 4-0, che poi non è stato un 4-0 frutto di episodi, è stato un 4-0 netto e con l'Ascoli che ha meritato quel punteggio e, come dicevi tu, ha meritato giustamente la qualificazione in finale. Quindi l'Ascoli resta la tua favorita, non cambia, anche se in finale sfiderà una squadra molto forte come l'Union Brescia.
2: Sì, tra l'altro l'Ascoli, diciamo che all'andata è stata una partita anche strana, perché nel primo tempo il Catania ha messo l'autobus, il classico autobus davanti alla porta, e l'aveva anche tenuto, diciamo, il risultato, perché era comunque ha finito sotto di un gol nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, quando ha provato un pochino a uscire dal guscio, è finita con un'imbarcata, ma con una potenziale imbarcata ancora più pesante. Per me rimane l'Ascoli la squadra favorita. È vero che l'abbiamo sempre detto, l'Ascoli ha lo svantaggio, diciamo, di aver fatto una lunga rincorsa che era, a un certo punto era anche riuscita sull'Arezzo ed è rimasta col cerino in mano, mentre il Brescia sostanzialmente si è riposato, il che da un lato vuol dire anche che hai staccato la spina molto prima e va riaccesa, dall'altro però significa che arrivi nei playoff dopo praticamente aver fatto una serie di amichevoli, cioè aver giocato la parte finale di campionato come se fossero delle amichevoli, per arrivare nella miglior condizione possibile nei playoff. Devo dire, non me l'aspettavo che facesse così bene la squadra di Corini, quindi vedremo come andrà a finire. Resto dell'idea che rimane l'Ascoli la favorita, però il Brescia per ora mi ha sorpreso e vedremo se mi sorprenderà fino alla fine.
1: Tra l'altro, col Catania eliminato dai playoff, si chiude questa stagione, diciamo, abbastanza complicata per quanto riguarda la Sicilia. Ricordiamo quello che è successo a Siracusa, al Trapani, eccetera eccetera. Per il Catania c'è stato, no, questo cambio di panchina, c'è stato il cambio, l'esonero in stagione in corso di mister Toscano, le 4 settimane di mister Viale, poi è tornato Toscano. Per il futuro quali quali sono le sensazioni per quanto riguarda l'organigramma del Catania, in panchina, chi farà il mercato, insomma, perché qui la sensazione è che sia un grosso fallimento della stagione non aver conquistato la promozione in Serie B quest'anno.
2: Sì, per il calcio siciliano, proprio se vogliamo chiudere in bellezza, c'è anche il Messina che è retrocesso per la prima volta nella sua
1: Anche
2: storia in
1: esatto.
2: eccellenza. Quindi proprio così chiudiamo in bellezza. Il
1: Esatto.
2: Catania ha vissuto veramente una stagione, ma non è neanche disastrosa, perché poi comunque non si può parlare di disastro quando arrivi secondo e perdi una
1: No,
2: semifinale
1: certo.
2: playoff. Però certamente la tifoseria si aspettava qualcosa in più. Più che altro perché il Catania fino a un certo punto sembrava veramente l'unica pretendente, l'unica in grado di tenere il passo del Benevento. Invece poi la squadra giallorossa ha fatto un campionato a sé e lì è finito tutto. Le parole di Toscano dopo l'eliminazione di ieri, insomma, suonano come un addio, perché tra l'altro ha detto che il suo ciclo era già finito a gennaio, quindi insomma diventa difficile ipotizzare che le due parti possano andare avanti insieme ancora dopo una dichiarazione simile. Per il futuro, a proposito di calcio siciliano, si fa anche il nome di Turati, che ha fatto benissimo a Siracusa. L'anno scorso ha vinto il campionato,
1: Benissimo.
2: quest'anno ha fatto benissimo in un contesto in cui non c'era proprio la società, quindi diventava veramente complicato riuscire a salvarsi. Non c'è riuscito, però bisogna rendere atto comunque al Siracusa di aver mostrato di avere un'identità di gioco per tutto il campionato, al netto delle difficoltà. È vero che Turati è stato affiancato anche a Renate, è stato affiancato anche ad Italiano per un possibile ingresso nel suo staff, quindi staremo a vedere se vorrà continuare come primo allenatore, e quindi Catania diventa pure una bella sfida, oppure se vorrà magari cimentarsi con un ruolo secondario, nel senso non come primo allenatore, però in uno staff di primissimo livello come quello di Italiano. Per quanto riguarda invece il discorso mercato, allora la figura di Grella è contestatissima a Catania, perché comunque viene considerato il male assoluto di questi anni in cui il Catania non è riuscito a salire. Adesso il nome nuovo come direttore sportivo è quello di Varrà. Staremo a vedere, insomma, alla fine lì contano anche molto le aspettative della piazza, perché, come ripeto, parlare di fallimenti quando arrivi secondo in un campionato in cui ne vince una sola, io ci andrei sempre un po' cauto con le parole, però capisco che una piazza come
1: Vero.
2: Catania, che da tanti anni non riesce più ad andare neanche in B, insomma, si faccia girare un po' le scatole, ecco, mettiamola così.
1: Sì, no, poi anche alla luce comunque del mercato che era stato fatto negli ultimi anni, dei dirigenti che erano stati presi, perché l'anno scorso l'abbiamo detto, ora quest'anno no, però quando prendi un tecnico come Toscano, insomma, è una bella dichiarazione anche alle altre pretendenti, perché comunque hai preso un vincente, uno che ha sempre conquistato le promozioni in Serie B, quindi insomma. Era un bel messaggio, una squadra che aveva fatto più o meno, diciamo, ne parlavamo ieri anche in trasmissione, come aveva fatto l'Arezzo, nel senso iniziando a costruire dagli anni precedenti, però quest'anno poi la forza magari dell'Arezzo è stata quella nei momenti di difficoltà non far venire mai meno la fiducia nel tecnico Bucchi. Evidentemente a Catania qualcosa si è incrinato, anche perché sennò non si sarebbe arrivati all'esonero, forse più fallimento del progetto, diciamo, più che della stagione, perché come dicevi tu, ne vince una sola in C ed è difficilissimo vincere in Serie C. Prima di salutarci, Matteo, altri aggiornamenti, perché si entra nel mercato, come dicevamo, manca l'atto finale in Serie C, il mercato si sta già animando, ovviamente prima di fare le trattative di mercato, al netto di qualche rinnovo, c'è da piazzare allenatori e direttori sportivi. Per quanto riguarda allenatori, c'è qualche novità dell'ultima ora?
2: C'è una possibile novità, sembrerebbe addirittura in fase di definizione, che tra l'altro è una bella novità, insomma, una novità abbastanza grossa, perché si parla di Birindelli a Novara. Insomma, Birindelli ha fatto molto molto bene quest'anno con la Pianese. È vero che anche l'anno scorso la Pianese aveva fatto un bel campionato, però a maggior ragione confermarsi in una piazza che obiettivamente fa 3.000 abitanti, è difficile anche chiamarlo una piazza, un
1: Esatto.
2: borghetto più che una piazza. Fare bene
1: Una
2: così con una
1: piazza
2: società
1: proprio.
2: solida, una propria. Una piazza, proprio nel senso
1: Una
2: che c'è
1: piazza
2: solo la
1: proprio
2: piazza.
1: esatto. Esatto, la piazza
2: Però
1: perché
2: insomma,
1: via. No, con tutto rispetto, per Piancacagnaio,
2: esatto, sì,
1: che è
2: senza
1: un
2: voler
1: borgo
2: mancare di rispetto a una
1: bellissimo,
2: città
1: bellissimo.
2: bellissima.
1: Però
2: Però insomma,
1: piccolino,
2: si parla.
1: piccola, è la più piccola della Serie C.
2: Si parla di Birindelli al Novara, anche perché il Novara con Dossena non sono arrivati ad una felice conclusione, o meglio, sono arrivati ad una conclusione del rapporto non felice, perché ci si poteva anche immaginare una prosecuzione. Invece, probabilmente lì ha pesato, da una parte, dice Dossena, la mancanza delle ambizioni divergenti con la proprietà, dall'altra, forse anche da parte della proprietà, il mancato accesso nei playoff, qualcosina può aver spostato poi in termini di eventuali riconferme. Insomma, aver già chiuso, o comunque essere vicini alla chiusura con Birindelli, significa che il Novara quest'anno si sta muovendo con largo anticipo, anche per cercare magari di costruire qualcosa per riaccendere un po' l'entusiasmo della piazza. Perché, insomma, parliamo del Catania, parliamo di piazze di Salerno, piazze deluse del sud, però anche al nord, insomma, c'è qualche piazza grossa che sta
1: Certo.
2: lì, che naviga, nello stagno della Serie C da qualche anno e magari legittimamente ambisce anche a qualcosa in più.
1: Sì, come ce ne sono tanti di esempi di club che magari sottovalutano anche, no, la retrocessione in Serie C dopo tanti anni di categorie superiori, perché c'è club che hanno fatto anche la Serie A, la Serie Tanta, Serie A, la Serie B. Poi magari arriva l'annata storta, vieni retrocesso in Serie C e ti viene forse un po' da sottovalutarla come campionato. E in realtà, come dicevi tu, è veramente complicato emergere. O hai una super rosa, una disponibilità economica e fai lo squadrone, o altrimenti abbiamo gli esempi vivi. Il Vicenza ci ha messo 4 anni per tornare su, eppure la squadra c'era e ogni anno trovava qualche difficoltà. Quindi, come dicevi tu, ci sono non solo al sud, ma anche al nord squadre invischiate che rischiano di rischiare invischiate nella Serie C per tanti tanti anni. Matteo, grazie, grazie come sempre per essere stato con noi.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona serata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com, TuttoC il portale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C. Ovviamente qui siamo su TuttoC, di cosa dobbiamo parlare. Andiamo avanti, ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui a un amico di TuttoC, di A TuttoC, Francesco Lamazza. Salve.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, partiamo subito da quello che è successo ieri sera, le due squadre che hanno strappato il pass per la finale, ovvero l'Union Brescia e l'Ascoli. Intanto le chiedo se si aspettava queste due finaliste, al netto che l'Ascoli la gara d'andata l'aveva vinta 4-0, quindi qualche sospetto ci poteva essere, e anche che finale sarà, che doppio confronto sarà fra queste due squadre.
3: Beh, comunque stiamo parlando di tutte le quattro squadre che erano state costruite per ambire comunque anche la vittoria
1: Certo.
3: del campionato. Mi aspettavo questa volta ancora una volta qualche sorpresa, ma sorprese non ce ne sono state, anche perché comunque, ripeto, il valore delle rose delle quattro, diciamo, semifinali era veramente alto. La differenza l'ha fatta la condizione fisica, perché se guardiamo lo stesso Brescia e l'Ascoli, in questo momento sono due squadre che fisicamente hanno dimostrato qualcosa in più rispetto alle altre, rispetto a Catania e rispetto anche alla Salernitana, che comunque sempre magari un po' a fatica, ma comunque era una squadra molto quadrata, non era facile. Quindi complimenti a loro, sarà veramente una partita. Speriamo divertente, che comunque sancirà finalmente chi dovrà salire poi in Serie B, ma sono comunque due squadre molto in salute. Il Brescia, che quest'anno almeno in campionato nel girone A ha dimostrato che anche fuori casa forse ha fatto più delle belle prestazioni, forse più fuori casa che in casa, e quindi un Ascoli che comunque è molto frizzante. Sarà una bella partita.
1: Ricordiamo le gare il 2 e il 7 giugno, il 2 l'andata si giocherà al Rigamonti, il 7 ritorno al Del Duca in casa dell'Ascoli. Direttore, ma 50-50 o c'è qualcuna, una delle due leggermente più favorita rispetto all'altra?
3: Io penso che siano 50-50, poi sicuramente la differenza la faranno gli eventi durante la partita, ripeto, ma questo non è per dare un vantaggio a nessuno, che il Brescia fuori casa quest'anno l'ho vista forse meglio che quando giocava in casa, ecco.
1: Quindi eventualmente un ritorno fuori casa potrebbe essere quel piccolo in più per
3: il... Stiamo parlando, certo. Di due rose di altissimo livello e quindi alla fine saranno gli episodi, chi regalerà più episodi sarà quella penalizzata.
1: E magari... Ma si sono viste anche nelle semifinali, per esempio mi viene in mente la rovesciata incredibile che ha fatto Crespi nel pareggiare in pieno recupero all'Arecchio, una roba del genere, certo. Direttore, le chiedo, decidere da chi sarà... quelli sono segnali, certo, quando fai una rovesciata lì in pieno recupero fuori casa è un bel segnale senza dubbio. Direttore, le chiedo, al netto di chi andrà su fra queste due squadre, ultimamente negli ultimi anni abbiamo visto che tante squadre che salgono dalla Serie C in Serie B riescono a fare bene fin da subito, mantenendo gran parte dell'organico che c'era in Serie C. Segno che il livello in Serie C si è alzato molto, si è alzato di parecchio. Io le chiedo che mercato eventualmente si aspetta, ovviamente dalla vincitrice, di mantenere più possibile la rosa attuale con qualche innesto oppure fare una profonda rivoluzione?
3: Ma allora, la Serie C sicuramente è una palestra molto intensa per le squadre. Chi riesce a salire in Serie B, soprattutto il primo anno, nell'anno poi che c'è molto entusiasmo. Quest'anno purtroppo si è andato vicino anche il Pescara a salvarsi nelle ultime giornate. Sì. Con l'entusiasmo che ti porti dalla vittoria del campionato sicuramente fai bene e tutti hanno sempre dimostrato, qualcuno negli anni passati ha fatto anche il doppio salto, no? Pensando al Carpi,
1: sì, Benevento per esempio.
3: Al Benevento, quindi al Crotone che fece delle annate sì. importanti, però... Quando vinci la Serie C è un campionato veramente molto difficile, è difficilissimo, diventa una palude che se non rivinci subito il campionato diventa veramente difficile. Abbiamo visto compagini spendere tantissimi soldi per poter andare in Serie B e non riuscirci, perché sì. è stato difficile anche per il Napoli, per il Pisa, per il Genoa. Negli anni passati vincere questo campionato, quindi quando hai vinto questo campionato hai messo sicuramente una base solida per poter far bene in Serie B ed è una cosa, e poi quando retrocedi, che poi diventa difficile, perché quando retrocedi molte società negli anni passati sono anche fallite, perché ti porti un fardello dietro che in questo campionato non riesci a mantenere o comunque a gestirlo, e poi molte società sono fallite, vedi Bari, Palermo e compagnia. No, forse Palermo non era retrocesso, era già fallito dalla Serie B, però diventa poi difficile. Chi vince fa bene, perché comunque ti porti un entusiasmo. Oggi in C ci sono piazze che fanno molti più spettatori di quelli della Serie B,
1: è vero.
3: Cioè, ci sono piazze importantissime. Quest'anno abbiamo avuto Vicenza, Brescia, lo stesso Ascoli, che voglio dire, Catania, Salerno, cioè ma io parlo anche di società tipo Potenza, Lecco, no?
1: Sembrano il Foggia, meglio, il Perugia,
3: Foggia. Cioè, il pubblico, forse i diritti dovrebbero darli molto di più in Serie C, perché ci sono piazze dove tante volte guardi il pubblico, non lo vedi neanche in Serie A un pubblico del genere. Quindi,
1: sì, è vero.
3: E proprio per questo non è facile poi vincere questo campionato, è una cosa difficilissima. È una cosa difficilissima. Non a caso poi in nazionale hanno convocato anche qualche giocatore di Serie C, questo mi sembra Baldini.
1: È vero, ci sono Sì, e poi anche nella, in Under 21,
3: esatto,
1: in Under 21 ci sono tre giocatori di Serie C.
3: Va a testimoniare che è un campionato dove almeno la stragrande maggioranza sono giocatori italiani che cercano di mettersi in mostra. Speriamo che siano di buon auspicio per la nazionale, che è quella che manca.
1: Speriamo, perché ne abbiamo davvero tanto bisogno. Direttore, mi ha fornito un assist perché l'ha nominato poco fa, parlando anche della difficoltà della Serie C. È retrocesso in Serie C perdendo il play-out il Bari, al netto di capire ancora cosa succederà alla Juve Stabia, perché di fatto c'è questa spada di Damocle sulla Juve Stabia, sulla squadra di Castellammare, che non sappiamo bene cosa succederà, ma ad oggi il Bari è retrocesso in Serie C. Ecco, una piazza come Bari, dopo tutto quello che ha vissuto, questa retrocessione, cosa deve fare, come la deve affrontare questa Serie C?
3: Guarda, tra l'altro stai parlando di una piazza molto cara a quello che reputo mio padre calcistico, no? Carlo Regalia, che ha fatto tanti anni, insomma, ha fatto 20 anni a Bari, ne parlavamo l'altro giorno. Beh, è un duro colpo perché Bari nell'immaginario collettivo del calcio italiano a sud era Napoli, Bari e Palermo, no? Negli anni,
1: esatto,
3: che furono, quindi ha fatto un percorso importante nell'era Mattarese, sono usciti fuori campioni. Quando vedi Bari che retrocede in Serie C ti lascia un qualcosa, un magone per chi ama questo sport. Non lo si augura mai nessuno, ma comunque è una piazza importantissima ed è una cosa che ti lascia l'amaro in bocca, però purtroppo queste sono le leggi. L'ho incontrata quando era la Cavese per ben due volte, una volta pareggiamo anche, è brutto per vedere Bari, perché Bari merita la Serie A, ma la Serie A anche di un certo livello, quindi bisogna ripartire con una programmazione. Può capitare a chiunque, perché chi lavora sbaglia, è capitato, però purtroppo Bari siamo un po' segnati. Io mi auguro che la proprietà, che De Laurentiis trova la soluzione giusta, perché c'è una fame di calcio quando una società come Bari retrocede si innescono poi delle situazioni. Vi leggo anche del sindaco, che giustamente, perché poi la pressione è anche tanta, è tantissima, certo. Quindi devono programmare e lavorare per ritornare dove sono, ma come anche per la Salernitana, per gli altri. Cioè, quando sbagli l'annata, purtroppo è difficile raddrizzarla. E poi bisognerà capire come andrà a finire. A me dispiace anche per la Juve Stabia, che ha un organico molto giovane e che c'è comunque una città che ha sognato la Serie A, perché comunque si sono giocati un playoff importante, e fa male perché quando tu hai fatto un lavoro eccezionale e vedere che una città che da sognare la Serie A rischia di sparire è una cosa che fa male a tutti gli sportivi, soprattutto a quelli che lavorano nel calcio. Ecco, speriamo che questo non accada, speriamo che in federazione trovino le soluzioni a queste cose, perché comunque non lo meritiamo come calcio, sì. Ecco, per quello che siamo stati, per storia e per blasone.
1: E purtroppo sono cose che ciclicamente dobbiamo purtroppo raccontare. Direttore, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Ringraziamo il direttore sportivo Francesco Lamazza. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci prendiamo una piccolissima pausa. Restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla ancora al microfono e che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta fino alle 18 circa per parlare di tutto quello che è successo, che succede nel mondo della Serie C, al netto di quanto abbiamo parlato prima con i colleghi di tuttoc.com, delle splendide semifinali dei playoff e del doppio confronto fra Union Brescia ed Ascoli per sapere chi sarà la quarta promossa in Serie B. Dobbiamo parlare anche di quel che è successo, di quel che è successo nelle ultime settimane, lo sapete tutti, di quello che è successo alla Ternana, perché di fatto oggi è arrivato il comunicato che è stata revocata l'affiliazione alla FIGC e tutti i calciatori sono svincolati e di fatto la Ternana Calcio è fallita. Ne parliamo con il collega di Terni, Francesco Petrelli. Ciao Francesco.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, intanto la domanda è d'obbligo, nel senso probabilmente sappiamo già la risposta, ma come ha reagito la piazza a questo comunicato che era nell'aria, mancava solo l'ufficialità? Come sta reagendo la piazza a questa situazione davvero, davvero brutta?
1: Allora, purtroppo la piazza non è più quella degli anni passati, ne parlavamo sempre con Luca. Il tifo della Ternana negli anni 90 fino agli anni 2000, comunque parlavamo di una piazza che era tra le più importanti della Serie B, perché non dobbiamo dimenticare Ternana, Bari, Atalanta, Brescia sono tra le squadre che hanno fatto più campionati di Serie B. E le cose sono cambiate, non c'è più quell'affetto per la squadra di calcio, non ci sono più presidenti tipo Anconetani, tipo Scibiglia, tipo Rozzi, nel senso il calcio è cambiato. Quindi noi purtroppo siamo entrati in un vortice che parte da lontano, come abbiamo sempre raccontato con Luca, e siamo arrivati alla fine. Purtroppo era una brutta fine che ormai era abbastanza indicata dall'inizio. Le aste ovviamente sarebbero state deserte, perché comunque c'erano già dei disegni orditi fin dall'inizio. E ripartiremo dalla D, sicuramente ripartiremo dalla D con l'accordo che ha fatto il sindaco di Terni, nonché presidente della provincia, ex presidente della Ternana e sicuramente nuovo presidente della Ternana, con Usternana 1925, Ternana Man, non lo sappiamo. Dall'altra parte c'è, diciamo, un po' d'amor proprio che nasce dagli organi dell'informazione, che nasce da tante persone che hanno sempre seguito la Ternana, imprenditori che magari si avvicineranno, quindi forse ci ritroveremo ad avere una squadra in Serie D, una squadra in eccellenza. Comunque è tutto paradossale vedere una squadra come la Ternana nei 100 anni di storia ritrovarsi in una situazione veramente tremenda. E come citavi l'US Brescia, che ha preso il titolo, sappiamo, dell'altra squadra
0: di Salò,
1: si trova a fare una finale di playoff. Non voglio dire la mia, quello che penso, però sicuramente ero quasi sicuro al 100% dopo aver visto la prima semifinale dei playoff che il Brescia avrebbe incontrato sicuramente l'Ascoli, che diciamo che è la squadra più accreditata per vincere lo spareggio promozione.
0: Ecco, parlavi proprio della questione ripartire dalla Serie D con molto probabilmente il sindaco ed ex presidente Bandecchi. Si è fatto il nome anche di Lucarelli per la panchina, di fatto c'è. Sarebbe un déjà vu, un ritorno al passato.
1: Te lo posso confermare tranquillamente, okay. Con Cristiano ho parlato, quindi te lo posso confermare.
0: È un déjà vu, quindi si torna al passato.
1: Ma diciamo di sì. Onestamente non ci aspettavamo, come ti dicevo, questa fine. Ripartire dalla Serie D ovviamente è una speranza. La Ternana non si merita di ripartire dall'eccellenza. Sappiamo che in passato tante squadre sono partite dalla C2, la C2 non esiste più. possiamo ricordare Perugia, possiamo ricordare tante altre società che sono fallite e sono ripartite dalla Serie C, anche dalla C1 attuale, Napoli, Fiorentina. Però comunque Fiorentina, sono cambiati i tempi. Napoli. Ecco, sono cambiati i tempi, quindi sarebbe, ovviamente la Serie D è una speranza, anche se comunque ci sono delle divisioni, ma non parlo di divisioni da parte del tifo, ma ci sono delle divisioni che comunque tutto questo scenario parte da lontano, le responsabilità sono condivise, non sono tutte di Bandecchi, ci mancherebbe, nessuno mette la croce su Bandecchi, però anche lui è responsabile di questa situazione.
0: Tra l'altro ne abbiamo parlato anche qui su Tutto Mercato Web, su TMV Radio. Di fatto, da quando c'è stata la cessione di Bandecchi, perché non poteva poi ricoprire il ruolo di presidente e sindaco di Terni, si sono alternate tre proprietà fino all'arrivo della famiglia Rizzo, che poi, come hanno confermato anche calciatori che hanno parlato poi dopo tutto quello che è successo, di fatto erano lì solo per la questione clinica.
1: Ma sicuramente sì. È normale che erano lì solo per la situazione clinica, hanno fatto l'ordinario e nessuno gliene può dare una colpa, perché comunque erano venuti a Terni con la garanzia che si sarebbe fatto stadio e clinica, quindi avrebbero investito fondamentalmente solo per quello, perché sfido chiunque anche dire, come è successo a Claudia Rizzo, sono della Ternana, tifo la Ternana, sappiamo benissimo che gli interessi vengono prima di tutto. Quindi loro hanno fatto la loro parte minima quando speravano che la clinica e lo stadio si sarebbe fatto, e poi si sono fatti da parte e la situazione è... Siamo andati alla liquidazione volontaria, poi alla liquidazione giudiziale, però ripeto, tutto lo scenario parte da prima, quindi le responsabilità sono di parecchi, ovviamente, come dicevi te, le società che si sono succedute, ovviamente Guida, D'Alessandro, Bandecchi, tutti hanno pagato pegno per una situazione mal gestita, e il sindaco ovviamente non poteva tenere la squadra, quindi si è affidato alle persone che credeva che potevano essere importanti per la causa rossoverde.
0: Francesco, grazie per essere stato qui con noi in diretta, è stato un piacere averti qua su A Tutta C.
1: Ti ringrazio, buona serata e buon lavoro. Ciao.
0: Ciao, grazie. Ringraziamo Francesco Petrelli, collega che segue da vicino quello che succede in casa Ternana. E purtroppo, come dicevamo, c'è successo quello che tutti ci aspettavamo, perché era nell'aria, mancava solo il comunicato che la Ternania di fatto è fallita, è stato tolto l'esercizio dalla FIGC, quindi di fatto tutti i giocatori della Ternana Calcio sono svincolati, tutti i giocatori della Ternana Calcio sono svincolati.

0: poter vincere quella sfida, è chiaro che una rosa che si è sentita dire dalla proprietà a 2 giornate dalla fine mettiamo la squadra in liquidazione, ovviamente non è andata così concentrata, ma come è giusto che sia, perché con tutto quello che è successo, la squadra, i giocatori, il gruppo squadra, fatto davvero un lavoro straordinario. Mi viene il paragone semplice con quello che è successo a Siracusa. La squadra allenata da Turati ha fatto dei capolavori sul campo. Turati ha grande mercato, ne abbiamo parlato su tutto C, su tutto Mercato Web, ne abbiamo parlato prima con Matteo Ferri qui in collegamento. Giustamente Turati ha richieste anche da club importanti come il Catania, addirittura potrebbe entrare a far parte del nuovo staff di Vincenzo Italiano. Vedremo dove andrà l'ormai ex tecnico del Bologna, sembrava il Napoli, ora c'è più il Milan, insomma vedremo anche qui in Serie A, non solo in Serie C, si parla della questione degli allenatori. Dicevo, Turati ha dimostrato grandi, grandi cose, così come hanno dimostrato grandi cose i giocatori della Ternana, che oggi sono ufficialmente tutti, tutti svincolati. Andiamo a sentire, torniamo invece sulle gare dei playoff che si sono giocate ieri. Ricordiamo, l'Union Brescia ha battuto 2-0 la Salernitana dopo l'1-1 della gara d'andata. L'Ascoli ha perso 2-1 con il Catania, ma forte del 4-0 della gara di andata, ha conquistato il posto in finale. Torniamo sulla Salernitana e andiamo a sentire le parole di Faggiano dopo l'eliminazione.
1: Allora, buonasera a tutti, conferenza sta. Buonasera a tutti, conferenza stampa del direttore sportivo Daniele Fagiano dopo la gara di ritorno con il Brescia. Cominciamo dal mattino, Roberto Ventre.
2: Buonasera a tutti e salve, grazie.
3: Buonasera direttore, grazie. Vorrei un'analisi della partita di stasera e più in generale della stagione della Salernitana.
2: La partita di stasera penso che il pareggio poteva essere un risultato giusto, normale, 2-0, però voglio dire, è stata una partita giocata, aperta, come è stata quella dell'andata. E penso che l'andata, il pareggio pure era un risultato giusto, perché nei 180 minuti, voglio dire, non dico che si sia visto un calcio da 10, però un bel calcio dalla parte di tutte e due le squadre. Noi forse all'andata meno, al ritorno un po' meglio. E ha fatto quella gran parata a Gori il secondo tempo, Lescano si è mangiato quel gol. Poi è normale, il 2-0, giusto per i numeri bisogna contarlo, però e negli ultimi 10 minuti penso che c'è stato un bel calcio per tutti, emozioni da una parte e dall'altra. E usciamo contro un'ottima squadra, con una squadra che aveva fatto meno partite di noi, ma non è una giustificazione, perché tante volte devi passare l'ostacolo pure con la voglia e con la fatica, andare oltre, perché per fare qualcosa in più, se dai il 100% sempre, non basta.
1: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
4: Buonasera direttore, abbiamo parlato del passato e del presente, la domanda non può che essere sul futuro.
2: Volevo, io per fortuna lì la vedo poche volte, per fortuna lì. Sono già deluso dalla partita di oggi, già mi sta parlando. Se dovessi parlare oggi del futuro parlo di delusione, ma non è nei miei principi, nelle mie corde, nella mia educazione. Io sono già carico, però adesso oggi c'è un po' di scoramento. È normale, però queste domande penso che bisogna farle alla società. Io sono contento già che dopo quella passata, quella baraonda passata della società che era in vendita, dove il direttore sportivo qui presente non ha mai parlato, detto una parola in merito alla situazione, penso che già portare di nuovo il presidente a trovare entusiasmo e tutto sia una cosa positiva. È normale che oggi è una giornata, non dico triste, perché bisogna essere tristi solo per i problemi di salute, che io grazie a Dio non mi faccio mancare, però dobbiamo essere sconfortati, dispiaciuti e siamo rammaricati, però sappiamo che queste partite sono da dentro fuori. Arrivare già nelle prime quattro che fanno i playoff era un buon obiettivo, è normale che poi la fame viene mangiando, ci credevamo tutti. Prendere un gol al primo secondo facendo quattro errori di seguito non era il massimo. Poi qualcuno mi dice punizione,

0: che c'era la punizione prima a centrocampo. Io la verità non l'ho vista e non posso dire, però ci sono ancora 100 minuti da giocare, si poteva fare qualcosa in più, tutti.
1: Domande dei colleghi di Brescia, prego.
2: Buonasera, Ciro Corradini, Video
0: Buonasera a te.
2: Brescia. Cosa è successo alla fine tra Cosmi e Marras?
0: Cose che succedono in campo, però siamo preparati che Marras è quel giocatore, è un giocatore che ci tiene, quando ce l'hai a favore fa piacere e quando ce l'hai contro ti rompe le scatole. Forse ha esagerato a fare il simpatico in panchina con più di qualche giocatore e il mister, se ci fossi stato io avrei fatto la stessa cosa, non vi nascondo, perché bisogna vincere ma non deridere, perché poi capiti che puoi perdere. Marras contro di me ha perso una volta, però stavolta ha vinto lui. Prego.
1: Altre domande dei colleghi di Brescia, prego.
3: Direttore, buonasera, Marco Menoni, Radio CZ. Volevo chiedere cosa è mancato alla Salernitana nel doppio turno contro il Brescia, secondo lei?
0: Forse fare qualche gol in più che avevamo fatto, ci potevamo risparmiare con Ravenna e farne qualcuno in più col Brescia. Però penso che alla fine ho detto che i 180 minuti il pareggio era un risultato giusto e poi ce lo giocavamo ai tempi supplementari e rigori. Il Brescia era un po' più fresco, però noi avevamo pure una panchina importante, voglio dire. Infatti i cambi che si è fatto oggi si è visto, voglio dire. Se esce Lescano, entra Molina, entra Ferrari, entra Schick, vuol dire che qualcosa di buono ci abbiamo pure in panchina e non è facile per il mister fare delle scelte. Grazie a voi.
1: Piano Tognoli, prego.
4: Ciao direttore, ben trovato. Ti chiedo solo una curiosità. A gennaio anche voi eravate su Crespi, il Brescia era su Lescano. Com'è che sono
0: No,
4: andate le
0: più che
4: cose?
0: altro
4: Perché?
0: forse no, no, il Brescia forse era su Lescano, però questa cosa è stata un po' polemicizzata. Ognuno fa il direttore sportivo della propria squadra, io faccio gli interessi miei, se dovessi essere il direttore sportivo del Brescia faccio gli interessi del Brescia. E tante volte le trattative le vinci, tante volte le perdi, ma non è che era una sfida al Brescia o sfida. Vi voglio così, un arcano. Io sono di Lecce, Lescano è argentino ma vive a Lecce. Da Ligia Virtus interregionale l'ho portato a Parma in Serie A. Un po' di vantaggio potevo averlo, non era una questione di soldi. Poco poco. No, Crespi no, Crespi no, no, no, Crespi no, perché forse era già avanti loro e poi il ragazzo ha già deciso di fare questa scelta. Invece con Lescano ancora non era deciso se prenderlo o non prenderlo o che lo cedevano, ancora era tutto.
1: Ultima domanda, Salernitana News.
0: Vi ho detto che era tanto che non lo vedevo, era meglio. Poi, se no vi dico cazzate.
5: Riprendendo la dichiarazione sulla prima rete, la Salernitana ha fatto quattro errori nel giro di 45 secondi.
0: Ogni 10
5: Se
0: secondi, dai.
5: sei deluso da questo approccio della squadra, ti aspettavi un qualcosa di
0: Ma
5: diverso nei primi minuti?
0: no, perché penso che quel pallone, se fosse stato buttato in fallo laterale, non sarebbe successo niente. Però per la giusta mentalità di una squadra hanno cercato di giocarlo e poi si è perso. Può darsi che in campionato, senza tanti occhi addosso, avrebbero fischiato punizione su Matino, no? Però ci sta. Tanto il calcio penso che noi ci io sono il primo che mi arrabbio, squalifiche, però alla fine c'è equilibrio, senza FVS, con FVS, con l'unico rammarico è che abbiamo usato sempre l'FVS durante tutto il campionato e può darsi che oggi qualche fallo o la partita d'andata potevamo chiamarlo con l'FVS, cosa che c'è stata, non si può fare.
1: Grazie a tutti.
0: Buonasera a tutti.
6: Qualche frecciatina di essere fagiano, soprattutto sulla questione arbitrale, sull'FVS che ai playoff non c'era, forse qualche chiamata a detta di Fagiano, soprattutto nella gara d'andata, ci sarebbe potuta essere, magari poteva cambiare qualcosa. Però, come ha detto anche giustamente Fagiano, nel calcio c'è equilibrio, quindi talvolta un episodio può andare a tuo favore, la volta dopo va a tuo sfavore. Succede sempre in tutte le categorie. Restando alla partita fra Union Brescia e Salernitana c'è stato un gradito, ritorno ieri al Rigamonti, quello di Tonali. Andiamo a sentire, a vedere l'ex Brescia che è tornato a Rigamonti.
7: Sandro Tonali, intanto sei tornato in quella che possiamo dire la tua Brescia. Che emozione hai vissuto? Una semifinale, stadio sold out come non si vedeva da tanto tempo.
8: Ma è bello perché ho un po' vissuto dei ricordi della Serie A, quando vedevi sempre lo stadio pieno e tifosi molto caldi. In più abbiamo vinto, quindi è tutto molto bello. Ma ogni volta che torno qua, anche la settimana scorsa, diciamo che le emozioni sono sempre... Sono sempre molto alte e i ricordi sono sempre molto vivi, quindi credo che non dico che questa sia la mia casa solo perché mia moglie è di qua, ho vissuto qua più di 10 anni, ho comprato casa qua e ogni volta che ho 2 giorni liberi torno qui da nessun'altra parte, quindi non solo oggi, non solo la settimana scorsa, ma ho seguito tutto l'anno Brescia, continuerò a farlo e speriamo anche la settimana prossima di giocare ancora così bene e vincere.
7: Tu stai vivendo un campionato incredibile, uno dei più importanti, più belli del mondo, però i playoff di Serie C che comunque hanno emozionato pubblico, cornice, avversario, formula anche, è una competizione intensa.
8: Sì, è diversa, lunga. Giochi in estate perché anche stasera faceva caldissimo, quindi non è facile per nessuna squadra e soprattutto fino ad ora che abbiamo avuto la possibilità di giocare il ritorno in casa, diciamo che è stata, credo che sia molto, ti porti dei vantaggi, si invertirà dalla settimana prossima, però alla fine credo che se giochi tutte le partite come le giochi stasera, entri in campo e vuoi portare a casa il risultato, vuoi vincere, dopo hai tutto da guadagnare, quindi non c'è da aver paura veramente. Puoi giocare contro chiunque, con qualsiasi gradi, caldo, freddo, ma se giochi così veramente credo che sia stata una bella partita per tutti, per i tifosi del Brescia, per i giocatori che hanno visto il tifo del Brescia, lo stadio pieno, e questa credo che sia una delle cose più belle di stasera.
7: Conosci qualche ragazzo che gioca nel Brescia, conosci ovviamente lo staff e mister Corini. Cosa vi siete detti quando vi siete rivisti? Che emozioni hai vissuto? E poi se hai rivisto anche così in campo e nello spogliatoio quella restituzione di valore che sa dare mister Corini e il suo staff ai giocatori?
8: Ma partendo dall'ultimo, sì, subito, perché è quello che ti trasmette il mister. Ho lavorato tanto con lui io, e ci conosciamo molto bene e appena ci siamo incontrati, diciamo che abbiamo tirato fuori i ricordi più belli che abbiamo vissuto insieme. E, no, è stato tutto bello il nostro percorso insieme, anche oltre alla promozione, anche le delusioni che abbiamo avuto quando le cose non andavano bene, ma comunque c'era sempre l'aria di essere una famiglia, che le persone qui si volevano bene, poi le cose in campo non andavano bene, però questo era il calcio, ogni tanto va bene, ogni tanto va male, ma noi eravamo compatti, eravamo un gruppo veramente fantastico, ci siamo divertiti insieme, credo che abbiamo trasmesso alla gente il nostro divertimento in campo e niente, io sono sempre stato in contatto con il mister, non solo queste ultime settimane, sia col mister, sia con lo staff, sia con Piovani, e ci sentiamo molto spesso, quindi appena ho la possibilità di tornare torno e passo del tempo con loro oltre a venire allo stadio.
7: Un commento sui tifosi questa sera, veramente incredibili.
8: Ma bello, all'inizio è sembrato veramente, parlavo con mia moglie, mi sembrava di tornare da aprile della promozione da aprile in poi, perché faceva caldo, c'era lo stadio sempre pieno, i tifosi erano molto caldi, ogni partita sapevamo che poteva valere per noi la promozione in ogni momento e mi ha ricordato molto quel periodo lì, è stata una bella partita, è stata una bella partita perché lo stadio ha portato nuove energie e niente, sono contento di questo perché mi mancava vedere lo stadio così, mi mancava esserci soprattutto, e poi quando ci sei ed è pieno è ancora più bello.
7: Possiamo dire forza Brescia?
8: Sempre.
6: E queste le parole di Sandro Tonali, tornato nella sua Brescia, il club che di fatto lo ha visto nascere come quel campione che oggi tutti conosciamo e che gioca, ahimè, in Premier League, in quel campionato che ad oggi è il più bello del mondo, ma non ha questi, non avrebbe mica tante cose, ma questi playoff, questa formula, questi playoff non ce li ha, ce li teniamo stretti perché ci hanno regalato tante emozioni. Ne mancano due, le ultime due sfide, il 2 e il 7 giugno, il 2 si gioca a Rigamonti la gara d'andata, il 7 si gioca al Del Duca la gara di ritorno. Union Brescia od Ascoli, una di queste due sarà la quarta promossa in Serie B che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. Vedremo questo doppio confronto, lo racconteremo su Tutto Mercato, su Tutto C, qui in diretta su TMV Radio, su A Tutta C e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra secondo appuntamento odierno. Torniamo ovviamente domani mattina con A Tutta C alle 9:45. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
9: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sempre il mercato delle panchine a tenere banco. Oggi è stato anche il giorno dell'ufficialità della separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Vedremo adesso Italiano che tipo di opportunità potrà avere. Del resto non mancano per lui le offerte per il prossimo campionato, ma vogliamo fare anche delle riflessioni sulla Serie A che si è appena conclusa. In collegamento con noi c'è Paolo Giovannelli, ex calciatore di Roma e Pisa tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti voglio subito coinvolgere sulla Roma, da ex giallorosso. Possiamo definirla una vera e propria impresa, quella della squadra di Gasperini che si è qualificata alla Champions?
1: Ma impresa direi di sì, perché fino a poco, diciamo, del termine del campionato sembrava quasi irraggiungibile. Poi un insieme di risultati favorevoli e le 5 vittorie consecutive della Roma hanno fatto sì che si potesse raggiungere questo traguardo. Comunque importantissimo per la società, per la gente, per i tifosi, per tutti.
0: Ecco, adesso in vista della Champions ti chiedo come deve strutturarsi la squadra di Gasperini.
1: Ma lo sapranno bene Gasperini, il nuovo DS, però guardando anche, diciamo, le partite della Roma di quest'anno era evidente che per Gasperini mancava un giocatore prima di tutto, cioè un esterno d'attacco a sinistra con certe caratteristiche, perché comunque a destra, seguendo quello che di solito è il suo un po' schema di gioco con tre difensori, quattro centrocampisti e due mezze punte in appoggio alla punta centrale, mentre a destra in condizioni, diciamo, fisiche accettabili sia Soulé che Dybala possono essere, diciamo, collocate secondo me in maniera giusta in quella posizione. A sinistra è sempre stata un po' monca la squadra, perché anche quando giocava Pellegrini è una mezzala che si adattava a quel ruolo, ma non è, diciamo, il massimo per giocare in quel ruolo lì. Addirittura a volte ci ha fatto giocare Shaarawy, che con tutto il rispetto comunque, insomma, è un giocatore bravissimo, serio, però non, diciamo, a livello, per il livello che ha bisogno la Roma in quel ruolo. Quindi secondo me il primo intervento sarebbe da fare su quel ruolo lì, fermo restando che io prima di vederlo giocare l'avevo visto a volte in Premier League e pensavo che anche Malen fosse un giocatore con caratteristiche giuste per giocare, diciamo, sul centro-sinistra. Chiaramente ci vorrebbe una punta centrale diversa e con la fiducia dell'allenatore, perché se no lui continuerà a far giocare punta centrale male, e allora ci vuole un giocatore lì sul centro-sinistra con certe caratteristiche. Mi riferisco, tanto per così chiarire le caratteristiche, alla Lukman oppure alla Rode Bologna. Ora non è che voglio Neymar, però un giocatore con certe caratteristiche lì alla Roma gli manca. Poi dovrà comunque rinforzarsi in tutti i reparti, perché la Champions League presuppone, diciamo, di alzare un po' il livello, certo, sia nella qualità dei singoli ma anche come rosa, per poter far fronte, diciamo, al campionato e alla competizione europea.
0: Ecco, comunque, fermo restando che in questo momento è ancora difficile poter dare dei giudizi sulla prossima stagione, però ascoltando anche vari addetti ai lavori c'è chi sostiene che la Roma con gli adeguati rinforzi possa anche puntare allo scudetto. Secondo te è esagerato pensare allo scudetto per la Roma?
1: Ma è esagerato. Poi le annate sono, diciamo, a volte anche un po' strane, però per puntare allo scudetto e, diciamo, per equivalere la squadra e la rosa dell'Inter, secondo me deve azzeccare minimo allora tre giocatori top, perché se no la vedo dura in una corsa di 38 giornate arrivare a insidiare lo scudetto a una squadra come l'Inter, che ha dimostrato di essere la più completa oltre che la più forte. Però, cioè, se, ti ripeto, se prende minimo tre giocatori di livello, poi tutto ci sta, perché la piazza è quella che è. L'allenatore secondo me è bravo, ci vuole giocatori adatti al suo tipo di calcio.
0: Senti, invece, parlando della Fiorentina, arriverà Grosso come allenatore, che cosa pensi di lui?
1: Penso per aver visto qualche partita delle sue squadre. Mi sembra che abbia fatto bene, che sia un allenatore giovane che comunque ha già delle esperienze positive. Penso che possa far bene. Di sicuro ci vuole a Firenze un entusiasmo, di creare un entusiasmo che quest'anno veramente è finito sotto piedi, perché a parte la società, ma anche così la squadra. Quindi ci vuole sì un allenatore, però che ci vuole un po' da ricreare anche l'entusiasmo, perché nessuno a Firenze, penso, sogni di vincere lo scudetto, però vorrebbe anche andare allo stadio e divertirsi. Poi a volte si vince e si perde, però le potenzialità, secondo me, come piazza e come società, ora comparateci, perché poi anche lì vediamo, le potenzialità per fare un campionato, diciamo, di livello medio-alto ci dovrebbero essere a Firenze, però anche lì bisognerà intervenire abbastanza pesantemente sulla rosa.
0: Ecco, a proposito di entusiasmo, è vero che nel calcio non ci si può basare semplicemente sui nomi, però in molti a Firenze si aspettavano un tecnico diverso da Grosso come curriculum, come esperienza, come capacità anche di coinvolgimento proprio del pubblico. Dicevi della necessità del pubblico di reinnamorarsi della Fiorentina attraverso il gioco, ecco, e quindi ci si aspettava un allenatore magari che potesse davvero far scaldare il cuore ai tifosi.
1: Sì, però la domanda che faccio è quale allenatore?
0: No, e
1: Perché
0: soprattutto, ecco, con una Fiorentina senza coppe, una Fiorentina poco attrattiva, ecco.
1: però io, per esempio, un allenatore che io già dall'anno scorso, così a distanza, vedevo bene a Firenze era Sarri, per esempio, perché secondo me è un allenatore che ha dimostrato che anche senza campionissimi, senza squadre top, è un allenatore che mediamente fa giocare bene le squadre, che è comunque coinvolgente, e io pensavo potesse essere l'accoppiata giusta. Però poi è chiaro, a volte sento le vostre trasmissioni, anzi spesso, e sentivo fare o sollecitare nomi, Maresca, cioè non ci vengano, ma no a Firenze. Cioè Maresca va a allenare Manchester City, quindi sono già allenatori che hanno delle prospettive. Poi, se uno ha la possibilità di allenare in Premier League, non viene in Italia. Quindi non so quale tipo di allenatore poteva essere realisticamente seguito dalla Fiorentina, senza togliere nulla alla Fiorentina, ma la verità è questa poi.
0: Certo, no, ma poi insomma, come dicevo in precedenza, è anche una Fiorentina che non può offrire una ribalta internazionale, quindi la Fiorentina deve concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato e sulla Coppa Italia, quindi è per forza una Fiorentina meno attrattiva per qualunque tecnico, ecco.
1: Sì, sicuramente, perché sai, la Fiorentina che magari già fa l'Europa League o viene da un campionato entusiasmante, tutto è un conto. Cioè, pensare di portare a Firenze allenatori di un certo livello, la vedo, cioè, mi sembra quasi impossibile, a parte l'aspetto economico, ma
0: Certo.
1: proprio di prospettiva anche per l'allenatore stesso. Grosso, cioè, è un allenatore che ha dimostrato comunque di saperci fare. E quindi non basta certo l'allenatore, comunque, per rilanciare la Fiorentina.
0: Assolutamente. Paolo, grazie per il tuo intervento e ci sentiamo prossimamente. Buona giornata.
1: Grazie a voi, ci sentiamo quando volete. Ciao a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Paolo Giovannelli, vi proponiamo un'intervista a 360 gradi a Federico Pastorello, agente di primo piano, che parla anche naturalmente di alcuni dei suoi assistiti. Questa intervista raccolta dall'inviato di tuttomercatoweb.com a Monte Carlo, Lorenzo Di Benedetto.
2: Guarda, la trattativa è ovviamente sarebbe scontato dirvi il lancio di Milito, il trasferimento record di Romelu, ovviamente cose che ovviamente restano nella storia, però diciamo che il trasferimento che veramente mi ha forse dato il cambio e la svolta è stato quello di Fiore dell'Udinese alla Lazio, perché chiaramente è stato il primo trasferimento veramente molto importante. All'epoca la Lazio di Cragnotti stava iniziando a investire veramente tantissimi soldi, quindi mi sono trovato a gestire una trattativa che per me era la prima trattativa molto importante, e quindi chiaramente quella la ricordo con grande soddisfazione, perché alla fine anche la strategia che utilizzai per approcciare la richiesta e compagnia fu di successo, e quindi alla fine me la ricordo con grande affetto, ecco, quella trattativa.
3: Ci sono tanti assistiti chiaramente in questa magnifica festa per i 30 anni dell'agenzia. Romelu Lukaku è il giocatore di cui si parla forse anche troppo in questo momento. Che cosa ci può dire di quello che sarà, di quello che potrebbe essere il suo futuro?
2: Ma diciamo che ovvio Romelu sono quei calciatori che muovono l'interesse di tutti, quindi è normale. E diciamo che Romelu oggi ha un chiodo fisso, che è quello del mondiale, no? Perché purtroppo la stagione, avendo avuto tutti questi infortuni, non ha potuto essere protagonista se non, ripeto, con un gol che comunque ha portato 3 punti. Però ovvio che oggi il focus è soprattutto sulla Coppa del Mondo. Quindi la Coppa del Mondo sarà probabilmente quel momento che potrà ridargli il giusto palcoscenico, la giusta importanza, perché è un calciatore che è ancora un top player e lo dimostrerà, e ne sono sicuro, perché lo conosco bene. Quando lui vuole qualche cosa, poi alla fine lo ottiene sempre. Quindi da questo punto di vista sono convintissimo che sarà un grande protagonista del Mondiale.
4: Chance invece di vedere ancora De Vrij con la maglia dell'Inter, e ti chiedo anche se c'è questa possibilità di rivedere la combo a Acerbi, Simone, Inzaghi.
2: Ma allora, per quanto riguarda De Vrij, effettivamente, ripeto, c'è qualche discorso aperto. È vero che dopo 13 anni di Italia De Vrij avrebbe piacere di magari fare un'esperienza magari diversa anche fuori, anzi sicuramente eventualmente fuori dall'Italia. Ovvio l'Inter è la squadra del suo cuore, 8 anni sono tanti anni, quindi ovviamente nel momento in cui dovessero essere fatti dei passi in avanti, ovviamente li ascolteremo con grandissima attenzione e con grande rispetto, ripeto, proprio perché l'Inter è la sua squadra, diciamo, quindi insieme al Feyenoord, quindi potrebbero esserci dei discorsi sì, in futuro. Per quanto riguarda Ace, diciamo che ovviamente Ace, nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare, quindi sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per almeno i prossimi 2 anni. L'idea di portarlo da Simone, ovvio Simone è un suo grande estimatore, e quindi tutto può essere, però insomma, ecco, lui ha anche l'idea di rimanere in Italia, di continuare comunque un percorso italiano. Io lo vedo molto motivato, quindi ripeto, ha talmente tanto da dare che non avrà sicuramente problemi a trovare una buona soluzione per l'anno prossimo.
3: Invece Simone Inzaghi resterà sicuramente all'Al.
2: Sì, sì, beh, io certo sicuro, nel calcio lo sai meglio di me, è difficilissimo poterlo affermare, però in questo caso mi sento di dire che assolutamente sarà così, nel senso che ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione comunque importante. Certo, lì ovviamente sei considerato, l'Al-Hilal è la Real Madrid d'Asia, quindi ovviamente arrivare secondo non basta, però ha vinto una Coppa del Re, che comunque è la Kings Cup, è una competizione molto importante, perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio, comunque è l'unica squadra al mondo